0: aspetto, a proposito di binomi, che è saltato proprio in maniera abbastanza clamorosa l'ultima giornata di campionato. E il Milan deve costruire una squadra che possa avere quei giocatori di personalità, che possano far ritornare un pochino a far vedere quello che il Milan ha abituato la propria società, la propria squadra. Malcontento mi pare abbastanza, non dico giustificato, ma quantomeno mi pare che si respiri a Milano sotto questo aspetto. C'è una situazione abbastanza ancora tutta da costruire, quindi ancora presto per parlare. Un po' di tempo c'è, ma non troppo, quindi si devono affrontare. Il Milan deve cercare di ricostruire in base appunto anche al discorso tecnico, però servono giocatori che adesso, per adesso ancora insomma, devono essere delineate come squadra il Milan, quindi deve trovare una soluzione al più presto per tranquillizzare anche un ambiente che mi pare che sia abbastanza perplesso.
1: Prima parlavi di Ibrahimovic e allora ti chiedo, ma è giusto continuare a dare grande fiducia, grande credito a Ibrahimovic come dirigente?
0: Ma sai, il discorso appunto di quello che si rimprovera a Ibrahimovic è che quello che poteva perdonare con il suo modo di fare, diciamo un pochino così, tra virgolette, quell'arroganza che però a livello come giocatore poteva essere giustificata, no? Nel senso che la personalità spiccata di questo personaggio in campo poteva essere un additivo in più da quando sei dietro a rappresentare soprattutto una società curiosa come il Milan. Di cui ormai lui ne fa parte integrante sotto tutti i punti di vista, bisogna avere un minimo di autocontrollo sotto questo aspetto, perché poi al momento in cui i risultati non vengono, chiaramente viene meno accettata questa figura. Io so sempre il parere che in una società di calcio un ex giocatore che rappresenta l'identità, lo spirito della squadra stessa ci voglia in ogni società. Però chiaramente non tutti possono essere portati a fare questo. Ibrahimovic per ora mi pare che sotto questo aspetto, al di là della figura e della personalità che può avere, non ha contribuito un granché, insomma, visto i risultati che non sono arrivati.
1: Parliamo anche della Roma, una delle tue ex squadre. Adesso servono gli acquisti da Champions, acquisti che metteranno alla prova il nuovo direttore sportivo d'Amico.
0: Sì, certo, ha un compito non facile perché al di là di quello che è potuto succedere l'anno scorso, Gasperini ha preso in maniera perentoria il timone di questa barca che ha portato in porto un risultato che non era facile portare, visto al di là della squadra, al di là soprattutto delle polemiche che sono nate, in questo caso anche a livello interno, con Ranieri, che rappresentava, sembrava l'intoccabile di questa società, e invece lui è riuscito, tra virgolette, non che era la sua intenzione, suppongo, ma probabilmente per situazioni interne che non collimavano a livello di idee, ha fatto sì che ha preso in mano con personalità una situazione, e quello che ha fatto sul campo è la dimostrazione. Quando ottieni il risultato è giusto che tu possa continuare a esercitarlo in maniera perentoria. E è chiaro che la squadra deve essere rafforzata. La Roma non deve cercare di formare una squadra e un atteggiamento, che quello penserà chiaramente Gasperini a darglielo, che non fa faccia da comparsa nella Champions League, ma che possa quantomeno arrivare il più avanti possibile. Servono senza dubbio dei rinforzi, adesso saranno dei rinnovi, si parla di rinnovi di Dybala, piuttosto che Dybala, è quel giocatore che però ha contribuito in un certo punto perché ha giocato, per quello che è stato pagato, soprattutto pochissime partite rispetto al di là del valore stesso del giocatore. E quindi di ritrovare soprattutto una squadra, un'inquadratura che ti possa dare continuità. Sei impegnato su più fronti, hai bisogno di una rosa importante e una rosa che ti possa consentire di arrivare avanti un po' dappertutto. L'obiettivo della Roma deve essere questo.
1: Ecco, tra gli
0: È chiaro
1: obiettivi,
0: che
1: sì, prego, prego.
0: No, prego, è chiaro che gli obiettivi sono quelli di arrivare, credo che siano quelli di arrivare più avanti in Champions, di migliorarsi ulteriormente in campionato. Bisogna vedere come si rafforzano anche le dirette. La Roma, a dare la bravura di Gasperini, quest'anno ha approfittato del debacle, tra virgolette, di Milan, e anche quelle che sono arrivate davanti sono squadre che hanno rallentato, a parte l'Inter che ha vinto con una decina di punti di vantaggio un campionato dove tra le altre cose ha perso rispetto a quelli che vincono il campionato, ha perso le partite, numerose partite rispetto agli altri anni, no? Questo sta a significare che il campionato è stato un campionato scadente sotto questo aspetto qui, e la Roma ne ha approfittato in maniera ottimale.
1: Ecco, per quanto riguarda alcuni degli obiettivi della Roma, parla anche di Ruggeri, il difensore ora all'Atletico Madrid, ma che Gasperini ha avuto all'Atalanta e vorrebbe riportare in Italia, un difensore certamente che anche a livello internazionale ha fatto vedere il suo valore anche in Champions con l'Atletico, insomma si è distinto particolarmente.
0: Ma sai, è importante che come Gasperini è un allenatore che pensa anche al discorso soprattutto difensivo, quello di riuscire a quadrare le cose, in una competizione come la Champions ha bisogno di giocatori di esperienza che possono un pochino orchestrare anche soprattutto a livello difensivo, quindi credo che la sua idea sia proprio quella di partire proprio dalla difesa, un rinforzo a livello difensivo per poi chiaramente proseguire e trovare quei giocatori che è stato poi con Malen dove ha trovato questo jolly importante che gli ha consentito in particolar modo poi di arrivare a raggiungere l'obiettivo, perché quando hai uno che ti fa gol, poi soprattutto c'hai un giocatore che conosce bene come Ruggeri, che potrebbe essere in difesa uno che sa e può anche avere la personalità per fare la differenza, senza dubbio è fondamentale per una Roma che, è, come ti ripeto, deve affrontare più competizioni e soprattutto quella più importante che è la Champions.
1: La Juve invece punta Sorloth per l'attacco, cosa ne pensi? È chiaro che dovrà trovare un sostituto di Vlahovic.
0: La vicenda Vlahovic è stata una vicenda passare, una gestione chiaramente negativa sotto tutti i punti di vista, ma la Juventus negli ultimi anni ha azzeccato poche cose, nel senso nella gestione degli allenatori, nella gestione di un mercato, calcolando che poi se uno fa un discorso praticamente fa i conti della serva, Vlahovic l'hai preso a 70-80 milioni, gli hai dato 12 milioni di euro netti l'anno e ti va via zero, a livello affari calcistici è quasi da arresto la cosa, no? Però è tant'è, e quindi devi cercare di ritornare ad azzeccare il giocatore giusto. Non bisogna dire che non è facile in questo momento qua, a seconda anche dei soldi in tasca che puoi avere a disposizione, quindi in base a quello devi cercare di fare delle valutazioni. I giocatori che vengono, che stanno nominando, possono essere, l'attacco lo devi senza dubbio puntellare, perché tutti gli acquisti dopo Vlahovic, gli attaccanti che hai preso, sono stati acquisti da Oliveira, insomma sono stati dei flop. Quindi adesso con Spalletti pare che anche che si finisca bene il discorso con Rob Oliver, perché è importante che ci sia armonia tra società e allenatore, perché sennò è finita, anche perché se gli hai dato fiducia, perché gli hai fatto firmare un contratto a Spalletti prima di raggiungere un obiettivo che sembrava quello possibile, poi non è stato possibile proprio per il fatto che anche come il Milan ha perso delle partite che probabilmente nessuno si aspettava che perdessero, però visto che la fiducia gliel'hai data anche in tempi non sospetti, devi fare in modo che l'armonia regni, perché se bisogna stare con il fucile puntato sin dall'inizio diventa un problema.
1: Il Dibu Martinez per la Porta sembra essere il candidato principale per raccogliere l'eredità di Gregorio. È chiaro che Di Gregorio, da un punto di vista del rendimento, nella stagione che si è appena conclusa non ha assolutamente convinto, e quindi si cerca un profilo internazionale. Che cosa pensi di quel portiere che comunque è riuscito anche a completare la Coppa del Mondo con l'Argentina?
0: Ma no, è un portiere, è un profilo che è fondamentale. Sai, quando devi ricostruire una squadra, la ricostruisci con la linea dorsale, che è quella del portiere, il centrale difensivo, il centrocampista in mezzo al campo e l'attaccante. Il portiere è stato un tassello importantissimo. Di Gregorio non ha più, si sente più la fiducia, per un portiere è fondamentale non avere, quando non hai la fiducia da parte degli altri, è chiaro, della società, dell'ambiente stesso, è chiaro che devi cambiare aria, e questo profilo dovrebbe essere senza dubbio un profilo importante, anche lui ha un'esperienza a livello internazionale, quindi

0: stato visto e visto, è conosciuto, quindi io credo che possa essere, ormai vanno anche un po' di moda i portieri sudamericani, e lui è senza dubbio un portiere di un buon profilo, quindi adesso al di là dell'investimento che viene fatto, è stato un investimento importante, fondamentale, come dovrà essere quello dell'attaccante per cercare di riuscire a risalire la china.
1: All'Atalanta via Palladino è pronto Sarri per aprire un nuovo capitolo e si preannuncia anche una rivoluzione a livello tattico.
0: Sì, io non lo so, io le rivoluzioni tattiche, i discorsi e dei moduli sono importanti, ma fino
1: no, nel senso che comunque in questi anni l'Atalanta ha sempre puntato sulla difesa, è chiaro che con l'arrivo di Sarri sarà prioritaria la difesa 4.
0: Senza dubbio cercheranno di costruire più quello che è l'ideologia, tra virgolette, dell'allenatore che prendono, e Sarri è un pochino uno che sotto questo aspetto non cambia molto idea, anche se secondo me l'allenatore è bravo. Io non dico che Sarri non lo sia assolutamente, ma perché nella sua testa di cercare di costruire la squadra, io ho sempre reputato l'allenatore bravo è quello che ad allenare quello che la società ti riesce a mettere a disposizione. È chiaro che in questo caso l'Atalanta ha raggiunto sempre determinati obiettivi, a parte l'anno scorso con Palladino, che è entrato tra le altre cose in corsa a sostituire un Juric che era stato preso anche lì in maniera secondo me abbastanza sorprendente da parte dell'Atalanta. Il percorso l'ha fatto anche discretamente bene, insomma, è al di là di essere raggiunto soltanto la Conference League. Che anche l'Atalanta a un certo punto ha lottato fino per un certo periodo anche per il discorso Champions. Sarri è un investimento fatto, e quando se lo prendi devi cercare di, sai come la pensa, e devi cercare di adeguare in questo caso un pochino anche gli acquisti della squadra a quello che sono le idee dell'allenatore. Devi cercare di dargli una mentalità. Spesso e volentieri a Bergamo Sarri mi pare che abbia ottenuto anche, nonostante quest'anno non abbia fatto granché con la Lazio, in una situazione veramente paradossale, si può dire che ha per ora la credibilità da parte dell'ambiente, quindi devi cercare di stare, come sempre, come ti dicevo prima, per gli altri allenatori, tra allenatore e quindi tra, come parlando prima della Juventus, tra l'allenatore e la società ci deve essere gli stessi intenti e la stessa visione, perché se no non arrivi da nessuna parte. Poi è chiaro che poi deve essere bravo l'allenatore a cercare, a vedere se appunto i giocatori sul campo possono rispondere. Bergamo ha sempre fallito poco sotto questo aspetto qui, a parte appunto, come si diceva, la situazione di iniziale di Juric dell'anno scorso, che è stata una scelta abbastanza diciamo strana sotto certi aspetti. Per il resto l'Atalanta ha sempre agito in maniera oculata e sempre vincente, quindi ho abbastanza fiducia che anche quest'anno possa fare campionato più che dignitoso.
1: Visto che sei un grandissimo conoscitore del ruolo, ti chiedo, Palestra vale 50 milioni e comunque al di là di questa valutazione economica è un giocatore secondo te destinato a lasciare il segno nel tempo?
0: No, che sia un ottimo giocatore, questo oggi quest'anno l'ha dimostrato, un giocatore senza dubbio di grande prospettiva. I 50 milioni mi parevano leggermente esagerati, nel senso, ma sono esagerati non solo i 50 milioni di Palestra, tante valutazioni e sopravvalutazioni soprattutto ci sono state nell'arco di questi anni, basta guardare appunto le spese fatte per gli attaccanti della Juventus e quant'altro. Per un difensore, un ottimo giocatore, direi, di grande prospettiva, ma che quest'anno col Cagliari insomma ha lottato per non retrocedere, quindi non è che stiamo parlando di fuori classe che sono indiscutibili. Un giocatore di grande prospettiva, che non ce ne sono tanti, e proprio per questo ne può approfittare la stessa Atalanta nel chiedere quello che vuole, però a tutto c'è un limite. Secondo me 50 milioni sono troppi, ma non solo, non per Palestra stesso, che sicuramente diventerà e spero diventerà anche il nuovo Maldini, tanto per intenderci, però credo che siano senza dubbio cifre spropositate, che poi sono investimenti che poi lasciano il tempo che trovano, ma al di là dei soldi senza dubbio lo reputo comunque un giocatore di fascia molto alta.
1: Alberto, grazie per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: A presto, ciao, grazie. Ciao a tutti.
1: Parliamo anche dei mondiali che stanno per iniziare, così leggiamo una delle pagine di tuttomercatoweb.com, il mondiale dei quarantenni, da Modric a Dzeko e Neuer. Cristiano Ronaldo non è al primo posto, alla vigilia del calcio d'inizio dei mondiali più grandi di sempre, 48 squadre distribuite tra Canada, Messico e Stati Uniti. Le liste ufficiali ci consegnano un dato statistico assai curioso: l'edizione 2026 avrà ben 8 calciatori con 40 anni o più nel momento in cui calcheranno i campi di calcio per disputare la Coppa del Mondo, e non è Cristiano Ronaldo a guidare questa speciale classifica. Accanto ai calciatori di senza tempo poi resiste un terzetto di over 35 guidato dal leggendario Messi, che non ha alcuna intenzione di abdicare, altrimenti balza all'occhio notare quei giocatori nati a metà degli anni 80, quando i palloni erano ben diversi da quelli scientificamente studiati di oggi. Andando proprio a guardare questa speciale classifica legata alla carta d'identità dei magnifici sette che hanno sfondato il muro dei 40 anni, vediamo che al primo posto c'è Craig Gordon, 43 anni, scozzese, portiere dell'Heart of Midlothian. Al secondo posto Cristiano Ronaldo, 41 anni, del Portogallo naturalmente. Al terzo Ochoa, portiere del Messico, ora al Limassol. Poi al quarto Modric, centrocampista della Croazia. Al quinto Edin Dzeko, attaccante bosniaco dello Schalke 04. Al sesto posto Neuer, portiere della Germania. E al settimo Vosigna, 40 anni, portiere del Capoverde. E con questa speciale, curiosa classifica siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMU News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Siamo tornati, anzi non ci fermiamo mai, perché tra Formula 1 e MotoGP si procede sempre a grande, alta velocità. Daniele Petrosi con me, ciao a tutti,
2: ben trovato. Ciao Marco Viccari.
1: Ben ritrovato, la Daniele, stasera andremo ad affrontare quello che è successo nell'ultima tappa della MotoGP in Ungheria, poi apriremo anche una finestra sulla Formula 1 con il gran Antonelli che sta dominando e ci sta facendo veramente emozionare ad ogni gara, vincitore appunto a Monte Carlo con una gara ancora di altissimo livello. Però non siamo soli, Daniele, come sempre, perché abbiamo un super ospite anche oggi, ci fa tantissimo piacere, perché per parlare di MotoGP dobbiamo andare a prendere il maestro, possiamo dire così. Carlo Pernet con noi, ciao Carlo,
3: ciao, ben Carlo. Trovato. Grazie ragazzi, sempre un piacere stare con voi.
1: Grazie Carlo. Carlo, veniamo da questa ultima tappa della MotoGP. Mi dai subito il primo pensiero iniziale, passati un po' di giorni, riavvolgiamo il nastro, qual è il primo flash di Carlo Pernat dopo questa ultima tappa del motomondiale?
3: Guarda, il primo flash riguarda la sicurezza. Questo dico, io farò una crociata perché amo questo sport, sono 50 anni che sono coinvolto in questo sport e sto vedendo un momento molto difficile, brutto, pericolosissimo. Io credo che i piloti siano stressati. Farò una crociata, ripeto, contro le sprint race. La sprint race sono la bellezza di 22x2, sono 44 gran premi. È inutile che fai anche metà gran premio della domenica, quando butti giù la visiera, la gara può anche essere di 5G, che diventa un gran premio, sono punti e sono soldi. I piloti sono stressati mentalmente, troppo. Nelle partenze succede tutto, perché tutti vogliono fare punti. Le partenze sono il momento più pericoloso dei gran premi, non lo è durante i sorpassi. I sorpassi devi dare una sportellata, può succedere, però normalmente i grossi problemi sono alle partenze. La Formula 1, che notoriamente è uno sport da business, da spettacolo, quante ne fa di sprint race? 6?
2: Sì, vero.
3: Perché ci sarà un motivo, no? Se proprio perché business ne farebbe anche 24, ne fanno 6 perché hanno capito, nonostante sono 4 ruote, che è già meno pericoloso, è uno stress per i piloti. I piloti sono sotto stress, i piloti ormai gli vivono un anno di questo gran premio, di questo mondiale ne vale 3 dei vecchi gran premi, quando si facevano 16, già

0: ragazzi si rendano conto di questo anche alle case, perché poi rischi, se al sabato succedono degli incidenti, che la domenica ed è già successo, ti mancano 3 o 4 protagonisti. Quindi basta sprint race, o perlomeno fatene solo un terzo, punto.
1: Però caro, diciamo così, faccio l'avvocato del diavolo, gli incidenti sono accaduti in gara, quindi nella gara, nella partenza della gara.
0: Ma la partenza ma non è l'avvocato del diavolo, l'ho premesso prima, non è che succede in gara, succede sempre in fondo alla partenza. La partenza è intesa non quando parti e fai 10 metri, quando hai la prima curva, perché poi ci sono dei circuiti come Barcellona, come questo, che fai una curva e giù, non è come al Mugello, che è lunghissima ma c'hai subito una curva e una controcurva molto larga e non succede mai niente. Se ci fate caso al Mugello, succede a Barcellona, successo qua, dove tra l'altro non si correrà più perché voi sapete benissimo che è chiuso, non si doveva nemmeno correre quest'anno.
2: Vero.
0: Si tornerà all'Ungaroring, anche se non il prossimo anno, perché secondo me non sarà ancora pronto, e quindi ci beccheremo magari un'altra City Gran Premio, no? Come dico io, circuito cittadino, oltre a Adelaide siamo capaci di beccarci anche Miami. Ve lo dico già in anticipo, così almeno siete preparati.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Non gli puoi dire di non essere aggressivo, pilota. Quando butta lui la visiera del casco, è nel suo mondo, non c'è nessuno. C'è lui e la moto degli avversari, finito. Non è che si schiantano o fanno apposta. È che proprio con questo tipo di moto, se non sei i primi, e te l'hanno detto anche Marquez e altri piloti, il mondiale è bello che è andato, perlomeno al Gran Premio. Quindi benedetto è Dio che cambia i regolamenti. Però io ripeto, rimetterei in forse le sprint race, ne farei solamente un terzo, sono già tante, e poi anche i punteggi, cerchiamo di anche il primo posto di dargli più punti, cioè non è possibile che uno che vinca 6 o 7 Gran Premi sia sempre lì vicino.
1: Però ti posso dire una cosa, Carlo, faccio ancora una volta avvocato del diavolo, perché insomma poi bisogna anche... Però ti posso dire una cosa, è vero, quello che stai dicendo sicuramente ha, diciamo, la verità, però io ritengo che sia molto avvincente, cioè da spettatore è divertente.

0: vedere la sprint, pochi giri, farsi dare tutto fino dall'inizio alla fine, vedere la gara il giorno dopo, cioè rispetto a... Io sono un tradizionalista di natura, te lo dico. Sono abituato anch'io alla sprint, all'inizio non la digerivo, però dopo mi diverte anche il sabato guardare questo, mentre prima c'erano le prove e aspettavi la domenica. Credo dal punto di vista, diciamo, dell'impatto proprio che può avere lo sport, secondo me è avvincente, ecco, questo voglio dire.
1: Stai parlando dello show, certo, dello show sono d'accordo con te, però ti ripeto, fatti una domanda, qual è la Formula 1 che è il top dello show, ne fa solamente 6? Ci sarà una risposta, no? Non credo che sia un problema di circuiti.
0: Però la Formula 1, mi permette di dire, che è terribilmente noiosa.
1: Sì, è terribilmente noiosa, tutti i regolamenti, le regole, le cose che fanno, che non le capisce uno che guarda la televisione, non le capisce. Noi dobbiamo star fuori da questo discorso. Capisco il tuo punto di vista, però poi sai, gli attori, i protagonisti sono i piloti.
0: Certo,
1: quando,
0: certo, certo.
1: Quando succedono queste cose, e ti assicuro che succederanno sempre, perché i piloti in questo momento sono sotto pressione, non gli puoi far fare 44 gran premi. Oltretutto, ti dirò di più, dovremmo anche pensare, come fa la Formula 1, di le squadre, di cambiarle, nel senso che tu sai che in Formula 1 le squadre sono due per ogni team, ne fanno metà campionato una squadra di meccanici e metà un'altra. Anche nelle moto andrebbe fatto questo, perché poi c'è l'errore umano quando sei sotto, cioè sotto tiro in questo modo e sotto pressione, lo fa anche il meccanico, e allora poi ancora peggio, diciamo, quindi io sono più per un bellissimo show, sono d'accordo con te, ma meno, ripeto, meno sprint race, sono quelle che mettono troppa pressione nei piloti, e quella ci sarà sempre, anche se glielo dici prima di partire, un giorno prima, o fa un'intervista come ha fatto Rivola, ha ragione, ma non cambia niente.
0: Guarda, io non cambierà niente. Una cosa che vorrei aggiungere, e poi andiamo alla gara, perché mi piace molto questo confronto, però vorrei aggiungere che anche il calendario diventa troppo lungo, cioè un mondiale che parte adesso e finisce a novembre, sinceramente mi sembra un'esagerazione, come ritengo sbagliato anche iniziare un mondiale con il mercato aperto, i piloti che già vanno via. Faccio l'esempio, Martino il prossimo anno non sarà l'Aprilia e si sta combattendo il mondiale con il compagno di squadra, cioè è poco sensata la cosa. Questa è un'altra cosa che io non, per esempio, è una delle cose che eviterei, però capisco che poi...
1: No, ma sono perfettamente d'accordo con te. Io questo è un altro aspetto di cui se ne può discutere. Dobbiamo fare come il calcio lì, praticamente fare una finestra di mercato.
0: Esatto.
1: Mi dirai, poi se vuoi in anticipo ti puoi anche mettere d'accordo, però non puoi depositare nessun contratto, non ha valore.
0: Esatto.
1: La Dorna o la Liberty Media dovrai dire, signori, i contratti si fanno da giugno a luglio, quei due mesi.
0: Esatto.
1: Si firmano e ce li date a noi, che siamo i responsabili. Se lo fai tutto l'anno, succede come quest'anno. Esatto. Che è stata la cosa peggiore del mondo.
0: Peggiore.
1: C'hai cinque piloti che hanno cambiato a inizio anno.
0: No,
1: Acosta che è andato in Ducati subito. Quartararo che è andato in Honda subito.
0: Martin
1: che è andato in Yamaha. Bagnaia in Aprilia. Ma ragazzi, Alex Marquez in KTM. Cioè, dalla prima gara, dimmi questi qua, quanti piloti ufficiali, faccio una domanda e attendo una risposta, quanti piloti ufficiali proveranno la nuova 850?
2: Infatti.
1: Quasi nessuno, perché cambiano tutti.
0: Esatto.
1: Vuoi che la Yamaha gliela faccia provare a Quartararo? No.
0: Esatto.
1: Vuoi che Bagnaia provi la Ducati? No.
0: Esatto.
1: E vuoi che Martin provi la Aprilia? No. Guarda, la maggior parte di piloti non proverà la moto.
0: No, ma poi anche penso anche ai duelli che tu già sai che non stai lì, perché poi dopo, capito, pensi anche perché la squadra deve aiutare quello che il prossimo anno non c'è. Cioè si entra, secondo me, dai anche spazio a delle costruzioni praticamente extra moto. Qualcuno può dire, ma ti pare che l'Aprilia fa vincere il mondiale a Martin? Cioè, capito?
2: Sì, sì, sì.
0: Secondo me...
1: Sì, ma hai ragione, hai ragione, infatti vedi che la penso come te, qui non ti faccio nessun contraddittorio.
0: Sì, sì, sì.
1: Diciamo che Martin, dopo quello che è successo domenica,
0: sì,
1: con Aprilia, secondo me, anche con l'in... Allora, Aprilia era una bella ora felice, dove tutti sorridevano, i piloti si volevano bene,
0: sì,
1: dove c'era un ambiente meraviglioso. Questa bolla d'oro è stata rotta e non sarà più come prima, né fra i piloti né fra le squadre. Avrà da fare Rivola a rimettere a posto un vaso che rimarrà sempre, è caduto, quindi anche sulla pitch che ti rimane la vena.

0: ti spiace, però insomma queste sono le gare, d'altronde.
1: Certo. Ecco, la gara? No, infatti ecco Carlo, proprio in questo, come sì. si inserisce la figura di Marc Márquez, che dopo quello che ha passato, insomma, le gare che ha dovuto saltare per l'operazione di nuovo a spalla, torna a a Mugello, poi riesce a vincere sia sprint che gara lunga proprio in Ungheria. Certo, la distanza è tanta rispetto a testa del mondiale, però ecco, qual è il segnale che ha dato Marc Márquez in questo weekend ungherese, e se davvero ecco, si può inserire, magari ecco, si può inserire magari proprio in quelli che sono le difficoltà che si possono avere, come hai accennato tu proprio all'interno del box Aprilia.
0: Allora, io la settimana scorsa, dei giorni fa, in un'intervista che non mi ricordo dove, mi hanno detto se Márquez era ancora dentro al mondiale, prima ancora di questa gara. Sì. Io ho risposto che il mondiale si può riaprire se ci sono degli errori da parte degli altri. Il mondiale si è aperto, perché gli errori li hanno fatti gli altri. Marc è un fenomeno, quindi da quello che ha passato, dall'inferno è arrivato un paradiso, è tornato al purgatorio, è tornato un paradiso, per cui di Marc possiamo solo dire che è un fenomeno. La cartina di tornasole sono i due circuiti del Brno, sì, e di Assen, perché sono circuiti molto difficili, dove c'è un cambiamento di direzione violento, dove con la spalla farai fatica, mentre diciamo che la gara di domenica scorsa dell'Ungaroring, diciamo di Balaton, è un circuito dove c'è le curve a sinistra, a destra, cioè è più favorevole a Marc, era un po' come il Sachsenring, diciamo. Sì. Per cui lui ha fatto vedere di essere lo stesso in questo tipo di circuito. Già il Mugello qualcosa di più, ma ha sofferto. Vediamo queste due cartine di tornasole. Marc non va mai dato per morto, nemmeno per ferito, nemmeno per ferito. Per cui, poi sai, dopo quello che è successo in Aprilia, ripeto, sono punti dentro la squadra, è difficile. Io credo che Marc sia ancora dentro. Prima aveva 3 gran premi di distacco, ora ne ha 2, meno di 2. Ha vinto solo lui, domenica ha preso solo i punti lui, ne ha presi 37 e Aprilia 0. Sia è pazzesco.
2: Poi sai cosa aggiungo, Carlo, in questa analisi che stai facendo? La sprint ha dominato, quindi c'è poco da dire. Sulla gara, secondo me, un dato positivo, un aspetto positivo che va considerato proprio per i prossimi appuntamenti, è che ha accettato il corpo a corpo con Acosta. Cioè, secondo me non è una cosa da poco, uno che viene da un infortunio e due operazioni, poi si mette a battagliare in quella maniera, in quel modo, con Acosta. Cioè, io, quello per me è un dato molto positivo, penso alle prossime gare. Non so cosa.
0: Sì, ma guarda, Marc lo vedrà sempre battagliare, e quando butta giù il casco non si ricorda di niente, guarda, nella spalla, se ha dolore non lo sente. È un fenomeno, l'abbiamo già detto tante volte, no? Per cui non è che siamo qua a ripetere una cosa che sanno tutti e vedono tutti. A me piace dire che Pedro Acosta è un gran bel pilota, è un gran bel fenomeno anche lui, e soprattutto il prossimo anno è una grande squadra. Infatti. Perché sai, Acosta e Marc Márquez, battergli duretta, la Ducati. Sì. Per cui io dico che Pedro Acosta e Marc hanno fatto un duello meraviglioso, e Pedro l'ha fatto corretto.
2: Sì.
0: Perché
2: sì, sì.
0: Pedro è un pilota che sta bene con Marc. Sì, starà bene con Marc, perché è uno che piace, è sportivo, non fa mai dei danni e rispetta l'avversario e se ne frega anche, nel senso è un avversario difficile proprio perché se ne frega, è un po' come Marc, no? Quindi sarà molto bello vederli assieme. E vedremo ancora sicuramente quest'anno delle belle battaglie, perché Pedro Acosta è un po' lì la meteora, è lì, è sempre lì. Cioè, la KTM te lo dimostra, il secondo pilota o il terzo pilota cosa fanno, cioè la KTM non è quella che ha Pedro Acosta, è quella degli altri, è lui che fa la differenza. Sì. Come la farà Quartararo il prossimo anno con la Honda. Sì. Questo è sicuro, ci divertiremo molto di più il prossimo anno.
1: E soprattutto da questo punto di vista Acosta rispetto all'anno scorso, credo che abbia fatto anche un salto di qualità, perché lo vediamo costantemente davanti, non solo per quanto riguarda le prove libere in qualifica, ma in gara, che gli mancava quella costanza. Con la KTM vedevamo sempre una seconda parte in calo, quest'anno molto di meno. Sì, sì, ed è, credo che si stia anche lui preparando, stia prendendo questa stagione proprio con una palestra importantissima proprio per quello che sarà poi il mondiale del prossimo anno.
0: Sì, ti do ragione, ma credimi che più che lui, secondo me lui era già abbastanza preparato, perché sai, i fenomeni e i talenti sono preparati subito, al di là dell'esperienza. Certo. Credo che sia KTM che ha messo tutto quello che aveva sulla sua moto. Le altre moto non sono come la sua, o il telaio, il forcellone, l'elettronica, per cui la moto gli ha fatto un piccolo passo in avanti, non ha fatto quello che ci si aspettava per combattere Ducati Aprilia, questo sì. Quindi a differenza la passerà a me, sempre comunque lui, e spero che venga un gran premio, se lo merita, devo dire,
2: sì,
0: però oggi lo vincerà il prossimo anno, tranquilli.
2: Un bel manico. Senti, invece ti voglio chiedere una cosa, siamo quasi sul finale, ti voglio chiedere se questo incidente tra Martina e Bezzecchi più la giornata di Marquez possa in qualche maniera minare la tranquillità dei due piloti dell'Aprilia, cioè un turbamento più che altro mentale a Bezzecchi e Martina, sia per l'incidente ma anche per il ritorno di Marquez.
0: Guarda, secondo me in questo momento l'Aprilia quella dovrebbe essere quella che sta meglio in fondo, prima, seconda nel mondiale, ragazzi, non dimentichiamoceli, hanno dei punti di vantaggio tanti, eppure realisticamente ti dico che è il momento più difficile, pur essendo primi e secondi, è il momento più difficile sia per l'ambiente interno e sia nel rapporto dei piloti. Se ci fai caso, Bezzecchi a oggi non ha detto una parola, niente, zero, cioè si è creata una frattura anche grossa, perché è chiaro che già Martin, campione del mondo, doveva aver perso, sai, Martin l'anno scorso, se vi ricordate, è caduto, non ha corso, voleva andare via, c'erano andati gli avvocati, è intervenuta la donna, cioè è successo di tutto,
1: è vero, sì.
0: E si era già ripreso anche bene, tutto sommato, lo vedevi che però un cavallo lì è brado, che voleva poi andare avanti e vincere il mondiale, come è giusto, certo, che un pilota faccia. E adesso si è rotta anche il rapporto fra i due piloti, che non era chiaramente il tuo compagno di squadra, il primo nemico da battere, no, non era Biliaci, adesso secondo me stenteranno moltissimo, io lo auguro che diventino idiliaci, ma anche se faranno delle interviste lo diranno sotto sotto cova sto a braccio, ragazzi, lì fuori non dimmi, però chiaro che sono due piloti fortissimi, l'Aprilia ha fatto un passo in avanti incredibile, quindi il mondiale se lo giocano sicuramente, però attenti a Marquez, perché è che è da solo Marquez, io mi aspetto sempre di Giannantonio, no?
2: Sì.
0: Che è sfortunato sommato. Però parte sempre male, porca miseria, parti bene, perché lui ce l'ha poi il passo di giocarsi i podi,
1: sì, parliamoci
2: chiaro. Però parte sempre male, è vero.
0: Sì,
2: questo purtroppo è così. Daniele,
1: l'ultimissima che devo farti, Carlo, è questa. Abbiamo parlato di Bernot, tra l'altro, ecco, quello sarà un appuntamento importante, perché come dicevamo prima, ci sarà poi l'occasione lì sostanzialmente per tutti per provare poi le 8:50, cioè le moto che poi ci saranno l'anno prossimo. Come dicevi tu, col punto interrogativo, chi scenderà in pista sostanzialmente per provarle per la prima volta tutto quanto. Ecco, se ne stanno dicendo tante, abbiamo visto anche nei test precedenti dove le varie squadre comunque hanno portato i prototipi in pista, abbiamo visto un Niccolò Burega comunque in forma con la Ducati, andando vicino già a tempi molto interessanti proprio col prototipo della Ducati. Ecco, tu che insomma vivi questo ambiente, come stai vedendo, come stanno evolvendo i progetti delle varie moto tra Ducati, Honda, Yamaha, perché ci si aspetta il prossimo anno, ecco, magari Aprilia e Ducati sempre lì davanti, c'è il punto interrogativo delle giapponesi, però ecco, come stai vedendo, come si sta evolvendo la situazione per le moto in vista dell'anno prossimo?
0: Guarda, stiamo vedendo che stanno praticamente quasi tutti investendo su quella moto, cioè su quest'anno, se ci metto caso Yamaha più o meno sta più pensando a un 850,
1: sì, è vero.
0: La Honda stessa sta girando l'850 Suzuka da una vita, sì, con Nakagami, la Ducati è abbastanza a posto, la Aprilia è abbastanza a posto, la KTM anche non è male perché gira parecchio, anche legge, forse la prima che ha girato,
1: sì,
0: per cui sai, si riparte praticamente da zero, anche se poi non è zero,
1: sì,
0: perché sai, le case come Ducati e Aprilia che sono avanti, un piccolo vantaggio ce l'avrà, no,
1: per
0: poi. però

0: però sai, io ti dico l'ultima provocazione, fossi la Ducati sarei Gigi D'Aligna, sarei veramente inferocito, ma perché? Perché negli ultimi anni non è stata premiata la vera meritocrazia. La Ducati ha speso milioni di euro con Gigi D'Aligna, che si è inventato delle cose tecniche dentro il regolamento,
1: sì,
0: all'eterodinamica, elettronica, ha praticamente battuto tutti. E poi cosa hanno dovuto fare la Dorna? Inventarsi queste concessioni, che per me sono state anche troppo esagerate, ci sono ancora oggi.
1: Sì, vero.
0: E sai, con le concessioni in 2-3 anni, spendendo un terzo di quello che ha speso la Ducati, si sono allineati alla Ducati, non tutti, al momento solo la griglia. Quindi sai, questo a livello meritocratico non è stato granché, a livello show sì, ti do ragione, perché più case sono vicine e più ti diverti.
2: Certo.
0: Però fossi la Ducati un po' arrabbierei. Non so se siete d'accordo con me. Ecco.
3: Sì. Sì, sì. Senti Carlo, ti stiamo per salutare, però mi devi dare il tuo podio per Bno. Lo registriamo, ce lo teniamo qui e vediamo che succede.
0: Sì, io ti dico Martin, Bezzecchi e Martin Bezzecchi e ci metto dentro Marc Márquez.
3: Ok, quindi questo è il tuo podio, Vittorio, sì, Martin, sì, Bezzecchi, sì, e Marc Márquez, quindi
0: sì, sì,
3: una classifica che cambierebbe ancora, sì, cambierebbe ancora.
0: Io la metto così perché credo che le Aprilia Bruno andrà molto forte, eh?
3: Bene,
0: e poi sai quando sei lì che butti giù il casco, glielo auguro, perché quella doppietta vuol dire superare un momento di crisi,
3: sì, sì, sì,
0: interno, non tecnico, molto difficile.
3: Certo, certo.
0: E ci divertiamo tutti.
3: Assolutamente. Noi Carlo ti ringraziamo come sempre, veramente un grandissimo abbraccio. A presto, grazie ancora.
0: Grazie
3: a Carlo Pernat, abbiamo analizzato quello che è successo in MotoGP, però abbiamo anche una pagina velocissima, poi sì, ritorneremo sulla Formula 1 nei prossimi.
1: Eh sì, perché insomma abbiamo detto numeri importanti, Marc Márquez che ha ottenuto la vittoria numero 74 nella classe regina, la centesima in carriera tra tutte le classi, l'atto è coinciso con la centesima vittoria della Ducati. Però ecco, ha fatto numeri importanti anche Kimi Antonelli in Formula 1, perché a Monte Carlo ha centrato la quinta vittoria in Formula 1, tra l'altro la quinta di fila dalla prima, esatto, che ha fatto, una cosa che non è mai accaduta da questo punto di vista, è un inedito nella storia della Formula 1, e il vincitore più giovane del Principato ha battuto il record di Lewis Hamilton, si sono sprecati gli elogi naturalmente per Kimi Antonelli, perché naturalmente sul circuito che ha reso famoso Ayrton Senna, Kimi Antonelli che ne porta il numero di quando era agli esordi proprio Ayrton Senna, ed è il suo mito tra l'altro, sì, proprio di Antonelli, naturalmente grandissimi elogi, però dobbiamo dirlo insomma. Da parte c'è stato anche nel post gara il team principale della Mercedes, Toto Wolff, che ha ripetuto piano italiani a esaltare troppo Kimi Antonelli, di andarci piano, questo è vero, da questo punto di vista infatti, però naturalmente quello che dobbiamo dire è che Antonelli che non sta vincendo la Senna, perché ecco, come abbiamo detto, sono sprecati gli elogi e anche i paragoni, sono due piloti completamente differenti, un Senna che comunque ha un talento straordinario, ma anche una personalità molto complessa, mentre invece Kimi Antonelli credo che stia emergendo con uno stile tutto suo, fatto proprio di semplicità, sì, serenità, sì, che gli dà la giovane età, esatto, quindi è proprio un qualcosa di completamente differente.
3: Voglio dire, gli auguriamo di arrivare a quel,
1: certo,
3: livello. La strada è veramente lunga, è iniziato fortissimo, sì, poi siccome io vorrei anche dire, è vero che noi dobbiamo andare a esaltare, però vedere un 19enne che vince 5 vittorie di fila in Formula, sì, 1, come fai a non esaltarlo? Lo devi, infatti, anche dire, cioè diamogli gloria anche a lui in questo momento, poi magari non vincerà il mondiale, oppure lo vincerà e avrà fatto qualcosa di incredibile, però è difficile in questo momento non sottolineare, non esaltarsi di fronte,
1: infatti,
3: a delle prove di questo tipo, quindi
1: tra l'altro poi in un circuito che, come abbiamo detto, che è iconico,
3: insomma,
1: ed è molto complicato, dove esalta doti e tecniche di un pilota, e quindi credo che per questo vada elogiato, e tra l'altro in un weekend dove tutti quanti davano la Ferrari sostanzialmente per favorita, invece tranne il venerdì sostanzialmente, però poi quando c'è stato da spingere sul serio Kimi Antonelli si è messo davanti da inizio alla fine e ha impressionato per il ritmo che ha imposto alla gara, perché fino a quando ci sono state poi le bandiere gialle, safety car e la bandiera rossa, lui praticamente ha impresso

0: su un ritmo infernale che non era possibile tenere a tutti gli altri, era andato a doppiare addirittura George Russell, che ha vissuto comunque un weekend abbastanza complicato, anzi decisamente complicato, e non condivido neanche quello che sono tutte le, tutta la pioggia di critiche che sono arrivate a Russell, perché comunque in questo Gran Premio sostanzialmente ne ha vissute parecchie di problematiche, però comunque ha impresso un ritmo impressionante. Detto questo, naturalmente capito Ferrari, Hamilton che comunque arriva sul podio secondo, si rimette di nuovo davanti a Charles Leclerc che a casa sua sostanzialmente incappa di nuovo in errori, tra l'altro in un weekend che lo ha visto proprio alla vigilia rinnovare con la Ferrari di nuovo, continuare quindi a credere in quello che è il sogno da ragazzino di cercare di vincere con la Ferrari, però in questo momento continua a non avere una vettura che può portarlo a vincere addirittura anche il mondiale, commette un errore in qualifica e poteva permettergli quantomeno forse di arrivare in prima fila, poi ecco un errore dovuto anche a problemi di freni nel finale, poteva arrivare al terzo posto, però ecco vedere tutto questo, vedere un Hamilton che ti arriva davanti e soprattutto vedere l'ennesimo pilota che ti sorpassa sostanzialmente sulla destra e potrebbe andare a vincere il mondiale dopo Verstappen e Norris, addirittura Kimi Antonelli, credo ecco che comunque sia un periodo comunque anche di, che dovrà essere forse di profonda riflessione nei confronti di Charles Leclerc, che invece però ha deciso di continuare su questa strada e ripeto ancora una volta, la Ferrari deve cercare di muoversi perché si è appuntato su Charles Leclerc, deve cercare di aiutarlo anche in questo senso, vedremo un po', perché comunque tra l'altro siamo adesso nel periodo nel quale ci saranno poi l'ufficialità sostanzialmente per quelli che saranno i miglioramenti per i motori, si parla di una Ferrari che comunque avrà la possibilità di svilupparlo di più rispetto a Mercedes, addirittura alla Red Bull che sembra avere miglior motore termico da questo punto di vista, però ecco la Ferrari deve cercare di crescere da questo punto di vista.
1: E noi siamo arrivati alla fine, caro Daniele, quindi naturalmente vi ringraziamo per essere stati con noi. Noi termina qui la puntata di Motor Valley, ci vediamo alla prossima puntata che sarà dedicata interamente alla Formula 1. Sì. Quindi mi raccomando, quando sentite il rombo dei motori, sta arrivando Motor Valley.
0: Ciao!
1: Ciao!
2: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Parto da Atta perché è un giocatore che mi piace molto, che ho seguito tutto l'anno. È un profilo molto interessante perché è un giocatore tecnico, è una mezzala moderna, una mezzala di inserimento con un po' grande abilità, cioè è un trequartista che lavora da mezzala.
2: Su Atta secondo me addirittura c'è qualcosa in più di quello che sembra, nel senso perché in conduzione anche fortissimo, fortissimo, cioè quando porta palla c'ha la gamba per andare, c'ha 50-60 metri addirittura.
3: L'identità della squadra va data con uno staff, quantomeno, e con uno staff non solo, anche con l'identificazione di chi poi deve lavorare per una rosa e per una società prestigiosa come quella del Milan. Dopodiché il campo dirà se le scelte opportune siano state opportune, appunto, oppure no.
4: Quello che mi meraviglia è che una società come il Milan è ancora a questo punto. Cioè, veramente, da come siamo abituati almeno noi italiani, ma anche il Milan ha abituato i tifosi nel mondo, era proprio sull'organizzazione, sull'organigramma, tutto predisposto, deciso.
5: Tutti nomi molto molto interessanti, e Sorloth, perché se prendi Brahim Diaz, come ha detto benissimo Stefano, poi deve avere comunque qualcuno che dia un po' di fisicità, e Sorloth mi sembra un giocatore che là davanti possa chiaramente far spazio a tutte e tre.
6: Io dico che da troppi anni la Juventus deve chiarirsi prima di cominciare un progetto e poi imparare a difendere quel progetto, altrimenti mi sembra di riascoltare, ma lo faccio tutti i giorni su Radio Bianconera ascoltando tanti vocali, le soddisfazioni iniziali sui nomi proposti,
7: certo. Maracanã.
8: Ben trovati, benvenuti a un nuovo appuntamento Maracanã in questa anteprima con Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci. Ciao Marco.
8: Hola, saluto Lucio, a tutti. Sei pronto? Siamo alla vigilia
9: oggi
8: del...
9: parliamo spagnolo.
8: Ma sì, oggi siamo alla vigilia dell'inizio del mondiale, quindi
9: non vedo l'ora.
8: Sei carico,
9: ho già
8: pronto?
9: Detto ieri, non
8: abbiamo
9: vedo
8: dato
9: l'ora.
8: Gli orari, abbiamo dato un'occhiata agli orari, ci sono delle partite alle 3 di notte da non perdere, come Haiti Scozia, mi raccomando, io
9: saremo
8: voglio
9: lì,
8: interrogare il giorno dopo su Haiti Scozia.
9: Adams a battagliare contro Haiti.
8: Mamma mia, ho visto degli orari clamorosi.
9: Ma si gioca quindi tutto il giorno, eh?
8: Sì, sì, sì.
9: Più di notte in realtà.
8: Sì, noi, più di notte.
9: Però dai,
8: insomma, vediamo. Certo, sarà difficile vedere alcune partite, perché insomma, quelle alle 3 di notte, alle 4 di notte,
9: anche
8: insomma,
9: se
8: per chi lavora.
9: Qualcuna me son segnata,
8: sì,
9: qualche nottata,
8: capito, però
9: proprio...
8: insomma, chi
9: verace
8: deve,
9: me la farò,
8: capito, però chi deve lavorare, ragazzi,
9: no, sì, pure io, però farò questo sacrificio,
8: sì, noi magari siamo anche un po' costretti per lavoro,
9: sì, dai,
8: però
9: alcune,
8: insomma,
9: tipo Argentina Algeria già l'ho segnato, 3 del mattino,
8: sì, sì. Poi domenica possiamo fare le 22 Olanda Giappone mezzanotte, l'esordio di 22. Ancelotti con il Brasile contro il Marocco, tra l'altro Marocco che molti dicono che è una squadra molto interessante.
9: Quindi, non dimentichiamoci quello che ha fatto l'ultimo di mondiale.
8: Assolutamente, assolutamente.
9: Arrivata fino alle semifinali.
8: Quindi, caro mio, ci prepareremo a arrivare qui il giorno dopo proprio con le borse,
9: sì,
8: sotto
9: gli occhi.
8: Non
9: saremo belli da
8: insomma,
9: vedere, Marco, sì. Probabilmente, io non lo sarò.
8: Faremo delle puntate un po' più easy, no?
9: Sì,
8: un po' più leggere.
9: Ragione, ragazzi.
8: C'è il calcio e quindi
9: non ci guarderete in faccia.
8: Sì. Va bene, ma va bene, va bene.
10: Piace dormire.
8: Insomma, un po' sì. Tutti piace dormire, perché per recuperare un po' di ore, insomma, è importante anche quello. Però vediamo, ci sono anche i nottambuli come il sottoscritto che dorme pochissimo, quindi sarà accompagnato per il piacere della famiglia dalle partite di notte. Che poi c'è il vantaggio che non interrompe le scatole,
9: no,
8: nessuno.
9: Insomma, voglio dire, a quello
8: cioè, è sicuro che dormono,
9: e
8: quindi,
9: tutti i problemi, in un modo o in un altro.
8: Non telefona nessuno,
9: credo. Messaggi, nemmeno.
8: Magari poi vedremo sui social quanta attività ci sarà a quell'ora.
9: Sarà pure da vedere.
8: Caro mio, ci siamo, andiamo ai titoli di oggi e partiamo subito, vai. Beh, io penso che il titolo dica tutto. Gli indesiderati, chi sono? Da una parte Cardinale, dall'altra Lotito. Attenzione, perché l'Arsenal pensa Yıldız, è un pensiero, che tipo di pensiero è? Un cattivo pensiero, un pensiero che porta agitazione, oppure insomma si respinge tutto al mittente? nuove coppie stanno nascendo in questa Serie A. D'Amico sempre più vicino alla Roma per appunto diventare il direttore sportivo e quindi troverà Gasperini, mentre Giuntoli sta aspettando a braccia aperte Sarri, imminente anche il suo arrivo dopo l'esonero di Palladino. In casa Napoli c'è Rebus Vergara sul futuro di questo giocatore che ha subito colpito quando gli è stata data la possibilità, insomma c'è anche Como interessato al calciatore per sostituire l'eventuale partenza di Nico Pass. In casa Fiorentina grosso rinnovamento, non solo per l'arrivo di Grosso ma anche perché si parla di una Fiorentina che vuole diventare molto italiana. Il Torino sceglie Abate, sarà lui a guidare la squadra granata il prossimo anno e insomma dare un'occhiata anche a questa scelta fatta dal Torino, non è ancora ufficiale ma ci siamo, insomma è ufficiosa. Bene, poi devo dire, così facciamo subito del lavoro al nostro Andrea Magliocca che ha l'istituto

0: Ancabile, dagli occhi che saluto, perché vado subito su Milan News, dimmi se si può vedere immediatamente, chiedo in regia, oh, mi dà la conferma, Milan News, eccolo qui, il sito di Milan News, quindi del direttore del Tornitello,
1: sapevo che tutta... saresti andato a parlare,
0: ma non si può non andare immediatamente lì, perché non gli abbiamo fatto il tiro, perché ho detto, ma no, ma riserviamogli proprio il pezzo di apertura.
1: Beh, mi sembra,
0: che mi sembra
1: anche
0: scelta...
1: mi sembrano parole abbastanza inequivocabili.
0: Ma, aspetta che adesso ne parliamo, perché voglio sentire anche che cosa ne pensano i nostri ascoltatori, perché ha parlato ancora Leao, cioè sta parlando di più rispetto a quello che ha fatto vedere sul campo nell'ultimo anno.
1: Beh,
0: e quando i giocatori parlano tanto e fanno vedere poco, insomma, io ho di grossi dubbi. Tra l'altro si è anche fatto vedere in un amichevole per una bella scazzottata che ha fatto con
1: una bella scena,
0: però che dice Leao? Sentiamo, analizziamo le parole di Leao riportate da Milan News. Se dovesse succedere, dice Leao, me ne andrò dal Milan contento, quindi ribadisce il fatto che se ne vuole andare, insomma, no?
1: Ancora più addio.
0: Aspetta, ma il bello deve venire. Conquistato quello che volevo col Milan. Attenzione, aspetta, andiamo un po' nel dettaglio. Leao ribadisce la volontà di andare via dal Milan, quindi e arriva la domanda sul futuro con il Milan. Ecco il virgoletta, molto interessante. Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, ma si sa, ma non si sa mai cosa si serva il futuro. Ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto, questo è un passaggio molto incisivo,
1: sì,
0: di aver contribuito a portare il club dove merita di stare.
1: Vabbè, ma Marco, aspetta. vuoi scatenare ira funesta.
0: Aspetta, poi dopo, giustamente, sui migliori allenatori avuti in carriera, no? Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Jorge Jesus per più tempo. È stato un allenatore che ha scommesso su di me. Credo che sia stato il migliore allenatore che non abbia mai avuto dopo Stefano Pioli. Quindi mette Stefano Pioli al secondo posto. Poi vabbè, parla del mondiale, eccetera. Ma io questo passaggio qui che mi ha veramente fatto sobbalzare, oltre alle altre cose che abbiamo letto nei giorni passati, che lui ha detto il mio calcio, che ancora non ho capito qual è il suo calcio, il mio calcio
1: della
0: Premier League, capito?
1: Valorizzato al massimo.
0: Però il passaggio è soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare. Ripeto, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare.
2: Subito una grande cagata.
1: Credo questo sia il punto, non solo di
0: Leao non ha lasciato niente alla storia del Milan. Noi dobbiamo essere sinceri, Leao non ha lasciato niente. Cioè, se noi pensiamo alla storia di questo club e ai giocatori che hanno fatto la storia di questo club, che hanno portato delle cose incredibili a questo club, che hanno portato il marchio di questo club in tutto il mondo, che hanno fatto vedere delle cose, palloni d'oro,
1: Champions League,
0: partite rimaste nella storia del calcio che ancora oggi si vanno a vedere per la qualità di calcio e per i singoli che c'erano in campo. Leao non ha lasciato niente e bisogna essere sinceri, obiettivi, non ha lasciato niente. Leao verrà ricordato per le sceneggiate, non per quello che ha fatto, per le sceneggiate,
1: sì,
0: ve lo dico,
1: diciamo,
0: io verrà ricordato per le sceneggiate.
1: Per la storia contemporanea ha lasciato qualcosa, la vittoria dello scudetto dove incise, per la storia contemporanea di questo Milan qui, ma di certo paragonarlo ai fasti del Milan del passato esercizio complicato. Poi dire
0: Leao ha lasciato qualcosa ai ragazzi di oggi che diranno ha vinto lo scudetto per proprio
1: non hanno visto niente anni fa.
0: E raccontategli la storia a sti ragazzi, mi raccomando, i papà, i geni, quelli grandi, raccontategli che cos'era il Milan e chi c'era il Milan, mi raccomando,
1: che francamente non la conosca neanche Leao, se dice che ha riportato il Milan ai fasti, con tutto il rispetto per il giocatore, però dire di aver riportato il Milan ai fasti dove merita, insomma,
0: poi dopo se qualcuno lo attacca e dice qualcosa, Non è che ti puoi meravigliare, non è che dopo tu mi devi mettere, cioè io mi ricordo lui che di fronte ad un attacco di Cassano gli mise le faccine del pagliaccio a Cassano, e dopo quello che ha detto e lasciato questa intervista, altro che facce le pagliaccio,
1: beh, dai, il messaggio è

0: dai ragazzi, bisogna essere onesti, cioè, ho riportato il Milan, cioè poi al termine di questa stagione tu non dovresti proprio parlare del Milan,
1: dovresti,
0: guardate, lasciamo stare, parliamo del mondiale, perché insomma io vengo da una stagione che è stata devastante, insomma io, per esempio, ho visto sempre attraverso Milan News, che ringrazio del grande lavoro che fanno, poi magari nei prossimi giorni sentiamo anche il direttore, ho visto, hanno portato, è stata la serata di un club dove c'era anche Tare, Filippo Galli, Luca Serafini, insomma grandi storie, ecco Filippo Galli, Filippo Galli vuol dire di aver portato il Milan dove merita di stare,
1: qualcosina,
0: ed è stato pure sfortunato nella sua carriera, purtroppo. E Luca Serafini può dire di aver visto veramente il Milan vero, cioè quello che era Milan, no?
1: No,
0: Tare per esempio si è scusato, ha detto un grande senso di colpa per non aver portato il Milan in Champions, è un club che merita insomma di stare in posizione altissima, e si è scusato, cioè davanti a una platea di tifosi, e si è scusato per quello che è successo. Questo dovrebbe essere il profilo da parte di tutti quelli che in questo momento hanno vestito la maglia del Milan. Leao dovrebbe essere il primo, non a dire, a fare dichiarazioni, me ne voglio andare, me ne vado, è finita la storia, vattene, trova una squadra, ma devi far contento il Milan. Purtroppo, ahimè, lo dico, adesso non si può nemmeno prendere tanto dal punto di vista economico, perché dopo quello che ha fatto avere, capito?
1: Tre cifre addirittura ora,
0: ma, roba, francamente. Cioè, non avere l'aderenza alla realtà, secondo me, è proprio una cosa sconcertante, è una mancanza di rispetto proprio... totale.
1: Le parole
0: totale.
1: Da Dio ci possono stare. Vabbè, hanno senso, chiudi la pagina, lo dici in maniera anche aperta, ringrazi.
0: E mai, insomma, è pure di corsa.
1: Però, certo, sì, effettivamente hai detto bene, sono parole proprio di qualcuno scollegato.
0: È scollegato con la realtà, cioè fuori dalla realtà. Infatti anche tutto il mercato web riporta giustamente le parole. Al Milan ho già conquistato ciò che volevo. Me ne andrò contento, ma ti rendi conto?
1: Di uno,
0: cioè, tutto va via dal Milan, che è un grande club, primo.
1: Ma poi lo lasci dopo una,
0: e quindi dovresti già dargli una cosa diversa, con maggiore rispetto. Ma io veramente, guarda, poi per carità, adesso il Milan non si sa che cos'è, perché questo bisogna dirlo, no, perché per poi tutto dice... questo è frutto del fatto, perché non sai che cos'è il Milan adesso, perché se tu sapevi che cos'era il Milan, Leao parlava così. Purtroppo il problema dopo,
1: beh, certo,
0: dobbiamo,
1: si sente legittimato,
0: risalire, no?
1: Esatto. Questa senza potere, quindi può dire un po' quello che vuole,
0: matti. Ma è roba da matti, guarda. Vabbè, qui c'è anche Ragnik, che insomma su altri siti resta,
1: sì, è un bell'inghippo.
0: Sì. Vabbè, comunque, che vi devo dire? Non so che cosa ne pensate, così vi lasciamo subito un po' di pensieri al 331-8200-23, però questa cosa che ho letto oggi, prima di andare in diretta, mi ha colpito in maniera così, ma vabbè, non posso dire una parola esatta,
1: mi ha fatto
0: arrabbiare, diciamo così, mi ha indispettito, perché
1: il termine.
0: Quindi quante partite giocherà al mondiale Leao? Sarà titolarissimo?
1: Titolare non lo so, perché in Portogallo c'è un potenziale offensivo veramente importante, Marco.
0: Quindi contribuirà a portare dove merita di stare anche il Portogallo.
1: Gli auguro che il portare dove merita di stare il Portogallo non sia lo stesso ciò che merita il Milan.
0: Rivedendo ancora la scena scazzottata, sì, anche Sky manda questo match che di Leao,
1: fa capire che è anche un ragazzo che in questo momento non è propriamente lucido quello che fa, in quello che dice.
0: Vabbè,
1: è una reazione,
0: però,
1: del genere, del tutto spropositata.
0: Continuo a pensare che lui la storia del Milan non ha dato niente. Non
1: ha dato scritto, passato, non ha dato, cioè, nulla.
0: Ha dato niente.
1: Adesso
0: zero,
1: è uno
0: zero. Zero proprio. Va bene, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Che altro possiamo andare subito a te? Poi oggi c'è un'altra perla, tra poco esce fuori.
1: Di dichiarazioni?
0: No, un'altra cosina che mettiamo lì sul piatto, dai. Beh, dove vuoi andare?
1: Ragazzi, adesso? Poi ti riporto una notizia non di troppo tempo fa, perché in realtà è di neanche 40 minuti fa, perché Tullio Tinti, agente fra gli altri di Alessandro Bastoni, eccolo, e Matteo Darmian, è entrato nella sede di Viale Liberazione. Quindi c'è un appuntamento effettivamente fra Tullio Tinti e l'Inter. Non escluso che questo appuntamento sia stato fissato per discutere discutere delle ipotesi di prolungamento di Bastoni, visto che ormai è definitivamente tramontata rispetto a qualche mese fa la possibilità di lasciare l'Inter con direzione Barcellona. Quindi occhio a questi sviluppi, è una notizia, ripeto, di poco fa. Bastoni è rientrato, insomma, a tutti gli effetti fra i pilastri dell'Inter, se non incedibile poco ci manca. Al momento il suo contratto è in scadenza nel 2028, quindi fra 2 anni, orizzonte non brevissimo ma neanche così remoto, e di conseguenza ci potrebbero essere dei discorsi per blindarlo in maniera importante. Vedremo che tipo di aggiornamenti ci saranno, però era una notizia da riportare sicuramente.
0: Bene, bene, bene, era una notizia da riportare, e la stiamo riportando. Come
1: sì, sempre. Poi vedremo quando uscirà, sì, quando sì. Sarà durato questo
0: sì,
1: colloquio.
0: Assolutamente. Vai con l'audio, vai.
2: Salve a tutti, buongiorno Nicola da Pisa. Una domanda per quanto riguarda la Juventus, perché si legge i nomi, comunque la Juventus va su fili di esperienza. Ora, non dico di carriera, ma ad esempio Sorlot, Martinez, poco ci manca, no? Era solo 84 anni, ma il mercato della Juventus sarà solo di questa tipologia qui, o sarà anche magari puntare almeno su qualche profilino giovane? Che ad esempio metti di nuovo sul mercato, insomma, provare un pochino a dare più spazio, visto che devi fare anche loro pareghi, ogni tanto ai loro pareghi si dà più spazio anche a quelli magari che insomma possono essere anche utili per facciare.
0: Allora, sul mercato della Juventus stiamo seguendo un po' tutti quelli che sono gli sviluppi, per rispondere al nostro amico. Adesso i nomi sono questi, sono Sorlot, Colomani, si parla di Brahim Diaz, anche se Brahim Diaz è entrato anche nel Milan della Roma.
1: Infatti ci sono degli aggiornamenti.
0: Attenzione.
1: Per tutte e due.
0: Esatto. E poi al momento, diciamo, poi il colpo, diciamo, vero di, in questo momento di mercato è quello del portiere Martinez, che sembrerebbe. Allora, la Juventus in questo momento ha questi due nomi che sono delle, diciamo, ci sono comunque ancora delle distanze. Ha trovato con Sorlot e Martinez, io vi racconto quello che si sta raccogliendo in questo momento, però non ho certezze. C'è l'accordo con i giocatori, però sì. Manca poi l'accordo con i club, che non è una cosa da poco.
1: Non sono distanze incolmabili.
0: Ci sono delle distanze che non sono incolmabili, ma ci sono delle distanze. Io credo che adesso la Juventus deve pensare assolutamente a trovare un portiere di altissima qualità. Martinez sarebbe un portierone, non un portiere, un portierone.
1: Il portiere della nazionale,
0: ecco,
1: argentina.
0: Per esempio ieri lo stesso Baglia qui con noi ha detto, beh, qui stiamo parlando di un top class assoluto, quindi se arriva fa un grandissimo step la Juventus in porta. E poi c'è Sorlot, che adesso può piacere o non piacere, al di là dei commenti, diciamo, soggettivi, è un attaccante che negli ultimi 2 anni e mezzo in Spagna ha fatto bene,
1: sì, quindi nelle ultime 3 stagioni sempre almeno 20 gol.
0: Esatto, e quindi potrebbe essere l'attaccante della Juventus insieme a Colomani, perché poi di fatto la Juventus deve comprare 2 attaccanti, non può comprare solo uno. E poi vediamo che cosa succederà anche in uscita. Ieri per esempio Mister Musa mi è piaciuto tantissimo, tra l'altro faccio i complimenti a Mister, che è veramente bravo quando deve spiegare le cose tattiche. Ha detto,
1: sì, sempre un piacere.
0: Quello che manca è in mezzo. Lui ha detto, in mezzo bisogna trovare un giocatore che porti le palle, ha detto lui, agli
1: caratterialmente
0: altri.
1: Caratterialmente e tecnicamente.
0: Porti le palle agli altri.
1: Sì.
0: E quindi credo che sia il tassello principale, perché giustamente ha detto, con Locatelli non si può pensare di fare una regia, ma si può pensare di fare altro. Queste sono un po' le indicazioni. Quindi adesso atteniamoci a quelle che sono un po' le situazioni Martinez, Sorlot, e poi attenzione, però, perché oggi non abbiamo fatto il titolo. È vero anche che potrebbero esserci degli interessamenti importanti e pesanti come quello su Yıldız.
1: Sì, già l'anno scorso, se ti ricordi Marco, c'erano stati degli interessamenti, peraltro sempre dalla Premier League, peraltro sempre dall'Arsenal, erano state delle... possiamo
0: parla
1: dire...
0: di 100 milioni.
1: Sì, beh, la cifra è inevitabilmente alta.
0: E che fai? 100 milioni? Se ti presentano 100 milioni...
1: La domanda, esatto.
0: Che fai?
1: Si accetta o no? Personalmente,
0: io non lo so come rispondono i nostri, però se dovesse arrivare un'offerta di questo tipo, giochiamo anche, perché poi il mercato ci consente anche di giare.
1: Io credo che, dico sempre, che in Italia rifiutare certe cifre è quasi impossibile. È vero che il calcio è fatto anche da altro, Yıldız è l'uomo che dovrebbe rappresentare il futuro.
0: Sai qual è il punto?
1: Uno solo. Costruisci una roba.
0: Che se tu prendi adesso 100 milioni da Yıldız, devi avere la grande capacità e quindi dirigenziale poi di andare a fare squadra.
1: Chiaro, devi reinvestire.
0: E io
1: bene, io non è scontato.
0: Io ho poca fiducia adesso sullo staff che c'è adesso, certo. Perché ti dico, il pensiero non va tanto sulla cessione di Yıldız, perché se arriva un'offerta di 100 milioni personalmente
1: dici, con altri dirigenti sarebbe stata ancora più facile.
0: Il problema

0: è che chi c'ho dietro, mi giro e faccio, oddio, adesso che succede? Perché poi quando la Juventus ha ceduto Zidane per una grandissima cifra, se vi ricordate, beh, ci è arrivato il mercato, ma c'era gente comunque che di calcio ci capiva.
1: Beh, tant'è che poi i giocatori che sono arrivati dopo.
0: La preoccupazione è proprio questa, cioè nel momento in cui incassi una cifra del genere, che ci potrebbe stare per un giovane giocatore, qualcuno può dire ma come, il talento, però ti arriva una cifra del genere, tu puoi anche dire, sapete che dico, ci penso e magari lo faccio anche, perché dopo ho il piano B che mi consente di andare a fare mercato.
1: Cioè, io devi investire bene, io dico questi, ma non solo, purtroppo la Juventus nelle ultime stagioni anche con altri dirigenti non ha operato benissimo. Se pensi a Douglas Luiz, sono stati investiti 50 milioni di euro, tra lui e Kumar 110, è vero che a posteriori siamo tutti più bravi a commentare, però io ricordo che già a priori erano delle cifre molto importanti. Non lo so, ecco, bisogna fare attenzione,
0: va bene.
1: 100 milioni sono tanti.
0: Dammi un ultimissimo aggiornamento che poi sentiamo un vocale al volo, proprio tutto al volo.
1: Se
0: vai.
1: Vuoi proprio su Brahim Diaz, perché in realtà ci sono degli aggiornamenti anche sul fronte del giocatore marocchino, perché si allontana dalla Juventus, perché non solo perché prima c'è la Roma che si sta interessando, ma in realtà il Real Madrid sembra più predisposto adesso a blindarlo e di conseguenza potrebbero cambiare le prospettive. Infatti il principale ostacolo, come viene scritto nel pezzo di approfondimento, riguarda proprio la volontà del calciatore. Brahim Diaz non sembra intenzionato a lasciare il Real Madrid, almeno per il momento non starebbe prendendo in considerazione offerte provenienti da altre club. La sua priorità resta quella dell'avventura con i Blancos, squadra nella quale ritiene di poter ancora ritagliarsi un spazio importante. Bisogna dire, Marco, che negli ultimi anni Brahim Diaz, seppur non sempre da titolare, è stato un giocatore importante per il Real. Nelle rotazioni è stato un giocatore importante, quindi l'impressione è che già Spalletti possa guardarsi intorno. Brahim Diaz era sulla lista di Spalletti per caratteristiche, lo vedeva idoneo, però ecco, ora bisogna vagliare anche altre strade.
0: Bene, bene, questi sono un po' gli scenari. Dammi un audio e poi andiamo in pausa, dai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio. Guardavo una cosa, il Bayern ha comprato Olise 2 anni fa a 50 milioni, dopo che Olise aveva fatto un centinaio di partite da professionista, tante in Premier League, 15 gol. E l'Atalanta li vuole per Palermo dopo 30 partite in Serie A, un gol e un assist, 2 assist. E questo è il problema del calcio italiano. Oppure, come dice Di Benedetto, che ieri ha detto è bene che vada fuori perché è meno nazionale. Ragazzi, ma il campionato italiano, se tutti quelli in primo mai mandi via, non è che lo rialzi in questo modo, Non è il modo giusto per far sì che la Serie A acquisti valore. Io non capisco perché uno possa avere questo tipo di ragionamento, sinceramente.
0: Vabbè, ognuno può pensare, dire quello che vuole, avere una sua chiave di lettura, quindi non condivisibile, ma può avere una chiave di lettura. Io penso che poi andando all'estero si possa anche crescere, quindi personalmente. Poi
1: bisogna distinguere, vuoi una nazionale italiana con giocatori più forti? Forse in realtà tipo Tonali, adesso il giocatore è pronto e gioca in Premier League, per carità, forte anche al Milan, però se lo guardi adesso vedi un giocatore che è abituato ad un altro ritmo e un'altra qualità.
0: Gioca in un altro modo, sì. Purtroppo ci fermiamo un attimo, dai, torniamo subito, a tra poco.

0: Ci siamo? Siamo tornati. Siamo
1: ci
0: tornati
1: siamo,
0: e salutiamo
1: siamo.
0: Gli amici. Amici di Gold, salutiamo tutti e salutiamo anche gli amici che ci ascoltano sull'app, perché poi sono, diciamo,
1: sì, come sempre, i fedelissimi dell'app.

0: Bene, allora, caro mio, ci siamo lasciati con queste due, con l'apertura di Leao, con il mercato della
1: tanti
0: Juve,
1: messaggi, sì,
0: con Ildiz. Allora, vediamo un attimo, recuperiamo qualche messaggio al volo. La Juve vende Ildiz destinata ad un ridimensionamento epocale, perché i suoi dirigenti presenti e passati hanno già dimostrato di non saper comprare dei giocatori all'altezza anche solo della Serie A. Basta dire che hanno a libro paga un flop come Arthur. Roberto da Sassari, salutiamo la Sardegna pure, di tutti quanti.
1: No, sì.
0: Guarda, questo Roberto è un po' il tema, cioè nel senso, si può accettare un'offerta di 100 milioni, perché poi, voglio dire, 100 milioni sono tantissimi in questo momento, poi è tanta roba, però poi devi avere la capacità di
1: quello dicevi tu, Marco, di intervenire,
0: esatto,
1: per
0: subito
1: bene.
0: E io sinceramente, anche come Roberto, non mi fido della dirigenza attuale, però c'è una news da dare,
1: in realtà è legata a quello che dicevamo prima.
0: Vediamo se è arrivato anche un video, in modo tale che magari possiamo accompagnarla anche con il video, però vai.
1: Insomma, è quella di Tullio Tinti. Prima dicevamo che si era presentato nella sede dell'Inter di Viale Liberazione per discutere, insomma, delle circostanze legate a Bastoni. Ha detto: Bastoni è un giocatore dell'Inter, ha un contratto per altri 2 anni e ha la maglietta nera-azzurra addosso, è felice, qui non c'è mai stato un problema e resta all'Inter. Poi sull'interesse dei grandi club delle scorse settimane ha detto: nel calcio può succedere di tutto, certamente è un giocatore che suscita l'interesse delle grandi squadre, ma lui è felice dov'è, quindi praticamente apre appunto le porte proprio a quello che dicevamo prima, alla possibilità di prolungare ulteriormente il contratto. Ecco, ricordiamo, 2 anni, scade nel 2028, però questo incontro magari è proprio per gettare le basi per proseguire insieme, quindi Bastoni ancora nerazzurro.
0: Bene, e allora intanto andiamo anche a sentire un altro audio, 331-82-00213, vai.
2: Ciao Marco, Luigi, ciao Lucio.
0: Ciao Luigi.
2: Allora, io risponderei così alla romanesca, a Leao.
1: Occhio,
2: ma che c'è sta, coglione? Voglio dire, questo è prendere, no, a calci già è fargli un favore.
0: Buono, calma.
1: Non diciamo.
0: Possiamo esprimere i nostri pensieri dal
1: punto di vista di Luigi, come sempre molto chiaro, molto netto.
0: Possiamo esprimere i nostri pensieri.
1: Mi sembra che Luigi non abbia gradito pieno le dichiarazioni,
0: in maniera più tranquilla, senza esagerare, dai ragazzi. Dunque, si può esprimere tutto in maniera più pacata e seria. Allora, 331-8200-213, andiamo ad un altro approfondimento, caro Lucio, perché poi ci sono temi, ad esempio anche quello di Vergara che è uscito fuori, se Vergara deve essere ceduto o meno in casa Napoli, se il caso di, ad esempio, io ho letto che anche il Como potrebbe essere interessato qualora dovesse partire Nico Pass, quindi un giocatore di qualità, un giocatore che diciamo così è nella fase dove dovrebbe giocare con più continuità, ecco, considerando anche l'età, diciamo così.
1: Sì, sostanzialmente poi è un 2003, Vergara, quindi 23 anni, è giovane ma non giovanissimo, può diventare un giocatore importante per il Como. Sostanzialmente, Marco, veniva scritto anche poi in un pezzo di approfondimento di ieri per Paolo Matrone su Tutto Mercato Web, è il prescelto per il Como in caso di addio di Nico Pass. Probabilmente non hanno le stesse identiche caratteristiche, però possono giocare in quella zona di campo, sono quei tipo di giocatori lì, e quindi qualora Nico Pass poi non dovesse proseguire l'avventura al Como, Fabregas si augurava magari un nuovo prestito, ma al momento sembra molto complicato, Vergara sarebbe l'obiettivo. La valutazione del Napoli non è bassa, è una valutazione di 30 milioni di euro,
0: sì.
1: E di conseguenza bisognerebbe trattare. Tutto adesso dipenderà, come dicevo, dalle scelte del Real Madrid su Nico Pass, perché se il Real Madrid dovesse incredibilmente avallare un nuovo prestito al Como, Como non avrebbe bisogno di Vergara. Se invece Nico Pass dovesse rimanere al Real Madrid o andare altrove in qualche altra società in prestito, Vergara sarebbe l'obiettivo numero uno. Sappiamo che, Marco, al Como non mancano i soldi, la base d'asta è 30 milioni, si tratterebbe, però ecco, questo sarebbe l'obiettivo primario in caso di addio definitivo con Nico Pass.
0: Bene, staremo a vedere che succede. Dunque, 331-8200-213, vai con un audio.
3: Ciao, sono Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
3: Allora, io sono quattro sei da un po' di tempo, ma non è che la Juve sta acquistando un top. Attenzione, è un buon giocatore che può fare la panchina di Hojlund, questo voglio dire, ma non è cioè parliamo della Juve, non stiamo parlando di un'altra squadra, parliamo della Juve, e Sorlot non è di quel livello.
0: Ma io condivido molto il suo pensiero.
1: Livello da Juventus attuale, Marco.
0: Sì, però non è che fai...
1: No, fai il salto di qualità.
0: Fai il salto, no, perché a me

0: mi sembra che dalle altre parti, voglio dire, le altre squadre stiano facendo cose incredibili, quindi ma sì, cioè,
1: sì, ma poi Marco, parliamoci chiaramente, la Juventus meriterebbe certamente di
0: sì, ma non dobbiamo
1: puntare,
0: più ragionare,
1: esatto, però non dobbiamo
0: basta,
1: più ragionare
0: perché
1: così.
0: Se ragioniamo così
1: è difficile ancora parlare di Juventus, ma l'anno prossimo potrebbe puntare a dar fastidio. Secondo me è molto complicato. La Juventus di adesso
0: rimane una squadra importante
1: per il calcio italiano, ma non di primissima fascia. No, Napoli, Inter sono
0: anche
1: forti.
0: Rimane anche una squadra che può essere affascinante per chi sta all'estero, no? E deve venire magari in Italia,
1: sì,
0: ti chiama la Juventus, ti chiama
1: esempio,
0: il Milan, ti chiama l'Inter,
1: l'ingaggio.
0: Tu ancora il pensiero lo fai proprio perché stiamo parlando di tre club prestigiosi, e questo perché? Perché hanno fatto la storia del calcio, perché sono conosciutissime,
1: certo, certamente hanno una pila ancora storica,
0: esatto, però poi dipende dalle possibilità economiche che le squadre riescono,
1: sì, esatto, ma soprattutto la Juventus attuale non è una squadra che possa lottare per lo scudetto.
0: Su questo
1: ed è difficile adesso, dopo non essersi qualificati in Champions, avere meno soldi, riuscire a fare un salto di qualità così importante. Quindi Sorloth va esattamente in questa linea, Colomoni secondo me va esattamente in questa linea, sono giocatori per il livello attuale della Juventus, ossia un buon livello, ma non un massimo livello per il campionato italiano.
0: Andiamo a sentire un altro audio, 331-8200-213.
2: Ragazzi, Luigi da Novara. Stavo facendo una riflessione, magari poi lo so che è sempre facile ragionare a cose fatte, no?
1: Sì.
2: Quindi, ma vedendo poi come è andata a finire la stagione, quindi quindi finale tra Allegri e il Milan, e calcolando che il Milan nelle ultime 10 giornate, praticamente ha fatto 10 punti, già comunque ho capito,
1: sì.
2: Due partite, ma praticamente è stato un crollo
1: alla fine nelle ultime
2: due mesi. Ma non si è mai parlato di un esonero di Allegri magari qualche giornata prima, e magari chiamare un allenatore da traghettare magari le ultime giornate e portare in porto la qualificazione in Champions?
0: Beh, ormai però ragazzi che...
1: No, più che altro non è che ci fossero grandi opzioni.
0: No, vabbè, ma poi che senso c'ha adesso ritornare su sta cosa? Non è stata fatta, appunto, poteva pure essere fatta, no, magari in
1: questa è una valutazione.
0: Conquistando la Champions
1: al passato, però esatto, a posteriori ha senso, perché il Milan, nonostante il calo, ad un certo punto aveva 5 punti di margine sul
0: ma non c'ha senso
1: posto.
0: Parlare di sta cosa, perché tanto non è accaduto, ci potevano pensare prima, ormai
1: sì,
0: è andata così, cioè, nel senso
1: lo
0: dovevi fare in quel momento, non l'hai fatto, perché pensavi comunque
1: di ottenere la barca in porto,
0: quindi voglio dire, l'ultima partita col Cagliari pensavi di farcela. Stavo leggendo un'altra ultima ora sul Genoa, mi sembra.
1: Sì, Kuban non rinnova, era in scadenza giugno 2026, ormai è un'avventura conclusa, c'era questo incontro, non si è trovato.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con

0: rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
0: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

0: meno è molto giovane palestra, bastone ormai da media perché quest'anno 27 anni, medio giovane, ecco, se volevo metterla così, però sì, chiaro, quello che sfalza i rapporti e i paragoni è la valutazione dell'Atalanta, che 50, ma anche 50 e più, addirittura la richiesta è sui 50-55 bonus inclusi ovviamente, però ecco, è una richiesta veramente al momento fuori mercato per quasi tutte le italiane, per l'Inter significherebbe uno sforzo immane.
1: Assolutamente. Vai con un altro audio.
2: Buongiorno Marco, ecco, buongiorno dove. Lucio. Ecco. Allora, la Juventus era su Brian Diaz che non vuole levantare via dal Real. Alisson sembrava già suo. Il Dido Martinez deve diminuire lo stipendio e fare non la Champions ma l'Europa League. E poi c'è Sorlo, te lo vogliono pagare 22 milioni di euro.
0: Anche di più.
2: Insomma, non mi sembra che il signor Como lì, che si era dato 8 ma meritava 2 nel mercato precedente, è sulla stessa linea. La Juve non ha soldi, se non vende Ildiz non comprerà nessuno.
1: Chi c'ha i soldi, Rudy? Fammi un elenco. La tua Inter c'ha i soldi?
0: Più potere rispetto alla Juve, sì.
1: Ho capito, però non è che mi sembra che possa far follia.
0: Nessuno dei club italiani naviga nell'oro ormai.
1: Stanno viaggiando a parametri zero un po'
0: sì,
1: tutti.
0: Vabbè,
1: a me se mi dice che hanno i soldi, invece non sono d'accordo che non ci sono i soldi. Forse sarebbe il caso di dire che andrebbero spesi meglio.
0: Diciamo, non ci sono tanti soldi.
1: Ci sono i soldi, ma sono stati spesi male.
0: Diciamo, non ce ne sono tanti. E quei pochi che ci stanno non sono stati investiti bene.
1: Diverso discorso.
0: È chiaro che quando... il percorso è questo, poi è difficile raggiungere i risultati.
1: Assolutamente. Vai con ancora un altro audio, dai.
3: Buongiorno signori, Michel da Cuneo. Una domanda per voi. Ma Palestra cosa avrebbe fatto di tanto così nella sua carriera? Che poi carriera ha fatto un anno in Serie A per valere 53 milioni.
1: Ma siamo tutti
3: d'accordo.
1: Ma
3: perché italiane serve per le liste? Boh. Grazie.
1: Ma sulla valutazione siamo tutti d'accordo, sul fatto che sia un giocatore forte invece, ragazzi, non ci devono essere dubbi.
0: Sì, ecco, una puntualizzazione.
1: Cioè, ieri, non solo, ieri ho avuto anche il piacere di parlare in privato con Mister Mussa che ha incrociato Palestra nei campi minori. Mi ha detto Marco, si vedeva subito che era forte. Subito.
0: Sì, io mi ricordo
1: il giocatore
0: in Serie
1: forte,
0: C quando lo seguivo.
1: Il giocatore forte lo vedi subito. Questo è veramente forte in quel ruolo. Adesso sulla valutazione è un altro discorso, ma il giocatore può essere messo in discussione. Il giocatore è forte. E il problema che ieri è emerso, che giustamente condividevo sia di Pier Vincenzi che di Mussa, dicono lo devi andare a prendere prima. Un grande club questi li deve prendere prima, non quando sono lievitati.
0: Certo, magari l'anno scorso
1: sono più costosi.
0: Hanno fatto una stagione da esatto. Primario all'Atalanta,
1: quindi, questo è,
0: però magari...
1: sul valore del giocatore non ci possono essere discussioni. Secondo me è destinata a crescere e a diventare ancora veramente un bel...
0: Beh, secondo me è uno dei prospetti migliori.
1: Esatto. In quel ruolo.
0: Sì, in quel ruolo sì. Sono 2005 sono
1: il problema migliori. È la valutazione è eccessiva, però l'Atalanta dice io te lo devi venire a prendere da me, se vuoi questo è il prezzo, se no non lo vuoi, ora ci lì troverò qualcun altro. Se non lo trovo se lo tengono, questo è il discorso.
0: Sì, o perlomeno lo vendo all'estero, dove sanno che un'offerta da 50 milioni può pervenire in maniera molto più facile.
1: Con ingaggi più alti per il calciatore.
0: Io ricordo, ieri, ecco, anche nell'intervento fatto ieri a Netwick, ricordavo, Leoni, l'Inter l'ha trattato per settimane, poi è arrivato Liverpool che nel giro di 3 giorni ha messo sul tavolo 30 milioni di euro e l'ha portato...
1: Rudy, come se lo spiega che Leoni è andato all'Inter?
0: Perché Liverpool ha molti
1: vanno
0: più
1: tutti
0: soldi.
1: All'Inter. Allora cioè, ecco, noi dobbiamo essere equilibrati anche in questi giudizi. Non mi sembra che ci sia la fila per andare, no? Allora, altrimenti Leoni che ti chiama l'Inter, vai all'Inter.
0: Cioè, Marco, ma non vai perché non ha vai, bisogno di immediato allora. Di soldi. Ecco, se c'è una squadra che una società che invece sta bene economicamente è l'Atalanta. Le valutazioni dell'Atalanta nascono proprio da un percorso effettivamente virtuoso degli ultimi anni, fanno delle valutazioni molto elevate. Ma le fanno anche in base all'estero,
1: certo.
0: Calcolano meno i club italiani.
1: Vai con un altro audio, vai.
4: Ciao Marco, ciao Lucio, Robertino da Torino. Volevo ciao, sapere Robert. Cosa ne pensavate di Abate al Toro, perché mi sembra un buon allenatore, non conosco bene la Juve Stabia, ma sembra che abbia fatto un ottimo lavoro. Voi cosa ne pensate? Ciao, grazie.
1: Ciao Roberto, ne parliamo anche oggi di Abate, che insomma, come abbiamo detto nel titolo, è sempre più vicino, sembra che ci sarà anche un summit con Petrachi per decidere alcune situazioni. Ne parlano tanto bene, io sinceramente l'ho visto in poche occasioni per poterlo giudicare, però ho sentito tutti i commenti positivi, Lucio.
0: Sì, io paradossalmente l'ho seguito più alla Ternana in Serie C due anni fa che non alla Juve Stabia quest'anno.
1: Io quest'anno l'ho visto
0: un paio di volte, non di più, però è un allenatore molto moderna. Peraltro uno di quegli allenatori, secondo me, come bisogna essere nel calcio contemporaneo, non preconcettuali. A Terni giocava con la difesa a 4, poi alla Juve Stabia più 3-4-2-1, grande intensità, transizione, anche pressione in alcuni casi. È giovane perché non ha neanche 40 anni. Io ho detto già qualche giorno fa che il Torino fa bene a puntare su un profilo del genere, perché tanto è una piazza di media fascia, purtroppo meriterebbe qualcosa in più, ma al momento non lo è, quindi giusto almeno provare a lanciare un tecnico giovane che possa arricchire il patrimonio tecnico a disposizione. Non ci vedo niente di male, anzi, scelta giusta.
1: Allora, forse riusciamo ad andare ad un altro approfondimento prima di salutarci.
0: Sì, sempre sul Milan, in realtà, poi sulla diatriba sull'allenatore, ormai continua a tenere
1: primo
0: banco,
1: tassello,
0: però ecco, ci sono in realtà delle variazioni, perché se fino a qualche giorno fa sembrava che Glasner e Rangnick fossero una sorta di binomio inscindibile, o tutti e due o nessuno dei due, in realtà le cose stanno un po' cambiando, perché Glasner va verso il sì, si fanno passi avanti, l'allenatore austriaco sembra essere sempre più vicino, ha dato assoluta priorità ai rossoneri. Rangnick continua a trattare dagli Stati Uniti, lui con la sua Austria è impegnato ai mondiali. In realtà il Milan ancora non è convinto di raccogliere Rangnick come direttore tecnico, perché sappiamo che chiede grande potere operativo e di conseguenza ne toglierebbe inevitabilmente Ibrahimovic e non solo. Quindi Rangnick interrogativo. Per Glasner invece già si va più verso il sì che verso il no, e quindi potrebbe arrivare anche Glasner senza Rangnick. E ora attenzione agli sviluppi delle prossime settimane.
1: Bene, bene, bene, siamo proprio quasi in dirittura d'arrivo in questo blocco, forse abbiamo la possibilità di sentire ancora un altro audio, vai.
5: Ciao Marco, ciao Lucio, che noia questa cosa di palestra, fra l'altro non è lontanissimo come valore da altri giocatori dello stesso ruolo che vediamo nel campionato, anche perché non ha la completezza di un Dumfries che entra a segna di testa. Quanti gol ha fatto Cagliari? Che va molto sul fondo, velocissimo, crossa bene, ma non è totale come altri, non è lontanissimo, lontano da Holm per esempio. Poi i Percassi hanno comprato l'Atalanta a 2 lire, cioè basta dare i soldi a questa gente qua.

0: l'hanno comprata a 2 lire dal povero presidente precedente Ruggeri, che era in coma. Grazie, ciao da Tullio.
1: Vabbè, che vuol dire che l'hanno comprata pure le altre, pure sì. De Laurentiis si ha comprato il Napoli a 2 soldi.
2: L'hanno portata in alto, però con la competenza.
1: Cioè, che vuol dire? Quelli sono affari e quando tu lo fai pensi poi di poter, cioè loro l'hanno fatto, l'hanno presa a un costo basso e poi l'hanno rilanciata portandola ad alti livelli.
2: L'hanno lanciata loro.
1: Non vedo quale sia il problema. E poi sulle valutazioni, ripeto, secondo me non, non è solo il caso Palestra, noi potremmo veramente stare qui e fare un elenco di giocatori che sono super valutati.
2: Ma per esempio Dorgu, ecco, stesso ruolo, è andato al Manchester United per 30 milioni.
1: Sì, mi ricordo anche una buona valutazione su Frattesi qualche tempo fa, sembrava
2: sì, io parlo dei giovani, quindi, chiaramente, insomma.
1: Quindi dai, io credo che c'è qualcosa che non funziona, poi saranno bravi i vari procuratori a fare queste cose e riuscire magari anche ad ottenere una somma vicina a quello che uno va a prefissare all'inizio, non lo so, però sulle valutazioni potremmo stare qui a discutere veramente tanto tempo. Ripeto, l'Atalanta fissa un prezzo e poi lì c'è una trattativa. Se si arriva all'accordo, bene, altrimenti amen.
2: Sì, poi devi valutare anche che altre opzioni hai, perché una grande squadra deve avere un piano A ma anche un piano B, se non un piano C. Quindi bisogna capire, le alternative sono all'altezza, perché poi anche il patrimonio tecnico a disposizione che abbiamo in Serie A non è che sia così elevato.
1: Sì, quindi
2: bisogna anche valutare quali altre opzioni.
1: Si sta muovendo molto l'Inter su Solé e Atta, che ieri abbiamo presentato molto bene, grazie
2: soprattutto su Solé,
1: al mister. Quindi, mister Musa, ci fermiamo. Ringrazio come sempre Lucio in questa anteprima.
2: Grazie a te, Marco. Lucio.
1: Noi adesso ci fermiamo perché arriva Stefano, ripartiamo con tanti temi, poi arriveranno gli ospiti, insomma, è il lungo pomeriggio di Maracanã. A tra poco.
2: Ciao a tutti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Caro Stefano, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti, ciao Marco.
5: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche agli amici di Italia 7 in Toscana sul canale 19 del Digitale Terrestre. Li salutiamo.
3: No, no, no.
5: Come no?
3: No.
5: Sì, sì, sì, li salutiamo anche a loro. Allora,
3: grande Max.
5: Grande Max, che ancora, Max? Ma non lo so dove, però insomma deve risolvere. Deve trovare la risoluzione.
6: Ma domani è impossibile.
5: Ma non c'è nessuno. Ma con chi parla? Il direttore sportivo non
3: ma
5: c'è.
3: Saranno affari l'amministratore suo, delegato ma deve, c'è. Ma
5: cardinale
3: lui
5: in viaggio che cerca. Capito?
3: I propri
5: sì,
3: diritti.
5: Però voglio dire.
3: Saranno affari suoi, del Milan, le cose. Va bene.
5: No, però voglio dire. Questo...
3: Rentis, tanto voglio dire.
6: Lei sa come fa l'allenatore?
5: Ecco. Capito, ce l'ha con te, non con me.
3: No, io non lo so.
5: Allora,
3: bene.
5: Vabbè, comunque sarà.
3: Hai avuto qualche responsabilità nel finale?
5: Sì, diciamo qualche, adesso poi... qualche per essere
3: stima.
5: Insomma.
3: No! No. Sì, invece sì, invece Max, sì. Sai, invece dai, sì. Bisogna.
5: Comunque,
3: bello skit diretto.
5: Senti, oggi tu. vigilia mondiale, domani si comincia.
3: Sì, ma un mondiale che mi sta fenomenale, ho visto delle immagini.
5: E tutti perquisiti.
3: Ma all'Uzbekistan di Cannavaro hanno sequestrato le salsicce.
5: Davvero?
3: Sì, un po' di pecorino, una cosa del cuoco, lo sai se portate il
5: cuoco. Ma vabbè, ma che te porti la roba? Vabbè, io non lo so.
3: Ma io una cosa,
5: vabbè, come...
3: al povero arbitro, ma... 11 ore di interrogatorio.
5: A chi?
3: All'arbitro quello.
5: Poraccio, guarda, veramente.
3: Ma una cosa che 11 ore di interrogatorio l'hanno rispedita a Istanbul, lui ha detto, era tutto nel sogno della mia vita.
5: No, veramente uno schifo proprio, possiamo dirlo. Veramente uno schifo. Ma poi, ma tu hai visto che cosa è successo?
3: Pazzesco.
5: Non so se avete visto le immagini di...

0: Ungheria Kazakistan.
1: No, allora, già cominci.
0: No, è cascata una telecamera.
1: Ah, è cascata.
0: Quella che sta in alto, c'è presente che c'ha un nome adesso,
1: non mi ricordo.
0: Sì, che deve fare. A un certo punto.
1: Spider-Cam.
0: È cascata vicino al cameraman che stava lì, che se lo prende in testa lo ammazza.
1: La camera di Peter
0: è caduta. Io non so se riusciamo a trovare le immagini, chiedo in regia al nostro Andrea, perché si può far vedere.
1: Io non l'ho vista.
0: È caduta questa telecamera vicino al cameraman che stava a bordo campo sulla linea del falo laterale, che se lo prende lo ammazza. I giocatori si sono fermati e hanno come dire: ma che succede? Dal cielo è cascata una telecamera. E c'è addirittura una ripresa di un tifoso che stava dalla parte opposta, ha ripreso tutta la scena. Ragazzi, io queste telecamere le toglierei. Ma che servono queste telecamere dall'alto?
1: Beh,
0: ma dai, ma poi sono appese ai fili, quindi, vedi che se si rompono i fili poi.
1: Ormai no,
0: guarda che è una cosa. È una cosa incredibile, vedi? Noi siamo veramente arrivati. L'hai trovata, Andrea, per caso? Un po' complicata. Vabbè, quando ce l'hai la facciamo vedere.
1: Insomma, però diciamo così, che l'impatto con tutte queste perquisizioni, queste. No? È stato forte questo.
0: Eh sì. Ha visto perquisito pure Cannavaro, visto, si è messo lì seduto.
1: Zainetto,
0: a De Bruyne pure i piedi hanno col metal detector.
1: La nazionale senegalese poi
0: una roba
1: sulla sei una cosa.
0: Sono tutti incazzati, guarda. No, è vero.
2: C'è poco da ridere, però insomma.
0: Non ci possono trattare così, ma poi voglio dire, ma io veramente guarda.
1: Speriamo insomma che sia soltanto.
0: Sì, speriamo, perché. Ecco, questa è Ungheria-Kazakistan, che è la partita, però vediamo se fanno vedere la scena, che è terribile, cioè c'è proprio questa telecamera che cade. Ma una roba pazzesca, guarda, una briscola clamorosa. Vabbè, qui ci sono le azioni, non so se le faranno vedere, ma guarda che è una cosa, se colpiva il cameraman lo uccideva. Sì, poi ho visto gli orari delle partite, quindi preparati.
1: Dipenderà da.
0: C'è un prestigioso Haiti Scozia alle 3, che ho detto a Mussa di guardarlo, perché poi ci darà una mano a fare la visione tattica.
1: Come poco, chi soffre di insonnia.
0: Non l'hanno fatto vedere. Beh, adesso ci pensa il nostro Andrea. Vabbè, comunque 331-82-0023, abbiamo iniziato questa giornata con un po' di cose che ti volevo sottoporre. Mi lascio Leao dopo, perché ne ha detta un'altra.
1: No, mi sono un po' distratto.
0: Però ci andiamo dopo, perché poi ci sa. Invece ti voglio chiedere una cosa: di fronte ad un'offerta di 100 milioni per Yıldız, cosa faresti?
1: Ne avevamo parlato.
0: Ma arriva, c'è l'Arsenal che
1: 100.
0: Ci sta pensando, eh? Io e che fai?
1: Ma ripeto, è stato anche
0: no, dimmi di che, cioè, arrivano 100 milioni.
1: Ne avevamo parlato, io non avevo detto il nome, mi ricordo con Alessandro,
0: vabbè, per se arrivano che fai?
1: Ci devi pensare.
0: Come ci devi pensare?
1: Ci devi pensare, perché
0: ci devi pensare, nel senso,
1: ricostruire la squadra. Ieri avevamo parlato di
0: profili. Con lì.
1: Allora, siccome auspica Spalletti di migliorare questa squadra sotto il piano caratteriale della personalità,
0: sì.
1: Divo Martinez, il portiere.
0: Però lì
1: diciamo 4-5 giocatori
0: devi
1: di
0: convincere la Aston Villa, però c'è sempre questa distanza.
1: Adesso io dico, il profilo è quello, Marco.
0: Vabbè,
1: in porta il profilo deve essere quello in mezzo al campo, sulla punta, l'attaccante.
0: Dibu Martinez, forte, eh?
1: Sì, quindi sono quei giocatori che poi creano la squadra. Yıldız è un sacrificio, potrebbe essere un sacrificio clamoroso, tosto. Per me è incedibile, perché giocatore più forte della squadra, però 100 milioni ci pensi, Marco, e poi sarà a Spalletti, Ottolini, Chiellini, magari con questi soldi pensare di fare una squadra competitiva. Insomma, poi l'abilità, la capacità di una dirigenza si misura anche in queste circostanze. Non è che sono tutti bravi a prendere fuori classe quando c'è i soldi. Insomma, Real Madrid, Barcellona, queste squadre qua, quando c'hai la disponibilità, poi c'hai anche, voglio dire, richiamo del grande nome, del Real,
0: però,
1: del City, del Barcellona.
0: Però ti devo dire una cosa, questa volta sono parzialmente d'accordo con te. Cioè, ti spiego.
1: Vai.
0: 100 milioni anch'io ci penserei moltissimo, e sono d'accordo, perché veramente puoi andare poi sul mercato e fare un po' di cose. Però devi pensare chi deve andare sul mercato. Se poi io penso che questi 100 milioni li deve gestire come lì, io ti dico meglio di no, meglio te ne sei il Diz. Ecco, io ho questo timore, ti devo dire la verità. Cioè, prima ho fatto il paragone quando Moggi ha ceduto Zidane, ti ricordi, no? Grande cifre, cioè, però lì c'erano uomini di calcio che sapevano di calcio, capito, e hanno portato alla Juventus fior di calciatori.
1: Però allora mi ricordo, ma come, Zizou, adesso dove andiamo? Turam, Cannavaro e Buffon. Nedved. È aperto un ciclo, una delle squadre più vincenti della storia. Bianconera. Cioè, mi ricordo che anche lì tante perplessità, polemiche o no? Eccezione di Zidane.
0: È vero, però c'erano, ripeto, degli uomini di calcio.
1: Appunto, ti dico che i dirigenti si misurano in queste circostanze.
0: E tutti fidi di questi, però.
1: È facile battere un calcio di rigore.
0: Cioè,
1: a porta
0: tu mettiti nei panni di Spalletti, si deve fidare di Comolli, cioè, che gli danno 100
1: pure,
0: milioni in mano.
1: C'è pure di sbagliarlo.
0: Io ci avrei paura, veramente, ragazzi.
1: Tu riusciresti a sbagliare un calcio di rigore senza il portiere?
0: Beh, senza il portiere, se lo sbaglio vuol dire che è meglio veramente.
1: Però qualcuno c'è, secondo me lo sbaglia, può sbagliare.
0: Allora, poi ci scrive Massimo, dice: oggi
1: eccolo,
0: arrivo. Aspetta,
1: eccolo.
0: vediamo il video un attimo di quello che è successo in Ungheria e Uzbekistan. Guarda che
1: no, cosa. Incredibile.
0: Ma te guarda che una briscola clamorosa. Guarda.
1: Mamma mia!
0: Boom! Va giù così. E guarda quel povero cameraman che dice: fammi fare quattro passi indietro, perché.
1: No, il cameraman è molto professionale, perché si mette paura, indietreggia, ma e riprende
0: tutto veramente da vicino.
1: Bravo il campo.
0: Ma tu pensa che roba, se c'era l'azione lì, il giocatore, guarda, ma ragazzi, quella cascata, quanti metri saranno, dai? 20 metri, arriva altro che una sassata.
1: Mamma mia.
0: Ma è una cosa spaventosa.
1: Vabbè, ma questo non c'entra niente con i mondiali, mica.
0: No, però è per dire, era una bichevole, stavano giocando. Ungheria, Kazakistan.
1: Ma dove l'hanno fatto disputare?
0: Ma in Ungheria, penso, adesso. Però voglio dire, per dirti quanto è pericoloso sta telecamera. Io l'ho sempre detto, io questa cosa con i fili appesi, a me non mi piace questa cosa, devo dire la verità. Mi mette ansia, perché dico, ma sti fili. Ci fidiamo, non ci fidiamo?
1: Ti devi fidare.
0: Capito? Ti devi fidare, se c'era sotto quello si era fidato. Capito? No, io. Vabbè, 3318200213, ma con 100 milioni cosa ci fai se poi per palestra te ne chiedono 53? Allora meglio mantenere Ildiz, scrivi Rudy. Vabbè, non è detto, poi puoi anche comprare, non devi andare a comprare giocatori per forza da 53 milioni. Palestra, però non è che tutti devi andare a comprare tutti i palestra, insomma.
1: Però ieri c'è stato qualcuno che ha detto che si sta riducendo la distanza tra domanda e offerta.
0: Ma
1: tu dici di no?
0: La vedo difficile.
1: Non si schioda da
0: no, l'Atalanta perché si deve schiodare, che ne importa. Allora, ma se i controlli sono questi, mi viene difficile pensare che allo sbarco per la prima partita in USA saranno teneri con gli italiani. Con gli italiani, perdon. Per me, se ne vedranno, fossi stato iraniano mi sarei rifiutato di partecipare, scrive Vittorio. Vabbè, vediamo, dai ragazzi, che vi devo dire. Allora, vabbè, insomma, vediamo un po' che queste situazioni di mercato. C'è un audio, vai, 3318200213, vai.
3: Cioè, io ho seguito sia Abate alla Juve Stabia che Aquilani a Catanzaro, ma già da prima Aquilani comunque. Sono due allenatori propositivi con belle idee che possono portare una nuova mentalità a tutto il sistema del calcio italiano.
0: Vero.
3: Insieme a Mari Fabricas, ai Gasperini.
0: Vero.
3: Dobbiamo soltanto aspettare e liberarci di questi vecchi difensivisti, diciamo, come Allegri,
1: Giovanni,
3: che purtroppo allenerà il mio grande Napoli.
0: Allena al Napoli, poi se vinci voglio vedere che se dici queste cose.
1: Questo è una cosa molto bella.
0: Teniamolo questo messaggio, poi se vince voglio vedere che dice. No, però Aquilani è molto bravo, è
1: sì,
0: vero.
1: No, però noi anche pensavamo a questa cosa qui di il campionato, più allenatori propositivi, no?
0: Sì.
1: E più può migliorare. Ma non è detto che Allegri non lo possa essere. Adesso vedremo con il Napoli. Cioè, dipende poi che cosa hai a disposizione, che cosa puoi fare. Non è un discorso di scuole, da una parte uno catenacciaro e l'altro non di non proposta, di conservatore.
0: Sì.
1: E l'altro invece più propositivo.
0: Però
1: secondo me, indipendentemente dalle scuole, dai principi, da quello che abbracci tu, che vuoi sposare, che vuoi far vedere, no? Puoi adattarti. Cioè, secondo me adesso il calcio ti chiede calcio intenso, verticale, più sintetico, no? Anche come ha detto Spalletti, che poi è uno che fatto un po' di tutto e soprattutto è sempre stato.
0: Ma a me fa piacere che stanno venendo fuori questi allenatori giovani, però, Stefano, no? questi allenatori giovani che
1: ma certo, gli vengono viva gli Aquilani, viva gli Abbai, De Rossi,
0: cioè, diamo anche, cioè, prima o poi
1: Grosso.
0: Ci deve essere un rinnovamento da questo punto di vista,
1: ecco,
0: tutto rispetto
1: la cosa
0: per, quei,
1: che
0: per i grandi allenatori.
1: Mi
0: piace
1: è che quando parlavamo di questa panchina del Napoli, questa benedetta panchina del Napoli, questo derby italiano, italiano Allegri, ecco, uno come italiano che ha fatto bene allo Spezia, bene a Firenze, bene a Bologna, deve andare all'estero. Secondo me questa è una sconfitta. Ma per carità, il mercato libero.
0: Io vorrei tanto capire che cosa è successo con l'italiano.
1: Cioè, italiano meritava, secondo me, una possibilità e meritava di stare nel campionato italiano. Italiano.
0: Io vorrei tanto sapere che cosa è successo. Però vabbè, un giorno magari lo scopriremo.
1: No, tra poco.
0: Tra poco, tu dici.
1: De Laurentiis, quando.
0: Va bene, allora, un altro audio, 331-8200-213, vai. Arriva.
4: Ciao Marco, vorrei fare una domanda a Stefano. Stefano, secondo te un giocatore italiano come Palestra quanto deve valere per il campionato che ha fatto? Non guardiamo che fra due anni, tre anni forse potrebbe diventare un top, che poi è un esterno di difesa, non è che sia un attaccante. Ma Dorcu a Lecce fu venduto a 30 milioni e aveva fatto due anni di Serie A con 60 partite, anche di più, e 5 gol.
1: Ottimo spunto.
4: Cayede della Fiorentina, italiano, è andato a giocare in Inghilterra, ha giocato tutto l'anno intero titolare, è un ottimo giocatore con i numeri uguali a Palestra. Perché Palestra a questo valore? Va bene che l'Atalanta,
1: no, è interessante, interessante quello che hai detto. Sì, 50 sono tanti, ha fatto un ottimo campionato, diciamo così, ecco, la stessa 25-30 milioni possiamo stare tutti sereni, però poi sai, il mercato al momento, le cifre, le richieste, le aste. Questo giocatore è appetito da tanti club, non soltanto in Italia ma soprattutto in Europa. Cioè, se c'è il Real Madrid, faccio un esempio, dietro, certo, il prezzo sale. Questo è il discorso, è troppo. Poi mi ricordo Nastro Nascenzi parlava benissimo, ti ricordi Santon all'Inter?
0: Come no?
1: Lanciato da Mourinho. Tutti diciamo che era un fenomeno.
0: Sì, sì. Però Palestra è forte,
1: Palestra è molto forte, però molto se il calcio. Forte. È una brutta bestia, Marco.
0: Vabbè, vediamo. 50 milioni sono tanti. Sì, sono tanti. Per me è una valutazione 25, molto
1: 30,
0: alta.
1: 30 ha fatto l'esempio sul nome corretto di Dorgu.
0: Vabbè, erano tanti pure quelli.
1: 30 per Dorgu. È un buon giocatore, Dorgu.
0: Però, vabbè,
1: 30 milioni in Premier. È come se tu lo vendessi in Italia a 12. Devi considerare sempre anche no.
0: Senti questa, Dzeko a 40 anni, vado su tutto il mercato web, ho dolori ovunque la mattina.
1: Che lo dici, Dzeko?
0: Non avrei mai immaginato di giocare ancora. Hai capito? Dice, abbiamo avuto un percorso difficile, parla appunto della sua nazionale, della Bosnia, e dice, quando sono accanto a loro mi viene da pensare, cavolo fratello, ho 22 anni più di te. Scherza Dzeko, è pazzesco, ma significa anche che ho fatto buone cose in passato e che ho lavorato duramente. E poi dice, la mattina ho dolori ovunque, confessa, ti servono pochi minuti, quando ti alzi fa male, ma è solo il corpo che si aggiorna e ti aiuta a mantenerti in buona forma. Non avrei mai immaginato di giocare ancora a 40 anni. Proprio la mattina c'è tutto un dolore, c'ho un mal di schiena, un ragazzo clamoroso.
1: Quando ci avrai 60 anni,
0: però dopo mi metto in moto piano piano.
1: No,
0: ma sei in quarto, esco e ho ripreso un po' di vitalità, però è vero, i dolori alla mattina.
1: Ma tu sei condannato a correre per tutta Forrest Gump.
0: Sì, dici, non mi devo mai fermare, mai. Perché se mi fermo sono finito.
1: Allora, lo sai, no? Non abbiamo parlato, cioè questa cosa che ti fa onore, cioè che sei
0: corro.
1: Sì, ma è Maradona, ma chi è? Gli atleti veri.
0: Adesso mi ritiro però.
1: No. Perché se tu smetti ti escono fuori tutti i dolori.
0: Ah, sì?
1: Tu sei andare avanti,
0: allora,
1: andare sempre
0: però
1: avanti
0: piano,
1: fino
0: piano,
1: a 90.
0: Se può, con calma,
1: certo, mica poi fa il matto che poi andare a 3,50 al chilometro.
0: No.
1: Devi fare una cosa calma, piano piano, però sei condannato al movimento sempre fino a 115 anni, insomma, auguro.
0: Vabbè, dai, meno, dai.
1: No, ma è così, Poi vedi questi vecchi che corrono, perché non hanno mai smesso.
0: È vero, alcuni vanno più forti di me, È una roba incredibile, mi sono incrociato in delle gare sprint.
1: Umiliazioni incredibili.
0: Vanno fortissimo, cioè, ma una roba pazzesca. Ma io infatti li lascio andare, dico, questi dove vanno così. Vabbè, 331-8200-213 audio, e poi c'è anche una domanda, vai.
5: Il problema grosso, secondo me, è che poi ci va a rimettere lo stesso Palestra,
4: perché comunque rischia che poi alla fine lo vogliono tutti ma non se lo prende nessuno.
0: Il rischio c'è.
4: Buongiorno a tutti, Simo, il panettiere di Palestrino.
0: Ah, ciao caro, ciao. Salutiamo anche il panettiere, salutiamo tutti coloro che lavorano e che magari ci stanno ascoltando in questo momento nelle varie attività che fanno.
1: Bello, questa cosa. Forno, la pizza calda.
0: Mamma mia, guarda, buonissima.
1: Simone, come lo fai il pane? Salato, non salato?
0: L'orario c'è, insomma, dacci qualche suggerimento. Ciao ragazzi, ci scrive Gigi, avete ultime notizie sul discorso dirigenziale sull'allenatore 2026-27 del Milan? Io sono preoccupatissimo, vedo rifiutare un po' tutti e mi sembra anche un fuggi generale possibile dei vari calciatori migliori. Luigi, che ti devo dire, non ci sono notizie ancora, ci sono avvicinamenti, Glasner se ne parla, però veramente non si sa chi è, ripeto, Allegri deve andare via, no? Deve discutere la sua risoluzione contro, ma con chi la discute? Da solo? Non c'è nessuno adesso. Non c'è l'amministratore delegato, non c'è il direttore sportivo, ma è un casotto clamoroso, dai.
1: Ci saranno delegati rappresentanti.
0: Ma dopo ti fa leggere, dopo te lo leggo dopo con calma. Senti, invece ti voglio leggere invece un'altra cosa che mi ha colpito, voglio sapere che cosa ne pensi. Allora, c'è stata una lettera che, sai, adesso mandano molte le lettere allo Tito, a tutti quanti nel mondo Lazio, e c'è stata la lettera di Michele Plastino, che salutiamo.
1: Michele, saluto, insomma, Michele, sì.
0: Storico giornalista qui,
1: grande giornalista,
0: sì, tra l'altro, insomma, non solo nel Lazio ma lo conoscono un po' tutto perché ha fatto anche trasmissioni a livello nazionale, quindi... No, ha scritto una lettera allo Tito, ti leggo soltanto il finale e voglio sapere se secondo te, per me non è possibile, però sai, Michele è molto equilibrato sempre, no? Cerca sempre una soluzione.
1: Il suo è sempre stato molto
0: battagliero, però qui lui chiede: basterebbe che il presidente, con chiara e disarmante sincerità, dicesse semplicemente viva la lazialità, mettendo tutto il resto, se stesso compreso, al secondo posto, perché la lazialità, e questo non bisogna mai dimenticarlo, resta l'unico vero baluardo di autentica fede sportiva. Io penso che ormai no, la lettera è lunghissima, io ho preso veramente,
1: cioè lui dice consiglio rivolto
0: di fare un passo, lui dice semplicemente viva la lazialità mettendo tutto il resto, se stesso, al secondo posto. Io non ci credo, penso che non possa essere nemmeno con una lettera di questo tipo, cioè nemmeno se lui fa una dichiarazione di questo tipo, lo Tito, si può praticamente trovare una soluzione di questo tipo.
1: Comunque qualcosa di un unicum pazzesco,
0: sta prendendo la regina.
1: Questo atto ormai, secondo me, questo tantam, questa catena di Sant'Antonio, cioè tra i tifosi della Lazio, è pazzesca. Una cosa, sai che non immaginavo una cosa del genere. Cioè questo è tipo i tifosi che fanno scacco, non dico matto, adesso mi dicono che partita è, ma il proprietario della loro squadra del cuore. Non è mai successo. Così forte. Te la ricordi tu una memoria?
0: No, non me la ricordo.
1: Pazzesca sta cosa.
0: Però
1: senza precedenti.
0: Però qualcosa, cioè non si può ignorare quello che sta succedendo,
1: No.
0: Non si può ignorare assolutamente. Non si può ignorare a livello generale, perché io ho preso questo passaggio di Michele per dire che secondo me neanche se lui facesse una conferenza stampa chiedendo scusa si potrebbe ricucire una situazione del genere, a parte che non lo chiederebbe mai. Ma non farebbe mai un passo indietro,
1: ma
0: non metterebbe
1: non
0: mai
1: proprio
0: stesso...
1: nella tema, lui secondo lui va bene così.
0: Esatto, lui dice io sto a fare quello che posso, capito. E quindi non c'è, secondo me è anche uno sforzo da parte, io apprezzo coloro che adesso stanno scrivendo lettere, messaggi che vengono pubblicati, va tutto bene, ma non serve a niente.
1: Allora la soluzione qual è?
0: La soluzione è solo una, cioè se si vuole riportare un ambiente diverso, se deve lui di io lascio la Lazio, domani è in vendita la Lazio, venitevela a comprare, io vi faccio da parte.
1: Dire, Marco,
0: è l'unica soluzione
1: avanti,
0: cioè il tifoso vuole
1: qualcosa.
0: Solo questo, non gliene frega niente delle lettere, non gliene frega niente delle scuse, il tifoso della Lazio vuole soltanto sentir dire oggi io me ne vado, vendo la Lazio, è l'unica cosa che si può fare, Stefano, non ci sono altre soluzioni.
1: D'accordo.
0: Ma lo dico veramente col grande rispetto di tutti i protagonisti in questione, non è che io non c'è.
1: Cioè, tu dici questo per sbloccare la situazione, perché
0: è l'unico,
1: sennò,
0: allora,
1: per lo
0: sblocco, guarda,
1: sblocco definitivo della.
0: Se ci fosse una conferenza stampa domani mattina dove il presidente si mette seduto e dice prendo atto di questa forte contestazione fatta dai tifosi, io mi faccio da parte, la Lazio da oggi è in vendita, allora io sono convinto...
1: Oggi è in vendita, però non è che la vendi domani.
0: No, non la vendi domani, però sono convinto che l'ambiente...
1: Si rasserena,
0: cioè comincia a prendere atto che il presidente ha fatto una comunicazione a tutti, io me ne voglio andare.
1: Esatto.
0: Però, allora la gente
1: comincia a dire... Però che tornino allo stadio poi.
0: Questo io non te lo so dire, però, perché...
1: E cioè... che fanno?

0: mette in vendita la società, nel frattempo torna,
1: certo,
0: allo
1: ci
0: stadio.
1: Deve stare qualcuno, perché dopo se nel momento in cui avete in vendita ci deve stare qualcuno che... Ma è l'unica soluzione possibile ma per riportare una normalità che secondo me è necessaria, cioè non si può ignorare, no, cioè questa cosa qui non può essere ignorata da nessuno.
0: Non puoi fare
1: dal,
0: calcio,
1: il mondo del calcio non può ignorare questa cosa. Non la puoi ignorare, Stefano.
0: Che deve fare?
1: Ho capito, voglio dire, le televisioni. Ma c'è un danno pure alle televisioni.
0: Sono d'accordo con te, ma che può
1: un
0: fare
1: danno
0: il mondo
1: generale?
0: Del calcio, perdonami.
1: Ho
0: che
1: capito.
0: Fa? Una veglia?
1: No, cioè, la Lazio, nel senso, che chiamatelo e dire guardate, così si può andare avanti. Cioè. Oppure, guarda, la soluzione che disse Paglia, fatti da parte, metti un altro al posto tuo che diventi il presidente, poi tu magari metti i soldi, oddio, i soldi, ce ne stanno tanti, però, capito, così non ci sono altre soluzioni. Io la vedo in questa maniera, Stefano, è inutile...
0: No, secondo me nemmeno questa soluzione, perché oramai siamo alla rottura definitiva.
1: È definitiva, non si può fare null'altro che questo. È inutile che siamo qui a ragionare.
0: Ripeto, se anche la Lazio dovesse vincere il campionato, l'udito sarebbe contestato ugualmente. Cioè non è un discorso legato al risultato,
1: non è,
0: le campagne
1: acquisti. Non è una questione
0: acquisti,
1: di risultati, no, di acquisti. No. È proprio, non c'è più possibilità di ricucire un rapporto che è rotto.
0: Sì.
1: Basta, e il tempo è scaduto. Guarda, ti aggiungo una cosa, mentre Cardinale, magari dopo ne parliamo, ha ancora la possibilità di raddrizzare il Milan, ma è dura
0: lì.
1: Perché anche io oggi ho fatto il titolo, sono gli indesiderati, tutte e due, però mentre secondo me Cardinale ancora c'ha una carta, cioè sceglie le persone giuste, fa una squadra e se riesci, no, a rimettere in gara, forse, lui non c'ha più nessuna possibilità, nessuna chance, game over. Io la vedo in questa maniera. Va bene, ci dobbiamo fermare perché arrivano tutti gli amici e parliamo di un po' di cose. A tra poco.

0: Ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanà, che è partito alle ore 13, poi alle 14 con Stefano e quindi proseguita fino alle ore 17. Caro Stefano,
1: ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Nel salutarti di nuovo andiamo a presentare quello che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione e vado a dare il buon pomeriggio, lo ritrovo così magari ci dà degli aggiornamenti, che è Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio.
1: Ciao Fabrizio. Fabrizio.
2: Buon pomeriggio ragazzi.
0: Ci siamo, Sarri, Giuntoli, questa coppia si sta formando.
2: Ci siamo. Beh, Giuntoli in realtà è già operativo da una decina di giorni.
0: Però manca Sarri, ci siamo.
2: Mancava Sarri fino a ieri perché la panchina era occupata da sette mesi da Raffaele Palladino, che ieri, non avendo raggiunto un accordo per una rescissione consensuale, come non ha fatto nemmeno Juric peraltro, è stato esonerato. Via. Ed è il primo esonero della sua carriera, e anche una macchia a curriculum per un allenatore che, se avesse scelto la strada della rescissione, sarebbe uscito indenne, uso questo termine, senza la macchia di un esonero.
0: Cambiava poco però
2: cambia sempre un pochino, anche perché in ogni caso l'Atalanta, se trovasse una panchina, avrà comunque sempre l'opzione di poter decidere se liberarlo o meno. L'Atalanta si trova comunque tre allenatori a libro paga da ieri, perché ha Juric, 2 milioni di ingaggio, Palladino 2 milioni e Sarri 3 milioni, quindi siamo più o meno.
0: Ma Juric ce la trova una squadra adesso, dai, Juric ce la trova, dai. Giudice la troverà una squadra, insomma, è riuscito a trovare, a fare delle cose incredibili, poi che non trova una squadra. No, però ti voglio chiedere una cosa velocissima, così presento anche l'altro amico. E mentre D'Amico ormai è verso Roma, possiamo dire, no?
2: Detto che anche lui attualmente è vincolato all'Atalanta, sì, ci danno tutti verso Roma, però sinceramente abbiamo pochi segnali su di lui in questo momento e l'Atalanta non lo ha liberato, questo è il dato di fatto. Poi si legge di un indennizzo da pagare la Roma, sinceramente non ci risulta qua a Bergamo, ecco. Quindi qui c'è qualcosa che ammetto che io non so, lo dico sinceramente.
0: Bene.

0: Bene, allora do anche il buon pomeriggio, mi fa molto piacere, ad Angelo Forgione. Ciao Angelo, ben trovato.
1: Ben trovati voi.
0: Grazie per aver accettato il nostro... Senti Angelo, proprio al volo te lo chiedo a te, ma Vergara come siamo messi? Cioè, si parla di una possibile uscita, sì o no? Io ho letto che anche il Como potrebbe essere interessato, qualora dovesse partire Nico Pass.
1: Beh sì, a mercato, quindi dal momento che arriva dalla primavera c'è una plusvalenza eventualmente da fare. Io credo che bisogna capire un attimo se Allegri conterà, vorrà contare su di lui, nel caso in cui dovesse chiaramente, insomma, ci vuole chiarezza nel briefing e nella prospettiva della prossima stagione. Se Allegri dicesse alla società che non vuole contare su di lui, io credo che sarebbe anche il caso di fare plusvalenza e anche valorizzare il calciatore, che è meglio che vada a giocare a Roma.
0: Posso chiederti Stefano se sarebbe giù, intanto c'è qualcuno che è sotto una tormenta, su Vergara che ne pensi? Sarebbe giusto tenerlo ancora oppure lasciarlo?
2: Secondo me sì.
0: Quindi puntarci ancora un'altra, magari con Allegri proprio?
2: Sì.
0: Quindi tu...
2: È un buon giocatore, giovane ancora, quindi...
0: Giovane ma non giovanissimo?
2: Sì, è vero, però lo terrei a Napoli.
0: Quindi ci punteresti sì, anche il prossimo anno. Vabbè. Sentite, approfitto della presenza di tutti, poi siamo anche in attesa, dovrebbe arrivare anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Marche Web, così andiamo anche un po' a capire alcuni movimenti. Però visto che prima Stefano Carcano ci ha raccontato insomma di questi movimenti anche a livello, diciamo, no, di D'Amico, direzione Roma, Giuntoli che è arrivato, quindi si stanno formando due coppie, da una parte Gasperini D'Amico, dall'altra Giuntoli Sarri, in due società che comunque
2: due belle coppie.
0: Ecco, vorrei un po' chiedere a voi, conoscendo anche Angelo, conosce come ha lavorato Giuntoli con Sarri, Fabrizio ha conosciuto D'Amico e Gasperini per molto tempo. Ecco, vi voglio proprio chiedere che cosa ci dobbiamo aspettare da queste coppie e quelli che possono, insomma, la Roma sta in Champions e quindi deve fare qualcosa importante per la Champions e per il campionato prossimo, l'Atalanta deve rientrare in quella zona. Ecco, che cosa vi aspettate e chi pensate possa veramente fare uno step importante il prossimo anno ulteriore? Stefano, parto da te.
2: Beh, insomma, voglio dire, Gasperini ha alzato l'asticella,
0: sì,
2: andando in Champions League, quindi adesso ha in mano la situazione, ha segnalato il direttore sportivo, adesso questione di ore, di giorni, insomma, non so, magari anche oggi potrebbe esserci l'annuncio di D'Amico, però vedo un Atalanta da questo punto di vista un pochino leggero vantaggio, perché ha tutto da guadagnare, cioè Sarri arriva in una situazione ideale, due allenatori cambiati, una squadra molto forte, Fabrizio sa benissimo quali sono le ambizioni dei Percassi, cioè di ritornare a essere protagonisti, cioè l'Atalanta io la considero una squadra molto forte e credo che anche lì Sarri avrà delle pressioni, cioè è vero che tu vai a Bergamo, però vai a Bergamo, non è che vai in provincia, vai, sì, è una provincia, ma calcisticamente non lo è più, da anni.
0: Esatto.
2: E giunto lì avrà voglia di riscattarsi, Sarri di dire io non sono finito, insomma.
0: No, cambiare anche un po'.
2: E quindi insieme secondo me possono
0: la
2: fare
0: modalità di lavoro della
2: Atalanta. Un ottimo lavoro, come lo può fare naturalmente la Roma, la coppia Gasperini D'Amico, però la Roma... bacino d'utenza, le aspettative in Champions League, c'è più pressione, a Bergamo un po' di meno perché c'è avuto Juric, Palladino, c'è la Conference che secondo me devi vincere, no, potresti, cioè sei
0: e qui Sarri deve fare quello step,
2: deve fare quello step lì, insomma, ha vinto l'Europa League con il Chelsea, quindi io credo che di ritornare in Champions League quantomeno disturbare un po' le squadre che sappiamo, perché l'Atalanta noi ce la siamo, quest'anno io è partita così, ma insomma l'Atalanta la mettevo tra le prime, quindi
0: tempo la
2: adesso
0: parte iniziale,
2: al netto di quello che saranno un po' i cambiamenti, il mercato cosa ci dirà, credo che l'Atalanta possa ripartire di grande slancio. Poi sono curioso di vedere come lavoreranno tecnicamente la Coppa Giuntoli Sarri, cioè che sistema di gioco proporrà Sarri, come si ambienterà Bergamo. A Roma la situazione sta invece in una situazione...
0: Al momento sta differente. Operando moltissimo Gasperini e attende l'arrivo di D'Amico.
2: Sì, però le coppie sono simili, quando ho detto entrambe sono sì, perfette, perché c'è Giuntoli e Sarri che sono empatici, cioè c'è una sintonia, c'è l'indicazione all'allenatore e c'è il direttore sportivo che va dietro all'allenatore.
0: Okay.
2: E la stessa cosa a Roma, D'Amico va dietro a Gasperini, come

0: successo a Bergamo, a meno che insomma
1: Fabrizio, sono degli esecutori, tu dici
0: no, esecutori magari, però hanno la carta di riserva e sono anche competenti, okay. E poi sono due persone silenziose, sono lavoratori
1: poco appariscenti.
0: Sì.
1: Allora, Angelo, vengo da te, da chi pensi di queste due coppie, diciamo, possa, no, diciamolo così, non dico fare meglio, ma rendere bene, fare, diciamo così, uno step ulteriore, considerando i due contesti, Angelo?
2: Ma è chiaro che l'Atalanta parte da una posizione di vantaggio, ha ragione Stefano, quindi credo che vista la
1: perché parte da una posizione di vantaggio, perdonatemi,
2: vista la posizione della finale dell'Atalanta di quest'anno, che si è data questa zavorra con Juric, certo, quindi se dovesse arrivare in Champions, lottare per la Champions, magari arrivarsi, avrebbe fatto lo step in più. La Roma, per fare uno step in più, dovrebbe lottare per lo scudetto, magari anche vincerlo. Quindi dal punto di vista delle proporzioni, l'Atalanta in questo momento ha un vantaggio di partenza per quello che ha fatto l'anno scorso. È chiaro che la coppia Giuntoli-Sarri intenda, ma questa è un'indicazione evidente da parte di Percassi, provare a ripetere quello che è successo a Napoli nel triennio 2015-18. Però c'è bisogno anche di una buona dose di fortuna, perché lì fu proprio Sarri a avere quella sua buona dose di fortuna, trovando dei calciatori che, ma questo l'ha detto stesso lui, una chiara dichiarazione di Sarri spiegando quel triennio, dicendo che si trovò con dei calciatori che si divertivano, si trovavano a meraviglia anche in allenamento, quindi un po' una congiunzione astrale particolare, però ciò non toglie che sono due belle coppie e che sono chiamate a fare bene, perché sulla carta hanno delle ottime potenzialità.
1: Vado da Fabrizio Carcano. Fabrizio.
3: Beh, intanto la Roma è arrivata quarta con un organico che secondo me era dal settimo posto, quindi è chiaro che la sfida di D'Amico, che ha sempre saputo interpretare il pensiero di Gasperini trovando gli giocatori giusti, tipo Yen, per fare un esempio, in difesa, o altri giocatori che hanno poi funzionato con Gasperini, Ederson su tutti, perché Ederson l'ha preso D'Amico, che hanno stati appunto congeniali al modo di giocare Gasperini e che poi Gasperini ha fatto anche migliorare. Quindi tra i due c'è una sintonia proprio basata sulle richieste di Gasperini e quello che è riuscito a portare a casa, Scamacca su tutti, da pensare De Ketela su tutti, D'Amico. Attenzione in coppia con Luca Percassi, perché tutti questi colpi li ha fatti sempre in coppia con Luca Percassi, però la Roma comunque una piazza attrattiva ed amico avrà questo vantaggio, però la Roma parte comunque in ogni caso anche dal fatto di avere il tesoretto della Champions da spendere,

0: guardando la Premier League anche per palestra.
1: Sì,
0: dove
1: sì,
0: ovviamente, visto i livelli di soldi che hanno, fate conto che l'Hull City, neopromosso in Premier, ha un pacchetto complessivo da 200 milioni garantiti tra introiti, dicendo l'Hull City, figuratevi l'Arsenal che è arrivato in una finale di Champions.

0: Quindi io credo, insomma, l'Arsenal poi su palestra non mi pare che sia fatto avanti, ma io credo che la vera offerta può arrivare dall'Inghilterra, e a questo punto l'Inter può arrivare a spendere 55-58 senza avere controparte che interessa, e con tutto rispetto, ragazzo Cocchi, che ho visto anche giocare io peraltro, non puoi mettere una contropartita, l'Atalanta non vuole una contropartita di un primavera. Frattesi, se fosse andato bene, non è il giocatore che l'Atalanta sta cercando a centrocampo.
1: Grazie Fabrizio, intanto ci ha raggiunto e lo ringrazio, c'è Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao.
1: Adesso arrivo anche da te, voglio solo completare il giro dicendo, io non sono molto d'accordo sul fatto che la coppia Giuntoli-Sarri sia in vantaggio. Secondo me invece devono fare un gran lavoro.
3: No, però cioè, io credo vantaggio nel senso che l'Atalanta ha fatto una stagione
1: però se consideriamo che loro devono portare una metodologia di lavoro, questo soprattutto Sarri, differente.
3: Sì, certo,
1: è un lavoro differente. Io vedo più in vantaggio la coppia Gasperini d'Amico da questo punto di vista, perché comunque partono sì dalla Champions, hanno una base, secondo me non è che devono fare una grandissima rivoluzione. Devono la difesa a difesa 4 con una metodologia di lavoro differente, con delle scelte anche dell'allenatore.
3: Sarà andato via Ederson, ma non è che si ferma,
1: non lo so, io
3: calcio a Bergamo perché Ederson
1: non è che si ferma, però vedo un lavoro un po' più difficile
0: all'Atalanta, ecco. Che hanno deluso, faccio un esempio, Bellanova, che un anno fa era un titolare inamovibile anche per la nazionale di Gattuso, ha giocato una brutta stagione, è un giocatore che probabilmente a Bergamo ha finito il suo ciclo. C'è la questione, ripeto, torna Maldini, che è un giocatore che non può inserire, non credo verrà inserito. C'è Sulemana, che lo scorso anno avevi preso a fare il titolare, fortemente voluto da Juric, che è un giocatore che non ha impattato minimamente. E con Asenac ha 33 anni e va al mondiale. Insomma, l'insiti a 33 anni. Io credo che in ogni caso una piccola rivoluzione, sia tattica che anche nel caso
1: secondo me c'è un lavoro un po' più profondo.
0: Esatto,
1: ecco.
0: C'è un lavoro profondo
1: un po' più profondo.
0: Il vantaggio di avere in alcuni ruoli, soprattutto carne secchi, ma in alcuni ruoli, De Ketelaere, Scamacca, lo stesso Krstović che ha dimostrato di poter giocare, Raspadori, hai alcuni ruoli già coperti, però devi fare una serie di movimenti che l'Atalanta per esperienza sa fare, ma poi vanno anche fatti dimostrare che funzionano.
1: Certo. Lorenzo, ti coinvolgo, stavamo un po' mettendo le due coppie che si stanno formando, no? Da una parte Gasperini d'Amico e dall'altra Sarri Giuntoli, e ho chiesto insomma quella che potrebbe fare in un certo senso meglio, oppure quella che potrebbe incontrare più difficoltà, come mettila come vuoi, insomma, si stava un po' analizzando queste due coppie che si formano, tra l'altro hanno già lavorato insieme, quindi si conoscono e partono con presupposti differenti. A te la parola.
2: Guarda, secondo me parte in vantaggio la Roma, ma per il semplice fatto che l'allenatore è lo stesso e che comunque il progetto è iniziato l'anno scorso, e quindi è andata benissimo il primo anno perché la Roma è arrivata terza e l'obiettivo era quello di entrare nelle prime quattro, ma non era scontato assolutamente. Dopodiché Gasperini ha fatto pulizia e tabula rasa di tutto ciò che aveva intorno, adesso va a prendere un direttore sportivo con il quale ha già lavorato e del quale sa che si può già fidare. Quindi secondo me è questo il discorso. L'Atalanta è messa un po' peggio, ma perché la stagione che è appena conclusa non è stata la stagione che l'Atalanta si aspettava potesse essere. Noi probabilmente ci aspettavamo perché il post Gasperini era molto complicato, Juric si è bruciato, Palladino molto più bravo con le parole che non con i fatti, e comunque c'è da ricostruire tutto, che c'è da ricostruire anche il ruolo di direttore sportivo che oggi ha preso Cristiano Giuntoli, che con Sarri secondo me fa una coppia affidabilissima, con l'Atalanta che tornerà, cioè resterà a lottare per gli obiettivi relativi all'Europa, poi quale Europa sarà lo vedremo con il tempo, però dall'altra parte c'è anche una squadra non dico da ricostruire, ma quasi, perché Palestra sarà un giocatore che andrà via, ma non va a incidere, no? Perché l'Atalanta di fatto non ce l'ha mai avuto, e quindi non è che togli un giocatore all'Atalanta dagli anni scorsi. Ederson però è tosto da rimpiazzare, e sono due centrocampisti forti che deve comprare l'Atalanta, perché non ne comprerà uno solo ma ne comprerà due, e non è semplice, insomma.
1: Angelo, vuoi aggiungere qualcosa? Tu che da vicino insomma hai visto, no, Angelo Forgione, il lavoro di Sarri e Giuntoli in passato al Napoli. Io questo è, diciamo così, secondo me è

Sono d'accordo con Lorenzo, cioè, ci sono un po' più di difficoltà nella partenza, poi magari verranno colmate. Aggiungeteci anche la conference che si gioca di giovedì e che a Sarri, insomma, le partite di giovedì non è che vanno tanto.

0: il ragionamento che mi pare che stessi facendo lo stesso di Stefano, è che la difficoltà dell'Atalanta è proprio quella di, anzi è chiaro che la Roma può fare altrettanto bene, però la Roma si è già classificata in zona Champions, quindi come dicevo prima, se dovesse migliorare significherebbe andare a lottare per lo scudetto, ed è tanta roba, insomma. Per l'Atalanta è molto più facile ritornare a lottare per la Champions, insomma sono due piani diversi. Poi sono due coppie che, ribadisco, hanno delle ottime grandi potenzialità e sicuramente non ho dubbi che facciano bene entrambe.
1: C'è una domanda di un ascoltatore, perché prima abbiamo citato il portiere e ci fa Michel questa domanda, la fa tutti, quindi rispondete voi facendo la vostra scelta. Carne secchi è più forte di Svilar e Maignan? Domanda. Pallomeni, sì. Facciamo un giro.
2: No.
1: No. Quindi lo metti al terzo posto?
2: Sì.
1: Terzo. Di Benedetto.
3: Questa è bella però, eh?
1: Sì.
3: Questa è bella, una bella domanda. Secondo me sono tre portieri fortissimi.
1: Sì.
3: E faccio fatica a fare una classifica, perché dipende anche dalle stagioni. Quest'anno Carnesecchi ha fatto veramente benissimo. Come gli altri Villa. Due del resto. Non lo so, faccio fatica, guarda, a espormi su questa.
1: Non ti pronunci, te.
3: No,
1: Forgione.
3: No.
0: Sono classifiche un po' strane da fare, però
1: è bello, a me piace sti giochi.
0: No, perché... no, si gioca su queste cose, sì, quindi è chiaro, sì. È divertente. E ci sono tre portieri, probabilmente i tre top portieri della Serie A in questo momento. Poi la classifica fatela voi, però secondo me lì dove li metti fanno comunque la differenza.
1: Non vi pronunciate. Carcano.
4: Beh, in realtà sapete bene, perché ogni volta che intervengo in questa trasmissione dico sempre che Atalanta ha un fenomeno clamoroso in porta, e quindi l'ho detto nel primo intervento, che ne sa chi lo reputo il miglior portiere del campionato e non solo. Vi dico però una cosa, Palladino, e mi collego a quello che diceva prima Lorenzo, ha avuto un trimestre tra dicembre e febbraio in cui l'Atalanta era la seconda in campionato come punti fatti dietro l'Inter, ma semplicemente perché Carnesecchi parava tutto, parava l'impossibile. Giocare quelle partite era quasi inutile, perché tanto nessuno poteva segnare a Carnesecchi. Io non ho mai visto, mai, un giocatore di movimento in porta che avesse un impatto sulle partite come ha avuto Carnesecchi in alcuni periodi con Gasperini, quando l'Atalanta vinse 15 partite di fila nel 2024, e come ha avuto quest'inverno. Quando Carnesecchi, a fine febbraio, da marziano diventa umano, da 7 in pagella, non da 8 e mezzo, l'Atalanta fa gli stessi punti Palladino, fa gli stessi punti Juric. La differenza tra i due è che Carnesecchi per 3 mesi è stato il Benji dei cartoni animati, per farci capire. Quindi per questo dico, io siccome non ho mai visto un giocatore così impattante su una partita di calcio.
1: Anche qui si stanno divertendo a far subito le classifiche, vedi?
2: Vabbè, cioè che ha dato una risposta.
1: Tu hai detto no, quindi hai messo gli altri terzo. Ma no, dicono ad esempio che Carnesecchi è reattivo, esplosivo, si gasa subito, gli altri due meno. Poi c'è chi mette Svilar come miglior portiere, Maignan al terzo posto, insomma ci sono varie considerazioni.
2: Maignan lo vedere adesso, gioca nel Maignan è forte.
1: Maignan è fortissimo.
4: Posso dire una cosa? Carnesecchi ho notato che spaventa molto, soprattutto quest'anno, gli attaccanti avversari. Cioè molto spesso ti rendi conto, lui prende i gol quasi tutti su calcio d'angolo, dove il portiere può a meno possibilità di intervento. Ma nell'uno contro uno, soprattutto nelle uscite, si accorge che l'attaccante si spaventa vedendo arrivare Carnesecchi. Stessa cosa i rigori. L'unica volta che ha floppato è stato la Lazio, che ne ha parato uno solo. L'altro, il ragazzino della Lazio, ne ha parati 4, ma è l'unica volta. E per una uno l'ha parato.
1: Voglio chiedere una cosa a Forgione, ma con Lukaku che fa il Napoli, Angelo?
0: Indubbiamente cercherà qualcuno che se lo venga a prendere. Ha un ingaggio talmente alto che se non se lo riduce è incompatibile con la mission di quest'anno, cioè ridurre i monte ingaggi, anche in virtù del fatto che lo hai sostituito con Højlund. Avesse fallito Højlund sarebbe un altro paio di maniche. Se lui vuole restare nel campione italiano e non ha altre offerte, deve necessariamente ridursi l'ingaggio. Non mi pare che vada in questa direzione, quindi non credo che sarà facile la soluzione della questione. Dovrà cercare inevitabilmente qualche offerta, portarla al Napoli e trovare una sistemazione diversa.
1: Ma non potrebbe essere, Lorenzo, ancora utile Lukaku al Napoli di Allegri? Faccio questa domanda a tutti. No?
3: Ma io credo che ci siano stati alcuni comportamenti che non sono piaciuti al Napoli. Purtroppo Lukaku non è nuovo, no, a queste cose, prende, va via, smette di rispondere al telefono, quindi secondo me non tanto sul campo ma quanto sull'extra campo. Poi stiamo parlando di un giocatore che comunque al Napoli costa tantissimo, e secondo me per quanto costa non è utile, capito? Cioè il

0: discorso okay. è questo, cioè prendesse un 2 milioni di euro l'anno ti direi sì, è utile, ma se tu riesci a risparmiare quell'ingaggio lì e a darlo a qualcun altro, secondo me Napoli ci guadagnerebbe. E non ci dimentichiamo mai le parole di De Laurentiis, che hanno un peso pazzesco, che quando De Laurentiis dice se De Bruyne e Lukaku vorranno andare via non c'è nessun problema perché il mondo è pieno di giocatori, vuol dire che li ha già...
1: Ti devo correggere, Vai, De Laurentiis non dice se vorranno, dice se dovranno, che è diverso. Quindi ragioniamo su questo, questo verbo, questa coniugazione, dovranno più che vorranno, è indicativo, fa capire un attimo quello che pensa De Laurentiis, cioè li sta spingendo fuori in
2: qualche
1: modo.
2: È imperativo. Imperativo
3: è più che...
2: La Faraona è imperativa.
3: Beh, insomma, ha dettato le regole qui. Tu che dici, Lukaku ancora utile sì o no, oppure insomma, sei d'accordo? Sia, si può accomodare, insomma. Penso che però ne manca un altro, dopo devi intervenire. Højlund e attenzione. Attenzione. Carcano. Io ce l'ho in mezza idea, però.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. autisti e il parcheggio nord, punto di riferimento per

0: tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: Bene, bene, bene, ci siamo nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Stefano Impallomeni che proseguono.
1: Ciao,
0: salutiamo sempre tutti coloro che sono all'ascolto ma anche in visione. Allora, ci dicono che sono pronti i prossimi due amici che abbiamo in questo blocco. Stefano, cominciamo da mister Gigi Maifredi. Ciao mister,
1: grande,
0: ben trovato.
1: Mister.
2: Marco, ciao Stefano.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito Gigi, no? Cioè, sono due anni che ci sentiamo ogni tanto.
2: Dove sono due anni?
1: Due anni, venite a Brescia, vi aspetto a braccia aperte.
2: No, ma, vabbè, ma più di dirvelo non posso fare.
1: Pure questo è vero.
0: Pure questo è vero, più di questo può fare il mister. La buona volontà ce l'ha messa. Siamo noi che non ci riusciamo a spostare, caro mister. C'è anche Paolo Paganini che verrà con noi. Adesso lo invitiamo e Paolo lo portiamo
1: Paolo
0: con noi. Ciao
1: sempre.
0: Paolo.
3: Ciao a tutti, un saluto a mister.
1: Grande, va bene.
2: Altrettanto, ciao Paolo.
0: Vieni con noi Paolo, sì.
1: Stai con i Bermuda, Paolo.
3: Oppure facciamo una cosa, se
1: Paolo
3: siete d'accordo, sono io che porto voi sulla barca dai Cinque Terre.
1: Bravo Paolo.
0: Allora
1: facciamo una bel live dalla Cinque Terre.
0: Ma si può fare un live dalla barca, Paolo? Che dici?
1: Beh, sì.
3: Non c'è problema, basta che non lo dici, ci organizziamo.
0: Questo sarebbe bellissimo.
1: Scusa, ma che chiedi queste cose a Paolo?
0: Ma io chiedo, mica
1: te le organizzi, non
0: che ti invito da solo, scusa.
1: Ma ci devi provare quantomeno sempre.
0: Allora dobbiamo fare.
1: Trodita, ci ha aperto.
0: L'ha detto
1: cosa
0: ufficialmente
1: qua.
0: Alle ore 15:10.
1: Mi sa che ci avrà un po' da fare Paolo.
0: Adesso c'è un po' da
3: però
0: fare.
3: Però da dopo il 19 luglio si può fare, ragazzi.
0: Però già fissare una data è importante, Paolo.
3: Va bene.
0: Intanto buon lavoro, perché so che avete state facendo avete insomma preparato un
3: grandissimo
0: maratona,
3: dai.
0: Maratona. Sì. No, diamo gli orari, Paolo, così insomma li ricordiamo anche ai nostri amici.
3: Sì, noi guarda, abbiamo iniziato dal 1° di giugno con Dribbling e ovviamente andiamo avanti fino al 19, l'orario è alle 14 tutti i giorni su Rai 2.
0: Bene, quindi sarà una lunga maratona, perché poi so che Rai ha preparato veramente tantissimi appuntamenti per seguire il mondiale.
3: Sì.
0: Benissimo. Allora, però voglio tornare un attimo al quesito precedente, perché c'è pure il mister, e quindi questa cosa la voglio chiedere anche al mister, e poi Paolo ci dice un po' di scenari di situazioni di mercato. Mister, da allenatore, qualora diciamo ci fosse la possibilità, ecco.

0: Juventus di far andare via Ildiz di fronte a 100 milioni, cioè arriva una proposta di 100 milioni, che si fa? Che dice? Cioè si dice vabbè, parla con l'amministratore, allora, delegato che è Comolli l'amministratore, quindi questi 100 milioni poi sarebbero gestiti da Comolli per fare il mercato, che si fa?
1: Bah, io parlo da tifoso, certo, o da ex allenatore, se non da operatore di mercato. Quando hai un grande giocatore non lo devi mai perdere se sei una grande squadra. Se sei una squadra di proposta, allora è giusto che tu venda e incameri i soldi, ma la Juve non devi farsi allettare da qualsiasi tipo di cifra per un giocatore, uno dei pochi fuori classe che esistono in Italia, per cui direi certamente no.
0: Però 100 milioni sono tanti, Stefano.
1: Ma sì, ma i tifosi non guardano i 100 milioni bilanci, i tifosi guardano la squadra che va in campo, e se tu vai in campo e ti manca qualcosa, nella fattispecie ti manca un fuori classe, è chiaro che il tifoso poi riflette il suo umore sulla società. La società deve tener conto che l'audience è fondamentale, come lo è per la Rai di Paganini, lo è anche per le squadre. È inutile girarci in tondo, si vive sempre di proposte, di accettazioni, e direi che se io fossi un dirigente della Juve e mi voglio proporre, perché se invece voglio fare da comprimaria come ha fatto negli ultimi tempi, allora andiamo avanti così, vendi migliori, però non devi più pensare di essere una squadra che può puntare a vincere trofei importanti.
0: Prima di sentire Paolo voglio sentire ancora Stefano. Certo, però 100 milioni sono veramente tanti,
2: no, però il discorso io l'ho detto, la penso un po' come il mister, però il mister giustamente dice una grande squadra, cioè la Juventus si deve strutturare per diventare ancora, no? Come
0: quindi tu dici oggi non è una grande squadra?
2: No, non ho detto questo, cioè nel senso si deve strutturare. Spalletti ha sempre parlato di quei 4-5 profili caratteriali che diano poi la fisionomia diversa questa squadra, sotto il piano della spinta proprio motivazionale, dello stare sul pezzo, cioè Dibu Martinez in porta, sta roba qua. Bisogna trovare anche altri elementi per rafforzare la squadra. Ora hai tutti i giovani, belle speranze, molto, potenzialmente molto forti, tra cui io ci metto anche Ildiz. Cioè Ildiz cosa deve fare? La Juve ha bisogno di 4-5 giocatori guida, lui la può fare, però deve confinare con questi 3-4 giocatori che la Juve deve prendere sul mercato, altrimenti farà sempre una fatica enorme e non renderà mai in base a quello che può rendere. Non so se mi sono spiegato, cioè voglio dire, Ildiz è fenomenale, sono d'accordo col mister, però se tu devi fare un sacrificio di 100 milioni, tu hai portato l'esempio di Zidane, insomma,
0: sì,
2: però
0: è un po' quello che portano,
2: sì,
0: tutti,
2: però era anche un'altra squadra quella, certo, diciamo, più strutturata, già vincente, già
0: però
2: forte,
0: portò tre giocatori,
2: sì, ma era già forte la,
0: certo,
2: Juve,
0: certo.
2: La Juve deve diventare stabilmente competitiva,
0: non è
2: ancora così, e quindi tu ti devi inventare qualcosa. Spalletti letterà su questo, e se il sacrificio è doloroso si farà, insomma. Io credo che poi o va da una parte o va dall'altra, o ti tieni Ildiz e poi se non arrivano quei 3-4 giocatori che fai? Probabilmente ci sono soldi, non lo so, Paolo non sa più di noi, ci sono tutti questi soldi a disposizione, devi fare un sacrificio per poi andare a creare, a prendere quei 4-5 giocatori che ti fanno la squadra, sacrificando il più bravo attualmente della squadra. Insomma, ci sono due vie.
0: Sì. Paolo, vengo da te, così ci fai anche un attimo un quadro sulle mosse Juventus. Vai.
3: Allora, innanzitutto sono d'accordo con l'analisi che hanno fatto il mister e Stefano, cioè la Juventus deve partire da uno zoccolo duro, deve partire comunque da quei 4-5 giocatori che devono poi in qualche modo
0: intanto trascinare. Scusami Paolo, ultima ora di mercato, Paolo Bianco lascerà il club, il Monza, e va al Pisa.
3: Ok,
0: promosso, quindi ti do questa, vai, scusami.
3: E quindi si deve partire da questo punto di vista, ma qua per quanto riguarda la Juventus ci sono due problemi secondo me. Il primo fondamentale è che ci deve essere una identica linea di mercato tra l'amministratore delegato e il mister, cioè tra Comolli e Spalletti. Io sinceramente non la vedo ancora, perché uno punta a magari Spalletti vuole giustamente andare su giocatori che creano, danno personalità ed esperienza, mentre Comolli

0: sembra che invece voglia pensare più a un discorso di giocatori, chiamiamoli, di prospettiva, e la Juventus ha bisogno di giocatori di personalità. L'altra cosa è che comunque la Juventus paga un mercato inesistente a gennaio dello scorso anno, cioè nel gennaio di quest'anno, ma soprattutto paga un mercato che, voglio dire, è assolutamente negativo dell'estate scorsa. Cioè la Juventus ha l'esigenza di piazzare giocatori, cioè deve piazzare David, che ha un ingaggio pesantissimo, certo, e si spera che faccia un bel mondiale, Openda, Zegrova, è ritornato dentro Arthur. Cioè, voglio dire, la Juventus deve essere brava a riuscire a piazzare questi giocatori per poi poter fare una campagna acquisti in grado di alzare il livello qualitativo della squadra.
1: Mm-hmm. Quindi tu dici il mercato anche diciamo,
0: cioè, per me, certo. Marco, per me è importante il mercato in uscita della Juventus in questo momento.
1: Ma guardate che poi un dirigente bravo si vede anche in questo, perché poi l'uscita è fondamentale. Io soltanto, cioè, condivido il discorso che è un giocatore importante, come diceva mister Maifredi, come sottolineava Stefano e anche Paolo, però a me più che altro temo il fatto che tu puoi anche vendere Indiz a 100 milioni, il problema è chi dopo deve gestire questo.
2: Lì
1: si vede la bravura dei dirigenti,
2: sinceramente, le capacità, le abilità.
1: Onestamente io non mi fido più di questa seconda parte del fatto,
2: capito,
1: di cedere Indiz.
2: Siamo qui per vedere se dovranno dimostrare di essere abili e capaci di prendere.
1: Sì,
2: altrimenti no.
1: Io ho più delle remore su chi deve poi fare le operazioni successive, perché tu puoi vendere anche un giocatore importante per poi sai.
2: Sì, però se buongiorno si vede dal mattino, se dovesse arrivare, come sembra, poi non lo so, Martinez in porta, allora è la strada giusta, secondo me, ecco, ha imboccato la strada giusta la Juve, secondo me. Con Spalletti là che dirà no, questo sì. Cioè, non è che credo che come lì gli vada a prendere, certo. Stiamo parlando nell'ipotesi che vada via Idiz, cioè hai 100 milioni in più, poi ha detto bene Paolo, in uscita magari per il gruzzoletto, ti arrivano un po' di soldi, quanto c'hanno in cassa Paolo? C'hanno 50 milioni, possono spendere di in base
0: ma
2: a
0: quello, sì, che... possono fare,
2: e quindi vai a fare i 200 un'altra volta, buona la tesa, sperando che tu non possa fare meglio delle altre sessioni, ma perché sono 4 sessioni di mercato, non 2, 4 sessioni di mercato che si va,
1: certo,
2: un po' a vuoto.
1: Certo. Dicevi Paolo, poi
0: parliamoci chiaro, che voglio dire, la Juventus ha perso a zero un calciatore che ha pagato 80 milioni di euro, perché Vlahovic va via a zero. È vero che non ti sei messo d'accordo sull'ingaggio, e la tua alternativa adesso è una riserva, con tutto il rispetto, dell'Atletico Madrid, perché parlano di Charlotte, ok, però l'hai perso senza monetizzare Vlahovic. Hai pagato tantissimo Cop Mendes, e anche lì devi sperare che lui faccia un mondiale importante per poterlo o rilanciare nella Juventus oppure cederlo. Quindi ci sono tante incognite, proprio perché nelle passate situazioni tu il mercato hai buttato via tanti soldi, mm-hmm, e ti devono rientrare.
1: Mister, invece, che cosa ne pensa di Sorloth, l'altro nome che si fa, e del fatto che poi si sia perso Vlahovic? Che ideale?
3: Beh, la pressione che ha fatto Paolo è giustissima. Io credo che Vlahovic sia più forte di Sorloth, per cui averlo perso a zero, andare a spendere i soldi per avere uno che ha dimostrato nell'Atletico di non poter giocare titolare in una squadra come l'Atletico, viene la Juve devi inventarti l'annata, cioè fare un qualcosa che fino adesso non hai ancora fatto. Dopo io penso che non si debba parlare della squadra calcistica come di una società normale, cioè attivi, profitti, perdite, così. Purtroppo se fai calcio devi mettere in preventivo anche di perdere, e credo che negli ultimi tempi la Juve abbia pareggiato i bilanci tirando fuori un sacco di soldi. Non è quello. Quello che conta in una società calcistica è quella di avere poi durante l'annata delle dimostrazioni che si è stato fatto qualcosa di buono. Invece negli ultimi tempi con Maine queste cose non si sono viste. Adesso la Juve deve necessariamente sterzare e cercare di andare a prendere giocatori che possono essere utili all'allenatore, ma che possono essere anche importanti per doppi proprio, perché se devi se dai in mano all'allenatore un qualcosa che lui deve migliorare la Juve non ha bisogno di, cioè, la Juve non ha tempo di migliorare i giocatori, la Juve vuole già giocatori fatti, e lui ha ragione da quel lato lì, la ragione Palletti. Per migliorare una squadra come la Juve devi prendere dei giocatori ormai che hanno dimostrato di essere all'altezza.
1: Paolo, approfitto della tua presenza, situazione Milan, perché qui ci fanno sempre domande tutti i giorni, ma chi arriva, chi non arriva, ma qui non si capisce ancora veramente niente, non c'è l'amministratore delegato, non c'è il direttore sportivo, non c'è l'allenatore, è una roba.
0: Però c'è Ibrahimovic. Ecco, questo è fondamentale. Io credo, l'ho detto provocatoriamente, dico, per me devono mettere Ibrahimovic a fare l'allenatore, così almeno siamo tranquilli, perché comunque Ibrahimovic, lo ricordiamo, non è un tesserato del Milan.
1: No.
0: Ibrahimovic è un consulente di Cardinale, ecco. E quindi è quello che determina, e lo ha dimostrato, determina la linea di mercato non solo del Milan. Cioè, quando ti trovi, si scontra sempre con tutti gli allenatori, che sia Pioli, che sia Allegri, che hanno personalità e che giustamente ti dicono, scusa, tu fai il tuo, io faccio il mio. Ma non è così. Milan, purtroppo, devo dire, aveva una possibilità importante, che era quella di confermare il tandem Maldini-Massara, che ha dimostrato di portare i giocatori e di vincere uno scudetto, che, voglio dire, hanno un senso d'appartenenza vero, e hanno fatto tabula rasa. Adesso stanno guardando all'estero, Ragnik, Glass, cioè, per l'amor di Dio, ben vengano le situazioni, parliamo di un calcio ormai universale, però sinceramente si deve partire da un organigramma con il rispetto dei ruoli. Però secondo me, se hai una presenza ingombrante come Ibrahimovic, difficile che gente di calcio, gente che è competente, tutto, accetti di arrivare a fare il comprimario.
1: Mister, più un profilo alla Glasner o era meglio un italiano al Milan come scelta tecnica?
3: Io dovrei conoscere completamente Glasner e allora potrei fare veramente una discussione su questo, ma non l'ho mai visto. Certamente è uno che ha dimostrato di non essere banale, però il calcio italiano è differente da tutti gli altri. Il calcio italiano è un calcio risultatista, per cui o fai i punti o altrimenti ti guardano male, perciò non c'è la poesia nel calcio italiano. Nel calcio italiano c'è solamente la classifica da vedere settimanalmente. Non so se lui è all'altezza di avere una pressione del genere. Certo, se vai sull'italiano, ma onestamente adesso io non vedo grandissimi giocatori italiani, perciò è giusto che si guardino in giro, perché adesso è bene dire che il panorama degli allenatori italiani è misero. E poi è tutta gente.
1: E queste leve che stanno venendo fuori, mister, Abate, Aquilani,
3: allora,
1: De Rossi.
3: Allora faccio, senza voler fare polemiche, io dico che i commercialisti escono che sono preparatissimi nel contrarre una squadra, mai nell'attaccarla. Per cui se tu vedi un allenatore, vai a sentire una conferenza di un allenatore attuale, ti spiegano tutti i modi per fermare una squadra. Non ti dicono mai come si fa per superare una determinata difesa o una squadra che è organizzata, non te lo dicono mai. Loro sono bravissimi, giochi a tre, ti difendono, cioè, mettendo le pedine per difendere quelli che attaccano a tre, giocano a quattro, via. Però non c'è fantasia, hanno ucciso la fantasia. E vorrei fare una piccola polemica. C'è stato un periodo nel panorama italiano che potevano scegliere tra Maifredi, Zeman e Galeone o Sacchi e Cia. Hanno scelto lì, e questa è la dimostrazione, ma senza polemica, perché quantomeno noi mettevamo nelle nostre squadre, cercavamo di mettere della fantasia e un qualcosa che potesse mettere in condizioni fuori classe di rendere al meglio. Invece quei personaggi, i modulisti, insomma, se tu devi fare all'esterno, devi fare all'esterno. Io mi ricordo, sono andato a vedere i mondiali in America, ho visto signori fare l'esterno sinistro, ed è quello che aveva vinto tre
1: volte la classifica dei mondiali. Sì, sì.
3: Esatto, per cui direi che senza voler
1: no, no, no, chiaro, chiaro.
3: Ci mancherà, è una, certo. È un punto

0: di vista. Per cui direi che anche adesso o a Coverciano cercano di migliorarsi, altrimenti vedremo sempre calare il nostro tipo
1: però,
0: di gioco.
1: È vero, però Stefano, c'è un gruppo di allenatori che vuole andare in una direzione diversa, sì. Quelli un po' più giovani, ecco, con tutto il rispetto, insomma, mi sembra che qualcosa...
2: Milani, Abad,
0: scusa Marco,
2: Rosso.
0: Posso finire?
1: Sì.
0: Certo, quest'anno abbiamo avuto, l'anno scorso abbiamo avuto l'esempio di Fabregas.
1: Sì, sì.
0: Fabregas è una nota positiva dal campionato
1: sì,
0: italiano.
1: Sì, sono d'accordo.
0: E tanti guardano a lui come esempio.
1: Sì, sì, sì. So. Senti, ma Paolo, vi sto per salutare, ci sono le ultime due domande. Paolo, ti chiedono se... c'è un ascoltatore che dice Vlahovic andrà all'Inter dopo che avrà venduto Thuram facendo una clamorosa plusvalenza.
3: Ma vedo difficile che Vlahovic poteva andare al Milan se fosse rimasto Allegri, questo sì, magari danno via Lukaku, lo prendono Allegri al Napoli, quindi però sai, noi stiamo parlando comunque di un giocatore
1: un ingaggio molto alto,
3: comunque diciamo che lo scoglio che c'è stato nella trattativa con la Juventus ballavano 2 milioni di euro, non è che ballavano 200 mila euro, perché Vlahovic voleva 8 milioni di euro al suo entourage e la Juventus è arrivata fino a 6 e quindi la
1: trattativa. Ma per fare una mossa di questo tipo c'è un'altra squadra, c'era secondo voi una squadra sotto?
2: Sì.
1: Per te sì Stefano, ma più è sì, straniera?
2: Estera?
1: Sì, quindi ti aspetti?
3: Non è straniera.
1: Straniera pure per Paolo, quindi
2: sì.
1: Vi aspettate l'arrivo di qualche squadra straniera che presto possa...
2: Dove
1: li prendono tutti in
3: Turchia. Però a proposito di allenatori, voglio dire, il Milan poteva prendere anche italiano, scusa,
1: sì.
3: L'italiano è andato al Besiktas, no? E cioè, però anche lì quando tu c'è un'assenza totale di programmazione,
2: esatto.
3: E di dirigenza,
1: sì,
3: capisci
1: sì.
3: Che sei tutto lì improvvisato.
1: È vero,
3: secondo
1: è vero.
3: Me.
1: Mister, invece ho l'ultimissima domanda per lei. In questo momento, no? Visto quello che è il fattore ambientale e tutto, lei andrebbe ad allenare la Lazio? Se ci fosse la possibilità, no? In questo
0: vai,
1: momento,
0: sì, quando vai in un ambito dove il fallimento è stato all'ordine del giorno, hai tutto da guadagnare. Chiaramente devi andare con delle idee, se le idee non puoi andare perché sarai trascinato in quello che è l'ultimo andato, no? Se va uno con le idee, insomma Lazio, sei a Roma, cioè non è che vai ad allenare con tutto il rispetto il Kiev, vai ad allenare la Lazio. E io credo che uno debba andare lì con una voglia, ma con delle idee. Se va con voglia e idee, allora la Lazio può essere interessante.
1: E Gattuso come, che scelta è? Con idee?
0: Non lo so, non lo so, perché Gattuso è stato un magnifico giocatore di centrocampo, ma marcatore. Cioè io credo che i migliori allenatori provengano dal centrocampo, ma sono quelli che guidavano la squadra. E allora hanno già la percezione di quello che può fare un giocatore sia in un posto che nell'altro. Gattuso è uno che si applicava molto bravo, eccezionale, non lo so. Io auguro a Gattuso, perché ha dimostrato di essere una persona veramente lodevole, di far bene, però non so se è stata la scelta giusta.
1: Vabbè, staremo a vedere Paolo, perché poi qui notizie sulla Lazio sono molto
3: complicate. Parti male con la Lazio, perché comunque se cominci a disdire gli abbonamenti, curva vuota, contestazione ad oltranza, è brutta la situazione. Anche
1: poi mi sembra che anche il mercato non si capisce se sarà un mercato libero oppure cioè, bisogna capire ancora come si potrà muovere.
3: Cosa fa? Sacrificano Gila e Zaccagni per poter rifinanziare il mercato. C'è una situazione molto particolare e delicata per quanto riguarda la Lazio.
0: È un ridimensionamento da parte di una squadra. Nella parte alta adesso stazionerà a centro civica.
1: Al momento sì.
3: Questo
1: sembra l'andazzo. Io vi voglio ringraziare tantissimo. Allora Paolo, preparati che facciamo questa cosa in barca.
3: Volentieri, hai invitato anche il mister.
1: Certo, andiamo. Mister.
0: Ho il costume in macchina.
1: Grande mister. Così ci facciamo una bella chiacchierata, va bene.
3: Volentieri.
1: Grazie ad entrambi, un abbraccio. Perché per noi torniamo ancora tra pochissimo.

0: Stefano, ci siamo. Eccoci. In questo pomeriggio di Maracanà, un altro tratto di trasmissione che andiamo a condividere. Allora, io oggi ho fatto un titolo, Stefano, un po' che racchiude due club che non stanno vivendo un momento esaltante dal punto di vista proprio della, possiamo dire, delle società. Ho detto gli indesiderati, da una parte Cardinale, dall'altra Lotito, che sono... Beh. Due situazioni, diciamo, in questo momento molto forte, quella di Lotito, con tutto quello che sta succedendo, però insomma mi sembra che anche Cardinale in questo momento sono apparsi anche, mi sembra, il scorso fine settimana per Milano, alcuni diciamo locandine che non vogliono più Cardinale, eccetera, tutto quello che sta succedendo. E quindi volevo un attimo affrontare questo discorso insieme a te, ma anche insieme a Carlo Pellegatti, che saluto. Ciao, Carlo, ci sei? Pronto? Carlo non lo sento, però. Poi Stefano Mattei, ciao Stefano.
1: Ciao Stefano.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: C'è anche con noi Claudio Anellucci, ciao Claudio.
1: Ciao Claudio.
3: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, anzi scusami.
0: No, figurati, riprovo Carlo se c'è, ditemi, è caduto, allora lo riperfezioniamo il collegamento. Poi vi devo leggere anche una cosa invece su una dichiarazione di un calciatore del Milan, Leao, però ve la leggo dopo. È una situazione, diciamo, dove, ripeto, io ho detto stamattina, c'è Carlo, ci sei? Carlo Pellegatti, buon pomeriggio Carlo.
4: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
0: Ben trovato Carlo. Allora, abbiamo messo un po' insieme, con degli aspetti differenti, quello che stanno vivendo Milan e Lazio. Sono due situazioni diverse, però c'è comunque agitazione, c'è i tifosi molto forte, quella della Lazio, e sta crescendo anche quella del Milan, Stefano. Quindi, che mi dite? Facciamo un giro?
4: Innanzitutto c'è una profonda differenza.
0: Certo, la differenza c'è, è netta.
4: La profonda differenza è che c'è un proprietario italiano che decide, male o bene c'è un direttore sportivo, esatto. C'è un allenatore, diciamo, in pectore, ma insomma diciamo che non siamo lontani da Gattuso, poi non lo so se sarà lui, però in questo momento sembra abbastanza definita, e ci sarà un capo scouting, ci sarà magari dei dirigenti, un amministratore delegato, non so bene come sia l'organigramma della Lazio, cosa che al Milan manca tutto.
0: Esatto. Sì, e questo è già una differenza notevole, Stefano. Stiamo parlando di uno dei club poi tra più importanti del
1: mondo.
0: Sì,
1: è veramente incredibile, insolito, cioè è un fenomeno incredibile. E beh, poi Carlo, voglio dire, sa, conosce tutto quanto, insomma, quello che succede lì. È triste, perché il Milan è una squadra gloriosa, il Milan secondo me meriterebbe altro, e per il calcio in generale.
0: Certo.
1: E i tifosi meriterebbero, insomma, le solite cose, retorica, quello che vuoi, ma Cardinale secondo me, ecco, in questo è vero che Carlo ha fatto questo distinto.
0: Questa differenza c'è, di struttura.
1: Però secondo me, per quanto riguarda la disaffezione, siamo lì.
0: È più forte in quella della Lazio.
1: Sì, però.
4: Se non essere così sicuro.
0: Dici? Aspetta, poi vengo subito da te, però c'è anche Stefano Mattei e Claudio Anellucci, voglio sentire anche il loro pensiero. Stefano.
5: Sì, innanzitutto saluto Carlo, quante partite abbiamo visto del Milan insieme. Ciao Carlo, ciao. Sicuramente scusate la voce che è un po' bassa, sicuramente la Lazio è in ritardo, perché ci sono direttore sportivo ed allenatore, ma c'è un presidente che pensa più forse alla politica che alla Lazio in questo momento, e non ha le stesse possibilità economiche. Il Milan però è più in ritardo perché non ha il direttore sportivo, non ha l'allenatore, è in una situazione di difficoltà, ma ha quelle possibilità economiche che potrebbe permettere al Milan di recuperare e di sorpassare la Lazio. Indubbiamente sono le due società

0: che in questo momento fanno stare molto in pena i tifosi, rispettivi tifosi.
1: Assolutamente. Io aggiungo prima di andare una cosa, aggiungo una cosa velocissima prima di andare da Claudio, che mi sento di dire, poi Carlo magari non sarà d'accordo, che magari Cardinale ha ancora una possibilità, magari piccola, minima, di poter cambiare qualcosa. Lodi non c'ha più nessuna possibilità di cambiare nulla, cioè nel senso questa situazione non cambierà di fronte a nulla.
2: Ma piccola, minima.
0: Ma non lo vuole neanche cambiare.
1: Non la vuole cambiare, esatto.
0: Va bene così. Scusate, il problema è che sta male di voti.
1: Esatto.
3: Scusate, io sono a Milano, sì. Quindi non vivo, leggo.
1: Certo.
3: Qual è l'accusa di base forte della tifoseria laziale nei confronti di Lotito? Qual è la cosa per cui non vado più allo stadio e faccio quella cosa?
1: Te la faccio spiegare da Nellucci. Claudio.
4: Allora, io voglio bene a tutti voi, però credo di non essere su scherzi a parte. Cioè, sto sentendo una cosa che si mette in paragone il Milan con la Lazio.
1: No, non è che abbiamo fatto il paragone, sono due situazioni
4: con affetto. Io dico a Carlo Pellegatti che se lui avesse sono un paio di anni forse che lui ha Cardinale con questa situazione qua. Noi sono 22 anni. Noi sono 22 anni. Io vorrei una settimana di Lotito a Milano. Io credo che Carlo Pellegatti non parlerebbe in questa maniera. Ma una settimana, noi sono 22 anni, quando hai il tuo presidente, se ne dico una tra tante, quando tu hai il tuo presidente che continuamente insulta la tua tifoseria chiamandoli cosi, o la storia di una tifoseria, di una squadra che ha più di 100 anni chiamandola cosa, per non ricordare come ci ha chiamati più di una volta, perché non mi metto al suo livello. Io credo che questa sia una delle miliardi di cose per cui noi dovremmo... diciamo in maniera molto purgata avercela con questo signore, ma ce ne sono miliardi di cose, quindi voglio dire, pensiamoci bene, anche perché con quello che ha speso il Milan un anno forse Lotito ci ha fatto 5 mercati, quindi qualche anno fa il Milan ha vinto uno scudetto
1: il paragone non si può fare perché sono due storie diverse, sono d'accordo con te, ma anche proprio la storia dei due club, insomma il Milan è da sempre stato un club.
0: Detto cose
3: ma voi non vi
1: però attenzione, però non dobbiamo, però non dobbiamo scordarci una cosa, sono due situazioni diverse anche per le due storie dei club, però quello che stanno vivendo anche adesso con il Milan, cioè le contestazioni, Vendi l'abbiamo sentito da un paio d'anni che si canta allo stadio, non lo vogliono più Cardinale, quindi
4: no,
1: anche
4: sì,
1: lì
4: sì, però io,
1: c'è una situazione, è chiaro che non sono uguali, però sono due club che si...
0: conto le offese.
4: Io voglio bene a tutti voi, però trovatemi una tifoseria di qualsiasi livello, dal calcio a 5 in poi, che si può sentire tutti i giorni offesa dal proprio
1: presidente. Ma sono d'accordo, Claudio, non ti stiamo dicendo che la situazione è uguale.
4: Non c'è altro di cui parlare, è la storia è finita. Cioè,
1: ma io l'ho detto prima, se mai sentito l'ho detto prima, se da una parte c'è un minimo barlume di poter riaddrizzare la cosa, perché come ha detto Carlo, guardate, non sottovalutate una cosa, stiamo parlando del Milan che ad oggi, al 10 di giugno, non ha allenatore, direttore sportivo e amministratore delegato, è una cosa grave. Stiamo parlando del Milan,
4: ragazzi, però non è
1: del Milan, ma stiamo parlando della, con tutto il rispetto,
0: Marco,
1: dell'ultima,
0: un conto gli errori, un conto le offese.
1: Ma sono d'accordo, stiamo parlando, ti ripeto, a Milano, qui c'è testimone Carlo, non mi sembra che ci sia dell'affetto in questo momento nei confronti di Cardinale. Mi sbaglio, Carlo?
0: Con tutto il rispetto, Cardinale, le faccio io le parole, le dico io, non ha mai definito stronzi.
1: Ma sono d'accordo con te, ma non c'è ma è chiaro che è diverso. Ma vabbè, però ragazzi,
0: in maniera
1: così
0: lecita, ma il presidente Lotito ogni anno sul proprio conto mette 10 milioni perché tra le proprie aziende, lo stipendio che prende lui, la moglie e il figlio, prende, tra virgolette, in maniera lecita, e lo sottolineo lecita, tutto scritto a bilancio, 10 milioni all'anno. Non mi sembra che prenda 10 milioni all'anno Cardinale, li mette male, ma li mette i soldi.
1: Carlo, vengo da
4: te. Il Milan ha speso tanto, ma ha speso male, ha comprato giocatori che non erano funzionali, ma va bene, ci sta, è arrivato un punto dalla Champions, voglio dire,

0: Allora,
1: mi spiego, perché sennò dopo arrivano i messaggi che... Allora, non, qui non si sta facendo un paragone delle due situazioni e metterle allo stesso livello. Mi sono permesso di dire, sono due situazioni che stanno agitando in maniera diversa, con punti diversi, due tifoserie, possiamo dire questo? Si può dire?
0: E poi la storia Milan pesa più di quella della Lazio.
1: Esatto, e quando c'è...
2: è una crisi sentimentale.
1: Esatto, è una crisi, esatto. Molto forte quella della Lazio, ma non credo che quella del Milan in questo momento sia...
2: È dissimile, però c'è una crisi sentimentale.
1: Ci sono poi le parole di Leao che oggi hanno anche, secondo me, aumentato... Vabbè, poi ce la arriviamo. Carlo, vengo un attimo da te.
3: No, e qui non è che si tratta di fare la classifica. Esatto. Allora, diciamo che i problemi della Lazio li ha elencati il tuo ospite,
1: Claudio,
3: e io sono stato zitto perché non me ne intendo, non sono così a fondo dei problemi laziali. Da qui c'è una disaffezione totale, c'è qualcuno che minaccia di non fare gli abbonamenti. Vediamo che in questo momento, prima volta nella storia, e alla Lazio non è successo di avere 15 giorni senza avere una figura apicale. Alla Lazio potrebbe essere successo di tutto, ma la figura apicale, che poi piaccia o non piaccia, c'è sempre stata. Da noi in questo momento mancano tutti, difficile in un'azienda che fa i biscotti o i bottoni che manchi l'amministratore delegato, il direttore generale, il direttore
0: non ce li ha proprio, guarda, da 22 anni.
1: Vabbè, dai, se dobbiamo fare la gara, secondo me...
3: Con tutto il bene, da me la Lazio...
1: Non è questa l'intenzione, dai.
0: Cioè, non ce l'ha mai avuto, c'era soltanto Lotito che faceva più.
3: Il Milan è una situazione anomala, preoccupante, soprattutto per il presente e per il futuro. Che poi sia meno o più della Lazio, sinceramente interessa a me.
0: Ma non è quello che sta succedendo nel Milan è grave, e ha ragione Carlo. E la storia della Lazio è un'altra storia, completamente.
1: Sì, lo so.
3: Però io seguo il Milan e sta succedendo. Adesso
0: hai ragione.
3: Non sappiamo se Ragnik accetterà, se Ragnik ha avuto delle rassicurazioni sul fatto che possa comandare. Io la vedo bene come soluzione di dare le chiavi.
1: Certo.
3: È sempre la variabile Ibrahimovic. Cioè,
4: ma la variabile Carlo, la variabile Ibrahimovic, scusa se interrompo, è il proprietario che ha messo i soldi nel fondo che comanda il Milan, quindi Ibrahimovic perché dovrebbe fare un passo indietro? È suo il Milan.
3: Suo il Milan? Ma chi l'ha detto che è suo il Milan? A me, cioè, scusa, tu, se tu compri 10.000 euro dalla Fiat, sei tu alla Fiat?
4: Ma non so proprio 10.000 euro, comunque comanda lui.
3: Ma non comanda mente Ibra, che poi Ibra sia una
4: lo ha dimostrato facendo dare che aveva la colpa di dare, qual è stata? Aveva meno colpa di tutti.
3: Ma su Tare apre una porta aperta, ne ho parlato io, ho stato un'ora con lui. Tare è una persona degna, un bel professionista, un grande appassionato di calcio, è entrato a Milan con grande entusiasmo, va via senza aver potuto lavorare.
1: Ieri si è scusato in un evento, tra le altre cose, correggimi se sbaglio, si è scusato
3: perché Milan non è arrivato lì, ma nel quello che è successo nel Milan, ma non devi raccontare, parli con quello che è successo nel Milan l'anno scorso, perché poi oltretutto abbiamo anche le trombettieri che dicono un mese fa, ma cosa continuate a fomentare? Il Milan è una grande compattezza. Lo sapevamo tutti che non era così. E dopo un mese, ma ci sono state divisioni. Insomma, io della situazione della Lazio non lo so, non commento. La situazione del Milan è molto preoccupante.
1: Stefano,
4: preoccupante quello del Milan, la nostra è aberrante.
1: Aspetta, adesso ti voglio chiedere una cosa, Claudio, sullo team. Però, Stefano, una via d'uscita dove... è difficile, cioè forse io la vedo più nel Milan ma non nella Lazio, cioè secondo me l'ho detto prima e mi continuo a dire, qui c'è solo una soluzione in casa Lazio se si vuole uscire da
4: non
1: questa
4: ce ne
1: situazione.
4: Stanno altre.
2: Sì, no, ma allora mentre alla Lazio secondo me siamo la chiusura, cioè
1: totale, totale.
2: Almeno quanto per quanto mi riguarda, anche se dovesse vincere, cioè non è legato al risultato,
1: non è legato all'investimento,
2: non è legato a quello che dice Stefano di una società gestita in maniera poco moderna. È proprio, si rimprovera, lo dico, che proprio non lo vogliono più vedere.
1: Esatto.
2: Non so come dirti,
1: esatto.
2: Cioè,
1: è così.
2: Abbiamo vinto, visto? Abbiamo vinto, no, ma non ce ne frega niente, non ti vogliamo più vedere. Cioè, tifoso laziale,

0: decretato la fine.
1: La fine.
2: Finito, basta. The end.
0: Cioè non è che decade i risultati. Al Milan.
2: Cardinale amatissimo.
1: No, no,
0: al Milan ha detto bene Carlo, cioè, io ho detto, dissimi, c'è una crisi sentimentale. Il Milan ha detto bene, ma neanche ai tempi di Farina c'era Castagnier, chi c'era Carlo? Cioè, il Milan era pronto per fare la stagione in Serie B, no?
1: Sì.
0: Cioè, c'era il precedente.
1: Adesso c'erano delle cariche, adesso non c'è più.
0: Qui non c'è niente. C'è questa anche, voglio dire, cronica, costante contestazione alla proprietà, insomma, chi detiene, diciamo, no? In mano le redini di questa società, e il tifoso rossonero non ne può più. Allora io dico, secondo me c'è una degenerazione sentimentale, e soprattutto per la storia del Milan, perché sono due storie completamente differenti, quella del Milan e della Lazio, con tutto il rispetto per la Lazio. Il Milan ha una situazione, secondo me, è molto più grave.
2: Per me. Un conto 22, un conto 2 anni.
0: Ma
2: un
0: Stefano, con tutto il rispetto della storia, cioè il Milan ha vinto 7 Champions, cioè c'ha una storia.
2: L'ho detto prima.
0: Ha una storia incredibile, certo, e si ritrova senza, come ha detto Carlo, senza niente.
1: Perché
0: alla partenza e con tutta diciamo lo scetticismo e l'avversione, la disaffezione nei confronti di una persona.
2: Esatto. Ragione.
0: Esatto. E quindi ancora
2: questo scenario apocalittico della Lazio. Oggi il tifoso della Lazio apre il giornale e viene a sapere che come ha impegnato il presidente Lotito a mettere a posto la Lazio, a recuperare il rapporto con la tifoseria.
0: No, ma non si può recuperare nulla perché non è legato al risultato, Stefano.
2: Cercando di portare una cordata a Reggio Calabria.
0: Ma non è, ma al di là di quello, non si riconosce più in questa persona da diverso tempo, sì. E adesso c'è una rottura.
2: Il presidente pensa alla regina e alla politica. E la Lazio,
0: ma non è tanto quello, Stefano. Non è tanto quello.
2: Che deve pensare il tifoso?
0: Non è mai stato amato e adesso siamo
1: alla fine.
0: Non è slegata dai risultati. A Milano invece si aspettavano da questa proprietà
2: che continua a ignorare completamente la realtà della Lazio.
1: Sì, ma Stefano, posso dirti una cosa? Ma pure se in questo momento non ignorasse la realtà, non c'è più possibilità di ricucire questa storia.
0: E Carlo, come ci ha ben illustrato, non è che è diversa a Milano. Cioè a Milano stanno vedendo anche questo Cardinale come si muoverà. Ma siamo già in ritardo, ma c'è.
2: Stare ieri ha chiesto scusa, ci ha detto Carlo. Vabbè, allora, in 22 anni c'è stato una volta che il presidente Lotito ha chiesto.
0: Stefano, scusa, perdonami, con tutta la stima che ho nei tuoi confronti, non è questo il tema. Non è che se il presidente si scusa, poi voglio dire, no, dalla parte sua. Non cambierà più niente, cioè non è legato ai risultati, è legato alla non lo vogliono più vedere, non so come.
2: Ma lui che cosa sta
0: facendo? E basta, è finita.
1: Sento un attimo Claudio, e poi c'è una domanda anche per Carlo prima di chiudere. Vai Claudio.
3: Volevo dire una cosa, lui è stato sempre sopportato da noi tifosi, in questo momento io parlo da tifoso, è stato sempre sopportato, e poi ci sono state le annate dove gli ha detto bene, spendendo 1.000 lire ha vinto una coppa. Ha fatto dei risultati discreti, ma è stato sempre sopportato. Il momento che
0: ha fatto bene, però Claudio.
3: Non c'è più niente.
0: Sì, ma anche però possiamo dire una cosa, con tutta onestà, che anche quando faceva bene veniva contestato. Praticamente è stato contestato da me per 22 anni.
1: Perché c'è empatia?
0: No, non c'è empatia, però come ha dimostrato di saper fare. Mo non cominciamo a fare confusione. Adesso siamo alla fine e posso pure comprendere.
1: Non si capisce più niente.
3: Ma se uno ti insulta,
0: sono d'accordo con te, però tu hai parlato di risultati, di capacità manageriali, di presidente. Ha dimostrato di averle. Lascia aperta. A Milano stanno ancora capendo, dopo il glorioso passato che Carlo scrive libri, ha conosciuto 200.000 Milan. Non ci siamo. Perché non c'è il physique du rôle dall'altra parte, mentre qui, in una realtà diversa, il presidente ha dimostrato di farlo bene, allora, poi lascia perdere.
1: Matteo, finisci tu che c'è una cosa da chiedere a Carlo, vai.
2: Una frase: sono stanchi i tifosi della Lazio di essere insultati.
0: Quello è chiarissimo. Sono d'accordo con te.
1: È chiarissima questa storia. Poi chiedo a Claudio finale se c'è la possibilità di qualcosa che possa cambiare, però Carlo, vengo da te, io voglio aggiungere anche a tutto questo per avere un tuo commento, le ho lette in apertura, le parole di Leao che sono uscite ancora, se dovesse succedere
4: in questo momento sono le cose che mi danno meno emozioni, sinceramente delle parole di Leao sono parole gravi, sono parole che possono gareggiare il club perché non conta andare da un giocatore che vuole rimanere, un conto, va tutto bene. Va tutto bene, hai ragione, non mi interessa, no? In questo momento mi interessa.
0: Vabbè, ma che avrebbe detto? A me interessa perché non l'ho sentito.
1: No, lui ha semplicemente detto che ha già conquistato quello che volevo conquistare.
4: Cerco sfide, l'ha detto anche l'altra volta. Vabbè. È una cosa. Sì, bravo, ribadito.
1: Ha ribadito.
4: In questo momento mi sembra la cosa meno
1: soddisfatto
4: grave,
1: di aver contribuito a portare il club dove merita di stare.
4: In questo momento mi interessa avere un CEO, avere un amministratore, avere un. E dopodiché diventeranno importanti le parole di Leao. A me le parole di Leao sì, in un contesto non sono belle parole, sono gravi, sì. Ti creano problemi in dopo un contesto. Prima voglio il contesto.
1: Ma ci sarà qualche sviluppo in questi giorni, Carlo?
4: Sì, ogni venerdì è il giorno decisivo, già da tre venerdì. E quindi non lo so. Un'altra cosa paradossale, che mi sembra veramente paradossale, il fatto che la costruzione di una squadra parta dall'allenatore per passare al direttore generale, al direttore sportivo e all'amministratore delegato. Mi sembra che in tutte le attività, anche chi fa i bottoni o i biscotti, si parte dall'amministratore delegato e poi si va giù a scendere. Che si parta dall'allenatore e poi l'allenatore sceglie il direttore sportivo, è in un mondo non normale, ecco, cioè, quindi vorrei che si normalizzasse. La parola che chiedo al Milan è la normalità. Ho detto le coppe dei campioni, no, la normalità.
1: È la normalità, che è un valore che spesso sfugge.
5: Il Milan è in una situazione grave, ma può essere recuperata. La Lazio invece è in una situazione grave ed è recuperabile.
0: Ma Stefano, io sono d'accordo, perdonami.
1: Non è recuperabile?
0: Non lo so, io quello che dice Carlo, cioè, ma senza niente, siamo al bene.
1: Cioè, le vedi grave tutte e due?
5: Grave ma recuperabile.
1: L'altra grave è irrecuperabile.
0: Ma è irrecuperabile per una questione ambientale la Lazio, e Stefano, sono d'accordo con te, con tutto, anche quello tecnica. Che scrivo.
5: La gente di Provedelle adesso, per esempio, nella sede dell'Inter, si parla di cessione a Lazio.
0: Certo, però ha detto bene Carlo, mentre c'è una società che piace, non piace più, abbiamo capito che non piace più, ma c'è. Là non c'è niente, stiamo parlando del Milan. Scusami, non è grave?
5: Ci sono i soldi per recuperare.
0: Va bene.
1: Claudio, ti voglio chiudere con te, ma questa situazione io lo ribadisco, c'è soltanto una soluzione.
0: Magari dopo domani cambia il Milan, però adesso siamo qui, sono le 4 di pomeriggio del 10 giugno ed è grave.
5: Recuperabile.
0: Vedremo.
1: Ma può cambiare qualcosa Claudio in casa Lazio?
3: Guarda, io oggi sono molto fiducioso e speranzoso. Oggi ho messo una clessidra sul mio profilo Instagram e Facebook. Magari la clessidra ci porta delle buone notizie.
1: Vabbè, saremo a vedere quello che succede. Che vi devo dire? Noi questo
3: fermento.
1: Vabbè, c'è fermento, chiudi così, c'è fermento intorno alla Lazio e quindi aspettiamo. Va bene, io mi devo fermare però e quindi vi voglio ringraziare. Ringrazio Stefano Mattei per essere con noi. Ciao Stefano, un abbraccio.
5: Un saluto affettuoso a Carlo.
1: Grazie.
4: Sperando che la prossima volta mi chiami per una trasmissione più allegra. Non parlo della Lazio, non mi permetto, parlo del Milan ovviamente.
1: Carlo, non dipende da noi l'allegria del Milan, purtroppo.
0: Magari nel calcio Carlo cambia tutto in 10 giorni magari, no?
4: Vediamo, io se arriva Ragnik almeno si può partire con un progetto e io sarei positivo in questo senso.
1: Certo. Aspettiamo.
4: Se a me interessa il progetto, vediamo.
1: Vediamo, grazie Carlo, buon lavoro.
0: Ciao Carlo.
1: A presto. Grazie anche a Claudio Nellucci.
5: Ciao Claudio. Anche per noi.
1: Certo che vale per tutti, insomma. Grazie anche a Claudio Nellucci. Vediamo. Ci dobbiamo fermare.

0: Poi ha ragione, qualcuno era d'accordo con Stefano Mattei. Poi una cosa, se va via Cardinale, chi lo prende il Milan? Ci sono compratori? Sai, questo è un problema che vale per tutte le società, no? Quando dicono vendere, uno può mettere in vendita, poi devi trovare qualcuno che compra. E non è detto.
1: Stessa cosa per la Lazio, ci sono compratori.
0: È così, però già dare un segnale che tu vuoi vendere, per esempio Cairo ha detto io se c'è qualcuno voglio vendere. Che è un discorso
1: Anche lì ci
0: diverso.
1: sono compratori? Non è così che vendi, che ne so, una bicicletta. Il giorno dopo magari fai
0: Poi,
1: l'annuncio, dopo 7 giorni riesci a venderla. Non è così semplice.
0: poi Michi dice alla Juve c'è Gionelka, siamo messi ancora peggio. Vabbè, però insomma, forse magari le cose sono un po' differenti. Allora, però è chiaro che sono tutte situazioni. Non le voglio accomunare, però portano il tifoso ad un allontanamento,
1: Sì,
0: ad un
1: ci sta.
0: sentimento di fastidio, di contestazione, e quindi meritano,
1: Possiamo
0: secondo
1: dire
0: me,
1: così, Marco, no,
0: rispetto
1: i
0: tutte
1: tifosi
0: le
1: non si
0: situazioni. Esatto.
1: identificano in questi, ecco, queste figure
0: È
1: qua.
0: chiaro che a Roma, sponda Lazio, è forte questo sentimento, diciamo, di contrasto che secondo me non c'entra più il discorso di campo, di risultato, di chi compri, di chi non compri. C'è proprio un rapporto che si è frantumato, che secondo me non si può più ricomporre, cioè se tu prendi Cocci, lo
1: Molto
0: metti
1: sì,
0: insieme,
1: sì.
0: non c'è più niente, non
1: È
0: c'è
1: così.
0: possibilità di rimettere a posto questa situazione. Cardinale sta vivendo un momento giustamente non da Milan, parliamoci chiaro, quello che sta succedendo non è da Milan, ha ragione Carlo che ha raccontato, Carlo insomma ha raccontato il Milan da quanti anni, ma no, lui
1: Da
0: penso
1: quando è
0: che
1: nato?
0: nemmeno in Serie B ha visto una cosa del genere, nemmeno andando in Serie B, nemmeno ha visto una cosa del genere, cioè qui siamo di fronte a una società, ripeto, di
1: Mi
0: prestigio
1: ricordo, no, mi
0: assoluto.
1: ricordo così, in maniera un po' non proprio nitida, però insomma quando il Milan retrocesse quell'anno, Farina era presidente, Castagna era allenatore e Baresi non si tocca. E Baresi non si tocca.
0: Certo.
1: Cioè, il tifoso rossonero era già orientato, deluso, naturalmente per la retrocessione, però insomma era. Qui invece a 10 giugno, ripeto, poi se in una settimana Cardinale fai pochi darti via e boom, prende questo, mette a posto tutte le cose, insomma io non voglio immaginare che non abbia le idee chiare,
0: Io
1: però al momento la
0: do
1: situazione è
0: ragione a Matteo
1: grave,
0: quando dice situazione grave ma recuperabile. C'è
1: certo,
0: un margine,
1: sì,
0: cioè piccolo ma c'è.
1: però c'è anche questa
0: Sì,
1: distanza con il sentimento del tifoso rossonero, attenzione,
0: certo che c'è
1: che c'è
0: distanza. Guardate che sono apparsi
1: nonostante
0: le
1: tutto.
0: locandine liberate del Milan con la foto di Cardinale.
1: Quindi
0: Quindi quando si arriva a e ci sono dei tifosi
1: come
0: del
1: la
0: Milan
1: stessa cosa a
0: anche
1: Torino
0: che non si
1: con il
0: vogliono
1: presidente,
0: abbonare,
1: come a Torino con il
0: allora
1: presidente Cairo.
0: esatto.
1: Quindi
0: Certo,
1: ci
0: il
1: sono
0: messaggio
1: queste
0: dei
1: cose.
0: tifosi della Lazio, secondo me, mi permetto di dire che è stato ancora più forte, perché non solo hanno questo rapporto, ma proprio hanno detto io non ci vengo allo stadio, i settori organizzati non si abboneranno e so partire le disdette alle pay TV, quindi cioè, è ancora un messaggio più forte di questa rottura che è secondo me, ripeto, è insanabile. Con tutto rispetto per tutte le parti in causa, è
1: Certo,
0: un rapporto insanabile.
1: la cronaca ci racconta
0: E
1: questo.
0: questo, come giustamente anche i tifosi della Juve sono anche loro incavolati perché non vincono da tanto tempo, vedono delle operazioni che non sono da Juve, perché pure la Juve ha fatto delle cose che non so da Juve, e bisogna dirlo,
1: Anche lì,
0: cioè,
1: certo, c'è
0: anche
1: una
0: lì c'è,
1: distanza.
0: in questo momento le società che stanno dando una direzione più lineare, sicura e chiara sono l'Inter, il Napoli, la Roma, il Como. La Roma si sta mettendo a posto perché anche la Roma
1: Certo.
0: adesso sta operando senza direttore sportivo che sta arrivando, però insomma anche lì c'è stata questa situazione. Dunque, Mallo Tito a chi la venderebbe? Facile dire deve andare via, ma a chi? Troppo facile pretendere parlando con i soldi altrui. Il problema non è che Lo Tito fa fallire la Lazio, si critica per come tratta i tifosi che comunque sono anni che lo fanno vivere sotto scorta. Però lì, Antonio, non metterei tutto insieme.
1: No, no,
0: Non
1: no,
0: metterei
1: facciamo
0: tutto insieme.
1: confusione,
0: Non metterei tutto insieme perché sennò facciamo confusione. Io penso una cosa, parliamoci chiaro. Un presidente di un club, Stefano, poi tu hai conosciuto poi dei presidenti, cioè voglio dire, tu hai avuto il piacere, l'onore di incrociare Dino Viola, insomma, che qualcosa ha fatto, no? Mi sembra importante,
1: Ah, ok.
0: a occhio. E io credo che la prima cosa di un presidente è avere i tifosi dalla sua parte.

0: è diciamo ricevere delle carezze,
1: sì,
0: non sempre.
1: Sì, però era un'altra epoca, un altro calcio.
0: Non possono diventare i tuoi nemici, non possono diventare i tuoi nemici. Se diventano i tuoi nemici vuol dire che tu hai fallito. Parliamoci chiaro.
1: Ci possono essere.
0: Non conto essere
1: crisi,
0: contestato in un momento, ma certo. Così siamo arrivati proprio al picco più alto che non vedo come si possa tornare indietro. Dammi un audio, Claudio.
2: Sono impaziente e attesa.
0: Di che?
2: Che per almeno 2 minuti parlate della sentenza del GIP della Procura di Roma di venerdì scorso.
0: Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi.
2: Con l'azione degli indagati juventini e dell'attuale inchiesta Arbitropoli, Interopoli, chiamiamola come volete.
0: Allora, ti rispondo in 30 secondi. Sulla situazione della Juve ne abbiamo parlato giorni fa con un avvocato, quindi c'è il podcast e te lo vai a risentire. Per quanto riguarda Arbitropoli, io non parlo di Arbitropoli perché non ho elementi per parlare di Arbitropoli. Che dobbiamo dire di nuovo su Arbitropoli, se così vogliamo chiamarla? Quindi ognuno faccia il suo. Noi non siamo in grado di parlare di Arbitropoli in questo momento, quindi si ascolti qualcun altro, che devo dire? Quello che possiamo fare facciamo. Parliamo di qualcosa che sinceramente mi sembra sia sfumata via, non si capisce.
1: No, per carità, poi no? Sono talmente temi delicati che meritano un approfondimento e anche una competenza, una specializzazione.
0: Esatto. Se no parliamo al bar, ci
1: non
0: mettiamo
1: sentiamo
0: un caffè,
1: di avere
0: parliamo
1: fondo,
0: di
1: quindi stati. È meglio, rischiamo di dire stupidaggini. È meglio,
0: quindi può attendere anche un'altra mezza giornata il nostro ascoltatore, vai.
3: Vlahovic secondo me va all'Atletico, visto che andrà via Sorloth e non si sa con Alvarez che succede. Unica squadra in Europa che gli può dare un ingaggio del genere e farlo giocare è l'Atletico.
0: Bene, dai, ancora un altro, Andrea.
4: Ma la differenza a mio avviso è semplice. Al Milan è una contestazione tecnica, perché il Milan è gestito male a livello tecnico. Alla Lazio è una contestazione totale, ambientale, di un personaggio che ha fatto il suo tempo, che ha stancato e che per come si sta comportando verrà immediatamente cancellato e non gli sarà riconosciuto assolutamente nulla, come giusto che sia.
0: È una differenza
1: sì,
0: che
1: sì, no, sì, è vero, in linea di massima sono d'accordo, però attenzione, a Milano è tecnica, è vero, però c'è anche dell'altro. Cioè non piace questa...
0: No, non piace perché poi...
1: Non piace assolutamente.
0: No, prima però ti volevo dire, io non ti ho potuto leggere l'intervista di oggi di Leao, che ha aggiunto delle cose. Vado al volo così magari ti do anche a te un quadro che non c'è stata la possibilità vista il tema. E lui ha aggiunto altre cose, ha detto se dovesse succedere Leao di andare via dal Milan, andrò via dal Milan contento. Ho conquistato quello che volevo col Milan. Poi c'è un passaggio. Ho già conquistato quello che volevo con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare. E io ho detto, mi sono permesso di dire dove merita di stare, dove?
1: Cioè, per me... E poi...
0: Poi Leao, sinceramente, onestamente, alla storia del Milan che ha dato. Dai, siamo
1: sì, no,
0: sinceri.
1: Però mi sembra, risuono questo, mi sembra un po' un passo da Dio questo.
0: Meno male.
1: Non lo voglio mai dire mai, posso, ma come fa, in queste condizioni come fa a rimanere al Milan?
0: Ma non deve rimanere al Milan, uno che parla così, insomma, al Milan. Cioè, ci sono stati dei calciatori, Stefano, voglio dire, non è che noi potremmo fare un elenco che hanno lasciato tanto alla storia del Milan, ma tanto, Leao che ha lasciato, onestamente parlando, vado via, ho lasciato al Milan, dove sta, dove merita di stare, l'hai lasciato in Europa League, primo, e non mi sembra che tu in questa stagione, cioè io sai che penso una cosa, ma in alcuni momenti, ma il silenzio non è d'oro, e sta zitti e non di niente. Stai facendo il mondiale, parla del Portogallo, di quello che devi fare, perché so nemmeno quante partite giochi, quindi pensa a stare lì sul pezzo, pensa a stare lì sul pezzo che è meglio. Dammi un altro audio.
5: Sì, buon pomeriggio a tutti, sono Carlo a Firenze, ora
1: vai Carlo.
5: Non so nemmeno, tanto me le passate mai, comunque io lo dico. No, volevo chiedere una cosa al signor Piccari, dottor Piccari, al dottor Impallomeni, no? Perché tutti sempre la bocca del Milan, la società, la più grande società qui, la più... Ma chiedo io una cosa, ma vi sembra regolare che questa grande società si permetta di andare a contattare un allenatore che ufficialmente lavora per un'altra squadra? Mi risulta Racing che sia... Ecco, è regolare, no? Perché lo vedo, non è stato detto a nessuno. Cioè, magari l'avesse fatto un'altra, la prima squadra di Milano, c'era come al solito le trasmissioni intere, accusa perché contattano allenatori di altre società, di altre federazioni. Qui tace tutto, va tutto bene, vero? No, volevo sapere che ne pensavate. Arrivederci, buona giornata a tutti, Carlo a Firenze.
0: Rispondi tu.
1: Oh, ma è troppo simpatico, Carlo. No, che devo rispondere? Che devo dire? Carlo, dai, su. Ma poi che te frega? Ma pensa all'Inter, no? Ma adesso in questo momento...
0: Ma io... Vabbè, dai, andiamo avanti.
1: No, perché rispondi pure tu.
0: Ma che devo rispondere? Ma ti sembra un messaggio sensato? Onestamente parlando.
1: No, però lui dice, non mi passate mai. Invece lo
0: ma certo che lo passiamo. E ne arrivano tanti, ringraziando Dio, insomma, rimangono un po' indietro, perché poi il tempo è quello che è. Quindi, però io non, io che gli devo rispondere?
1: Che dobbiamo dire, Carlo?
0: Carlo?
1: Cioè, diccelo tu la prossima volta.
0: Qual è la cosa così importante che ha sottolineato,
1: no, che è
0: Carlo?
1: Grave, non devi dire Dragnic, è CT dell'Austria, e quindi non e tu può... non potresti andare ad avvicinare, poi, ma insomma non lo so, è mercato.
0: Ma poi chi l'ha detto che l'hanno contattato?
1: Appunto, vedremo.
0: Vabbè, dai. Ma perché l'Inter non contatta nessuno? Cioè, fammi capire. Grazie. Che so, tutti santi là dentro. Dai, non mi fate dire cose che non voglio dire.
1: Ecco, noi dire. Andiamo.
0: Cioè,
1: dai.
0: Io voglio dire, Fabregas non è stato contattato l'anno scorso che allenava il Como. Ma perché dovete dire sempre ste buffonate?
1: Magari.
0: Cioè, Carlo, io le voglio bene, ma te viene e dimmi, guarda, lo prendono palestra, che è meglio, guarda.
1: Sì, no,
0: preferisco,
1: ma ci sono anche gli inviti.
0: Dai.
1: Posso ascoltare il tuo tesserato, posso andare a sentire
0: esatto.
1: Il tuo tesserato.
0: Magari hanno chiamato chiedendo l'autorizzazione. E che fai, una trasmissione su una cazzata del genere?
1: Non è che siamo...
0: Perdonami. Dai,
1: Carlo, su.
0: E dai, dopo a me mi tirate fuori dalla bocca e dico le cose, non è che... Però insomma dai, parliamo di...
1: Però Carlo c'è, te manda proprio...
0: Ma no, ma Carlo va ai matti, cioè, ma è lui da solo che ci va,
1: ha una
0: capito?
1: Capacità di...
0: Ma è lui da solo che ci va, mi dispiace perché voglio bene, ma è lui da solo che si incarta. Perché voglio dire, si sta parlando di temi di attualità, si parla di mercato... Si è parlato di tutto e poi esce fuori, no, perché
1: però
0: poi questa cosa della squadra prima di Milano, seconda di Milano, prima di Roma, seconda di Roma,
1: interventi di Carlo
0: quarta. Ma fate male,
1: servono ogni tanto nel pomeriggio,
0: mia.
1: Dai.
6: Oh, Carlo, come fa tutto,
0: aspetta che mo ne arrivano altri. Allora, buon pomeriggio, mi sapreste dire e confrontare se il mercato del Catanzaro è più in uscita che in entrata? Per intendersi, liberali parla, saranno tenuti anche Favasuli, non lo so.
1: Liberali potrebbe essere un obiettivo del Como.
0: Del Como, sì, ho letto
1: bravo
0: anch'io.
1: Ragazzo.
0: Molto bravo.
1: Tra
0: sì.
1: L'altro quando andavo nel più del Milan. Sì, ci sta una cosa sulla futura io. Ma...
0: Allora, sì, vai con un altro audio, va. Prima e
7: buongiorno a
0: squadra,
7: tutti, sono Giuseppe.
0: Terza,
7: io credo che l'Atalanta innanzitutto debba rivedere un po' il suo modo di operare nel mercato. Soprattutto quello in uscita, perché poi non sempre ti viene bene e quest'anno non gli è venuto bene. Ha perso tanti milioni tra la scelta dell'allenatore, ora Paladino che se ne va e ce ne ha tre a libro pane, poi il caso Kopp Meyers, ora Palestra, questa valutazione per l'amor di Dio legittima però esorbitante. Secondo me debba rivedere un po' i suoi piani di mercato, forse pretendere così tanto non sia proprio il massimo.
0: Due busta paga adesso, poi arriverà il terzo,
1: sì.
0: Che è Sarri, che dovrebbe essere lui. Vabbè, però può capitare, ragazzi, non è che va sempre tutto liscio,
1: certo.
0: Insomma. Ma deve rivedere perché ha venduto sempre bene la Atalanta. Poi mai nei 60 minuti stanno ancora a fare la festa.
1: Adesso Ederson.
0: Quindi Ederson.
1: Palestra, no. Che non ce l'ha avuto Rosa.
0: No, so.
1: Quest'anno potrebbe essere altro colpo in uscita.
0: Dai. Allora vai ancora un altro audio.
8: Ciao Marco, caro Giulia, ma io capisco l'Atalanta, no? Sembra che siano al centro del mondo, non libero d'amico, Palladino si doveva dimettere. Va bene, pretendono tutti i soldi come fanno loro, pretendono tutti i soldi e in quanto a leader per Palestra, io dicevo di andare su un altro posto,

0: di andare su un altro giocatore, l'Inter, però deve disturbare sempre Atalanta. Dove va Atalanta, che deve qualche giocatore, l'Inter si deve intromettere, così alza sempre il prezzo. Vediamo un po' se lo smettono, questi sembrano campioni del mondo. Ragazzi, hanno preso un allenatore l'anno scorso, Juric, faceva ridere, stanno hanno preso il buon Sarri che pensano di vincere lo scudetto, no? Vediamo dove arrivano con il buon Sarri.
1: Vabbè, già fatta la sentenza.
2: Cioè, già, boom.
1: Vabbè, caro. Però perché vi arrabbiate? L'Atalanta fissa dei prezzi, poi chi se lo può comprare li compra, chi se lo può comprare, e io pure penso che sia una valutazione spropositata, però che ti fa, insomma, tratteranno loro, cioè,
2: dipende, o no? Da come anche vestito,
1: perché vestire, se vai a prendere un giocatore dell'Inter, l'Inter te lo regala adesso, ti fa un regalino, dice no. Guarda, prenditelo il giocatore, perché va a prendere Frattesi che non gioca mai, valla a prendere, l'Inter dice prego, si accomodi che glielo regalo. Frattesi, quanto, onestamente, adesso, se uno prende, quanto gli puoi dare all'Inter per Frattesi?
2: 25.
1: Ma già è troppo, già è troppo per uno che non gioca mai. E quindi voglio dire, però vedrai che non è così. Quindi, 20. Che devi fare? Vai con un altro audio.
3: Salve ragazzi, complimenti per la trasmissione.
2: Grazie.
3: Niente, volevo una vostra opinione. Volevo sapere, dato che sono interista,
1: sì.
3: È due anni che sappiamo che c'è questa spada di Damocle che è sulla testa della società per la faccenda di Dumfries. Ma voglio dire, non hanno avuto due anni di tempo per poter prendere un giocatore, farlo crescere, che perché sapevano che prima o poi sarebbe andato via Dumfries, e invece si sono mossi adesso. Cioè, come ho detto, è una critica per la società. Io non riesco a capire come una società blasonata, Marotta, Ausilio, si sono mossi adesso.
2: Ho capito, ma cioè io non mi sento di criticare la società in questo momento per la vicenda Dumfries. Si doveva sapere, si sapeva, è così. Le cose
1: hanno passato una clausola per evitare di perdere lo zero.
2: C'è anche da mettere in conto la volontà del calciatore, perché tu puoi dire, esatto. Io vengo alla clausola adesso per Liberali, c'ha 6 milioni la clausola. Dipende, Liberali, che vuoi andare al Como o alla Juventus o alla Roma? Lui decide. Dumfries voleva Real Madrid di Papelito Mourinho, che torna a Madrid. Capito che giri che fa,
1: ma quello che casca giri. Sempre in piedi, non ti preoccupare,
2: ritorna lì, e quindi Dumfries,
1: sì, ma io non farei un dramma, perché, nel senso,
2: a venire a Madrid lui, sì,
1: comunque i soldi li ha presi, rischiava di perdere al parametro zero, hanno pagato la clausola, il giocatore se n'è andato, io penso che si possa
2: pagare la clausola, e serve la volontà del calciatore,
1: esatto, ma... voglio dire, e secondo me, ripeto, si può sostituire un ottimo giocatore, nessuno mette in dubbio, però non penso che non si possa, diciamo, trovare una soluzione, certo, in casa Inter, no. Voglio dire, poi loro sono bravi,
2: è difficilmente sostituibile,
1: ma magari cambierà un'idea di gioco, ci può essere una soluzione tattica, non lo so,
2: si inventerà l'Inter.
1: Allora, trasferte vietate per 10 giornate per Juve e Torino, la decisione del ministro degli interni, caro Stefano. Trasferte vietate per i tifosi di Juventus e Torino per le prime 10 giornate del prossimo campionato, ovvero fino al 3 novembre del 2026. La disposizione è stata notificata dal ministro degli interni per una decisione presa dopo gli scontri dello scorso 24 maggio in occasione del derby all'ultima giornata di Serie A. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. Quindi questo è quanto, questa decisione naturalmente fa molto arrabbiare i tifosi. Però che vi devo dire, tra l'altro ancora io non ho capito che cosa è successo a quel tifoso a distanza di settimane, non si è capito, però gli scontri ci sono stati, almeno così sempre, questa è la decisione che viene presa. Perché che mi sembra una conseguenza che è inevitabile, poi
2: inevitabile, insomma, adesso non ho...
1: molti non sono d'accordo perché dice per un per, per

0: qualcuno pagano tutti.
1: Lo so, ma il solito discorso
0: però la selezione
1: che
0: non la vuoi fare,
1: che riguardato la Roma, quindi, la Fiorentina, sì. È così, così funziona, così va, sì. Per tutti.
0: Un altro audio, dai, 331 82 00 213.
2: Buongiorno a tutti, sono Laura dalla provincia di Pisa. Io volevo sapere, ma quindi Paolo Bianco Pisa, siamo, sì, in chiusura, quanto c'è di vero? Perché
0: questo è quello che...
2: Mark è stato esonerato, volevo sapere se, se veramente l'affare con Paolo Bianco si fa o se ancora sono calde le piste di Pecchia e di Baroni. Grazie mille, un saluto.
0: No, grazie a te.
1: Sembra intanto... in vantaggio su...
0: Sembra in vantaggio, sì. Sembra in vantaggio Paolo Bianco, tra l'altro dobbiamo anche un po' capire quello che sta succedendo a Monza e lo faremo naturalmente, perché stanno cambiando un sacco di cose, allenatori, direttore sportivo, cioè la promozione ha fatto praticamente cambiare un po' di...
1: sicuro ha lasciato.
0: Sì, apposta, quindi...
1: A Monza,
0: quindi non so cosa esattamente...
1: Sì.
0: Però in questo momento Bianco lo danno anche, diciamo, tutto il mercato web lo sta dando in direzione Pisa, quindi vediamo, insomma, poi al momento non c'è nessuna ufficialità in questo senso. 331 82 00 213, c'è il tempo di un altro audio.
3: Allora, buongiorno, sono Andrea da Reggio Emilia.
0: Ciao Andrea, che bello.
3: Allora, a parte il fatto delle discussioni delle società, io che sono juventino non vi farò una domanda sulla Juve perché già mi girano parecchio, quindi cambiamo almeno il discorso. Io però ho una domanda strana da fare.
0: Sì, vai, domanda strana.
3: Ma non è che l'esonero di Palladino ci riserva una sorpresa della serie... Allegri torna a fare un po' di riposo per un altro annetto o due e Palladino va a Napoli? Grazie tante.
0: No, grazie a te, grazie a te.
1: Sarebbe clamoroso, non credo.
0: Sarebbe clamoroso. Io continuo a dare Allegri sulla panchina del Napoli, però ripeto, poi nel calcio mercato, però insomma quello che
1: sarebbe clamoroso.
0: Sarebbe clamoroso. Che ti devo dire, al momento ti rispondo così. C'è un'altra ufficialità in casa Atalanta, caro Stefano, che prendo subito prima di andare in pausa, perché Pompilio raggiunge Giuntoli, sarà il direttore dei processi sportivi. Praticamente si sta rifacendo la squadra,
1: che vuol dire?
0: Che aveva con Napoli, sarà il nuovo direttore dei processi sportivi dell'area, di seguito il comunicato, quindi si occuperà dei processi sportivi. È lieta di comunicare l'inserimento all'interno del proprio organigramma in qualità di direttore dei processi sportivi Giuseppe Pompilio, dirigente che si è affermato negli anni per capacità, preparazione e competenze manageriali.
1: Beh, dai,
0: laureato in giurisprudenza, abilitato all'esercizio della professione di avvocato e via dicendo, quindi si unisce di nuovo a tutta
1: la congiunta,
0: si è riformata la squadra, insomma, quindi squadra. Va bene, ci fermiamo, break, torniamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci, ci siamo, ultimissimo tratto di trasmissione, Stefano, e dovremmo avere anche due carissimi amici, perché, allora senti, prima ci stavano chiedendo informazioni su Abate, allenatore del Torino.
1: Bravo Abate.
0: Che quest'anno si sta mettendo in evidenza, e il Torino dovrebbe aver fatto questa scelta, usiamo
1: le
0: ancora il condizionale perché
1: meglio,
0: non c'è.
1: Noi abbiamo seguito il campione di Serie B, sono state la Juve Stabia di Abate, Catanzaro di Aquilani, il Frosinone di Alvini,
0: sì,
1: anche Venezia di Stroppa,
0: sì, sì,
1: ha fatto vedere cose ottime sul piano del gioco, quindi complimenti a loro. Certo, poi Venezia come rosa, come organico era

0: squadra che doveva vincere il campionato oppure poteva piazzarsi, poi ha vinto alla fine.
1: Certo,
0: Monza
1: certo.
0: A tratti pure ha fatto un buon calcio, alla fine quelle 4-5 squadre, però Aquilani e Abate si sono contraddistinti in maniera particolare, insomma, aver dato. Quest'Abbia pure ha fatto. Giocava molto bene.
1: Sì, sì, ha giocato molto bene, si è messo in evidenza, così come il Catanzaro di Aquilani e come hai detto tu anche Albini, che ha fatto un campionato straordinario. Giancarlo Camolese è con noi, ciao Giancarlo.
2: Ciao
1: Giancarlo.
2: Sì, ciao, buonasera.
1: Ciao Giancarlo.
2: Bentrovati.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Giancarlo, senti, tu so, correggimi se sbaglio, però tu Abate l'hai avuto anche come calciatore, vero?
2: Sì, per una brevissima parte, diciamo un mesetto, però insomma l'ho conosciuto, poi anche l'ho visto ultimamente, l'ho seguito diciamo nella sua nuova carriera di allenatore.
1: Ti immaginavi, lo vedevi come allenatore?
2: Ma sai, è sempre difficile da dire, come giocatore sicuramente quando l'ho avuto io lui era molto giovane e aveva grandi potenzialità, però insomma era ancora tutto da fare e poi insomma lui è stato molto bravo perché era predisposto per imparare, quindi è un giocatore che è cresciuto nell'arco degli anni facendo grandi esperienze in società importanti. Da allenatore secondo me è partito molto bene perché ha fatto il settore giovanile, che io penso che sia una scuola molto importante per chi vuol fare l'allenatore.
1: La carriera, certo.
2: E poi insomma ha cominciato nelle società, una società, una piazza importante come Terni, anche se lì le cose non sono andate benissimo, insomma credo che abbia fatto un percorso giusto.
1: Adesso arriva il Torino, però aspetta, ci arriviamo perché voglio salutare anche Roberto Galbiati che è con noi. Ciao Roberto, ben trovato.
3: Ciao
1: Roberto.
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: A te ti chiedo subito anche un pensiero su Grosso, perché poi la Fiorentina pure ha fatto questa scelta. Tra l'altro Stefano, sto vedendo che la direzione è anche quella di fare una Fiorentina più italiana possibile, quindi andare su giocatori italiani. Ken insomma dovrebbe rimanere, quindi questo già è una garanzia importante anche per Grosso, che fa un bel salto pure lui, insomma buona stagione con il Sassuolo, va a guidare la Fiorentina.
0: Sì, e poi la Fiorentina serve anche, voglio dire, coinvolgere il pubblico,
1: sì.
0: Una squadra coraggiosa che possa fare un buon calcio con magari giovani anche potenzialmente forti, più strutturati e solidi tipo Ken, che può essere un punto di riferimento, anzi lo sarà senza dubbio se dimostrerà di voler rimanere a Firenze. Poi non so come è la situazione lì, però io credo che la Fiorentina abbia fatto una scelta logica su questo, vuole andare su questa strada qui.
1: Sì, sì.
0: Poi dopo sai, fissare gli obiettivi, scopri strada facendo, ma non è che andrà nel buio, ecco, navigheranno su questa linea qui, magari ecco, italianizzare molto la squadra,
1: sì, sì.
0: E dare
1: almeno così
0: del
1: abbiamo
0: gioco,
1: letto.
0: Una riconoscibilità, un'identità che possa coinvolgere il pubblico, perché Firenze ama, secondo me, il bel calcio, no? Ama vedere insomma la Fiorentina giocare bene.
1: Roberto, ti chiedo se quello della Fiorentina sarà un grosso rinnovamento, quindi giochiamo anche sul nome, dai.
3: Ah, io penso di sì, anche perché insomma, un'annata come quella dell'anno scorso è stata sicuramente negativa sotto tutti gli aspetti. Tornando al fatto dei tre, io credo che la Fiorentina già l'anno scorso era una delle squadre di campione italiano dove giocava con più italiani.
1: Sì, sì.
3: Perciò insomma, era una strada che già era stata percorsa l'anno scorso, credo che quest'anno continuino su questa strada, e credo che sia importante anche perché poi è un vantaggio anche per poter riuscire qualche volta ad andare anche al mondiale, poi pian piano.
1: Sì. Speriamo, perché insomma vedere al mondiale Haiti e non stare noi, insomma, mi sembra proprio vabbè, lasciamo
3: bene
1: stare.
3: Per loro, però per noi insomma ormai il terzo anno, il terzo mondiale che non andiamo, è sicuramente una grande beffa.
1: Su Grosso sei fiducioso?
3: Allora, io ti dico, hanno fatto la scelta della società e dobbiamo condividerla tutti. Io però se dovevo ricostruire come penso che sia per questa Fiorentina, io avrei preso uno come Sarri, devi dargli tempo per costruire questa società qui. Però ripeto, Grosso ha dimostrato di essere un buon allenatore. Diciamo che questo è un salto di qualità importante, perché la Fiorentina magari in questo momento non è

0: a livello delle, di quelle squadre che possono ambire a certi trofei o posizioni di alta classifica, però è sempre una piazza difficile, la piazza esigente, e credo che sia un bel salto di qualità per questo allenatore.
1: Giancarlo, è un salto anche per Abate al Torino, eh?
2: Beh sì, però si prova a fare la carriera dell'allenatore secondo me proprio per andare in piazze stimolanti, per andare in piazza che possano regalarti poi partite di un certo livello, quindi credo che lo si metta in conto. È chiaro che ci sono delle difficoltà diverse, anche se vorrei sottolineare che sia al Toro che alla Fiorentina ci sono stati due allenatori che la loro parte l'hanno fatta.
1: Poi sì, è vero.
2: Capire perché le società cambiano e quali sono i ragionamenti, per me è un ginepraio in cui io non voglio mai entrare, non c'entravo per quando vi riguardava, figurati per gli altri, perché le società fanno scelte, insomma è sempre difficile capire esattamente cosa li ha guidati. Però secondo me è giusto sottolineare che sia Paolo Vanoli a Firenze e sia ad Aversa al Toro hanno fatto in pieno la loro parte, quello che gli era stato chiesto.
1: Io la dico tutta, la dico io, perché magari non so Stefano se voi siete d'accordo, però per quello che hanno fatto entrambi gli allenatori avrebbero meritato la conferma. Con tutto il rispetto per Abate,
3: sì, ma capita nel
1: calcio, è grosso, non sto mettendo in discussione la loro qualità.
3: Fai un ottimo lavoro, però magari la società va da una parte, magari pensa che tu non possa ripetere
1: quello che hai fatto,
3: è stata una cosa eccezionale.
1: Ma noi ha fatto un'impresa, non ce lo dimentichiamo, dove stava la
3: Fiorentina. Una grande impresa, dove stava quando arrivato. Migliorato un po' lo stato delle cose, dato un po' più di equilibrio.
1: Traversa quando è arrivato Torino era un po' in caduta, eh. Era
3: ma prendeva un sacco di gol.
1: È molto pericoloso.
3: Tanti gol.
1: Aveva preso un andazzo pericoloso. E lui l'ha riequilibrata, adesso senza voler dire che
3: secondo me il lavoro di Vanoli è stato impressionante in una piazza, insomma, che Roberto conosce bene a dito. Deve essere che ti mette una pressione addosso, soprattutto quando scopri che poi sei ultima in classifica.
1: Non vincevano mai
3: e stai proprio con la testa sott'acqua. Quindi è stata non una impresa, una super impresa.
1: Roberto, Labbiati.
0: Vanoli sicuramente ha fatto una cosa eccezionale, perché a dicembre avevamo retrocessi.
1: Proprio sì.
0: Però posso dirti una cosa, tanto di cappello a Vanoli, e credo che i tifosi della Fiorentina l'hanno sempre ringraziato. Però io, se fossi stato Vanoli, non sarei rimasto.
1: Ah, e perché?
0: Perché l'ambiente della Fiorentina lo ha sentito abbastanza criticato. Anche se poi alla fine nell'ultima partita è stato l'unico a essere stato dannato, perciò io credo che a inizio campionato, se le cose andavano mezzo e mezzo, sarebbe stato il primo a pagare, e perciò io personalmente, se fosse stato lui, sarei stato, se non mi avesse riconfermato, sarei stato io andare via.
1: Però anche questo è un punto di vista, no Giancarlo? In effetti poi bisogna vedere anche l'ambiente intorno, che non è da sottovalutare, no Giancarlo?
0: Più importante quello.
2: Cioè Toro e Fiorentina sono due piazze, come Galberti sa bene, che dove i tifosi, non dico che, cioè è molto difficile, se le cose non vanno, non essere contestati, cioè c'è molta passione attorno alla squadra. Sì. E questa passione si vede sia negli aspetti positivi che in quelli negativi.
1: Assolutamente.
2: Quindi è chiaro che se sei ultimo in classifica, oppure se prendi tanti gol, come c'è una squadra che aveva troppi alti e bassi come il Toro, la gente si fa sentire, no? Poi vabbè, Torino c'è anche un discorso legato alla società, però è normale una squadra come la Fiorentina, partita per essere tra le prime del campionato, trovarsi ultima, io dico che Vanoli è stato proprio bravo a rimettere in piedi un gruppo, che poi pensi sempre vabbè vinciamo la prossima, ma sì, facciamo i punti la prossima, e poi sei sempre ultimo. Quindi certo. Poi per carità, c'è un nuovo direttore sportivo,
1: sì, infatti guardate, però una cosa che voglio sottolineare è che entrambi i due allenatori nuovi che arriveranno hanno due direttori sportivi, insomma, che hanno un certo tipo di come possiamo dire, di bagaglio importante, perché sia Paratici che Petrachi, insomma, sono due che
3: Hanno Paradiso fatto... è stato diversi anni l'altro.
1: Apposta. Paradiso c'ha anche un passato importante, quindi questo dovrebbe essere soltanto... un po' una garanzia, no? Alle spalle,
3: sì,
1: avere due direttori
3: sono, sportivi. Sono due scelte, diciamo, che vanno in controtendenza, due piazze importanti che ci siamo dimenticati che lo sono. Cioè, non è che voglio dire che Abate e Grosso sono scelte di rimedio, sono scelte coraggiose, giovanili, fresche,
1: esatto,
3: che però insomma poi si mantengono a stabilità. Cioè, il Torino, sono tanti anni Giancarlo, che voglio dire, il Torino è Torino. Poi tra l'altro abbiamo visto quello stupendo documentario legato alla vittoria del 76.
1: Come no?
3: Ha una storia con lui, il grande Torino. Però sembra ormai una società dove, ecco, prima ha detto Giancarlo, il Torino, per poi andare da un'altra parte. Ma perché Torino non può essere, la Fiorentina non può essere, ecco. Tifosi, credo, di Torino e Fiorentina hanno visto, insomma, anche, no, squadre importanti, c'è una storia importante. Invece mi sembra sempre che siano ormai due luoghi di passaggio, e il tifoso anche, no, so che non è il momento, forse, certo, sai, ci sono queste proprietà straniere, è difficile tenere il passo, eccetera, eccetera. Però io credo che da una parte Cario dice che vuol vendere, dall'altra invece il figlio di Commisso mi sembra determinato, più empatico del papà, mi sembra, no, anche diciamo che...
1: Nazioni, sì.
3: Un grande rispetto per i tifosi, per la storia della Fiorentina. Io credo che insomma aprire un ciclo che sia direttamente proporzionale alla storia dei due club. Invece mi sembra sempre che si va, si prova, e poi si vede come va, come andrà. Boh.
1: Roberto, però proprio a chiudere, entrambi, questa cosa dei due direttori sportivi è comunque importante, no? Perché avere alle spalle il direttore sportivo mi sembra, insomma, che qualcosa abbiano fatto. Poi vediamo adesso come si caleranno e quello che faranno da qui in avanti.
0: No, beh, diciamo la verità che Grosso è un pochino più avvantaggiato di Abate, anche perché Grosso con Paratici c'era già stata la Juve, no?
1: Esatto.
0: È stato lui che l'ha un po' introdotto nel fare il lavoro dell'allenatore, perciò certo, un vantaggio in più ce l'ha.
1: Sì.
0: Abate è un pochino più... diciamo, non è che si conoscono tanto bene, però credo che la scelta che ha fatto il direttore sportivo,
1: però Petraghi è uno che il suo lo sa, esatto, è uno,
0: esatto, esatto, sia una... Poi credo che la piazza di Torino, è vero, sono piazze abbastanza similari, però a differenza del Toro, la Fiorentina negli ultimi anni sono qualcosa ha sempre fatto, mentre il Toro purtroppo è al buio da un po' troppo tempo.
1: Beh, sì. Giancarlo, io mi sono soffermato sulla figura del direttore sportivo perché insomma per un allenatore è importante, no, avere un direttore sportivo che sappia lavorare in una certa maniera, ecco.
2: Ma assolutamente sì, e soprattutto insomma che i due si parlino e costruiscono una squadra che abbia una logica tecnica. Bisogna vedere se poi prevalgono i discorsi economici oppure prevalgono gli aspetti tecnici, perché le squadre fatte bene si vedono. Poi ci può capitare l'annata storta, però le squadre costruite bene alla lunga fanno sempre più punti, i giocatori si trovano meglio. Quando invece le società hanno problemi di aggiustare i bilanci, il calcio adesso costa molto, e quindi di sistemare un po' le cose, allora magari l'aspetto tecnico può anche andare in qualche caso in secondo piano, bisogna rinunciare a qualche giocatore bravo, che è quello che è successo poi al Toro negli ultimi anni, perché a fine stagione ha sempre dovuto vendere i pezzi migliori per andare avanti. Quindi così è complicato in questo momento pensare ad una squadra che torni tra le prime sei, ecco, non diciamo di più. La Fiorentina mi sembra effettivamente più avanti in questo, perché comunque insomma anche dal punto di vista strutturale la Fiorentina ha il Viola Parche, che credo che sia veramente all'altezza delle primissime squadre in Europa, mentre il Toro sta cominciando ad attrezzarsi, ma insomma siamo ancora lontani.
1: L'ultima curiosità ve la chiedo: tre allenatori prossimo anno nuovi, Tedesco Bologna, Abate Torino, Grosso Fiorentina, quello che Stefano pensi possa, su cui hai un po' più di fiducia, non lo so, mettiamola così.
3: Gli sono importanti, ma anche
1: è vero che arriva il mercato, c'è cioè il mercato.
3: Bisognerà vedere.
1: Però sono tre novità,
3: Saranno le Torino, Bologna e Fiorentina. Tedesco anche lui è un altro allenatore bravo. Mi dispiace soltanto perché per Italiano, che ha fatto bene a Spezia, ha fatto bene a Firenze e a Bologna,

0: carità, andrà a guadagnare bei soldi al Besiktas, però insomma
1: due anni, 6 milioni
0: l'abbiamo lasciato andare, uno dei migliori, diciamo, della nuova generazione, sta più avanti rispetto a questo, nel senso
1: come allenatore, certo,
0: per, come,
1: certo,
0: per quello, certo, che ha saputo dimostrare. Si parlava di Napoli, di Milan, avrebbe meritato secondo me una possibilità, una però possibilità. Questa possibilità non, arrivata, non c'è stata, andata in Turchia. Questi tre secondo me tutti e tre possono far bene, dipenderà molto dalla campagna di successione.
1: Galbiati, chi scegli tra Tedesco, Abate e Grosso pensando alla prossima stagione?
2: Ma io spero Grosso per la Fiorentina, però credo che Tedesco sia quello che vada in un ambito già molto ben collaudato, ben molto strutturato, e credo che in questi ultimi due anni, tre anni abbia dimostrato di avere un certo tipo di valore, però credo che Tedesco in questo momento qui forse sugli altri due è un pochino più avvantaggiato.
1: Camolese?
3: Ma io spero in Abate, vuol dire che la squadra va bene, quindi insomma spero in lui. Poi vabbè, l'avete detto tutti, bisogna aspettare un attimo, vedere come si muove il mercato, anche se alcuni segnali dalle società ci sono già, insomma, anche nelle scelte dell'allenatore. È chiaro che il Bologna sceglie un allenatore che ha già fatto determinate esperienze, la Fiorentina anche, il Torino invece sceglie un allenatore emergente con tutti i rischi del caso, quindi già lì si capisce.
1: Si fa capire la cosa, va bene. Sentite, vi saluto così, ve la chiedo al volo, ma oggi abbiamo un po' anche ragionato su questo, ma se dovesse arrivare alla Juve un'offerta di 100 milioni per Yıldız, che fate? Galbiati? Sarebbe da cedere, sì o no? E poi andare
2: sicuramente 100 milioni sono tanti. Giocatore è un giocatore importante, giocatore di primo livello, non dico un campione perché i campioni sono altri, però bisogna vedere anche cosa vuoi dalla società, nel senso, se tu vuoi costruire una squadra su di lui, lo devi tenere e devi costruire una squadra su di lui, se no un sacrificio si può anche fare.
1: Camolese?
3: Ma sarebbe un segnale molto forte, cioè che al primo posto c'è magari il risanamento del bilancio e non la costruzione di una squadra più forte, perché quando hai un giovane che è vero, non si può ancora dire che sia un grande campione, anche se poi magari adesso c'è il mondiale, magari diventa la rivelazione dei campionati del mondo e quindi poi cambia tutto, però è chiaro che se la Juventus accettasse una cosa del genere vuol dire che c'è anche un'altra logica dietro. Dal punto di vista tecnico credo che lui sia in questo momento il giocatore che rappresenta la Juve anche per i tifosi.
1: Sì, va bene, ringrazio Roberto Galbiati, un abbraccio Roberto, grazie.
0: Ciao, Roberto.
1: Un abbraccio, grazie ancora. Sto per salutare anche Giancarlo, però ti porto un messaggio di Roberto che dice: un caloroso enorme saluto al mitico Camolese che mi ha fatto vivere una delle più grandi emozioni con quel derby pareggiato 3-3 da 1-0-3 devastante. Roberto da Sassari, hai capito? Ti saluta.
3: Ma il Toro ha tifosi ovunque, anche a Sassari, quindi certo. Anch'io lo saluto.
1: Grazie Giancarlo, un abbraccio, grazie ancora.
3: Ciao, buon lavoro.
1: Grazie. Allora, caro Stefano, siamo quasi in dirittura d'arrivo, stavo dando un'occhiata se c'erano ulteriori aggiornamenti. Abbiamo detto quello appunto dell'Atalanta con l'arrivo anche di Pompilio che raggiunge Giuntoli, io adesso penso che si aspetta soltanto l'arrivo di Sarri per poi insomma rimettere in moto tutta la situazione, tutto l'entourage dell'Atalanta per lavorare per il prossimo anno. Hai visto anche, chiudo, fuoco e fiamme tra Real Madrid e Atletico Madrid,
0: Murian Alvarez,
1: hai visto? Botta e risposta tra i due,
0: quelli la clausola sta a 500.
1: Dove vai con 150 milioni? Che viene a fare qui? E gli hanno detto: mi fate ridere più di quelli del Barcellona. Cioè, proprio, vabbè. Vabbè, ma lì è per
0: prova. Capelito ci ha provato,
1: certo che ci ha provato. Ha fatto bene, insomma, non si sa mai. Però vediamo adesso che mercato faranno e come andrà a finire. Va bene Stefano, torniamo
0: ciao,
1: come
0: domani,
1: sempre
0: ciao
1: domani.
0: Marco, ciao a tutti.
1: Vi lasciamo alla programmazione a tutta C TMV News e vi ricordo 18:30 un Motor Valley con Carlo Pernat scatenato sull'ultima

0: prova del MotoGP e anche un approfondimento sulla Formula 1, quindi 18:30. Ciao ragazzi, a domani.
1: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato nel corso del programma. Iniziamo subito la serie dei collegamenti andando a salutare Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Roma e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo subito del Milan e ti chiedo che cosa pensi di questa programmazione a rilento da parte dei rossoneri.
1: Bah, dunque, io credo che sia una cosa non abituale per una società come il Milan trovarsi in una situazione di questo genere. Siamo abituati a un Milan che programma, un Milan ambizioso, e mi pare che ci sia quantomeno un po' di confusione, almeno a viverla dall'esterno. Ci sono, appunto, devono decidere direttori sportivi, amministratori delegati, il ruolo dello stesso Ibrahimovic, che insomma, da quello che si è capito, è un azionista della società, quindi di conseguenza per questo motivo, insomma, noi c'erano tanti che si chiedevano il ruolo e quello e quant'altro. Pare, insomma, appunto, che la situazione sia questa, e quindi, però, al di là del ruolo di Ibrahimovic, c'è da capire un pochino quello che è la programmazione dal discorso allenatore, che pare che si stia delineando, piuttosto che il direttore sportivo, ma soprattutto un riferimento societario che possa essere credibile e che possa dare un senso a tutto quanto.
0: Ecco, comunque, per quanto riguarda la parte tecnica, si parla con insistenza del duo Rangnick-Glasner, potrebbe essere un binomio comunque interessante che potrebbe dare delle soddisfazioni al Milan?
1: Ma sì, credo, cioè, l'importante è che si facciano delle scelte che sono legate, senza dubbio, a nomi che possono essere anche possono avere un profilo importante. La cosa importante è costruire la squadra che dovrà cercare di ritrovare quello che è stato mancato per un pelo da Allegri e Tare, sotto questo aspetto, a proposito di binomi, che è saltato proprio in maniera abbastanza clamorosa all'ultima giornata di campionato. Il Milan deve costruire una squadra che possa avere quei giocatori di personalità, che possano far ritornare un pochino a far vedere quello che il Milan ha abituato la propria società, la propria squadra. Malcontento mi pare abbastanza, non dico giustificato, ma quantomeno mi pare che si respiri a Milano sotto questo aspetto. C'è una situazione abbastanza ancora tutta da costruire, quindi ancora presto per parlare. Un po' di tempo c'è, ma non troppo, quindi si devono affrettare. Il Milan deve cercare di ricostruire in base, appunto, anche al discorso tecnico, servono giocatori che per adesso ancora, insomma, devono essere delineate come squadra al Milan, quindi deve trovare una soluzione al più presto per tranquillizzare anche un ambiente che mi pare che sia abbastanza perplesso.
0: Prima parlavi di Ibrahimovic, allora ti chiedo, ma è giusto continuare a dare grande fiducia, grande credito a Ibrahimovic come dirigente?
1: Ma sai, il discorso, appunto, è quello che si rimprovera a Ibrahimovic, è quello che si poteva perdonare con la sua modo di fare, diciamo un pochino così, tra virgolette, quell'arroganza che però a livello di come giocatori poteva essere giustificata, no? Nel senso che la personalità spiccata di questo personaggio in campo poteva essere un additivo in più. Da quando però sei dietro ad rappresentare soprattutto una società gloriosa come il Milan, di cui ormai lui ne fa parte integrante sotto tutti i punti di vista, bisogna avere un minimo di autocontrollo sotto questo aspetto, perché poi al momento in cui i risultati non vengono, chiaramente viene meno accettata questa figura. Io sono sempre del parere che in una società di calcio un ex giocatore che rappresenta l'identità, lo spirito della squadra stessa, ci voglia in ogni società. Però è chiaramente, non tutti possono essere portati a fare questo.

0: Ibrahimovic per ora mi pare che sotto questo aspetto, al di là della figura e della personalità che può avere, non ha contribuito in granché, insomma, visto i risultati che non sono arrivati.
1: Parliamo anche della Roma, una delle tue ex squadre, adesso servono gli acquisti da Champions, acquisti che metteranno alla prova il nuovo direttore sportivo D'Amico.
0: Eh beh, sì, certo, ha un compito non facile perché al di là di quello che è potuto succedere l'anno scorso, Gasperini ha preso in maniera perentoria il timone di questa barca che ha portato in porto un risultato che non era facile portare, visto al di là della squadra, al di là soprattutto di delle polemiche che sono nate, in questo caso anche a livello interno con Ranieri, che rappresentava, sembrava l'intoccabile di questa società, invece lui è riuscito, tra virgolette, non che era la sua intenzione suppongo, ma probabilmente per situazioni interne che non collimavano a livello di idee, ha fatto sì che ha preso in mano con personalità una situazione, e quello che ha fatto sul campo è la dimostrazione. Quando ottieni il risultato è giusto che tu possa continuare a esercitarlo in maniera perentoria. E è chiaro che la squadra deve essere rafforzata, la Roma non deve cercare di formare una squadra e un atteggiamento che quello penserà chiaramente Gasperini a darglielo, che non faccia da comparsa nella Champions League, ma che possa quantomeno arrivare il più avanti possibile. Servono senza dubbio dei rinforzi, adesso ci saranno dei rinnovi, si parla del rinnovo di Dybala, piuttosto che, sai, Dybala è quel giocatore che però ha contribuito fino a un certo punto, perché ha giocato per quello che è stato pagato, soprattutto pochissime partite rispetto al di là del valore stesso del giocatore. E quindi devi trovare soprattutto una squadra, una quadratura che ti possa dare continuità. Sei impegnato su più fronti, hai bisogno di una rosa importante e una rosa che ti possa consentire di arrivare avanti un po' dappertutto. L'obiettivo della Roma deve essere questo.
1: Ecco, tra gli obiettivi... Sì, prego, prego.
0: No, prego, è chiaro che gli obiettivi sono quelli di arrivare, credo di aver... che siano quelli di arrivare più avanti in Champions, di migliorarsi ulteriormente in campionato, ma bisogna vedere come si rafforzano anche le dirette concorrenti. La Roma, al di là della bravura di Gasperini, quest'anno ha approfittato del debacle, tra virgolette, di Milan, e anche quelle che sono arrivate davanti sono squadre che hanno rallentato, a parte l'Inter che ha vinto con una decina di punti di vantaggio un campionato dove, tra le altre cose, ha perso rispetto a quelli che vincono il campionato, ha perso delle partite, numerose partite rispetto agli altri anni, no? Questo sta a significare che il campionato è stato un campionato scadente sotto questo aspetto qui, e la Roma ne ha approfittato in maniera ottimale.
1: Ecco, per quanto riguarda alcuni degli obiettivi della Roma, si parla anche di Ruggeri, il difensore ora all'Atletico Madrid, ma che Gasperini ha avuto all'Atalanta e vorrebbe riportare in Italia, un difensore certamente che anche a livello internazionale ha fatto vedere il suo valore anche in Champions con l'Atletico, insomma si è distinto particolarmente.
0: Ma sai, è importante perché come Gasperini è un allenatore che pensa anche al discorso soprattutto difensivo, quello di riuscire a far quadrare le cose, in una competizione come la Champions ha bisogno di giocatori di esperienza che possono un pochino orchestrare anche soprattutto a livello difensivo, quindi credo che la sua idea sia proprio quella di partire proprio dalla difesa, un rinforzo a livello difensivo per poi chiaramente proseguire e trovare quei giocatori, come è stato poi con Malen, dove hanno trovato questo jolly importante che gli ha consentito in particolar modo poi di arrivare a raggiungere quell'obiettivo, perché quando c'hai uno che ti fa gol e poi soprattutto c'hai un giocatore che conosce bene come Ruggeri, che potrebbe essere in difesa uno che sa e che può anche avere la personalità per fare la differenza, senza dubbio è fondamentale per una Roma che, come ti ripeto, deve affrontare più competizioni e soprattutto quella più importante che è la Champions.
1: La Juve invece punta Sorloth per l'attacco, cosa ne pensi? È chiaro che dovrà trovare un sostituto di Vlahovic.
0: La vicenda Vlahovic è stata una vicenda paradossale, una gestione chiaramente negativa sotto tutti i punti di vista, ma la Juventus negli ultimi anni pare che abbia azzeccato poche cose, nel senso nella gestione degli allenatori, nella gestione del mercato. calcolando che poi se uno fa

0: un discorso praticamente fai i conti della serva, Vlahovic l'hai preso quasi a 70-80 milioni, gli hai dato 12 milioni di euro netti l'anno e ti va via zero. A livello d'affari calcistici è quasi da arresto la cosa, no? Però è tante, e quindi devi cercare di ritornare ad azzeccare il giocatore giusto. Non, bisogna dire che non è facile in questo momento qua, a seconda anche dei soldi in tasca che puoi avere a disposizione. Quindi in base a quello devi cercare di fare delle valutazioni. I giocatori che stanno nominando possono essere, l'attacco lo devi senza dubbio puntellare, perché tutti gli acquisti dopo Vlahovic, gli attaccanti che hai preso sono stati acquisti da Oliveira, insomma, sono stati dei flop. Quindi adesso con Spalletti, che pare anche che si chiarisca bene il discorso con Cobolli, perché è importante che ci sia armonia tra società e allenatore, perché se no è finita. Anche perché se gli hai dato fiducia, perché gli hai fatto firmare un contratto a Spalletti prima di raggiungere un obiettivo che sembrava anche quello possibile, poi non è stato possibile proprio per il fatto che anche come il Milan ha perso delle partite che probabilmente nessuno si aspettava che perdessero. Però, visto che la fiducia gliel'hai data anche in tempi non sospetti, devi fare in modo che l'armonia regni, perché se bisogna stare con il fucile puntato sin dall'inizio diventa un problema.
1: Il Dibu Martinez per Laporta sembra essere il candidato principale per raccogliere l'eredità di Gregorio. È chiaro che Di Gregorio, da un punto di vista del rendimento, nella stagione che si è appena conclusa, non ha assolutamente convinto e quindi si cerca un profilo internazionale. Che cosa pensi di questo portiere che comunque è riuscito anche a conquistare la Coppa del Mondo con l'Argentina?
0: Ma no, è un portiere, è un profilo che è fondamentale. Sai, quando devi ricostruire una squadra, la ricostruisci dalla spina dorsale, che è quella del portiere, il centrale difensivo, il centrocampista in mezzo al campo e l'attaccante. Il portiere è senza dubbio un tassello importantissimo. Di Gregorio si sente più la fiducia, per un portiere è fondamentale. Quando non hai più la fiducia da parte degli altri, è chiaro, della società, dell'ambiente stesso. È chiaro che devi cambiare aria, e questo profilo potrebbe essere senza dubbio un profilo importante. Anche lui ha un'esperienza a livello internazionale, quindi è stato visto e rivisto, è conosciuto. Quindi io credo che possa essere, ormai vanno anche un po' di moda i portieri sudamericani, e lui è senza dubbio un portiere di un buon profilo. Quindi adesso, al di là dell'investimento che viene fatto, senza dubbio un investimento importante e fondamentale, come dovrà essere quello dell'attaccante, per cercare di riuscire a risalire la china.
1: All'Atalanta via Palladino è pronto Sarri per aprire un nuovo capitolo e si preannuncia anche una rivoluzione a livello tattico.
0: Sì, io non lo so, io le rivoluzioni tattiche, i discorsi dei moduli sono importanti, ma fino a
1: No,
0: un
1: nel
0: certo
1: senso che
0: punto.
1: comunque in
0: Quello
1: questi anni l'Atalanta ha sempre puntato sulla difesa a 3, è chiaro che con l'arrivo di Sarri, sarà prioritaria la difesa a 4.
0: senza dubbio cercheranno di costruire più quello che è nell'ideologia, tra virgolette, dell'allenatore che prendono. E Sarri è un pochino uno che sotto questo aspetto non cambia molto idea, anche se secondo me l'allenatore è bravo. Io non dico che Sarri non lo sia assolutamente, ma perché nella sua testa devi cercare di costruire la squadra. Io ho sempre reputato l'allenatore bravo è quello ad allenare quello che la società ti riesce a mettere a disposizione. È chiaro che in questo caso l'Atalanta ha raggiunto sempre determinati obiettivi, a parte l'anno scorso con Palladino, che è entrato tra le altre cose in corsa a sostituire un Juric, che era stato preso anche lì in maniera, secondo me, abbastanza sorprendente da parte dell'Atalanta. Il percorso l'ha fatto anche discretamente bene, insomma, al di là di essere raggiunto soltanto la Conference League. Che anche l'Atalanta fino a un certo punto ha lottato fino per un certo periodo anche per il discorso Champions. Sarri è un investimento fatto, e chiaramente se lo prendi devi cercare di, sai come la pensa, e devi cercare di adeguare in questo caso un pochino anche gli acquisti e la squadra a quello che sono le idee dell'allenatore. Devi cercare di dargli una mentalità. Spesso e volentieri a Bergamo Sarri mi pare che abbia

0: Poi deve essere bravo l'allenatore a cercare e a vedere se appunto i giocatori sul campo possono rispondere. Bergamo ha sempre fallito poco sotto questo aspetto qui, a parte appunto, come si diceva, la situazione iniziale di Juric dell'anno scorso, che è stata una scelta abbastanza diciamo strana sotto certi aspetti. Per il resto l'Atalanta ha sempre agito in maniera oculata e sempre vincente, quindi ho abbastanza fiducia che anche quest'anno possa fare un campionato più che dignitoso.
1: Visto che sei un grande, grandissimo conoscitore del ruolo, ti chiedo, Palestra vale 50 milioni e comunque al di là di questa valutazione economica è un giocatore secondo te destinato a lasciare il segno nel tempo?
0: No, che sia un ottimo giocatore, questo oggi, quest'anno l'ha dimostrato, un giocatore senza dubbio di grande prospettiva. I 50 milioni mi parono leggermente esagerati, nel senso, ma sono esagerati non solo i 50 milioni di Palestra, tante valutazioni e sopravvalutazioni soprattutto ci sono state nell'arco di questi anni, basta guardare appunto le spese fatte per gli attaccanti della Juventus e quant'altro. Per un difensore, un ottimo giocatore, direi, di grande prospettiva, ma che quest'anno col Cagliari insomma ha lottato per non retrocedere, quindi non è che stiamo parlando di fuori classe che sono indiscutibili. Un giocatore di grande prospettiva, che non ce ne sono tanti, e proprio per questo ne può approfittare la stessa Atalanta nel chiedere quello che vuole, però a tutto c'è un limite. Secondo me 50 milioni sono troppi, ma non solo, non per Palestra stesso, che sicuramente diventerà e spero diventerà anche il nuovo Maldini, tanto per intenderci, però credo che siano senza dubbio cifre spropositate, che poi sono investimenti che poi lasciano il tempo che trovano, ma al di là dei soldi senza dubbio lo reputo comunque un giocatore di fascia molto alta.
1: Alberto, grazie per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: A presto, ciao, ciao, grazie, ciao a tutti.
1: Parliamo anche dei mondiali che stanno per iniziare, così leggiamo una delle pagine di tuttomercatoweb.com, il mondiale dei quarantenni, da Modric a Dzeko e Neuer, Cristiano Ronaldo non è al primo posto, alla vigilia del calcio d'inizio dei mondiali più grandi di sempre a 48 squadre e distribuite tra Canada, Messico e Stati Uniti, le liste ufficiali ci consegnano un dato statistico assai curioso. L'edizione 2026 avrà ben 8 calciatori con 40 anni o più nel momento in cui calcheranno i campi di calcio per disputare la Coppa del Mondo, e non è Cristiano Ronaldo a guidare questa speciale classifica. Accanto ai calciatori senza tempo poi resiste un terzetto di over 35 guidato dal leggendario Messi, che non ha alcuna intenzione di abdicare, altrimenti balza all'occhio notare quei giocatori nati a metà degli anni 80, quando i palloni erano ben diversi da quelli scientificamente studiati di oggi. Andando proprio a guardare questa speciale classifica legata alla carta d'identità dei magnifici sette che hanno sfondato il muro dei 40 anni, vediamo che al primo posto c'è Craig Gordon, 43 anni, scozzese, portiere dell'Heart of Midlothian. Al secondo posto Cristiano Ronaldo, 41 anni, del Portogallo naturalmente. Al terzo Ochoa, portiere del Messico, ora al Limassol. Poi al quarto Modric, centrocampista della Croazia. Al quinto Edin Dzeko, attaccante bosniaco dello Schalke 04. Al sesto posto Neuer, il portiere della Germania. E al settimo Vosigna, 40 anni, portiere del Capoverde. E con questa speciale, curiosa classifica siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo mercoledì 10 giugno. È finita la Serie C, c'è stata l'ultimo atto, la finale playoff vinta dall'Ascoli 3-0, la gara di ritorno. L'Ascoli è stato promosso in Serie B, l'Union Brescia resta in Serie C e tanto mercato adesso d'ora in poi. Ci sarà tanto mercato, ne parliamo con gli amici di TuttoC.com. Ben ritrovato a Nino Sergi, ciao Nino.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora Nino, partirei con te, prima un commento veloce, no, su quella che è stata la finale dei playoff. Ne abbiamo parlato tanto, ne parliamo ancora perché comunque il tema è ancora fresco. Direi successo più che meritato quello dell'Ascoli.
2: Assolutamente successo più che meritato, anche se come sempre ho dato un altro pronostico, ma devo sicuramente evitare il prossimo anno di dare ulteriori pronostici circa la vincente.
1: Io l'avevo detto l'Ascoli. Alla fine...
2: No, io mi fidavo fin troppo di Mimmo Toscano e del suo Catania, quindi avevo virato per il Catania. No, ma comunque l'Ascoli sicuramente ha sfruttato un momento positivissimo, nel senso che da metà campionato in poi ha avuto un ritmo devastante, anzi per poco non riusciva nell'impresa anche di soffiare al primo posto all'Arezzo, quindi è stato un cammino trionfale quello della squadra di Omega, che si è dimostrato un grandissimo allenatore con un grandissimo gruppo, anche parte di... il segreto è stato anche quei giocatori che hanno giocato meno, mi riferisco soprattutto a Simone Corazza, che ha la quinta promozione in carriera dalla C alla B, che non ha fatto nessuna presenza nei playoff, però è stato il più acclamato sia dal pubblico che dai compagni che da tutto il gruppo. Poi ha segnato 3 gol, ma tutti decisivi nel corso del campionato, quindi quando è stato chiamato in causa ha risposto presente con gol pesantissimi, quindi è la vittoria di tutti, anche dell'ottimo lavoro del direttore sportivo Patti, perché ha costruito una squadra importante, che era partita con un po' di ritardo, ma ci sta, visto tutto il passaggio di proprietà estivo, però è sicuramente una promozione meritatissima e mi sento di dire che potrebbe essere soltanto rinviata invece per l'Union Brescia, perché si è dimostrata una squadra importante, una squadra che sicuramente non c'entra nulla con questa categoria, che ha patito delle problematiche soprattutto dal punto di vista offensivo nella prima parte di campionato, perché ricordiamo a un certo punto della stagione ha avuto quasi tutti gli attaccanti out, poi ha trovato Valerio Crespi e comunque ha fatto la differenza, però l'Union Brescia secondo me dal prossimo campionato ripartirà con l'idea di vincerlo il campionato e di non passare più dai playoff. Comunque una promozione meritatissima, che quando superi Catania e Brescia non può che essere meritata.
1: Esatto, tra l'altro ne stavamo parlando poco prima della diretta qui in redazione proprio dell'Union Brescia, perché stavamo guardando il pezzo fatto da Luca Bargellini per tuttomercatoweb.com sulla possibile, no, composizione dei gironi per la prossima stagione. C'è pochi dubbi su quello che sarà il girone A, e ad oggi, almeno sulla carta, a leggere i nomi delle squadre che ci saranno, l'Union Brescia parte nettamente come la favorita, e non potrebbe essere altrimenti, una squadra che ha fatto la finale playoff, ma rispetto agli ultimi anni sembra proprio non esserci quell'antagonista forte come può essere stato il Vicenza per il Padova 2 anni fa, come doveva essere l'Union Brescia lo scorso anno per il Vicenza. Diciamo che l'Union Brescia se la giocherà per la promozione diretta con, ad oggi, sulla carta ovviamente, poi come ci insegni tu Nino, i pronostici che facciamo noi verranno sicuramente smentiti, ma sulla carta se la dovrebbe giocare con Cittadella e Lecco, e sempre restando nell'idea dei pronostici sembrerebbe leggermente favorito l'Union Brescia.
2: Sì, assolutamente, anche perché sono molto curioso di vedere la ripartenza del Cittadella, perché i primi a essere delusi sono proprio la dirigenza, esatto, con lo stesso allenatore. Comunque era una squadra che avevamo messo nel novero delle favorite, comunque ha fatto il suo campionato, ma ha pagato un girone d'andata ben al di sotto delle aspettative. Sì, sulla carta l'Union Brescia parte sicuramente favorita. Poi oggi ho sentito anche le parole del presidente del Trento, che comunque sta allestendo una buona squadra, però ha parlato proprio della composizione dei gironi, perché si parlava anche di un inserimento di una tra Reggiana e Spezia nel girone A per la prossima stagione, ma dal punto di vista geografico potrebbe scalare il Carpi, quindi invece si prevede un girone B assolutamente di fuoco, perché ci saranno poi tutte le retrocesse dalla B, e in realtà come Pescara, come Reggiana, come Spezia sicuramente non giocheranno soltanto per partecipare nel prossimo campionato, ma per vincerlo, quindi sarà sicuramente un girone B di ferro, mentre un girone A un po' più morbido, dove secondo me l'Union Brescia ha la grande occasione poi per riuscire a riconquistare.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
8: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
9: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
1: Punto sugli allenatori, ci sono trattative, conferme, un po' a spiegare ai nostri ascoltatori quali sono le panchine calde in Serie C.
2: Sì, ne avevo qualche settimana fa la situazione tra Bari e Casarano, cioè sono stati la società, il direttore, l'allenatore, sempre un clima abbastanza, anche perché la società ha creduto molto nel lavoro di Bari, lo stesso Bari crede nelle potenzialità della società. Non ti lascio che comunque di Bari sono arrivate delle proposte interessanti da altri club di Serie C, ma l'idea è sempre quella di andare avanti, nel senso di andare passo passo e magari di non sottrarsi con una nuova esperienza magari in un grande club. Ricordiamo adesso, ma ce ne sono esempi, Andrea Olletti, Manno al Benevento, oppure Gabbiani dal Fiorentina a Catania. Comunque ci sono stati di allenatori che al primo salto con grandi mazze comunque hanno avuto delle difficoltà. Secondo me la scelta migliore è stata quella di Bari, di continuare un altro anno, a Casarano per comunque misurarsi ancora con questa teoria e confermare. Poi il valore delle panchine in questo momento è quello che tiene importanza, soprattutto sono panchine importanti che ancora cercano allenatore. Poi se c'è il Catania che ha sondato diversi allenatori, ma la scelta dovrebbe essere quella riguardante Fabio Caserta, che andrà dalla B alla C per tornare a casa stavolta nell'allenatore dopo il grande passato da calciatore. Quindi è una scelta importante quel Catania che si è affidato in Ovarra, ex Utenza, come direttore sportivo. E poi nel giorno di oggi dovrebbe arrivare a quattro ufficialità, quella della Pergolese per quanto riguarda Antonio Giosa, che dovrebbe prendere il posto di Chinardi sulla panchina della Pergolettese. Ma sono andato anche per Bone inizialmente, poi abito su Giosa, fino allo scorso anno era collaboratore di Guardia all'ospedaletto. Comunque anche qualche panchina si muove, anche se come dicevamo prima tante situazioni si devono ancora delineare. C'è il Pescara in campoforte, succede, ma a Cosenza invece cosa succederà ancora? Di Cosenza non sappiamo se avverrà questo stagio di proprietà, non ci sarà, se ci sarà sempre Guaraci alla guida, quindi è un po' l'ennesimo anno che Cosenza si presenta quasi in astri di partire una nuova stagione senza un progetto tecnico, senza un direttore, senza un allenatore, quindi ancora c'è tanto da lavorare. Quindi come ti dicevo, tiene banca degli allenatori in questo momento, le squadre le situazioni si stanno delineando, cioè si aspetta soltanto un annuncio da parte del Catania, che più una squadra che in questo momento sta decidendo a chi fidare la panchina.
1: Nino, prima di salutarci velocemente, stavo leggendo proprio da Toci una delle ultime notizie, sempre quanto riguarda panchine, che riguarda la panchina del Potenza.
2: È una novità importante, perché De Giorgio è un altro di quegli allenatori che è abituato da diversi banchi in Serie B, stanzando Pietro De Giorgio dopo le ottime annapenza. E lasciami dire anche la lungimiranza del presidente Macchia, perché a un certo punto della stagione De Giorgio sembra destinato al sonoro, invece ha portato il suo allenatore e ha portato risultati importanti con la vittoria della Coppa Italia. Un ottimo pensamento anche ai playoff. E si va un po' sulla linea sia da giovane ma di un allenatore che comunque ha fatto grandi esperienze in Serie C a Pineto, tantissimi calciatori di Cantici. È stata la prima idea della società, la prima stagione, nel signore potrebbe arrivare a ufficialità per lui con un contratto di 2 anni. Anche qui dice del Pescara, probabilmente sceglierà il Potenza, quindi sicuramente una soluzione un po' più per confermarsi, per fare vedere tutte le capacità che già ci ha fatto vedere nel Pineto, perché ricordiamo per ultimo un esempio Zaniti, che è stato il primo a portare un giocatore che stava in tante piazze senza trovare la giusta continuità, invece ci è esploso. Ma il Pineto ha fatto gli ultimi 2 straordinari campionati, un Contisci in Pineto.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente Nino Sergi, collega di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, state con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre in diretta agli studi di Firenze di tuttocatoweb.com e TMVRadio, Daniele Uccellieri, che vi parla al microfono e vi terrà compagnia fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che è successo nel lungo, lunghissimo campionato di Serie C, che si è concluso da poco. L'ultimo atto, domenica c'è stata la finale di ritorno dei playoff, vinta dall'Ascoli 3-0 contro l'Umbrescia, un successo che ha permesso alla formazione di mister Domè di conquistare quel meritato posto in Serie, che forse avrebbe meritato anche durante la regular season, e poi tanto spazio al mercato con tante novità come quella di mister Ser sulla panchina della Reggiana, che è stato presentato ieri in conferenza stampa. Andiamo a sentire una prima parte della conferenza stampa con una tessera, anche tutto lo stato generale della Reggiana. Andiamo a sentire.
1: Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti così numerosi. Siamo qui oggi per parlare di futuro, per dare il benvenuto a mister Ser e ai suoi collaboratori, che sarà l'allenatore, il nostro allenatore per l'anno prossimo. Io credo e penso che quando nella vita si subiscono grosse delusioni, come abbiamo subito noi, c'è bisogno di certezze. C'è bisogno di certezze nella vita e quindi anche nel calcio. Io credo che queste certezze quest'anno ce le può dare il mister, perché credo che sia in assoluto la persona più adatta per guidare la nostra squadra e per essere la legge, per farci ripartire. Il mister, dobbiamo dire subito, ci ha dato forse una delle più grosse delusioni da quando siamo nel calcio, da quando almeno io sono presidente. Quel campionato forse dovevamo vincerlo, meritavamo di vincere, volevamo vincerlo noi, l'ha vinto lui. L'ha vinto lui perché, come io gli ho detto, forse ha vinto lui personalmente. E quindi in quel periodo siamo stati rivali, siamo stati nemici estivi. L'anno dopo ho avuto modo di conoscerlo più quando non eravamo in C, era in B. È capitato di essere a cena più volte. E oltre alle doti tecniche, preparazione tecnica, riconosciute da tutti e di cui parlerà Doriano Tosio, vi posso dire che ho conosciuto il lato umano del mister. E dopo quello che ho detto sabato, perché è stato parlato di fattore umano, di quello che è mancato in questi anni a noi, posso dire che è persona adatta, che incarna quei valori di cui io ho parlato sabato: il concetto di cuore, il concetto di famiglia, di unità, di impegno. Quindi sono davvero felice che lui abbia accettato di venire a Reggio. Non era scontato, perché accettare la squadra dopo una retrocessione sarebbe difficile. Io dal primo giorno, il mister lo sa, l'unica errore che speravo venisse a Reggio era proprio Attilio Tesser. Sembra strano, ma è così, il mister lo sa. Sono felicissimo, sono sicuro che ci darà una grossa mano, non solo a livello tecnico, ma anche a livello di compattezza di società, compattezza che è mancata negli anni, come ho detto sabato, negli anni

0: Quindi do il benvenuto, sono felicissimo. Spero che questo suo arrivo possa coincidere con una nuova nostra rinascita qui a Reggio. Grazie, grazie mister.
1: Buongiorno a tutti anche da parte mia. Passiamo adesso alla parte più concreta e il motivo di questo incontro. Allora, prima tappa fondamentale nel percorso di rinascita della Reggiana, l'allenatore. Abbiamo scelto Attilio Tesser, è stato già spiegato più volte perché Attilio Tesser aveva bisogno di sicurezza, di certezza, di persone che conosciamo, di tante cose di questo tipo che sono tutte importanti quando si deve ricostruire un gruppo come questo. Attilio Tesser è qui con noi e adesso sarà a vostra disposizione per eventuali domande. Io coglievo l'occasione, chiedendo poi ai diretti interessati di alzarsi uno alla volta, e per presentare anche lo staff, che è con lui ormai da tanti anni, quindi un gruppo consolidato che lavora in un certo modo e quindi siamo al completo. Allora, Giuseppe Gemiti, vice allenatore. Preparatore atletico Fabio Munzone, preparatore dei portieri Tiula Leonardo e match analyst Grendene Daniele. Questo è il gruppo che lavorerà con noi da metà luglio, anche se in preparazione nel lavoro di costruzione della squadra, già adesso abbiamo già cominciato un po' a lavorare, a studiare come comportarci, come fare. Questo io mi fermerei qui, lascerei a voi eventuali domande all'allenatore.
2: Ma innanzitutto buongiorno, ben trovati. Per me è un piacere, un onore oggi essere qui a Reggio ed essere stato indicato come allenatore della Reggiana. Il presidente Salerno ha usato parole troppo buone, generose nei miei riguardi, che spero di meritarne almeno un po', non dico tutte perché almeno un po'. È un piacere, ho detto, e penso che la cosa importante non sia avere l'allenatore, è avere una squadra intera, compatta, che pensa in un'unica direzione, intesa come collaboratori, come società, che ringrazio la proprietà e la società di avermi dato questo onore, è un passetto dentro, devo farlo, e che tutti quanti assieme possiamo collaborare nel migliore possibile. Fare squadra la rete è una cosa fondamentale per il futuro, e squadra per me è essere tutte le parti, tutte le componenti, quelle societarie, chiaramente l'unità di intenti, quelle tecniche, quelle dei calciatori, dei protagonisti, loro in campo, poi di tutto, della tifoseria, che è una tifoseria importante, e di voi che assieme possiamo costruire un qualcosa di bello, con le critiche che sono sempre ben accette, costruttive. È una parola da un costruttore che la usa, sembrano retoriche, ma c'è una parte di sostanza, perché sappiamo benissimo che i giocatori, ho detto prima, i protagonisti, vivono anche di letture di giornali e quindi condizionamenti in qualche volta, e possono essere nella giusta quantità, anche essere importanti anche loro. Quindi veramente da parte mia sono adesso a completa disposizione, massima felicità dell'opportunità di questa proprietà, e faremo i miei collaboratori di tutto per cercare di far andare le cose nel miglior modo possibile. Noi ci metteremo tutto l'impegno possibile.
3: Buongiorno mister, benvenuto a Reggio, sono Francesco Pioppi, adesso in Gazzetta dello Sport. sappiamo che c'erano anche altri club, soprattutto dello Spezia, su lei, che l'ha spinta ad accettare l'offerta della Reggiana. Grazie.
2: L'ho accettata, è stata subito di buon grado, è stata anche una trattativa molto molto veloce perché è stata fatta in 3-4 giorni, quindi è stata chiusa in quello perché vissuto qui vicino, ho sempre visto e seguito con grande serietà e i risultati che la società Reggiana Calcio ha fatto, visto la passione della gente, so che venga un posto dove il calcio si può fare nel miglior modo possibile.
4: Mister Buondile, Fontanesi di Telereggio, ho visto due dati, lei è il recordman di promozioni, la Celabini, ha fatto 4, l'ultima e noi ce la vediamo molto bene, ma al tempo stesso negli ultimi 10 anni in Serie C solo 3 squadre retrocesse sono riuscite a salire diciamo al primo giro. Ecco, e quindi chiedo come si affaccia a una stagione come questa, diciamo, no? Come queste due, come dire, questi due dati che apparentemente sono in disaccordo uno con l'altro.
2: No, no, non sono in disaccordo, le vittorie di campionato sono di belle salde e se tre ce la fate speriamo di essere qua noi a provare. C'è la consapevolezza che facile con le parole possiamo giocare, scrivere, dopo la realtà che bisogna darsi a confrontare. Chiaro, se sono Reggio l'ho anche scelto, è una società ambiziosa, che cercheremo tutti assieme di fare il meglio possibile. Premesse sono le premesse di una società che vuole fare, essere competitiva al massimo, quindi al massimo provare anche a vincere il campionato, dopodiché c'è lo stesso discorso con altre realtà importanti. L'importante però è guardare sempre dentro casa nostra e cercare di dare il meglio di noi. Le promesse devono essere sempre quelle veramente di una coerenza di lavoro che si va a fare, di impegno, di attenzione. Consapevole che si rappresenta una comunità, che si rappresenta una società che investe dei soldi, quindi è il nostro dovere dare meglio da oggi, visto che il primo giorno fare, già anche se il minimo di lavoro iniziamo a fare già da quel giorno, dare il meglio di noi per portare la regione più alta possibile.
5: Queste le parole di Mister Attilio Tesser, presentato ieri in conferenza stampa come nuovo allenatore della Reggiana. Reggiana retrocessa dalla Serie B, sarà una delle protagoniste il prossimo anno in Serie C. Andiamo avanti perché Giorgio Sorabina di regia mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui su A Tuttavia Mister Ciro Ginestra. Salve mister!
6: Salve, buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Mister, partirei con lei dall'analizzare e da commentare quella che è stata la finale della playoff che ha visto trionfare l'Ascoli contro l'Union Brescia, un Ascoli che lei nella scorsa stagione ha visto anche da vicino. Le chiedo, successo meritato?
6: Sì, successo meritato per tutte e due le partite, che secondo me la seconda soprattutto è stata dominata, ma l'Ascoli ha fatto un percorso importante. Ho sempre detto quando l'ho affrontata che è la squadra più riconoscibile di tutte e tre giro. Abbiamo avuto la forza di pareggiare in casa, perso ad Ascoli su una partita su 1-0, ma io credo che l'Ascoli abbia tanta qualità di giocatori, abbia un bravissimo allenatore, abbia una piazza importante con tantissima gente allo stadio, una passione libera, quindi alla fine credo che sia una promozione più giusta rispetto alle altre, perché comunque alla fine è stato tirato l'unico girone che è stato dato fino alla fine per la promozione diretta, è stato il girone di quindi tra Reggio e Dati. Tutti dicono che è il girone meno difficile, ma secondo me è il più gatto, perché è quello che è più a casa, esatto. L'Ascoli lo ha dimostrato. E poi dopo il Vicenza ha finito 20 punti con l'Unione Brescia e dall'altra parte ugualmente il Benevento con il Crania, quindi fondamentalmente per noi credo sia la promozione più che ci possa essere.
5: Anche poi per quello che aveva fatto, no? Vedere in campionato, l'ho detto, l'ho scritto quando è finita la partita, forse l'Ascoli l'avrebbe quasi meritata già nella regular season, a maggior ragione dopo questo mino nei playoff. A tal proposito, mister, l'ha citato lei, cioè molto viene spesso sottovalutato, no? il girone B si parla tanto del clima infuocato che c'è giustamente nel girone C con tante piazze calde, però il girone C ci sono piazze

0: ragazze altrettanto importanti e molto forti.
1: Assolutamente sì, che poi per carità che il girone C sia a livello ambientale quello più difficile, non c'è un dubbio, io ho sempre quasi fatto il girone del sud, quindi lo so benissimo, ma poi dopo si gioca a calcio e a calcio si gioca nel campo, ci vanno i giocatori, io credo che sotto questo punto di vista magari ambientale è difficile giocare il girone C, ma poi quando gioca a calcio secondo me sono le B, e dove si esprime un calcio migliore di Pascoli è stato promozione in tutto questo, perché ha fatto un regaccio, perché sa giocare, perché è una squadra riuscibile, perché è una squadra che ha messo a mora tanti giocatori anche giovani, perché Fizio è nel 2004 e ci sono tanti giocatori giovani. Io quindi credo che fondamentalmente questa diceria del girone C e del girone A è stato passato via dalle due promozioni che avvengono il girone B di due squadre che se la sono giocata fino alla fine. E come ha detto lei, probabilmente l'Ascoli avrebbe meritato anche di più prima il campionato, perché è stato bravo a ricomandarsi e poi arrivare fino alla fine non vincerlo, magari talmente ti può distrarre, invece credo che vada dato tanto merito all'allenatore, ai giocatori, alla grande piazza che merita assolutamente di stare in B.
0: Mister, invece Union Lugano-Brescia, sconfitto in finale, partirà il prossimo anno sempre in Serie 5, il girone A, che sulla carta ad oggi non vede una grandissima forza come rivale. L'Union Brescia ad oggi parte come la favorita senza dubbio per la promozione diretta, è d'accordo?
1: Assolutamente, una squadra che arriva alla finale dei off, ha un organico importante, ha un grandissimo allenatore che Eugenio Colini, è stato anche il mio autore, quindi sotto questo perché l'ho avuto, io credo che se hanno lasciato ripartire da questa sconfitta, perché a volte anche se hanno avuto una sconfitta dolorosa, si può ripartire e si capiscono magari errori fatti precedentemente, probabilmente con Brescia è la squadra più accreditata il prossimo anno, anche se bisogna vedere i giorni come saranno, che c'è la Reggiana, c'è lo Spezia, sono tante squadre che sono scese dalla B, però io credo che un campionato del genere, una finale playoff, abbia tutte le carte in regola per puntare l'anno prossimo alla promozione diretta, io credo che il primo sia la favorita sotto questo punto di vista.
0: Mister, torniamo su Ascoli, perché adesso giustamente tempo di festeggiare e ci mancherebbe altro, poi dovrà iniziare comunque una dopo le meritate vacanze, perché se le meritano dopo quanto fatto questo lunghissimo campionato. Le chiedo, in ottica Serie B, una cosa come quella dell'Ascoli, quanto ha bisogno di rafforzarsi? Perché lo chiedo? Perché ultimamente nel livello della Serie C si è alzato tanto e è quasi impossibile, è imprescindibile vedere una così netta differenza con la Serie B, visto anche tante squadre negli ultimi anni promosse dalla Serie B fare subito bene, salvarsi senza troppi affanni. E quanto dovrà intervenire sul mercato l'Ascoli per essere competitivo fin da subito?
1: Beh, intanto io credo che l'Ascoli abbia una base importante, che è quella di avere un modo di giocare, come ho detto prima, riconoscibile, che non è facile da trovare, perché ha giocatori validi, molto bravi, e per fare quel tipo di calcio è naturale che queste sono domande che ha fatto ai direttori interessati. Io le posso dire che sicuramente qualcosa di va fatto, perché ci vuole più struttura, ci vuole più fisicità sotto alcune punti di vista, era quello che ha detto lei. Poi quando vai a comprarti con Palermo, Monza di quest'anno, Canzano di quest'anno, poi c'è anche altro oltre all'entusiasmo che ti può portare un'azione, oltre a tante qualità che ti porti dalla categoria inferiore. Io credo che l'Ascoli devi avere delle basi importanti, che dei giocatori che la B la possono fare tranquillamente, eventuale che poi solo per la proprietà, per l'allenatore, la cosa fondamentale sarà individuare le persone giuste, i giocatori giusti da poter implementare in un impianto di gioco, secondo me, importante, bello da vedere, e sicuramente che avrà un futuro, perché comunque dico, avendo tanti giocatori giovani, io credo che la squadra potrebbe essere anche una rivoluzione in Serie B, al fatto che trovano le pettine fondamentali per poterla affrontare questa B.
0: mister, abbiamo parlato della finale che è stata fra Ascoli e Unione Brescia. In finale, tornando al discorso, no, che avevamo sul girone C, sono state eliminate Salernitana e Cagnari.

0: le chiedo, alla luce anche degli investimenti che erano stati fatti per questi due club, per la stagione che è stata fatta, se questa sconfitta sia in campionato che playoff per questi due club può rappresentare una sorta di fallimento. Ora la parola fallimento forse è un po' forte, però stagione che non è andata sicuramente secondo i piani.
1: Certamente per la storia del club si può definire una stagione fallimentare, non lo è affatto, che fondamentalmente dice una e dentro sul campo è stato bravo. Naturale che quando ne vince una e devi andare a playoff, il playoff non è un campionato che permette di poter sbagliare anche 90 minuti perché non ti recuperi più le playoff mentre il campionato è tempo, però io credo che sia la Catania sia la Indiana, dove ci sono stato sia il giocatore o ha iniziato ad allenare quei ragazzini, io credo che hanno tutte le potenzialità per poter vincere il prossimo anno, ma fondamentalmente vince sempre una, perché è scesa anche il Bari, e quindi l'anno prossimo sarà ancora una guerra calcistica con tre club bravi, di più sicuramente ci sarà qualche squadra che sarà una rivalutazione, quindi non è facile vincere la Serie C, la Lega Pro non lo è mai stato perché ne vince una sola per girone e una tra i playoff, e quindi sarà complicato anche il prossimo anno. Però le basi per puntare di nuovo a fare un piano di vertice, sia Catania che Salerno, che sono due club importanti per il Catania, le hanno tutte, il problema è fare bene ma magari di meno rispetto a ieri, perché sicuramente se non hanno vinto.
0: Senza dubbio. Mister, le faccio una domanda prima di salutarle e ringraziare ovviamente di essere stato qui con noi in diretta. A tutta ci riguarda il futuro, perché proiettiamoci già al prossimo campionato. L'immediato futuro è quello del 6 giugno, quando c'è la cadenza per le iscrizioni. Già si capirà tanto di quello che succederà. Io le chiedo, da uomo di calcio, che ormai nel calcio c'è tanto tempo, sia da calciatore che come allenatore, cosa bisogna fare, devono fare gli anni alti, se così vogliamo definirli, per evitare che possano esserci ancora situazioni come mi viene in mente lo scorso il Rimini è stato escluso prima di dicembre, o di squadre che finiscono il campionato con 20-25 punti di penalizzazione, squadre che addirittura come la Ternana lo scorso anno a due giornate da fine hanno rischiato di essere cancellate, di far riscrivere una classifica a 180 minuti dalla fine. Ecco, cosa si dovrebbe fare per risolvere, cercare di risolvere ovviamente questo problema che la serie ci porta dietro ormai da tantissimi anni?
1: Ma certamente bisogna accertarsi che le club che si iscrivono abbiano potenziale per quantomeno in un campionato, che poi è un altro problema più grande, che ci sono dei calciatori e dei lavori che ci vivono con questo sport, non è corretto, esatto, a metà campionato o a fine campionato lasciare famiglie anche senza, perché purtroppo lì, perché non si guadagna come si guadagnava 30 anni fa in questi campionati, la gente ci vive con uno stipendio, quindi non è corretto. Io credo che bisogna fare della qualità e non della quantità, perché bisogna avere a disposizione delle squadre che abbiano il potenziale per poter fare questo, cioè finire il campionato, o almeno permette a tanta gente che va a vedere le partite, tifosi, appassionati, giocatori, famiglie, e tutti quelli che girano e gravitano intorno al movimento calcio, di poter essere appassionati verso, perché poi quando c'è una squadra, è successo nel mio girone, che dopo 7 partite deve abbandonare il campionato, io credo che la sconfitta non solo per il calcio, ma per tutto l'ambito sportivo, perché non è corretto, ripeto che ci sono tanti ragazzi che stanno a casa da ottobre, perché tanti giocatori hanno trovato situazioni, tanti altri no, non è corretto, io credo che bisogna avere le regole rigide, ferre, e accertarsi che tutto vada nella maniera migliore. Io credo che dopo sto campionato che ha, come gli antecedenti, perché è successo prima con la Turis, con Arato, sì, adesso non ricordo benissimo, ma fondamentalmente negli ultimi 2-3 anni è successo, io credo che sia arrivato il momento di tirare una riga e cercare di scrivere al campionato, far competere al campionato le società che se lo può permettere, altrimenti è meglio fare di loro a questo punto se non arrivano a 64.
0: Senza. Senta, mister, prima di salutarla, si è fatto il suo nome si sta facendo il suo nome, insomma, per tante squadre in questo momento, perché i club e questo adesso ci stanno concentrando sugli allenatori. C'è qualcosa che ci può

0: può dire un qualche squadra che l'ha trattata?
1: Guardi, è naturale che qualcosa, qualche chiacchierata fatta, è naturale che bisogna, io parlo per me, vengo da un anno e mezzo importante dove ho avuto la fortuna di vincere, fare una finale di Coppa Italia, di raggiungere una salvezza come mando il Lega Pro di Donia, con giornata in anticipo, devo cercare di trovare la situazione giusta che mi dia la possibilità di continuare a crescere il mio percorso. È stato fatto qualche chiacchierata, ma per adesso non è ancora nulla di concreto. Adesso la finestra naturalmente a cercare di trovare una situazione giusta per me e il mio staff per continuare questo percorso di crescita che porta ad essere ambizioso, insomma, a cercare di trovare quanto prima qualcosa di importante.
0: E noi, mister, glielo auguriamo, le facciamo i nostri migliori auguri. Grazie mille, mister, per essere stato qui
1: Grazie a
0: con noi. È
1: voi,
0: stato un
1: buona
0: piacere averla
1: giornata.
0: qua in diretta.
1: Grazie a voi, arrivederci, grazie a lei, arrivederci.
0: Ringraziamo mister Ciro Ginesta, ovviamente facciamo i nostri in bocca al lupo per il futuro. Siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto da noi.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento mattutino qui in diretta su tutta C, il mondo della Serie C su TMV e su il 61 canale 61 del digitale terrestre. Abbiamo parlato tanto della finale playoff vinta da Ascoli, che sarà qui quarta squadra promossa in Serie B. Abbiamo parlato del Brescia, che sicuramente parte dell'Union Brescia, che parte come favorita nel prossimo girone A di Serie C, e poi tante novità per quanto riguarda le panchine, i direttori sportivi, perché in questo i club si stanno concentrando adesso è il momento di pensare alla guida tecnica, ai nuovi allenatori, ai nuovi dirigenti, poi si farà il punto sulle trattative, sui calciatori eccetera eccetera, ma prima il punto mettere quello che riguarda gli allenatori. Lo ha fatto la Reggiana, che ha nominato Attilio Tesser come nuovo allenatore, cercare di salire subito in Serie B dopo la retrocessione. Ho sentito prima la prima parte della conferenza stampa, della lunga conferenza stampa di presentazione di Tesser. Andiamo a sentire un altro estratto della conferenza stampa.
1: Hanno detto che viene a vincere, premesso che questa premessa, le hanno detto che viene a vincere, le conosce già i giocatori della Reggiana, si è già fatta l'idea di quelli che ci sono e quelli che possono restare, quelli che invece dovrebbero andare.
2: Allora, mi sembra che abbiano fatto una conferenza stampa pochi giorni fa e che abbiano detto quali sono le ambizioni, quindi di essere competitivi. La promessa che si vince non può farla nessuno, la premessa che si vota per poterlo fare, questo sì, quindi con il massimo impegno. I giocatori ce li conosco. Non conosco tutti, ma c'è una lista che va al di là di cui era lo scorso anno, i giocatori, perché sono quelli che sono oggi alla Reggiana, e da quelli vediamo la società cosa riesce a fare, la coscienza dei calciatori. Vale.
3: Luigi Concelli, Gazzetta di Reggio. Io gliene faccio subito tre. Nella conferenza stampa di sabato il Presidente ha motivato la retrocessione soprattutto con una mancanza di armonia anche all'interno dello spogliatoio. Ovviamente ci sono cose che devono rimanere all'interno, ma lei avete parlato dei motivi e a questo punto pensa di fare anche con i giocatori. L'altra domanda è come tiene nel suo gioco il ruolo di Portanova. E a noi da questa parte piace parlare numeri. Poi con la parte di principi e le chiedi.

0: due cose. Portano, vede, come centrocampista, come trequartista e soprattutto la Reggiana ha un centrale che è bravissimo a giocare nel 4 e un po' cioè nel 3 è meno adatto per la 4, che è Rozio. Lei come pensa di organizzarsi?
1: Fatto un po' di domande. Allora, scusi. Sì, no, no, prima ho detto dell'armonia, no? Ho detto prima la cosa fondamentale è essere una squadra combattuta dove dentro io, che ognuno di noi ha, porta avanti nel miglior modo possibile concorrenza e lei ha questo estima, per questo è la base che penso che si possa creare, si debba creare per poter far bene. Per quanto riguarda i giocatori, mi ha parlato di Portanova, vado dall'ultimo, se che, no, l'ultimo che mi ha chiesto, Portanova è un giocatore estremamente importante, di grande qualità, penso che possa ricoprire più ruoli possibili. Stiamo vedendo se dentro il modo pensiero di giocare 4-3-1-2 che porta avanti da tantissimi anni riusciamo a bastire. Naturalmente anche rendersi conto dei giocatori che ha a disposizione, però se poi se riusciamo a costruire la squadra sull'indicazione che ho, Portanova può essere trequartista, seconda punta e anche un'occorrenza all'interno del campo. La verità che c'ha. Mi ha parlato di Rossi, penso che un calciatore può anche essere abituato a essere un braccino, essere un po' più coperto, ma che abbia un'esperienza tale da sono sicuro che l'avrà già fatto anche passato a giocare nella difesa 2. Un calciatore non si qualifica 3 o a 2, è un calciatore di qualità valido o non valido, punto. E allora io penso che rappresenti una qualità.
2: Filippini, Gazzetta di Reggio, le chiedo questo: la vittoria dell'Ascoli probabilmente esprimerà la Reggiana nel girone B, che forse è quello piuttosto. La concorrenza sicuramente non manca, Pescara, Ravenna e via dicendo. Questo complica un po' le cose anche a livello di costruzione di squadra.
1: Ma innanzitutto un dato statistico, visto che hai detto che voi parlate di numeri, noi di BCP, quest'anno abbiamo una squadra del girone B, che viene considerato mediamente il più non facile, perché non è facile in nessun girone, questo sia chiaro, però dove magari sono meno squadre qualitative, dicono, e 2 anni, e l'anno scorso addirittura sono state fare la finalissima 2 squadre, Salito e Pescara, che ha giocato la Ternana, quindi di sé dimostra che è un campionato di qualità, è un girone di qualità importante. Ci sono, potrebbero, dovrebbero esserci 3 retrocesse purtroppo dalla Serie B, e questo significa che è un campionato particolarmente, un girone particolarmente difficile. Quindi sta a noi, insieme, di trovare, prima di cercare di fare un organico decisamente competitivo per questa categoria e per il girone difficile che ci apprestiamo a fare, e poi senza alibi guardare in casa degli altri, per solo guardare in casa nostra e cercare di fare il meglio noi. Gli altri, se saranno più bravi a fare il meglio, pensiamo prima di essere bravi noi.
3: E questo è l'altro estratto delle parole di Mister Filio Tesser, che ha parlato anche della composizione del girone, il girone che vedrà le tre squadre retrocesse dalla Serie B, Pescara, Reggiana e Spezia, che si dovranno sfidare e andranno unirsi poi a quel girone lì, che ci sono tante altre realtà molto, molto importanti, molto solide, che hanno fatto bene nel corso degli anni. E come diceva Mister Tesser, quest'anno è stato l'Ascoli a vincere, lo scorso la finale è stata fra Pescara e Ternana, quindi tutte squadre del girone B. È un segno, una casualità? Non credo, perché ha dimostrato il girone B di avere molte squadre forti, e quest'anno, a mio avviso, sarà il girone più difficile, al netto anche di un girone C che vede la corazzate, piazze storiche, perché sono Catania, Salernitana, ci sei Bari, insomma tante realtà storiche, ma il girone B probabilmente sarà quello più equilibrato e più combattuto. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata dedicata al mondo della Serie C. Ovviamente l'invito è a restare qui con noi su TMV Radio, anzi scaricate la nostra app così potete seguirci 24 ore su 24, dopo di noi l'editoriale, poi Rotocalcio, come sempre poi dalle 10 l'appuntamento clou della giornata di TM Radio, Marco Picca e tutti i suoi ospiti, Maracanà dalle 13 alle

0: 17 non resta che invitarvi a restare qui con noi. Daniel Uccellieri, saluta.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C il focus completo sulla categoria professionistica del calcio solo su TV Radio.

0: Libriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con gli SMS Zaffel 331-82-00213.
1: Ben ritrovati, buon mercoledì a tutti. È una vigilia molto triste per noi, perché è la vigilia del mondiale. Domani si parte e comincia il mondiale, al quale per la terza edizione consecutiva parteciperemo. Tanti campioni scenderanno in campo, tanto spettacolo ci auguriamo di vedere, speriamo di conciliarci con il calcio, di vedere tanta qualità, scoprire nuovi nomi, di vedere il talento dei grandi, di riflettere ancora una volta su quello che potevamo essere e che non siamo attualmente ancora. In tutto questo c'è grande rivoluzione, squadre di serie per quanto riguarda tante delle squadre che ha sul mercato, la Juventus, Milan, il Napoli e l'Inter cercano di trovare delle soluzioni alternative per continuare a mantenere il distacco dalle altre che vanno a ricostruirsi, tanto di cui parlare. Allora mettetevi comodi e buongiorno intanto da Vincenzo Maranzo, da Andrea Maiocca in canale di regia, e diamo il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben trovato.
2: Grazie, ciao, eccomi qua, pronti.
1: Allora, alla vigilia del mondiale, quali sono i sentimenti che stai provando, a parte quello via?
2: Ma di una grande tristezza, l'assenza dell'Italia che è il terzo mondiale mancato, e quindi siamo veramente nelle vie. Io, come sempre, penso a tanti ragazzi che non hanno mai visto l'Italia mondiale, ma anche a tante persone anziane come me che non so quando se lo rivedranno. Cioè, 12 anni senza l'Italia mondiale è veramente una tragedia sportiva. Adesso usare questi termini, tragedia, disastro, di questo periodo dove c'è ben altro disastro, ben altre tragedie umanitarie, bene che suona, però siamo in un tema sportivo senza precedenti. Adesso, tra l'altro, questo mondiale, come tu sai, noi abbiamo, io farò il tifo per tutti e tre, abbiamo tre italiani, vertice di tre nazionali, Carlo Ancelotti, che oggi compie 67 anni, e tutti i nostri auguri affettuosi a Carlo, che guida il Brasile, c'è Fabio Cannavaro che guida l'Uzbekistan, e abbiamo Montella, Lopranino, che guida la Turchia. Quindi questa è una consolazione veramente, un arbitro italiano, Mariani, una consolazione veramente magra. Uno scenario però che le cronache di questi giorni delineano come uno scenario veramente inquietante e antisportivo, non sportivo, antisportivo. Se pensi che l'arbitro somalo designato non può andare ai mondiali, gli è stato negato in gli Stati Uniti, che sono stati negati i visti ai dirigenti della delegazione dell'Iran, e che il regolamento della FIFA viene infranto su ordine degli Stati Uniti, perché il regolamento prevede che i nazionali arrivino nella sede di gara il giorno prima, possano fare allenamento sul campo di gara e tenere la conferenza stampa capitano e allenatore. Questo è stato negato all'Iran, perché l'Iran dovrà, per ordine Trump e dei manutengoli, dovrà arrivare nella sede di gara il giorno stesso della partita e ripartire subito dopo. E sono stati poi revocati gli aiuti ai tifosi dell'Iran. Ce n'è tanto, a parte le economiche, le non venduti, i prezzi dei biglietti e tutto quello che ruota attorno a Infantino e alla FIFA, ha fissato, come forse avrei detto, che è veramente indicativo, abbastanza eloquente, ha fissato sul quartiere generale di New York

0: sulla quinta strada, guarda, sono nella Trump Tower, cioè il grande palazzo della quinta, dove c'è la pietà del presidente Trump.
1: C'è aggiungo un'altra cosa al quadro diabolico che si è

0: quando ambiva alla fortuna della presidenza UEFA, al suo vice, che è stato proprio Infantino, poi accadde quello che accadde. Quindi la vedi anche come una letterina, un regalo, un cadeau da parte di la francese, da parte di Platini Infantino prima del Mondiale, che mette ulteriori ombre poi sulla figura del capo del calcio mondiale.
1: Non c'è dubbio, Platini ha fatto benissimo, secondo me, a denunciare Infantino per difendere la propria reputazione e la propria storia. Tengo conto che è stato scagionato dalla magistratura ordinaria completamente Platini da quelle brutte vicende. Io ricordo soltanto che quando ho conosciuto Gianni Infantino, originario della Calabria, trapiantato poi in Svizzera insieme ai genitori, papà era ferroviere, e quando conosce Infantino era il numero 4 dell'ufficio legale della UEFA ed è stato letteralmente inventato come segretario generale della UEFA quando alla presidenza della UEFA arrivò Michel Platini con un salto tale che lo portò ai vertici della UEFA, era il segretario generale della UEFA. Ma l'attitudine, la riconoscenza, e lo dico io, ho vissuto in quella persona, il mio piccolo, non sono di fondo, e Infantino combutta in un certo periodo anche con l'ex presidente della FIFA, Blatter, hanno tramato per impedire Platini di diventare presidente della FIFA, hanno, voglio dire, usato Platini di cose che la magistratura ha accertato non essere vere, tant'è che in classe francese, ricordiamo tutti con grande simpatia, è stato completamente scagionato ed è risultato completamente inerte. Quindi ha maggior ragione, fa benissimo, secondo me, Platini, alla vigilia di questo mondiale, a denunciare Infantino.
0: Poi come si dice, Antonello, la vendetta è un piatto che va servito freddo, è stato glaciale di Le Roi ad aspettare.
1: Sì, sai, sì, va più di vendetta certamente, ma anche il dovere, certo, il dovere di difendere la propria reputazione, la propria fama, sulla base, ripeto, di un pronunciamento definitivo della magistratura che lo ha scagionato da qualsiasi accusa. Poteva Platini ingoiare anche questo, e certo, a Como furbescamente, perché arriva il momento della vigilia dei mondiali per lanciare questa freccia e tirare questo sasso in faccia al Dublino.
0: Intanto, tornando un po' alla nostra nazionale, sappiamo che ci sono state appunto queste due amichevoli entrambe dalla nazionale targata Baldini, con tanti ragazzi giovani, con i fuori quota, chiamiamolo così, Pio Esposito, con Gigio Donnarumma in porta. Difficile tirare fuori delle somme da quelle che sono queste amichevoli, che comunque ha raccontato un personaggio, Silvio Baldini, che ha accettato questo ruolo e che magari forse aspettava qualcosa in più, ti chiedo.
1: Ma guarda, io ti dico con grande franchezza, Baldini ha fatto benissimo all'Under 21, ha costruito un rapporto con questi ragazzi straordinario, proprio un piano umano, personale, anche tecnico, e questo conta molto, soprattutto per i più giovani. E poi ha fatto, a mio modo di vedere, benissimo a trasferire nella nazionale maggiore in questi due incontri di secondo livello, per carità, intendiamoci, perché ha parlato contro il Lussemburgo e contro la Grecia, però ha fatto benissimo a trasferire i suoi ragazzi della 21 nella nazionale maggiore, con le uniche eccezioni che tu hai citato, di più esposti di Roma, che si sono messi a disposizione. A me ha ricordato, da vecchio nostalgico della nazionale, quello che riuscì a realizzare Zeglio Vicini nell'87, quando trasferì la sua Under 21, dove c'erano Zenga, Viali, Mancini, Ferrara, De Agostini, ne dimentico certamente Giannini, trasferì nella Nazionale A, che poi portò ai mondiali del 90, che noi avremmo meritato di vincere, che eravamo quelli che c'erano meglio. Quindi questo percorso di Baldini, secondo me, è stato molto intelligente, anche sul piano pratico, accorcia i tempi del lavoro del CT, che sarà lui, sarà Mancini, sarà Conte, io questo non lo so, però accorcia i tempi, perché sono questi i ragazzi, bene o male, piaccia o non piaccia, debbono poi scare nella nazionale giovane. Quindi fargli fare questa doppia esperienza, sia pure, ripeto, di livello medio, e certamente guadagnare tempo nella costruzione della squadra, dovrà da settembre partecipare alle qualificazioni della Nations League e poi all'on tour, alle qualificazioni degli europei, speriamo, perché dei mondiali

0: l'atleta. Poi detto di Baldini, secondo me è una risorsa importante per la federazione essere entrato nei ranghi tecnici, nello staff tecnico della federazione, è una cosa giusta, importante, e si sta arrivando anche un'ottima scelta fatta da Gabriele Ravina, che lo ha designato a guidare in queste due partite. A mio modo di vedere, la dico tutta, con sempre tutta sincerità, non avendo lui grandi esperienze in Serie A, ma soprattutto in Serie B e in Serie C, non avendo alcuna esperienza internazionale, se non quella recente della 21 di queste partite, io perché Baldini possa in futuro aspirare e diventare commissario tecnico della nazionale, adesso a mio avviso, poi il presidente sarà Ragò, sarà Abete, non lo so, ma lui è certamente favorito, deciderà chi prendere, però io credo che in questo momento per rilanciare la nazionale occorra un personaggio di maggiore esperienza internazionale e di maggiore esperienza professionale, quindi Mancini o Conte, si parla di Mancini o Conte, sono tutti due allenatori di primissimo piano. Voglio spezzare una lancia a favore di Roberto Mancini, perché lui ha sbagliato quando è andato via dalla nazionale in modo francamente poco gradevole, lasciando la nazionale in Kent di Ferragosto, ha avviato, ha riconosciuto che è sbagliato, si è pentito, sa che è sbagliato, sostiene che a convincerlo sono stati sotto i soldi tanti che ha preso in Arabia, ma anche la decisione della federazione allora di sostituire, di cambiare gli organici delle nazionali a sua insaputa. E qui io credo che Mancini in questo senso va data l'opportunità di rilanciarsi.
1: Il nome è quello, inutile girare attorno, Antonio, arrivano sempre più conferme che sarà Mancini, una volta finalmente scelto il presidente federale, che dovrà essere anche in questo caso Malagò. Il 22 di giugno, lo sappiamo, tra circa poco meno di due settimane ci saranno le elezioni. Una volta uscito il nome del presidente federale, ogni probabilità era il nome di Mancini prescelto. Tu hai già, diciamo, in questa tua discussione approvato di fatto questa scelta. Cosa secondo te può dare Mancini in questo percorso di ristrutturazione del nostro calcio, riportarci laddove però anche lo stesso Mancini non ci è riuscito a portare, ricordiamoci la Macedonia del Nord?
0: Sì, Mancini ha avuto il grande merito di vincere un europeo, cosa che non accadeva da tantissimi anni all'Italia. Sono stati bravi e fortunati in quell'occasione, bravi e fortunati. Ha questo merito, ha il miglior curriculum come allenatore della nazionale negli ultimi anni, di 18 risultati consecutivi, è un uomo preparato, giovane, che sa muoversi anche, che è importante, nel rapporto con i media. Questo non toglie niente ovviamente Antonio Conte, che ha altrettanta esperienza e tante qualità umane e professionali, però io penso che a questo punto, se tu mi dici che Mancini è favorito nel caso in cui fosse eletto Malagò, ormai pare abbastanza scontato, io credo che Mancini ha tutta la carica e tutta l'esperienza. Io ho conosciuto Roberto Mancini appena arrivato in federazione, io nel 1988, europei in Germania. In quella nazionale c'erano lui e Vialli, furono anche un po' le stelle dei mondiali del 90, anche se Mancini in nazionale non si è mai espresso come suo talento avrebbe meritato. Quindi conosco Mancini tanti anni e io penso che abbia maturato esperienza e anche la consapevolezza di aver fatto un passo falso quando uscì l'Italia, lo ha detto, lo ha riconosciuto. Quindi io direi, in Italia perdoniamo ben altri malaffari e ben altre situazioni sportive, non credo che sia il caso di accadersi su un passo falso di Mancini che lui ha riconosciuto di aver fatto e cui ha chiesto scusa.
1: La differenza tra i due nomi di cui ho detto il favorito è Mancini, qual è secondo sostanzialmente? Conte e Mancini, cosa?
0: Ma sai, Antonio ha un approccio più aggressivo anche nei confronti dei giocatori, che mi ricorda per la sua applicazione maniacale, mi ricorda in qualche modo il mio amico Arrigo Sacchi. Quello che c'è da dire è che la storia di Antonio

0: Dante dice, racconta che più di un certo periodo lui non riesce a stare nella stessa posizione, perché il rapporto con i giocatori è molto molto intenso, dentro e fuori dal campo. Però anche Antonio, che ha giocato tante partite in nazionale naturalmente, e anche Antonio Conte ha tutte le qualità per fare il ciclo, ha già fatto, e lo ha fatto anche bene. Mancini è un giovane di Conte, ma ha, voglio dire, il carisma della maglia azzurra da sempre, ha l'entusiasmo di tornare sulla panchina della nazionale, credo che sia anche per la tutta, altrimenti facciamo gli ipocriti, ci giriamo attorno ai problemi, alle pretese economiche inferiori rispetto a quelle di Antonio Conte, che viaggia in cifre molto più alte. E anche con la nazionale, allora lui ottenne dalla federazione allora un gaggio stratosferico grazie all'intervento degli sponsor, in quel caso era la Roma. Quindi da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, Mancini ha qualche chance in più. E poi Mancini secondo me è più disponibile di Antonio Conte a seguire tutta filiera del nazionale giovanile, perché a mio modo di vedere il commissario tecnico del nazionale, che gioca una partita ogni 45 giorni, intendiamoci, non è che sta lì in campo tutti i giorni, ha il tempo se vuole, ha la possibilità di seguire e di coordinare anche sul piano, come dire, del tipo di gioco, del tipo di tattica, del tipo di impostazione delle squadre, tutta la filiera delle nazionali giovanili, dalla 21 alla 15.
1: Tra l'altro, a proposito di filiera, abbiamo da poco festeggiato il secondo europeo per categoria vinto dalla nostra nazionale, la 17, e allora io ti faccio un'altra questione.
0: Sì, sono andato già col tempo, lo dico subito.
1: Cioè, noi abbiamo probabilmente dei giovani forti, ma c'è un sistema che non li premia, o meglio, non gli permette di emergere.
0: Vincenzo, questa vittoria dell'Under 17 conferma per l'ennesima volta che in Italia i talenti ci sono, i ragazzi ci sono, vanno ovviamente fatti crescere, vanno accompagnati, ma soprattutto con il coraggio di farli giocare, di mandarli in campo, coraggio che parte la società, ma che transita attraverso gli allenatori del club, il coraggio di farli giocare, perché i talenti sono. Quello che non manca in Italia è l'affarismo che si muove attorno a tutto il settore dei giovani emergenti, italiani e non italiani, e quindi questi ragazzi nostri che poi dimostrano sul campo, come l'Under 17, di non essere secondi a nessuno, ma l'abbiamo fatto con l'Under 19, con l'Under 18, siamo arrivati negli ultimi anni ai vertici, non abbiamo vinto i campionati europei o mondiali. Questi ragazzi dimostrano che i talenti ci sono, però ecco, bisogna avere, ripeto, non trovo altra parola, il coraggio di andare in campo e non di non che vengano relegati in panchina, se non addirittura in tribuna, mortificando le loro qualità, il loro talento e quindi la loro carriera.
1: Sono d'accordo, però io vedo un problema, magari lo vedo io erroneamente, a monte. Credi che ci possa essere una sorta di sistema che penalizza i giovani, cioè nel senso magari c'è qualche giocatore che è spinto un po' più da qualche procuratore rispetto a un altro, se tu non hai l'appoggio giusto, l'osservatore giusto, non ci arrivi neanche a giocare a certi livelli e figuriamoci anche a giocare, scende in campo?
0: Ma scusa, questo deve essere però il compito di un'organizzazione istituzionale e neutra come la Federazione Italiana Gioco Calcio attraverso il Club Italia, che è la struttura che noi fondammo nel 2010 affidandola ad Arrigo Sacchi, vice Maurizio Viscidi, e oggi è gestita direttamente da Maurizio Viscidi, che ha sotto controllo tutta la filiera delle nazionali, tutti i ragazzi da nord a sud, più a nord che a sud, la verità. Io qualche volta ho posato.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti.

0: 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Ha ragione, per molti versi ha ragione, sottoscrivo quello che ha detto. Vorrei invitare a nome di tutti ad averlo fatto.
8: Certo, certo.
7: E quella la categoria degli agenti è una categoria sempre sotto osservazione, e tra gli agenti ci sono tanti professionisti che svolgono seriamente il proprio lavoro. Quello degli agenti resta un problema enorme, non solo per il calciariano. Io ho davanti agli occhi, mentre sentivo, ho recuperato i dati del 2024. Soltanto nel 2024 come commissioni per gli agenti, la Juventus ha

0: 34 milioni di euro, l'Inter 25, il Napoli 18, la Roma 17, il Milan 15 e via scendendo. Quindi sono delle cifre incredibili, in tutto oltre 226 milioni di euro che le società di Serie A hanno pagato nel 2024 commissioni agli agenti. Qui c'è un problema, che va in qualche modo, analizzato, affrontato e possibilmente sotto
1: arginato. Pensa se questi soldi venissero spesi per infrastrutture, per settori giovanili,
0: per i vivai, per gli anti, per i centri,
1: sarebbe una crescita straordinaria. Ancora il dibattito intriga i nostri amici, c'è ancora una nota vocale, lascia sentire, risponda, poi ti saluto.
2: Ciao ragazzi, Luigi Novara. No, voglio solo dire che anche sono d'accordo con voi sulla scelta di Mancini in alternativa, diciamo, in posizione a quote, ma per due motivi. Il primo è che, diciamo, Mancini, insomma, è più preposto anche a valorizzare e lanciare i giovani. Cioè, voi chiedete, ma Conte nella sua carriera mi dite quanti giovani ha lanciato in squadra? Vi ricordo io, forse questo è stato il primo ad Ara per tutti i suoi soldatini, purtroppo erano in primeria e ha detto comunque farlo dare. E poi un altro discorso economico. Mi sembra aver capito che Mancini si accontenta di 2 milioni, fa un passo anche di un milione, adesso c'è anche la pancia piena, quindi portafoglio quello pieno, di 2 milioni un biennio a 2 milioni mi sembra l'anno, giusto? Ma Conte li accetterà questo di Dio? Su che cifre diciamo, parliamo eventualmente per Conte Cina Nazionale? Un saluto.
1: Bella domanda, lo possiamo sapere, una cosa però l'ha centrata forse il nostro amico Antonello Conte prima di mandare Nocada, ma Verdara in campo ha dovuto aspettare che facessero male praticamente tutti, mentre Mancini, ricordiamo, ha provato a lanciare, poi tutti hanno funzionato, era per lanciare qua di punto, è stato colui il quale ha trovato le teghi, quindi da questo punto di vista forse ti offre qualche soluzione in più.
0: Sì, da questo punto di vista però bisogna essere onesti fino in fondo e dire che per quanto riguarda i club come Napoli o come club che Conte ha gestito, i club non hanno pazienza e non hanno tempo, devono vincere a livello nazionale e quindi non hanno il coraggio, tra virgolette, di mandare in campo i giovani e stanno mortificando anche i vivai acquistando all'estero carrettate di giovani non selezionati della nazionale italiana, ne prendono, faccio un esempio, 10, poi uno ne viene fuori, gli altri 9 vanno a fine non so dove, ma lo sappiamo dove, fanno una fine poco dignitosa, spesso è poco gloriosa. Mancini ha avuto invece il coraggio, soprattutto con la nazionale, di lanciare i più giovani. Ha ragione il nostro interlocutore, anche questo secondo me è un aspetto a favore di Otto Mancini.
1: Bella chiacchierata Antonio, come sempre, ti ringrazio.
0: L'ultima cosa che voglio dire, certo, che parliamo in nazionale perché non se ne parla mai e non è giusto, certo, che la nostra nazionale femminile giocherà i playoff per qualificarsi in mondiale. Ha tentato ieri la qualificazione diretta, è stata fermata da Svezia sul 2 in Svezia, ma comunque siamo ancora in corsa per giocarsi in Brasile i prossimi giornati mondiali femminili. In bocca al lupo a Soncina e a tutte le ragazze.
1: Guarda che il nostro attentissimo regista ti chiede cosa ne pensi del portiere della nostra nazionale femminile.
0: Ma il calcio femminile, ti dico francamente, come al solito, fino a 10 anni fa, io faccio fatti, io pure lavoravo in federazione, facevo fatica a vederlo, se guardavo così un po', con un po' di scetticismo, un po' di diffidenza. È cresciuto tantissimo anche sotto il profilo tecnico, tattico, talento individuale, e su questo la federazione ha continuato a investire, così come la federazione ha continuato a investire sul Club Italia e sulle nazionali giovanili, perché l'Italia in Italia ci sono.
1: Assolutamente. Antonello, grazie. Antonello Valentino,
0: grazie a voi, buona giornata, ciao.
1: Allora, termina lo spazio editoriale, tra poco comincia il Rotocalcio con Lorenzo Benedetto, tra poco.

0: Calcio, ancora più calcio, la mattinata di Radio, a cura di Vincenzo Arangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: Chi? Era anche chi? Senta, c'è una cosa di Maurizio Mosca, che se non mi sbaglio c'è chi, che sarebbe pure carina da fuori, grandissimo Maurizio Mosca. E tra l'altro, insomma, il tema di mercato, calcio mercato, viene in mente ancora più facilmente, con grande simpatia, ricordo le famose bombe di Maurizio Mosca, poi il pendolino nel commento, nel pronostico delle partite. Allora, a proposito, cosa avrebbe detto?
3: La progetta è che io bravo!
1: Bravissimo, tanto non so cosa avrebbe detto del Milan, ma di certo il quadro in casa Milan può essere abbastanza enigmatico, ma pare che un primo tassello, non esattamente l'ordine giusto delle cose, sta venendo fuori, ovvero il nome del tecnico Oliver Glasner. Il Milan prova a dare, andiamo a leggere tutto il mercato web, lezione al proprio futuro, ritardo sulla tabella di match inizialmente previsto, almeno nel confronto con le altre del nostro campionato. Ed in attesa di capire come l'ha ristrutturato il comparto dirigenziale dopo il terremoto di fine stagione, la panchina del dopo Massimiliano Allegri esce ora un candidato forte in vantaggio rispetto agli altri, che è appunto Oliver Glasner. Il tecnico austriaco reduce dai successi col Crystal Palace, addio al club londinese, dare il proprio ok di Massimiliano Allegri in attesa di definire nel dettaglio termini economici e progettuali, con un biennale da 5 in una stagione, bonus compresi, che dovrebbe chiudere il cerchio definitivamente. Tutti in attesa però di capire se il connazionale Ralf Rangnick potrà seguirlo nel ruolo di direttore tecnico. Quindi una una programmazione alla rovescia, Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibbe.
4: Sì, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te. Allora, si parte dall'allenatore, poi si dice, oh, piace questo. Cioè, abbiamo scelto il direttore sportivo, noi abbiamo scelto l'allenatore nel tempo, ti può piacere? Avevamo pensato anche a dei giocatori, lui arriverà e dirà, se lo che mai ti chiamano, scusate.
4: Esatto. No, ma un grande caos, insomma, ma poi questa figura mitologica che è Ralf Rangnick, a me convince poco, dico la verità, quel santone del calcio... Non mi sono mai
1: uno già fallito, però vediamo se poi lo parliamo, vediamo se si rimette sulla strada giusta.
4: E quindi, insomma, non lo so, c'è un gran caos in casa Milan, insomma, lo stiamo raccontando ormai da settimane, però c'è qualcosa che non va, lo scopriamo certo oggi, e poi la programmazione al contrario, come dicevi giustamente. Però già il fatto che Milan possa essere vicino a un allenatore mi sembra una notizia per i tifosi rossoneri, perché insomma è un club che siamo al 10 giugno e ancora non ha niente, e quindi insomma già prendere un allenatore secondo me sarebbe già qualcosa di importante per il Milan stesso.
1: Visto, diciamo, un po' il disorientato generale, senti, ma se invece Gyökeres, scusami, il centrocampista che aveva puntato il Milan, Goretzka, è definitivamente montato, o c'è qualcuno ancora il numero di telefono per poterlo contattare?
4: No, qualcuno che ha il numero di telefono sicuramente c'è. È chiaro che questi sono colpi da chiudere prima possibile, no? Perché poi dai possibilità a club che hanno più disponibilità economica di poter inserire, quindi credo che insomma se qualcuno lo vorrà, perché comunque sta anche la Juve che è un po' sparita dai radar, ma secondo me sotto ci sta ancora pensando, però si devono muovere, poi basta un niente per far sì che un altro club metta gli occhi e poi lo possa rapprendere, quindi bisogna che chi vorrà puntare su Goretzka lo faccia il prima possibile, perché per parametro zero poi vanno via, insomma diventa più difficile poterli prendere.
1: Ecco, sì. Allora, intanto un altro, tra virgolette, santone che fino adesso non aveva convinto, santone inteso come uomo che si affida a una tecnica tutta sua per cercare giocatori, è Damien Comolli, che è l'attuale direttore generale dell'area sportiva della Juventus. Però diciamo che adesso sembra che in qualche modo si stia facendo guidare almeno la scelta dei nomi, perché i nomi che sta scegliendo Juventus, le trattative che sta avviando la Juventus, sembrano più nomi che magari sono concordati con Letti, altrimenti pare che voleva scegliere Stanley Jackson o cosa del genere in attacco, comunque, ovvio Jesus, cioè quelli sono nomi che secondo me sono ancora dal computer, e qualcuno gli dirà tienili chiusi. Il nome invece di Sorloth è un nome che concorda con Spalletti, il nome del Dibu Martinez è un nome che concorda con Spalletti, e ti chiedo appunto, sono queste due strategie che sono quelle che credo un po' più avanzate in casa di tutti.
4: Allora sì, senza dubbio, su quelle più avanzate possiamo dire tranquillamente che la Juventus è d'accordo con tutte e due i giocatori. Questa cosa è fantastica, no? Perché oddio, ora non si sta anche più dicendo, comunque la realtà dei fatti è che in teoria sulla carta non potrebbe parlare con i giocatori o agente dei giocatori se prima non ha l'accordo con il club, però insomma è una cosa destinata a chiudersi anche questa legge non scritta, che comunque
1: si può trattare il giocatore prima della società, eccetera,
4: esatto,
1: eccetera.
4: Ormai è prassi, no? Sì. Comunque,
1: tra l'altro, ti posso dire una cosa: sì, uno può vedere come una manovra scorretta, sicuramente per certi versi può essere, perché tu vai a incosire un giocatore, sta sotto contratto, quindi come regolamento ci può stare. Dall'altra parte però a me viene da pensare, uno magari prima di farsi una trattativa, una chiamata esplorativa, per dire, ti andrebbe di eventualmente...
4: Se no, cara, ma ti rigiro il discorso, Enzo, cioè proprio ti rigiro completamente. Molto spesso sono i giocatori che chiamano altri. Quindi non è...
1: quelli sotto contratto, non quelli...
4: Esatto, quindi non è la questione del club, che sicuramente qualche club che va... a chiamare
1: sì, il giocatore, ma il sondaggino, ma, diciamo così.
4: Esatto, ma il più delle volte succede il contrario, quindi è chiaro che poi che cosa fai, non rispondi alla gente oppure gli dici no, guarda, non possiamo parlare. Quindi per questo dico che è una regola destinata a essere abolita, no? Questa, anche perché ormai, ma abolita dalla tassi, e quindi insomma si andrà avanti sempre come sta andando avanti nel 2000 anni. Detto questo, andando a trattative di casa Juventus, la Juve ha l'accordo con tutti e due, ha l'accordo sia col Dibu
1: che con
4: Sorlo. Non è poco, ma non è tutto.
1: Certo.
4: Quello è il problema.
1: Certo.
4: Allora, l'Atletico Madrid ci sta facendo sognare per le risposte comunicate.
1: Bellissimo.
4: Le risposte comunicate della Madrid.
1: Fate ridere come il Barcellona.
4: È stata... ci fate ridere più del Barcellona.
1: Più del Barcellona.
4: Esatto. E... smette di rubarci i giocatori, no, avete tagliato il video del Papa,
1: video
4: insomma,
1: del Papa.
4: Una roba,
1: ragazzi,
4: una roba fantastica, una roba
1: la sagra poi... della salsiccia anche lì,
4: esatto. E poi non c'è nessun problema, volete i giocatori, ha una clausola, pagate quella, e non c'è problema. Julian Alvarez ha una clausola da 500 milioni di euro, quindi non credo
1: se li vuole
4: possa
1: pagare.
4: Essere una clausola pagabile, ecco. Detto questo, appunto, e poi devi andare, hai d'accordo con Sorloth, benissimo, però poi devi andare a parlare con Atletico Madrid. Allora, non che sarà un problema, insomma, questo per fare discussione, e secondo me sarà più problematico, però l'impressione mia arriva di Dibu Martinez, ma ci arriviamo. Perché non è un problema insormontabile? Perché c'è il carrino di Nico Gonzalez in mezzo. E quindi con l'Atletico Madrid che vuole Gonzalez, non lo ha riscattato, non lo riscatterà, magari chiede uno sconto, quindi si metteranno d'accordo le club, la Juve Sorloth praticamente non lo pagherà, farà uno sconto su Nico Gonzalez, chiaramente dovranno essere sistemati le cose a bilancio,
1: certo.
4: La Juve non può fare uno svalenza con Nico Gonzalez, con Madrid lo stesso, con Sorlo, quindi si cercherà il punto di equilibrio, no? Che possa andare bene a tutti i club, però diciamo c'è l'accordo con Sorlo, ma non c'è ancora l'accordo con l'Atletico Madrid, ma secondo me è destinato a essere trovato questo accordo. Sul Dibu Martinez, la Juventus mi sembra stia facendo un po'... non saprei nemmeno come definirla la situazione, però allora, se tu hai d'accordo con Dibu Martinez vuol venire alla Juventus,
1: sì.
4: Gli fai un contratto di 3 anni, lui fa meno soldi però salma, quindi alla fine degli anni andrà a prendere più soldi rispetto a quelli che avrebbe preso. adesso la Juve deve pagare con la, deve parlare con la Aston Villa, e l'idea della Juve è quella di andare alla Aston Villa a dirgli, siccome il portiere ha 34 anni, siccome il contratto gli scade l'anno prossimo, datecelo gratis. Ecco, allora
1: perché se, di fatto la Juventus dice, intanto quello che avresti dovuto pagare di ingaggio per gli anni a venire,
4: lo so,
1: risparmi, però, ti rientra una cifra. Quello c'ha 33 anni, non lo vendi, anche qui so, sagra della spiccia, diciamo.
4: Però capito, cioè, nel
1: anche senso, batterie di pentole maggio mi pare che hanno fatto.
4: Se tu vuoi andare a prendere il giocatore, lo vuoi portare a Torino, ovviamente lui era al mondiale, quindi c'è tutto il tempo del mondo, perché non è che se lo prendi oggi e lo prendi il 20 luglio cambia qualcosa, cambia assolutamente niente. Non è che Dibu Martinez lascia il ritiro dell'Argentina in America per andare a venire a Torino a fare visite mediche e a firmare il contratto. Lui ora è lì, starà lì fino a quando l'Argentina sarà impegnata mondiale, verosimilmente l'Argentina arriverà in fondo, quarti di finale almeno, andare all'Argentina sarebbe, sono campioni in carica, quindi non cambia. Però insomma la Juve, cioè, non può pensare, secondo me, la Juve di andare alla Aston Villa, datecelo gratis e aspettare che loro rispondano sì, ma risparmi l'ingaggio, ma non mi interessa niente, c'è anche una cifra simbolica, ma io la devo andare, e possono essere 3, 4, 5 milioni, però una cifra del genere secondo me deve metterla in conto, perché se la Juve è convinta di andar lì a strappare a zero, e se non glielo danno a zero vi su altro, e allora è un problema questo.
1: Chiaro,
4: uno, perché vuol dire che non vuoi veramente un giocatore lì. Due, perché ci fa una figura non da Juve, insomma,
1: no,
4: sarebbe la prima brutta
1: figura. Poi magari degli
4: ultimi anni, però, insomma.
1: Poi magari lo sai di me, le trattative, così come per Sollo, partono con proposta e risposta, no, offerta e risposta. L'offerta è sempre bassissima. L'offerta più bassa possibile, la Juventus ha detto gratis. E ci cascano, magari ci cascano, io mi sono preso il tipo gratis, evviva, sono stato un grande. Sì. Quelli ovviamente dicono, guarda, per me 15, voglio fare uno sconto, 10, e poi lì magari arrivano a dire, ok, 5, ma 5 proprio stiamo usando così. E quindi probabilmente, l'altra riflessione che faccio, e te la giro, è che magari potrebbe avere ancora la Juventus un retro pensiero su Alisson, e quindi un modo per dire, noi abbiamo quasi chiuso il portiere, non è che ci avete ripensato, in quel caso virano lì, ma anche lì il costo non gli arriva gratis, quindi non ha senso.
4: Quello, capito, perché la Juve quando ha cominciato a parlare, a pensare ad Alisson, ha cominciato a pensarci nell'ottica lo prendiamo a zero, perché comunque era in scadenza Alisson. Poi il Liverpool aveva l'opzione per rinnovare un'altra stagione, l'ha attivata, ma nonostante questo la Juventus è abbastanza convinta di prenderlo, perché comunque Alisson gradiva il ritorno in Italia. Il Liverpool non sembrava essere un club sicuro, no, di voler trattenere Alisson, tant'è che a fine stagione non l'ha fatto neanche giocare sempre.
1: Già.
4: Ed è lì che però è nato l'inghippo, perché Madasvili, che dovrebbe essere Madasvili, che dovrebbe essere il sostituto di Alisson, non ha convinto fino in fondo, e quindi Liverpool dice, beh, perché mi deve affidare un portiere che non mi vince, quando ne ho un altro per un altro anno e posso prendere un altro anno per trovare un altro portiere, per capire se Madasvili è un portiere all'altezza del Liverpool davvero. E quindi con Liverpool che ha deciso di prenderla, è finita. Cioè, non dovresti fare un'offerta fuori mercato, non ha senso assolutamente. Non è che la Juve mi dice, ma le potrebbero spendere, no, perché non ha senso. Cioè, l'abbiamo criticata tanto la Juve su tante trattative, ma su questa proprio non c'è di niente, perché come si era mossa la Juve era l'unico modo per muoversi.
1: Certo.
4: Poi se Liverpool lo decide di tenere la scadenza, vuol dire che se poi la Juve lo vuole prossimo, lo prende la prossima. Però ora è veramente complicato riuscire ad arrivare, è quasi impossibile secondo me, almeno che il Liverpool non cambi idea un'altra volta, ma se il Liverpool non cambia idea è praticamente impossibile prenderlo. Quindi non è questo, secondo me, che porta la Juve a puntare eventualmente i piedi per il Dibu Martinez all'Aston Villa. La Juve deve pensare di mettere qualcosa di più, cioè, guarda, io sono, se vanno lì a dire voglio zero, se davvero, perché quelle che ci arrivano sono queste, cioè, se davvero vanno lì e dicono no, guarda,
1: faccio risparmiare la gaggio, ma la collo io,
4: no, cioè,
1: sarebbe
4: cioè, e ti fa capire, poi ripensando Alisson, ti fa capire quanto ai club inglesi non importi niente di risparmiare l'ingaggio, cioè, tu non devi andare a pensare, lo sappiamo noi che comunque facciamo mercato, ci parliamo di mercato, raccontiamo il mercato, lo sappiamo noi che ai club inglesi non gli frega niente, e tu invece vai lì a dirgli no, ma ti faccio risparmiare l'ingaggio, cioè guarda il Liverpool cosa ha fatto un Alisson, appunto, no, voglio un altro anno, non voglio Beghe, quindi lo tengo un altro anno, va a zero, da 6 milioni, cioè non gli interessa niente risparmiare, no, 6 milioni di euro, 5, 6, 7, quanti sono, non è questo.
1: Infatti, adesso diciamo la prova del 9 di Monsieur Damien Comolli è proprio questa qui, cioè hai apparecchiato già con due giocatori l'ingaggio, se non hai a dama vuol dire che sei, cioè, che questo lavoro onestamente a certi livelli non lo pare, perché è chiaro, esatto, che tu oramai, è vero che non è scontato, però parliamo di due giocatori che non sono giocatori chiave di queste due squadre. Tu pensi che Real Madrid fa difficoltà a prendere un Ryan Alvarez, ma è normale, ti vai a prendere un giocatore che ha una clausola di 100 milioni che non vogliono vendere, allora lasci sta che ti dicono e fai tirare molla. Qui parliamo di uno che tutto sommato lui vuole andare via, il club lo vuole vendere, tu gli vai a bussare alla porta, grazie. L'altro vuole andare via, il club lo vuole vendere, ma tu non ti vuoi avvicinare alla cifra sua. È chiaro che poi appunto si mette in discussione ulteriore con Molli, quindi vediamo un po' quello che succede. Se invece Allegri quando lo presentano?
4: Quando arriva qualcuno al Milan, quando arriva qualcuno,
1: cioè, ti rendi conto che tu ti rendi conto che è bloccato anche il Napoli,
4: certo. No, guarda, ora conosce i nostri poli, come si dice a Firenze, Allegri sta già parlando di Laurentiis, avranno già fatto un summit di mercato dove avranno parlato di quello che serve, e comunque anche se Allegri avesse risolto col Milan due settimane fa e avesse firmato il Napoli 10 giorni fa, a quest'ora Allegri sarebbe in vacanza, quindi non cambia niente anche in questo caso. È chiaro che bisogna fare le cose burocratiche, bisogna, però ci sta anche di aspettare, cioè non è che Milan e il Napoli sono le uniche due senza allenatore, cioè se noi guardiamo a quello che sta per esempio succedendo in casa Atalanta, cioè, ieri è arrivato il comunicato di Palladino sollevato dall'incarico, perché il grande Palladino, nonostante l'Atalanta gli sia andata molto contro, ha deciso che non, l'uomo a cui non frega niente dei soldi e dei contratti, ha deciso di restare con i suoi soldi e il suo contratto, e quindi non ha trovato l'accordo per la risoluzione. Quindi ieri Palladino è esonerato di fatto dall'Atalanta, ma resta sotto contratto. Sarri ancora non c'è, però,
1: esatto.
4: E quindi il fatto che l'Atalanta abbia dovuto continuare a trattare un Palladino ha ritirato Sarri ora è in vacanza, il suo staff è da un'altra parte, l'Atalanta deve raggrupparli e dentro domenica arriveranno la firma di Sarri e del suo staff e l'annuncio da parte dell'Atalanta, però si va domenica. Quindi dici no, che non è che sia, guarda, con l'acqua alla gola, no, bisogna fare tutto velocemente, non è il mercato di gennaio che arrivi il 29 e dici guarda, non si è comprato nessuno ancora, quindi bisogna che mi muova. Qui ancora tempo ne è chiaro che gli allenatori che sanno già di dove andranno ad allenare stanno già parlando con le dirigenze,
1: sì,
4: anche se non possono tutto che vuoi, ma stanno già parlando, e quindi secondo me cambia poco, ecco, casa Napoli, quando arriverà la risoluzione lì.
1: Quello sì, proprio una cosa, cioè, il Milan non solo è in queste acque, certo, ma poi, certo, cioè, dall'altra parte uno dice, guarda come sono ridotti, e pensa che un tempo le storie erano praticamente opposte, se vogliamo, neanche un tempo, sì, lontano. Sì. Quindi capisco

0: esplosi del Milan che ci scrivono ogni giorno, che sono veramente preoccupati. Noi li remo informati, più fare questo non possono fare, intanto magari arriva l'allenatore, poi con il direttore sportivo che magari dice che non gli piace questo allenatore, ricominciano da capo, chi lo sa. Speriamo di no, speriamo di rivedere il Milan di nuovo come un tempo. Grazie di Lorenzo Di Benedetto, Mercato Web.
1: Ciao ciao Enzo, buon lavoro.
0: Buon lavoro a te, la redazione del Mercato Web, domani ovviamente con il collegamento con la redazione, invece pausa, poi l'Appo De Carlo e poi il momento mondiale con Alain Vanegri e Fabio Urbisaglia. A tra poco.

0: Allora, Elisa, di metterci in collegamento con l'Apotecarlo, c'è da sentire una nota di quelle che sono arrivate, così intanto ci sentiamo quello che pensate.
1: Buongiorno Vincenzo, Carlo La Puglia.
0: Ciao Carlo.
1: Io, in merito alla vicenda a Palermo, siccome l'Atalanta si ritiene di poter lottare giustamente per lo scudetto, adesso ha preso un allenatore fortissimo che a scorso ha fatto peggio di Baroni alla Lazio, va bene, anche se c'era un mercato bloccato, però gli giocatori erano quasi tutti quelli, quindi ha fatto peggio. Quindi in merito a Palestra, io fossi l'Inter, lascerei andare, fare lo scambio magari con la Juventus, Frattesi, Cambiasso, e poi andrei tutti gli obiettivi dell'Atalanta, come a Ta, beh, ci sono anche gli Oliver, come Giacciari, ci sono anche gli Inter. Poi vediamo quando altro lì che fanno l'asta, come si comportano i signori dell'Atalanta, ok? Ciao!
0: Capisco la frustrazione del nostro amico e i tifosi dell'Inter, che giustamente si trovano di nuovo uno scenario molto simile a quello che è stato lo scenario dell'anno scorso con Lookman. Devo dire una cosa, preferisco, e quindi condivido la lettura del nostro amico di Carlo, preferisco club che poi dopo a un certo punto si tirano indietro da aste improbabili, rispetto a quanto per esempio fece la Juventus, che pur di avere con Meiners lo strapagò e poi si è trovato in casa un giocatore che quel valore non l'ha mai messo in campo, e di fatto adesso si trova a doverlo, a cercare di cederlo senza fare troppa valenza. Non è il caso sicuramente un giocatore come Palestra, però comunque c'è cifre, sono io il primo che la vedo in maniera un po' cieca, cioè non arrivo a te cifre per quanto il giocatore sia assolutamente di prospettiva, per quanto l'Inter, intanto a sinistra c'è Marco, a destra si posizionerebbe con Palestra dopo l'uscita di Dumfries, potrebbe veramente stemarsi per tanti anni. Ma andiamo a leggere un po' un approfondimento proprio dall'Inter. L'Inter vuole accelerare per Marco Palestra, la distanza con l'Atalanta è ancora ampia, ma l'Estem Classe 2005 vuole stare in Serie A e l'Area preferisce cederlo in Italia. A riferirlo il Corriere dello Sport, che aggiunge: l'Inter si è spinto a mettere sul piatto 40 milioni più altri 3 di bonus, una cifra ritenuta congrua, e vorrei dire, aggiungo anche io, ha avuto il via libera di Oaktree. L'Atalanta però ha piazzato l'asticella a quota 50 per arrivare a 55 contando pure i premi, quindi poi la disla forbice, come vedete, si allunga un fossato, infatti sull'interista, ma con un passo da una parte e dall'altra ci si può venire incontro, questo è quello che racconta sempre dello sport. L'Atalanta attende però il primo segnale per lanciarlo, l'Inter deve avere l'approvazione di Oaktree. Le discussioni sul tema sono serate nelle stanze di Via della Liberazione, al lavoro c'è soprattutto Marotta, convintissimo dell'importanza di Palestra al pari di Osilio, e naturalmente Chivu, la fiducia di riuscire a puntarla. A quel punto si tornerà a bussare alla porta dell'Atalanta, che sarà interessata alla nuova posta interista, e chissà, magari anche con la voglia di accettarla, anche perché, e questo diciamo è l'altro aspetto che fa pendere bilancia dalla parte dell'Inter, anche in questo caso mi sembra che il giocatore sia più propenso ad accettare l'offerta dell'Inter piuttosto che trasferirsi all'estero, dove i soldi per il carrellino, quanti vuole appunto l'Atalanta, sono in quel caso, ma il giocatore vuole stare in Italia e possibilmente andare all'Inter. Ma anche di porta, perché intanto l'Inter ha scelto Ivan Provedel, affiancarlo a Joseph Martinez nella coppia di porta

che la prossima stagione, ma l'esperimento della Lazio è un fatto scontato, lo leggiamo sempre sull'Interista, permane una certa distanza fra le parti, dovrà essere limata nei prossimi giorni. L'intenzione della dirigenza è chiara, evitare spese eccessive per quello che nelle gerarchie di Cristian Chivu inizialmente partirà come vice, quindi insomma Provedel sarà il vice sostanzialmente di Jose Martinez, che assume la titolarità della porta dell'Inter. È chiaro che poi un eventuale ballottaggio può arrivare stagione in corsa e Provedel magari potrebbe anche scavare il vertice di quello che è la preferenza di Chivu tra i pali, e Provedel potrebbe addirittura diventare portiere titolare. Ma non c'è l'intenzione da parte dell'Inter di fare spese eccessive per quello che comunque parte come secondo portiere. Per questo motivo l'investimento dovrà essere ridotto. In tal senso si spiega anche la scelta ponderata di abbandonare le piste più onerose, come le avrebbero portato a Vicario, con il quale era già un accordo di massa, ma anche lì probabilmente si è scelto di mettere Messi come titolare, diventa anche una spesa eccessiva. Una volta incassato il sì del giocatore di Vicario, non si è voluto affondare il colpo con il Tottenham, ma per adesso. Ora va trovata però la quadra con la Lazio, quanto riguarda chiaramente proprio il salutato Jan Sommer, titolare da 3 anni a questa parte, la coppia dei portieri dell'Inter, quindi sta cambiando. La Lazio si sta cercando, il giocatore è legato però da un altro anno di contratto, ha un grande infortunio, l'ha accusato nell'ultimo anno, ha perso un po' la centralità nel progetto della società capitolina, ma trattare con l'interlocutore come lo so non è esattamente la cosa più semplice di questo mondo. La lista di base è 5 milioni, la cifra ritenuta troppo alta, la volontà è quella di non spingersi oltre i 2 milioni, ovviamente la forbice non è altissima, e quindi il margine per poter trovare un accordo potrebbe esserci, anche se ricordiamo chiaramente per quanto riguarda lo Tito è difficile riuscire a farlo scendere da quelle che sono poi le due volontà. Tanto andiamo a leggere anche un'altra giornata sempre in casa Inter, dedichiamo questo spazio naturalmente ai nerazzurri in attesa di poterci mettere eventualmente in contatto con l'Apodecano. Mario Giuffredi ha ribadito con decisione il futuro di Francesco Pirespo, allontanando qualsiasi ipotesi di mettere l'attaccante di proprietà dell'Inter. Il procuratore appunto di Piesposito, è inutile creare fantasmi o parlare di stupidaggini, parafraso, Pio è felice all'Inter e credo ci resterà per tanti anni, la volontà del ragazzo è questa, non creiamo finte aspettative di mercato, Pio deve continuare a crescere, l'Inter è un club protetto, l'ha messo in migliori condizioni per far bene. Giuffredi quindi ha elogiato il percorso del club nerazzurro, all'Inter non possiamo dire mezza parola per come è detto il ragazzo, è inutile parlare di situazioni fantasiose di mercato, Pio rimane all'Inter in maniera convinta, lo dice anche il suo agente, peraltro Pio Esposito, che sta facendo molto bene anche con la maglia della nazionale. A proposito di questo, sul rendimento proprio di un attaccante, Giuffredi ha aggiunto, ha già fatto qualcosa di clamoroso, ha 20 anni, 10 gol e 6 assist con l'Inter, più 5 gol in nazionale, questo è un biglietto da visita assolutamente importante, quello che è un attaccante che sgomita, che ha il destino, è predestinato a essere un po' un attaccante importante della nostra nazionale, che arriviamo potrebbe abbracciare Roberto Mancini allora quando il 22 giugno ci saranno le elezioni federali della poltrona della presidenza federale, potrebbe in questo momento in grande vantaggio Malagò salire al vertice, a quel punto convocare, chiamare, ratificare la scelta di Roberto Mancini come titolare nazionale. Infine ha smentito Giuffredi anche le parole voci sull'Arsenal, quando mi chiamano non spreco neanche tempo a parlarne, siamo già in un grandissimo club, non abbiamo bisogno di sentire nessuno, non se ne vuole, non ci sfiora nemmeno il pensiero di andare via. Questo per quanto riguarda insomma un po' la situazione legata anche a Esposito, su Provedel l'abbiamo detto, e apriamo anche parentesi per quanto riguarda la solita telenovela che si ripropone praticamente ogni stagione, quella di Çalhanoğlu, potrebbe o vorrebbe secondo alcuni fare ritorno in patria al Fenerbahçe, e anche su questo aspetto ancora una volta si è espresso il DS dell'Inter Ausilio, che è intervenuto togliendo ogni possibile discussione sul futuro del giocatore, però porti bene come alla sua stagione, se per una terra estiva poi è arrivato Scudetto Coppa Italia, quasi quasi presentiamo noi alla prossima campagna elettorale del Besiktas. Mi auguro sia rimasto qualcosa, perché hanno comprato tutti i giocatori di questo mondo, seppur gli allenatori, e sorride. C'è un problema però, Çalhanoğlu ha un contratto e l'Inter se lo vuole tenere stretto, non penso che quelle dichiarazioni possano avere un significato, né tantomeno un prosieguo, questo è un po' quello che è successo anche in via con le varie dichiarazioni che volevano Çalhanoğlu, obiettivo appunto Besiktas.
c'è anche il altre eventuali

0: di strade sempre in Turchia, anche su questo è stato abbastanza chiaro, Çalhanoğlu non si muove, giustamente ricordava di come questa telenovela ormai si ripone praticamente ogni anno. Andiamo invece a vedere per quanto riguarda l'Inter l'altro obiettivo, si scalda l'asse in Udinese, le società si sono incontrate per trattare Umar Solé, questo aggiornamento lo leggiamo dalle pagine della Repubblica che scrive l'incontro con l'Udinese ha confermato la volontà di provare a chiudere per Solé, il difensore ha chiesto da Chivu, la stanza resta ma il dialogo è entrato ormai in una fase importante. I fulani valutano francese 25 milioni, l'Inter è arrivata a 20 più bonus, quindi diciamo la forbice comincia a sottigliarsi, a restringersi e lavora per avvicinarsi senza modificare troppi i propri parametri. Nel confronto tra le società, chieste informazioni su Attà, il centrocampista piace, al momento però resta legato al futuro di Frattesi, seguito in particolare dalla Juventus, di fronte a un'offerta adeguata che aprirebbe una trattativa per il centrocampo. In ogni caso Jones del Liverpool essere il primo obiettivo degli azzurri, Attà resta l'alternativa e quindi si riapre anche la possibilità appunto che Juventus possa bussare la porta dell'Inter per Frattesi, così come ci stanno continuando a bussare eventualmente anche altri club inglesi in particolare, ma insomma, per quanto riguarda le richieste del giocatore, tanto possiamo andare dall'Apo De Carlo, abbiamo pochi minuti, magari dici che avremo pochi minuti a discutere con lui, lo chiamiamo così lo facciamo venire. Dicevamo su Frattesi l'Inter apre anche ad abbassare i costi dopo una stagione che chiaramente non ha dato grandissimi risultati, grandissimo spazio soprattutto a un giocatore nazionale che comunque nazionale paradossalmente ha avuto più spazio che nell'Inter. Giocatore può essere può interessare anche la Juventus, come detto già c'era nella scorsa finestra del mercato la Juventus, insomma le richieste dell'Inter erano troppo alte, quindi a questo punto diventa più facile per la Juventus provare ad avere un prezzo più basso e magari accontentare Spalletti, che su questo giocatore avrebbe messo un po' le sue. Pochi minuti noi, ma abbiamo Lapo Carlo. Ciao Lapo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, chiedo scusa.
0: Allora, rapidissimamente chiedo intanto un po' la questione, perché prima abbiamo sentito il messaggio di un nostro amico, il quale ha detto, io fossi nell'Inter a questo punto, se l'Atalanta chiede troppo, si dice troppo per Palestra, mollerei Palestra, andrei su Cambiasso e preso tutti gli obiettivi, vuole anche l'Atalanta, lì metto a cuccia, tra virgolette, un po' così. È una ampia la forbice con Palestra, tu come la pensi su questa trattativa infinita con l'Atalanta che sta replicando quella Roma?
1: No, Cambiaso no, nonostante io ieri parlavo di Inter Roma, addirittura Giovanni Capuano con noi diceva, secondo me se la Juventus fa uno scambio di Cambiaso ci ricordiamo di Capace da Juventus, nel senso che Juventus sarebbe folle a prendere un giocatore dell'Inter che ha la riserva con un solare. Io non ero molto d'accordo perché beh, insomma Frattesi mi avete detto 2 anni che l'Inter fa male non impiegarlo troppo, che era un giocatore importante che è potuto in nazionale, che era un anno e mezzo per tornare, e tra l'altro dal momento in cui era stato ipervalutato con la recente Manchester City c'erano stati quei titoli morosi sul Cambiaso votato 50-60 milioni, sembrava un'olia perché il giocatore era forte ma non era proprio per noi quella cifra, era 50-60 milioni perché all'epoca era banalmente la cifra che spende mediamente in Inghilterra, Italia, in Germania meno, ma per prendere i giocatori su cui si scommette, perché loro non hanno tanti di quei soldi, che quel proposito non definiva un giocatore, ma semplicemente cifre che si potevano prendere. Dopodiché io so che l'Inter aveva bisogno di qualcosa di più per quel tipo, per il tipo di gioco che ha, cioè per il 5-2, l'esterno destro, il quinto di centrocampo ha bisogno di essere non un buon giocatore come Cambiaso, è un buon giocatore, nessuno dice il contrario, ma di essere qualcuno che sia un potenziale fenomeno Palestra, che magari non diventerà, perché Palestra non si diventerà un po' l'Inter, magari diventerà, rimarrà sempre un buon giocatore anche lui che aveva promesso, ma 21 anni a quell'età e quindi quella città vale il prezzo. Come però Grassi è abituato l'anno scorso in modo particolare a fare il l'interesse l'anno scorso Grassi l'Inter gli ha offerto 45, allora l'Inter ha detto 45, 42 per l'esattezza, allora no, 50. Allora questo è l'atteggiamento, poi l'Atletico Madrid 6 milioni in meno di quello che l'Inter aveva offerto, E io da lì ho detto, guarda, ditelo.

forza di giocatori italiani non vengono in Italia, perché se ci fanno anche i dispettucci tra presidenti italiani, e poi ti dici anche qualcosa di questo, ti dicono anche: ah, vuoi fare tu la politica

0: nostro paese sia così, né che abbiamo italiani che non giocano, chiaramente gli italiani che siano forti. Io mi auguro che Palestra giochi in Italia, mi auguro che in Italia adesso i talenti italiani vengano utilizzati, mi auguro che i talenti under 17, 18, 19 vengano comprati da squadre italiane, ma mi auguro anche che non siano le speculazioni che posso fare in questi ultimi anni, dove ci sono giocatori italiani bravi, bravini, eccezionali, non appena hanno un valore minimo che potrebbe valere 20 milioni vengono quasi qua l'anno. Perché? Perché così veramente si specula, e quindi ovviamente noi andiamo a pescare all'estero, dove i prezzi sono leggermente congrui, di prendere questo.
1: Quindi tu fossi nell'Inter ti daresti un ite?
0: No, penso che offrire debba fare le sue valutazioni. Penso che l'Inter dovrebbe offrire non più 50 milioni, per me sono già troppi, e basta, perché comunque Popolica diventa per tirare il collo. Io con Percassi, già che ho fatto la battuta, non comprerei mai la maglia da Percassi, mi è concesso che le venda, ma perché è proprio una modalità che non mi piace, mi convince, ma se l'Inter può andare a quella cifra, effettivamente può permettere di farlo, bene. Basta che non rinunci poi ad altri obiettivi, lì deve comprare $3 minimo, e quindi anche qua, e lì deve anche fare queste valutazioni. L'Inter non ha i soldi del Paris Saint-Germain, del Bayern, del Real Madrid, del Barcellona, non ce l'ha, non ha di nessuna squadra inglese. Quindi poi si pretende che le squadre italiane vadano in finale di Champions League, se falliscono o perdono male, fanno anche le ironie i tifosi italiani. Però intanto non abbiamo nei mezzi, nella struttura, nel modo che avevamo 15 anni fa, 10-15 anni fa, per arrivare a giocarsela con loro. Ogni anno passa, la situazione peggiora sempre di più, nessuno frega niente, e quindi il concetto è che siamo sempre meno competitivi, meno attrattivi, ma stiamo perdendo i giocatori, Leandro è andato via, Dux è andato via, Ederson è andato via, Vlahovic o la Juve, vedremo dove andrà. E sembra che il complesso non ci sia, non interessa. Sono qui a guardare il ditino con i petranieri, perché vengono da noi e vogliono fare quello che vogliono loro. Beh, magari ci insegnano qualcosa di nuovo, magari ci fanno capire che i tre stranieri in Italia quest'anno sono stati tre allenatori che hanno rovesciato il tavolo in modi diversi. Fabregas per il gioco, perché ha unito una delle cose, ha allenato un club che era ambizioso, finito. Questo che ha salvato il Parma ampiamente. Il G3 ha interpretato il calcio in modo profondamente diverso. L'unico denominatore comune è che sono giovani, stranieri, che hanno tanto qualità, e magari se anche il caso a questo punto è pure manager stranieri. Se in Italia non ne abbiamo più, invece di queste persone tuagenari che non hanno più niente da dire né da fare, sono le solite cose.
1: Ma poi Giuda mi dice un po'. Ne abbiamo già parlato, però il tempo passa e le situazioni non cambiano. Pare che comunque Milan più o meno abbia trovato l'allenatore, ma non ancora l'accordo con Ragnik. E la situazione è veramente paradossale a casa Milan, perché tra l'altro non può essere annunciato fin quando appunto non si vede in casa Milan. Anche se
0: guarda, io ho fatto un articolo ieri in cui ho parlato di Milan e di Juventus sul Interista. E ho detto questo, che i tifosi mi inseguono fino all'angolo e mi inseguono ancora, se non capiscono bene cosa intendo. Più dovuto scriverlo bene, lo raccomando ancora. È interista, ma per far capire si chiama Il paradosso del rivale sano.
1: Il tuo editoriale.
0: Sì, l'editoriale Il paradosso del rivale sano. E ho detto, guarda, e io sono piaciuto per quello che sta accadendo a Milan. È chiaro che i tifosi dell'Inter hanno il godimento, il piacere nel vedere se i rivali falliscono, come quelli della Juventus. Possono godere, potevano godere nel 2019, quando non erano rivali, perché Inter e Milan non esistevano, e la Roma e Napoli non avevano la struttura, i mezzi e la storia per poter battere, se non prendo magari la rivalità, dando via un duello che però regolarmente perdevano. Ora, la Juventus in quel periodo storico ha inizialmente guadagnato, ma poi ci ha perso. E a livello europeo il calcio italiano ci ha perso, così come ci perde il calcio italiano se l'Inter dovesse, per esempio, in un mondo di stop perdere la rivalità di Juventus e Milan, perché magari, che ne so, l'angolo Juventus nei fondali della classifica senza più la capacità di, oppure andando al massimo in Europa League o in Conference

0: League, no? Supponiamo questo. Un po' quello che aveva durante il 2012-2019. Quella cosa ha fatto perdere tantissimo appeal al calcio italiano. Diminuiscono i ricavi, diminuiscono gli sponsor, diminuiscono gli imprenditori, perde anche il ricavo, che è quello più importante per la voce bilancio, ed è quello dei diritti televisivi. Esattamente 15 anni fa il calcio valeva 1,5 miliardi, adesso viene venduto a meno di 900 milioni e tutte le squadre ne perdono. Quindi è evidente che anche l'elemento per cui si disinteressa e il nostro diciamo mondo del calcio si disinteressa. E spero che il Milan invece faccia qualcosa di interessante, spero che il Milan adesso si riprenda e magari Rangnick arrivi con Glasner e fa un progetto vincente che davvero anche secco tempo riesce a guadagnare tempo, dove ne ha perso tantissimo adesso. Spero che la Juventus possa essere una squadra che può fare a bene vincendo in questa Europa League o Milan addirittura, anche se Milan mi sembra molto più indietro. Ma abbiamo bisogno di questo, e abbiamo bisogno che la Juventus, il Milan, l'Inter, Roma, il Napoli vadano avanti, in centro, anche il Como. Non che godo, sono usciti a cosa può andare bene per i tifosi. Ma noi abbiamo bisogno che le squadre stanno avanti in Europa e che diano e che prendano giocatori italiani che immagino nazionale. Di questo bisogno, non di altro.
1: Bene, grazie, un grande abbraccio alla Padre Carlo, ciao.
0: Ciao a te.
1: Noi fermiamo rapidissimamente, rientro spazio mondiale, aspettando il mondiale che comincia domani con Fabio Urbisaglia e Ale Maligna, tra poco.

0: situazione mondiale. Allora subito a dare il buongiorno ai protagonisti di questo spazio, da Lemba Balnegri da Bacciona.
1: Ciao ragazzi, ciao Enzo.
0: Ciao Lemba, buongiorno. Alla mia destra Fabio Urbisani da Bahia, Brasile. Fabio.
2: Buongia Vincenzo.
0: Buongia a te Fabio. Allora ragazzi, io comincerei andando a guardare una rampiata anche agli altri gironi. Ricordiamo che domani si parte girone al Negri, Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador. Poi presentiamo anche un paio di talenti inaspettati o comunque visionari in questo mondiale. Allen, Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador. Che girone è?
1: Bella Germania, ormai se la conosciamo, è comunque in una fase di ricostruzione. La Germania mancano un grande bomber e comunque è stata costretta a rimanere Neuer. Quel che abbiamo visto su Vincenzo comunque non è il Neuer della Germania campione del mondo, 40 anni, può dare il suo contributo, sì, ha una certa leadership nello spogliatoio, sì, però qualitativamente non stiamo parlando di una gran Germania. La Germania fa fatica il movimento calcistico tedesco, fa fatica come in Italia, un po' meno perché comunque si sono organizzati bene, hanno cambiato certe cose, la metodologia, però la nazionale abbiamo visto che avrebbe fatto fatica a qualificarsi nel girone che era molto accessibile. Ricordiamoci che fu quel famoso spareggio Italia-Germania dove si perse solo per un gol e comunque avrebbe cambiato tante cose, il girone della Germania era molto più accessibile. Sono molto curioso dell'Ecuador e della Costa d'Avorio. L'Ecuador penso che sarà una delle grandi sorprese di questo mondiale. In Ecuador si lavora benissimo sul vivaio con una locomotiva come l'indipendente del Valle. Sono usciti tanti calciatori di questa società, è stata pure capace di vincere Libertadores al 20 e comunque stanno confermando questi ragazzi. Il fiore all'occhiello è Pacho che gioca nel Paris Saint Germain, che sarà pure presente, un modello di gioco molto offensivo, perché invece è bielsista, assistente di San Paoli, comunque ha trovato il suo modello di gioco però con le basi da Bielsa. La Costa d'Avorio, tanta qualità individuale, tantissima.

0: prima, con un Diomande che ha fatto una stagione ad altissimi livelli a Lipsa. Bisognerà capire un po' a livello difensivo se può comunque alzare un po' il livello, perché secondo me Germania e Ecuador sono davanti, poi stava tutto da scoprire. Advocat, che sarà il suo terzo mondiale per lui, quello fatto con l'Olanda e poi con la Corea del Sud nel 2006 in Germania. Una nazionale la possiamo definire di aree divisi, di una classe media del calcio olandese, c'è pure stata una polemica con i passaporti in Olanda, poche ambizioni per loro secondo me, perché comunque Costa d'Avorio, Ecuador e Germania sono molto avanti a loro.
1: E allora andiamo a vedere il girone F, andiamo da Fabio, Olanda, Giappone, Svezia e sì, anche qui secondo me ci sono tanti spunti, Fabio.
2: Sì, assolutamente, Vincenzo. Io partirei col dire che probabilmente è il girone con l'equilibrio del lato più verso l'alto, mi permetto di dire, anche perché sia l'Olanda, sia il Giappone, sia anche la Svezia, nonostante tutte le difficoltà, possono pensare, in particolar modo con la possibilità di terza, di passare il girone. Un po' più difficile sarà sicuramente per la Tunisia, a livello di valori. L'Olanda è l'Olanda di Koeman, che non ha un vero e proprio crack rispetto al passato, se togliamo forse Van Dijk, per cui però gli anni passano e la stagione Liverpool non è stata certo dei migliori, però ha tanti ottimi giocatori. Brasile in particolare saranno molto attenti alle azioni di Memphis Depay, che gioca nei Provincials, che normalmente è considerato un intoccabile in Olanda. Ricordiamo che è il maggior marcatore della nazionale olandese ad oggi, che però se la vedrà con una coscienza del calcio italiano di recente produzione, come Malen, che in pochissimi mesi è riuscito insomma a stravolgere l'uragano Malen, ha stravolto la Serie A italiana con 14 reti in mezzo campionato, cosa che non era mai successa peraltro, e si affiderà ad un centrocampo molto molto forte secondo me, un Gravenberch dei Young Raiders, che danno veramente tantissima qualità oltre che grande fisicità. Per cui vedremo se riuscirà a dominare il girone come molti si aspettano. Io scommetterei fischi invece sul Giappone, che possa pensare ed ambire anche di vincere questo girone. Il Giappone, che ricordiamolo, non perde contro l'Europea in tutte le competizioni tra amichevoli e mondiali dal 2018, dove perse peraltro limitatamente contro il Belgio.
1: Già, già lo ricordo.
2: Punterà su Kubo, su Ueda, che vi presenterò poi più tardi. E dovrà fare a meno di Mitoma e Minamino, che sono due giocatori importantissimi, ma penso che ovvierà con un'organizzazione di gioco davvero, davvero molto molto interessante, tatticamente super disciplinata. Nel mondiale in Qatar aveva già battuto Germania e Spagna, tra l'altro, quindi un calcio molto identitario, in cui non ha deciso di copiare nessuno dell'europeo, ma di creare il proprio modello. La storia del Giappone è una storia davvero molto affascinante, nonché ispiratrice. La Svezia è stata ripesata, lo sappiamo, ha fatto un gran girone, per usare un eufemismo, ha poi sfruttato, diciamo, il tavolino della Nations League per qualificarsi. La Svezia sinceramente mi convince poco a livello di amalgama, di collettivo. Ha sì delle individualità importanti come Langa, Isak, Gyökeres, quindi nell'attacco che concentrerà le attenzioni, per il resto obiettivamente mi sorprenderebbe se andasse oltre il terzo posto. E poi Italino Tunisia, che è allenato peraltro dalla Mushi, che è una vecchia
1: Eh già, non usci.
2: conoscenza italiana, che proverà col famoso blocco basso, con tanta abnegazione, magari qualche ripartenza, affidandosi a un giocatore, per esempio, interessante come Garbi, un giocatore che quest'anno ha militato nell'Aalborg in Bundesliga, inciso dal Braga, che è un giocatore di quale senza dubbio.
1: Alen, rapidissimamente gli ultimi due giri, uno a te e uno a Fabio, poi andiamo ad annusare un paio di possibili talenti che ci presenta questo mondiale. Gruppo G, cioè Alen, Belgio, Egitto, Iran e Nuova Zelanda.
0: Beh, sarà soprattutto interessante per il secondo e terzo posto, per il Belgio lo
1: Beh, direi
0: vedremo
1: che
0: avanti.
1: va.
0: Il Belgio forse
1: A un certo
0: quest'anno
1: punto
0: non lo
1: si ferma il Belgio, sarebbe così.
0: Però non lo aspettiamo quest'anno, non lo aspettiamo, gli altri lo aspettavamo, potrebbe essere una sorpresa, al di là di avere Rudy Garcia in panchina.

0: panchina. Però ha giocatori di qualità, se analizziamo il bel livello a livello individuale, giocano tutti nei cinque grandi campionati europei. Dunque, poi c'è comunque è la Last Dance per tanti calciatori, da De Bruyne a Lukaku, passando per Witzel. Dunque, vabbè, il Belgio è in sordina. Negli ultimi anni, comunque, è forse la prima volta. Ricordo un'intervista di De Bruyne prima del mondiale, dove disse: noi non abbiamo ambizioni, questa squadra non faremo nulla. Una sincerità strana, che fa pure vedere e capire comunque le divisioni, le storiche divisioni che hanno nello spogliatoio. Sono visti che politiche, vedremo come Rudy Garcia riuscirà, se riesce a unire questo spogliatoio. Poi l'Egitto è comunque la nazionale che ha vinto più Coppe d'Africa, però nei mondiali è sempre fatto fatica. Last Dance per Salah, che comunque anche lui non ha mai brillato in un mondiale. Vedremo se riesce ad alzare un po' l'asticella, perché il girone comunque è molto accessibile per l'Egitto. Secondo me ha qualcosa di più rispetto all'Iran, che arriva con tanti problemi interni, non solo Polisci, con Amun fuori, e un giocatore più aspettativo che non partecipa al mondiale fa strano. E poi la Nuova Zelanda, che io ho confuso durante con l'Australia, esatto. Dunque ti presento l'Australia. Potrebbe dare fastidio quest'anno l'Australia, perché a Popovic, che conosce benissimo il calcio italiano, che ha avuto dei grandissimi risultati in A-League, appunto nella Champions, una Champions asiatica. L'Australia ha un modello di gioco molto britannico degli anni 80, un kick and rush molto fisico, e potrebbe dar fastidio in questo gruppo, soprattutto a Iran e Egitto, che comunque sono due squadre che vogliono giocare, e l'abbiamo visto che l'ultimo mondiale l'Australia comunque ha fastidio a tutti, pure all'Argentina negli ottavi di finale. Dunque il mio pronostico per questo girone è Belgio primo, Australia secondo, e se la giocheranno per il suo posto Iran con l'Egitto.
1: Ultimo girone che presentiamo oggi, bellissimamente, fa Spagna, Capoverde, Arabia Saudita, Uruguay. Insomma, le prime due sembrano già
2: segnate, sì. No? Con un focus anche sulla Spagna, che è candidatissima per la vittoria finale. Calcio conosciamo, altamente identitario, con quello che è, a mio modesto modo di avere, il miglior playmaker del mondo, che è Pedri, con i problemi di Rodri che conosciamo, il ragazzo da cantera di Barcellona ha preso la squadra sulle spalle. I veri punti interrogativi, secondo me, riguardano Nico Williams e Lamal. Banalmente sono due giocatori che hanno permesso a questa squadra di portare quell'imprevedibilità che in passato è stato un problema, ha rappresentato un problema in questo possesso, questa ragnatela infinita in cui a volte trovare spazi contro blocchi bassi non sempre è evidente. Loro sono sicuramente il plus, il valore aggiunto, ed entrambi vengono a...
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
4: Ad Arezzo, Macerata e Lecco vince il centrodestra, Agrigento, Trani e Chieti vanno invece al centro-sinistra. Sono i risultati elettorali dei ballottaggi nei 6 capoluoghi di provincia dei 42 comuni chiamati nuovamente alle urne per l'elezione dei sindaci, dopo che nella prima tornata, il 24 e 25 maggio, nessun candidato era emerso vincitore. Si ferma invece al 52% il dato sull'affluenza, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno. Svolta improvvisa nella nuova escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti israeliane, il governo di Benjamin Netanyahu ha sospeso gli attacchi contro Teheran dopo le pressioni del presidente americano Donald Trump, che nelle ultime ore ha chiesto alle parti di fermare immediatamente le ostilità. Anche da Teheran è arrivato un segnale di de-escalation poco dopo l'appello del presidente americano a Israele e Iran affinché smettessero di sparare. Il comando militare delle guardie rivoluzionarie ha annunciato la cessazione delle operazioni contro lo Stato ebraico, rivendicando però una risposta dolorosa ai raid israeliani. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine, almeno 15 morti e 100 i feriti. È scattato un allarme tsunami che prevede l'evacuazione di aree costiere. Le onde potrebbero raggiungere un'altezza tra 1 e 3 metri. La scossa si è verificata questa mattina alle ore 7.37, ora locale, ad una profondità di 35 km al largo delle coste dell'isola di Mindanao. Fulcro dell'informazione economica del sistema delle Camere di Commercio, l'Istituto Guglielmo Tagliacarne compie 40 anni di attività.
5: Dagli anni Ottanta le imprese italiane sono state protagoniste di grandi trasformazioni, lo confermano le ricerche e le analisi del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che quest'anno celebra i 40 anni di attività.
6: Se guardiamo le dimensioni sembrerebbe di no, perché il 95% delle nostre imprese sono microimprese, lo sono oggi come lo erano allora, lo erano negli anni Ottanta. In realtà invece c'è stato un grande cambiamento, è un cambiamento che è andato verso uno strutturarsi sempre più delle aziende. Questo lo vediamo dalle forme giuridiche. Negli anni Ottanta avevamo un 90% di ditte individuali e pensiamo che c'erano 50.000 società di capitale, una cifra quasi irrisoria. Oggi abbiamo che il peso delle ditte individuali è diventato del 55%, quindi è poco più della metà, ma soprattutto le società di capitale sono diventate 1,5 milioni. È una crescita notevolissima. Nell'ultimo quarto di questo quarantennio più 38%, cioè una crescita incredibile, dove in alcuni settori, in questo caso per esempio anche l'agricoltura, no? Se guardiamo dal 2000, confronto che possiamo fare con le imprese, sono aumentate di 4 volte le società di capitale.
5: In questi 40 anni quali altre trasformazioni hanno vissuto le imprese italiane?
6: Partiamo da anni 80, gli anni dei distretti industriali, della piccola media impresa, delle specializzazioni produttive, con una presenza manifatturiera del 20% sul totale delle imprese, una presenza del commercio che è rilevante, se pensiamo che è quasi la metà, 45%. Oggi i dati del registro delle imprese ci dicono di un manifatturiero che pesa meno del 10%, di un commercio che pesa un quarto, il 25%, circa il 25%. Cosa è cresciuto? È cresciuto il settore terziario, ma che tipo di terziario? Un terziario che guarda la tecnologia, quindi lo sviluppo dei servizi tecnologici, del turismo, della consulenza professionale, diciamo dei servizi avanzati alle imprese, diciamo, di tutto questo tipo di attività che sono cresciute un po' a discapito di quelle tradizionali.
4: Nuovi esami medici per Jannik Sinner. Il tennista azzurro è arrivato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti medici programmati dopo il malessere che l'ha colpito al Roland Garros, portandolo all'eliminazione al secondo turno contro Manuel Cerundolo. L'azzurro aveva infatti accusato un colpo di calore che gli ha causato vomito e crampi.
7: Amici miei, buona domenica, ciò che resta di questa domenica, perché vi ho sempre detto che il weekend sarà sempre operativo, succedono tante cose vorrei aggiornare, soprattutto aggiungere dei dettagli e delle possibili situazioni dei prossimi giorni, non dico delle prossime ore. Intanto partirei con la conferenza di ausilio che mi è sembrata assolutamente esaustiva. Sono stati toccati tutti gli argomenti possibili e immaginabili, sono arrivate delle conferme, se prendo spunto dalle bugie, chiaramente non dell'Inter, su Solet. Ma di chi parla di trattativa che non è mai avviata? Di questa cosa, ma è oggi l'obiettivo più concreto per la difesa dell'Inter, esattamente come vi ho raccontato nel precedente video, ma questa è una storia che stiamo raccontando dalla scorsa estate, quando non erano maturi i tempi per un trasferimento, perché c'erano le sue cose personali, che adesso ha raggiunto, l'obiettivo, cioè di risolverle. Solet è un ragazzo libero, senza alcun tipo di preoccupazione, e l'Inter a maggior ragione ci è tornata. Mi è sembrata anche molto interessante la missione su Jones, che comunque è un obiettivo che l'Inter sta seguendo dalla fine del mercato di gennaio.

da febbraio ha ripreso a lavorare su Jones, avendolo individuato come il centrocampista per il salto di qualità assoluto. E quindi mi sembrano due situazioni abbastanza ben collegate. È normale che tu debba trovare delle congiunture favorevoli per poter andare tranquillamente a Dama. E poi su Çalhanoğlu, ausilio è stato molto chiaro, ha portato bene l'anno scorso, abbiamo vinto due trofei, magari l'anno 21 parleremo del Besiktas e non del Fenerbahce, con molta ironia che sinceramente condivido. Anche perché tutta questa cosa qui dei re magi calcistici senza confondere il sacro con il profano è una cosa che ti prometto, quella cosa la porto se mi eleggono. Mi sembra una campagna elettorale di chi fa i comizi in piazza promettendo delle cose che in quel caso molto spesso non vengono promesse. Io sinceramente mi fido abbastanza poco. Ha ricostruito la vicenda Lautaro, che mi ricordo benissimo, furono delle notti insonni quelle per Lautaro con l'Atletico Madrid in vantaggio e con Ausilio che andò in avanscoperta a Madrid e riuscì con la sponda anche di Milito ad anticipare di Zanetti ad anticipare la concorrenza, come ha soffiato in quella famosa notte, anche quella la ricordo bene, di Thuram, Marcus Thuram, che sembrava indirizzato da una parte sponda rossonera di Milano, poi è andata a finire dall'altra parte sponda nerazzurra. Quindi torna tutto, cosa non torna? Poco, nel senso che dovranno prendere delle decisioni su Stankovic, magari può venire fuori un trequartista o qualcuno che salta nuovo alla Nico Paz, ma di questo ne parleremo chiaramente in un secondo momento. Dovranno prendere una decisione per Stankovic, perché Stankovic ti porta ricchezza. Secondo me la vicenda Bissek e De Vrij sono due cose aperte, poi andremo alla settimana che comincia domani oppure oggi, se guardate questo video di lunedì, è perché dovremo andare dentro il discorso collegato a Palestra per capire se l'Inter preparerà un rilancio rispetto a tutte le cose che vi ho raccontato. Volevo anche mettere un po' di ordine sulla Roma, sugli obiettivi concreti. Anche qui c'è una promessa elettorale del Fenerbahce, cioè se dovesse vincere le elezioni possono prendere Greenwood, ma devono andare ancora dal Marsiglia. Intanto mi fa pensare molto il fatto che Paolo Maldini si sia sganciato da questo treno, evidentemente ha altre prospettive e non se la sente di imbarcarsi in questa avventura. Poi Maldini è uno molto riservato, quando sente queste sparate, questa è la mia chiave di lettura, queste sparate inaudite, incredibili, assolute, è evidente che qualche riflessione lui la voglia fare. Ma su Paxão, che viene accostato alla Roma, non c'è, è un altro nome scaraventato, che io sappia non è in una lista in cima. Esattamente come piace molto Nusa, ma è un'operazione che anche per discorsi tecnico-tattici in questo momento non è. È la settimana dei rinnovi, come vi ho detto ieri, si cercherà di capire cosa deciderà Greenwood, ci possono essere altri nomi coperti, Summerville lo teniamo, ma Paixão non è una cosa oggi concreta sull'interesse della Roma, che nella settimana che sta per cominciare vuole mettere a posto tutte le vicende contrattuali per poi dedicarsi ai rinforzi, alla cessione che deve fare e a tutte le cose che sono collegate. Un paio di sere fa, era il 4 di giugno, se non sbaglio, il 5 di giugno, un paio di sere fa, feci un video verso le 20:50 parlandovi dei tre nomi per la Juventus, per l'attacco, che confermo in pieno. Ho aggiunto un altro video il giorno dopo dicendo quanto per me sia uno da Juve Sorloth. Le cose stanno andando avanti perché c'è la sua apertura. La Juve si era mossa sapendo della sua apertura, esattamente come si era mossa per Alisson. La differenza tra Alisson, Sorloth e i club di riferimento, che mentre per Alisson poi la Juve ha sottovalutato il discorso Liverpool, nel caso di Sorloth deve andare a trattare con l'Atletico. Ora, va benissimo avere l'accordo col diretto interessato, aspettiamo di capire se la valutazione sarà di 25, di 28, di 30 milioni. Vi ho parlato del rimbalzo con Julian Alvarez, che in questo momento è fermo, semplicemente perché l'Atletico non può perdere due attaccanti contemporaneamente, anche perché già c'è uscendo Sorloth, se uscirà
troveranno l'accordo, di sicuro.

0: La Juve adesso ha un po' di fretta, ma è normale che abbia un po' di fretta perché siamo in una situazione, non dico di emergenza, ma in cui le squadre devi cominciare ad aggiungere dei tasselli. Su Brian Diaz io tengo quella posizione di freddezza. Dobbiamo seguire, secondo me, anche qualche altra situazione legata a ruoli che la Juventus deve coprire e soprattutto il discorso del difensore centrale con le uscite che mi sembrano determinanti. Su Bernardo Silva mi avete chiesto in tanti, noi manteniamo la posizione che ha mantenuto Gianluigi Longari sul Barcellona, rispettiamo le parole di Bernardo Silva che evidentemente non si può e non si vuole esprimere in questo momento, sbilanciarsi nei giorni che portano al Mondiale, agli impegni che lui ha, a tutte le situazioni assolutamente collegate. Su Lobot, che la Juve, secondo me, perdiamo del tempo. Su Meret, in una lista di portieri, vi dico sinceramente, oggi perdiamo del tempo perché il Napoli, che cerca un altro portiere, vi ho fatto il nome, vuole eventualmente trovare una sistemazione per Milinkovic-Savic, che probabilmente non è il portiere ideale di Massimiliano Allegri. A proposito di Allegri, continuate a chiedermi, io vi dico che comunque la narrazione, secondo questa narrazione, il Milan è arrabbiato perché Allegri aveva raggiunto un accordo con il Napoli prima di Milan-Cagliari. Sono sincero, è una narrazione che non mi risulta, anche perché avendo poi deciso di esonerarlo, se fosse stato davvero arrabbiato, se avesse scoperto questa roba qui, probabilmente si sarebbe liberato di un contratto. Nessuno alle prove. Poi mi sembra anche importante sottolineare questo aspetto. Ma se sai questo, dillo prima. Perché dirlo dopo è come se io vi dicessi che Antonelli ha vinto l'ultimo Gran Premio. Non mi occupo di Formula 1, ma gli faccio i complimenti perché è un ragazzo straordinario. È normale. Dopo dice, aveva un accordo, e dopo che però ha incontrato Italiano, e vi ho raccontato qual è stata la svolta di giovedì, quella fondamentale dopo le 13, che ha portato direttamente Allegri sulla panchina del Milan. Un'ultima cosa volevo aggiungere. Nei dialoghi per Glasner, in attesa che Cardinale decida, e con la variabile Ibrahimovic Pochettino, è stato toccato l'argomento legato a Mateta. Io ho avuto conferme di questa cosa, una cosa che si stava evolvendo in modo clamoroso in una notte di gennaio, come ricorderete, quando vi raccontai quello che era accaduto con un tweet di una clamorosa decisione del Milan di andare su Mateta. Poi le cose sono rientrate, avevano concordato il prezzo per l'estate, poi si erano fermati perché, volendo anticipare, hanno capito che il ragazzo non era pronto. Il ragazzo poi ha dimostrato di essere pronto, ha deciso molte partite, le due coppe del Crystal Palace le ha decise lui, ha un buonissimo rapporto con Glasner. Ho letto delle valutazioni, secondo me, eccessive, 40-45 milioni. Erano 32-35 a gennaio, e quando mancavano 6 mesi alla scadenza del contratto, tra un anno, quindi era un anno e mezzo. Adesso manca circa un anno e vediamo, perché visto che si dice, ma Aquilani va al Sassuolo e si porta qualche suo fedelissimo, vorrebbe, vi confermo che il rapporto è buono, che l'attaccante è recuperato, che è stato decisivo nell'era di Glasner al Crystal Palace. Dobbiamo aspettare però tutto il resto, perché questi dialoghi, per come funziona oggi il Milan, secondo me hanno bisogno di qualcos'altro, hanno bisogno di mettere una parola fine, perché altrimenti parliamo di cose che in questo momento sono soltanto cose per sentito dire. Fin quando non sciogli le riserve e non esci da questa situazione, un partito di qua, un altro partito di là, un altro partito in mezzo, io decido, tu decidi, mi sembra una cosa elettorale dei presidenti, ma io di Florentino Perez ho rispetto assoluto per quello che ha fatto nella storia del Real Madrid, e secondo me Florentino Perez può permettersi di fare qualsiasi cosa. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata, di nottata, e ci vediamo molto presto per un altro contributo.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Aggiornamento sull'estate 2026. Questo video in pratica non è altro che un aggiornamento sul primo rilascio sull'estate 2026, ma prima di vedere cosa dicono le stagionali sull'estate, diamo un aggiornamento sul fenomeno del Niño, perché il modello europeo mostra in tutte le sue previsioni un segnale molto chiaro e molto netto che il prossimo evento sia forte o anche molto forte, un Niño quindi paragonabile a quegli eventi piuttosto rari del Niño, del Super El Niño, ma addirittura alcune previsioni mostrano anche ad un evento più forte di quello di quelli passati. Sarà molto importante capire effettivamente quali impatti avrà questo El Niño, soprattutto in un clima più caldo, che diffonde più caldo, ma come abbiamo spesso detto e volentieri, gli effetti sono maggiori per quanto riguarda le aree dove il fenomeno si sviluppa, quindi lungo la fascia equatoriale, e sono effetti indiretti alle medie latitudini, perché questo fenomeno poi dovrà scontrarsi con le dinamiche delle medie latitudini, quindi non c'è ogni volta una risposta univoca. Per capire gli effetti diretti e indiretti, facciamo l'esempio del sasso lanciato nello stagno. Laddove questi cerchi tendono praticamente a uscire fuori in maniera molto chiara, là sono effetti diretti, quindi lì in pratica stiamo parlando della zona del Pacifico equatoriale. Cosa vuol dire effetti diretti? Che ogni volta che c'è una causa c'è sempre lo stesso effetto. Al di fuori di questa zona gli effetti indiretti sono indiretti, perché vedete come le onde tendono a indebolirsi, a modificarsi, e quindi vuol dire che non è detto che ogni volta che c'è questo fenomeno del Niño si verificano sempre le stesse situazioni. È vero che aumenta la probabilità di alcuni scenari, ma aumentare la probabilità di alcuni scenari non significa una certezza. Questo dipende fortemente dalle condizioni di base che troverà il Niño una volta che si sarà sviluppato. Vediamo intanto le stagionali cosa dicono circa questo fenomeno, e notate come l'impronta di questo fenomeno viene visto dal campo delle precipitazioni, e per quanto riguarda la fascia equatoriale notate come il verde rappresenta proprio la traccia lasciata da El Niño, e così come anche il colore marroncino sta a indicare proprio le zone che generalmente sono secche durante il fenomeno del Niño. Al di fuori di questa zona, come per esempio l'Europa, non abbiamo una certezza che queste precipitazioni siano proprio dovute al Niño, perché come detto queste possono essere anche la traccia lasciata dalle classiche dinamiche delle medie e latitudini. Del resto non c'è una correlazione forte per quanto riguarda temperature e precipitazioni proprio in Europa. Ovviamente per quanto riguarda il Niño manca ancora l'ufficialità, perché non è solamente acqua calda il Niño, ma è anche una modifica della circolazione lungo il Pacifico equatoriale, e ancora diciamo questo accoppiamento tra oceano e atmosfera manca, ma potrebbe avvenire proprio nel corso delle prossime settimane, quindi diciamo che manca poco per entrare nell'ufficialità del fenomeno di questo evento particolarmente interessante e che è ben analizzato da tutti gli studiosi del clima, soprattutto per gli impatti che potrebbe avere. Bene, intanto guardiamo le stagionali sull'estate. Le stagionali mostrano effettivamente quello che abbiamo detto nella volta scorsa, con delle anomalie di precipitazioni negative per quanto riguarda l'Europa centro-occidentale e positive per quanto riguarda l'area del Mediterraneo. Questo non vuol dire che pioverà sempre, ma vuol dire che c'è la tendenza ad un aumento della possibilità che queste onde calde, che possono ancora una volta dominare sull'area del Mediterraneo in Europa, come mostrano effettivamente le anomalie di temperatura, queste onde calde possono essere interrotte da passaggi instabili. Questo perché l'Europa dovrebbe avere questo anticiclone più spostato ad ovest, quindi i massimi questa volta non dovrebbero essere proprio ancorati sull'area mediterranea, ma dovrebbero essere più spostati verso l'Europa occidentale. Questa ovviamente è un'interpretazione che lasciano, diciamo che ci viene dato appunto da queste ultime indicazioni per quanto riguarda le precipitazioni. Ovviamente noi seguiremo di volta a volta, anche perché queste stagionali hanno un grado di attendibilità basso, quindi possono subire delle modifiche nel corso degli eventi, però ovviamente questo attualmente è lo scenario più probabile. Non mi resta che fermarmi qui, invitarvi a iscrivervi al nostro canale, attivate la nostra campanella.

0: campanella per rimanere aggiornati con le nostre previsioni o con i nostri approfondimenti. Grazie, arrivederci.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea e che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e

0: protagonisti del mondo culturale, non solo locale, ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistico monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi, iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
1: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo, con gli stand delle migliori porchette italiane, e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo, che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper, con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi è un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, e quindi scoprire differenze, affinità in una location assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16° festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso, e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
5: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
6: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
7: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casiare con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
8: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimi Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto

0: alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto caseario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casearia, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
2: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienza visiva e sonora, che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e ai fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupo, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Verario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
3: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
4: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
5: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso, semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente.

Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine. Proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo a tutti i cuochi.

0: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
1: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
2: Che state preparando?
3: Gnocchi alla sorrentina, sono soltanto con le patate, farina, semola e sale.
4: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
5: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
2: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre, a presto.

SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti

La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad, un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere mediorientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerea avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Palfrey. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei

0: reattori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Crans-Montana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione del rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a 3 mesi dalla rendicontazione dello stesso, i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più Noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico, e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insieme del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche appunto qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane, e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto, guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno. Io vi aspetto su Trevi Meteo, ma soprattutto sulla nostra app gratuita.

0: Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabour 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grigspor. La grande sorpresa di ieri è stato il clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Chivu. Dopo lo storico double scudetto Coppa Italia a suo primo anno, l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Eric Mkhitaryan ha detto sì a rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente a Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, specializza riscatto a titolo definitivo di Donnie Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030, una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il Moto Mondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che infine ha assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1991 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.
1: Scrivete in tantissimi e vorrei rispondere a tutti, ma è impossibile. Vi ringrazio perché ci sono tante cose, chiarimenti, dubbi, punti di domanda, ma è vero che Tizio ha detto che, Semproni ha detto che, ragazzi, io non posso andare dietro perché comunque se ne dicono 2000 allenatori del Napoli, quindi aspettiamo gli eventi in base a quello che io vi ho raccontato. Intanto vi auguro un buon mercoledì in compagnia dei miei tre angeli custodi. Ci sono molte cose da dire, molte cose confermate, molte cose non smentite e alcune situazioni che si sono ingarbugliate. Intanto, Iraola, parliamone, perché il rischio Cerino c'è, alla luce di quanto hanno scritto dai Paesi Baschi, da Bilbao, dove lui è stato una bandiera, i dubbi sul Milan, la risposta che non è stata ancora data, la Premier che insiste, il Crystal Palace, il Liverpool, il Newcastle, non credo a questo punto la Germania, il Bayer Leverkusen, ma questa dal mio punto di vista non è altro che una conferma, quale? Che il Milan viaggia in base all'improvviso.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Alisson ha detto sì alla Juve da tempo. Le trattative però vanno chiuse. E la trattativa la devi chiudere tu. Perché il fatto che lui abbia detto sì sposando il progetto Juve con un anno di contratto ancora con il Liverpool, devi essere bravo dopo aver incassato il sì a liberarlo dal Liverpool. Se fino al momento non ci sei riuscito, evidentemente non sei stato bravo. Io non ho parlato mai negli ultimi giorni di visite programmate, di precontratto, ma di sì assoluto di Alisson, ve lo confermo. Poi Alisson, come tutti i professionisti, non è il tipo che dice al Liverpool vada alla guerra se non mi liberi. Al massimo può dire al Liverpool scusate, io vorrei fare un'altra esperienza. E il Liverpool ti può dire scusate, anzi chiedo scusa caro amico, ma io non ti voglio liberare in questo momento. Il problema sta a monte, che se tu ti sei promesso alla Juventus e hai detto sì e poi hai aggiunto vedetevela voi sulla base contrattuale e poi la Juve deve fare di tutto dopo aver incassato questo sì e magari raggiunto gli accordi sull'ingaggio per liberarla. E qui è la funzione di Comolli che non porta ai risultati che dovrebbe portare. Bene, male, abbastanza male, soprattutto piuttosto che bene. Volevo aggiungere alcune cose molto importanti. Intanto sul giro degli allenatori, sul Napoli ho detto quello che dovevo dire ieri, il Milan lo avete memorizzato. Quello che posso dirvi è che dopo la finale di ritorno del Torino Catanzaro contro il Monza, si parte dal 2-0 per il Monza, si giocherà in Brianza e ritorno, il Torino incontrerà Aquilani che oggi, sottolineo oggi, ha una piccola chance in più rispetto alla concorrenza, rispetto ad Abate che è stato contattato e che dobbiamo considerarlo soprattutto per il Sassuolo, perché piace la sua impostazione, nulla contro D'Aversa che io sappia, ma soprattutto la necessità di ribaltare il campo dal punto di vista delle ideologie, del modo tattico di stare in campo, e questa è una cosa che dobbiamo seguire. Grosso, che mai era stato a un passo dal Napoli o considerato in modo concreto dal Napoli, addirittura più di italiano, a me queste cose sinceramente non risultavano, infatti firmerà il suo contratto che lo legherà alla Fiorentina, lo ha ammesso anche Carnevali, non parlando di Fiorentina ma ammettendo cosa, che Grosso farà il suo salto di qualità perché ha deciso così. Un'altra cosa importante che vi volevo raccontare riguarda Palestra, perché l'Inter farà un tentativo concreto per Palestra, è un sogno che l'Inter vorrebbe non fosse proibito, consapevole di una valutazione più vicina ai 45 che ai 40 milioni, anzi sicuramente più vicina, consapevole della concorrenza che ci può essere in Premier, consapevole del fatto che comunque il ragazzo è molto apprezzato, ma consapevole anche che l'Inter ha un appeal e l'Inter ci vorrebbe provare. C'è stato già qualche dialogo, malgrado le smentite, con l'Atalanta per aggiungere un tassello importante sulla corsia destra. L'Atalanta ascolterà le offerte, vedremo fin dove si spingerà l'Inter. Andiamo con prudenza, ma il tentativo verrà fatto. Quello che posso dirvi è che l'Atalanta, che sta pensando alla squadra per Sarri, pensa anche, o meglio, piace Nicolò Savona, che ha lasciato recentemente, da poco, la Juve. L'Atalanta anche lì farà delle valutazioni e delle considerazioni su un profilo che piace. Vi avevo parlato degli obiettivi per il centrocampo, vi avevo detto la difficoltà comunque di portare via da Cugna, che è il capitano del Como, anche se piace molto, e l'Atalanta ha fatto un tentativo. Aggiungo anche che da Cugna, essendo il capitano che va in Champions, mi sembra che piace all'Atalanta, mentre su Ederson e per Ederson ci sono soltanto delle conferme. Contrariamente alle tesi che lo United non ha fretta, lo United l'ha messo in una lista di 3-4 nomi, lo United vuole valutare con calma, in realtà lo United da agosto 2024, vi ho parlato per la prima volta di Ederson, sta chiudendo gli accordi, soprattutto definendo i dettagli sulle commissioni, ed è un'operazione che potrebbe avere uno sfogo tra i 45 e 47 milioni bonus, ricchi bonus compresi, vedremo le cifre, ma era una priorità dello United, e l'Atalanta fa un grande colpo, perché non dobbiamo dimenticare che il contratto di Ederson scadrebbe perché è destinato ad andare nel 30 giugno del 2027. Grandi movimenti anche sui parametri zero. Il faraone Stefan El Shaarawy, che merita i complimenti per la sua grande professionalità, per come è rimasto attaccato e aggrappato alla Roma fino all'ultimo secondo segnando, a 3 proposte, il Genoa in pressing, il Venezia ci sta provando, l'Alilal ha sondato, ci sono altre situazioni che lui sta valutando, i parametri zero sono un passaggio importante, avete visto conferme assolute su Basic al Venezia, anche questa è un'indiscrezione esclusiva che va in porto, ma adesso prepariamoci perché vi verrò a disturbare, busserò a casa vostra presto perché ci saranno altri aggiornamenti, un abbraccio a voi.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza

e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio. Bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva. Allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo perché prendendo tempo e finito di fare alcune cose in ufficio, mi sono detta: ma sì, dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo, e quindi ho detto: ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie, e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico: vabbè, sì, dai, qualche programma TV. Io vi odio tutti, vi odio tutti. Quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai. Ma abbiate pietà, abbiate pietà. Era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati. Ora non ricordo, forse era Rete 4. Ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini. Dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire. Dopodiché la serata alle 9 cominciava. Per gli adulti, questo dovrebbe essere. Invece, la serata inizia comodamente a 21:45. Ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè, non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire: oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no. Però mi sono detto: vabbè, guardo un po' il cellulare, mi guardo un po' il cellulare e cosa, e come sempre, spessissimo avviene, faccio una premessa. È qualche giorno, ma qualche giorno, tanti giorni, che mi dico: se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano. Sono due migliori amici, non come Re e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata, che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni. Sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati. E lei li guarda proprio, come dire: vabbè, okay, fate tutto, ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto: se dovesse capitare, ne vorrei solo. Non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così. Adotto e faccio, apro una parentesi, faccio un invito a tutti di adottarvi. Adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema. Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato. E mi ha detto: ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, è piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi? Cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico: Madonna, l'avessi fatto. E invece no, cuore, cuore, cuore, e ho adottato anche Filippo. Dopodiché è arrivato il gattino, che lui si è autoadottato. Va bene. Detto questo, ho detto: ah, niente, non dico mai, lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico: mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa,
Grazie Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili. Soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, tu li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi farò molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino. Non ha un problema un cane con difficoltà, non ha un problema se è anche un mongoetto, come si dice, non mi importa, non mi importa. L'importante è che ci sia quel vederlo e dire: Amore, vieni a casa con noi. È così stato con Agata, è stato con Filippo. I gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: Ma sì, fammi dare un'occhiata. Intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma fa, vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più né dal fegato né nelle coronarie né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose. Tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi, ma fa cagare. È veramente assurdo. Cioè, ma se il pensiero, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma me mangio la frutta vera. Mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero. Che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni, poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga, cioè crea dipendenza, è come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà

stato infuso di tè. Voi sapete comunque che la teina, cioè, crea un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio, con l'Estatè io mi sono data una regola, ma una regola ferrea. Prima non c'era a mesi, tutti i mesi, tutto l'anno. Non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'è l'infuso dei zuccheri. Però mi sono resa conto che ero dipendente, che il mio cervello aveva bisogno del sapore dell'estate, quindi bevo estate. Allora ho detto: no, così non può andare avanti, non è sbagliatissimo. Allora mi sono dato una regola: l'estate è solo da luglio ad agosto, al limite un bricchetto, cioè mi compro, invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice: io l'ho vista l'altro giorno e ho detto: ma no, vero, come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile, perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero. Zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi, quello è. Lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta è il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero. L'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici, psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto: oh, ok, sto bene, sì, no, il zucchero, non ne ho bisogno. Primi 2 giorni, terzo giorno ho detto: quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile. Non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi. Però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri, e conoscendo il mio corpo sono stata prontamente a dirgli: guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco, è proprio una crisi di dipendenza, cioè sei, come si chiama, dunque, in astenia, come si dice, aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero, siamo molto più lucidi, perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi, Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la volontaria dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? Una cagnolina, la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando, perché le è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola, che è a causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa cagnolina cerca adozione. Lei ovviamente ha dei parametri, perché dice, ha dei paletti, e dice: è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto?

così, ho detto, vabbè, ma scusami, è la mia. È piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra Agatha ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere così piccola e cheta, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto. È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia. Parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto, amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. Allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di... Sono stata un po'... Però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista e, in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista, Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere te la ficchi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che tengono, mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottine, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina da Rechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete preso il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente li lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro. Attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque magnano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, disperati dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontarie serie, quinte, perché? Perché è una persona che comunque ha un suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, e gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo e prima o poi mi ci scontro perché vabbè, Agatha può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so, sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono, davvero, mi sono detta, questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapete, Agatha e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, molto carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questa colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto.
E si piglia pure l'altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto "Garantisco per Simona Monaco". E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno. La stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone. E io non fingo di essere quella che non sono. Quando posso, lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon, e quando non posso, non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook. Lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi, e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso. Vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta, stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché no, questa non è cagata. Mi capita mai di salvare dei reel per dire questo me lo faccio venire in mente dopo. E invece magari ti salvi delle cose che non ti servono assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando, che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto, perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice: "Oh, ti insegno io". No, magari io ho delle idee, e anche voi se le avete, ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo, cioè non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti; economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di quando a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere, che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi, se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api.
E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigo vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche. Non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci. La loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole ma belline. Esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo, poi cosa succede? Allora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone, vedete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso. Due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: no, vabbè, ma hai fatto. Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo, cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che ho tagliato, avevo queste 3 infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' sode, le mie stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia. Le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva di niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente.
Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. Sono sempre stata molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellassero la frutta.

la frutta che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nel

Fate raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta. Ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero. Ho preso la fiamma, che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo. Ci vediamo domani. Un bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: È quello del Benevento, ma non è lui, ovviamente piace il giocatore anche in Serie C, dove il nome più caldo è quello del Ravenna di mister Andorlini. Parlavamo della Pro Vercelli, c'è un approfondimento, un aggiornamento su tutto ciò legato alla Pro Vercelli. Si saluta Daniele Santoni, arriva Daniele Bonera. Per quanto riguarda la situazione invece del campo, del mercato, si lavora in attacco perché Giammaricomi, che è la bandiera, il punto di riferimento, il capitano delle bianche casacche, potrebbe anche chiudere la sua parentesi in Piemonte, e in quel caso lì la Pro sembra intenzionata a puntare su Carson, trovati islandese, classe 1997, 14 gol con Renate in questa stagione, un giocatore che abbiamo visto anche in Italia, anche maglie di Venezia e della Spal, quindi comunque un giocatore che conosce profondamente il calcio, in particolare il calcio di Serie C, che vi raccontiamo sempre. È un modo a parte rispetto a quello della Serie A e della Serie B, che hanno molte più sonanze fra loro. Serie C è un universo totalmente parallelo. Altra situazione in arrivo, questa volta tra il Ravenna e Matteo Motti, attaccante classe 1998, che è reduce dalla stagione con oltre 20 presenze con la maglia giallorossa. Per i giocatori lo leggiamo in questo momento: Ravenna, che è stata la sua prima esperienza tra i professionisti, si parla di un possibile interesse, anzi di un interesse del Carpi per il proprio fronte offensivo. Carpi, tra l'altro, farà anche un bel trasloco in relazione al discorso dei gironi che facevamo, direttore sportivo dell'Umbrescia, perché l'anno prossimo il Carpi potrebbe, anzi dovrebbe essere nel girone A, quindi quello appunto dell'Union Brescia, con unica Emilia comica rappresenta, insomma lascia tutti i derby dell'Interland Emiliano Romano per salire al girone A. Questi sono gli aggiornamenti, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con l'ultima parte della nostra trasmissione.

Buongiorno, la redazione sportiva sta per cominciare la 23ª edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, imponente nella storia della Coppa del Mondo cominciata nel 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale coinvolgerà

0: 48 nazioni per un totale di 104 partite. Nella sera di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fine inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica. In programma alle 21 ora italiana, si comincia da un impianto che ha segnato la storia del calcio, lo Stadio Azteca di Città del Messico, che ora si chiama Banorte Stadio, un vero e proprio simbolo del calcio globale, il primo a ospitare il terzo mondiale dopo quelli del 1970 e del 1986, non uno stadio qualsiasi. Lo spettacolo e la cerimonia d'apertura durerà circa 90 minuti. La FIFA peraltro ha affermato che il mondiale 2026 ha 3 cerimonie inaugurali, una a ciascuno dei paesi ospitanti. Canada la vivrà il 10 giugno a Toronto, prima di Canada, Bosnia e Erzegovina, gli Stati Uniti, sempre 12 a Los Angeles, prima di USA, Paraguay. Il mercato ora torna di moda il nome di Davide Frattesi, il centrocampista Inter è tornato a chiedere informazioni il Nottingham Forest, che continua a guardare al mercato italiano e ci aveva già provato per il calciatore a gennaio. Non solo il club inglese, però sul classe 99 ci sarebbe anche il Napoli. La Juventus punta a Lucumi. I primi sondaggi dei bianconeri per il difensore fortemente voluto Luciano Spalletti, il colombiano della Bologna, è un'idea concreta con il club rosso-blu che ha già mentalizzato la sua partita in estate ed è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. In vista della prossima stagione, Gian Piero Perini vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi tempi dell'Atalanta. Matteo Ruggeri l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid e ha disputato una buona stagione, come testimoniato di 47 presenze e 7 assist, finendo così tra gli obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra. Basket ora con gli in gara 4 San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul 27. New York torna a meno 15 nel suo quarto, ma al quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Da lì inizia la più grande rimonta della storia delle Finals, con protagonisti principali Brunson, che segna i canestri che danno vita ai Knicks, e Anunoby, che strappa il rimbalzo in attacco e segna 2 punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria a dir poco sensazionale e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Allora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di BMW Radio. Se lo metto su tuttomercatoweb.com, in realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative calciomercato, partecipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità, era informato. Legati su tuttomercatoweb.com. Siete a tutti di TV Radio.
2: Ti sei perso qualcosa della serie calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo TV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutti.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Abbonati nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Si fa il 4 per risponderti.

0: terza e ultima parte di Tuttaci nella sua versione di giovedì 11 giugno 2026. Luca Bellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia. Siamo riusciti a una bellissima chiacchierata con il direttore sportivo dell'Union Brescia, Andrea Ferretti, tra la stagione appena conclusa e le proiezioni, prospettive, aspettative, speranze e ambizioni per quella che arriverà da qui pochi giorni, perché formalmente il campionato stagione 26-27 inizierà il primo di luglio, qui manca veramente una manciata di giorni. Arrivano così varie ufficialità in tempo reale. C'è il rinnovo in casa annuale con opzione per Fiamozzi, quindi si conferma nel club giallo-blu, club altoatesino. Ufficialità, mi verrebbe da dire esotica, non so se il termine è giusto, ma Sora mi perdonerà, per il Trapani Piantantonini, che ha ufficializzato l'arrivo di Louis Demoleon, giocatore nazionale del Madagascar, che ha difensore centrale del Madagascar, è un giocatore che ha comunque esperienza in Serie C e in serie, le ultime con le Kazaki Prato e Virtus Francavilla. Quindi comunque il Trapani si porta a casa anche un giocatore alla nazionalità abbastanza particolare, nazione che tra l'altro nel giorno lì alla Coppa Mondo 2026 insomma attira e incuriosisce ancora di più. Nel salutarvi e ringraziarvi, direi con i buon Sorani di andare a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato per la puntata di questo, ovvero un stralcio delle dichiarazioni di Alessandro Degli Sposti, direttore sportivo della Caserana, che ha fatto un po' il punto a termine della stagione 25 e 26. Ricordo, dopo di noi tutto il resto della programmazione TMV Radio da non mollare assolutamente. Ricordo l'appuntamento quotidiano con Maracana condotto da Marco Piccari e Stefano Palomeni. Da tutti è tutto, quindi ringrazio Giorgio Sorani, da Luca Bargellino, proseguimento di giornata della produzione TMV Radio. Sentivi. Mi raccomando, non mollate perché sono interessanti le dichiarazioni di Alessandro Degli Sposti. Ciao!
1: Di qua presenti, penso che di oggi sia un atto dovuto da parte mia come rappresentante della società per un po' una linea su quello che è stato il percorso di questa stagione sportiva, per cui ci tenevo ad essere presente qua io e soprattutto ci tenevo a fare un bilancio, mettermi soprattutto a disposizione per quelle che possono essere tutte le vostre domande, le vostre curiosità, quello che è accaduto per questa stagione e magari per quello che ci aspetta nella stagione prossima futura. Abbiamo usato il termine di questa appendice dei bluff per parlare, di modo che abbiamo secondo me un quadro definito e delineato di quello che possono essere tutto quello accaduto all'interno di stagione sportiva e per poi cominciare a ragionare la prossima dall'inizio della prossima settimana. Per cui sono a disposizione di tutte quelle che sono le vostre domande, le vostre curiosità, le vostre delucidazioni in merito.
2: Grazie per tutto quello che hai fatto e stai facendo. Noi a un certo punto avevamo creduto, ma anche voi all'interno.
1: Diciamo che questa stagione è stata duramente emotivamente impegnativa, perché onestamente quando ho iniziato questo percorso nella verso i primi periodi di fine giugno, la mole di lavoro era sicuramente altissima e non avevamo

0: certezza di quello che potevamo andare a costruire, perché ripeto, il foglio di carta era pieno, perché ereditavo tanti contratti giocatori dello scorso anno, per cui prima di andare a costruire qualcosa dovevamo fare ciò che ci permettevano di fare spazio ai nuovi ingressi, e abbiamo perso del tempo per quella proprio la costruzione della squadra. È evidente che quando abbiamo iniziato questo percorso in pochi credevano che saremmo stati in grado di poter costruire una macchina di questo tipo. Io personalmente non ho mai dubitato, ma ho lavorato in silenzio, mi sono messo tante cose dietro le spalle, perché sapevo della bontà di quello che andare a costruire, ma soprattutto della motivazione che avevo nel dimostrare innanzitutto a me stesso e poi al presidente il fatto che mi aveva ridato la seconda possibilità di fare in questo posto, che mi ha accolto con grande gratitudine. Avevo grandissimo senso di responsabilità sia nei confronti del presidente che nei confronti della tifoseria, di andare a ricoprire una cosa che fosse qualcosa di importante, qualcosa di sensibile, qualcosa che ci permettesse comunque di competere con grande dignità e orgoglio. Onestamente, quando tra una serie di grandissime difficoltà, perché comunque la squadra si è venuta a costruire nell'ultima settimana di mercato, abbiamo iniziato con molti giocatori nuovi, molti dei quali hanno fatto ritiro con noi, abbiamo superato un periodo di grandissima difficoltà tra dicembre e gennaio, in cui avevamo tantissimi giocatori infortunati e si faceva addirittura fare la conta per arrivare agli 11, ma una volta che abbiamo superato il periodo difficile, siamo arrivati a primavera, onestamente a quel punto l'appetito viene mangiando e avevamo la consapevolezza che avevamo una squadra che era in grado di poter fare qualsiasi cosa. Il nostro lato del campo, non lo dire di certo io perché non devo valorizzare quel lavoro, penso che il campo ha dimostrato che questa squadra abbia giocato a pari con tutte le big, e secondo me l'ha dimostrato in maniera particolare l'appendice dei playoff, perché quando abbiamo fatto malissimo nei primi 60 minuti con la Salernitana, quella squadra, malgrado avesse lo svantaggio del doppio risultato, è stata in grado di ribaltare praticamente in 110 minuti, penso una delle squadre più importanti dell'intera categoria, di riuscire a fare due gol in inferiorità numerica, di andare a comandare a Salerno, e tutti avete visto la partita, e su quel maledetto palo hanno caduto un po' quelli che sono stati i nostri sogni, no? Però se uno analizza mente lunga quello che era il percorso e la qualità della squadra, penso che questa squadra, specialmente nel girone di ritorno, sia stata da un punto di vista tecnico pari di tutte le altre squadre, che comunque è vero avevano investito molto più di noi, che comunque hanno sicuramente più tradizione di noi, sicuramente hanno un grandissimo retrotratto molto più di noi, però il caso è bello perché poi che conta il campo, e nel campo questa squadra ha dimostrato di giocare alla pari con tutte le squadre, e anzi ci ritroviamo ad uscire con un po' di in bocca. Questo vuol dire quello che abbiamo costruito, che abbiamo fatto, è qualcosa di importante e sensibile. Poi penso che diciamo, la fortuna sotto certi aspetti si può dimenticare di memoria nel sorteggio con la sanità, sia in quel maledetto palo, e quando abbiamo superato il palo purtroppo c'è stata la situazione di Bucci che si è ritrovata tutto con il portiere, ma un fichetto dalla tribuna ha fatto male l'azione, per cui diciamo che da un punto di vista della buona sorte, però questo fa parte del calcio, a volte il calcio ti dà, a volte il calcio ti toglie, però a noi ci è il grandissimo orgoglio di un percorso fatto, soprattutto l'analisi oggettiva che abbiamo costruito una cosa, penso, importante e che possa essere l'inizio di un percorso ancora gratificante.
1: Il caldo ci fa impazzire. A tutta il focus completo su terza categoria professionistica del calcio, solo su MV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast. Inizia il mondiale, Italia è ferma su divano, l'Italia guarda al futuro verso il 20 giugno e verso l'OCT.

0: Siamo in punto nel podcast d'oggi di tuttomercatoweb.com. Ritrovate, meritati, da Marco con te. L'Italia dal futuro, intanto da Federcalcio, con Giovanni Malagò che si è designato come futuro presidente, a meno che non venga scoperto una clausola su possibile ineleggibilità dalle alte sfere dei misteri sportivi. Giovanni Malagò ormai segnato come futuro presidente FIGC perché ha più del 50% delle componenti già dichiarate a suo favore. Il suo uomo era un grande sogno, sarebbe stato impossibile per Pep Guardiola. Insomma, era Massimiliano Allegri, sul quale però l'intesa economica non si è trovata sin da subito. Il suo uomo è Roberto Mancini, non Conte, Roberto Mancini, che non era l'uomo di Gabriele Gagna. Romancini è l'allenatore che ci ha abbandonati per andare a seguire i soldi dell'Arabia Saudita. Roberto Mancini è l'allenatore che ha vinto l'Europeo. Roberto Mancini è l'allenatore, è un allenatore che sa credere nei giovani, crede nel talento. Roberto Mancini ha mancato la qualificazione mondiale per colpa sua, della sua gestione, e una mondiale poi finito dove siamo usciti contro la Nord Macedonia, e un mondiale manchiamo per la terza consecutiva. Ecco, in questo comunque il nome per quelle positive di cui, scordandoci il passato, fine col mai non è possibile, bisogna dare una possibilità. Beh, il calcio non è così. Mancini evidentemente ne è degno, secondo Malagò, secondo anche molti, ma non tutti, per opinione pubblica. Ma ecco perché forse insito nella mente di Malagò potrebbe esserci anche una folle idea per fermare Silvio Ballini, che ha una carriera non di primo livello. Non è uno scappato di casa, ha ragione, ma non ha una carriera vincente, non ha una carriera da commissario tecnico di lungo corso, da commissario vincente sicuramente. Non ha mai gestito i campioni, non ha mai affrontato vincendo grandi squadre. Dubbi su Baldini, metteteci, ne abbiamo. Però rappresenterebbe qualcosa sicuramente di nuovo. Questo è l'opinione. In cronaca ci dice Baldini ha finito con l'Interim e il suo corso d'Italia. Conte è visto come allenatore non da ciclo, e forse Conte non si vede troppo dopo con l'Italia, e sarebbe il candidato più dello sfidante, ma già perde Giancarlo Abete. Vediamo come sarà la partita. Il punto è Malagò Mancini, a questo punto forse non come prossima scelta, il che la prova vincente, aspettiamo a dirla, aspettiamo di tornare in fondo a un Europeo a vincere il mondiale. Sicuramente pronto a guidare, a provare a guidare questa Coppa Italia senza il mondiale.
1: Tutto per web in podcast. Si è accolto di TV Radio. Tutto Juve Podcast.
2: Quando Spalletti si inserì sulla panchina della Juve, il primo a festeggiare fu Cambiaso. Intanto per la fine degli attributi culturali di Battipecco della sfida contro la Lazio, ma soprattutto perché l'attuale allenatore bianco-nero è stato stimatore da sempre, complice la dottrina tattica. Non a caso con lui in nazionale era titolare. La stagione del Bologna invece è stata negativa, ma continua ad avere cambiato. Su Cambiaso ci sono diversi club in Serie A, Como costretto da UEFA ad avere più italiani in rosa, e l'Inter, ipotetico scambio con frattesi all'estero, Barcellona e Centra le società interessate. La Juve dovrebbe stare in un'asta per prendere il Cambiaso indifferente, guai a seguirlo. Il prezzo cartellino potrebbe arrivare fino a 50 milioni di euro, somma utile per essere rivestita. La parola, per così dire, discendente del giocatore è scattata a gennaio dello scorso anno, quando sembrava fosse vicino al City, come lo stesso ammise nei mesi successivi. L'affare non andò morto, il sogno di essere allenato da Guardiola poi svanito, a condizione Andrea da allora mai più quello del migliore. In caso di cessione ci sarebbe anche una plusvalenza massiccia. Insomma, questo divorzio sa da fare. Eppure, fino a poco tempo fa, Cambiaso aveva detto Juve il suo Real Madrid.
1: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TV Radio.

mondiale che inizia oggi, ai noi, senza Italia, allunga la passione delle tante tifoserie coinvolte, allunga l'amore per queste squadre, allunga anche la vita calcistica dei tanti giocatori in scadenza di contratto, perché davvero forse mai come quest'estate ci sono tanti campioni, tanti giocatori forti in scadenza tra pochi giorni, quindi il 30 giugno, quindi lì i famosi parametri zero, poi tanto parametri zero non so, che hanno delle richieste di ingaggio altissime, vedo alte rispetto ai salari di solito guadagnerò nelle proprie squadre, hanno anche richieste altissime di commissione, no, da parte degli agenti, famose intermediazioni, famosi soldi che non entrano poi nel mondo del calcio ma finiscono tanto nelle tasche dei procuratori. È chiaro che le commissioni per un'operazione a scadenza di contratto sono molto più alte rispetto a commissioni di trasferimenti invece tra club, che quindi hanno un valore di cartellina, quindi le commissioni hanno una percentuale molto più bassa. Ma a prescindere da questo, stavo facendo una valutazione su quali fossero e quanti fossero ancora i giocatori forti che non hanno trovato degli accordi. Una volta i giocatori erano in scadenza già a febbraio, marzo, i giocatori si impegnavano per essere sicuri di avere comunque un contratto per il finale di campionato e anche per la stagione successiva, per evitare problematiche a livello di infortuni, quindi sapere di essere fortunato e magari avere comunque un contratto. Ci sono oggi i giocatori Vlahovic, che hanno trovato l'accordo con Juventus, i suoi agenti, il papà, parlando con varie squadre, ma fino adesso non è stato trovato un accordo con nessuno. Goretzka, altro giocatore dell'assoluto, che è andato per una vita nel Bayern nazionale tedesco e farà appunto il mondiale. Lewandowski, parliamo del centravanti della nazionale Pacca, del centravanti di Barcellona, che ha deciso di non rinnovare il contratto con il Barça. I suoi agenti si sono mossi, hanno proposto il giocatore in Italia, alla fine non hanno trovato l'aggancio giusto e forse andrà in Turchia o in Arabia, non so. Alaba, stiamo parlando di un altro giocatore di livello assoluto, nazionale austriaco, ha giocato sempre in grandissimi club come il Bayern Monaco e Real Madrid, che lui ancora non ha trovato, per poi andare anche a giocatori come Dybala. È vero, sì, sta trattando il contratto con la Roma, ma non c'è ancora l'intesa tra proposta e controproposta, e poi Celik, e poi Pellegrini, e poi El Shaarawy stesso, che è stato un giocatore determinante per conquistare la Champions League da Roma. Il contratto è stato rinnovato, adesso ha avuto sondaggi dal Venezia, Genoa, da altre squadre, ma anche in questo caso senza aver per il momento trovato una nuova casa. Insomma, sono tantissimi giocatori a scadenza, anche Stones del Manchester City, difensore che negli ultimi anni ha giocato insieme a Guardiola, insomma ha avuto una lettura di calcio che sicuramente gli permetterebbe, gli permetterà di giocare in club importanti, avere sicuramente conoscenze calcistiche di alto livello. Beh, questi giocatori, la maggior parte di questi giocatori farà addirittura il mondiale, lo farà praticamente da disoccupati, senza la sicurezza di una nuova squadra, ma il mondiale è una vetrina per aumentare le concorrenze, per migliorare magari le possibilità di guadagnare a livello economico, una sorta di rischio, gioco d'azzardo che determinati giocatori insieme ai propri agenti e gli altri da chi li assiste hanno puntato a giocarsi questo mondiale e a valutare quindi possibilità che possono esserci le squadre, ma se il mondiale dovesse andare male anche ad abbassare le proprie teste. Insomma, il mondiale allunga la passione, l'amore di tanti tifosi, e purtroppo non noi, ma potrebbe allungare anche il mercato dei giocatori in scadenza di contratto, dei tanti giocatori in scadenza di contratto che a volte firmavano prima e adesso rischiano di firmare anche dopo scadenza del 31.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Oriente e a un attacco al ministro italiano Ben-Gvir, il caso Flotilla.
2: L'Italia deve sostenere misure mirate contro coloro che coloni violenti fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva di due stati, o come il ministro Ben-Gvir, che abbia

0: abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di reso protagonista a fronte di cittadini italiani.
1: A Milano una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre, 73enne, con un oggetto contundente per poi cospargerlo liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme agli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
2: Ha chiamato i carabinieri nel bel mezzo di un'accesissima lite con il fratello. Lui accusava di molestie sessuali nei confronti della moglie. Lei ha preso un coltello e colpito con violenza davanti agli occhi dei militari. È stato arrestato per tentato omicidio un 30enne a moglie in provincia di Mantova. Il ferito si trova in gravissime condizioni nell'ospedale della città lombarda dopo che la lama ha perforato un polmone.
1: Belfast è una città fantasma dopo l'ennesima notte di violenze razziali. Persone sono state arrestate dalla polizia dell'Irlanda del Nord durante le violenze xenofobe nell'estate scorsa. Belfast, ma ne seguiranno sicuramente altri. Lo ha dichiarato il vice ministro Dan Jarvis, numero 2 del Ministero dell'Interno alla Camera dei Comuni. Le violenze sono seguite all'accoltellamento brutale di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese.
2: Papa Leone XIV è a Gran Canaria accolto dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Primo appuntamento della giornata, l'incontro con le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti al porto, uno dei principali punti di ingresso in Europa per chi arriva via mare dall'Africa. La messa nello stadio di Gran Canaria chiuderà la giornata.
1: Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TM Radio.
4: Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entri dentro Play Store, con questo cerca basta digitare il nome della radio. TMW Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare installa ed in pochi secondi TMW Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV.
5: Se lo hai letto su supermercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale. Con interviste, news ed anteprime. Tuttomercato.com. Tra tutte le notizie su trattative del calciolato, con anticipazioni ed esclusive, scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla vita e resta informato. Collegati su tuttomercalab.com.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TM Radio. Segui la vita comodamente dalla televisione. TM Radio, la radio che ama il calcio. Puoi ascoltare TM Radio anche su Google Home. E possi ascoltare la diretta radio con TuneIn. Chiedendo al tuo smart speaker, ascolta TM Radio. TM Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TM Radio, in storie di calcio. Accordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di quelli che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e vivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Siamo il calcio. Su TM Radio, non perdere storie di calcio.
7: Ogni mattina un una fama importante del giornalismo italiano, commenta con noi le notizie di Il Sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del calcio, conoscere i movimenti di mercato, le iscrizioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 10, naturalmente su Tiamure.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Calcio della Serie G è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un fospetto sulla Serie C, solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Se hai perso qualcosa di settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni, allora segui Football Wind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Sandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.05.
9: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più visivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 10 c'è Guelfi e Ghilini con Susana Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. La tua Smart TV arriva all'app di TM Radio. Segui retta comodamente la televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolti TMV Radio. TMV Radio, sempre insieme a te da oggi, ascoltala è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 23. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, ci dici, ci faremo in coro per risponderti.

0: editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista in e con una gran firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi SMS e WhatsApp al 331-82-0213.
1: Perché siamo tre, Daitan, Daitan, perfetto, bellissimo. Tra l'altro questa me la senti tutta, c'è una versione cantata dai Subsonica che a me fa impazzire. Vai Subsonica. Allora, come potrete immaginare, giovedì, che siamo in tre, l'editoriale Internos, buongiorno da Vincenzo Marancio, dal qui direttore Marco Picari.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno.
1: Dall'altra parte vetro la versione nerd della nostra regia, che è l'affidata ad Andrea Maiocca, innamorata di cartoni animati, e il trio, okay, che parte può interpretare un certo Alessandro Santarelli?
2: Quello che si monta lì,
1: no, quella era...
2: Una di donne.
1: Una delle due donne, sicuramente. Quindi sì.
2: Quella bionda.
1: Sì, la bionda.
2: I capelli.
1: Oltre abbiamo una foto che posso allegare dopo.
2: Sì, cui... foto bionda l'abbiamo.
1: Sì, l'ho vista. L'ho vista. Santarelli, hai fatto le mesh. Buongiorno.
3: No. Allora, io ho stato a Roma agli occhi, anche perché questo ricordo della mia infanzia straordinaria.
1: Ah, l'hai avuto infanzia? Pensavo che eri nato,
3: sì, proprio. Però non ricorda, cioè, la cosa bella di te era l'amore e la bionda. Però come è un vino, insomma, non percepivo, perché l'amichetto lì di Daitan sembra tutte e due, alla bionda e alla mora.
1: Ah, tu vuoi fare l'amichetto?
3: Ha capito tutto, dai.

0: Tu vuoi fare tu faccio piccolo guardando questi cartoni animati, non è che guardavi la storia, guardavi sempre il lato sporco della scena, diciamo.
1: Ma guarda cartoni animati.
0: Ah, ne parliamo, non ne parliamo.
2: Scusate, quando guardavate il lupo, che cosa guardavate? Dica Marco, insomma, mi sembra abbastanza.
0: No, ci sono dei messaggi subliminali abbastanza importanti.
1: Io credo che siamo stati traviati nella nostra infanzia.
2: Ma che traviati? Noi siamo stati educati bene. Quindi adesso sono un po' pericolosi.
0: Allora, non traviati da una certa matrice, che non voglio dire, sì, che sono le appena le 1 del mattino. L'idea adesso è un po' la questione di violenza, diciamo.
2: Sì, no, adesso lascia stare.
0: A noi era puro. Bravo, la versione di Subsonic. Che bella, sì. Queste sono cose che ti metti in macchina, traspare le orecchie, altro shua che si sente stare lì in macchina.
1: Ma perché? Ora lo so.
0: Sai che si sente shua, shua,
1: ma non è vero.
0: Ma non è vero. E ballava.
1: Ma non mai sentito. Però voglio dire, insomma, capisco che siamo nelle più politicamente corrette, insomma, più di nulla. Si può dire che siamo traviati dal fatto che piaceva il genere femminile, oppure più di nemmeno questo, no? Perché cioè, noi rispettiamo chi invece ha altri gusti, ma noi da bambini ci piace la donna, sì, sì. Ma anche ora.
0: Tu ti guardavi Giorgi anche, no? Pure là,
1: insomma, io guardavo anche Candy, per quello.
0: Candy, bene. Okay. Sì, anche lì c'erano situazioni particolari. Che cosa sta partendo adesso? Attenzione.
3: Dai, contro i mostri lasciati.
0: Che poi, ragazzi, anche le sigle erano qualcosa di meraviglioso, eh. Adesso,
2: adesso non ti ricordi,
0: no,
2: più.
0: No, prima erano.
1: Questo era, sì, il lato B del 45 giri di Goldrick.
0: No.
1: Non ricordo fosse ieri. Sì.
0: Adesso che era duro che hai fatto.
1: Strumentale.
0: Hai sbagliato.
3: Le ali tu hai.
0: Vabbè, la rifarsa. Allora, no,
2: troppo
0: giusto, sì, ma questo è giusto per far capire che siamo depressi, che oggi comincia il mondiale e l'Italia non c'è, quindi noi ci guardiamo
1: mondiale
0: senza la nostra nazionale, quindi proviamo a tornare indietro nel tempo quando ci andavamo al mondiale delle grandi nazionali, la nostra. Invece oggi si parte senza la nostra nazionale. Ultimo mondiale, altro motivo di tristezza per Ronaldo e Messi, ne resterà solo, vorrebbe
1: fare.
0: Questi da 4 anni li ritroviamo in campo un'altra volta.
2: No,
0: volta che
2: basta,
0: dico.
2: Dai.
0: Ho capito, però intanto.
1: Ma anche una tristezza questa,
0: sì,
1: cosa.
0: Sì, sì, sì, quanti anni ci hanno? 40, tutti e due, ci sarebbero sui 44 o 45.
2: Vabbè, dai, basta, mondiale. Sennò veramente di età.
0: Sì,
2: diventa,
0: sì,
2: una cosa proprio
0: stiracchiata.
2: Io penso che un grande campione, io sempre dell'idea che un grande deve uscire quando è grande, e lasciare proprio ricordo di grandezza, perché dopo, se tu continui, non riesci più a stare a livello, vai a dire un po', no? E diventa tutto un ricordo, diventa tutto una corda, ma vedi, guarda che fatica che fa, ma ti ricordi quando vinceva, ma ti ricordi quando stava davanti, non mi piace.
0: No, è meglio che lasci il ricordo,
2: sì, perché poi dopo
0: a un certo punto si è dovuto fermare per forza, per ricordi.
2: Guarda, io da ragazzino mi ricordo il ritiro di Platino, e si ritirò quando era là, cioè, disse basta, mi fermo perché non ne ho più. E se tu pensi si è ritirato giovane, perché adesso i calciatori di questo periodo continuano a giocare,
0: ha preso a mangiare le fragole, perché lui mangiava fragole ma si allargavano i fianchi, quindi dovete smettere, no. Adesso che ho smesso mangio,
2: no, però ti voglio dire, ha terminato secondo me alla grande, ha terminato essendo finendo nella parte dove poteva andare avanti e si poteva trascinare, invece ha terminato. Altri invece hanno preferito andare avanti e lasciare veramente il bordo in campo. A me sicuramente non piace.
0: Allora, intanto già scrive Arturo da Ragusa, che saluto e ringrazio, che sono già tutti in stazione ad ascoltare le nostre dissertazioni. Dice: per noi gli anni 70 questa cover di Goldrick di Carature è una delle cose più commoventi dell'universo, voglio tornare l'inno. Sai che ci pensavo ieri, che dito da bambino, perché
1: magari
0: guardiamo cose che
1: ma tu eri così brutto anche da bambino?
0: Sì, a differenza tua, però sono stato bambino, tu sei nato già pelato, così tostorto, discutibile. Allora, ragazzi, parte il mondiale, io chiedo subito qual è la nazionale, visto che la nostra non c'è, che vi indica di più vedere. Brasile di Andreotti, la Turchia di Montella, il Giappone che comunque abbia perso con l'Europa soltanto nel 18, anche se l'amichevole, ma magari può raccontare qualcosa. Il Santarelli, il Curaçao, non lo so, che cosa è che vi intriga di più vedere?
2: Ti devo dire che mi intriga niente, guarderò perché mi piace guardare le partite, però intrigante non, boh, non, al momento ti dico nulla, magari mi verrà in corsa, ci sono delle nazioni che non capisco come facciano a stare lì, in Italia questa è la cosa, cioè c'è Haiti, non l'Italia, il Brassau non c'è l'Italia, tutta questa roba qui, però dai. Poi tutta questa cosa dell'avvicinamento, questo che stiamo vedendo, i controlli, le espulsioni di alcuni dell'arbitro, non lo so, è un approccio proprio veramente che già è distante, perché vedi gli orari, ci sono degli orari veramente complicati, e non so quanto ascolto potranno avere certe partite in certi orari, perché ho visto partite alle 3 di notte, alle 4 di notte, ho visto una in Scozia alle 3 di notte, vedete quanti guarderà la partita, per dirne una. Non lo so, vediamo, ci sono dei improponibili, ma anche per noi che facciamo questo lavoro, cioè seguire delle partite anche belle alle 4 di notte, ma come fai? Che fai l'anno dopo? Capito? Già a mezzanotte, se pensate che c'è una Brasile-Marocco domenica, che è una bella partita, perché il Marocco è una delle squadre che dicono molto interessanti, con addirittura ha detto attenzione Marocco, e Brasile di Ancelotti, lo devi vedere a mezzanotte. E tra una cosa e un'altra finisce alle 2 e il giorno dopo che fai? Non lo so,
0: devi prendere caffeina a go.
2: Per carità, il nostro lavoro, guarderemo le prime a mezzanotte.
0: Ovviamente se qualcosa la dobbiamo differita. Santarelli mi dice la tua nazione, poi spiego a Piccari perché ci sono tutte queste squadre, tra l'altro tranne l'Italia, soprattutto coinvolgo nell'argomento che sarà quello della giornata.
1: Ma ti dico la verità, io ho un interesse verso questo mondiale pari al ciclo riproduttivo delle formiche albine, quindi francamente non me ne frega. Però è chiaro che, come dice Marco, lo guarderemo, certo alle prime volte se la guarda il gol, che la partita non mi resta, insomma. Però come diceva Marco, non intriga assolutamente niente di questo mondiale. Un male molto stato a 48 squadre, cioè non c'è niente di romantico. E poi guarda, adesso il Reddit, non so se l'avete visto, era il docufilm su Zoff, che è stato qualcosa di meraviglioso.
2: Ma perché un altro gaffo, Alessandro, un altro gaffo.
1: Vedi Marco, non voglio dire che noi come a certe idee, diciamo, tempo nostro sento migliore. Però lì vedevi un senso di identità, di appartenenza, il sacrificio anche per arrivare a determinati obiettivi. Qui onestamente cosa mi deve intrigare? La faccia di Infantino, un mondiale giocato in stadi dove si interrompono le partite, no, è successo anche amichevole, è successo anche al mondiale per club per intemperanza del meteo, non lo so, mi intriga zero. E però rispondo alla sua domanda, spero che non vinca nel Brasile, nell'Argentina, né quel quale qua. Io spero che ci sia una sorpresa.
2: Una sorpresa può anche esserci una sorpresa, quindi io non la escludo, potrebbe anche esserci, sarebbe anche bello, ti devo dire la verità.
0: Non sarebbe male. Sai, tu dicevi, prima hai fatto il nome di Platini, e noi sappiamo cosa è accaduto nel recente.
2: Sì,
0: sappiamo infatti anche che Platini, qui torniamo al numero delle squadre, Platini che inserì come segretario dell'UEFA l'amico all'epoca Infantino, quando ambiva la poltrona della presidenza della FIFA dopo la partenza di Joseph Blatter, successe quello che successe nel 2015, arrivò questa accusa di corruzione, di fatto chiamiamola così, che colpì Platini, quasi professò sempre innocente, però chiaramente cominciò la giustizia ordinaria a fare il suo percorso. Platini decadde, per tutti era quello che aveva instato soldi, eccetera, eccetera. Infantino volò al comando della FIFA.
2: Sì, sì.
0: Da allora tanti cambiamenti, tante cose. Quest'anno situazioni anomale, l'arbitro somalo chiuso in carcere e poi è andato via, ma questa è una questione politica. La questione dell'Iran, che probabilmente scuoterà molto il mondiale. Tante squadre aggiunte, e più squadre ci sono, più voti prendo, più resto lì. Quindi poi torniamo lì. E Platini che dice, sai, cioè, quando finì di fare, disse, vabbè, ho dato il mio, mi fermo. Dopo quell'accusa, incassata l'accusa, disse, sai che c'è, Io mi tolgo da mezzo e credo questo calcio manco sì. Non mi interessa, sono Platini, la mia sì. vita l'ho vissuta. Però poi presenterò il contratto.
2: E lo sta presentando.

0: Conte presentato. Ragazzi, oggi a proposito di Conti, dobbiamo parlare di ciò che accadrà domani a casa Juventus. Ci dirà, che unirà la posizione di come dovrebbe essere in bilico. Torna a essere in bilico perché verrà fatta una valutazione molto attenta del suo operato, probabilmente anche da qui si valuta, e lo racconta anche pubblica oggi, si valuta probabilmente anche qui quello che, cioè, si capisce che si sta provando ad accelerare per l'acquisizione del solo di turno del DB Martinez per presentarsi magari al CDA, avrebbe voluto presentarsi al CDA già
1: perché oggi?
0: Domani. Con uno o due contratti
1: tra le mani,
0: così avrebbe detto,
1: ecco qua il mio lavoro, chiesto,
0: la tregua armata va avanti, e in realtà così potrebbe essere. Tutti tornano in discussione, Repubblica racconta che le potrebbero cambiare ancora, il prossimo CDA della US programma per fine mese, domani intanto ci sarà il primo incontro, potrebbe rappresentare la resa dei conti. In discussione Comolli in primis, visto che come insomma è stato spiegato in più di un'occasione, tra lui e Spalletti è una tregua armata, messa in piedi solo per far continuare ad andare avanti il lavoro anche queste settimane che hanno preso i consigli di amministrazione, per fare in modo che non collassasse tutto prima del consiglio di amministrazione. Domani andrà in scena una prima riunione, saranno presenti tutti gli esponenti dell'area sportiva come Comolli e Chiellini, nella quale va stabilito il budget per la prossima stagione fondamentale per il mercato, si definiranno le strategie di mercato e lì devi portare il libro con gli accordi finali, altrimenti già fa male, e calcio mercato. La sua posizione, come ha detto Emilico, niente da escludere, neanche un colpo di scena relativo all'addio dello stesso Comolli. Leggevo da qualche parte che si parlava addirittura di un possibile essere su Carnevali, non so quanto concreto possa essere, pertanto parto stavolta da Spalletti, scusami, somiglia un po', da Starelli, perché poi in realtà le fonti non tirate bianco nera, il direttore poi non ci ha raccontato, occhio che non so se cominceranno tutti quella stagione, probabilmente ma potrebbe essere ancora così.
1: Tutte e due i grandi,
2: però
1: Spalletti. Sì, ne abbiamo l'altro giorno.
2: E io non ho stima del loro fatto di come no, e per me devo andare a casa a fine stagione, a fine maggio. Però mi pongo una domanda, ci fine mese, prima riunione domani, che fanno? Fanno una rivoluzione sul ruolo apicale? Oppure incidere anche sul mercato a 7 giugno?
1: No, è una follia.
2: È una follia. Deve mandare a casa
1: scusami Allegri dentro a gamba tesa, penso, cioè oso quello che stai dicendo, cioè nel senso è una via, faranno una riunione, magari non so adesso si rincontreranno per stabilire una linea, però che fai, mandi via Comolli, mandi eventualmente a Spalletti, facciamo l'ipotesi più catastrofica, adesso aspetti fine mese. Ma di che stiamo parlando?
0: Allora, io provo.
1: Questa è la Juve, ragazzi. Già il Milan sta avendo una situazione veramente imbarazzante. Cioè, ancora oggi non sappiamo chi è l'amministratore delegato, l'IS, l'allenatore. E che allora, o fai come ha fatto il Milan, vai via subito, non hai raggiunto l'obiettivo, hai fallito, ma di fatto hai fallito via. E ha un senso, io sono. Paradossalmente anni fa abbiamo avuto poi una Maracanã.
0: Sì.
1: Io d'accordo con questo che diceva lui. Di fatto Spalletti. Allora, se tu devi fare una decisione, devi prendere una decisione importante, la prendi in quel momento e dici: Luciano, io ti avevo chiamato perché dovevamo andare in Champions. Addirittura hai detto che potevamo lottare per lo scudetto. Non siamo andati nemmeno in Champions, non mi voglio dire, ma potevamo anche non andare in Europa League. Grazie, saluti e dai. E finisce lì la storia.
0: Sì. Poi dall'altra parte sono d'accordo, perché poi ha fallito in tanti, non tanto uno, è altrettanto vero, e poi come lì è nato la famosa squadra c'era, perché poi nel momento in cui ti trovi un portiere che
1: gli falliti, scusami,
0: ad una squadra in cui importa del gol,
1: ma io sono d'accordo, lui
0: giustamente poi i mirali
1: attenuanti ci sono.
0: E gli attenuanti nascono dall'errore già di programmazione di Collina.
1: Esatto, fatto allora dall'inizio. Confermato Tudor.
0: No? E allora sulle obiezioni di. Esatto, e il mercato che fa. Esatto. Sulle obiezioni di Marco, vado da Alessandro e ti dico la spiegazione che mi darei è la seguente: due punti. L'anno scorso, giunto rimandato a casa, mi ricordo della commemorazione praticamente dell'Aisella, non ne si presentò, comunicato freddo, via. Arriva come lì. Perché non è successa la stessa cosa anche quest'anno? mi viene da pensare

0: ma non è che lo sto dicendo certo e né che elogio come idea, che magari è che abbia potuto dire intanto fate la pace voi due, voglio, e l'ho detto questo, voglio vedere trattati non estenuanti, quasi come dire c'è il CDA a giugno, se ti presenti già con dei nomi andiamo avanti,
1: domani,
0: no, domani magari già può fare il CDA, poi il CDA definito sarà a fine giugno,
1: a fine, però domani
0: se tu ti presenti già con uno o due colpi, io probabilmente dico ok, abbiamo capito la direzione da prendere. Se ci si presenta ancora no col giocatore, vi giuro che ci avevo l'accordo, sì, col club no, ecco che Santarelli poi potrebbe intervenire un po' tutte le voci della Juventus e dire ok, forse nel momento di dirsi sarebbe comunque tardi, però lo spiega così, tu che pensi?
2: Il tuo è un bellissimo esercizio di fantasia che farei anch'io, però io amministratore legato, ok, cosa devo dimostrare? Dove ho dimostrato un fallimento totale l'anno scorso? Io Gioneca, cosa devo dire dell'amministratore delegato che l'anno scorso mi ha trattato per sei mesi, domani non è riuscito a prenderlo, che a gennaio non è riuscito a prendere un attaccante, che ha preso per 45 milioni, che ha preso Zegrova 15, sta prendendo il terzo, vabbè, scommiamo. Cosa mi da dimostrare? Cioè, come lì, ragioni Marco, ha fatto i spalletti perché batte Fiorentina e Verona, su questo tanto ci batterò sempre in deve avere la superstar, quindi ha fatto anche spalletti, ma come lì non ha preso un acquisto di mercato. Quindi cosa devo aspettare da questo dirigente? Che sembra di essere una fa concerti, ha portato a visto.
1: Però perdonami ragazzi, Ale, non si prende.
2: Devo andare a casa
1: subito. Sì, subito, ma lui prende una decisione adesso.
2: Appunto, no,
1: adesso no, adesso rimani e si incontrerà anche perché se li dovevi mandare, non è che prima gli chiedi di mettersi d'accordo o di andare d'accordo e poi arrivi che giorno domani, io ho perso di giugno,
0: 12 giugno.
1: Domani è stato, domani arrivi e fai mandiamo lì, cioè che fai, mi stai prendendo in giro, prima, prima bravo, mi dici che si devono accordare e poi dopo al 12 di giugno lo mandi via. Ragazzi,
2: la Juve in questo momento è, passatemi il termine, ostaggio di un dirigente apicale che trova se mercato non è roba sua, se noi ci giriamo intorno, non è roba sua.
1: Si dovrebbe esonerare lì, però vabbè,
2: sai, è tosta comunque, però dovevano andare a casa, guarda, ci abbiamo provato, cioè arrivederci. Io, anche per Vincenzo e Marco, ma secondo voi, con Molli, qui a giugno, quanti tempi può fare? Onestamente, col mondo anche di mezzo.
0: Io credo che tra tre cose...
1: Ma lui... domani lui potrà portare soltanto delle possibili trattative, cioè
2: appunto,
1: potrà dire, signori, siamo trattando con Sorlot, con Martinez, i giocatori hanno dato il loro senso, noi stiamo cercando di portare questi due giocatori, questa è la nostra strategia, vogliamo un portiere forte, stiamo puntando un attaccante e poi vediamo come muoverci, perché poi ci saranno anche delle uscite in maggio. Io credo che questo sia il punto che faranno domani, perché veramente non posso pensare che domani dopo l'incontro, che ne so, lì va via e poi dopo si c'è qualcosa pure con Spalletti, mi sembrerebbe una cosa veramente, non di, veramente da Borgosso, perdonatemi, proprio...
2: Sì, i colori sono quelli.
0: I colori sono quelli, studente. No, però è chiaro che adesso bisognerà capire le strategie di qualcuno, perché con lì, ricordate quando disse... nonostante non sia in Champions, la Juventus non ha perso la pila verso i giocatori.
1: Esatto.
0: Il problema è che lui probabilmente anche da lì fa capire che cosa parla con i giocatori, se interpellare le società.
1: Ora certo, non, so vabbè, non lo fa solo però,
0: no,
1: lo fanno tutti,
0: no,
1: dopo
0: no,
1: devi
0: no,
1: andare
0: aspetta,
1: a parlare con le società.
0: Sì, no, vi spiego. Non che lui va a parlare con i giocatori, quello lo fanno tutti, ma devi avere anche una finestra aperta già sulle possibilità concrete di arrivarci con il club, perché qui non so se sia vero o no, ma se tutti presenti all'Aston Villa e dicono dai gratis tanto di farmi l'ingaggio del Di Martinez, ma quelli ti ridono in faccia, giustamente, poi c'è una trattativa, tu magari dici ok, ho il sì di Dibu Martinez, quando possono chiedere 10 milioni 7 li metto pronti, così io mi presento domani, intanto ho risolto il problema del portiere, è pronto, quanto firmato il club e il giocatore.
1: Però sono trattative difficili, cioè,
0: beh,
1: sono
0: 6 milioni per un portiere,
1: sì, però
0: devi trovare già anche la cliente di Gregorio e andare a trovare una soluzione, perché poi Ho visto dirigenti in passato riuscire a fare.
1: Poi la sensazione che quando una squadra va in trattativa, questo vale per tutti, e ti serve il giocatore perché hai la posizione scoperta, sei in una posizione di debolezza. E gli altri mettono le carte in tavola e tu fai, cioè devi partire, parti

0: perché tu fai un passetto alla volta, e poi magari qualcuno in Inghilterra di soldi sul piatto, dove se lo prende 5 minuti. È tutto lì il problema, perché si è scoperto in quel ruolo. La stessa Juve, gli serve un attaccante? Gli serve come il pane.
1: Ne servono due.
0: Ne servono due, ma uno le prende come il pane in quel momento.
1: Assolutamente.
0: E sì. È inutile, cioè tutto a quel giocatore, ma poi devi andare a vincere il club.
1: Tutto sommato, però, per esempio, torno da Alessandro con l'Atletico Madrid, hai la carta anche Nico Gonzalez. Secondo me non è una trattativa così complessa da poter chiudere se ci lavori per tempo. Il tempo non si chiama quando è finito il campionato. Si viene a cominciare a parlare già quando sta finendo la stagione.
2: Su più, io spero di sbagliarmi, ovviamente, ma secondo me è veramente persona sbagliata nel momento sbagliato, al posto sbagliato, nel periodo storico sbagliato della Juventus. Cioè, rappresenta tutto, spero di sbagliare perché non ho niente contro la persona, parlo di dirigente sportivo, rappresenta tutto quello che non serviva alla Juventus. Allora adesso serviva un dirigente, noi parliamo spesso, no, dei giocatori con la faccia, diciamo, proprio d'angelo. Ecco, lui ce l'ha, c'è un d'angelo, però tutto il resto è roba. Non ha curriculum importante, perché parliamoci chiaro, non ha un curriculum che gli permette di essere oggi un drago rincato. Secondo me anche una fibilità a livello nazionale relativa, e quindi tutto quello che non serviva lo rappresenta. Poi si fa sempre al solito discorso, so? Perché poi
1: e torniamo lì.
2: Dopo si torna sempre, quindi lo storico sbagliato, dirigente sbagliato, in questo è tutto sbagliato. Poi io ho visto in questi giorni anche nell'abitante, ho cercato di fare un esercizio un po' di ottimismo, no? Perché non è che grandi alternative, che le idee sono anche buone, ma anch'io avevo l'idea di dire mille cose, poi in realtà è un'altra. In questo momento Vincenzo, la Juve oggi addirittura Stones, poi è chiaro che i nomi se ne fanno tanti, ma Stones ha fatto 9 partite l'anno scorso perché è mezzo rotto, quindi almeno che fosse una serie di caccia al piccione, no? Io sparo, da poco qualcuno lo prende. Beh, ma se la Juve così è destinata a un altro anno di estrema mediocrità.
1: Si torna agli errori di prima. Ci sentiamo al fatto vocale, poi dopo però voglio coinvolgervi in un altro aspetto importante, è passato un po' sotto silenzio, l'intervento del deputato Mauro Berruto, responsabile nazionale sport del PD, che ha attaccato duro sulla giustizia sportiva, parole molto pesanti, ne parliamo tra poco, sentiamoci una nota vocale.
3: Scusate ragazzi, Luigi, allora io questa cosa la devo dire perché secondo me c'è un problema anche dietro. Chiellini, che cosa ci sta facendo fare in questo momento alla Juventus? Che cosa sta facendo? Perché non si dà mossa e comincia a fare qualcosa? Comincia a fare qualche azione proprio concreta? Che mi sa che sta seduto a guardare, comincia a dare sentenze, non c'è una squadra.
2: Io non voglio dire
1: allora, il messaggio
2: nessuno,
1: di lui, andiamo da Alessandro.
2: Ma è chiaro, però ragazzi, nelle società, in tutte le società, ci sono dei ruoli, delle mansioni. Al mio delegato, perché li puoi andare a dire, oh, faccio questo, questo e questo, perché al mio delegato ti metto a sedere. Quindi non può entrare in un meccanismo che è di Comolli. Comolli è, te l'ha spiegato bene, in questo momento l'Andrea è della Juventus, quindi non è Chiellini che ha comunque un ruolo importante, ma non ha un ruolo reale, il fondatore fa questo e quest'altro. Cioè usciamo da questa logica che secondo me è una logica di una narrazione fallace che vuol fare qualcuno apposta, perché Chiellini ha un perimetro nel quale muovere, di più non può fare.
0: Ci saranno i ruoli ragazzi,
1: quando non è in grado di un ruolo,
0: ci sono i ruoli, esatto. Ci sono i ruoli, punto, fine. L'amministratore delegato in genere è quello che viene dopo il presidente, insomma, quindi è il vice, come volete chiamare, sta lì, quando anche Spalletti fine campionato dice va a parlare con Elkan, lì è un messaggio chiaro, scavalca l'amministratore delegato, ragazzi, di che stiamo parlando?
2: Ma non è che Chiellini può andare a un giocatore a volta, perché l'ultima firma è quella di cui, cioè ragazzi, qui le cose vanno conosciute, sapute, perché altrimenti parliamo del niente.
1: Sì, sì,
2: parliamo del niente.
1: Sono d'accordo. Allora, l'intervento dell'onorevole Berruto, questo passaggio in particolare, perché poi ha avuto anche una risposta

0: proposta da parte dell'ex presidente federale Gabriele Gravina. Credo, di Perruto, sia inderogabilmente giunto il momento di normare un sistema che è sfuggito dalle mani e dagli obiettivi originari, usato sempre più spesso come clava per demolire gli avversari delle governance federali, i fantomatici tribunali dove i giudici vengono scelti e nominati da chi dovrebbe essere giudicato. A questo risponde Gavina, dicendo chi si riferisce. Berruto, tuttavia, rappresentando una reazione affiliata al CONI, mi sento di rispondere che questa ripetuta delegittimazione degli organi della giustizia non è accettabile, ovviamente difende il suo. Ti leggo alcuni passaggi forti di Berruto quando dice potete nominare anche Dracula all'Avis, ma i canini li appoggiate nel collo di chi ogni sera apre una palestra. Loro tengono in piedi lo sport italiano, non grazie a voi, ma da voi. La giustizia sportiva riformata da chi è sotto indagine per brogli, controlli e controllati, stesso lato del tavolo. Insomma, la battaglia è dura, è seria, è cominciata. Io dico, io
1: vorrei dire solo una cosa, tifoso del Torino, Berruto, no? Perché certo.
0: Grande tifoso del Torino, da ex CT della Nazionale Italiana di Volley, da amante dello sport, mi dice a me mi interessa per chi si tifa. Qua bisogna riformare una roba che ci sta buttando.
2: Ma è così, noi dovremmo mettere da parte questo discorso dell'appartenenza, no? Quando poi ci sono dei ruoli.
0: Ma soprattutto se la politica deve intervenire, ce lo faccia, che la politica è estranea. Secondo me dovrebbe intervenire invece.
2: No, estranea.
0: No, perché sì, c'è uno che parla sempre e lo sappiamo. Per esempio, altri esponenti politici, a parte, diciamo, la seconda carica dello Stato, a parte qualche volta Salvini, eccetera, c'è un silenzio quasi come se ne frabbia, fatevi giocare, poi noi dobbiamo parlare di cose più serie. Il calcio è una roba seria della politica italiana. Sono due politiche diverse, quella sportiva e quella vera, che si devono incontrare, soprattutto magari alla vigilia del mondiale al quale noi andremo per la terza edizione consecutiva. Praticamente se ne esce, ragazzi.
2: Poco da aggiungere.
1: Ma io d'accordissimo. Tra l'altro voglio fare un piccolo distinto, quello di perimetro è sempre quello del centro-destra, cui ci si può essere accusati di politica. Tu vedi, ogni tanto parla anche di Salvini, vero? Malvini parla il suo Milan.
0: Sì, ma in questo senso qua. Ma la cosa
1: russa,
0: fa? L'Inter, certo.
1: Ragazzi, la russa interviene, ok, su cose molto più pesanti di quello che dice Salvini, eh. Certo. Cioè, la russa, quello che ti ha detto, no, ma il lancio dell'Inter, tutto sommato, è un braccio di sentimenti, quindi cosa vogliamo fare? Cioè, ragazzi, Berruto dice cosa vera, ma d'altra parte, Vincenzo, io lo sai che in questo momento faccio il tipo di malagomma, pensi che cambi qualcosa? Io purtroppo ho la sensazione che cambia tutto per non cambiare niente, le leve rimangono sempre quelle. E il calcio italiano, a me dispiace dirlo, però si merita, sta a casa a guardare il mondiale, se lo merita Vincenzo, se lo merita, e sta bene, e quindi va bene così. Berruto sta tirando fuori da tempo questo tipo di situazione.
0: Certo.
1: Ma tanto va sempre il muro. Tu hai sentito parlare del signor Chinea?
0: No.
1: Per esempio?
0: No,
1: okay.
0: No, ovviamente no.
1: Ok, chi ce l'ha messo il signor Chinelli?
0: Gravina.
1: Certo. Ok, sì. Dove è finito il lavoro di Chinea? 2022, istruzione della Juventus, punto.
0: Sì, poi...
1: Ma di fatti, eh.
0: Per parlare del fatto, sempre per quanto riguarda poi probabilmente il calcio, ci prendiamo qualche minuto in più, è arrivata la notizia, come dubito Marco, delle trasferte negate ai tifosi di Torino e Juventus per i fatti del derby per le prossime 10 partite, cioè le 10 partite in trasferta del prossimo campionato, ok? Non si è capito ancora.
2: L'ho detto ieri,
0: che prima giornata di campionato Juventus Parma l'anno scorso,
1: come no?
0: Perfetto, prima giornata di campionato, offese razziali nei confronti di McKennie, la Juventus individua con telecamere, fotografie, lo esclude e dice tu non sei più gradito all'Allianz Stadium, dai il nome, il cognome, l'indirizzo alla Procura Federale. Ad oggi, prima giornata di campionato dello scorso campionato, non si è saputo niente. Cremonese Inter, petardo lasciato in campo vicino ad Odero, che ferisce Odero, il quale poi racconterà per tutta la partita, un po' intontito era, però si alzò, grande senso di sportività, perché magari poi la partita poteva perdere a tavolino lì, magari con quel 3-0 fino alla Cremonese si sarebbe potuto addirittura salvare, per un po' lui si alzò, di fa eccetera, sospensione delle trasferte per i tifosi dell'Inter dal 1 febbraio dell'epoca dei fatti fino al 23 di marzo. Di fatto

0: salto tre trasferte lì, i tifosi dell'Inter, Sassuolo, Lecce e Fiorentina. In mezzo però l'8 marzo venne concesso l'ingresso al derby di Milano, perché dicono che non è una vera e propria trasferta, no, come se i tifosi non si incontrassero lo stesso. Però peccato che i tifosi si sono incontrati a Torino e il provvedimento è stato preso contro i tifosi di Juventus che si sono sottratti a casa loro a Torino. Cioè, capisci l'organizzazione, le decisioni prese in un senso, in un altro, non c'è un regolamento, c'è...
1: Poi non siamo nemmeno ancora cosa sia successo.
0: Bravo, altre cose.
1: Io ieri ho detto, siamo qui in attesa di che cosa sia successo realmente.
0: Perché poi lì deve pagare anche qualcun altro, no? Però, l'ordine pubblico evidentemente non è stato gestito bene.
1: Tra un anno, due anni, sapremo che cosa.
0: Ce ne dimenticheremo. Nel frattempo però la giustizia sportiva prende dei provvedimenti sommari, su una logica.
1: Poco da aggiungere.
0: Che dici?
2: Che purtroppo Vincenzo poi ritorna al concetto di prima, la politica, perché certo. A me non me lo toglie nessuno dalla testa, che lì c'è l'intervento della politica ad altissimi livelli, e quando ci ora tanto ci arrabbia tutti, ma non me ne frega niente, perché è un mio pensiero, e quando c'è mezzo determinate squadre interviene, quando ci sono di mezzo l'altra interviene, ma personale, punto.
0: E allora con questi salutiamo,
2: smettitelo.
0: No, no, Ale, racconta, ma la gente, ma vabbè, che ti devo. Oh, cioè, ci scrive Fabrizio, lo conosci Fabrizio cardiologo?
2: No,
0: non ti leggo il messaggio però. Allora, perfetto, grazie a Fabrizio. Alessandro Santarelli ti saluto, ringrazio, ci vediamo dopo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, rimarrà canale il tema del giorno. Menù.
1: Tanti temi, partiremo anche dalla lettera di Lottito, no? Ci sarà questa lettera smentita di TV sulla cessione del club, ma questa lettera lunghissima pubblicata sul Messaggero, che sinceramente io dico, per chi ci sono delle parole anche interessanti, anche diciamo così un'iniziativa per poter trovare un modo per ripartire, ma mi è venuta in mente leggendo la lettera una canzone di Vasco Rossi, te la ricordi quella che diceva ormai è tardi?
0: Ormai è tardi.
1: Ormai è tardi, insomma, certe cose secondo me non si possono ricucire. Le parole, noi visto che lavoriamo le parole, caro Vincenzo, le parole hanno un significato, certo. E chi le parole si deve assumere delle responsabilità.
0: Certo.
1: Quindi, come a suo tempo sono state dette delle cose molto taglienti e pesanti che hanno lasciato delle cicatrici profonde, io ritengo che la lettera molto bella, lunga, quella che volete, non è servita a nulla. Ormai è tardi, questa frattura è insanabile. Forse oggi bastava scrivere due righe e chiedere scusa, perché non, nemmeno le scuse sono state fatte, e magari dire stiamo lavorando per garantire a questa società un futuro diverso. Stop.
0: E invece le parole evidentemente ancora una volta non sono state pesate nel modo giusto. Grazie a Marco Picca,
1: grazie a voi.
0: Torniamo tra poco con Ivan Cardia, sarà Rotocaccio.

Buongiorno dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà stato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi in scena la cerimonia d'apertura che precede il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma 21 ora italiana. Si comincia da un impianto che ha segnato la storia del calcio, lo Stadio Azteca di Città del Messico, che ora chiama Banorte Stadio, un vero e proprio simbolo del calcio globale, il primo a ospitare il terzo mondiale dopo quelli del 1970 e del 1986, con uno stadio qualsiasi. Lo spettacolo della cerimonia d'apertura durerà 90 minuti. La FIFA peraltro ha affermato che il Mondiale 2026 avrà tre cerimonie inaugurali, una per ciascuno dei paesi ospitanti. Il Canada la vivrà il 12 giugno a Toronto, prima di Canada, Bosnia e Erzegovina, gli Stati Uniti sempre il 12 a Los Angeles, prima di USA, Paraguay. Il calciomercato ora torna di nuovo il nome di Davide Frattesi sul centrocampista dell'Inter, è tornato a chiedere informazioni alla Nottingham Forest, che continua a guardare al mercato italiano e che ci aveva già provato per il calciatore a gennaio. Non solo il

0: club inglese, però sulla classe 99 ci sarebbe sempre anche il Napoli. La Juventus punta a Lucumi per i sondaggi bianco e neri per il difensore fortemente voluto da Luciano Spalletti. Il colombiano della Bologna è un'idea concreta con il club rosso-blu che ha metabolizzato la potenza in estate ed è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. Inizia della prossima stagione, Gasperini vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta. Matteo Ruggeri l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid e ha disputato una buona stagione, come testimoniato dalle 46 presenze e i 7 assist, finendo così tra gli obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra. Il basket ora con NBA in gara 4 San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Dall'inizio la più grande punta della storia delle fans con protagonisti principali, Boston che segna i canestri che ridanno via ai Knicks e Anunoby che sta il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria di tocco sensazionale e il colpo del 3-1 che avvicina New York al flop. Per oretto più tardi.
1: Siete all'ascolto di TM Radio,
2: il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico, tutto dedicato alla Coppa del Mondo. Partiamo dalla sfida tra Corea del Sud e Repubblica Ceca, dove le nostre percentuali da entrambe le formazioni pari al 35%, con la X al 3%. Nell'altra partita invece il campo favorito è il 52% su 22% la Bosnia, mentre la X è data al 20%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Sei all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio dimostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, questo cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. Punto apparirà l'icona della nostra radio, basterà cliccare su sala ed in pochi secondi TMV Radio sarà vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Se lo hai letto su tutmercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento e formazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dal calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita. Vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TV Radio. In storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio e non dimenticare, per ricordare le grandi emozioni che te al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere, storie calcio.
7: Qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Wind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santelli e Francesco Tringali, tutti alle 19.05.
8: Per interagire con TMV è semplice, sarà nella rubrica del telefono il nostro contatto 331 82 00 21. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo altro per rispondere.

0: sono come Andrea Maiocca. Che ti tiri fuori oggi? Oggi siamo nel mood di Daitan Trearo, Ivan Cardia. Buongiorno, Ivan.
1: Buongiorno a voi.
0: Eri piccolino, però. Tu forse ne eri nato, facciamo. Cioè, tante... L'hai visto le tante?
1: Ma lo ridavano. Non so se era la prima edizione.
0: Però sì, lo davano.
1: Di cosa si sta parlando, dai? Su, mettiamola così.
0: E questo già è qualcosa di importante. Detto questo, ci sono temi che voglio affrontare con te. Il primo, guarda ciò che accade.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali.

0: modo di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni.

0: grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Sì, bravo, poi senza dimenticare magari i tifosi manco sanno che ruolo c'hanno i loro dirigenti, perché li chiamano il modo.
2: Ma basta che ci sia chi si occupa di campo, poi sì. Si frega se c'è un direttore delegato, il direttore sportivo, l'allenatore. Tu l'ho abituato male,
1: sicuramente
2: anche due settimane senza una struttura, un organigramma con 5 persone di cui di fatto nessuno legato all'area sport e tecnica, perché questo è il Milan. Rispondendo ovviamente alla tua domanda, sì, è come hai detto tu, anche perché l'Asner è il leader, quindi diciamo che può legare ad altre realtà, mentre ovviamente Rangnick di fare con l'Austria, quindi comunque anche altri pensi della testa in questi giorni, come c'è anche Ibrahimovic, pure questo lo ricordare, in questo momento la potete chiaramente commentare in viali di Fox Sport, evidentemente. Sono anche sulla strada delle notizie, cioè sente mia se diciamo sarà a Glasner, Cardinale in realtà sembra anche scelto Rangnick, però entrambi devono tra le mani un progetto tecnico ed è una cosa almeno anche completamente. Sono d'accordo, poi andando oltre la notizia anche sulle votazioni, su quello che dicevi su prendere anche che fa di trovare l'allenatore già parecchio. Tra l'altro che Glasner non sia uno di quelli scuola, però magari sbaglio, perché poi anche in caso un po' ovunque, quindi
1: ma se non mi sbaglio Rangnick aveva detto sì, ma vieni i poteri e tu già gli hai tolto un potere importante.
2: Questo è il problema. Il Milan, se sceglie Rangnick e lo scegli in questo modo, un errore clamoroso. Allora, a parte la considerazione negli incontri con i fortunati colleghi, che pochi colleghi che hanno avuto modo di dire il pensiero di Giorgio Cardinale, è stato legato al ritorno di Paolini, perché suo è un one show, può essere sarebbe usato Cardinale. Rangnick è una carriera da one show, penso che Rangnick è uno che vuole decidere su qualsiasi cosa legittimamente, non è una che si confronta, il suo modo di lavorare, si sceglie l'allenatore, si sceglie un dirigente, si sceglie un dirigente del settore giovanile, l'allenatore del giovanile. Francamente non capisco perché non prendere Maldini, che quantomeno ha fatto Rangnick, che bravo dicendo questo,
1: no.
2: Però Maldini ha già fatto vedere che sa ottenere risultati in Italia, con tanto che non capisco. Poi è quello che dici tu prendi uno che vuole lavorare, cioè che è a lavorare in un certo modo, poi può sbagliare o non sbagliare, questo è un altro discorso, però è abituato a lavorare a molti con tutti i collaboratori, decidere su qualsiasi cosa, e ti presenti l'hai già dato l'allenatore e non capisco. Oltretutto poi fate battute, in questo momento si registra dilarsi di Ibrahimovic, i suoi impegni, il fatto che qualche divergenza con Cardinale ci sia stata, però poi noi ci resta sempre nell'orbita, cioè anche con Allegri si era difficile da Ibrahimovic, e poi al di là della Champions l'ha messo in discussione lui, è chiaro che sia visto gli intrecci della proprietà, perché Ibrahimovic ha delle quote e ha portato degli investitori in Redbird, evidentemente è difficile allontanare uno che ha messo dei soldi nel fondo che tiene la società, però c'è anche quel problema lì. Milan è una situazione veramente molto difficile.
1: Molto difficile. Senti, tanto c'è stato il comunicato anche della Lazio che ha smentito l'ipotesi di cessione, comunicato che sì, convinto poco e soprattutto senza una presa, un reale tentativo di riappacificarsi un po' col tifo da parte di Lotito. Come la vedi questa situazione? Resterà una situazione di grande divisione interna alla Lazio anche per il prossimo anno?
2: Sì. Sì, sì, io non mi aspetto che lo prenda assolutamente, perché è una società molto centrale anche per il suo diciamo ecosistema aziendale, diciamo così. Con i tifosi è sempre stato chiaro, cioè, questo nel, non amarlo, però questo è quello che va riconosciuto, di aver mantenuto una certa linea rispetto a quello che potrebbe essere il rumore della piazza. È chiaro che è una stagione che inizia con le difficoltà, con un tecnico che ha davanti questo lavoro molto complicato, che tra l'altro poi fa sorridere, diciamo, l'intervallo di Venezia, lo stesso il primo, oltre a dire che Gravina quella di mettere, anche la scelta del commissario tecnico che aveva fatto, poi il commissario tecnico che andava a Lazio, quindi una cosa mi fa un po' sorridere, voglio dire, nelle varie dinamiche. Io non credo che prenderà comunque, poi se riuscirà a pacificarsi con i tifosi, vediamo, non ne vedo tanti, vedo pochi presupposti, perché è chiaro che una squadra andasse bene e facesse un mercato di un certo tipo, poi anche il tifoso che ha più antipatia dello Tito si può far trascinare dai risultati del campo, decidono quelli. Però questo questa qua all'11 giugno, quindi insomma è anche questo dare tempo. Io credo che la Lazio si avvia ad una stagione preoccupante. Partiremo bene nel mercato, però secondo me sarà una molto molto tolta la Lazio.
1: Peraltro un allenatore che evidentemente va sempre in situazioni complicate, no? Perché Gattuso, ricordo, subentrò a Napoli ad Ancelotti, se non ricordo male, nel Napoli faceva la famosa... Ed è il Napoli che si ammutinò addirittura ad Ancelotti, poi è andata al Milan con le situazioni che conosciamo, poi è andata a cercare di salvare nazionale e non è riuscito, mostra si è preso un'altra da pelare non da poco, non dimentico neanche le situazioni che era al Pisa, ma destinato a vivere situazioni...
2: È uno lotta, allora, Gattuso è uno che lotta, sempre lottato, e anche uno che sa comunicare, sicuramente una brava persona, che è stato un grande campione. Diciamo che il tecnico non ha sempre fatto le scelte più felici che si devono fare, da punti di vista.
1: A proposito di Lazio, le Inter sono più vicine?
2: Sì, c'è andato con la Lazio per l'appunto. Insomma, comunque l'Inter ha scelto proprio Bell come portiere di, diciamo, di riserva. Lui, secondo me, è convinto di andare a mano con l'idea comunque giocarsi le sue carte. Però le giochi dovrebbero essere chiare. Ieri c'è stato un incontro in sede con il suo agente. Evidentemente non è quel problema, c'è qualcosa su cui lavorare, non ha firmato nulla, non ha intesa soldi da nessuna parte, diciamo che l'ingaggio non è di stacco della trattativa, c'è da lavorare con la Lazio, perché ha comunque una valutazione di mercato del suo giocatore, come per carità di ciò che sia, superiore a quei 2-3 milioni di euro che vorrebbe spendere l'Inter. 2-3 milioni di euro lo tinto, secondo me non vorrebbe 5. Questa è una distanza non incolmabile, secondo me alla fine proprio la seconda portiera dell'Inter nella prossima stagione, però è una trattativa che va chiusa.
1: Palestra invece?
2: Più o meno lo stesso, in realtà, con
1: con
2: valutazioni completamente diverse, però la presenza è molto simile, cioè vuole andare all'Inter, ha già con l'Inter, vuole rimanere, sono si viene a essere, credo che in realtà si siamo scoperti con Madrid, però diciamo che anche Arena era un po' lì come spaurato per l'Inter, come potenziale interesse, però non espresso, però per vorrebbe rimanere in Serie A e nel suo ci vorrebbe andare all'Inter, perché è il posto di fare, diciamo, assicurato dopo il Dunfe, una squadra come italiana, quindi lui può trasferire all'Inter. L'Atalanta ha una valutazione molto alta del giocatore, superiore ai 50 mila euro, ma di posizione 60, nella valutazione che ha fatto il giocatore, Inter per ora è arrivata a 45, compreso, contro partite tecniche in questa fase è difficile, immaginabile, poi magari se fanno delle altre affari interattate sono qui buoni rapporti, c'è molto da lavorare sul piano economico. Io credo che alla fine può finire diversamente Lookman, magari in questo caso la parte un po' scende, anche perché oggettivamente è una postazione molto impegnativa, per esempio che ha fatto un campionato in Serie A, e magari l'Inter postale, cioè se arriva a 50 con dei bonus magari anche non necessariamente destinati a scattare, scusi, secondo me si può chiudere.
1: Secondo me anche poi alla fine, insomma, la strada si può comunque a un certo punto trovare l'incastro giusto. Ivan, grazie, Ivan, che è tutto mercato web, buon mondiale. Noi invece ci fermiamo e al rientro avremo Raffaele Canella tra poco.
3: Bentrovati dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo da 18 e 19 giugno. Molti toccati a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. La nostra linea non cambia. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente. Necessario, dice, proteggere la libertà di navigazione e qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole di transito nello stretto di Hormuz.
4: E qui voglio ribadire, consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto. Perché la libertà di navigazione è un comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto. E per consentire che uno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale, significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare.
3: Intanto i colloqui Stati Uniti per raggiungere l'accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti 3 marittimi indiani dispersi ieri dopo un attacco alle forze americane su una nave commerciale al largo dell'Oman.
5: Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei 3 paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe dare idee costruttive, aveva detto ieri il ministro degli Esteri Lavrov.
3: La questura di Palermo e il comando provinciale dei Carabinieri hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Maso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito l'ennesima volta il deposito di Sicily Baikal. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso.
5: Momenti di panico in un locale fast food di La Spezia, dove i clienti seduti ai tavoli sono stati improvvisamente raggiunti da uno scroscio di liquami caduto da controsoffitto. Il guasto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dai carichi dei servizi igienici del piano superiore. Tra le persone colpite ci sarebbero stati anche dei bambini.
3: Il Belgio ha dato via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. Il Belgio è il quinto paese ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione A, nella Home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. Apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà Cloud si installa ed in chi

0: Secondo TM Radio starà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete accedere con la visione dei nostri programmi. Un modo per stare attraverso la Smart TV.
1: Siete ascolto di TMV Radio.
2: Se l'hai letto su tuttomercatoweb.com è realtà, il punto di riferimento per informazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte notizie sulle trattative calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni sezione del nostro sito con approfondimenti della massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio all'analità e resta formato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio. Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie. Storie di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se

0: Coppe Europee. Pronto a essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perdi Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Ranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13. Naturalmente su Radio.
1: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9:45 alle 17, il calcio da Serie C è solo TMV Radio. Da lunedì al venerdì c'è A Tutta C con asi approfondimenti e protagonisti della terza serie. Prima emittente che ha un focus completo Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9:45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sento qualcosa della settimana di calcio? Voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Marelli e Francesco Tringali, tutti venerdì alle 19:05.
2: Se per te il calcio è una cosa sia, una passione irrinunciabile, oggi hai un mezzo per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
0: Interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Siamo in quattro per risponderti.

0: secondo, tanto leggiamo questa ultima ora Sky, perché parla di riunione in corso in discussione della posizione del di Damien Comuni, quindi la riunione in realtà è fissata per domani, ma pare che ci sia una discussione in corso adesso, quindi torniamo un attimo questa situazione che potrebbe aprire scenari importanti. Intanto, buongiorno Raffaele Carina, ciao Raff.
1: Ciao Enzo, un abbraccio grande e un bel saluto agli amici.
0: Allora Raff, intanto ti chiedo, è in arrivo Provedel come secondo portiere all'Inter, saresti contento del suo arrivo? Come secondo portiere, la qua di
1: Provedel, anche perché è stato acquistato una cifra intorno ai 10 milioni, ma credo è giusto concedere la possibilità di dimostrare di essere o meno da Inter, e lo dimostra attraverso le prestazioni. Provedel è tra virgolette uno stato sicuro, un portiere che ha esperienza, un portiere che ha esperienza anche in Champions League, e rispetto a Sommer per l'età è quasi un adolescente, no? Scherzando, quindi si abbassa la carta d'identità e direi che va bene così.
0: E soprattutto insomma si comincia a definire piano piano quello che sarà la squadra del prossimo anno, in attesa di lei, in attesa di capire la questione ancora una volta Palestra come va a concludersi. Sarà un lieto fine la ripresa di Palestra, ci sarà all'Inter secondo te?
1: Certo che sì, perché comunque è un calciatore, secondo me è importante, un calciatore che ha delle ottime qualità, lo ha dimostrato nella sua unica stagione da titolare, in virtù del fatto che ha giocato titolare in quest'unica stagione, mi sembra a mio avviso esagerato spendere 50 milioni più bonus, quindi arriverei a un tetto, non sfiorerei 40-45 con bonus e basta. Se secondo me una cifra pari a 50-55 che leggo, fossi nell'Inter lascerei perdere il calciatore e mi dedicherei ad alternative, secondo me ce ne sono.
0: Che quali potrebbero essere quelle che eventualmente potresti piacere?
1: Io ti faccio un nome, vai a prendere un giocatore, secondo me Ryan Augusto del Bragantino, poi basta guardarlo il mercato, guardare le partite, basta guardare i calciatori, ci sono alternative che sono molto più economiche e secondo me estremamente valide, però ripeto, l'Inter è una rete importante di osservatori, di dirigenti al mercato, però ci sono dei prezzi che secondo me sono eccessivi. Palestra è uno straordinario talento in prospettiva, però non dimentichiamo che ha una sola stagione, quindi parlare di 55 milioni secondo me è un pochino esagerato. L'Inter non deve cadere in aste inutili perché non è assolutamente la pena.
0: Cambiasso ti piacerebbe come possibilità?
1: No, sinceramente no. Non è un giocatore che vedo bene nell'Inter.
0: Fresi, Luis Enrique, Diouf, Carlos Augusto, uno di questi se non due potrebbero partire, chi ti terresti?
1: Ma io Diouf, vista volontà del giocatore, quella che ha dimostrato insomma di trovarsi bene nel mondo esterno, ma preferisce, secondo quello che dice lui, giocare come mezzala, lo manderei in prestito per valutarne costantemente la crescita. Luis Enrique lo manderei, un giocatore che secondo me nel 3-5-2 fa il suo compitivo, però non è eccelso di tanto, ha detto che comunque è stato importante fino a quando poi è rientrato Dumfries, però insomma ecco, Frattesi è un altro giocatore, penso a esperienza con lì, quindi direi non soltanto due ma anche tre. Carlos Augusto non si tocca, non si toccherà, secondo me si andrà sul rinnovo del contratto.
0: È stato un bel misto di tutto, devo essere onesto, non faccio il figo. All'inizio chiedevo se fossi in grado di allenare l'Inter, di pagare la fiducia che mi è stata data dalla società, o se fossi in grado di gestire una determinata tipologia di calciatori. Queste le parole di Christian Kiwu al Corriere dello Sport. È davvero dubbioso o tutto sommato secondo te non è che sta facendo figo, però vuole anche abbassare un po' le aspettative di lui e dire guardate che abbiamo fatto una cosa eccezionale al primo anno, però non aspettiamoci cose straordinarie, detto che ha dimostrato di gestire tranquillamente il gruppo.
1: No, lui è una persona molto molto razionale, è chiaro che sai, nessuno settava lo scudetto, devo essere onesto, ma anch'io al primo anno dopo una stagione, quella passata conclusa in quel modo, con la sconfitta cosciente dopo il mondiale per la Blepparone di Lautaro, un gruppo che sembrava sulla via nella frattura più totale, invece poi insomma chi è stato bravo ha portato due trofei e secondo me insomma ha fatto il massimo, perché io sono dell'idea che questa squadra non era una squadra da Champions, nel senso da posizioni importanti. Champions non poteva, in fondo certo poteva eliminare il Bologna, poi sarebbe trovato ad affrontare l'Atletico Madrid in una sfida complicata, o l'Arsenal in una sfida complicata a ridosso di partite difficili come sono state quelle tra Roma, Como e via discorrendo. Quindi ha fatto il massimo, la società adesso deve operare il mercato in maniera secondo me attenta. Va bene Soler, molto più di Maremovic per le caratteristiche del 3-5-2, per le caratteristiche dell'Inter, perché un giocatore solo può occupare tutte e tre i trelli della difesa. Va bene Curtis Jones, a mio avviso più Curtis Jones della Roma, secondo me l'Inter non ha mai trattato, e vediamo qui come evolve la situazione relativa a Palestra. Su attacco non toccherei nulla, direi che la squadra è una squadra fatta.
0: Ragnik Glasner, e non esattamente in quest'ordine, perché per adesso sembra Glasner e Ragnik, a Milan può essere l'accoppiata giusta, detto che Glasner e Ragnik vorrebbero avere potere totale e in realtà però gli proporrebbero il allenatore.
1: Ma secondo me ti dico la verità, ci sono delle nubi su Milanello. Non, io francamente l'allenatore lo conosco perché l'ho seguito in Premier League, però è un conto è allenare un club importante come il Crystal Palace, condurlo al successo in Conference League senza pretese di dover per forza di cosa vincere, è un conto poi prende la panchina del Milan, il club italiano più titolato a livello europeo perché ha vinto 7 scelte, portarlo insomma fuori dalla situazione complicata quest'anno, dove sono riusciti addirittura a non qualificarsi in Champions League dopo una stagione metà stagione condotta molto bene da Allegri. Quindi francamente vuoi Raghi per dargli pieni poteri, gli pone un allenatore, secondo me già qualcosa non quadra bene. La vedo una scelta un po' azzardata, ma non perché non sia bravo, ma perché fondamentalmente il Milan è la panchina è una panchina pressante, il blasone è importante, la squadra è una squadra che non si può accontentare del competitivo, deve sempre lottare per vincere. Il Milan magari può anche non arrivare fin fondo, ma deve lottare per vincere. La storia del Milan dice questo. Poi ho letto i paragoni, arriva anche nel nuovo Sarri, ragazzi, perché facciamo stare i paragoni così forzati, così eccessivi, concentriamoci sul qui e ora, che forse la dovrebbero fare bene al mio.
0: Però insomma è quello che c'è un po' perplesso tutti, cioè il modus operandi del club. Non solo il Milan, perché come dicevo prima quando ti ho presentato, ci sono in corso valutazioni sulla posizione di Damien Colley. Allora aggiorniamo un po' i nostri ascoltatori. Nella giornata di domani è previsto una prima riunione dove saranno presenti tutti gli esponenti dell'area sportiva, come Comolli e Chiellini. Verrà stabilito il budget della prossima stagione, si finiranno le strategie di mercato, e proprio il calciomercato, unito al piazzamento nella passata stagione con la Juventus, che è chiusa a questo posto, rappresenta a stato dorente l'avvento del dirigente francese Alouet. Ma a grande sorpresa prendiamo adesso da SIAE, stanno arrivando via diverse conferme che la Juventus già nella giornata di ieri, in particolare adesso, sta valutando seriamente la posizione di Damien Comolli. Poi a noi ci stanno arrivando ulteriori indiscrezioni dalla redazione di Bianconera, chiaramente fin quando non le verifichiamo non ve le diamo, non si fa giornalismo così e tirando fuori a caso, però pare che ci sia pronto anche già un piano B, ecco, me la tengo così. In questo momento raccontano di una situazione di grande confusione, anche perché adesso si vedeva una Juventus che pare stesse cercando dei giocatori adatti anche a Spalletti. Questo diventa una sorta di fulmine a ciel sereno. Come lo vedi, come l'erpe di questa situazione?
1: Ma dico sinceramente che io, siccome la Juventus bisogna tornare al successo, perché fondamentalmente sono passati troppi anni, e l'ultimo scudetto l'ha vinto Sarri, l'ha vinto in un modo che non ha soddisfatto poi la piazza, perché la piazza non ha accettato Sarri in maniera tale, però ha vinto lo scudetto sfruttando quelle che erano poi le caratteristiche di quella cosa che veniva dai successi allegriani. poiché bisogna tornare a vincere, io uno come Antonio Conte in questo momento qui, forse i panni della Juventus non me lo farei scappare, quindi ti dico sinceramente che a mio cuore mi separerei da Palletti da come, immediatamente.
0: Però sarebbe una scelta forse di rottura troppo forte, no?
1: Di rottura troppo forte siamo d'accordo, però alla Juventus bisogna, a mio avviso, filosofare di meno e vincere di più. E qua non, la Juventus non si è qualificata, non si dico, con un finale di stagione pessimo, perché se tu butti in casa punti contro il Verona, punti contro il Sassuolo, punti contro la Fiorentina, vuol dire che qualcosa in qualche modo è sbagliata, anche come allenatore. Quindi sai, alla Juventus bisogna tornare a vincere, lo dico, non lo dico io, lo dice la storia del club, lo dico le parole di Bonipetti, lo dice il popolo bianconero, che forse è anche un po' stanco di macchiare per la ricerca di questo piazzamento Champions, cioè, alla Juventus bisogna tornare a vincere. Per quanto la scelta possa rappresentare una rottura totale, per quanto la minestra possa essere riscaldata, avendo in prestito le parole dell'avvocato Agnelli quando tornò Marcello Lippi,

0: e se dipende sempre dalla qualità della minestra. Secondo me Antonio Conte, che in alle piazze ha diciamo manifestato un po' di sofferenza una volta terminato il biennio, io penso che alla Juventus potrebbe anche lui trovare, dopo averla già allenata, dopo aver visto anche quello che si respira altrove, la piazza giusta per rilanciare se stesso, non da un punto di vista dei successi, perché ha avuto uno scudetto importante a Napoli, ma da un punto di vista di quella empatia con un ambiente che raggiunga la totalità.
1: Tra l'altro invece, se si andasse avanti con Spalletti, la situazione assomiglierebbe molto a quello che succede in casa Roma, cioè a un certo punto Gasperini ha fatto capire che non riusciva a dare quello che voleva dare se c'è Claudio Ranieri, risolto il problema Claudio Ranieri, quindi puntando sulla scelta dell'allenatore, la Roma poi ha cambiato passo. Potrebbe essere una sorta di stessa cosa, visto che i rapporti tra Spalletti e Comolli evidentemente non sono rapporti buoni.
0: Con una differenza che la Roma non è obbligata a vincere il campionato, questo in qualche modo, nonostante le lesioni, tu la conosci benissimo, ma siano eccessive, perché comunque basta accendere la radio e senti parlare di Roma, senti parlare di Lazio, però sai, alla Juventus sono tanti anni che non si vince, e la Roma purtroppo, perché mi piace vedere uno scudetto su una delle piazze romane, primo, se io sono un appassionato, un amante del calcio, e quindi piacerebbe vedere vincere un campionato. Io glielo auguro a Gasperi, che secondo me in questo momento la Roma è un po' più vicina rispetto alla Lazio, anche per quello che è il mercato giusto, per quello che leggo. Però la Juventus bisogna tornare a vincere. Cioè anche certe dichiarazioni di Spalletti, che adoro come allenatore, perché tu lo sai benissimo, quando lui ha firmato il prolungamento è uscito con quelle dichiarazioni oltre la fine, ci sono le cose che un po', sai, a un certo punto mettiamole da parte, concentriamoci su quello che poi è l'obiettivo della vincere, talvolta anche non giocando benissimo, a vincere, e vincere il prima possibile, perché non è possibile che la Juventus non vinca un campionato ai tempi di Sarri.
1: Tra l'altro oggi è una giornata un po' triste, scusami Raffo, perché comincia il mondiale, noi non ci siamo e quindi ce ne faremo una ragione. Mi dici qual è la squadra che ti intriga di più vedere? La sorpresa che immagini possa emergere da questo mondiale?
0: La Francia mi intriga tantissimo, perché comunque io quando vedo la rosa della Francia concata, penso a Doué, Olise, Mbappé, insomma il centrocampo è un allenatore come dice anche da anni lì, quindi può lavorare bene, è sicuramente una squadra che mi intriga, così come la Spagna. Vedo queste squadre molto molto forti, sono curioso di vedere che tipo di gare disputerà il Cile, e tra l'altro tutte le volte che New York Knicks hanno vinto l'anello, sono arrivati in finale NBA, il Brasile ha vinto il mondiale, quindi potrebbe essere un augurio per Carletto Ancelotti. Vedo l'Argentina, secondo me è un garotto, nonostante siano i campioni in carica, e poi insomma qualche sorpresa me la posso aspettare magari dalla Norvegia, sono curioso di vedere la Norvegia, e mi auguro possa rappresentare la sorpresa, perché la Norvegia che abbiamo visto noi è una Norvegia che può far bene.
1: Andiamo a sentire questa nota vocale nel tempo che è arrivata.
2: Sono Antonio da Milano, io sono tifoso argentino, ma volevo fare complimenti a Raele per la sua sportività, la sua lucidità. Nonostante sia un tifoso interista, è raro sentire, con tutto rispetto, un tifoso in testa parlare con questa lucidità di altri club, e lui lo fa veramente in maniera invidiabile. Poi il campo, la rivalità sportiva e tutto il resto del sale che ci vuole nel calcio è un'altra cosa, ma veramente complimenti.
1: Oh, incassi questi complimenti dall'amico Antonio della Juve.
0: Io ringrazio di cuore Antonio. Io sono dell'idea che il calcio debba essere vissuto con una sana rivalità, che poi ognuno fa il tipo per la propria squadra, magari quando c'è da battagliare per la prima posizione o per la terza, la quarta, in qualche modo in maniera sempre gliardica si gufa un po', no? E quello fa parte del calcio. Se io devo vincere il campionato, perciò la Roma un punto, spero in qualche modo che la faccia un passo fa, se non lo faccia l'Inter, questo fa parte della sportività. Poi però a fine campionato o durante il corso bisogna riconoscere sempre i meriti degli avversari, soprattutto non bisogna mai far passare in primo piano i demeriti propria squadra a discapito dei meriti degli avversari, perché prima vanno riconosciuti

meriti di avere, altrimenti poi si rischia di dire: ma lo scudetto ha dato questo, e ma lo scudetto abbiamo perso noi. No, lo scudetto l'ha sempre vinto l'avversario, perché ha avuto più meriti di te, che ha avuto maggiori demeriti. Secondo me fa parte di un'analisi razionale, anche di una visione dello

0: Lazio, in questo caso appunto Lotito, ti aspetti per la Lazio, tifosi della Lazio, un'altra annata da dimenticare o c'è qualcosa che può succedere per il bene di tutti?
1: Beh, intanto la comunicazione del tipo organizzato ormai è stato risposto. Secondo me c'è la stagione che rende la Lazio una stagione nebulosa. Le dichiarazioni, io penso a Taylor, no? Un giocatore che arriva a metà stagione, lo scorso anno ha detto che tornerebbe al volo all'Ajax perché è un club che gli è rimasto nel cuore, comunque ha delle offerte dalla Premier League, alcuni calciatori come Romagnoli se ne sono andati, altri vogliono andare via. Si fa fatica, secondo me, a pensare a un futuro roseo in una piazza che è comunque stanca, una piazza che vorrebbe voltare pagina, però dall'altra parte c'è un presidente che è proprietario del club e che quando e se deciderà di venire lo farà, questo è un suo diritto. Poi si può magari sportivamente parlando rimanere non certo entusiasti o estratti di quello che è il percorso della Lazio negli ultimi anni, un percorso che vede il mercato a saldo zero, un percorso che ha visto la Lazio lontanissima dai fatti della Lazio che fu di Sergio Cragnotti, e in tutto questo c'è dall'altra parte del Tevere una Roma che secondo me sta lavorando molto bene, una Roma che ha scelto un leader sportivo che si adatta e si completa bene con Gianluca Gasperini. Dovessero arrivare Greenwood, soprattutto perché poi penso che Greenwood sia il pezzo pregiato del mercato giallo-rosso, anche perché è un giocatore che fa la differenza, ma veramente fa un giocatore che nel modulo di Gasperini io vedrei benissimo e sarei felicissimo di vedere un calciatore del genere nella Roma, tanto quanto alla Ibegovic, che secondo me è un altro tipo di calciatore, un po' più, passami in termini, acerbo rispetto a Greenwood, però insomma un giocatore che ha classe. Questo significa puntare a qualcosa di importante. Sarei felicissimo di vedere veramente una delle due piazze romane tornare al successo, perché se c'è riuscita un'altra piazza importante come quella napoletana, grazie a una visione lungimirante, attenta del presidente della Laurentiis, secondo me i freddi in questo momento più di tutto hanno possibilità di spiccare alla Roma un volo importante, o comunque la conquista della Champions League mancava da troppo tempo.
0: Grazie a Raffaele Garinella, ciao, grazie, lavoro.
1: Grazie come sempre a te, un abbraccio grande, un saluto a tutti gli amici in ascolto.
0: Noi ci ritroviamo tra poco, proviamo a fare anche un collegamento al volo per la mezz'ora fino con Allen Valnegri e con Fabio Urbisaglia nello spazio mondiale con Carlo De Michelis per capire cosa succede in casa Juventus. Tra poco.

Bentrovati dalla redazione sportiva del Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, è ormai alle porte. La cerimonia inaugurale è svolta in diverse nazioni, giorni separati, come sempre, grandiosi ospiti saranno protagonisti dell'evento introduttivo. La FIFA ha comunicato che ben 900 persone saranno coinvolte nell'organizzazione dell'evento. Siete oggi allo Stadio Azteca di Città del Messico, con la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana. Canada la vivrà domani a Toronto, prima di Canada, Bosnia e Erzegovina, gli Stati Uniti, San Marino a Los Angeles, prima di USA, Paraguay. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha scritto ai tifosi una lettera aperta pubblicata su Messaggero: credo sia arrivato il momento di aprire una fase nuova, più dialogo, più ascolto, più responsabilità reciproca. Anche io voglio una squadra capace di vincere. Intanto il club smentisce ufficialmente le voci su possibili trazioni per la cessione della società. Nessuna trattativa è in corso. Non c'è tempo di respirare nel Volleyball National League 2026. Dopo il debutto nella tappa inglese di Ottawa, l'Italia torna immediatamente in campo per affrontare la Germania, avversaria tradizionalmente ostica e capace negli ultimi anni di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama europeo. Per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si tratta di un'altra occasione preziosa per misurare lo stato di avanzamento di un gruppo rinnovato che guarda già agli europei di settembre come grande obiettivo stagionale. Il fischio d'inizio è in programma alla TD Place Arena di Ottawa con inizio alle 22. Il basket è una finale inedita, quella tra Olimpia Milano e Rai Venezia, arriva all'atto conclusivo di stagione che mette in palio lo scudetto della stagione 2025-26. Le due squadre arrivate rispettivamente

0: rispettivamente al terzo e quarto posto in regular season, hanno avuto meglio su Brescia e sulla Virtus Bologna, sovvertendo il fattore campo in finale e dando via a una serie che promette spettacolo. Si comincia stasera alle 20. Formula 1 da oggi a domenica 14 giugno, appuntamento con il Gran Premio di Barcellona Catalogna. Si parte oggi alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Domani la sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatta caccia alla polla. Domenica la gara con semaforo verde scatterà alle 15. Per oretto più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App and Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto C, basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della radio. Vi basterà cliccare su Install. In pochi secondi TM Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Siete all'ascolto di TM Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per formazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del mercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Porti su tuttomercatoweb.com. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio. Rivivo su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Semi il calcio. Su TMV Radio, non perdere storie di calcio. Ogni mattina una prima importante del giornalismo italiano conta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrà un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni, i giorni dedicati alle coppe europee? E soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotto Calcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti attiamo da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Da lunedì a venerdì c'è a tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La premittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C. Ti sei perso qualcosa la settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Wind, dove verrà commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santelli e Francesco Ringali, tutti i venerdì alle 19.35.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Va nella rubrica del telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai sentito in onda, scrivici. Si farà in quattro per risponderti.

Allora, mezz'ora intensa sarà, perché intanto abbiamo il nostro spazio mondiale con Fabio Urbisaglia, che tra poco vado a presentare, ma tra pochissimo ci collegheremo, ci darà la linea con Quillo De Michelis,

0: E ve lo ribadisco, ci sono in corso delle valutazioni in casa Juventus sulla figura di Damian Conley. Domani è prevista prima il primo incontro in sede CDA per pianificare budget e strategie di mercato. Poi strana questa doppia riunione, una avvenuta di sera, una in questo momento, con l'amministratore attuale, amministratore delegato, che ricordiamo è comunque in discussione, è stato in discussione e certamente non ha buoni rapporti con l'allenatore. Quindi cerchiamo di capire quello che succede tra poco con Capito De Michele. Ma intanto, buongiorno a Dario Negri, ciao Len.
1: Ciao Fabio.
0: Buongiorno a Fabio Urbisaglia.
2: Buongiorno a voi.
0: Ragazzi, cominciamo dai gironi. Tanto oggi si parte finalmente. Fabio, comincia dal gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia.
2: Avevo preparato l'Argentina.
0: Ah, perfetto.
2: L, giusto?
0: L, perfetto. Ok, perché me l'ero perso. Quindi è J ed L. Allora cominciamo con il girone a lei.
1: Beh, uno dei gironi comunque.
0: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia.
1: Secondo me. Uno dei gironi più positivi, con Francia, Senegal, Norvegia e Iraq, chiaramente molto dietro con le quattro formazioni, però sarà un po' la squadra contro chi non bisognerà perdere dei punti. Iraq arriva comunque molto libero a questo mondiale, ha fatto pareggi, arriva con tanta illusione, è una squadra che vuole giocare, è una squadra che fa del gioco il suo pallino. Adesso vedremo come se la vedo contro tre squadre fondamentalmente che offrono un calcio molto diretto. La Francia sul Senegal, riconosce nel 2002 a Dakar, dicono o chiedono come Leone possa perdere o far mangiare da un galletto, e vedremo se si torna a avere quella famosa presa nel mondiale 2002. La Francia secondo me soffre contro squadre che sanno chiusi e che non vogliono giocare, non fanno proprio del concetto principale di voler giocare. La Norvegia potrebbe peccare un po' di inesperienza, perché l'abbiamo visto negli ultimi anni, sia sì, una squadra
0: forte,
1: offensivo importantissimo, con tante alternative, però sono curioso di vedere la Norvegia sotto, per esempio, col Senegal, che sarebbe comunque proprio la partita della quale capire un po' cosa può dare la Norvegia in situazioni un po' complicate, perché fino adesso non ha avuto le situazioni complicate, sappiamo come ha superato il giro, come comunque ha vinto la doppia contro l'Italia, è un po' la prova per vedere dove possiamo collocare questa Norvegia. Pronostico: Francia davanti, Norvegia seconda, Senegal terza, che dovrebbe passare, Iraq ultima.
0: Girone J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania. Fabio.
2: Eccoci, campione del mondo in carica. Argentina che arriva tra qualche perplessità, tira peraltro di chi deve confermarsi, ma non soltanto legato a questo, legato anche al fatto di aver fatto una preparazione mondiale un po' light, diciamo, confrontandosi ben poco con nazionali di alto livello. Di positivo sicuramente c'è il fatto di essere una squadra saggia dal punto di vista tattico, che comunque riesce a controllare l'intensità, i momenti della partita. Questo può darsi un'arma interessantissima in un torneo di questo genere. Abbiamo parlato a più riprese anche del discorso temperato nel campo americano, e con Messi che parteciperà al suo sesto mondiale, ma che arriva anche in partita di Messi o no? Perché tre anni fa fu la chiave, insomma, la squadra, in una sorta di connubio perfetto dove venne potenziato ulteriormente, nonostante non fosse più il Messi mobile e agile di qualche anno fa. Quest'anno bisognerà capire se sarà così o se invece Scaloni non deciderà di puntare magari più sul blocco atletico. Ricordiamo che Madrid porta addirittura sei nazionali argentini, tra cui spiccano Julian Alvarez, peraltro con i

0: basta. Allora, Purple Disco Machine riesce sempre a tirare giù fuori dei pezzoni veramente dense, veramente che ti fanno ballare, che ti fanno muovere. In questo caso la nuova uscita Disco Cherry, che ricorda un po' il mondo delle discoteche, del famoso Pascià, no, di Riccione, non solo, che c'era anche all'estero.
1: Si chiamava Club 51, quello a New York.
0: Club 54 dovrebbe essere,
1: ah, sì, insomma, 51,
0: sì, comunque se
1: quello, quello,
0: sì, ma quello lì entri ancora proprio in un'altra epoca, perché qui stiamo parlando di anni 80-90,
1: quelli in prima, forse
0: sì, quella è prima, negli anni 70, negli anni di Andy Warhol, negli anni, sì, della disco music,
1: della giovinezza di Sylvester Stallone, già altra volta,
0: esatto, la New York, di dove non era ancora uscita l'house music, e in questo caso la rappresenta un po', ma era ancora quello dove c'erano You Are the Dancing Queen, Fatto Yabba. Free and the Dancing Queen, sì, roba del genere. Sì, da tipo gli ABBA, e non solo, tutta la disco music americana. Cari amici, ben ritrovati martedì, la seconda parte delle tre puntate di Yes We Are. Al mio fianco, applausi scroscianti per Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Teleroma 56, su Nexun Channel, canale 403. Ci potete vedere, il, per esempio, la spesso io mi guardo, mi autoriguardo, che lo so che è brutto a dire, ma serve, mi serve per correggere eventuali errori, audio, per capire com'è. Io vi ricordo che Nexun Channel, essendo anche collegata a quello che è il mondo di internet, quando andate sul canale, se la vostra televisione non è smart TV o non è collegata a internet, vedete lo schermo in piccolo. Esatto, io li riconosco quando non mi va internet, perché quando metto sul 403 rimane lo schermo piccolo. Se invece poi si collega a internet, in automatico diventa lo schermo più grande e quindi ci vedete in tutta l'interezza e nella bellezza, con questo sfondo che ci ha portato
1: la costiera,
0: direttamente in costiera amalfitana. Bene, no, anche perché noi vorremmo riprendere a farlo dal porto, perché sarebbe una cosa, cioè ormai
1: se smettesse di piovere,
0: se smettesse di rompere le balle,
1: tempo, scusi, padre tempo,
0: se smettessero di rompere le scatole, sarebbe molto bello. Allora, l'altra sera tu mi hai sentito, perché nella prima parte abbiamo parlato di coaching, abbiamo parlato di ho scoperto come si chiama il padre di James Bond, per esempio, Adam, no, perché in Skyfall e quindi ho detto, ieri sera mi sono visto James Bond da solo, perché avevamo iniziato con lei a vederci tutta la serie per di James Bond, dopo aver visto il primo film basta, siamo ritornati a animaletti fantastici, cicetini, robe, cose strane, cartoni animati, ma
1: stiamo
0: robe
1: guardando,
0: che si guardano
1: Lidia Poé anche,
0: sì, stiamo guardando Lidia Poé e no, dovremmo commentare quello che è il mondo degli attori italiani che continuano, cioè ogni volta che arriva dei David di Donatello, per qualche motivo gli attori italiani ci avete tritato tre quarti di coglioni, cioè scusami se ho detto, scusate se ho detto questa
1: no,
0: questa
1: ma lo
0: parolaccia.
1: Pensiamo tutti, fidati, basta,
0: cioè raga, veramente, cioè ogni volta è una cosa politica. Pensate a fare film
1: belli, decenti,
0: che noi vorremmo venire a vedere, cioè capito, cioè, poi partono i pipponi d'attori che veramente sono sconosciuti al più, che fanno l'attore di nicchia che quando vanno a vedere sono ridicoli,
1: ma non solo questi registi, no, che si credono filosofi, antropologi, questi che pensano di essere artistoni, e le maestre elementari fanno dei lavori decisamente molto più belli e gradevoli.
0: Sì.
1: Cioè, potete pensare di volere un sacco di soldi, ma un sacco di soldi, e lui se li tirati giù tutti,
0: sì, adesso
1: e poi incassate veramente il nulla cosmico. Adesso voglio dire, cioè non è che io devo andare a lavorare per 80 anni per mettere le pezze allo schifo che riuscite a fare, perché siete degli interpreti del futurismo piuttosto che nostalgici di non si sa quale. Togliete il respiro, veramente. Poi la ragazza che ha fatto Lidia Poé,
0: sì.
1: Ti devi dare una calmatina. Graziosissima. Non ti va, non una calmata.
0: No, è praticamente.
1: Cioè, questa qui femminista ce l'ho solo io la difenderò per tutta la vita, anche meno. Ti ringraziamo, ma non sei un avvocato vero. Calmati.
0: No, vabbè, che c'entra Lidia Poé?
1: Sì, se poi medesimata nel personaggio,
0: sì,
1: si è portata appresso anche tutta una rottura di palle.
0: Sì, no. Però adesso ne hanno dette. Adesso guarda, l'ultimo che stavo leggendo, cioè questo qua in cui.
2: L'anno scorso ha detto che l'arte è una minaccia per gli autocrati e i fascisti.
3: L'umiltà delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani.
0: Cioè, gli attori, no, menzionano Robert De Niro, menzionano gente che è nel mondo per attaccarsi a questa cosa, no, di sto fascismo. Cioè, ogni volta sta. Ma non ci avete altro da fare, a pensare a scrivere un film fatto
1: ma
0: bene?
1: La cosa veramente è surreale. Quanto gli pesa il fatto di un governo di destra?

0: legittimamente comunque votato dal popolo. Ma io vi dico solo una cosa, veramente pensate a
1: E
0: fare dei
1: figurati
0: bei
1: cosa
0: film,
1: penso.
0: perché ragazzi, non, veramente siete, non so chi vi crediate di essere, e a Roma sento questa cosa,
1: Sì.
0: anche
1: No, stavo
0: basta.
1: cercando qui i numeri, come ti dicevo, perché appunto
0: Si hanno
1: molto
0: incassato
1: stanno venendo.
0: 127
1: Con, sì,
0: mila
1: che cosa?
0: euro,
1: Allora,
0: una
1: a
0: cosa del genere.
1: fronte di. Spieghiamo come funziona, che tu
0: Sì.
1: sei partita con il numero senza dare il
0: Sì,
1: contesto.
0: è vero.
1: Allora, come funziona? Tu vai a richiederci, fu anche con Fabrizio Corona, si parlò del, cioè lo Stato sovvenziona o a livello di tassazione o a livello proprio del cash, una parte per la cultura, essendo facendo per il cinema parte della cultura, sovvenziona questi film. Ora, la critica che viene fatta dagli attori è che ci sono poche sovvenzioni. Ci dovrebbero essere più, lo Stato dovrebbe dare ancora più soldi per fare il cinema. Ricordiamo che questi soldi che vanno dati per fare il cinema sono sempre soldi nostri,
0: Oh, sono sordi
1: sono
0: miei.
1: sempre soldi dei contribuenti,
0: Sì.
1: okay? Perché lo Stato riprende dalle nostre tasse quello che è e va a destinare X mila euro per dei film.
0: Di
1: Bene,
0: un po' quella cosa
1: ora.
0: meravigliosa che hai
1: Ci
0: detto
1: sono
0: che
1: dei
0: mi.
1: film che hanno ricevuto, che ne so, 1.600.000 euro di sovvenzioni dallo Stato per essere girati e hanno incassato 127.000 euro, come diceva lei. Cioè, ne hanno chiesti, cioè, guarda che investimento minchione, cioè, chi è che lo fa? Me ne dai, dici, oh, guarda, Stato, guarda, se me ne dai 1 milione te ne faccio incassare 300 milioni. Okay? Come fanno a Hollywood? A
0: Certo.
1: Hollywood e addirittura... Personaggi come Martin Scorsese o altri grandi registi hanno cacciato Francis Ford Coppola, ha cacciato di tasca sua, ha ipotecato le case perché era talmente certo del successo del film.
0: Sai dove sbaglia lo Stato? Che sia di destra o di sinistra, sai dove sbaglia? Dice, ok, io ti sovvenziono questa cifra, tu hai l'idea, perché sei un megalomane, ma questo tra parentesi, che potresti incassare questo, benissimo, se tu non incassi questo e non mi ridai la cifra, a me non importa quello che tu incassi, ti auguro la migliore fortuna del mondo, ma mi ridai la differenza.
1: Sì.
0: Sai, anche perché siamo soldi nostri, eh?
1: No, ma lascia perdere magari a riguadagnare. Ci sta che uno magari va a destinare determinati soldi per un qualche cosa che possa essere utile, ma deve essere utile, cioè deve essere interessante. Cioè, certi film non possono incassare meno di quello che hanno speso, perché sennò è un fallimento. E qua il gioco è un
0: Sì.
1: altro. Giochi col culo degli altri.
0: Bravo, non volevo dirlo io, però
1: No,
0: meno male che l'hai detto tu.
1: lo puoi dire, lo puoi dire. Perché? Perché è facile dire, ok, tanto mi ha dato 1 milione, fammi fare un film di merda, intanto mi sono intascato io 300.000 euro, perché dal budget gli attori hanno guadagnato, e poi quanto incassa? Chi se ne frega? È la truffa più vecchia del mondo. Però se gli togli i soldi, allora sono fascisti,
0: Sì.
1: perché giustamente. Poi arriva qualcuno al governo, magari dalla parte più di sinistra, eccetera, inizia a mettere un meccanismo in cui, no, foraggiamo la corazzata. Potemkin,
0: Cosa
1: 250 minuti la
0: ho fatto?
1: corazzata, è una cacata pazzesca. Ecco, questo era il
0: Però mi hai
1: senso.
0: detto una cosa molto bella, che chi era il presidente di quale nazione?
1: L'Argentina ha detto. Vi piace avere i soldi dallo Stato? No, cor cavolo. Non
0: Sì.
1: vestisti e avete un'idea seria? Allora sapete. E che il cinema avete vinto il David di Donatello, avete vinto le cose. C'era, come si chiama, l'attore
0: Quello tutto sporco di rossetto sulla faccia? O
1: sì,
0: era un
1: quello lì.
0: herpes o era una
1: No,
0: sporco
1: no,
0: di
1: no, ma
0: rossetto?
1: c'era un'intervista. Aspetta, dov'è? Eccolo qua. Questo qua, senti il proseguio di quell'attore italiano che lavora all'estero.
0: Marrone.
1: Marrone, Morrone.
0: Morrone.
2: Delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani, hanno gli Oscar, mica Davide di Donatello. Qui da 30 anni si premiano tra loro.
3: Eh sì, penso che il cinema possa essere una minaccia, come il teatro, la musica, la poesia e la solidarietà umana.
2: È un ambiente radical chic a cui non interessa il pubblico.
4: È vero.
2: A lei del Davide Donatello non gliene frega
4: Non ne
2: niente.
4: frega niente. E in questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante.
2: Lei per anni ha fatto una fatica enorme per entrare nel mondo del cinema, poi è entrata nel circoletto. E adesso è dentro o fuori sto circoletto?
0: La
2: tessera ce l'avevo perché ero la moglie del socio.
0: Sì, era sposata con un regista.
1: Esatto.
4: Metaforica morte per accorgerci di avere qualcosa di bello e importante tra le mani.
2: Quindi lei.
1: Mamma mia, ti giuro che due maroni. Guarda, ti detto, questo è l'impoverimento culturale. Mo devi andarmi a spiegare che cacchio di film
0: vuoi proponermi.
1: Vuoi proporre che possa in qualche modo cambiare, cioè sempre questa cosa della cultura, perché se non è culturale, cioè per anni in Italia sono andati avanti
0: ma
1: i Fantozzi o gli altri.
0: Ma sai quanto gli erode l'incasso di Checco Zalone e i botteghini
1: a
0: questi profumatissimi di nicchia,
1: assolutamente, brava quello.
0: No. Cioè, perché io dico una cosa, veramente io sono una persona che va a pelle, va a brividi, che okay, tu lo sai,
1: brividi!
0: Mi conosci. Dovrebbero veramente passare tutti dal mio giudizio,
1: ecco.
0: Che manco la Santa Maria,
1: ecco,
0: manco la Santissima Maria,
1: arrivata,
0: perché?
1: Arrivata.
0: Perché avendo io queste vibrissi come i gatti, queste cose, io quando qualcosa è una cagata pazzesca, me ne accorgo, ma perché semplicemente essendo una persona comunque realmente empatica, realmente tu lo sai quanto piangi,
1: sì.
0: Se tu mi mostri quello che hai da far vedere, il tuo copione, quello che è, dammelo da leggere e poi ci penso io.
1: Cari,
0: dico sì e no, ditemo.
1: Giorgia, appello a Giorgia Meloni, ti prego, assumete lei a dare le cose per
0: a sovvenzionarli. Vedi come faccio a risparmiare lo Stato, vedi come li metto tutti in riga questi qua.
1: Cioè, allora parliamo di, perché lo sai, del cinema italiano.
0: Questa solamente per quelli, a me lei piace, attenzione.
1: Sì,
0: però solamente
1: no.
0: Perché la sua fiction,
1: la Matilda De Angelis, sì, ma non ha fatto solo la fiction.
0: Non fa niente, l'ho vista solamente lì, è andato un po' bene,
1: quindi...
0: però dai, cioè, l'ho accostata a mia nipote di 11 anni.
1: Cioè, la fiction è una cosa, probabilmente i film o altri film che fanno,
0: teatro.
1: Che però io non, cioè, nel senso, hai voglia di vedere? Cioè, quanti sono andati al cinema? Cioè, Checco Zalone ha incassato quelle cifre e se non sbaglio se l'è autoprodotta, adesso non mi ricordo da dove sia venuto fuori, però anche se avesse preso soldi dallo Stato, comunque da qualche altra parte almeno ci sono soldi spesi bene, perché noi ce lo siamo visti tranquillamente, beatamente, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, perché di base ti vai a rilassare.
0: Quanto
1: ti
0: è bella
1: fermi.
0: Vieste? Non era Vieste, ah, era Puglia. Sì, no. No,
1: date a lei da giudicare i film, poi si sbaglia con i film e a uno lo caccia e l'altro dai i soldi a chi fa le cacate.
0: Aspetta.
1: A Checco Zalone è quello in Spagna, il Cammino di Santiago. Quella
0: non
1: Vieste
0: so.
1: Erano gli altri
0: però
1: due.
0: Però lui non è pugliese, non ha fatto vedere anche dei pezzi della Puglia?
1: No, se era in Spagna a fare il Cammino di Santiago, quelli della Puglia sono Pio Amedeo.
0: Forse era Ibiza. No, era in Puglia con il padre che era un vegetale. Te lo ricordi? Il padre era un vegetale e lui stava facendo costruire.
1: Non era in Puglia, era in Sardegna. Era con la sua villa in Sardegna, non era in Puglia. Vieste l'hanno fatta vedere Pio e Amedeo.
0: Comunque, quanto è bella Vieste. Quanto è bella Vieste.
1: Aiutatemi, per piacere, aiutatemi, perché è difficilissimo.
0: È bellissima Vieste.
1: È bellissima Vieste. Harry Style, aiutami tu.

0: considera pure un video di Harry Styles è fatto meglio ed è più figo di, di alcuni film italiani. Questo ve lo posso garantire, perché questo video di Harry Styles, la canzone può piacere o non può piacere, ma Harry Styles comunque è bello, ma questo video è fighissimo perché vedi, fa vedere il retroscena di un attore, cioè che non è, non riguarda Tom Cruise sicuramente, perché sì, gli stunt se li fa lui, però vedi, fai un video e tu attore o cantante hai lo stuntman, che è quello che ti va in moto, lo stuntman è quello che ti va in macchina, lo stuntman che zompa in aria, eccetera, e ah, è vero, dai da lavorare a 3 persone e mo gli stunt italiani per esempio in Italia sono molto bravi, i fratelli Petrazzi sono gli la storia del cinema italiano e degli stunt italiani, e sono le produzioni che però non li valorizzano. Cioè, ti sembra strano vedere in Italia in un film una macchina che esplode?
1: Ah sì, assolutamente.
0: Cioè, o una macchina che qualche scazzottata c'è, ma non li valorizzano quanto sono valorizzati nei film. Perché? Perché nei film italiani ci stanno due, ma vabbè, comunque quello non importa, non importa, non dobbiamo

0: ha la possibilità di vedere qualcosa di bello. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, cioè più tardi, scusa, con l'almanacco del giorno dopo. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi è tutto, e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: che ha.
1: Ormai è diventato... Ormai in Italia i video musicali sono diventati le feste di paese. Ormai questa è l'estate de... Oh, torniamo un po' nel paese interone a fare le feste mandolino, perché poi dopo rompono le balle a Sal Da Vinci. Però capito, tutte queste cose, stereotipi della barista figa, dove hanno inquadrato tette e culo di... come si chiama? Di Anna Tatangelo. Bella, attenzione, noi non vogliamo di niente. Ma come volete cambiare? Cioè, parlano, vedi, anche gli attoroni, dicevamo nella puntata di prima, cambiamo la mentalità dell'uomo, cambiamo la... Ma se rappresenti il classico bar italiano, bracci, fallo, ti prego, fammi vedere come fai la sciantosa, ma che bella panze che tieni.
2: Eh sì.
1: Ma la panze è un fiore, non la panza.
2: Ah, pensavo la panzettina.
1: Ma no, ma secondo te la panze è un fiore,
2: la panzetta,
1: che si regala,
2: panzetta.
1: No, capito, cioè, e poi rappresentiamo l'Italia, torniamo in questa Italia degli
2: pizza
1: anni...
2: Pizza e mandolino, rompete le...
1: Sembrava Italia mondiale, anche il video di prima di Gabbani sembrava quando mondiali dell'82, cioè c'è questa immagine qua in cui ci sono i bar del Vecchio, dove
2: e lui è, se non sbaglio, genovese o comunque da quelle parti lì, se non sbaglio,
1: sì,
2: Gabbani.
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: ragazzi, cioè, no, da nord a sud, dai, siamo
1: è
2: italiani,
1: sempre uguale.
2: Abbiamo nave, siamo stati colonizzati tutti dai romani, non rompete le balle, su, siamo
1: però capito, cioè, l'idea sempre che quelle altre tre che fanno il pezzo, torniamo a casa lì al mio paese,
2: che è molto bello,
1: che è molto bello, sì, capito, quello rappresenta, capito,
2: lo stereotipo,
1: cioè,
2: sì,
1: l'italianità. Comunque, visto che parliamo di anni 80 praticamente, oggi è il momento dell'almanacco del giorno dopo, torniamo indietro anche noi, ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco,
2: troppo gentile,
1: da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
2: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e Teleroma 56 con Yes We Are con Mauro Caputi e Simona Monaco, e questo è il momento de... L'almanacco del giorno dopo. Ecco il nostro appuntamento, di la terzo degli appuntamenti di questo primo programma diffuso della televisione italiana, e dove appunto noi vi accompagniamo in queste tre tranche di programma nell'arco della giornata. E bene, trasformiamoci, bene, buonasera.
1: Trasformiamoci in attori seri.
0: In attori, sì, in attori seri, sì. Datemi sovvenzioni, grazie Stato. Perché non sovvenzioniamo anche programmi interessanti come il nostro? Grazie. Allora, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, in base a voi dove ci state guardando, prima parte, seconda parte, in replica, non in replica. E ci ritroviamo puntuali per guardare assieme oltre all'orizzonte di oggi. Domani sarà mercoledì 20 maggio, la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, grande predicatore e riformatore. Oggi faranno anche grandi attori da Italia, grandi predicatori che predicano.
1: Sì. Predicano. Dai, vedi Donatello, se non diventi un predicatore non sei nessuno.
0: Nessuno. Il sole sorgerà alle ore 5:38, apro parentesi, ieri, giuro, sapendo a che ora sorgeva il sole, per qualche motivo stanotte ho dormito male e quindi ho aperto gli occhi, che stavo, mi giravo, ho guardato le otto fesfese delle finestre, perché qualcuno le lascia accese, le lascia aperte, perché sennò lo tumulo, figurati, e ho notato che non erano ancora le 5:30.

0: 36 perché così e 5:36
1: Perché c'era ancora buio.
0: c'era ancora buio, non era
1: Buio,
0: ancora
1: buio.
0: sorto il sole, e quindi ho detto no, devo aspettare ancora ad andare al bagno, mi scappava la bibì.
1: Che
0: che palle
1: Vabbè, non
0: quando
1: si fa queste cose, pirletti.
0: No,
1: Poi
0: perché
1: pirletti, ti bisogna fare la pipì quando
0: sì, ho
1: scappa, eh.
0: capito, ma tu immagini che cosa milanese, quei pirletti, è veramente roba.
1: È
0: Che
1: tipico
0: brivido.
1: milanese.
0: No, mamma. È l'anti, cioè, no, ma non perché l'hai fatto tu, ma in generale anche i vari reel dei milanesi che vogliono farsi simpatici in
1: Non lo
0: milanese,
1: sono.
0: non lo so, zero, non
1: Ma
0: ce la
1: no, ma i
0: fanno
1: milanesi, l'unico milanese simpatico
0: proprio. E
1: è
0: Pucci,
1: Pucci.
0: sì.
1: Cioè,
0: E
1: poi è
0: non
1: tutti.
0: direbbe mai "uè pirletti".
1: No. No, perché questo è
0: Tosto
1: un
0: si
1: milanese.
0: ammazza.
1: Sì, ma però questo è un milanese, è il Pirletti è un milanese antico, eh? Cioè è proprio la parola pirla che indica una persona che continua a girare, viene da pirlare, quindi da girare, è qualcosa che non si usa più dire. Cioè, il Pirletti è quello che è lo scemo del paese, no? Quello che gira, ma è una cosa che si dicono ancora i vecchi veri milanesi che hanno adesso intorno agli 80 anni.
0: Che non ci sono più, perché adesso c'è conto con compare, tutto quanto. Allora, dicevamo, quindi non, sì, lo so, però non volevo, cioè, sono tutti svegli, che ne so, mi svegliavano alle 5 del mattino, non le 5:36, mi scappava da fare la pipì. Una volta sveglio non dormivo più, quindi stavo dalle 5
1: Però
0: alle
1: non hai
0: 8.
1: dormito lo stesso perché continuavi a
0: No,
1: dire mi scappa la
0: dormivo
1: bibì, mi scappa la bibì.
0: a spizzichi e bocconi, ma almeno, che ne so, un'altra mezz'ora in totale me la sono fatta. Quindi un tempo che si dilata, invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E come no, sta piovendo, sta nevicando, la prica, trombo al Livigno. Comunque, domani cosa accade? Aperte e traguardi storici. Nel 1506 moriva a Valladolid, Cristoforo Colombo, l'uomo che aveva aperto le nuove porte del mondo, capito? Cioè,
1: E
0: ci
1: anche
0: so,
1: tutta la schiavitù
0: e tu,
1: annessa.
0: secoli dopo, nel 1927, questo è importante, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata solitaria dell'Atlantico. Cioè, lui ha trasvolato su un aereo l'Atlantico, un genio, atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. Cioè, capite?
1: La lucidità.
0: No, parla di lucidità, veramente il coraggio in quei tempi di attraversare certe cose
1: E
0: grandi.
1: poi Lindbergh fu
0: Cioè,
1: anche oggetto di un
0: sì, gli
1: dramma
0: rapirono
1: da
0: la
1: bambino.
0: figlia, esatto. Comunque, cioè, tu immagina anche Cristoforo Colombo, pensandoci bene, cioè lui ha scoperto le Americhe, eccetera, eccetera. Noi non siamo riusciti ad arrivare a Positano senza tra un po' affondare la barca. Bene, mi piace
1: Beh,
0: questa
1: allora io per
0: cosa.
1: andare a Vietri sono passata da Baronissimi.
0: Brava, esatto, ma sto parlando di mare, cosa
1: Fa
0: c'entra poco?
1: niente, non fa niente.
0: Ma domani celebriamo
1: Ci
0: anche un'importanza
1: circumnavigare.
0: ricorrenza civile, la giornata mondiale delle Alpi, istituita per ricordarci quanto questi picchi delle api, scusate, delle Alpi. No, è perché stavo pensando agli alpini a Genova, cioè,
1: Sì, è
0: da
1: alla
0: tutte le
1: preca,
0: altre,
1: alla neve.
0: esatto. Alla priga dove si mangia, si beve, cioè alla priga si
1: Si mangia,
0: mangia, si
1: si
0: beve, si
1: beve
0: lecca
1: il gelato.
0: la neve.
1: Ah, la neve.
0: Alla prica
1: È
0: si
1: uguale,
0: lecca la
1: gelato.
0: neve. Così è il vecchio detto della prica. Alla prica si mangia, si beve, si lecca
1: Abbiamo capito!
0: la neve. Ricordarci, piccoli infetti, le api sono
1: Infetti.
0: piccoli infetti rifali per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Questa è la roba delle api. Prego, leggi, tocca
1: Può rimanere
0: Fai la
1: concentrata.
0: serie, fai la serie. Sì,
1: Io
0: serie.
1: faccio la serie.
0: Sì, serie,
1: Piccoli
0: sì.
1: infetti.
0: Perché sono tutti piccoli infetti bastardi.
1: Non esisteremmo senza le api, eh. Moriremmo già dopo 5 anni.
0: Perdono,
1: Mercoledì è il
0: scusa.
1: giorno di Mercurio, simbolo di
0: Mercoledì.
1: comunicazione e di scambio. In onore della giornata mondiale delle api, domani parliamo dei fiori amici impollinatori, come la borragine e il rosmarino.
0: Chi?
1: La borragine, il rosmarino.
0: Ma a proposito di api, scusate, interrompo. Tu quanti cacchio di mieli c'hai a casa? Che ho visto che hai sistemato l'altarino del miele, capito? E poi restano lì.
1: 4, 6. E restano lì. Ti ho salvato la vita quest'inverno con il miele e il propoli dentro. Né? E quando ti faccio il burro con il polline?
0: Una volta me l'ha fatto. Una.
1: Vabbè, una perché non abbiamo più preso il burro quello da 50 euro.
0: Vabbè, ma non è il burro che cambia il polline. No, ma
1: anche il burro che fa tanto.
0: Va bene, fa
1: comunque
0: tanto.
1: Comunque ne ho 9. Tutti diversi.
0: Tipo? Racconta agli amici un attimino, quali sono i tuoi, come si chiama?
1: No, devo vedere le foto perché mica me li ricordo. Il tiglio, il castagno, il miele.
0: Uno che hai preso un miele che costava 10 euro.
1: Quello di Erika.
0: Ah, quello di Erika, hai capito?
1: Sì, non di Erika, Erika.
0: Sì, no, ho capito, quello di Erika.
1: Il miele di Erika, sto guardando se riesco a trovarlo ancora, ma mi sa che io dopo un po', per fortuna dopo un po' le cancello. Ecco, eccoli qua. Allora, miele di melata.
0: La melata.
1: Miele di
0: cos'è?
1: Erika, non lo so. Miele di Erika.
0: Sarà una mela, non è una mela.
1: Miele di Erika, il miele di Sulla. Il miele di tiglio, il miele di indaco, il miele con il propoli, il miele di acacia, il miele di castagno, il miele di eucalipto e infine un bel vasettino di polline. Ho già perso anche il conto.
0: Tutto bene, tutto proveniente dalle api.
1: E li usiamo tutti.
0: Bene.
1: Perché hanno comunque caratteristiche anche di un sapore diverso. E quello di Erika sa un pochino di retrogusto di caramella mou. E l'abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto i crostoni di pane con i fichi.
0: Mm.
1: I fichi, non mi ricordo quale formaggio, e sopra ci abbiamo messo questo miele di Erika. Uno spettacolo.
0: Da paura.
1: Comunque,
0: continuando le api, dicevamo, miele, eccetera. Ok.
1: Lasciamo un angolo del nostro giardino un po' selvatico, può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere riscopriamo l'infuso di fior di sambuco, che proprio in questi giorni iniziano a fiorire bianchi e profumatissimi lungo le siepi. È una bevanda rinfrescante e depurativa, se ne facciamo una sorta di decotto. È ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di maggio.
0: E quando ci sono i pomeriggi caldi di maggio, però il fior di sambuco si fa il famoso Ugo. Che ha tanto
1: solo,
0: amato,
1: ma ti ricordi dove vivevamo prima? C'erano interi alberi di sambuco.
0: Sì, è vero, è vero che neri. Sì, è vero, è vero. Bene, allora ti regalo Clementino.
1: Sì.
0: Ci piace sempre.

0: Please for the children.
1: Будь готов.
2: È Clementino, non ce la farà mai, tu non ci riuscirai mai.
1: Non avevo visto il verde. A me Clementino piace tanto.
2: Vai, continuiamo, abbiamo tre minuti. Allora, abbiamo 3 minuti, vai.
1: Bentornati. Domani la cucina celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele.
2: Esatto.
1: In omaggio alle nostre api. Vi suggerisco di utilizzarla per preparare delle albicocche. Allora, ma perché le albicocche? Perché è presto ora per le albicocche. La loro maturazione, il loro sapore pieno arriverà più avanti. Ora non sono così saporiti e così dolci. Quindi un tocco di miele per farle caramellare è perfetto. Direi di utilizzare un millefiori, che è un passepartout. E del timo fresco, apro una parentesi, dobbiamo andarlo a comprare.
2: Va bene,
1: la piantina di timo fresco. È un dessert semplice, sano e profumato, con un profumo antico che esalta i primi frutti e iniziano ad apparire sui banchi del mercato. La cucina di maggio, signori, deve essere leggera e colorata, rispettosa dei ritmi della natura.
2: Io vi dico
1: che comunque anche le pesche si possono fare caramellare. Allora voi dovete semplicemente il miele, ciccinini di burro e la frutta che preferite.
2: Perfetto, bene, abbiamo parlato delle api, siccome manco un minuto e un quarto, è un esempio straordinario di collaborazione e laboriosità e silenziosa soprattutto. Domani provate ad osservare come ogni piccola azione individuale contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti quotidiani non contino, ma come ci insegnano le api, è l'insieme di tante piccole cose e fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Cercate di essere operosi nella gentilezza.
1: Grazie.
2: E nella cura dell'ambiente che vi circonda.
1: Grazie, lo sono.
2: La bellezza del mondo dipende da te, solo da te. E prima di lasciarci, ovviamente, vi affido una riflessione di Victor Hugo. Cari amici, cari signori, c'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi domani con la stessa meraviglia con cui guardate un cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Buonanotte, buona giornata, buon tutto, e speriamo di rivederci ancora, ma soprattutto l'applauso scrosciante va a lei, a Simona Monaco. Grazie. Salutiamo gli amici di Teleroma 56. Salutiamo gli amici di Nexus Channel del canale 403. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci. Per voi
1: sigla.
2: Brava. Al miele, sei stata una sigla mielosa.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business.

JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato nel corso del programma, gli allenatori ma anche i giocatori nel mirino delle big. Dunque andiamo subito a salutare in collegamento con noi il direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. Buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti, ciao Lorenzo, ben trovati.
0: Partiamo parlando dell'Inter, la situazione relativa a Dumfries e quella anche riguardante Palestra.
1: Ma allora, mi sembra tutto molto chiaro, nel senso che sapevamo che per Dumfries non ci sarebbero state molte possibilità di rimanere all'Inter per un motivo molto semplice, che comunque c'è questa clausola rescissoria, no? Che è tra i 20 e i 25 milioni di euro, facilmente esercitabile per qualunque club al mondo, a maggior ragione se questo club si chiama Real Madrid. Mourinho lo vuole al Real, io penso che non ci saranno grosse problematiche per poter definire a brevissimo giro di posta questa operazione. Dumfries lascerà l'Inter ed è chiaro che con questa cifra la squadra nerazzurra, la società nerazzurra proverà ad andare a prendere anche un altro giocatore che comunque in questo momento forse è un po' sulla bocca di tutti, perché ha fatto una stagione straordinaria a Cagliari, perché è giovane, perché ha una prospettiva, perché comunque sia a tecnica, a qualità, a senso tattico, sicché è un giocatore che credo che da questo punto di vista possa rappresentare il futuro. È normale che Palestra oggi abbia una valutazione molto alta, l'Atalanta sta facendo delle operazioni in uscita a cifre spaventose, se pensi che alla fine Ederson sarà del Manchester United per quasi 50 milioni di euro, per Palestra ci vogliono gli stessi soldi, servono almeno 45 milioni di euro più bonus per convincere l'Atalanta a fare questa cessione, per cui saremmo quasi di fronte ad una situazione per certi versi clamorosa, cioè pronti attenti via il mercato dell'Atalanta con 100 milioni subito in cassa, no? Anche per provare a rilanciare le proprie ambizioni dopo che quest'anno l'Atalanta è arrivata settima e quindi farà solo la Conference League. Per cui se mi chiedi se Palestra è sicuramente il preferito, sì, è il preferito di Ausilio, è preferito anche di Chivu, è preferito ovviamente della proprietà, della presidenza, anche di Beppe Marotta. Sappiamo tutti quante difficoltà ci sono nel fare oggi un'operazione con l'Atalanta e quindi io credo che questa sia una trattativa che però può anche decollare, tutto dipenderà però dall'Inter.
0: Si è parlato anche del possibile inserimento di una contropartita nell'affare con l'Atalanta.
1: Ma sai, questo ci potrebbe anche stare, Lorenzo, non lo so, bisogna vedere poi all'Atalanta quale giocatore può servire o meno, ecco, io non lo so, loro ne hanno diversi sinceramente che potrebbero essere messi all'interno di questo contesto. Io francamente, conoscendo un po' Percassi e conoscendo anche la filosofia di Cristiano Giuntoli, che è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, non credo che abbiano intenzione di vendere Palestra con la contropartita tecnica interna, perché secondo me se dovessero fare una cosa del genere avrebbero un po' meno alle loro idee, però lì sfoglia la margherita, no? Nel senso che di giocatori ce ne sono a sfare e soprattutto poi c'è anche da tenere presente che comunque ci potrebbe essere una difficoltà, Lorenzo, dal punto di vista anche dell'ingaggio, perché gli ingaggi dell'Inter non sono certo quelli della squadra nerazzurra intesa come Atalanta.
0: Parliamo anche del Napoli, che cosa ti aspetti da Allegri? Ritieni che possa anche esserci magari qualche fedelissimo che l'ormai ex tecnico del Milan possa portarsi dietro?
1: Ma si parla molto di Rabiot, no? Sì. Alla fine si parla molto di Rabiot, che potrebbe essere la soluzione giusta. Là, Rabiot è molto legato a Massimiliano Allegri, quindi io credo che da questo punto di vista, se ci dovesse essere una richiesta, una delle prime richieste per rafforzare il centrocampo rappresentata da un giocatore come Rabiot sarebbe veramente il massimo, no? Per Allegri, anche perché se Allegri l'anno scorso ha fatto un po' di mercato e lo ha fatto, è chiaro che ha inciso soprattutto in alcune scelte e una di queste era chiaramente Rabiot, per cui bisogna vedere anche quello che decide di fare De Laurentiis, perché il suo obiettivo era quello di abbassare un po' il monte ingaggi e quindi avendo naturalmente anche di fronte un giocatore come Rabiot, che sicuramente ha dello spessore tecnico ma anche uno stipendio molto pesante, dovrà fare qualche valutazione. Dovesse andare via magari uno tra Lobotka e Anghissà, è un'operazione che potrebbe anche decollare.

0: tieni presente che però De Laurentiis ha fatto anche un ragionamento che poi ha portato anche all'addio di Allegri, nel quale certi giocatori comunque non dovrebbero più rientrare, no, nei piani del Napoli del futuro. Cioè il ringiovanimento della rosa è uno degli obiettivi principali, così come quello, no, di poter poi magari dare degli ingaggi sostenibili diversi. De Bruyne è l'esempio lampante, no, del grande campione che arriva, che però ha un ingaggio non facilmente sostenibile. Quindi lì bisognerebbe ci fosse un sacrificio in mezzo al campo, e allo stesso tempo che naturalmente Rabiot magari potesse un pochino abbassare le sue pretese economiche. Questo sì, però vediamo. Io, guarda, tra le due possibilità, e ora ti dico qual è la seconda, vedo più fattibile l'arrivo di un difensore centrale, cioè Hila della Lazio, perché questo era il vero grande obiettivo del Milan di Allegri per la prossima stagione. Credo che sia tuttora un obiettivo per quanto riguarda la difesa del Napoli, anche se lì dovranno fare un po' delle scelte, perché chiaramente c'è qualche giocatore che l'anno scorso non ha inciso e che potrebbero anche decidere di far andare via. Quindi occhio a Hila, perché secondo me in questo momento il Napoli è avanti a tutti, però Allegri non potrà essere accontentato, no, in ogni sua richiesta. Quindi se dovesse fare una scelta, dovesse essere posto davanti a una scelta, è chiaro che per lui sarebbe complicato, perché da una parte vorrebbe lui, cioè Rabiot, e dall'altra vorrebbe magari un giocatore come Hila per rafforzare il reparto difensivo. Se poi però guardiamo quello di cui avrebbe più bisogno oggi il Napoli, forse è più il difensore che il centrocampista.
1: Restando ancora sul Napoli, si parla anche dell'interesse per Dodò, il brasiliano della Fiorentina, che potrebbe essere l'alternativa di Lorenzo, ma a lungo andare potrebbe anche diventare il titolare.
0: Ma guarda, io credo che Dodò in questo momento sia ancora un po' avanti la Roma. È chiaro che il Napoli, se si vuole inserire, può inserirsi benissimo, perché ha la possibilità anche economica di poter fare un rilancio nei confronti anche di quella che è la Fiorentina e soprattutto della volontà del giocatore, che mi sembra sia intenzionato ad andare a Roma. La sua preferenza in questo momento è Roma, ma per semplice motivo, perché la Roma si è fatta sotto per prima, si è fatta avanti per prima, e quindi conseguentemente penso che questo sia il motivo per il quale si parli più di Dodò verso la Roma che il Napoli. Però è anche vero che può essere una soluzione per sostituire Dodò, con una differenza però importante. Ricordiamocelo che Dodò non può fare il braccetto di destra come potrebbe fare in certe circostanze Di Lorenzo, quindi si parla solamente di un esterno di fascia, quindi bisogna vedere anche come gioca il Napoli di Allegri, cioè come giocherà. Ecco, è evidente che Dodò non potrà essere utilizzato, magari se ci volesse essere un giorno un 3-5-2, faccio per fare un esempio, non potrà mai essere impiegato come centrale di destra, cosa che invece magari uno come Di Lorenzo può anche fare. Se il discorso è per la fascia esclusivamente, allora sì, Dodò può essere sicuramente una soluzione. Sai, questo è un giocatore che ha il contratto in scadenza con la Fiorentina nel 30 giugno del 2027, ha praticamente solo un anno di contratto, e quindi non credo che più di 10 milioni possa ricavare la Fiorentina magari con qualche bonus. Anzi, forse questa sarebbe una possibilità importante per la Fiorentina di arrivare a questa cifra, ma non è detto che ce la faccia.
1: Ecco, visto che hai parlato della Roma, uno degli obiettivi più seri dei giallorossi è rappresentato dal talento bosniaco Alajbegovic. Non c'è soltanto la Roma su di lui, ci sono anche tanti altri club italiani e non solo.
0: Andava preso un anno fa, io questo è un avviso navigante, andava preso un anno fa, parlo per le squadre italiane, perché chiaramente oggi, anche in virtù della ribalta, no, che ha avuto con la nazionale, e soprattutto diciamo vedendo anche la partita Bosnia-Italia, è normale che questa cosa sia diventata di dominio pubblico. Su di lui ci sono tanti altri club a livello internazionale, è ovvio che se decidono lo vanno a prendere loro, cioè i club di Premier, ma anche lo stesso Bundesliga può essere una ulteriore destinazione per lui. Io credo che però se tu vuoi prendere un giocatore del genere devi fare un esborso economico molto importante. Alajbegovic secondo me è molto bravo, è un prospetto, ha talento. Io credo che non ci sia solo la Roma, ma c'è anche il Napoli, se ne parlava anche in chiave Juventus, e quindi ci sono dei club interessati, addirittura anche la Fiorentina, e anche la Fiorentina stessa gli ha messo gli occhi sopra. Però qui siamo di fronte a cifre molto importanti. La Fiorentina dovrebbe vendere Fagioli, tanto per essere chiari, per poter fare un investimento del genere, che potrebbe essere anche una soluzione, ci mancherebbe altro. Però secondo me questo giocatore lo devi convincere con un progetto importante, e soprattutto anche facendogli capire di essere all'interno di un contesto in cui può essere il titolare, può giocare con continuità, perché altrimenti diventa problematico. Però sicuramente 3-4 squadre italiane adesso sono su di lui.
1: La Roma è riuscita, così si dice, a resistere all'assalto del Chelsea per Svilar, Chelsea che avrebbe offerto 50 milioni. Svilar è stato uno dei protagonisti della Roma che ha conquistato l'accesso alla Champions.

0: La Roma è bravissima, no, nel vendere i suoi portieri. Se pensi anche ad Alisson, in passato, no, è stato venduto a 80 milioni di euro, una cifra di questo tipo. Adesso non ricordo precisamente, ma insomma, siamo su questo ampio raggio di spesa per chi vuole prendere magari un giocatore di questo calibro. Alisson ha fatto una carriera straordinaria. Svilare è stato decisivo anche nell'ultima partita a Verona, perché poi ha fatto una grandissima parata e quella ha dato il via poi alla vittoria della Roma. Quindi. Però vedi com'è il calcio, è strano Lorenzo, perché c'è stato un momento in cui Svilar non era forse in grande forma e gli sono piovute addosso tantissime critiche. Oggi si parla, no, dell'opportunità che possa andare via per delle cifre importanti. Io credo che Gasperini abbia posto il veto no sulla cessione di questo giocatore, di questo portiere, perché per lui è fondamentale. È stata fondamentale la posizione in classifica, perché arrivare in Champions League per la Roma sicuramente è stato un vantaggio, visto che se non ci fosse stato questo traguardo probabilmente avrebbero dovuto cedere lui o Koné, ma anche Solé. Io naturalmente starei attento anche a Solé, perché potrebbe essere una cessione da fare. È chiaro che con i 60 della Champions le cose vanno un po' meglio, ma entro il 30 giugno io mi aspetto che qualcuno possa partire. Vediamo quale dei tre. Io credo che Gasperini farà il possibile per tenere l'ossatura e quindi su Svilar cercheranno di respingere tutte le offerte finché potranno, perché poi dipenderà un po' anche da che cifre arrivano. Se poi si arriva su cifre che chiaramente sono fuori mercato, Lorenzo lo sai meglio di me, poi alla fine si arrende anche un allenatore, ecco.
1: Senti, per continuare invece a parlare delle squadre che parteciperanno alla Champions del prossimo anno, che mosse ti aspetti da parte del Como?
0: Ma guarda, il Como mi sembra che la prima mossa che voglia fare è quella, no, di provare a trattenere Nico Paz. Allora, destino di Nico Paz è Real Madrid, punto e basta. Non te l'ho detto in tempi non sospetti, credo forse anche 2 o 3 mesi fa, quando abbiamo avuto il nostro consueto appuntamento qua al TMV News, e ti ho sempre detto: guarda, se mi fai la domanda su dove andrà un giorno Nico Paz, tornerà a Real Madrid. Non so se tornerà quest'estate, quantomeno poi magari tra un anno sicuramente lo farà. Ecco, dipenderà tutto poi da come si troveranno d'accordo il Como e il Real Madrid. Ho visto che Lodi, il direttore sportivo, e Fabregas e la proprietà cercheranno di fare il possibile per chiedere un ulteriore anno di Nico Paz in Italia, con la conseguenza anche di poter disputare una Champions League con il Como con più serenità, più tranquillità, a fare questa esperienza notevole, perché comunque sarà un palcoscenico anche per Nico Paz nuovo, visto che non l'ha mai giocata, che quindi venendo in Italia ha l'opportunità e soprattutto la possibilità di farsi vedere anche a livello internazionale. Poi, se non ci dovessero riuscire, è chiaro che dovranno trovare un altro giocatore alla Nico Paz. Però questo è il primo obiettivo: trattare con Real, vedere se c'è un margine d'uscita, o meglio, un margine di riuscita per tenere Nico Paz, e poi provare a ringiovanire la rosa, più che ringiovanire, diciamo, a mettere nella rosa italiani. Per cui ecco i nomi, no, voglio dire, dei Parisi, dei Comuzzo, di cui si era parlato anche nei mesi scorsi. Chiaro, Parisi oggi non può essere un obiettivo del Como, perché purtroppo per lui è infortunato e quindi rientrerà a novembre. Però magari stanno cercando anche dei giocatori italiani che servono e sono necessari per la lista. Quindi, per la prima volta da un po' di tempo a questa parte, mi aspetto un mercato del Como anche impostato sugli italiani, e faccio un grosso in bocca al lupo al Como, perché praticamente per prendere un italiano dovrà pagarlo come 3 stranieri. Quindi è vero che la proprietà è forte, la proprietà è importante, però saranno costretti nel caso a fare degli investimenti superiori a quelli che avevano programmato.
1: E all'Atalanta invece che cosa ti aspetti con l'avvento di Giuntoli come direttore sportivo, l'arrivo di Sarri come allenatore? C'è stata ormai praticamente definita la partenza di Ederson, destinazione Manchester United, e a centrocampo iniziano a circolare nomi anche pesanti.
0: Ma guarda, allora io ti dico questo: nomi concreti oggi forse è difficile farli, perché comunque sono appena arrivati i nuovi dirigenti. Sto parlando di Cristiano Giuntoli, che ha già fatto un punto della situazione anche con Luca Percassi, no? Questo è un tandem che sicuramente, come con Tony D'Amico, si riproporrà nel mercato dell'Atalanta. Io penso che Giuntoli-Sarri sia una sfida molto stimolante per entrambi, per Cristiano Giuntoli e anche per Maurizio Sarri, perché si ritrovano dopo i tempi di Napoli, e loro credo abbiano in testa di riportare l'Atalanta, Lorenzo, ai tempi di quando c'era Gasperini, no? Questo è stato un anno di transizione, adesso loro vogliono provare a ricostruire un ciclo. Faranno 2 anni di contratto a Sarri, e quindi questo, diciamo, è un progetto per ora limitato a 2 anni con opzione, ma l'obiettivo, secondo me, è cercare in qualche maniera di rafforzare ulteriormente la squadra. Ho visto anche che potrebbe partire Scamacca, no? Dal

0: punto di vista delle offerte, delle possibilità. Per cui là davanti, avendo perso Lookman, avendo perso poi un giocatore come Ederson, avendo la possibilità comunque sia di fare degli investimenti, non mi meraviglierei se arrivassero giocatori un po' a sorpresa. Ecco, io non so a quale giocatore tu particolarmente fai riferimento, però credo che loro abbiano già le idee su come modificare questa Atalanta.
1: Allora, oggi è spuntato anche il nome di Martinelli del Fluminense, ci sono naturalmente anche altri centrocampisti, sì, sì, del nostro campionato, Ricci, Yashari, che sembrano essere nel mirino, però insomma, ecco, evidentemente Yashari, c'è una visione, Lorenzo, internazionale, ecco.
0: Sì, però Yashari potrebbe lasciare il Milan e questa può essere sicuramente una soluzione. D'altra parte poi i rapporti tra Milan e Atalanta li abbiamo visti, sono dei rapporti buoni, anche perché comunque si è creato questo feeling nel momento in cui loro hanno preso anche De Ketelaere, no, dal Milan, e quindi ci potrebbe stare. Ecco, Yashari secondo me è una soluzione, non è Ederson, diciamocelo chiaramente, non è Ederson, è un giocatore diverso che però probabilmente non si è espresso anche in virtù di quella che è stata la stagione del Milan ai suoi livelli, e sono convinto che magari all'Atalanta con il lavoro di Maurizio Sarri potrebbe diventare un'idea estremamente interessante.
1: Oggi c'è stata la conferenza stampa del DS del Lecce Pantaleo Corvino, l'ormai ex DS del Lecce Pantaleo Corvino, che ha anche spiegato i motivi dell'addio al club salentino. Ha detto, tra le altre cose, la passione ce l'ho ancora, ma se non hai le forze devi fermare la corsa. Mi dispiace, avrei voluto averne ancora per dare qualcosa a Lecce. Lecce non può aspettare me, non so quanto tempo ci vorrà per ritrovare la forza che mi ha contraddistinto. Voglio vincere altre corse, mi sento un cavallo di razza, non voglio morire in casa, i cavalli di razza muoiono in pista. Quindi insomma Corvino guarda avanti e cerca evidentemente anche altre avventure.
0: Beh, Lorenzo, sia io che te abbiamo chiamato Pantaleo, no? Nel momento, sì, in cui abbiamo saputo questa notizia, e quello che oggi ha dichiarato è quello che ci aveva detto anche nei giorni scorsi, no? In forma privata, sì, che lui si sente comunque sia stanco, in questo momento ha bisogno un attimo di staccare, perché le pressioni sono state tante, perché i risultati sono dalla sua parte. Io li cito velocemente, Lorenzo, quelli della sua esperienza a Lecce, no? Lui è arrivato nel 2020, ha portato la promozione della Primavera, in Primavera 1 ha vinto lo Scudetto, con la Primavera nel 2023 ha portato il Lecce dalla Serie B alla Serie A, no? Ha fatto 4 salvezze consecutive, ha rimesso in sesto anche dal punto di vista del bilancio la società, quindi è un lavoro che poi tutti gli anni, no, a provare a salvarsi con il monte ingaggi più basso di tutta la Serie A, e capisci che poi alla fine per noi Pantaleo Corvino è un eterno giovane, ma l'età anagrafica anche per lui passa, e quindi a maggior ragione c'è un po' di stanchezza. Però mi piace lo spirito battagliero, perché ci aveva anticipato anche a noi che lui vuole tornare in pista. Ecco, io sono davvero curioso, Lorenzo, di capire che cosa ha in testa, perché lui vuole stare in pista, no? Vuole essere, diciamo, vuole finire in corsa, come si dice in gergo, la sua carriera, vuole andare avanti finché può con il mondo del calcio. E però ora quale potrebbe essere? Allora, l'estero non ci va, perché non credo si voglia spostare, anche perché con la famiglia, no? C'è anche una scelta dal punto di vista personale di dedicarsi un po' più di tempo ai suoi affetti. E allora magari, io sai cosa stavo pensando? Ci pensavo anche ieri sera. E se lui volesse andare a prendere una squadra dalla Serie C e portarla in Serie A? Potrebbe essere questa la sua ultima sfida. Non so quale, non so quale. Però magari fare una roba come quando, no, cominciò a Casarano, se ti ricordi, sì, bene, no, a Casarano, e lui cominciò da lì e poi lì è diventato Pantaleo Corvino. Ecco, magari potrebbe essere una sfida simile.
1: Certo, riportare in Serie A, portare in Serie A una squadra prendendola dalla Serie C, insomma, l'ultimo, sì, grande miracolo sportivo che vorrebbe fare.
0: Questa potrebbe essere forse la sua sfida, il suo desiderio, ma naturalmente non lo possiamo sapere, perché ancora, però io credo che lui non aspetterà tanto, si rimetterà in pista velocemente.
1: Sì, sì, anche perché insomma, al di là del fatto che non è giovanissimo, come ricordavamo, insomma, lui si sente ancora in grado di dare, e quindi evidentemente può anche pensare ad un progetto pluriennale.
0: Ma io penso proprio questo, Lorenzo. Pluriennale penso 3 anni, guarda. Sì. Io...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
5: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da te.

0: servizi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Se ti chiedono due o tre argomenti a piacere, però da febbraio in poi ti devono interrogare, tu non sai, non conosci il minimo sindacale, ti bocciano. Come viene bocciata una squadra che non lavora, che non ha un senso, che non ha una struttura tattica, che sempre vive di alibi o del suo codazzo mediatico che l'ha sempre portato, Allegri. A proposito, doveva andare a Real Madrid, mi spieghi perché non è andata a Real Madrid? È perché poi comunque c'è questa pubblicità su quello che avrebbe dovuto fare Allegri. Io di Allegri penso tutto il bene possibile quando ha potuto gestire una squadra di campioni, che se avessero messo un'altra al posto di Allegri probabilmente avrebbe raccolto lo stesso. Quindi il Milan entra in un imbuto. Oltretutto De Laurentiis era stato chiaro, è stato il giorno del congedo di Conte, la vittoria del Napoli che certifica il secondo posto, l'addio che era stato già segnalato, non ci sono state sorprese. Adesso vedremo cosa deciderà Allegri, ma soprattutto cosa deciderà il Milan su Allegri, perché il suo futuro a questo punto non soltanto è a rischio a Milano. Come fai a confermare? Possono fare quello che vogliono, ma tanto poi si assumono responsabilità. Un allenatore che ha fallito dal punto di vista di un impianto, evidentemente De Laurentiis aspetta Allegri, aspetta Italiano, aspetta di capire dopo che Sarri ha preso un'altra decisione. Ma stasera è il momento più buio della storia degli ultimi 10 anni del Milan, e mi tengo basso, perché non hai voluto vedere il pericolo e hai fatto di tutto per andare per la tua strada vendendo degli orologi finti, nel senso che quanto è bello lui, accarezziamolo, quanto è bravo lui. Non c'era nulla, era una scatola vuota, di una società assente, di una società che ha un padrone cardinale che fa cene, riunioni, Ibra dentro, Ibra fuori, Tare dentro, Tare fuori, Furlani lo togliamo. Questo non è il Milan, questo non è neanche una parvenza di Milan. Quindi le responsabilità di Cardinale sono enormi, ma l'anticalcio di Allegri non ti premia sempre. E questo ditelo ai suoi biografi annessi e connessi. La Roma ha fatto un capolavoro, perché in una stagione difficile, complicata, senza mercato vero a gennaio tranne Malen, senza mettere a Gasperini a disposizione quello che avrebbero dovuto mettere, la Roma ha ottenuto il massimo, non il minimo sindacale, il massimo. Ecco, potrei dire che il miracolo l'ha fatto Gasperini, fino a 5 minuti fa parlando di miracolo di Allegri, perché gli hanno preso Malen e quando lui ha calciatori importanti li porta dentro e li fa rendere come li ha fatti rendere. Malen e Sharawi, il rigore sbagliato, poi subito il gol, ma è inutile che andiamo sulla cronaca. Adesso la Roma potrà essere sempre più a immagine e somiglianza di Gasperini, mentre il Como raccoglie investimenti copiosi fatti con intelligenza. Ha passeggiato a Cremona, ha giocato una partita intelligente, è andata sul doppio vantaggio, non ha rischiato dopo che ha subito il gol del 2-1, ma il Como è una grande realtà di investimenti, i soldi li spendono, ma hanno un grande direttore sportivo, un eccellente allenatore, una struttura ricca, calciatori forti, anche giovani, e soprattutto lui, e ci vorrebbero qui biografi di Fabregas, che non ci stanno, ma ci dovrebbero essere, lavora, gli trasmette, le partite importanti non le buca, altrimenti avrebbe fatto come Allegri, che l'ultima partita è rimasto nello spogliatoio. Sulla Juve è inutile che parli di Juve, tanto il treno Champions era già passato. Torneremo con gli approfondimenti legati al mercato. Complimenti a Lecce, che ha vinto uno scudetto, salvandosi ha vinto uno scudetto, ha regolato il Genoa. Banda è stato decisivo nelle ultime partite, ha segnato, è stato dentro, è stato fondamentale. La Cremonese retrocede, ma la Cremonese paga un mercato insufficiente di luglio agosto scorsi, con tanti investimenti, tantissimi investimenti su stranieri poi rimandati al mittente. E poi ha cambiato allenatore, la partita con il Como dipendeva da altre circostanze, per cui mi dispiace per Arvedi, che ci mette sempre l'anima e anche i soldi. Ma questa è una serata e soprattutto è un'interpretazione da dare, è una notte svolta per le cose che potranno accadere, per le decisioni che verranno prese, per gente che dovrebbe avere il coraggio di andarsene, di dimettersi, di andarsene a casa, perché certe volte nella vita ci vuole questo tipo di orgoglio e di dignità. Vi aggiornerò, ditemi cosa ne pensate, vi auguro un buon proseguimento e grazie a tutti sempre per la cortese attenzione. Ciao!

0: Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo, gran caldo sull'Italia in questi giorni, ne parliamo all'interno di questo nostro TG di Trebi con questo pannello che ho preparato con una sorta di sommario di quello che accadrà questa settimana. Il caldo che interesserà soprattutto il centro-nord, ma con punte davvero elevate, 35-36 gradi che per essere a fine maggio sono valori davvero eccezionali, ma guardate, in mezzo Europa stiamo battendo record storici. Lunedì, martedì, mercoledì le giornate peggiori, probabilmente l'apice lo raggiungeremo proprio mercoledì, l'apice del caldo, e la domanda che un po' ha senso farsi è quanto c'entra in tutto questo il cambiamento climatico. In realtà guardate, il problema è che è già questo il cambiamento climatico, cioè il caldo di questi giorni è l'ennesima dimostrazione che le cose non vanno più come un tempo, che il clima sta davvero cambiando, perché ondate di caldo così precoci e così intense sono sempre più frequenti. E come vi dicevi, in mezzo Europa stiamo battendo dei record storici e sarà sempre così anche nei prossimi anni, con difficilmente record verso il freddo e molto facilmente record verso il caldo. Siamo anche 8-10 gradi sopra la norma, figuratevi voi. Andiamo a vedere l'immagine del satellite con tutta Europa praticamente senza nuvole, insiste questa campana di alta pressione che porta aria bollente sul nostro continente. Vediamo le temperature, anzi no, prima la previsione delle precipitazioni per l'Italia che è praticamente pari a zero. C'è un pochino di variabilità all'estremo sud, quindi a ridosso dei rilievi tra la Sicilia e la Calabria magari qualche breve temporale si forma, ma in effetti al sud le temperature sono più sopportabili. Domani martedì con zero precipitazioni, magari qualche temporalino pomeridiano, ma più che altro brevi scrossi di pioggia sulle Alpi di confine. Parliamo di temperature, con queste che sono le temperature a 1500 metri di quota, il colore rosso vuol dire che abbiamo più di 20 gradi a 1500 metri di quota, per trovare 0 gradi bisogna andare a 4000 metri, figuratevi voi. Sarà così appunto per tutto l'inizio di questa settimana, poi aria un po' più fresca diretta verso l'est Europa comincerà a sfiorare l'Italia a partire da giovedì. Vediamo però nel frattempo le temperature con 34 gradi di valori massimi registrati oggi lunedì in pianura padana, ma anche Toscana, Lazio, Campania e Umbria, anche lì si suderà. Martedì punte di 35 gradi, sempre più o meno nelle stesse zone, e mercoledì valori che potrebbero toccare anche 36 gradi. Per il resto poco da segnalare, con tanto sole in tutta Italia, ripeto, ma per i dettagli vi aspetto sull'app di Trebi Meteo.
0: Buon lunedì, è stata una domenica da ricordare, da tramandare con gli effetti che ci saranno. Vi ringrazio molto, l'ultimo video è diventato praticamente virale, avete commentato in tantissimi e virale davvero, nel vero senso del termine, perché vi siete sbizzarriti su qualsiasi tipo di argomento legato ad Allegri. Mentre vi sto parlando, e sono circa le 13.50, 13.55, più o meno le 14 di lunedì 25 di maggio, c'è in corso un confronto tra Cardinale e alcuni giornalisti, quelli graditi, così mi dicono, così riportano e così preferisco non commentare, perché qualcuno dovrebbe proteggere dall'alto, senza confondere il sacro con il profano, il nuovo modo e il nuovo metodo di fare quello che si fa. In questo video, chiaramente dopo una giornata molto, come devo stabilirla, pirotecnica la giornata di ieri, colpi di scena, sì, sorprese, sì, conferme anche, ma in Serie B il Monza che vince con autorevolezza a Catanzaro, la finale di andata, quello che è successo in Serie C, il calcio è bello per tutti a qualsiasi latitudine, si parlerà di allenatori, di Grosso e la Fiorentina, come è chiaro da due mesi e mezzo a questa parte. Adesso arrivano delle conferme sul fatto che sia un nome autorevole in lista, del Torino, del Napoli, di tutto quello che è accaduto. Ieri in conferenza mi è piaciuto mi è piaciuto lo scambio e il dibattito da parte di entrambi. Devo dire che alla stagione di Conte non posso dare sinceramente la sufficienza in rapporto a quanto il Napoli ha speso, ma non si può disconoscere che abbia dato entusiasmo al Napoli e ridato ulteriore prestigio con 2 anni secondo posto, primo posto e Supercoppa. Ma l'argomento è Allegri. Ora, dal mio punto di vista, non è una notizia pensare che Cardinale li mandi via tutti: Furlani, Moncada, Tare, Allegri. Il problema sarebbe pensare, e soprattutto sarebbe quello, di manda allo specchio: per me tu non sei all'altezza di fare calcio. Oltretutto è anche spocchioso e arrogante nei riguardi dell'Inter, degli altri che gli potrebbero insegnare calcio dalla sera alla mattina. Oltretutto il problema è Ibrahimovic, perché Ibrahimovic adesso dovrebbe decidere il nuovo direttore sportivo e quindi anche la guida tecnica, perché è inutile, non è una notizia da ieri pensare che Allegri sarà sollevato e che saranno sollevati gli altri dall'incarico. Non bisogna rilanciarla, è abbastanza scontata, sarebbe sorprendente il contrario, farei un video se non esonerassero Allegri. Il problema è che sceglie Ibrahimovic, il problema è che il fatto che ci sia ancora Cardinale, questo è un grande problema, che fa le pulci all'Inter che perde in Europa quando in 2 anni il Milan non va in Champions e soprattutto propone l'anticalcio di Allegri per tutta la stagione. Si stanno consegnando anche i ballerini, i poeti, i navigatori, i cultori, i difensori a prescindere di Max, quelli che a pecoronati lo hanno scortato sempre, quelli che non riescono a distinguere il ragionamento, l'analisi dai fatti. Perché se io ho il Como e ho Duvicas, scegliete altri 2 o 3 nomi che non siano Nico Paz, Baturina, tutti quelli che volete voi, e li metto nelle condizioni di fare, è evidente che il Como abbia un'idea, un'organizzazione. Il tanto vituperato Fabregas, che faceva un'ironia su Fabregas, che ha dato la paga a tutti, mentre se Duvicas o Duvicas, che dir si voglia, giocasse nel Milan, si dovrebbe dimettere. Ci dovrebbe cambiare mestiere, perché non la vedrebbe mai. Il problema è questo. Non è come ho ascoltato ieri Gimenez, anche da gente che ha il Milan nel cuore, ma che è però il discorso che però fa la differenza, qual è? Che tu sei un giornalista che parli di Milan e quindi non sei lucido. Dici delle cose che sono accecate dal tifo, non è una critica, è una constatazione. Perché se tu mi dici che gli attaccanti non sono forti, io ti posso dire che anche se ci fossero gli attaccanti forti, non sarebbero mai messi nelle condizioni di segnare e diventerebbero tutti dei brocchi, perché Allegri li peggiora tutti, anche i suoi cultori, i suoi scrittori, quelli, i biografi, i ballerini, i trapezisti, quelli che hanno fatto, si stanno arrendendo dinanzi all'evidenza dei fatti. Questa è una delle più brutte figure fatte dal Milan negli ultimi 20 anni, col timbro di Allegri, che ha aggravato la sua posizione andando in conferenza ieri e dicendo delle cose inaudite, perché quello che ha detto in conferenza Allegri non sta né in cielo né in terra. Uno che dice rimetti il pilota automatico anziché dire mi dimetto, perché Allegri avrebbe dovuto fare questo: mi dimetto. Ogni tanto qualcuno lo fa e avrebbe dovuto farlo Allegri, invece noi ragazzi sono stati bravi. Pensa esattamente il contrario e dice delle cose opposte e viene qui a vendervi un prodotto finto rispetto all'evidenza dei fatti, che ha sempre fatto così da quando stava alla Juventus. È stata una bella partita quando erano inguardabili, ha fatto 3 anni in cui gli è andato un ingaggio da 7,5 più bonus per arrivare a 9, e che se arrivano i bonus sono 27 milioni netti in 3 anni, che all'ordo sono circa 60 milioni, 60 milioni per lottare al massimo per una zona Champions, e diceva una bella partita. Quindi se ogni volta pensate di essere presi in giro dalle parole di Allegri, siete liberi di farlo, ma dovreste essere anche consapevoli. Mi dispiace per tutti quelli che hanno enfatizzato: ah, Max gioca come gioca, straordinario Max, la risposta nel girone di andata, non capendo che i giochi si vedono alla lunga, i limiti vengono fuori, adesso si sono consegnati, ma il calcio, nel racconto del calcio, devi essere lucido, non devi fare il tifoso, perché ha come gioca Max 2, 3, 4, 5 partite, se non hai un sistema ti smascherano. E devi dire il contrario rispetto a chi tu prendevi in giro perché Max era il tuo verbo, ti sei contraddetto da solo. Ma perché è tutto sbagliato? Perché tale è stato un disastro. Io tra l'altro su Allegri ascoltavo anche calciatori, opinionisti alla vigilia che se vai in Champions fa un miracolo, il miracolo, con Modric, Rabiot, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana, i soldi che gli hanno speso, attaccanti che sono costati e che se li avessero preso Haaland non avrebbe mai fatto un tiro in porta perché lui la concezione di squadra non ce l'ha, un miracolo. E quindi il destino si è voluto divertire, perché se mi parli di miracolo ti do il colpo di grazia definitivo, e Pisacane ha dato una lezione ad Allegri che il 30% di quella lezione avrebbe messo al tappeto chiunque, ma è stato tutto un disastro. Il famoso Moncada da molti celebrato, il famoso Tare da tutti celebrato, da qua grande professionista, grande direttore, ma Tare è stato preso come ultima ruota del carro a maggio, quando a marzo era un dirigente libero e il Milan non l'ha voluto, l'han preso perché hanno detto no altri, l'han preso dai disastri recenti, gli ultimi con la Lazio. Prima aveva fatto buone cose, gli ultimi due anni, tre anni sono stati un disastro. Lo hanno preso dopo che per un anno da disoccupato non l'ha voluto nessuno, non l'ha chiamato nessuno, se non squadre che lui ha ritenuto opportuno non accettare. Tare è stato un disastro autentico, esattamente come tutti gli altri. Che se tu mi dovessi chiedere, tu in generale, ma tra Cardinale, Ibrahimovic, Moncada, Scaroni, Furlani, Allegri, Tare, chi è il peggiore? Non te lo so dire, perché uno è peggio dell'altro. Uno è peggio dell'altro. Uno è peggiore dell'altro. Quindi è una bella lotta al contrario. Quindi altro che il comunicato di esonero, è tutto naturale. Mentre per quanto riguarda la Juventus, le parole di Spalletti ieri possono sembrare quelle di, come devo dire, di un'apertura nei riguardi di Comolli. Che io interpreto così come le due strade della Juventus. Quali due strade? La prima strada, che John Elkann evita di fare un altro bagno di sangue licenziando Comolli, e vi posso garantire che ci ha pensato molto negli ultimi giorni, anzi moltissimo, perché sarebbe come sbugiardare se stesso e dire vabbè, adesso dopo un anno passo da Giuntoli a Comolli, poi mando via Comolli, poi ne prendo un altro per cambiarne un altro ancora, e quindi le riflessioni ci saranno, la partita è molto aperta. Oppure ci può essere l'altra strada, che secondo me non è diversa dalla prima, ma cambia la forma. Quale strada? Quella di tenere formalmente Comolli, ma attenzione e aspettiamo, e isolarlo, come vi ho detto in qualche video, dalle storie collegate al mercato, perché sarebbe come dire, beh, occupati di altre cose. Ora bisogna capire se Comolli, che ieri ha parlato in modo convinto, formale oppure no, lo vedremo, accetterà questa situazione, oppure se andremo avanti su strade e categorie diverse, e soprattutto tangenziali diverse rispetto a una formale collaborazione con poteri diversi, perché Comolli ha voluto sempre far tutto e quindi deve accettare una cosa diversa. E ci sta, ma comunque per me Comolli non è all'altezza della Juve. Quelli del Milan non sono all'altezza del Milan, nessuno, soprattutto il numero uno. Facciamoci una domanda e vi lascio, ci vediamo molto presto. Ma se Milan e Juventus sono in questa situazione, è frutto dell'incompetenza che ci hanno messo, delle scelte assurde e sbagliate. E vi ho sempre detto che l'unica cosa che non hanno sbagliato, secondo me, è non cambiare allenatore, perché questa incompetenza non può portare a un cambio di allenatore per risolvere i problemi. E purtroppo, come ho scritto ieri in un tweet, di Milan e Juve è rimasto oggi soltanto il nome. Auguro a Milan e Juve di trovare gente all'altezza e di non aprire più una scatola per trovarla vuota dentro. Una volta rinfiocchettata fuori e piena di tante cose dentro. Sono Milan e Juve, sembrano due club qualsiasi. Ditemi cosa ne pensate, buon lunedì a tutti, ci rivediamo presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare, e questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene, e il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche che possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Mai. Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontra un allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui, perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
0: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions, che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
1: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove si sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua, l'Inter come società e Chievo come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a farlo entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
0: Ecco, il Como è la dimostrazione.

0: cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso diventerà anche, vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi se l'ha sorpreso, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
1: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli in questa stagione. Secondo te ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
0: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
1: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno a Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
0: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni ma non è o va direttamente al nocciolo, in questo caso qua secondo me è stato molto sì, vago perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
1: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
0: Allora, Grosso ha fatto benissimo, in 2 anni ha fatto vedere un buon calcio, sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro, non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento. E questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato, non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo, però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva

0: Oggi sta la società a capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
1: Apparatici, apparatici.
0: Paratici,
1: Tocca a Paratici.
0: esattamente.
1: Andrea,
0: Tocca a
1: grazie
0: lui.
1: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
1: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
1: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque, insomma, è la tua squadra del cuore, molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra, nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
1: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
2: Beh sì, ma perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, hanno fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate le ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato diciamo il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
1: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
2: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice Lecce.
1: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
2: Io me lo auguro di tutto cuore, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo e se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
1: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
2: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili.

0: papabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, e chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra, e finalmente dopo 7 anni credo la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma e demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto, e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
1: E merito anche a Malen, perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
0: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini, che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
1: E Dybala nella prossima stagione, a sensazione, ci sarà ancora nella Roma?
0: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei, ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
1: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Baroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
0: No, perché nel senso che complimenti a D'Aversa, che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere D'Aversa, non si sa mai. Però sono contento che D'Aversa abbia fatto un buon lavoro, perché veniva comunque dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi, che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
0: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è, quindi però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta, però ripeto, non è facile, perché le squadre importanti in Serie A sono tante, e come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri, che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: E dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friend, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 gli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva della Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
4: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi, per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
5: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
6: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove si la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
7: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
8: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti tanti di fuori regione.
9: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni.

0: ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona e quindi siamo tutti molto contenti.
1: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
2: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
3: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
1: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
4: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo, l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriele Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompeii si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
5: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
6: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020. È una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina ASEAN, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque comincia un'altra settimana dopo la finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui noi non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata diciamo in teoria importante per la nostra nazionale, si gioca l'amichevole a Lussemburgo, ma veramente è giusto per curiosità che guardiamo una nazionale che riparte dal basso, che più basso non si può. Nel frattempo sullo sfondo tante operazioni di mercato, tanti intrecci intriganti, e allora andiamo a cercare di dare un po' di ordine con la nostra trasmissione. Tra l'altro la notizia più importante forse della giornata è il passaggio di Dumfries dall'Inter al Real Madrid, l'Inter che sta cercando di spingere per Palestra, ma ci sono tante squadre sul giocatore dell'Atalanta che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno anche a Salvatore Caiazza da Napoli. Ciao Salva!
2: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
1: Buongiorno Salva. Allora, in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo racconti, se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli.
2: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo spazi in tutto il mondo e anche e soprattutto al Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore, a prescindere da quello che è successo con Milan negli ultimi mesi e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora forte e soprattutto di essere ancora vincente, e lo viene a fare in una piazza che lo mette nella posizione di potersi esprimere. Io mi auguro che lui, perché poi i giocatori fanno il modulo e fanno l'allenatore, no? Io mi auguro che lui possa essere quello di Cagliari e del primo Milan, cioè sfruttare al massimo i giocatori che ha a disposizione del Napoli, e quindi optare per un 4-3-3, perché giocare col 3-5-2 secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti come Rabiot e Gila, che potrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo. Però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il Cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari, tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis,

0: sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
1: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo.
0: Però posso dire una cosa, certo. Vincendo su 22 anni un anno ci può stare.
1: Sì, sì, no, ma certo, ma figurati, Salvatore, ci sono dirigenze.
0: Perché poi ci ha sempre stupito.
1: Sì.
0: Perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
1: certo.
0: Che all'epoca era un vincente, poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti, poi ha sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè non ha mai avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
1: No, no, tra l'altro Salvatore, qua ci sono club, vedi per esempio la Juventus che ha sbagliato 3-4 allenatori negli ultimi due anni, quindi insomma succede ed è successo anche a Dario De Laurentiis, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie. Per carità, era una Juventus con una rosa estremamente...
0: Tu te lo ricorderai benissimo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Quella è una squadra che secondo Conte,
1: sola.
0: Massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve che diceva che non puoi andare nel ristorante
1: da 100 euro con 10 euro,
0: dovendo spendere 10 euro. Però poi quella squadra da ristorante spendendo 10 euro ha vinto tanto, e quindi... Poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
1: Certo.
0: Io ripeto, perché Allegri, al di là adesso, ripeto, di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Ma allora, qua per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu le conosci bene,
1: sì, sì.
0: Devi prendere per Guardiola, perché chiunque sarebbe arrivato, dopo Conte sarebbe stato criticato.
1: Sì, sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche però che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto, invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla si è parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
0: Sì, ma un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto,
1: certo,
0: deve abbassare il monte ingaggi. E che fa? Si toglie Conte che ne guadagnava 8 e si prende un giocatore che ne... ma poi c'hai Højlund, che fai? Cioè, tu hai ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro e come fai? Vai a prenderne un altro? Come fai? Devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare via, visto che scadenza del contratto,
1: sì,
0: a giugno 2027, vorrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con l'Otito ci sono sempre
1: mille difficoltà.
0: Delle difficoltà. Poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni.
1: Sono tanti.
0: Ragazzi, bisogna capire Lucca. No, Alanga una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3 sì, potrebbe essere un gran ritorno. Lucca non lo so, sinceramente.
1: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che ancora deve rientrare.
0: Lindstrom, c'è Follo Ruscio, c'è Rafa Marin, ci sono vari

0: vari giocatori che Cajuste, ci sono tanti calciatori che tornano che devi comunque sistemare, e sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
1: No,
0: direi. Dovrà,
1: cioè, o meglio, farà un viaggio di nozze abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui eventualmente.
0: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il padron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
1: Parte con Conte?
0: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita insieme. Di Champions e di Mondiale insieme, però se sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo weekend lungo ponte del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque nonostante l'addio, perché di solito quando si dà un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento, certo, tra lui e gli allenatori. In questo caso no, di comune accordo, c'è stato questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due, se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, non sicuramente Stellini. Secondo, perché cioè, capito?
1: Ma secondo te ha risposto Stellini che sennò Conte rischiava di farsi multare? cioè oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non sarebbe stato soggetto a niente, sarebbe stato liberissimo, chiamato in causa di rispondere.
0: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera... Ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà, però in comunicazione pecca.
1: Molto.
0: Cioè anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuta, non mi è piaciuto che negli ultimi 10 minuti, 12 minuti si è alzato ed è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato, cioè un po' tu non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze. Mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri, per esempio,
1: no, su questo
0: è sempre, consentimi la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece Conte purtroppo si è nascosto, e a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo, del futuro, degli infortuni, ed invece sai, nel post partita, siccome pace, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
1: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose personalmente, o secondo te a nome di parte del gruppo?
0: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti. Diciamo che era tutto, Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? Hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi, alla fine la Juve e Milan si sono decisi a non qualificarsi per la Champions, no? Però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no? Che lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite, le conto sul dito della mano, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia all'andata che al ritorno, e le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto, sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato. Hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderle e poi cercare di fare un gol.
1: che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora alla dipendenza dell'allenatore e basta, perché altrimenti è giusto chiarire con qualcuno prima di partire, no?
0: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
1: creare più gruppo.
0: Saper gestire i campioni. Vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone.
1: Assolutamente.
0: Però
1: ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, cioè qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può creare
0: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto allora immagine e somiglianza, poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario, questi sono campioni, pensano che cioè, ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco al Manchester City aveva davanti a lui talmente di quelle opzioni per potersi segnare e far segnare che non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato, cioè si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di, però lo spizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo, a me piace. Poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
1: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di a cui di fargli perdere di valore?
0: Io non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Nualang non può essere quello visto qua e poi va al Galatasaray. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare, ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso litigano tutti con gli allenatori tranne Di Lorenzo che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti, vedi Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse Anguissa. Non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Quindi dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve segnare calcio, lo sa fare. Perché questa è una piazza che sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare il risultato e ad esprimersi a certi livelli lo sa fare, perché l'ha fatto, perché diciamo che tutto, nel senso, ecco, il Cagliari l'ha fatto anche la Juve nella sua prima esperienza giocava bene, giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma ha giocatori adatti per fare quel modulo. Adesso non so con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo quando sposta un po' le pedine. Vediamo che succede.
1: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
2: Buongiorno Vincenzo, spero che riesca a parlare a Cagliazza. Volevo fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla, un napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente, perché

0: è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini e poi se li fa scappare ovviamente. Un suo pensiero su questi ex juventini che vanno a Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà secondo sempre, ci mancherebbe, prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Come mai, dice Marco, a parte che
2: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva
1: quelli
2: del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia, perché Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus,
1: sì, sì.
2: E poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista. E quindi, rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, e Vincenzo lo sa, tanti altri.
1: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì, di primo ordine.
2: Tanti altri napoletani che sono, non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia, certo, del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male, certo, e c'è da criticare De Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno, senza avere il timore di ricevere qualche telefonata dal Napoli che mi dica che cosa è visto.
1: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
2: Buona giornata
1: e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocca in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

0: Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
1: Italia Opere SP.

0: conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del Chiamevo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare. E questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. Il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche, possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Mai. Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontro l'allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore.

0: preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti, quali sono le percentuali non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
1: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
0: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove si sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua, l'Inter come società e Chievo come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter anche competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a farlo entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
1: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
0: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi sei la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
1: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli. In questa stagione, secondo te, ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
0: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
1: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
0: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni ma non è, come o va direttamente al nocciolo. In questo caso qua, secondo me, è stato molto, sì, vago, perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
1: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
0: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dei giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento. E questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore, probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva da tutte le parti. Quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei. Questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo. Però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi oggi do la palla
1: Apparatici,
0: alla
1: apparatici.
0: Paratici,
1: Tocca a Paratici.
0: esattamente.
1: Andrea,
0: Tocca a
1: grazie
0: lui.
1: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
1: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
1: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere chiaramente si è avvantaggiato sotto certi aspetti. E tutto sommato, poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco, che sono molto contento per lui, perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta, perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate, poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
1: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
2: Beh sì, quello. Ma perché poi, se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta, perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato, diciamo, il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
1: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
2: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta, e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese, che era, diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice legge.
1: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
2: Io me lo auguro di tutto cuore, perché, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante, perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo. E se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
1: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
2: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, e chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra, e finalmente dopo 7 anni credo la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto, e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
1: E merito anche a Malen perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
2: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini, che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
1: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
2: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi, perché anche se non, magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
1: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Baroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
2: No, perché nel senso che complimenti a D'Aversa che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere D'Aversa, non si sa mai. Però sono contento che D'Aversa abbia fatto un buon lavoro, perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi, che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
2: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Quindi, però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però, ripeto, non è facile perché le squadre importanti in Serie A sono tante e, come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. E
2: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, comincia un'altra settimana dopo la finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui noi non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata diciamo in teoria importante per la nostra nazionale, si gioca l'amichevole a Lussemburgo, ma veramente è giusto per curiosità che guardiamo una nazionale che riparte dal basso, che più basso non si può. Nel frattempo sullo sfondo tante operazioni di mercato, tanti intrecci intriganti, e allora andiamo a cercare di dare un po' di ordine con la nostra trasmissione. Tra l'altro la notizia più importante forse della giornata è il passaggio di Dumfries dall'Inter al Real Madrid, l'Inter che sta cercando di spingere per Palestra, ma ci sono tante squadre sul giocatore dell'Atalanta che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno anche a Salvatore Caiazza da Napoli. Ciao Salva!
2: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
1: Buongiorno Salva. Allora, in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo racconti, se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli.
2: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo spazi in tutto il mondo e anche e soprattutto a Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore, a prescindere da quello che è successo con il Milan negli ultimi mesi e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora forte e soprattutto di essere ancora vincente, e lo viene a fare in una piazza che lo mette nella posizione di potersi esprimere. Io mi auguro che lui, perché poi i giocatori fanno il meglio e fanno l'allenatore, no? Io mi auguro che lui possa essere quello di Cagliari e del primo Milan, cioè sfruttare al massimo i giocatori che ha a disposizione del Napoli, e quindi optare per un 4-3-3, perché giocare col 3-5-2 secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi,

0: www.cogepre.it.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
7: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Ci sono vari giocatori che... Cajuste. Ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. E sarà, anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà
0: Vai Gioia Nostra abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui eventualmente.
8: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il padron spera prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
0: Parte con Conte?
8: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita di Champions mondiale insieme, però se sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo weekend lungo ponte del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento tra lui e gli allenatori. In questo caso no, di comune accordo, c'è stato questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due, se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, sicuramente Stellini. Secondo, perché cioè, hai capito?
0: Ma secondo te ha risposto Stellini che sennò Conte rischiava di farsi multare? Cioè, oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non sarebbe stato soggetto a niente, sarebbe stato liberissimo, chiamato in causa di rispondere.
8: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera, ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà, però in comunicazione pecca.
0: Molto.
8: Cioè anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis sinceramente non mi è piaciuto che negli ultimi 10-12 minuti si è alzato e è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato, cioè un po' tu non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze, mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri per esempio la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece Conte purtroppo si è nascosto, e a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo, del futuro, degli infortuni, ed invece sai, nel post partita, siccome pace, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo, dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori e ai tuoi ascoltatori.
0: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose personalmente, o secondo te a nome di parte del gruppo?
8: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti, diciamocela tutta, Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? Hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi, alla fine la Juve e Milan si sono riusciti a non qualificarsi per la Champions, no? Però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no? Che lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite le conto sul dire della mano, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia all'andata che al ritorno, e le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderle e poi cercare di fare un gol.
0: Che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora a dipendenza dell'allenatore e basta, perché altrimenti è giusto chiarire con qualcuno prima di partire, no?
8: ma io credo che

0: Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
1: creare più gruppo,
0: gestire i campioni. No, saper gestire i campioni. Vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone.
1: Assolutamente.
0: Comunque
1: però ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, cioè qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può
0: creare un Vincenzo problema. Ma qua i campioni vorrebbero tutto allora immagine e somiglianza. Poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario. Questi sono campioni, pensano che cioè, ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco al Manchester City aveva davanti a lui talmente di quelle opzioni per potersi segnare e far segnare che non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato, cioè si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di, però lo sfizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo, a me piace. Poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
1: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di a cui di fargli perdere di valore?
0: Io non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Nualang non può essere quello visto qua e poi va al Galatasaray. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare, ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito un gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso litigano tutti con gli allenatori tranne Di Lorenzo che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti, vedi Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse Anguissa. Non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Quindi dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, dovresti rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve insegnare calcio, lo sa fare. Perché questa è una piazza che sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare il risultato e ad esprimersi a certi livelli lo sa fare, perché lo ha fatto, perché diciamocela tutta, Vincenzo, ecco il Cagliari l'ha fatto, anche la Juve nella sua prima esperienza giocava bene, giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma i giocatori adatti per fare quel modulo. Adesso non so con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo quando sposta un po' le pedine. Vediamo che succede.
1: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
2: Buongiorno Vincenzo, spero che riesca a parlare a Cagliazza. Volevo fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla un napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini? E poi se li fa scappare ovviamente. Un suo pensiero su questi ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri ma che arriverà al secondo sempre, ci mancherebbe, prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Come mai, dice Marco, a parte che
0: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva,
1: bravo,
0: tutti,
1: bravo, quello ti stavo dicendo,
0: quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia, perché Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus,
1: sì, sì.
0: E poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista. E quindi, rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, Vincenzo lo sa, tanti
1: tantissimi,
0: altri.
1: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì, di primordio.
0: Tanti altri napoletani che sono, non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia, certo, del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male, certo, e c'è da criticare De Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno, senza avere il timore di ricevere qualche telefonata da Napoli che mi dica che cosa è lì.
1: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata
1: e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocco in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
2: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva della Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friends. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friends sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friends proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
3: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
1: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città e del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
4: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Vedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
5: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove si la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona. Tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
1: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
6: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
7: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni, che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
8: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona, e quindi siamo tutti molto contenti.
1: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
9: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali, visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
10: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio

0: di maggio.
1: Parliamo ora di musica perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
2: L'Anfiteatro degli Scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriele Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
3: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il sorbara e il pignoletto, questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
4: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il pignoletto, il lambrusco di Sorbara e il lambrusco salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: In un quadro internazionale segnato dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa deve cambiare marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante l'assemblea annuale a Roma. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha chiesto un cambio di passo immediato. L'Unione Europea ha detto faccia meno e meglio, dando priorità sensate e snellendo la burocrazia. Meloni ha poi rivendicato con orgoglio la crescita dell'export italiano, sottolineando che l'Italia non è più l'anello debole d'Europa, ma una nazione credibile e autorevole. Nuova escalation nel sud del Libano, dove i soldati israeliani dell'IDF hanno oltrepassato la linea gialla della tregua armata, avviando operazioni di terra oltre il fiume Litani per allontanare la minaccia dei droni di Hezbollah. Pesante il bilancio, almeno 12 le vittime nelle ultime ore. Parallelamente si infiamma l'asse tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano ha condotto attacchi d'autodifesa nell'Iran meridionale, mentre Donald Trump ha chiesto la consegna immediata dell'uranio arricchito di Teheran. Pronta la replica dei Pasdaran, che dichiarano di aver abbattuto un drone americano e minacciano risposte severe oltre i confini della regione. Dramma a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, uno scuolabus diretto a un istituto per ragazzi con disabilità è stato travolto da un treno passeggeri in corsa. L'impatto, avvenuto a un passaggio a livello nonostante la frenata d'emergenza del convoglio, ha causato 4 vittime, 2 minori e 2 adulti. 5 i feriti tra i passeggeri del minivan, di cui uno in condizioni gravissime. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, il semaforo stradale era rosso e la sbarra abbassata. Pomeriggio di pesanti disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Milano-Bologna alta velocità a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. I treni hanno subito forti rallentamenti e deviazioni sulla linea convenzionale con ritardi che hanno superato le 2 ore. Sul posto è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e consentire la graduale ripresa del traffico. La Procura di Modena ha formalmente richiesto al GIP un incidente probatorio per sottoporre a perizia psichiatrica Salim El Kudri. Il 31enne era stato fermato lo scorso sabato 16 maggio con l'accusa di strage e lesioni aggravate, dopo aver travolto 7 persone con l'auto sulla via Emilia e aver tentato di accoltellare un passante. Favorevole alla perizia e alla difesa, che la ritiene un accertamento necessario per comprendere le reali condizioni mentali e moventi del giovane. Una violenta, anomala ondata di calore fuori stagione sta sferzando l'Europa occidentale. Pesanti disagi in Italia, ma soprattutto in Francia, dove si registrano già 7 decessi legati al picco termico, inclusi 2 casi di annegamento e 2 malori durante attività sportive. Situazione critica anche nel Regno Unito, dove a Londra il Met Office ha registrato un record storico per il mese di maggio con 35 gradi. Nel paese si contano già 5 vittime per annegamento in fiumi e laghi, mentre i trasporti ferroviari sono in forte difficoltà a causa delle temperature deformanti. L'Istat fotografa una crescita robusta per il comparto turistico italiano nei primi 3 mesi dell'anno. I dati flash registrano un incremento del 4,2% negli arrivi e del 7,5% nelle presenze, con ben 23 milioni di arrivi totali. A trainare il settore è soprattutto il turismo internazionale, con la componente straniera in crescita del 12,3%, arrivando a coprire oltre il 54% delle presenze complessive. Il mese di marzo si conferma più dinamico dell'intero trimestre. Oltre ai 3 giorni di lavori, decine di sessioni tematiche e un unico filo conduttore, il ruolo dei Lions nella società contemporanea. Il 74esimo congresso nazionale del multidistretto 108 Italy ha riunito a Milano circa 1500 delegati da tutta Italia per definire priorità, progetti e visione futura del più grande network globale di servizio.
1: Nel costituire una rete di bene comune, la nostra associazione consente di essere un punto di riferimento, perché può declinare le risposte di sogni in tantissimi modi, non essendo un'associazione monotematica, ma può riunire le grandi associazioni monotematiche in un'ottica di alleanza per il bene comune, sebbene su terreni diversi, e nel rapporto con le istituzioni può svolgere quel ruolo di sussidiarietà così importante e costituzionalmente garantito.
2: Sicuramente prosegue un percorso di integrazione nell'ambito del tessuto delle comunità. Credo che uno dei punti forti che sta attraversando il Lionismo in Italia è quello effettivamente di aprire le porte per guardare meglio fuori, ma soprattutto per integrarsi con quelle che sono le altre realtà associative nel campo del volontariato in Italia e vederle, vedere che cosa fanno e soprattutto farle insieme, e questo insieme diventa un leitmotiv che corre lungo tutte le varie attività.
0: Nell'ultimo anno i Lions italiani hanno raggiunto circa 6 milioni di persone attraverso oltre 200.000 iniziative di service, come vengono chiamati i loro progetti benefici, oltre 924.000 ore donate dai volontari, una rete di oltre 40.000 soci attivi organizzati in circa 1.400 club sul territorio, donazioni dirette pari a circa 9,9 milioni di euro e una valorizzazione delle ore di volontariato stimata tra 13,8 e 18,5 milioni di euro. Il congresso ha anche valorizzato il contributo delle nuove generazioni attraverso i Leo Club.
1: Se c'è voglia di fare qualcosa per la comunità e per la crescita personale, perché la leadership è alla base del servizio che noi pratichiamo nei confronti degli altri, quella è l'unica motivazione, perché poi la nostra associazione prevede una miriade, un molteplici modi per aiutare gli altri localmente, territorialmente, ma anche a livello nazionale e internazionale. Quindi se ci si vuole mettere in gioco per se stessi, per gli altri, è secondo me la cosa più giusta e più bella che un ragazzo dai 12 ai 30 anni può fare.
3: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per mercoledì, con ancora l'alta pressione ben salda in gran parte dell'Europa, quindi anche da noi, però le estreme regioni di nord-est sono lambite d'aria un po' più fresca che potrebbe portare qualche acquazzone temporale a fine giornata. Vediamo la nuvolosità prevista sull'Italia, con in realtà ampie zone di sereno da nord a sud, però verso fine giornata quest'aria un po' più fresca diretta verso i Balcani riuscirà a entrare restare le regioni di nord-est, si formeranno degli annuvolamenti e questi potranno dar luogo anche a qualche acquazzone temporale. Vediamo infatti la previsione delle precipitazioni, con inizialmente il tempo che appunto dicevamo è bello, ma nella seconda parte della giornata ecco formarsi queste macchie azzurre e quindi questi scrosci di pioggia all'estremo nord-est, e potremmo avere anche qualche temporale vista anche tutto il caldo e l'umidità presente in questi giorni. Quindi in definitiva un mercoledì ancora all'insegna del sole e del caldo, del gran caldo, soprattutto Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Umbria, temperature davvero alte, potremmo toccare anche i 35-36 gradi. A fine giornata però qualche scroscio di pioggia comincia a interessare l'estremo nord-est. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche ovviamente per i giorni successivi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

Il giorno dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la Champions League, in casa Milan ufficialmente è scattata l'ora della tabula rasa, attraverso un comunicato durissimo di Red Bird che ha definito la stagione fallimento inequivocabile. La proprietà guidata da Gerry Cardinale ha sollevato dai rispettivi incarichi il CEO Giorgio Furlani, DS Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il tecnico Massimiliano Allegri. Nonostante l'epurazione in blocco non si placa la contestazione del tifo organizzato. Nella notte sono apparsi nuovi striscioni a San Siro che mettono nel mirino Zlatan Ibrahimovic, indicato come il futuro uomo forte del club. Ibra, male assoluto, Allegri e Tare unici uomini veri, recita lo striscione della Curva Sud, che ha difeso l'ex tecnico e l'ex DS, scaricando invece le colpe su calciatori e proprietà. Tutto ruota attorno al futuro di Dumfries in casa Inter. L'esterno olandese ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro attivabile solo a luglio, con il Liverpool in forte pressing e la vetrina del Mondiale alle porte. In caso d'addio, Beppe Marotta ha già individuato il sostituto. Si tratta di Marco Palestra, gioiello di proprietà dell'Atalanta, reduce dal prestito al Cagliari. La trattativa non si preannuncia semplice. La famiglia Percassi valuta l'esterno intorno ai 40 milioni di euro più bonus. L'Inter, forte del gradimento del ragazzo, cresciuto nell'Inter Academy, conta di finanziare l'assalto proprio con l'incasso della cessione di Dumfries, puntando a inserire nell'operazione qualche esubero da piazzare all'estero. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano. Oggi a Roma summit decisivo tra il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo azzurro Manna e il procuratore del tecnico Ramadani. Italiano, che ha già comunicato al Bologna la decisione di interrompere il proprio rapporto, è la primissima scelta per il post Conte. Sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa 3 milioni di euro a stagione. Se l'accordo nella capitale non dovesse andare in porto, la prima alternativa resta Massimiliano

0: Allegri. Svincolato dopo il siluramento dal Milan, l'ex tecnico juventino vanta un grandissimo feeling storico con De Laurentiis, che lo aveva già cercato a più riprese in passato. Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei 24 calciatori convocati per le amichevoli del 3 giugno contro Lussemburgo e del 7 giugno a Creta contro la Grecia. Baldini ha varato una linea totalmente verde con un'età media da appena 20 anni e 6 mesi, inserendo in rosa ben 4 classe 2008 e 3 2006. Il capitano e leader indiscusso del gruppo sarà Gianluigi Donnarumma, 81 presenze, affiancato da giovani già nel giro della prima squadra come Comuzzo, Palestra, Pisilli e Francesco Pio Esposito. Il raduno scatterà giovedì 28 maggio a Coverciano, con l'aggregazione di 4 elementi aggiuntivi, Berti, Fortini, Guarino e Vavassori, solo per la prima fase di preparazione. Tutta l'Argentina tira un enorme sospiro di sollievo in vista dell'imminente mondiale al via l'11 giugno. Lionel Messi, uscito dolorante al 73esimo del match di MLS contro il Philadelphia Union per un problema alla coscia sinistra, si è sottoposto agli esami strumentali con lo staff dell'Inter Miami. La diagnosi preliminare ha evidenziato soltanto una lesione da sovraccarico associata a faticamento muscolare al bicipite femorale sinistro, escludendo lesioni gravi o strappi. Il fuoriclasse, che compirà 39 anni a giugno, gestirà i carichi di lavoro nei primi giorni per farsi trovare al top nel debutto iridato del gruppo D, dove l'Albi Celeste di Scaloni sfiderà l'Algeria, l'Austria e Giordania. Tennis, terza giornata di grandissime emozioni a Roland Garros. Matteo Arnaldi vola al secondo turno firmando una splendida vittoria in rimonta sull'olandese Grigsborg per 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 dopo 4 ore di battaglia sotto il sole parigino dopo aver annullato ben 4 set point consecutivi nel terzo parziale. Ora sfiderà Tsitsipas, clamorosa uscita di scena per il numero 6 del seeding Dani Medvedev, battuto al quinto set dall'australiano Walton 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Tutto facile invece nel tabellone femminile per la numero 1 del mondo Arina Sabalenka, che liquida in scioltezza la spagnola Buzza Smaneiro 6-4 6-2, da segnalare infine la favola del talento classe 2009 Moise Kwame, a soli 17 anni travolge l'ex campione slam Marin Cilic e riscrive la storia dei major. NBA, la Eastern Conference alla sua regina, New York Knicks sono in finale per la prima volta dal 1999, in gara 4 alla Rocket Arena i ragazzi di coach Mike Brown hanno letteralmente demolito i Cleveland Cavaliers con un perentorio 130-93, chiudendo la serie sul 4-0 inanellando l'11ª vittoria consecutiva nei playoff. Un match dominato fin dalle prime battute che ha permesso ai Knicks di far riposare i titolari nell'ultimo quarto grazie a un margine di più 35. Prestazione super di Karl Anthony Towns, 19 punti e 14 rimbalzi, e del solito Jalen Brunson, 15 punti. Oltre 30 milioni di euro di ricavi, più di 1 milione di avanzo di gestione, è un movimento che continua a crescere con 175.000 tesserati e 2.000 società affiliate. Sono i numeri del 2025 della Federazione Italiana Sport Equestri, che il Consiglio federale ha approvato con un bilancio in forte crescita rispetto all'anno precedente. A trainare il risultato sono stati soprattutto l'aumento delle attività sportive, del tesseramento e delle sponsorizzazioni. Si registra inoltre una minore incidenza dei contributi pubblici sui ricavi totali, segnale di una federazione sempre più autonoma e sostenibile. In crescita anche la comunicazione digitale della FISE, che nel 2025 ha fatto registrare numeri record sui social, con milioni di visualizzazioni e un forte incremento di follower e interazioni, in particolare su Instagram e Facebook. Un percorso che si accompagna anche all'impegno sul fronte della sostenibilità e della valorizzazione di eventi simbolo come Piazza di Siena, sempre più centrale nel panorama sportivo e culturale italiano. E il presidente federale Marco Di Paola sottolinea la solidità raggiunta dalla federazione.
1: In questo meraviglioso scenario di Piazza di Siena abbiamo approvato il bilancio 2025. Il Consiglio federale è molto orgoglioso perché abbiamo avuto 30 milioni di euro di ricavi e circa 1 milione di euro di avanzo di gestione che reinvestiremo immediatamente in progetti a sostegno dei nostri atleti in previsione di Los Angeles 2028. E soprattutto abbiamo mantenuto il rapporto tra entrate autonome e contributo di sport e salute tra i più bassi. Ricordo che nell'ultimo censimento eravamo la quarta federazione come indipendenza rispetto al contributo pubblico.

0: Benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Ho preparato una sorta di sommario per vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Il caldo sarà sempre l'unico vero protagonista, non solo in Italia, in mezza Europa. Comunque in Italia tra questo martedì e mercoledì punta anche di 36 gradi, se non di più. Nella pianura emiliana abbiamo toccato anche i 38-39. In mezza Europa, diciamo, fa un gran caldo. Londra ha sfiorato i 35 gradi. Impensabile davvero che a maggio a Londra si arrivi a una temperatura del genere, ma anche da noi, insomma, il cambiamento climatico c'è e si fa sentire. Questo caldo si attenuerà solo settimana prossima, ma fino a domenica. Bene o male c'è da sudare. Immagine del satellite ci mostra un'Europa senza nuvole a causa di questa alta pressione che si è impossessata del nostro continente. Guardate queste immagini, non c'è una nuvola davvero. Ma soprattutto aria molto calda sull'Europa. Queste grafiche ci mostrano la temperatura a 1500 metri di quota e tutta l'Europa è sotto questa campana di alta pressione con questa colorazione rossa, significa temperatura a 1500 metri anche oltre i 20 gradi. Però aria un po' più fresca, giovedì si muove verso i Balcani e sfiorerà anche l'Italia con qualche conseguenza che tra poco vedremo. Però intanto guardiamo le temperature che registreremo. Per questo martedì punte massime di 35 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, le zone più roventi, ma localmente anche più di 35, attenzione. La giornata di mercoledì, forse la più rovente, punte di 36 e oltre, sempre nelle stesse zone. E infine la giornata di giovedì, che vedrà un leggero calo delle temperature, perché appunto arriva qualche temporale. Tanto caldo anche in montagna, e questa è un'altra cosa non troppo positiva. Per trovare lo zero termico bisogna salire fino a 4200 metri. E si scioglie tutta la neve che ha fatto nelle ultime settimane tra aprile e maggio, che era una gran riserva idrica. Perderemo anche quella a causa di sto caldo. Chiudo con la previsione delle precipitazioni. Questo martedì non succede un bel niente praticamente, ma mercoledì effettivamente a fine giornata arriva qualche piovasco all'estremo nord-est e poi giovedì questi temporali si muovono appunto verso le zone interne del centro-sud e smuovono un po' l'aria. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto su 3B Meteo e sulla nostra app gratuita.
1: Un felice martedì mattina a tutti, martedì 26 maggio. Avete visto che si sta un po' sbloccando questo discorso legato alle panchine. Intanto ho cambiato, Dario Hubner, i miei nuovi ospiti. Igor Protti, sempre con un grande in bocca al lupo, e Rino Gattuso con la sua dedica. Nuovo allenatore della Lazio sarà a Roma prevedibilmente tra il 3 e il 5 di giugno, vi aggiornerò. Tra l'altro mi fa piacere che ieri abbiano confermato, citando o non citando la fonte, quanto era chiaro da sabato, esattamente come è accaduto per Sarri, esattamente come sta accadendo all'interno di questo grande circolo chiuso di allenatori. Vedo che stanno cambiando anche direzione sul discorso legato ad Allegri. Il Napoli, vi racconterò qualcosa, perché non era la prima scelta, il primo nome Allegri che il Napoli avrebbe seguito e contattato, lo teniamo in lista, ma devo un po' riepilogarvi quanto è accaduto a partire da ieri con notizie dell'ultima ora. Intanto andiamo al Milan per dire che cosa. Una cosa secondo me essenziale. L'ABC, potrei dire anche D, F, G, H, I, tutto l'alfabeto. Al mio paese, cioè quando c'è una logica, mi hanno insegnato che quando c'è una logica il direttore sportivo sceglie l'allenatore, con l'avallo della proprietà, con l'aspetto contrattuale e tutto, è benissimo. Ibrahimovic non è un direttore sportivo, secondo me non può farlo, non è all'altezza di farlo. Ma non perché non si capisce quando c'è, quando non c'è, cosa ha studiato per fare il dirigente, e l'allenatore lo sta scegliendo lui. Ieri, quando da qualche parte Iraola era stato accostato al Napoli, vi avevo avvertito, per chi mi ha seguito sui social, che il Napoli, per il Napoli, non sarebbe stata una pista, che era stata offerta a un altro club italiano, e che questo club italiano si chiama Milan. Ci sono conferme, ma non ci sono ancora chiusure, dobbiamo aspettare. Lui ha avuto due o tre proposte tra Premier, Bundesliga, pesanti.

pressanti, se ha preso tempo è perché evidentemente aveva avuto le sirene del Milan, è un allenatore giovane, il calcio che fa è moderno, spettacolare, ha ottenuto risultati straordinari. Il problema è che un allenatore deve essere protetto da una società che non c'è. Quindi, se sbaglio, se ho problemi al primo anno di un'altra esperienza e mi trovo Ibrahimovic che fuma il sigaro commentando i mondiali o che va in montagna e Cardinale che parla da remoto, tutto viene circoscritto e deve essere circoscritto al tipo di società che ti sostiene. Ora, il pericolo Van Bommel, con tutto il rispetto, parlo sempre dell'allenatore, potrebbe essere scongiurato, dovrebbe essere scongiurato, che forse è meglio, che qui non si capisce. Il presunto e mezzo pericolo Xavi dovrebbe essere scongiurato perché l'hanno proposto, ma io dico un pericolo perché se prendi Xavi, secondo me fai un salto nel buio assoluto. Quindi seguiamo Iraola, non seguiamolo a livello Napoli. Da ieri era una notizia non fondata e vediamo e veniamo a quello che sta accadendo in casa Napoli. In casa Napoli sta accadendo quello che in pratica era accaduto ad aprile. Vi ricordate quando feci un video dicendo: il Napoli ha sondato De Zerbi e ha ricevuto un no, nel senso che De Zerbi aveva detto sì più che un no a Napoli, al Tottenham, è italiano, il primo della lista. Ecco, torniamo a questa storia di un mese e mezzo fa abbondante. Perché, visto che insomma, io vado avanti per la mia strada, poi le cose possono cambiare, ho visto delle virate rispetto a chi dava Allegri al 100%. Allegri ha incontrato De Laurentiis l'anno scorso, ma Allegri al 100% non può essere per tanti motivi. Il primo, più importante, è sotto gli occhi di tutti quello che è successo con il Milan. Cioè, il Milan non era allenato. Qui continuano a dire il Milan per un punto non è andato. Questa è anche incompetenza a dire queste cose qui, ma incompetenza della complicità. Non era il punto. Il Milan non ha giocato. Il Napoli deve interrogarsi su questo. Quindi teniamo Allegri. Ma teniamo molto da ieri italiano davanti ad Allegri, poi vediamo come finisce perché 4-3-3, organico perfetto, allenatore che fa calcio, che propone calcio, che studia calcio, che respira calcio, che non si chiude in difesa, che non gioca in contropiede, che valorizza gli esterni, che valorizza gli attaccanti. Mi sembra che ci siano 10 piani di morbidezza. Teniamo Allegri, ma da ieri per italiano funziona così, perché il Napoli deve fare una scelta che possa portare il Napoli ad aprire nell'anno del centenario uno scenario completamente diverso. Se ascoltate qualche sirena, io non mi fermo, ma vivo in una zona in cui le sirene sono all'ordine del giorno perché qualcuno me lo chiede e non sono venuti da prendere me. Scherzi a parte, quindi questa cosa qui di italiano va seguita esattamente come Sarri ieri ha trovato gli accordi tramite avvocati, hanno parlato di liti, discussioni con Lotito, nulla di tutto questo. Sarà lui il nuovo allenatore dell'Atalanta. Adesso le carte verranno formalizzate, tutto quello che è successo verrà formalizzato da chi si deve, dal conciliatore, da chi si deve occupare di queste cose, quindi sarà libero di firmare per l'Atalanta. Attenzione, Torino, Sassuolo, Fiorentina. Adesso stanno sganciando tutti grosso verso la Fiorentina dopo averlo mandato al Napoli. Anche questo è un pentimento perché sinceramente grosso al Napoli non è stato vicino, è stata un'idea mai sviluppata se nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni. Il Sassuolo ha cercato per primo Abate, che poi è stato cercato dal Torino, ma il Sassuolo spera di resistere e nello stesso tempo il Torino ha accelerato e ha intensificato i contatti con gli aquilani che piaceva lo stesso Sassuolo. Siamo all'interno di questo valzer importante, Palladino proposto al Bologna e con due proposte dall'estero, proposto in Italia invece il signor Tudor al momento con gravi perdite, nel senso che nessuno apre la porta e lo capisco anche per quale motivo. Questo è quanto sugli aggiornamenti collegati alle panchine. Però c'è un'altra cosa che va ribadita, perché ho letto delle chiavi di lettura, chiedo scusa per il bisticcio di parole, ho letto delle interpretazioni che forse è meglio
sulla presenza di Comun Lì viene

confermato, quindi non succede nulla. Ragazzi, questi sono gli amici degli amici italiani di Comolli. Questa si chiama protezione Comolli. Nel momento in cui, quando tu vai al mare, no? Cos'è la protezione? Protezione, sei bianco come me, bianco latte, bianco cadaverico, tra virgolette, devi mettere una protezione 150.000. E questa è protezione Comolli, perché vogliono proteggere Comolli, il gruppo di lavoro, i collaboratori esterni, queste storie qui. Ma una cosa, di una cosa dobbiamo essere certi: se Comolli, come vi ho raccontato, dovesse restare alla Juventus, com'è possibile? Perché comunque il contratto gli è stato fatto l'anno scorso, è un contratto pluriennale, non è che puoi cambiare ogni giorno e ogni anno, ogni mese, ogni sei mesi. Resterebbe con un ruolo defilato sulle situazioni di mercato. Questo io ve lo do per certo, perché la Juventus non può più permettersi di prendere i danni che ha fatto Comolli, che forse avrebbe dovuto dimettersi, che come tanti in Francia, quindi non soltanto in Italia, l'esercizio delle dimissioni non esiste, non si è dimesso, ma la condizione imprescindibile di un rapporto con Spalletti è quella che lui sul mercato debba defilarsi, si può occupare di altre cose, del museo, del marketing, di iniziative speciali, perché ci sono anche nomini su iniziative, eventi speciali, no? Tutte queste cose qui, ma è una situazione fondamentale, perché altrimenti, ve lo dico adesso, tra un mese, ammesso che confermino sia Comolli che una parte dei collaboratori, quelli interni, tra un mese siamo punte da capo. E ve lo dico già adesso, ve lo metto per iscritto alle 14 circa del 26 maggio. Quindi la protezione dice: sai, ma io Comolli non ho notizie. Sì, può restare, ma non può fare più i danni che ha fatto l'anno scorso, che la Juve pagherà sanguinosamente. E io direi a Comolli: qui, quando c'è il risarcimento, perché hai fatto più danni della grandine da dirigente, ditemi cosa ne pensate, tanto verrò presto a disturbarvi con altri approfondimenti. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Ben ritrovati, dunque comincia una settimana di fuoco non solo per le temperature ma soprattutto per quello che sarà la ricostruzione di tanti club per la prossima stagione della Serie A. Grandissimi movimenti in casa Milan, rivoluzione vera e propria che nasce appunto dal cambiare tutto da parte della proprietà, resta praticamente con Cardinale soltanto Zlatan Ibrahimovic, mentre di fatto è stato esonerato Massimiliano Allegri, con lui anche Furlani, va via anche Tare, ristrutturazione totale in casa Milan, ristrutturazione invece che potrebbe essere rimandata in casa Juventus, perché a quanto pare potrebbe non cambiare nulla.
0: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione.

0: costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: non mi sarei mai aspettato però una catastrofe simile, cioè perdere così in casa col Cagliari è pesante. Però Vincenzo, hanno deluso tutte e due in maniera importante. Finalmente qualcuno ha usato la parola fallimento, che sembra che non si possa usare più per nulla, e invece è stato proprio un fallimento epocale sia per il Milan sia per la Juve.
1: Parafrasando poi proprio il comunicato del Milan, è stato un fallimento inequivocabile, quindi senza se e senza ma, e ne hanno fatto le spese praticamente tutti. Ti aspettavi questo ripulisti in un pomeriggio dove praticamente sono stati convocati e mandati a casa via praticamente tutti tranne Ibrahimovic, con i tifosi del Milan che invece chiedono la testa, ovviamente sportivamente parlando, anche di Zlatan, una società che possa essere ripulita anche da lui?
0: Guarda, sì, me l'aspettavo, non pensavo in maniera così dura, cioè mi è sembrato un comunicato piuttosto diretto, come dire, ok, adesso prendo in mano tutto io perché mi sono stancato. L'ho letta così, nel senso di dire, ho ascoltato tutti, vi avevo dato fiducia, la fiducia non è stata ripagata e quindi non mi servite più. Ci sta, secondo me è anche un bel modo per almeno provare a cambiare l'inerzia che stava diventando davvero complicata da gestire. Sì, io avrei mandato via anche Ibrahimovic, te lo dico subito, perché se devi cambiare, forse è meglio cambiare tutto. Però bisogna vedere quanto Ibrahimovic era ascoltato, quindi magari non aveva tutto questo peso, contare Furlani e Moncada, adesso è sicuramente l'uomo di fiducia di Cardinale. Ma io, guarda, ritengo che il Milan abbia una grossa chance, nel senso che quando riparti da zero puoi costruire come meglio credi. Quindi sono curiosissimo innanzitutto dell'allenatore, perché quello è un punto focale, ma poi voglio vedere anche chi rimane a livello di rosa, perché tanti giocatori secondo me non possono restare. Come è stato cambiato lo staff tecnico e lo staff dirigenziale, probabilmente anche la rosa sarà completamente stravolta.
1: A proposito dell'allenatore, si fa il nome di Iraola, mentre tutti quanti pensavano che potesse essere il momento di Antonio Conte, che nel frattempo saluta Napoli e che aveva potuto liberarsi la panchina del Milan. Qual è la tua sensazione anche sull'allenatore ex Bournemouth, cioè del Bournemouth fondamentalmente?
0: Allora, se devi cambiare è giusto puntare sul 43enne basco, perché io ho visto giocare e sia Rayo Vallecano, per lui ha allenato prima il Rayo, e poi Bournemouth, e secondo me è un allenatore diverso, cioè è un allenatore che se gli dai la possibilità di sbagliare, cosa che bisogna vedere se può permetterselo al Milan, secondo me è un allenatore diverso. Diverso cosa vuol dire? Che

0: questo allenatore, che è al Bormann dal 2023, gli hanno spesso venduto i giocatori più forti, eppure ha sempre trovato il modo per far giocare bene la squadra. Ha uno stile di gioco molto offensivo, ha bisogno di giocatori con gamba, ma con gamba intendo proprio atleti, atleti veri. Quindi io credo che possa essere una buona idea. Conte no, perché se prendi Conte, allora lì non è che devi accontentarlo, scusate il gioco di parola, ma proprio lo devi ascoltare su tutto. E secondo me il Milan non ha proprio la forza in questo momento per poter gestire le richieste di Conte. Però guarda, mi intriga Iraola, perché è un allenatore diverso. Ce ne sono tanti interessanti, da Fabregas all'onnipresente De Zerbi a Italiano, però ecco, il basco è veramente diverso. A me ricorda un po' anche, con il modo di intendere il calcio, sembra un po' un figlio anche della generazione legata a Bielsa, no? A questo vedere il calcio in maniera appunto diversa rispetto agli altri. Però gli devi anche dare il modo di costruire una mentalità completamente differente rispetto all'ultima. Quindi io non so se una piazza come quella del Milan può permettersi un Iraola, nel senso la sua mentalità, però mi piacerebbe, sono sincero.
1: Infatti è proprio questo il punto, Fabrizio. Potrebbe rappresentare un rischio clamoroso in un momento in cui stai giocandoti l'all-in, perché poi sbagliare sarebbe probabilmente mortale, quasi sportivamente parlando.
0: Eh sì, è un grande rischio, però insomma, secondo me ci sono momenti nella storia di un club in cui devi ripartire da zero. Cioè, se prendi, allora, o prendi un big, un Klopp, un Conte, un Guardiola, e gli dai il supporto tecnico necessario, quindi praticamente ti vendi entrambi i reni per poter accontentare questo tipo di profilo di allenatore, oppure vai su un allenatore che è ambizioso, ha dimostrato comunque sia in Liga sia in Premier League, quindi due campionati non facili, di poter far bene, e mi sembra che abbia l'ambizione giusta per fare il salto di qualità. Certo, il rischio è evidente, può andarti malissimo, no? C'è già qualcuno che fa il paragone con Thiago Motta, ma io la vedo in maniera diversa. Cioè, secondo me è veramente un allenatore con delle qualità che non avevo mai visto ultimamente. Ha veramente uno stile di gioco molto, molto, molto offensivo. Potrebbe anche essere divertente, no? Vedere cosa succede al calcio italiano, sì, con un allenatore del genere. In fin dei conti Fabregas, esatto, che è un altro con pressing ultra offensivo, è andato in Champions. Quindi non è che per forza bisogna andare sull'usato sicuro o su allenatori che predicano un calcio, non dico più tradizionale perché è sbagliato, ma più solido. Iraola è come quando decidi di comprarti una macchina sportiva senza provarla, ti può andare benissimo oppure puoi restare deluso. Tu la vedi in concessionaria e dici ok, la prendo, però non la provi, quindi il rischio c'è. Però ripeto, io fossi in Cardinale ci proverei.
2: Ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati. Per esempio Federico da Modena dice: io vorrei vedere Farioli in Italia, magari alla Juve, giovane, molto preparato, potrebbe essere una sfida interessante. Allora, intanto ribadiamo subito una cosa che è importante dire, che altrimenti si aprono discorsi dannosi, cioè che ci portano fuori strada. Spalletti è e resterà l'allenatore della, esatto, Juventus, e quindi immaginiamolo su un'altra panchina. Poteva essere preso in considerazione anche questo nome dal Milan, secondo te?
0: Sì, se vai verso quella strada, sì. Farioli, ragazzi, è un altro nome interessante, Ma c'è questa nuova generazione di allenatori che sembra vicina, no, a fare il grande salto. Non c'è solo Fabregas, non c'è solo Arteta, ce ne sono tanti. Arteta è in giro da un po', Però io credo che sia anche giunto il momento, soprattutto per il calcio italiano, di fare qualche azzardo. È ovvio, poi il tifoso alla fine guarda il risultato. Quindi tu puoi essere uno anche dal gioco iperoffensivo, con trame fantastiche, sovrapposizioni

0: incredibili e pressing favoloso, però se non vinci non interessa a nessuno. Ma se vogliamo anche vedere qualcosa di diverso nel calcio italiano ed europeo,
1: certo,
0: quindi quando andiamo a giocare all'estero, servono allenatori diversi, come dicevo poc'anzi. Quindi sì, i Farioli, i Raola, ma anche De Zerbi, che prima o poi avrà anche la sua chance in Italia. Italiano mi sembra che il suo faccia. Vediamo, il problema è che noi siamo molto, molto, molto legati al risultato, e quindi se poi falliscono è un dramma, no? Thiago Motta si è bruciato alla Juventus.
1: Già.
0: Però anche lì non mi sembra che l'approccio di Thiago Motta sia stato poi così tanto da umile. Non so se
1: sì, si no, no, no,
0: quello
1: capito,
0: che voglio dire. Quindi io spero anche che questi giovani allenatori capiscano che sì, sei bravo, ma devi dimostrare tutto da zero se vai in un top club. Cioè non è che puoi arrivare e dire quello che pensi o
1: hai fatto
0: fare delle scelte
1: di Thiago Motta praticamente. Senti, intanto a proposito anche di questo, ci sono veramente tante notizie che si stanno susseguendo, quindi proviamo a fare un po' d'ordine. Tra Modric e Milan sarebbe finita qui. Il croato ha già fatto sapere di non voler restare, può tornare al Real Madrid. Io sono convinto che tu faresti una bussata per portarla alla Juve, guarda che ti dico, però comunque dici la verità.
0: Ma allora, ti dico la verità, per come è messa la Juventus è chiaro che qualsiasi giocatore di livello tecnico elevato ne andrebbe bene, però stanno girando dei nomi, sì, che sì, nell'immediato ok, un Modric mi piacerebbe, ma come i tre Reds, no, di cui si parla, Alisson, Robertson e Salah, ragazzi, sono tutti ultra trentenni, cioè nel senso, io capisco che la Juventus ha bisogno di gente di qualità e gente di carattere, come ha detto Luciano, però non è che puoi ripartire con un progetto basandoti su giocatori di 30 e nel caso di Modric 40 anni, perché se no è veramente il classico instant team, quello che, sì, che aveva in mente e che ha fatto Agnelli, no, con Cristiano Ronaldo.
1: Sì, sì.
0: Quindi non lo so, io preferirei un ragionamento tipo Milan. Non si può fare, perché alla Juve hanno fatto scelte diverse, cioè manteniamo quello che abbiamo a livello dirigenziale o più o meno, ma soprattutto manteniamo Spalletti, e lo sai che io su quella cosa qualche dubbio mi resterà. E allora capisco che vai a prendere giocatori già pronti, però giocatori già pronti, o dal fatto che li paghi tanto, però ti danno una sicurezza probabilmente immediata, ma non a medio e lungo termine. Sono approcci diversi, non dico che è sbagliato l'approccio, però sono approcci diversi. Spero che oltre a questi giocatori di esperienza possano anche esserci dei giovani, però dei giovani da Juve, ok? Dei giovani che sono lì per essere importanti, non per fare da riserva della riserva della riserva, perché quello non ci serve.
1: No, no, è chiaro. Parlavamo appunto, abbiamo introdotto con il gancio Modric l'argomento Juventus, come dicevo nell'incipit e come hai ribadito anche tu adesso, a differenza proprio del Milan, la Juventus sembra invece non voler andare incontro a quella che è una rivoluzione quasi chiamata dai risultati e dall'andamento della stagione. Elkan potrebbe decidere di dire, piuttosto che cambiare ancora, non voglio reiterare con un errore, ma correggere l'errore senza cambiare gli uomini. Ti convince questa strada?
0: No.
1: Neanche a me.
0: No. Te lo dico proprio chiaramente. No, perché ti ho detto, sta passando sotto traccia il fatto che la Juve è arrivata sesta. Cioè, io mi aspettavo, magari non una rivoluzione azzerante come quella del Milan, però sicuramente dei cambi importanti. Cioè, sei arrivato sesto, tu puoi raccontare quello che vuoi, che anche le parole di Comolli, bravo a sforzarsi in italiano, ma le risposte a me non hanno convinto. Adesso sappiamo su che cosa abbiamo sbagliato, e adesso è tardi. E a me dispiace, però se arrivi sesto non hai proprio scuse, capito?

0: ma anche, te l'ho detto anche settimana scorsa, ma anche se fosse arrivata quarta, cioè secondo me serviva un intervento importante. Adesso la mia sensazione è quella di una società che vuole far passare come colpevoli i giocatori, che hanno delle colpe sicuramente, e modificare il modus operandi di società e allenatore. Per me non basta, ma ovviamente spero di essere smentito.
1: Ovviamente sì, però non è cominciato proprio nel migliore dei modi, e soprattutto ci raccontano, poi lo capiremo andando a fondo alla vicenda, di frizioni che tra Spalletti e Comolli continuano ad andare avanti, e quindi seppure Elkan dicesse ok, però deve decidere anche Spalletti come decideranno insieme, chi deciderà insieme, quanto può durare questa tregua, e le divisioni a quanto possono servire, visto che quando la Roma ha risolto quella tra Gasperini e Claudio Ranieri è volata dritta verso il terzo posto, mentre le altre che avevano delle spaccature interne sono retrocessi in Europa League. Questo è un segnale importante da seguire e da non trascurare. Però al di là di questo, anche sul mercato, come lì dice, l'Europa League non cambia i nostri piani, faremo una super squadra. Spalletti in conferenza stampa invece ha detto chiaramente in Europa League dovremmo provare a fare un mercato intelligente. Chi ha ragione dei due, e soprattutto che sensazione ti dà questa ulteriore divisione?
0: Mi dà la sensazione che non c'è una linea comune, ed è la cosa peggiore. È vero che la stagione è appena finita, quindi bisogna ancora trovarsi, capire, analizzare, però io sono più dalla parte di Spalletti, cioè nel senso, con l'Europa League, certo, sei sempre la Juve, però non offri la Champions, e ormai i giocatori sono sempre meno legati alla tradizione di un club e più all'esposizione mediatica e sportiva che hanno. Quindi se devo scegliere tra andare a giocare in Champions e andare a giocare all'Europa League, è chiaro che la Champions mi attira di più, ma è normale, è giusto che sia così. E poi sì, ok, va bene spendere, ma c'è un fair play, hai veramente una lista, guarda, ieri l'ho fatta per lavoro, una lista di giocatori che devi piazzare, ma auguri, ma veramente, ma glielo auguro come lì, perché la Juventus, prima ancora di pensare al mercato intelligente o al mercato faraonico che ha in mente Comolli, prima deve cedere una marea di giocatori, tutti i giocatori che al momento sono deprezzati.
1: Esattamente.
0: Quindi,
1: altro che semplice questo compito, diciamo.
0: Per me la Juve è messa malissimo, ma non perché non è andata in Champions, certo quello incide parecchio, ma perché mi sembra che non abbia ben chiaro quanto è grave la situazione. Cioè, Vin, l'hai scritto anche tu sui social, ormai ci stiamo abituando alla mediocrità.
1: È così.
0: Ed è la cosa peggiore per un club come la Juve.
1: È così.
0: Cioè, ormai sembra che, siamo arrivati sesti, al Como gli è andata di fortuna, alla Roma tutto sommato ho trovato un finale, questo Malen che nessuno conosceva, tutte notizie false. Malen lo conoscevano tutti, il Como non è stato fortunato e la Juve è stata mediocre, ma mediocre tanto, sia pre sia con Spalletti.
1: Esatto.
0: Ragazzi, è la verità.
1: Cioè, i risultati parlano chiaro, no?
0: Ma non solo i risultati, perché a me piacerebbe fare un confronto con Spalletti semplice, dire: ma scusa, quando ti sei presentato hai detto qui conta solo vincere, poi siamo arrivati a dire beh, meno male che c'è l'Europa League, c'è qualcosa che non va. E soprattutto, ma se tu nella partita più importante della stagione, che non era il derby ma era la sfida con la Fiorentina, la tua squadra scende in campo così e tu a fine primo tempo non trovi la maniera per cambiare quel copione, mi dispiace, ma per me hai fallito, cioè tanto quanto la società, tanto quanto i giocatori. Quindi il fatto che l'abbiano riconfermato senza pensarci più di tanto, per me è stato un errore, ma lo dico senza problemi.
1: Sì, non me l'hai detto già da un po', quindi insomma.
0: Tanti dicono non ci sono alternative, non lo so ragazzi, io non credo in questo momento, detto che Spalletti resta e resterà un allenatore top, questo io l'ho sempre detto, ma ci sono tanti allenatori top che secondo me non vanno bene in certe dinamiche. Ancelotti a Napoli ha fallito, Conte ha vinto, tanto per fare un

0: esempio chiaro, e Ancelotti è un allenatore top. Quindi io ho sempre questo dubbio, che non so se Spalletti è l'allenatore giusto per una Juve che deve rinascere. Spalletti è più un allenatore che riesce a migliorare una squadra già in essere. Io la Juve, secondo me, non c'è, cioè non c'è una base da cui partire la Juve. Quindi non lo so, ripeto, sensazioni, eh. Poi magari Spalletti l'anno prossimo vince l'Europa League, la Coppa Italia, e magari arriva anche primo in campionato e io smetto di fare l'inviato calcistico.
1: No, assolutamente.
0: No, però spero di essere stato chiaro, per me c'è stata un po' troppo fretta, sì. Ma sia quando si parlava di rinnovo, infatti l'ho detto subito, sia adesso. Cioè io avrei aspettato un attimo, dire ok, mettiamoci ad un tavolo. Tu che cosa dovevi portare? La Champions non l'hai portata, ok, perché? Cioè, capito, sarei entrato in una discussione, sì, prima di ok, andiamo avanti con Spalletti.
1: Sì. Fabri.
0: Anche a quelli che mi hanno scritto, ma poi se va via Spalletti magari va in un'altra squadra. Amen, ce ne faremo una ragione.
1: No, questo lo condivido, perché poi bisogna cominciare a pensare che insomma la Juventus deve restare a essere la Juventus nell'immaginario collettivo, una squadra che tutti vogliono allenare, non che se perdo Spalletti poi resto appeso al palo. Però
0: nel
1: frattempo ti porto anche in casa Napoli, perché ti faccio commentare il modo in cui Conte è andato via. Conferenza stampa sembrava un Totò e Peppino, simpaticamente lo dico, perché si vede che c'è un'amicizia tra lui e De Laurentiis al di là del campo, secondo me si percepisce proprio. Poi la pensano in maniera diversa su tante cose, tant'è che non avevano problemi a smentirsi l'uno con l'altro. Conte che se l'è presa con la stampa in maniera forte, parlando di falliti. A Napoli ti dico, non l'hanno presa bene, perché hanno detto noi ti avremmo voluto, se devi accusare la stampa fai nomi e cognomi, e mi sembra invece di sentire lo stesso spartito. È un po' una storia che si ripete, Conte che diventa idolo, Conte che vince alla prima occasione, Conte che comunque ti fa un buon secondo anno, Conte che dopo due anni diventa saturo ed esaurisce anche l'ambiente e se ne va sbattendo la porta. E Conte che adesso però diventa un fantasma per tante società, no? Come possibile allenatore.
0: Allora, Conte nel bene e nel male è sempre stato così, è la sua forza e la sua debolezza, nel senso che Conte... prima parlavamo di allenatori top, alcuni non sanno adattarsi in determinate situazioni. Conte si adatta ovunque, perché comunque a livello nazionale, se prendi Conte, hai sempre una chance di vincere, cioè non ce n'è. Il problema è che ha una scadenza, no? Come, che ne so, un bel prosciutto crudo, dopo un tot di tempo, se lo lasci al sole, comincia a perdere di qualità. È la stessa cosa è Conte, dopo due anni va un po' in scadenza. Allora, secondo me non è stato tanto un attacco alla stampa, secondo me è stato più un attacco ai social. Cioè io credo che la sua comunicazione,
1: è possibile lasciare 8 milioni sul tavolo, andare via per quattro diciamo personaggi sui social, secondo
0: bravo
1: me.
0: È quello la che domanda. Va sottolineato, bravo Rimmer, io la penso come te. Non è tanto l'attacco ai social che mi ha, che ci sta, perché tu dici guarda, a me dà fastidio che quello dice A, che quello dice B, ma il fatto è che tu molli per quanto? 10, 20, 25 che scrivono male di te? Dai, sei Antonio Conte, cioè non credo che possa incidere così tanto, cioè il pensiero degli altri è importante, ma alla fine quanto conta? Non lo so, secondo me non moltissimo. Quindi è più quello, mi è sembrato più un modo per trovare una scappatoia per tenere buoni rapporti con l'ambiente Napoli, intendo calcio. Molto divertente il siparietto con De Laurentiis, soprattutto quando hanno parlato di possibile scudetto, perché ragazzi, io Conte lo conosco da una vita, da una vita. Se fosse rimasto non avrebbe mai detto l'Inter ha meritato, noi non potevamo assolutamente, ma non l'avrebbe mai detto. Mai, piuttosto avrebbe messo in gioco, ma loro sono una squadra top da anni, hanno investimenti importanti, sono abituati a vincere, ma mai avrebbe detto l'Inter ha meritato e noi non potevamo assolutamente combattere con loro,
1: mai il mondo.
0: Esatto.
1: Lo vedo
0: però è bello di Conte, eh? È bello di Conte,
1: sì,
0: Vin,
1: sì. Ma adesso dove te lo immagini?
0: Guarda, credo che si prenderà un anno.

ho la sensazione che sia un po' stanco. Forse ha bisogno davvero di un anno, oppure se arriva l'occasione importante, che può essere la nazionale.

0: comunque Conte, per essere al top, ha bisogno di avere energie, e ultimamente l'ho visto un po' cotto, ok, un po' arrivato al limite. E ripeto, per me Napoli ha fatto una grandissima stagione, perché veramente tra infortuni, cessioni, problematiche interne, esterne, è comunque arrivato secondo. Cioè, ragazzi, sì, è vero, si può sempre far meglio, però se paragoniamo la stagione del Napoli a quella di Milan e Juve, c'è poco da dire. Il suo problema resta sempre lo stesso, che è l'Europa. Quindi spero che prima o poi riesca anche a dimostrare che non è solo il numero uno a vincere nei confini nazionali, ma che possa fare la differenza anche in Europa.
1: Ti faccio un'ultima domanda per farti commentare i nuovi allenatori della Serie A: Sarri che allena l'Atalanta, via Palladino, e Gattuso sulla panchina della Lazio. Comincio da questi due.
0: Beh, Gattuso, lo Tito, è già un film.
1: È veramente.
0: È già un film, che ce lo seguiremo in poltrona.
1: Sì. Quanto dura questo film?
0: Popcorn. No, non lo so, spero il più possibile, perché credo sarà un divertimento assoluto. Gattuso, secondo me è giusto che abbia un'occasione. Secondo me è giusto, perché se lo merita. Ha preso una mazzata totale, totale. È quello, secondo me, che ha sofferto di più per l'uscita della nazionale. Quindi sono contento che ha un'occasione. Certo è che è andato nella casa del lupo, quindi non ho idea di che cosa possa succedere tra i due, però ecco, popcorn, coca fredda, e vediamo cosa succede. Sarri Atalanta, non lo so, Vin, non lo so. Cioè, a me sembra un rischio, parlavo prima di rischi, no? Ecco, questo è un grande rischio, ma non perché Sarri non sia giusto per l'Atalanta, ma io non so se i tifosi dell'Atalanta sono giusti per Sarri. Cioè, io la guardo più dalla questione dei tifosi. Cioè, tutti continuano a ribadire questo concetto del Sarri Ball, del magnifico Napoli di Sarri, tutto bello, tutto fantastico, ma ragazzi, gli anni sono passati, gli anni sono passati, e io non ho visto ultimamente un grande Sarri. Sì, uno può dire, la Lazio è arrivata in finale Coppa Italia, vero, però non ho visto una Lazio che durante la stagione mi abbia entusiasmato. Ci sono sempre le scuse o le motivazioni, la rosa scarsa, pochi giocatori di qualità, ma vale un po' per tutti, quindi non lo so. Io voglio vedere come i tifosi dell'Atalanta gestiranno Sarri, perché non ho dubbi sul fatto che Sarri sia in grado di guidare l'Atalanta. Vediamo l'ambiente.
1: Però è un film da vedere assolutamente, sono d'accordo con te.
0: Ah sì, beh, certo, anche sì. Quello. Ne abbiamo due, Vina, sì, ne abbiamo due.
1: Sarri e Giuntoli. C'è l'altro Giuntoli, non si è preso Thiago Motta, chissà perché. Ma va bene, glielo chiederemo magari. Era libero, sai, gli piace. Vabbè, esatto. Capita, a volte si cambia parere. Ciao Fabri, grazie. Fabrizio Poncino.
0: Alla prossima, ciao.
1: Noi ci prendiamo la prima pausa, il rientro sarà Ivan Cardia, tutto mercato web, vi aspetto.

Ben ritrovati all'ascolto amici sportivi, nuova puntata di Stadium in TV. Ci eravamo lasciati alla vigilia della finale della Philadelphia Junior Cup, il grande torneo calcistico degli oratori che abbracciano la Serie A, e andiamo a vedere allora com'è andata a Roma in questa bellissima controcopertina filmata che riassume le attese, il tifo, i sogni e la gioia finale.

0: Ed eccoli, la vittoria è andata alla parrocchia San Giuseppe Lavoratore di Bologna, 10 anni dopo aver già vinto questo torneo Under 14 di calcio a 7 promosso da Philadelphia, Lega Calcio Serie A e Centro Sportivo Italiano. Prima della finale di Coppa Italia, i giovani atleti dell'Oratorio Felsini hanno superato 3-0 i ragazzi veneti dell'Oratorio San Paolo. Emozioni alle stelle, lo abbiamo visto, con Alex Del Piero a dare il simbolico calcio d'inizio e l'intera finale trasmessa in diretta su Radio TV Serie A. Ma andiamo allora ad ascoltare anche le voci dei protagonisti di questo incredibile torneo.
1: Siamo alla 13ª edizione e in questi giorni abbiamo visto questi ragazzi giocare, divertirsi e anche un po' arrabbiarsi in determinati momenti.

0: È una bella esperienza, che si vinca o che si perda, comunque è
1: La
0: stato
1: Roma
0: bello.
1: che sta.
2: È uno sport che ci lega insieme, è la nostra passione da ormai per me quasi 8-9 anni.
3: In campo ho visto tanti sorrisi e anche tanta determinazione e agonismo buono. Le partite che ho visto io non è successo niente di grave per fortuna e tutti i ragazzi, anche gli allenatori, quindi anche un bel applauso agli allenatori, sono entrati in campo con lo spirito che è quello del CSI, quindi giocare, divertirsi, far divertire i bambini, i ragazzi e fargli passare un'esperienza indimenticabile alla fine.
4: È l'amicizia e lo spirito che noi ci mettiamo, io e Fabio, l'altro allenatore di questa squadra, allenatore, siamo due papà che ci chiamano mister e per noi è tantissimo. Lo facciamo veramente per i ragazzi e per questa manifestazione.
5: È importante ribadire il carattere antirazziale di questa manifestazione, Keep Racism Out, davvero, noi lo crediamo, lo ribadiamo e lo diciamo ai ragazzi, ma i ragazzi ci aiutano anche loro, quando fanno amicizia e fanno rete fra di loro, questo sparisce davvero.
4: Un successo dopo l'altro per il CSI, il mese di maggio è un mese di campioni e di campionati. Allacciamo le cinture ed andiamo nel Bresciano a vedere com'è andata nel judo.
6: Sui tatami tricolori del Palaroncadoro a Roncadelle, in provincia di Brescia, domenica 24 maggio si è disputato il campionato nazionale di judo CSI, in un'arte marziale, sport di combattimento, ma che è soprattutto una vera e propria filosofia di vita. Sul tatami dei 336 finalisti venuti a combattere, la maggioranza, 180, erano preagonisti, ossia under 12. 31 le palestre iscritte, tutte a medaglia, almeno con un loro judoka. Innanzi agli 8 arbitri e ai 9 presidenti di giuria, tante le lotte alle prese, le leve effettuate ed anche molti ippon nel corso della giornata. Chi ha eletto per ogni categoria e cintura 39 campioni nazionali nei preagonisti e 56 medaglie d'oro negli agonisti, premiati alcuni dalle mani del presidente nazionale della CSI, Vittorio Bosio. Ottimi risultati per i comitati di Brescia, Varese, Roma, Mantova, Lecco e Milano.
4: E mentre prosegue il Giro d'Italia, prosegue a pedalare forte anche il ciclismo del CSI. Vediamo insieme gli ultimi traguardi nazionali in bicicletta.
6: Matera si conferma capitale del cicloturismo nazionale e lo fa nel modo più spettacolare possibile. La randonée Le Colline Materane, che domenica 24 maggio ha incoronato per il secondo anno consecutivo la Vulturbike, campione nazionale del centro sportivo italiano. La squadra del CSI Melfi l'ha spuntata su oltre una ventina di società presenti in gara: argento alla Red Lions di Benevento e terzi i padroni di casa del Biciclub Matera Adriano Pedicini. Una vittoria che vale doppio, arrivata al termine di una delle prove più impegnative del calendario CSI, disputata su un percorso di circa 200 km e 2600 metri di dislivello. Nella stessa domenica, sulle strade bergamasche, grande partecipazione ed entusiasmo in occasione del campionato nazionale della montagna CSI, andato in scena a Torre de Busi, con traguardo posto al suggestivo valico Valcava. Anche qui assegnate in ogni categoria 12 maglie tricolori scudettate. La manifestazione, organizzata da Bike Avengers in collaborazione con Amatori Lombardia, ha richiamato numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane. Sulle ostiche e rampe aerobiche, primo assoluto il Master 5 Ivan Spagnolatti del team Moretti, Carlo Fumagalli, Elite Master della ASD Bike Avengers e l'M2 Stefano Cattaneo in maglia Rea Bike System Cars Coedil.
4: Corrono le due ruote CSI anche in altre regioni italiane. In Calabria, ad esempio, in una terra cara al ciclismo amatoriale, l'undicesimo trofeo Città di Pianopoli, prova del circuito Fantagiro, organizzato dalla Pianopoli Bike Team, ha regalato ai concorrenti e alla comunità catanzarese domenica 17 maggio una giornata all'altezza delle aspettative. Su un circuito di 17 km da ripetere per 4 volte, protagonisti oltre 200 concorrenti giunti da diverse località del centro-sud e che hanno dato fondo alle proprie potenzialità velocità, come testimoniato dalla media finale di 40 km all'ora. Nella stessa domenica, in una splendida giornata primaverile e condizioni climatiche ideali, a Sperlonga, perla del Parco della Riviera di Ulisse, oltre 200 biker hanno preso parte alla settima edizione della Point to Point sulla via di Ulisse, incastonata tra la costa tirrenica e le colline circostanti, organizzata dalla Fans Bike di Fondi in stretta sinergia con l'Aurunci Cycling Team ed altre associazioni del territorio. La manifestazione tra le 4 del circuito regionale della Gran Fondo Mountain Bike del CSI Lazio è stata valida anche come prova del New Marathon Lazio e della Race Cup MTB Centro Italia. La gara si è disputata su un percorso di 43 km con un dislivello totale di 1300 metri, toccando anche i territori del comune di Fondi e di Itri. E dal mare tirrenico trasferiamoci a Veroli, dove il 30 aprile si è tenuto Io non ti mollo 2.0. Il Palacoccia ha ospitato un evento di forte impatto sociale, aperto a scuole, famiglie, istituzioni e cittadinanza. È stata davvero un'emozionante giornata dedicata a diverse attività sportive paralimpiche, con l'obiettivo ovviamente di promuovere la cultura dell'integrazione attraverso lo sport. Le esibizioni di atleti con disabilità, in particolare nel torbol, nel basket in carrozzina e nella danza paralimpica, hanno permesso agli studenti di vedere dal vivo come la passione sportiva possa superare ogni ostacolo. Restiamo nel Lazio e torniamo nella capitale per un'altra grande iniziativa del CSI. Parliamo dell'Oratorio Cup.
1: Ripartire dagli oratori in un momento in cui il calcio italiano si interroga sul proprio futuro. Si è chiusa così nella capitale la 22esima edizione dell'Oratorio Cup del CSI Roma.

0: un esempio concreto di questo modello. Tutte le squadre arrivano alla propria finale, non solo chi compete per il primo posto. Nei primi due weekend del mese di maggio, oltre 200 le squadre in campo per un totale di circa 2600 atleti e più di 3000 accompagnatori, provenienti dalle parrocchie e oratori della provincia di Roma. Le quattro giornate di finali hanno rappresentato il momento conclusivo di un lungo percorso iniziato nei mesi autunnali e culminato al Salaria Village con oltre 150 partite che hanno assegnato i titoli nelle diverse categorie, dagli under 8 agli under 17, oltre alle categorie open e amatori.
1: Dal Lazio spostiamoci in Toscana al seguito delle nuove tappe del CSI in Tour.
2: Sport, gioco e comunità, il CSI in Tour attraversa la Toscana. Da Lucca a Pisa per proseguire a Greve in Chianti, il villaggio itinerante dello sport promosso CSI Toscana coinvolge migliaia di giovani e famiglie in una lunga festa dedicata allo sport, alla socialità e ai valori dell'inclusione. Campi da gioco, dimostrazioni delle più varie discipline, strutture gonfiabili dedicate alle attività motorie, ludiche e ricreative. Domenica 17 maggio ha fatto tappa a Pisa il CSI in Tour, con il villaggio itinerante dello sport, ingresso gratuito per bambini e ragazzi nel contesto della festa di Sant'Ubaldo sul Viale delle Piagge con CSI Pisa. Tra sport e tradizioni, un'occasione per coinvolgere le famiglie, grandi e piccini, nella partecipazione della pratica sportiva, valorizzando gli aspetti della socialità, del benessere e della crescita personale. Una giornata speciale, vissuta insieme alla testimonial Giulia Pisani, ex azzurra di pallavolo.
3: Per me quest'anno è un grandissimo onore essere ovviamente la madrina di questo evento. Io ho iniziato da piccola a giocare a pallavolo, ricordo ancora le prime volte, non ho iniziato tramite Mileshiro, ma appunto il mio nonno mi ha portato in palestra e lì è nata questa grande passione. Vedere oggi questi bambini mi fa sorridere e li guardo con occhi molto dolci, perché ovviamente mi riportano a qualche anno fa. Spero che si possano appunto vedere in questo sport, spero che si possano giocare anche tramite appunto i loro compagni, i loro amici, perché qualsiasi tipo di sport si faccia è importante.
2: Tante tappe e tante storie di sport che coinvolgono migliaia di persone, come la tappa a Greve in Chianti, in provincia di Firenze, con l'evento Chianti Down Country, che ha coinvolto anche il CSI in Tour, con particolari percorsi sportivi avventurosi di mountain bike, attraversando paesaggi e territori unici alla scoperta di borghi, boschi e vigneti più belli del Chianti. Oppure come nella tappa in piazza Napoleone a Lucca con il patrocinio del comune, che ha visto tantissimi partecipanti che hanno potuto sperimentare lo sport con CSI. Le famiglie hanno potuto vivere momenti insieme grazie anche ai laboratori artistici e ai truccabimbi di ogni favola. Un gioco che ha aggiunto entusiasmo e creatività.
1: Siamo entrati a Palazzo Lombardia a Milano, c'eravamo anche noi alla presentazione della nuova stagione di CSI per il mondo.
0: Si è tenuta il 18 maggio a Milano, presso il Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia, la presentazione della stagione 2026-2027 della Fondazione CSI per il Mondo. Da 15 anni CSI per il Mondo porta avanti attività di volontariato sportivo nelle periferie di 20 paesi tra Africa, America Latina, Asia ed Europa dell'Est. Un percorso che ha raggiunto più di 1 milione di bambini e bambine, formato oltre 800 allenatori ed educatori locali e costituito 30 gemellaggi attivi tra società sportive italiane e realtà dell'altra parte del mondo. A sostenere l'iniziativa il sottosegretario con delega allo sport e giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi. Società sportive che stringono un legame continuativo con realtà in Camerun, Madagascar, Zambia, Perù, Repubblica Democratica del Congo e in molti altri paesi. Giovani volontari che vivono un'esperienza che cambia il loro sguardo sul mondo, tante ore di formazione per creare i presupposti per garantire una proposta educativa locale attraverso lo sport.
1: E ormai l'abbiamo imparato a conoscere, in Lombardia ogni weekend è tanta l'attività sportiva proposta. Vediamo oggi di quale sport si tratta.

0: Sport and Go, crescere con lo sport, è il percorso formativo di attività sportiva del Centro Sportivo Italiano, pensato per le categorie giovanili under 10 e 12, un modello di attività basato sulla polisportività in cui oltre alle discipline sportive del calcio a 5 e calcio a 7, della pallacanestro e della pallavolo, i ragazzi sono coinvolti nel triathlon di atletica, corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lancio del Vortex. Nel 2026 le finali regionali lombarde si sono svolte domenica 24 maggio nei campi e palestre di Caronno, Pertusella e dintorni. Negli under 10, 12 squadre di calcio in campo, 6 di volley e 6 di basket. Nella categoria under 12, 26 squadre impegnate con 2 in più nella pallavolo. Nella stessa domenica di maggio il CSI Lombardia ha visto disputarsi la seconda gara regionale di atletica su pista a Cassano d'Adda, che ha fatto registrare la presenza di 780 atleti per 1350 gare. Domenica 7 giugno la terza prova a Casal Maggiore in provincia di Cremona.
1: E l'atletica leggera del CSI ci porta oggi in montagna, sulle Dolomiti e nell'Appennino reggiano.
0: Giornata di sole, corse e salti, quella di domenica 24 maggio a Vallesella di Cadore, dove lo Sci Club Domegge ha proposto la quarta prova del Criterium Cadorino, lo storico circuito del Centro Sportivo Italiano. 330 i concorrenti che si sono confrontati sulle corsie della pista in riva al lago di Centro Cadore. L'Atletica Cortina ha conquistato il quarto successo per la società su 4 prove, davanti a Polisportiva Caprioli e AS Pozzale. Oltre al Criterium, valide per il campionato provinciale del CSI Belluno, si sono svolte anche le gare di salto in alto e salto in lungo. Il prossimo appuntamento del Criterium, quinto e ultimo dell'edizione 2026, è in programma domenica 31 maggio a San Vito di Cadore con la corsa su strada. In una giornata di sole e nuvole che hanno donato alla pietra di Bismanto ancora più fascino, domenica 17 maggio in scena ben 8 finali provinciali. Una bellissima e intensa giornata di sport iniziata presso la palestra dell'Istituto Cattaneo con il basket e dopo un pranzo all'Onda della Pietra proseguita al Centro CONI con ben 3 partite di calcio a 11. Contemporaneamente alla nuova cupola protagonista il basket maschile Under 13 e il volley maschile Under 14 alla palestra delle scuole medie. Al Centro CONI le squadre hanno sfilato tutte insieme per la premiazione davanti a centinaia di genitori e spettatori presenti sulle tribune. Applausi, trombette e cori nel corso della cerimonia che hanno visto la partecipazione dell'assessore allo sport del comune di Castelnuovo Nemonti, Carlo Boni, e del presidente del CSI Reggio Emilia, Alessandro Munarini.
1: E al sud Italia si scalda la ginnastica artistica, bella prova all'interregionale tenutasi in Puglia.
2: La palestra adriatica di Monopoli in provincia di Bari ha ospitato la gara interregionale di ginnastica artistica Under 18, coinvolgendo società sportive di alcuni comitati meridionali del Centro Sportivo Italiano. Dall'8 al 10 maggio in pedana si sono esibiti 225 ginnaste della Campania, 26 della Basilicata e 177 della Puglia, regione ospitante e patrocinante, per un programma che ha visto gareggiare tutte le categorie, dalle pulcine alle seniores e ogni programma tecnico da quello small a quello riservato alle top level. Classiche le rotazioni previste al corpo libero, alla trave, al volteggio e dalle parallele asimmetriche per le ragazze, mentre solo per il maschile esercizi alla sbarra e alle parallele simmetriche. La rassegna ginnica delle fate arancio-blu è inserita nell'ambito di Puglia 2026, regione europea dello sport. A premiare erano presenti i vertici dei 3 comitati regionali CSI, per la Campania Enrico Pellino, per la Lucania Mimmo Lavanga e per la regione di casa, la Puglia, Roberto Brandi.
1: E ancora nel Salento, come ad Asti, tanta intensità nei set giocati sui campi di padel.
0: Entra nel vivo il Padel Tour 2026 del CSI di Lecce, il circuito provinciale che assegnerà i titoli territoriali

0: territoriali e i pass per le finali nazionali del prossimo ottobre. Concluse con successo le prime tre tappe del tour disputate nelle strutture del Padel Arena, della Padel Academy e del Match Point 7 Padel. L'ultimo incontro, andato in scena il 24 maggio, ha visto scendere in campo ben 27 coppie, divise tra maschile e femminile. Il prossimo appuntamento è fissato per il 12 luglio. Con le immagini andiamo in Piemonte alla doppia finale del campionato RB Mobility di Padel, la squadra del CSI Astigiano. La giornata inizia col botto sui campi del Circolo Asti Padel, dove nel Silver vincono i San Rock grazie al 6-4 finale sul Pelu Padel Team, cui va dato merito per la grande sportività profusa in campo. L'Asti Padel Teams saluta, adesso è già tempo del campionato estivo che metterà in palio i primi posti per l'eventuale finale regionale. Le ormai storiche Cuneo e Verbania, a cui si stanno aggiungendo Alba, Alessandria, Biella e Torino.
1: E siamo ai titoli di coda, sta per iniziare il mese di giugno, vediamo allora quali sono i prossimi appuntamenti del CSI ai primi del mese.
2: I 350 atleti sono pronti a tuffarsi nella piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village. A Lignano Sabbiadoro, 4 giorni in vasca, dal 3 al 7 giugno, impegnati sulle varie distanze per contendersi i titoli del campionato nazionale CSI dagli esordienti ai master, 10 regioni finaliste. Dal 5 al 7 giugno il Palataurus a Lecco ospiterà il campionato nazionale di karate, la manifestazione clou dell'arte marziale nella stagione arancio-blu. Conta 477 karateka finalisti, tra cui 205 donne, pronti a sfidarsi sui tatami tricolori.
1: Piaciuta questa puntata? E allora vi aspetto alla prossima. Ci vediamo con Stadium TV a giugno. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Dunque, dopo le parole fallimento utilizzate da Cardinale, che ha dato il via a una vera e propria rivoluzione in casa Milan, arriva la stessa parola, la stessa missione anche in casa Juventus da parte di Comolli, che ieri ha deciso di incontrare, non era una vera e propria conferenza stampa ma un incontro con alcuni membri della stampa, c'era anche Radio Bianconera, Bianconera News, tutto Juve presente lì all'incontro, e in quell'incontro appunto Comolli non ha lesinato critiche, autocritiche, parlando comunque di una stagione fallimentare e del fatto di dover ripartire naturalmente con tutte le restrizioni del caso, vista l'essere scalati in Europa League. Ha parlato anche del rapporto con Spalletti, ha convinto poco onestamente, ma avremo modo di parlarne, così come i tifosi del Milan sono un po' inquieti nel cercare di capire quale sarà il futuro del Milan. Nel frattempo invece gongolano Inter, che ha vinto lo scudetto, la Roma che ha raggiunto la Champions League con il lavoro straordinario di Spalletti, il Napoli che si interroga sul futuro, il prossimo allenatore è sempre più possibile che sia Vincenzo Italiano, praticamente l'accordo sembrerebbe essere raggiunto, manca l'ufficialità. Napoli che comincia a pensare anche al mercato e si affaccia anche in casa Juventus più o meno, perché Vlahovic, lo sapete bene, ha scattato

0: di contratto, quindi dal primo di giugno è libero per potersi, anzi dal primo di luglio per potersi accasare dove vuole, Manna starebbe cercando di capire se ci sono le possibilità per andare a flirtare con il serbo, che è stato offerto un po' a tutti e ci sono tante finestre aperte. Mercato apertissimo, tante cose di cui parlare. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno, eccomi qua, ciao Vincenzo.
0: Allora Antonello, prima voglio partire un po' con una tua fotografia su come è concluso definitivamente il campionato, con il Lecce che si salva, la Cremonese che retrocede e in Champions League le due grandi nobili decadute, Milan e Juventus, che andranno a fare l'Europa League, mentre il Como brilla di luce propria e andrà in Champions League insieme a Roma, Napoli e Inter. Il tuo parere e il tuo giudizio?
1: Ma celebrato innanzitutto lo scudetto dell'Inter, che ha vinto il campionato con 11 punti di distacco, 89 gol segnati e solo 5 sconfitte, quindi una vittoria veramente più che legittima, meritata sul campo in tutti i sensi. Io, come ho detto altre volte, penso che soltanto il Napoli, se avesse avuto la disponibilità dell'organico pieno durante tutto il campionato, mentre ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni di giocatori di primo livello, soltanto il Napoli sarebbe stato in grado, come organico, di contendere lo scudetto all'Inter. Dopodiché, prima di parlare dei fallimenti di Juventus e Milan, clamorosi e incredibili, soprattutto quello del Milan, che ha buttato al vento la qualificazione in Champions, così come la Juventus, che ha fatto un punto in due partite interne con Verona e Fiorentina, ne avesse fatti, non dico sei, come era prevedibile dai tifosi della Juventus, ma almeno quattro sarebbe in Champions League. Ma prima di parlare di Juventus e Milan, due stagioni fallimentari sotto tutti i punti di vista, io credo che vadano fatti gli applausi innanzitutto alla Roma, dove Gasperini ha compiuto un vero e proprio miracolo, nel senso che l'obiettivo, la speranza dei tifosi giallorossi era quella, però vuol dire, la squadra ha dimostrato sul campo di meritarsi ampiamente la qualificazione in Champions e di tornare in Champions dopo tanti anni così bivacchiati tra Europa League o comunque sogni non realizzati. Credo che Gasperini abbia fatto un piccolo miracolo e che la Roma, a differenza per esempio della Juventus, che non ha saputo di fronte a due attaccanti che non sono attaccanti come Openda e David, la Roma, a differenza della Juventus, nel mercato di riparazione è riuscita ad acquisire Malen. Il belga ha fatto 14 gol in 18 partite, ha rinnovato adesso, perché proprio oggi, questa è la notizia migliore per i tifosi della Roma, la Roma ha riscattato dall'Aston Villa definitivamente per 25 milioni Malen, e che quindi avrà un contratto, non ho capito bene se fino al 2029 o al 2030, ma poco conta. Vuol dire, la Roma ha risolto brillantemente una carenza d'attacco e si appresta a rinnovare anche il contratto con Dybala, che quando è in condizioni di salute, non dico eccellenti, ma buone, è veramente un talento fuori dal mondo. Dopodiché, grandissimi applausi al Como.
0: Certo.
1: Il Como è la vera novità di questa stagione, una squadra che in pochi anni è riuscita addirittura a conquistare la Champions League. Dobbiamo però essere consapevoli di una cosa, perché grandi applausi al Como, alla società e a Fabregas soprattutto, però dobbiamo anche sapere, perché parliamo sempre di italiani selezionabili, vivai, il calcio italiano, il talento dei nostri giovani, il Como ha conquistato la Champions League avendo un solo italiano ultra trentenne nell'organico, che è Coldaniga, che avrà fatto una ventina di minuti, 30 minuti in tutto il campionato. E l'anno 21 invece, in base ai regolamenti UEFA per la Champions League, dovrà fare conti anche con questo problema, perché la lista A della Champions League prevede 25 giocatori, di cui 8 provenienti dai vivai, diciamo così, 4 dai vivai del club e 4 dai vivai nazionali, cioè di un altro club. Quindi dovrà fare i conti anche con questo aspetto regolamentare per completare il proprio organico, la lista A della Champions League. Quindi grandi applausi.

0: sì al Como, però sappiamo, dobbiamo sapere che il Como è andato in Champions League senza giocatori selezionabili per le nostre squadre nazionali.
1: Però insomma poi ha dimostrato di avere un'organizzazione tale da poter ambire non solo all'Europa ma anche alla Champions League, della 16ª squadra italiana che approda alla massima competizione europea, quindi assolutamente grandi complimenti al Como. Veniamo alle due decadute, perché se c'è una squadra che dopo è la 16ª squadra che approda al massimo campionato, c'è una squadra che da 15 anni non mancava l'appuntamento con la Champions League, fatta eccezione per l'anno dell'inchiesta sulle plusvalenze, che era Juventus. Partire da qui, così poi ci concentriamo sul Milan, che come hai giustamente detto tu è quella che ha vissuto soprattutto nell'ultima giornata il fallimento maggiore, ma fallimento, e l'ha detto anche Comolli ieri in questi...
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Lì conosciamo.
1: Andare capocciata la parete,
0: altro
1: no?
0: Che altro
1: poi
0: che
1: se si riesce ad azzerare, ci si stringe la mano, sì, e si decide di ripartire su nuove esperienze.
0: Tu lo conosci Spalletti, secondo te?
1: Io conosco Spalletti, Spalletti secondo me è disponibilissimo a metterci una pietra sopra e a ripartire, deve però avere delle garanzie, naturalmente deve pretendere delle garanzie non soltanto sul suo ruolo nella scelta dei giocatori da acquistare, ma anche sulla, come dire, sulla competitività della squadra che la Juventus deve allestire, mettendo, sborsando un po' dei soldi, perché c'è anche da sfoltire molto, voglio dire, gli open die, David, non servono alla Juventus. Quindi bisognerà vedere se si rinnova Vlahovic, che è già messo nel mirino del Napoli, come tu sai bene, sì, perché è in scadenza di contratto. Quindi bisogna vedere quanti soldi si mettono sul bancone, come si dice volgarmente, per rifare la squadra e presentarsi l'anno 21 con una squadra che possa puntare alla Champions League, ma possa lottare soprattutto per lo scudetto.
0: Milan non se la passa certamente meglio, addirittura più feroce il comunicato.

0: comunicato di Cardinale che scrive: è stata un fallimento inequivocabile, saltano le teste praticamente di tutti, fatta eccezione per Zlatan Ibrahimovic, che però, come sai, ha delle quote a Redbird, quindi è più un dirigente Redbird che del Milan, quindi hanno pagato praticamente tutte le teste in casa Milan, dall'allenatore a Furlani, passando per Moncada e Tare. Secondo te un po' troppo o giusto così?
1: No, secondo me va bene così, è giusto così. Io aggiungo che secondo me, pur con i limiti dovuti al ruolo di Ibrahimovic, che come hai tu appena ricordato è azionista del fondo che gestisce il Milan, Ibrahimovic, io l'ho sempre detto anche a questi microfoni, secondo me non è un team manager, non è un uomo che unisce, che aggrega, non è un uomo di spogliatoio, è ancora troppo fresco come ex calciatore, secondo me. Probabilmente diventerà un ottimo dirigente, ma il team manager deve essere uno che cementa, che ascolta, che unisce. Invece lui è ancora, secondo me, un po' malato di protagonismo e quindi non è un ruolo che gli si addice. Io sul Milan, voglio dire, secondo me ha fatto bene Cardinale ad azzerare, anche per rendere conto un po' ai tifosi che veramente perdere l'ultima partita in casa con il Cagliari è stata veramente una doccia gelata, o peggio ancora una coltellata alla schiena. C'ha qualche responsabilità anche Allegri, naturalmente, gli auguro di trovare fortuna in altri lidi. Voglio dire però, apro e chiudo una parentesi perché
0: Sì.
1: interessa soltanto noi, non interessa il grande pubblico, che ritengo una cosa giurassica, arcaica e poco apprezzabile una conferenza stampa fatta da Cardinale invitando 7 giornalisti scelti da lui. Quindi ritengo che sia una cosa fuori dal mondo, molto peggio del silenzio stampa. Cioè siamo arrivati a una, come si fa in altre sedi molto più autorevoli, alla individuazione di 7 interlocutori a
0: Sì.
1: scelta della società. La ritengo veramente una cosa non in linea con lo stile e con il prestigio di questa società. Dopodiché il Milan dovrà ripartire, bisognerà chiarire i rapporti interni anche con tanti giocatori, non so se Modric continuerà a giocare o passerà, come è più probabile, dal campo alla scrivania, però voglio dire, il Milan è una società gloriosa, una delle società più titolate del mondo, non è possibile che si continui così. Quindi secondo me ha fatto bene Cardinali a fare piazza pulita, però adesso bisogna ricostruire seriamente e credo che non manchino neanche le disponibilità finanziarie.
0: È stato un fallimento più della società o di Allegri? E magari cominci a pensare che Allegri sia un po' troppo fuori rispetto al nuovo calcio, ecco, se vogliamo chiamarlo così.
1: Ma no, io penso che Allegri sia fuori dal nuovo calcio, non ci credo, hanno detto tante volte che era bollito, a me mi pare che bollito non lo sia per niente e secondo me lo dimostrerà nei prossimi tempi in altre esperienze. Non so se andrà lui
0: Nazionale?
1: in nazionale, ripeto, non so se andrà lui in nazionale, se ci andrà Conte, se ci andrà Mancini, vedremo, lo deciderà il prossimo presidente della federazione. Però Allegri certamente non è bollito, io credo che le responsabilità siano da dividere al 50%, almeno il 50% tra società e allenatore, perché senza una società coesa, senza un feeling con la società, l'allenatore non può fare il suo lavoro fino in fondo, perché i giocatori probabilmente avvertono, come dire, hanno sempre sentore, avvertono queste difficoltà nei rapporti interni e queste sono un po' le conseguenze. Quindi grandi responsabilità alla società, grandi responsabilità ad Allegri, io li dividerei almeno al 50%.
0: Intanto in casa Napoli è arrivato l'addio ad Antonio Conte, un addio concordato, è arrivato da una conferenza stampa che ha fatto sorridere molto perché simpaticamente parlando sembravano Totò e Peppino, De Laurentiis e Conte con il telefonino di De Laurentiis che non smetteva un attimo di squillare, Conte che diceva non vi preoccupate prima o poi lo spegne, si è parlato di tante cose, del presente, del futuro a cui Conte non ci sarà più, De Laurentiis a parlare di un Napoli che senza infortuni avrebbe potuto vincere, Conte che invece lo stoppa subito e dice no, Aurelio non è vero, l'Inter è stata più forte, sarebbe stata comunque più forte. Insomma, batti e ribatti con Conte che attacca la stampa, saluta e va via, e De Laurentiis che poi, insomma, anche se ha la passione per Allegri, è più indicizzato a prendere Italiano. Italiano è il miglior sostituto di Conte, secondo te?
1: Ma che ti devo dire, sai, Italiano finora in Serie A ha gestito il Genova, una squadra di il Bologna, scusami, una
0: E la
1: squadra
0: Fiorentina.
1: di grande, e la Fiorentina, due squadre di grande rispetto che non hanno però mai avuto l'ambizione di essere al vertice del campionato. Quindi da questo punto di vista sarà un test importante anche per l'italiano, in un ambiente certamente caloroso come pochi, certamente appassionato come pochi, ma altrettanto esigente come quello di Napoli. Quindi vediamo un po', è difficile dire se italiano, italiano ha tutti i numeri per allenare il Napoli e per dimostrare quello che vale in una società che a parte la Champions mira a essere comunque ai vertici del campionato. Quindi a tutti, bisognerà anche qui vedere che cosa fa la società, perché l'anno scorso io ero del parere, l'ho detto anche a questi microfoni, che dopo lo scudetto Conte avrebbe fatto meglio a passare la mano, perché ripetersi è sempre difficile, ma come hai detto tu stesso e come mi hai riferito poco fa, a differenza delle idee di Conte, io penso che senza infortuni la squadra avrebbe potuto contendere lo scudetto all'Inter, perché la società, dopo le prime incertezze, Conte va via, Conte non va via, la famosa cena di Capri, la società ha fatto il suo dovere sul piano dell'organico. Adesso poi bisogna vedere che cosa succede per esempio con Lukaku, che è una pedina importante. Parlavo prima dell'ipotesi Vlahovic a Napoli, cioè voglio dire, da questo punto di vista bisogna vedere De Laurentiis, che ha rifiutato almeno fino ad oggi un'offerta di 2,2 miliardi per la cessione del Napoli, e quindi si concentra sulla sua squadra, a differenza di quanto fa in maniera scandalosa a Bari, tanto per essere chiari, quanto De Laurentiis vorrà impegnare anche finanziariamente nel nuovo campionato, ma penso che non si tirerà indietro come non si è mai tirato indietro su Napoli.
0: De Laurentiis che vede il futuro, io ti faccio parlare da uomo di federazione, ha continuato a dire ma Giovannino si è preso una bella gatta da pelare, insomma per lui il prossimo presidente federale è già di fatto Malagò, quindi converrebbe anche non farle queste votazioni. Detto questo, lui dà per scontato Malagò, Conte ha tirato una bella frecciatina che ha detto loro vogliono Guardiola, per carità anche io mi iscrivo a Guardiola come CT della nazionale, ce li hanno i soldi? Anche un modo per dire, se poi volete venire che vi faccio lo sconto. Hai avuto questa sensazione anche tu?
1: Ma senti, io sono del parere, non perché sono né nostalgico né, come dire, sciovinista, ma che l'allenatore della nazionale italiana debba essere un tecnico italiano. Quindi Conte, Mancini, Allegri, deciderà il prossimo presidente della federazione. Io non so chi verrà fuori dalle votazioni del 22 di giugno, se Malagò o Abete. So però una cosa, che secondo me, e apro una parentesi su questo, la federazione deve sperimentare, a mio modo di vedere, una strada nuova, perché come ho già detto e come ho dichiarato in alcune interviste, Gravina aveva un ottimo programma votato dal 98% degli elettori della federazione. Alcune cose non è stato in grado di farle, non per cattiva volontà o per mancanza di lucidità o di strategia, ma perché i veti incrociati all'interno delle componenti hanno paralizzato alcune cose. Parliamo per esempio della riduzione dell'area professionistica, che è un argomento fondamentale secondo me, che Gravina ha ribadito tante volte parlando di sostenibilità del calcio. Allora c'è una Serie A che ha votato recentemente, l'anno scorso, contro la riduzione da 20 a 18, mentre poi De Laurentiis ancora più recentemente, lo ha detto ieri Simonelli in Rai, ha addirittura proposto a 16, quindi capisci che c'è qualche confusione da questo punto di vista, no? Dopodiché ti dico anche che la riduzione dell'organico di Serie A, che secondo me non risolverebbe i problemi, ma è un argomento sul tavolo, deve conciliarsi con tutte le altre componenti, perché il sistema è un sistema di vasi comunicanti e quindi la riduzione dell'A si riflette sulla B, la riduzione della B si riflette sulla C e la C sulla D, quindi vanno coordinate tutte queste cose. Gravina, tra l'altro, e questo va detto a sua merito, aveva anche ipotizzato per la Serie C una situazione secondo me ideale, cioè quella di innalzare i paletti per l'iscrizione alla Serie C per una, come dire, naturale avvicendamento delle squadre e quindi una riduzione.

0: e degli organici. Qui il problema, secondo me, per tornare alla nazionale, al presidente federale, sarà Malagò, sarà, che ha già molti consensi, sarà Abete, che ha la Lega Nazionale dilettanti, poi i voti si prendono dove uno vuole prenderli, perché il voto è libero e segreto. Però secondo me la federazione deve fare un passo determinante, che è quello di separare la gestione politica, amministrativa, giuridica, fiscale, regolamentare da quella sportiva. Allora, noi abbiamo avuto negli ultimi, ho vissuto tanti anni in federazione, forse troppi, non è stata solo colpa mia, la federazione ha perso, si sono dimessi nel 96 Matarrese per il fallimento degli europei, del 2014 Abete, che aveva pure qualificato la nazionale ai mondiali in Sudafrica, in Brasile scusami, e poi non ha passato il primo turno la nazionale, Abete ha deciso immediatamente negli spogliatoi dopo la partita di dimettersi. Poi si è dimesso Tavecchio, perché la nazionale non si era qualificata la prima volta ai mondiali. Adesso si è dimesso Gravina per lo stesso motivo, perché la pressione diventa tale che non si può reggere. Allora, secondo me, la federazione deve creare due rami d'azienda. Uno, ripeto, gestionale sotto il profilo politico, amministrativo, fiscale, giuridico, e uno strettamente sportivo. E allora lì possono entrare in ballo, o devono entrare in ballo, Paggio, Del Piero, Tommasi, Albertini, chi volete voi, cioè gente, giocatori di grande esperienza, di grande fama, che sul piano tecnico possono certamente rimettere in piedi i club Italia, e quindi scindere le responsabilità di un presidente federale da quelle della nazionale, perché altrimenti succede quello che è successo negli ultimi 30 anni: la nazionale va male, il presidente federale va a casa, anche se non ha nessuna responsabilità, come anche nel caso di Gabriele Gravina. Da questo punto di vista, questo secondo me è un passaggio fondamentale, anche perché il tecnico, l'allenatore, il dirigente strettamente sportivo che dovesse prendere in mano il Club Italia deve mettere mano anche al settore tecnico. Come ho già detto altre volte, io credo che la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stato un fiore all'occhiello del calcio italiano, vada ribaltata, vada rasa al suolo, o quasi, salvando quello che ancora c'è di buono, ce n'è tanto di buono, e rifondata, perché non è possibile parlare di talento italiano da difendere, meno tattica e più tecnica, i giovani, il vivaio, e poi non istruire, non dare soprattutto agli allenatori dei giovani calciatori gli strumenti professionali, i programmi per arrivare a questo obiettivo. Chi deve farlo se non la scuola allenatori?
1: No, hai toccato tanti temi, tutti giustissimi, che speriamo possano essere affrontati e superati prima ancora di scegliere l'allenatore della nazionale, perché è un movimento che va ristrutturato, sistemato, riorganizzato.
0: Sì,
1: perché
0: ti fai dire una cosa sulla nazionale. Certo. La nazionale gioca adesso due amichevoli che sì, purtroppo sono come dire, un pochino tristanzuole, diciamocelo francamente, sì, che la delusione è ancora cocente, no? Gioca con il Lussemburgo e gioca con la Grecia ai primi di giugno. Giustamente, secondo me, Gravina ha affidato questa squadra all'allenatore dell'Under 21 Baldini, che sta facendo molto bene. Quando vedo, si è scatenata una polemica perché Baldini vuol portare, e porterà, perché ne ha convocati, porterà molti dei suoi giocatori dell'Under 21. Oggi ho letto un titolo di giornale, la convocazione degli ignoti. Beh, mi sembra veramente fuori posto, perché io penso che invece sia un'accelerazione del tempo da recuperare. Chi dobbiamo portare a giocare contro il Lussemburgo e contro la Grecia, se non i giovani che possono, come dire, rappresentare il futuro della nazionale? Io voglio dire, corro indietro con la mia mente all'esperienza del buon, ottimo Azeglio Vicini, che con la sua Under 21 trasferì quei ragazzi nella nazionale A, arrivando alla finalina dei mondiali di Italia 90, e quindi portò in nazionale via via Giannini, Vialli, Mancini, Ferri, adesso De Agostini, adesso alcuni non me li ricordo tutti, ma voglio dire, secondo me è un lavoro, è una scelta quella di Baldini, condivisa dalla federazione, che forse non piacerà a qualche avversario, perché la Grecia magari si aspettava di trovare i big del calcio italiano, però per il lavoro che di ricostruzione che la nazionale deve fare, credo che sia un passo avanti.

0: significa guadagnare tempo sulla strada della ricostruzione.
1: Ci sentiamo la nota vocale che è arrivata, poi salutiamo Antonello.
2: Ciao Vincenzo, Armando d'Arezzo, dunque vorrei fare una breve considerazione con te e con il tuo ospite. Sono il tifoso della Juventus, tu lo sai, sono parecchio preoccupato perché la notizia della conferma di Como lì a me sinceramente mi è destato tanta tanta sorpresa. Per quello che è successo quest'anno sinceramente devo essere secondo me mandato via, perché lo ritengo il responsabile maggiore del fallimento della Juventus. Questa convivenza di comodo con Spalletti secondo me può creare parecchi problemi alla società, alla squadra e al mondo Juve. Cosa ne pensate? Grazie e buona giornata.
1: Beh, di fatto abbiamo un po' anticipato già questa domanda, che ringrazio il nostro amico di averci fatto, Antonello, perché insomma è chiaro che, vedi, ti faccio questo esempio, così chiudiamo con questo esempio parlando anche di Roma. La Roma, quando ha avuto un problema, quando ha risolto un problema di incompatibilità Ranieri-Gasperini, poi ha cominciato a volare verso la Champions. Se la Juve parte con un problema di conflittualità, resta ferma.
0: Ma certo, ho detto prima che o Comorri da una parte e Spalletti dall'altra sono in grado caratterialmente, psicologicamente, concretamente di azzerare i loro rapporti per il bene della Juventus sotto l'egida di El Khan. Anch'io pensavo che Comorri fosse salutato e congedato. Non è così, lo decide la proprietà e nessun altro può deciderlo, però o ci sono le condizioni reali, oggettive, sincere di ricostruire un rapporto impegnando, ripeto come ho già detto, molto di più secondo me Giorgio Chiellini, che è, voglio dire, un dirigente giovane di sicuro avvenire, che può lavorare molto come trade union tra la società e l'allenatore, e soprattutto può lavorare molto negli spogliatoi, nella testa dei giocatori.
1: C'è una domanda per te, poi ti saluto, sentiamo.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Volevo chiedere al vostro ospite come mai secondo lui già da un po' non si parla più della proposta dei play-off e play-out per la Serie A. Grazie.
1: Secondo te, Antonello? Perché a un certo punto se ne ha parlato, se non mi sbaglio, nel periodo Covid addirittura. Poi si è smesso di parlarne.
0: Ma perché le società non sono d'accordo. Allora, parliamoci chiaro. Io l'ho detto prima, non so se il nostro ascoltatore Antonio ci ha sentito già in apertura di trasmissione. Già sulla riduzione dei campionati ci sono idee diverse. La Serie A ha votato l'anno scorso contro la riduzione dell'organico da 20 a 18 perché le squadre di media fascia non vogliono rischiare troppo, mentre favorirebbe ovviamente le intenzioni delle squadre di alta fascia, e così per quanto riguarda gli eventuali play-off e gli eventuali play-out. Il problema resta quello regolamentare, di cui ho cercato di illustrare prima le ragioni parlando della federazione e di quello che un presidente federale può poi concretamente fare al di là dei programmi che sono tutti illuminati, diciamo così, ma quello che può fare, perché il regolamento della federazione, lo statuto della federazione prevede che non si possa fare nessuna modifica di questo genere, riduzione degli organici, play-off, play-out, eccetera, se non c'è l'assenso della Lega interessata o delle leghe interessate. Quindi da questo non si viene fuori. Io spero che sia Baragò, sia Abete, che certamente di cose federali ha più conoscenza rispetto a un nome nuovo come Maradò, nome nuovo che può essere anche un vantaggio, parliamoci chiaro. Io spero che i patti con le componenti, a cominciare da quelle tecniche, siano molto chiari, perché altrimenti chi sarà il nuovo presidente della federazione si scontrerà di nuovo contro un muro di veti incrociati, di opposizioni, di scontenti, di votazioni negative, e rischierà, anche se dovesse raggiungere il 100% dei voti, cosa che non sarà neanche in questa occasione, come non è mai stato il 100, ma ci siamo andati vicini, 98,7, 95, 98, 97 negli anni passati, negli anni scorsi, non avrà poi le mani ingessate come le ha avute in qualche modo Gabriele Gravina, pur avendo, come dire, proposto una serie di innovazioni, di riforme, di cambiamenti che andavano nella direzione di un rilancio e di una, come dire, rivisitazione del calcio italiano. Ha ragione Gravina quando ha detto ieri: noi non abbiamo un problema di reputazione, perché la federazione ha proposto quello che doveva proporre, non è riuscito a farlo, come non sono riusciti molti suoi predecessori, intendiamoci, per questo meccanismo interno che blocca poi l'attività concreta.

La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad. Un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere medio orientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerea avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Palfrey. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Crans-Montana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione del rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare.

0: parlamentare dei toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a tre mesi dalla rendicontazione dello stesso, i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insieme del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche a punta qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane, e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto, guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno, io vi aspetto su Trevi Meteo, ma soprattutto sulla nostra app gratuita.

Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grespour. La grande sorpresa di ieri è stato un clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno a cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale o triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Chivu dopo lo storico double scudetto Coppa Italia. A suo primo anno l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta: firma in arrivo entro weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrico oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Eric Mkhitaryan ha detto sì a rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente a Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza il riscatto a titolo definitivo di Daniel Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030, una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il Moto Mondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che infine ha assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1991 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale, e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po'

0: tutti quanti, perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa dentro nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore, che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo, il gruppo, perché le ultime prestazioni degli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano perlomeno centrare il quarto posto per la Champions, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Questo non è avvenuto e hanno preso questa decisione. Adesso non so se è una cosa positiva o meno, però insomma ha dato un segnale forte di cambiamento. Adesso bisogna vedere quello che dove riusciranno ad andare a prendere. Si parla di Iraola e anche Ragnic come coppia, sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier e anche il percorso che ha fatto ultimamente Ranis, sia la Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi di assoluto valore. Però non è che in 4-4-8 insomma, si riescono a ottenere subito risultati. Io glielo auguro perché il Milan ha bisogno, come la Juventus, la stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio. E vediamo un po' quello che riusciranno a prendere. Sicuramente se prendono Iraola, insomma, è un allenatore che nella Premier, che io seguo spesso e volentieri, è uno dei più degli emergenti. Per me lui, quello del Crystal Palace, Glasner, è anche, secondo me, che per me è il migliore, è quello del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro, e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. I concetti di gioco i principi di gioco sono ottimi. Se prendono Iraola, devono dare anche a disposizione a lui giocatori molto, molto eclettici, molto rapidi, perché io ho visto spesso giocare il Bournemouth e devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi 2-3 anni insomma è cresciuto tantissimo. Ed è il valore del Bournemouth è stato molto importante anche il lavoro che ha fatto Tiago Pinto, che era il direttore sportivo della Roma. Certo. Da quando è andato lui ha riuscito a prendere giocatori molto molto importanti, e lui Iraola è stato molto bravo a valorizzarli, a farli crescere in un concetto di gioco che è stato di primo ordine nella Premier.
1: Senti, cambiando invece argomento, da ex atalantino ti chiedo che cosa pensi dell'approdo ormai imminente di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, appunto. Sarri che andrà a ricomporre la coppia con Cristiano Giuntoli come DS.
0: È un'ottima coppia, è una coppia di grande esperienza, due personaggi che sanno di calcio. Poi Sarri è uno che le squadre le fa giocare bene, dopo tanti anni, insomma, la sua esperienza che è ormai consolidata nel nostro calcio. Si parlava già di questi due personaggi anche l'anno scorso, quando Gasperini ha lasciato, però visto l'andamento, cioè visto il terzo posto acquisito l'anno scorso, non hanno cercato di proseguire un po' quelli che erano i principi, i concetti di gioco che avevano.

0: aveva trasmesso Gasperini, andando su allenatori che su per giù potevano continuare il progetto. E purtroppo non è andata bene, non è andata bene per la prima scelta di Juric. Poi è arrivato Paladino che secondo me ha fatto bene perché ha preso la squadra in corsa a novembre e dal 13° posto l'ha portata al 7° posto. Io gli avrei dato una chance dall'inizio, però da quello che abbiamo visto, gli alti e bassi, la poca continuità in certe prestazioni hanno fatto sì che la società ha avuto un po' di dubbi, perché Paladino, quando ha preso la squadra, ha continuato praticamente lo stesso percorso sia di Gasperini che anche quello di Juric, non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato. E c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano sperati all'inizio, dopo l'avvio difficile e difficoltoso fatto con Juric, e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente. Perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre, ma è venuto meno il risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale. E con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
1: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a tutti, un saluto.
1: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata. Lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management creata da Federico Pastorello. Un'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
2: Adesso sto bene, abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale, sabato inizia il vero ritiro, io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
3: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra. Il Belgio, se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, inglesi, francesi, Spagna, poi Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. Questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
3: È un mondiale, un'altra volta il terzo di fila, dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
2: No, è un peccato perché, sai, un giocatore vuole giocare con i paesi più forti.
4: Buongiorno cari amici di Gosvib, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, benvenuti nel mio salottino, benvenuti sul canale Nexon Channel, benvenuti su canale 53, 56 Roma, meglio che non dica tutte queste informazioni perché tendenzialmente poi le sbaglio. Io vi auguro una bellissima giornata. Io è mattina, Mattina siamo arrivati in studio presto stamattina, come potete vedere dai miei occhi pesti, dopo una notte un po' calda, perché anche in giro per l'Italia comincia a fare un po' caldo. Per fortuna quest'anno posso avere la

Per fortuna ho la fortuna di... non ho preso il caffè, si vede, vero? Perdonatemi, ma sono come un diesel. Sono come un diesel, tra poco parto e scoppietto, ok? Di abituarmici a questo caldo piano piano, perché l'anno scorso, a maggio, ero ancora su al nord, non che non facesse caldo, ma non questo tipo di caldo. Per fortuna qui ogni tanto, cioè, tira un po' di vento, diversamente io non so, cioè, vado a dormire e sono preoccupata di non dormire. Perché? Perché queste temperature cominciano a essere un po', come dire... Mi preoccupo, sapete quando avete paura di non riuscire a sopportare? Ecco, a me succede in questi giorni, sono un pochino nervosa per questo caldo che non mi aspettavo, perché mia madre mi chiama e mi dice: "Ma guarda che qua ci sono 36 gradi". Che cosa? Com'è possibile 36 gradi a maggio? Lei dice: "Sì, erano quelli in macchina, va bene, metti qualche grado in meno, ma comunque 30-32 gradi a maggio sono veramente tantissimi, no, ma sono troppi. Io vi giuro, qui sotto mi sudano, ho quella parte qua che suda e siamo a maggio, siamo a fine maggio. Sì, però anche qui, ho tutto il bulbo oculare che sta sudando. Ma che cazzo è? Scusate, ma cos'è sta storia? Ma per quale motivo io devo sudare in posti che non dovrebbero sudare? Oddio, vabbè, ok. Mi farò portare un bel caffè, perché comunque è veramente molto presto stamattina. Probabilmente siete le prime persone con le quali parlo. Non ho neanche parlato con Mauro, se non il classico buongiorno amore, andato a preparare il caffè. Io ho detto: "Guarda, ti aspetto in studio, corri in studio, tu non fai colazione". "No, no, perché ho da fare, devo fare delle commissioni più tardi in mattinata, quindi corro subito in studio". "Va bene, allora ci vediamo dopo, ciao". E quindi io sono uscita in fretta e furia con sta faccia. Ma potevo anche essere un po' più carina, effettivamente. Scusate, mi sto guardando nello schermo. Però voi vi volete bene lo stesso, vero? Tanto è quello che comunque riusciamo a dirci, a ragionarci insieme, che è importante. Non è sicuramente la mia faccia o il fatto che probabilmente ho anche allacciato la camicia con un bottone di troppo e non respiro. Va bene, ok, dai. Dopo caffè amaro, assolutamente. Ho imparato a berlo amaro, è la cosa più bella che ci sia. Noi, adesso inizia la giornata, noi ci siamo lasciate ieri parlando di Belen. O dice: "No, basta che..." Il fatto è che io, quando mi intrippo nelle cose, devo andare a fondo. Non è che mi fidi di molte testate, di testate giornalistiche, ma però mi piace andare a vedere cosa pensa questa, cosa pensa quest'altro. Parlo di editrici o editori. Mi piace pensare che possano essere anche un po' più umani rispetto al volere per forza i click. La notizia che è giunta subito dopo è che, a quanto pare, ed è la verità, Stefano De Martino sia il primo tra i contatti di emergenza di Belen. E ci sta, signori miei, ci sta. Cioè, che problemi avete? Stefano De Martino è comunque il padre di suo figlio. Qualsiasi cosa possa succedere, probabilmente il contatto di emergenza. Quando tu lo fai un contatto di emergenza, quando dici: "Ok, ti metto come contatto d'emergenza, perché se anche non siamo sposati, però metti che succeda qualcosa al bambino o alla bambina o ai bambini", perché tu vai a pensare a questo, perché pensi prima ai figli e poi pensi a te, tu che sia maschio o femmina, che sia padre o madre. Quindi il contatto d'emergenza dell'ex coniuge è sempre qualcosa che riguarda i figli. Mai probabilmente avrebbe pensato che è. Era per sé in questo caso. I carabinieri, quando sono riusciti a entrare in casa di Belen, l'hanno vista in un forte stato confusionale. Poi andremo a leggere l'articolo, anzi gli articoli. Hanno visto che, come contatto dell'emergenza sul cellulare, c'era Stefano e l'hanno chiamato subito. E lui ha mollato le registrazioni di affari tuoi, ma vorrei ben vedere, ed è corso da lei. Ma è così. Cioè, comunque si sono innamorati come nelle fiabe.
si sono innamorati come nelle fiabe, si sono lasciati, poi ripresi, poi lasciati, si sono fatti parecchio del male, soprattutto lo sappiamo, soprattutto Belen è andata a

0: Belve a dire peste e corna, perché probabilmente si sarà anche pentita più volte di aver voluto screditare l'ex marito, e lui non ha pens ci ha pensato 2 volte. A me è piaciuto moltissimo quando in un'intervista, credo a Che Tempo Che Fa, De Martino, incalzato da Fazio, che gli dice: ma tu come ti comporti quando le tue ex ti trattano in questo modo oppure dicono queste cose di te? Lui, che è un signore, fece una sorta di sorriso, alzò le mani, dice: io non parlo, io non dico niente, faccio parlare loro e al limite faccio come gli opossum. Ormai noi sappiamo come fanno gli opossum. Gli opossum, quando sentono o quando avvertono del pericolo, tac, si seccano, fingono una morte apparente. È vero, e lui mi ha fatto ridere tantissimo questa cosa. Quindi lui dice: io mi fingo morto, cioè lascio passare proprio la bufera e poi tranquillamente me ne esco e continuo la mia vita. E credo che sia il modo più intelligente in assoluto per affrontare le cose. Quindi quando qualcuno ti vuole male e ti fa una storm shit di tutto quello che lui ha dentro di rancoroso, perché ovviamente noi comuni mortali lo diciamo a zia, a zio, a mamma, a papà, a fratelli, sorelle. Oppure la cosa più fighissima, e lì c'è anche della sottile intelligenza, lo diciamo a quella persona che sa tutto di tutti e non riesce a tenersi in bocca neanche un cecio, si dice così. Che quindi quando sai che dici questa cosa così in maniera piuttosto, come dire, ma un po' son a lei, sai perfettamente che nel giro di... Facciamo mezza giornata, perché magari c'ha da fare pure lei. Lo sa tutto il paese, lo sanno tutti. Quindi, quando tu vuoi che qualcuno sappia qualcosa, lo dici a quella determinata persona e lo sapranno tutti. Quindi, ognuno ha i propri modi, no? E a me questa cosa di Stefano mi è piaciuta moltissimo, perché onestamente, io non sono una fan di Amici, non ho mai seguito da Amici, però ho seguito lui perché mi piaceva Emma. Mi è piaciuta Emma, mi piaceva Emma quando ha vinto Amici, è una voce molto graffiante, una voce di una ragazza piena di energia, di positività. Quindi seguivo un po' le pillole. Io sono quella delle pillole del Grande Fratello, le pillole dell'Isola dei Famosi, ne parlavamo ieri. E quindi anche questa cosa di guardare gli spezzoni di questi programmi che non ce la farei a seguire per intero perché mi straccio veramente, però mi piace. Quindi conosco un po' i personaggi, diciamo quelli più rilevanti, quelli che poi in un futuro prossimo hanno veramente fatto carriera. E per quanto se ne dica, io non ho mai sentito Stefano De Martino parlare male di qualcuno. Mai. Sì, ma è diverso. E quindi la differenza tra una persona intelligente e di cuore, da una persona che sa cosa vuol dire la gavetta vera, quando, i più ormai lo sanno anche i sassi, che andava a vendere la frutta alle 3 alle 4 del mattino per pagarsi le lezioni di ballo. Perché? Perché probabilmente in casa guadagnava solo il padre. E poi c'è anche una sorella. Se vuoi almeno qualcosa nella vita, insomma, lui ha imparato a guadagnarsela. Quindi non gli si può dire nulla. Non gli si può dire nulla. Il fatto è che è una di quelle, essendo napoletano, è una di quelle figure amate e invidiate, odiate non credo, amate e invidiate. C'è sempre qualcuno sotto diciamo così, a una notizia che lo riguarda che gli sputa veleno addosso. Io francamente, dovremmo veramente iniziare a segnalare, a bannare, a fare qualcosa di concreto per gli odiatori. Allora, tendenzialmente chi mi conosce sa che non sono un'odiatrice, ma non sono una che le manda a dire. Probabilmente potrei essere una persona migliore, ma non sempre ci riesco. Voglio dire, sono un essere umano come tutti. Sono una persona che può, che probabilmente vede cose in maniera a volte troppo edulcorata, altre volte magari sono io troppo cinica. Però quando si dice a un uomo come lui che è stato comunque al Ballet di New York a imparare quindi a diventare più professionale, a una persona che comunque ha fatto del ballo, magari non è sicuramente, perché se fosse stato un grandioso ballerino, quel tipo Romanov, non so com'è, ma sarebbe alla Scala, ma lui ha fatto una scelta, come tutti noi. Come tutti noi, voglio fare della danza la mia vita totale, totalizzante, quindi sempre sulle punte, o voglio creare per me qualcosa di più stimolante? Probabilmente il suo senso artistico lo ha portato alla seconda scelta, cioè a non fare il ballerino, che poi che sia tutto sold out ogni volta che fa teatro, e piacerebbe moltissimo perché Salerno-Napoli è un'ora e mi piacerebbe se quest'estate dovesse davvero, ma non credo, fare degli spettacoli, non mi dispiacerebbe, onestamente mi piacerebbe vedere Salemme tantissimo a teatro. Lui a teatro, scusate, non ho messo, ho tolto la suoneria, il caffè di prima, il non caffè di prima. Poi mi piacerebbe, probabilmente mi piacerebbe vedere anche Massimo Ranieri, ma lo faccio più per Mauro, nel senso che no, a me piace, quando canta è qualcosa che la pelle d'oca è necessaria. E voglio dire, ha i suoi 80, no, non ha 80 anni, ne ha 75, credo. Quindi allora no, campa ancora un po', quindi possiamo magari anche aspettare ancora un attimo. Però Salemme mi piacerebbe tantissimo vederlo a teatro. Pensate che avevo ereditato da un amico che mi disse, lo aiutai a fare un trasloco. Alla classica scatola, aveva delle scatole rettangolari e lui mi disse: in tutte queste scatole rettangolari ci sono le mie collezioni di DVD. Alcuni erano DVD, fatemi ricordare. Sì, erano tutti DVD. Con le mie collezioni, quindi aveva Montalbano, aveva tutte le commedie di Salemme, aveva quelle di Don Camillo, credo quelle fatte con i giornali. Una volta i giornali ti davano con un surplus di denaro, ti davano in allegato la collezione di determinate serie televisive. In questo caso li guardai e dico: ma no, ma davvero ti piace Salemme? Sai che ne ho sentito parlare. Ma non lo so, ho paura di non comprenderlo. E lui mi disse: ma guarda che Salemme è napoletano, ma non recita in napoletano, recita in italiano come Totò, perché Totò è italiano, è napoletano, ma non recita in napoletano. Quindi
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Li ho visti e stravisti, li ho anche consumati. Te li regalo? Faccio, ma veramente? No, ma vieni, cioè, non. Ma no, te li regalo. Se ti fa piacere, te li regalo. Oppure guardateli tutti, ma anche da qui a 20 anni. Se ti stufi, non li vuoi più, se vuoi me li ridai, altrimenti lasciali, regalali a qualcun altro. Beh, io me li sono visti tutti. Devo essere onesta, non ricordo i titoli, ma come libri del resto non è che mi potete mettere in croce per sta cosa. E sono spaziali. Ecco perché mi piacerebbe andarlo a vedere a teatro, che secondo me a teatro vale tantissimo. Non so, era a teatro qualche mese fa, non so con che opera, però a teatro probabilmente è più bello andarci d'inverno, quando comincia a ottobre fino a febbraio, marzo, perché l'idea di andare a teatro con il caldo, non so perché. Ieri sera, per esempio, faceva molto caldo e ho sgridato Mauro perché gli ho detto: cavoli, mi sembra di stare nelle piramidi di Nefertiti, Nefertari, gli ho fatto un sacco di nomi, ma era molto tardi, E lui è scoppiato a ridere, sì, perché mi stai tumulando, io mi sento soffocare. Allora, vabbè, e quindi figuriamoci in questo periodo andare a teatro. Avete l'aria condizionata a teatro? Sì, avete l'aria condizionata, ma non credo, perché quando lo si fa a teatro, nei vecchi teatri, come è il Ponchielli, come è il Teatro Regio, non credo che ci sia l'aria condizionata. E quindi schiatti comunque, con tanta gente che respira. Facciamo così, a teatro ci andiamo d'inverno, che è meglio. E comunque, tornando a lui, De Martino non fa altro che avere sempre la più mia totale stima. E credo che quando hai stima di una persona, sia per la persona anche meraviglioso, perché ci può piacere una persona, ci può essere simpatica una persona, ma quando abbiamo stima di qualcuno, tutto ciò, tutti questi sentimenti positivi si elevano all'ennesima potenza. È qualcosa che trascende, è meraviglioso, va oltre l'amore. L'amore c'è e sappiamo perfettamente che ci possono essere tanti tipi anche di amore a seconda di quello che è la persona che ci troviamo davanti, perché i sentimenti voi non li comandate, sapete? Potete pensare di comandare un sentimento, ma non è possibile. Quindi qualcosa in voi vi porta all'innamoramento, vi porta all'affezione, oppure vi porta al distacco, perché ci sono anche sentimenti di negazione, non li chiamo negativi, perché se smettiamo di amare una persona o non proviamo più nulla per lei, sì, certo, non è sicuramente positivo per l'altra persona, la quale non è più oggetto del nostro amore, ma noi che abbiamo ben chiaro ciò che non vogliamo più, certo non è facile, però dici: viva Dio che l'ho capito in tempo, magari prima di fare una sciocchezza, che ne so, prima di sposarlo, prima di dire, non lo so, un sacco di cose. Comunque la stima per una persona è quella unica è quella che tu non hai, cioè non c'è niente al di sopra, soprattutto se poi è accompagnata da altri sentimenti positivi. Cioè, avere stima del proprio marito, cosa fa? Cosa comporta aver stima della propria moglie? Che non la tradisci. Perché, perdonatemi, sì, l'amore basta fino a un certo punto, ma se noi amiamo una persona perché ci siamo affezionati, perché è la persona che abbiamo scelto, perché quotidianamente, ma se a questo sentimento di amore c'è anche la stima, vince. La persona che viene travolta da questi sentimenti vince tutto. Io personalmente, che amo e ho stima, sono quella che si arrabbia, che è combattiva, che è quella che può essere anche una rompicoglioni, sicuramente, però è quella che sa che non potrebbe mai, non vorrebbe, no, non potrebbe, perché io non posso tradire il mio compagno. No, possiamo, cambiamo il verbo, perché voi potete, tutti possiamo tradire. Il potere e il volere sono due cose completamente diverse. Io non posso tradirti, perché? Cioè, io non voglio tradire, è molto diverso. No, io non ti posso, no, io non potrei mai tradirti. Invece vuoi. Io non voglio, io non vorrei mai, io non vorrei, è condizionale, è diverso. No, io non voglio tradirti, perché non voglio, perché la cosa non mi interessa, non mi appartiene questo sentimento, quindi è molto diverso. Quindi, tornando a questi miei voli meravigliosi, a un De Martino il quale ha la totale stima di persone probabilmente intelligenti, probabilmente che vedono, che sanno, che lo conoscono fin da quando era ragazzino, perché poi io ho visto anche delle cose meravigliose, tipo un tizio che si spaccia per chirurgo, che prende le facce delle star e comincia a dire: ah sì, allora lui si è rifatto così, lui ha tolto cos'ha, lui ha fatto questo, lui ha fatto quell'altro. Allora, vabbè, io apro questa cosa e poi

la chiudo, ma semplicemente perché non è che mi invento le cose e devo difendere chiunque a spada tratta. Nada Martino, vi ricordo che fece a 3 mesi dalla meravigliosa liaison con Belen un incidente in moto. Indossavano entrambi il casco. Lei, quella che non si è fatta assolutamente niente, ma lui è finito con la faccia, perché probabilmente lui indossava un jet mentre lei un casco integrale, se non ricordo male, ma non è importanza. Lui comunque si è fatto male parecchio alla faccia, si è rotto il naso, se non sbaglio, forse i denti no, però si è fatto diversi tagli. E ha dovuto rifarsi il naso, aveva anche una sorta di neo qua, ma nei tagli probabilmente, cioè, si è conciato molto male. Infatti lui racconta che al pronto soccorso nessuno se lo guardava, ma tutti erano a vedere Belen, parliamo di 20 anni fa, ok? E tutti erano intorno a Belen perché non ci potevano credere di vedere questa creatura dal vivo. E quindi veramente io sarei quello che sta male, sta sanguinando. Ma con chi è qui Belen? Ma perché? Chi è venuto a trovare? E lui disse, alla fine non volevano perché il loro amore non era ancora uscito alla luce del sole, era ancora una cosa segreta. E lui disse, vabbè, lei è con me. Wow! È diventato l'eroe del giorno. Quindi, nel sistemare Stefano, ovviamente gli hanno raddrizzato il naso perché aveva, se non sbaglio, anche tipo di polpi, una sinusite, se non mi ricordo bene, so che lo disse lui. Gli hanno sistemato il naso perché se l'era rotto, gli hanno sistemato anche il faccino con diverse, gli hanno tolto probabilmente questo poropollo. Poi non ricordo se avesse avuto dei problemi ai denti. Questo non me lo ricordo, se si era rotto anche un dente, però non mi ricordo. Comunque, ma ragazzi, ma è normale, cioè comunque sei avviato in quel tipo di mondo e secondo te io rimango con delle cicatrici in faccia, un naso torto e che ne so, il dente spezzato, ma ho bello che chiuso, dai, su, cioè è un conto se dici mi sono rifatto perché non mi piaceva la mia faccia, vabbè, ma sei rifatto perché se l'è disfatta la faccia, però c'è sempre gente così meravigliosa che parla, parla, parla, parla, perché poi è molto più semplice. Selvaggia Lucarelli ce lo fa vedere quotidianamente quanto è molto più facile essere velenose, essere articolate in maniera molto schietta e ma guarda che la parola antipatica in sé non descrive una persona. La parola antipatica più che altro descrive noi come vediamo questa persona. Quindi lei è semplicemente una donna che si è costruita un personaggio. Ne parlavamo ieri, sono convinta di quello che dico perché, ripeto, una madre, una compagna, una donna che ama gli animali. Poi, parliamoci chiaro, è anche molto, è bella. Cioè ha un viso rotondo, ha un viso accogliente, anche il suo corpo è accogliente, non è di quelle magre, grigie, tutte scarne. Cioè, quando la vedi dici, ma che bella ragazza, ma che, com'è radiosa. E poi ti avvelena. E quindi cioè, ci sei costruita questo ruolo. Probabilmente che la vita che gli ha dato anche a lei, probabilmente un sacco di mazzate, agli avvocati anche un sacco di lavoro. Sei costruita un personaggio, un po' per dire attenzione a come parli di me, un po' perché manca. Vi ricordo che una volta noi avevamo Sgarbi che non aveva filtri, diceva tutto quello che pensa. Probabilmente nel panorama della nostra televisione mancava la bella strega cattiva, quella che ferisce più la penna che la lingua, avete capito? E quindi si è costruito un personaggio, perché io non ci credo, ma non ci voglio credere che sia veramente così, che sia veramente portata alla distruzione delle persone. Non ci credo, non ci credo, dai, può darsi che io sia voglio vedere sempre il bello. Non è che io voglio vedere sempre il bello nelle persone, ma quando c'è un atteggiamento così perpetuato, allora io lì voglio pensare che sia costruito, perché altrimenti veramente arriverà un giorno in cui pagherai tutto. Perché è così. Un giorno pagherai, io credo molto nel karma, perché anche se non ho mai voluto fare del male deliberatamente a delle persone,

persone, è successo e vi assicuro che mi è tornato indietro. Non dico le stesse identiche cose, ma ho capito che quello che mi stava succedendo è perché quell'anno o quella volta non mi sono comportata bene con una determinata persona. Quindi io posso dire, posso testimoniare che il karma esiste. E quindi questa cosa mi porta davvero a pensare che sia costruita nel personaggio. Poi indubbiamente. Da una parte sai come reagisce lei quando ve la ricordate a Ballando con le stelle con la Barbara D'Urso. Si è arrivata a un certo punto e ha detto o queste due stanno recitando e fingono per l'una far emergere l'altra, perché davvero io sono rimasta scioccata e ne abbiamo anche parlato, da che tu non puoi, selvaggia, riferirti in un modo così cafone e maleducato a un'altra persona, a un'altra donna. Non dimentichiamoci mai che a certi livelli dobbiamo essere delle signore. Cioè, mi sono messa dentro pure io. Dobbiamo essere delle signore. A certi livelli non possiamo dimenticare che dobbiamo anche dare l'esempio. Cioè, venite, perché dico veniamo? Perché ci sono tantissime donne. Venite, guardate da miliardi di persone, anche il mio programma, anche Yes We Are, anche i nostri programmi sul canale, su Nexon Channel vengono guardati da, se non sbaglio, migliaia di persone. Ma questo mi deve imporre un determinato comportamento, cioè non posso veramente dire io lo faccio. Però ci sono modi e modi per dire le cose, mi capite? Cioè, quando tu sei su un canale importante come la Rai, sul Rai 1, d'accordo, e ti permetti delle osservazioni maligne nei confronti comunque di una donna che ha più di 60 anni, quindi ti va anche di darle, insomma, di rispettarla, se non tanto per l'età, di dimostrare alla persona a casa che se anche non ti piace una persona, ti puoi comportare in modo civile. Perché si dimenticano che c'è gente che le guarda da casa? Pensano solamente ai produttori? Pensano semplicemente adesso io tiro questa sparata così parleranno di me tutti i giornali? Ma quando arrivi a un certo punto, ma non dobbiamo dimenticarci che siete persone che dovrebbero dare anche un buon esempio, proprio perché vi guardano milioni e milioni e milioni di persone. Sarò curiosa. Allora, ieri sì, vi ho promesso che avrei letto de degli articoli, ma come sapete poi non riesco, però lo faccio, perché l'articolo è l'ultimo articolo che parla, è quello non di Stefano, è quel mostro. E dice, è corso subito da lei. Stefano De Martino avrebbe ricevuto una telefonata dalle forze dell'ordine al mattino presto, quindi in corsa. Quindi la corsa a casa dell'ex moglie e poi accompagnarla in ospedale. A confermare il tutto, la mancata presenza del conduttore alle registrazioni di Affari Tuoi. Ma vuoi che lui non abbia chiamato la regia? La telefonata delle forze dell'ordine sarebbe arrivata proprio a lui, la prima telefonata delle forze dell'ordine per informarlo della situazione e delle condizioni di Belen, che lunedì mattina ha svegliato i residenti dello stabile di Milano in cui vive con grida e lamenti che hanno spinto i condomini a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia ha dovuto sfondare la porta di casa per entrare nell'abitazione di Belen, come ha spiegato una fonte delle forze dell'ordine a Fanpage. Mentre il conduttore veniva contattato dalle autorità per essere informato della situazione, ma soprattutto per accertamenti, in relazione alla questione di Santiago, il figlio della coppia, che dalla mattina non si trovava in casa con sua madre. E quindi se il bambino non è in casa con sua madre, e meno male, io non trovo molto queste pagine. Ormai all'inizio mi piacevano molto come testata giornalistica, ora le trovo piuttosto pilotate. Il bambino non si trovava con la madre e quindi stava o con i nonni o col padre, ma se il padre è corso da lì, vabbè, ragazzi, ne parleremo in un'altra puntata perché mi piace approfondire determinate cose. Io vi auguro una bellissima giornata, ci vediamo domani e io vado a bermi un caffè. Ciao, un bacio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: È giugno, amici miei, buongiorno, benvenuti nel mese che ci traghetta nell'estate, ma soprattutto che ci traghetta nell'inizio del calciomercato, poi per chi c'è anche nel mondiale. Noi ovviamente siamo da ormai da tanti anni, troppi spettatori più o meno interessati del mondiale. Il mese di giugno che ha chiuso poi con la finale di Champions League la stagione 25-26, e insomma ci sono tante cose da dire anche in questo mese, nel prossimo poi ci sarà agosto, il ritorno del campionato, quando naturalmente non ci sarà Marangio come non c'è oggi. Buongiorno Alessandro Santarelli e buongiorno, lo proviamo già perché gli argomenti sono tanti, al direttore Paolo De Paola. Direttore, buongiorno.
2: Ciao caro Sandro, ti ho seguito di recente, ti ho messo anche un, come dire,
1: è un piacere direttore,
2: per
1: sinceramente.
2: Un tuo pensiero sul quale concordavo.
1: Grazie direttore, ho visto, è sicuramente un grande piacere, anche un onore, lasciami dire.
2: No vabbè, figurati, cioè, quando concordi su un'idea è perché non devi esprimere.
1: Grazie direttore. Allora, gli argomenti sono tanti, da dove vogliamo cominciare? Da questa finale di Champions finita ai rigori col Paris Saint Germain, che una volta che si è liberato, diciamo così, dei campioni, ha iniziato un ciclo veramente interessante, direttore?
2: Sì, si è liberato soprattutto in Mbappé, cioè quello è stato il riferimento più alto, però è vero. Però ecco, non tragga in inganno, come dire, la mancanza di qualità di gioco. Cioè ormai oggi, in quest'epoca, ma io restringo, guarda, i cambiamenti massimo di 3 anni in 3 anni, anche una formazione fortissima ha bisogno di giocare bene,
1: sì,
2: perché io entro assolutamente nel dibattito in voga in questo momento, cioè non dico giochisti e risultatisti, ma allenatori che vogliono proporre una fase di gioco d'attacco e allenatori che invece sono più conservativi, diciamo così,
1: sì.
2: Segnano un gol come ha fatto l'Arsenal per esempio, no? del tanto celebrato Arteta, e poi si è chiuso in difesa. E devo dirti, per la mia visione del calcio, giustamente ha perso, giustamente, anche se ai rigori. Però quel tipo di atteggiamento io non è che non lo sopporto, sono convinto di una teoria, cioè se tu giochi bene per segnare, alla fine, diciamo, vieni premiato, perché è soltanto sfortuna quella che ti può impedire di raggiungere un risultato pur giocando bene e con un avversario che specula soltanto sui tuoi errori, perché oltretutto è una visione di gioco, è una visione di spettacolo, eccolo, chiamiamolo così, che è assolutamente, come dire, striminzita, raggrinzita, offuscata dal fatto che questo è uno spettacolo, questo è un gioco che sì, diciamo, ha un alto livello di professionalità, ma che alla fine non può tradire la sua immagine principale, quello di offrire appunto uno spettacolo all'ascoltatore, allo spettatore, a colui che vede, che va allo stadio, e questo non lo possiamo mai tradire come base di ragionamento.
1: Sì, no, sono d'accordo. Tra l'altro l'Arsenal 27% di possesso palla, una volta entrato il gol di Havertz si è veramente blindato e rintanato dietro, poi è chiaro che in un modo o nell'altro un pertugio gli avversari lo trovano. Sono d'accordissimo su questa riflessione. E il Paris Saint Germain, secondo te, direttore, con Luis Enrique è arrivato a fine di un ciclo?
2: Ma non lo so, devo dire, insomma, siamo tutti vicini a Luis Enrique per tanti motivi,
1: sì.
2: No? Cioè la figlia, quello che ha fatto, ma anche una visione di calcio che appunto a me piace molto, cioè quella di rivolgersi a dei campioni. Abbiamo visto più volte, credo tutti l'abbiano visto, quel filmato in cui lui istruisce Dembélé,
1: sì,
2: nella precedente Champions, esatto, su come attaccare l'avversario. Forse, se non sbaglio, proprio contro l'Inter, sì, sono contro i rilanci di Sommer.
1: Sì, sì, sì,
2: esatto.
1: Esatto.

0: non può essere soltanto quello della sorpresa, mi spiego, è l'italiano di turno, il palladino, il grosso, tutti quelli che vuoi, poi alla fine per essere veramente affermati devi confrontarti con i grandi campioni e metterli sotto il tuo gioco, cioè non gioco come dire, diciamo come se fossero diciamo delle persone al servizio dell'allenatore, ma e devono essere al servizio del gioco. E un allenatore di grande personalità con una storia importante può in effetti convincere, ecco, diciamo così che il termine è più giusto, convincere i giocatori di grande qualità a sottostare a regole che vanno oltre la propria qualità singola e personale, che è il bene della squadra. Ecco, questo si è un po' perso.
1: Sì, sono verissimo. Veniamo alle cose di casa nostra, perché caro Paolo, caro direttore, ce ne sono di situazioni interessanti. Ti metto il primo assist. Insomma, Allegri al Napoli, che situazione è?
0: Ma io la vedo male, poi ogni volta appena scrivo qualche cosa sul Napoli, io napoletano, mi arrivano sempre le critiche, ah, perché non lo criticavate? Come non lo criticavate? No. L'ho sempre criticato.
1: Testimone, sono testimone oculare, l'ho sempre criticato il direttore.
0: L'ho sempre criticato alla Juve, al Milan, ovunque, ma in questa seconda fase, cioè il primo Allegri monumentale, il primo Allegri alla Juve. Ora il Napoli che cosa vuol fare? Vuol fare praticamente quello che aveva fatto la Juve con Conte e con Allegri. Alla Juve è andata bene perché la disciplina del lavoro che instilla Conte sicuramente è un vantaggio enorme per i suoi successori, e uno come Allegri che si basa molto sui lavori diciamo preparatori, anticipatori di altri allenatori troverà per... Non mi domando una cosa. Ho letto di recente l'intervista a De Bruyne, no?
1: Sì, anch'io.
0: È la spia di un qualche cosa che in quello spogliatoio forse non è andato, bravo, nel certo. Senso non c'è qualche cosa in cui, ecco, ma io dico, allora che ambiente si ritroverà Allegri, che no, non pensiate sia forte con i giocatori, Allegri è debole, ha spesso subito diciamo lo spogliatoio ai propri danni, ed è uno che non è che poi è pugnace, non è che uno, sì abbiamo avuto soltanto l'esempio di Bonucci, ma è stato un caso, ma per il resto poi, come dire, se lo spogliatoio vuole comandare, lui non è un maestro inflessibile. E allora io mi domando se è già questo l'ambiente che si prepara, cioè un De Bruyne che praticamente dice che con Conte non andava bene, vuol dire che lo spogliatoio è bello forte e compatto, e Allegri che ambiente troverà? Ecco, io avessi sentito una frase del genere De Bruyne avrei detto, caro De Bruyne, accomodati e vai, trovati un'altra squadra, perché non mi piace che mi viene a criticare l'allenatore con cui ho vinto uno scudetto, è arrivato in secondo posto alla Supercoppa italiana e ti permetti di fare questa critica. Qualcosa non va e non va bene, e non è detto che per forza devi trovare in Allegri colui che può esaltare le tue qualità di gioco.
1: Quindi, caro direttore, tutte quelle voci che si sono susseguite nell'anno sullo spogliatoio del Napoli alla fine erano vere, cioè la pentola l'ha sollevata De Bruyne, ma un po' di brusia arrivavano, eh?
0: Sì, però devo dirti che queste cose qui succedono in tutte le squadre, sì, di Conte, ecco, sì. Perché Conte va via, sì, dopo due anni, sì, perché sì, chiaramente satura un po' l'ambiente, no? Cioè lo rende abbastanza opprimente, però perché? Perché sono metodi di allenamento durissimi, cambia ogni volta l'approccio alla partita, ogni volta cambia l'orario di allenamento, ogni volta diciamo ci sono delle sorprese. Ed è anche dei metodi di allenamento, dei metodi di parlare alla squadra che sono molto ma molto duri, molto difficili. Quindi è chiaro che questo può destare delle perplessità. Però ecco, io ho visto anche le scene finali dei giocatori che, sì, spingevano nell'ultima partita Conte sotto la curva, come a dire vai, vatti a prendere l'applauso. Non mi sembrava un ambiente molto molto corrucciato contro l'allenatore, perché poi alla fine sono persone intelligenti e capiscono che quell'allenatore ti fa vincere e ti fa aumentare il tuo valore. Quindi diciamo un po' e un po', non sono assolutamente d'accordo con le teorie che c'è stata una come dire, una sorta di sommossa nello spogliatoio contro Conte, però dico che chiaramente i metodi di Conte sono difficili da digerire, e quindi può capitare che alla fine di un ciclo come quello contiano i giocatori siano un po' più sollevati.
1: Tra l'altro ho letto, mi pare su Tutto Sport, la risposta di Stellini, che è il secondo, sì, di Conte, sì, che sì, insomma dice, sì, beh, dovrebbe, sì, imparare da Modric. Sei d'accordo, sì, su questo?
0: Beh sì, però guarda, ci sono gli eccessi, no? Perché non mi piace nemmeno il Modric, che dall'altro è fatto bene a fare questo esempio, perché De Bruyne critico forse anche troppo, eccessivo e duro, e non si fanno queste cose, ma dall'altra parte Modric un po' eccessivo nel fare i complimenti, no? Mi è sembrata quasi una...

0: una chiamata invito, va? Posso dire così, quella sì, di Modric, come sì, dire, parlo bene dell'allenatore, sì, tanto io poi me ne andrò, sì, e comunque gli do quest'ultima mano. Fa parte un pochettino di quella, come dire, di quel tappeto mediatico che è stato steso da anni attorno ad Allegri, che gli permette di campare un po' di rendita da qualche anno, diciamo, perché sinceramente che Modric mi dica che quello è uno dei migliori allenatori con cui è stato, va benissimo, ci credo, ma fino a un certo punto.
1: Sì, onestamente anch'io, visto la carriera che ha fatto e gli allenatori che ha avuto. Veniamo a una situazione particolarmente complicata, complessa, che ha lasciato proprio Allegri. Riesce a capire qualcosa in casa Milan, direttore?
0: Guarda, la situazione è questa, che secondo me Ibrahimovic non è affatto un, come dire, un personaggio scomodo fino a se stesso. Ibrahimovic, diciamo da voce, ecco, non ho la certezza, ha una quota molto importante,
1: sì,
0: di azioni.
1: 30% pare addirittura.
0: Esatto, cioè, è una quota pazzesca. Cioè, io avevo sentito 40 milioni di euro investiti,
1: esatto,
0: lui personalmente, e più, diciamo, delle quote di suoi soci amici che praticamente lo portano avanti proprio come candidato. E allora, quando ci sono queste situazioni, non è più un dirigente normale, è un proprietario che chiaramente vuole cambiare le cose. Ora, si può essere d'accordo o non d'accordo, però se è lui che detta regge, scordiamoci tutte le teorie che noi abbiamo, no? Lui già rispose per esempio su Conte, no? Dice Conte vuole comandare lui, invece qua voglio comandare io, però finora i risultati del comando io non è che si sono visti, i risultati del sono io il boss non si sono visti, quindi deve cambiare qualche cosa. La situazione è molto molto, come dire, in evoluzione, molto fluida, nel senso che non vedo un riferimento. Per esempio, si può paragonare con la Juve, ma alla Juve c'è un monumento, un totem che si chiama Spalletti, che è importantissimo per la ricostruzione. Al Milan non c'è nulla, c'è soltanto io sono il boss e basta, è un po' poco. E se si parla di un allenatore straniero, si parla di Slot, Iraola si è visto che però è sfumato, insomma devi pagare anche uno scotto del noviziato in Italia, cioè, insomma, non è facile, non è facile risanare una situazione del genere.
1: No, assolutamente, non vorrei essere in questo momento nei panni dello stesso Ibra, che comunque di responsabilità se ne prende, anche se le cerca evidentemente. Tra l'altro, per chiudere il capitolo Milan, ci sono anche delle uscite importanti, perché Leao ha detto che se ne vuole andare e tutto sommato secondo me è un bene, ma lo stesso Rabiot viene accostato al Napoli. Cioè è una rivoluzione completa quella in casa Milan, quella che si prospetta, considerando, direttore, che poi c'è da fare anche un mercato importante, penso evidentemente agli attaccanti.
0: Hai perfettamente ragione, ma qui bisogna capire, cioè il Milan sta spendendo troppo, però è vero che l'unica cosa positiva del Milan sono gli ultimi 3 anni positivi, e anche quest'anno si è chiuso con un avanzo positivo di oltre 100 milioni, e che sono, si chiuderà, diciamo, a giugno con oltre 100 milioni di surplus, che sono numeri importanti. Allora, a questo punto, se c'è questa accortezza, vuol dire che c'è la possibilità di fare base per rimbalzare con degli investimenti. Quindi io mi aspetto che venga in qualche modo pianificato un progetto. Si è addirittura parlato di Ragnik, che era il progetto originario di questo Milan, che poi, come dire, sfumò perché lo spogliatoio insieme a Maldini fecero grande pressione, diciamo, sulla proprietà per difendere Pioli, e alla fine ebbero ragione perché vinse lo scudetto. Però una ristrutturazione che vede un allenatore molto forte, anche un allenatore manager al Milan, secondo me si impone, è importante. Però ribadisco, in questo stato di cose devono programmare degli investimenti molto importanti, soprattutto mirati, non come negli ultimi anni: prendo 8 giocatori, ne vendo poi 5 l'anno seguente, altri 6 l'anno ancora seguente, ne prendo altri ma non funzionano, devo rismantellare. Non si può campare, non si può andare avanti di rivoluzione in rivoluzione, anno dopo anno.
1: Allora, prima di prendere il capitolo Juventus, c'è un vocale che ascoltiamo insieme, perché poi ci introduce proprio ad un'altra società che ha bisogno in questo momento di una, non rivoluzione, ma in qualche modo di essere quantomeno ristrutturata. Vai Gabriele, grazie.
2: Ciao Ale, buongiorno. Agostino da Sanremo.
1: Ciao.
2: Ti sono venuto a trovare anche di qua.
1: Grazie.
2: Bella sorpresa oggi.
1: Grazie.
2: Ti volevo chiedere un'informazione. Mi confermi che ci sono state parecchie disdette anche quest'anno su, su Sky e DAZN. Ciao, un abbraccio,
1: ciao,
2: ci aggiorniamo per pomeriggio.
1: Ciao. Lo so, vedremo poi quelli che saranno i numeri. Direttore, introduciamo così il capitolo Juventus. Sicuramente il tifoso della Juve non è particolarmente contento, magari prima di rinnovare un abbonamento alle Pay TV ci penserà. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, non so come la pensi te, ma io ho trovato abbastanza strana la scelta fatta da Sky di non trasmettere in chiaro la finale di Champions, cioè ci sono degli eventi che secondo me devono essere a prescindere trasmessi in chiaro.
0: Sì, quel brodino caldo della trasmissione in chiaro dopo due ore mi sembra veramente una cosa sbagliata, assurda. Cioè devi dare l'avvenimento in diretta, chi te lo vede dopo, dopo due ore, quando magari in qualche modo l'hai seguita, perché la finale di Champions si segue in diretta, certo. Non ha nessun senso seguirla in differita, proprio nessun senso, però va bene, scelte sono d'accordo con te, molto molto opinabili. Invece sulle disdette non ti so dire, però ecco il mio convincimento, se la critica è soprattutto alla società, io dico di aspettare, cioè mai come quest'anno, cioè qua non siamo nell'anno di Motta Giuntoli, tanto per intenderci, certo. Stiamo un passettino avanti, un passettino che si chiama Spalletti. Io voglio vedere, perché Spalletti mi sembra un uomo sicuro che ha le idee chiare. Il pallino, perlomeno il cerino che scotta ancora, ce l'ha in mano con Molli, perché la vicenda Open Da, per esempio, è una vicenda di grande spessore, cioè la Juventus andrà a rimetterci 44 milioni, questo è stato un acquisto, appunto il famoso acquisto con l'algoritmo, lo sappiamo che le visioni sono completamente diverse tra Comolli e Spalletti, voglio capire, perché mi può star bene anche la proprietà non vuole smentire se stessa, vuole tenere il francese, va benissimo, ma deve essere molto ridimensionato, cioè deve fare quello che gli dirà Spalletti, altrimenti non ha senso tenere due che in qualche modo non riescono a stabilire quella sintonia che è indispensabile. Si conti molto anche su Ottolini, va benissimo, però ribadisco, c'è bisogno che nella Juventus ci sia uno al comando anche sul mercato. Può essere lo stesso allenatore, non fa niente, anzi magari le idee possono essere anche più chiare, ha una personalità talmente forte Spalletti che può fare tutte e due, sia il manager che l'allenatore, però ribadisco, ecco, non la vedrei come un anno di ristrutturazione, non la vedrei come sul piano del Milan, che invece deve addirittura trovare il primo bandolo, cioè il bandolo della matassa, che è quello dell'allenatore. La Juventus ce l'ha ed è un allenatore forte.
1: E sull'attaccante, perché Vlahovic in questo momento non è più un attaccante alla Juventus, no, ormai si è svincolato, pare che le trattative vadano avanti, si torna nuovamente su Kolumani, ma insomma che faresti con Vlahovic? Perché poi torna anche come ogni estate il nome di Icardi.
0: E torna anche quello di Mateta.
1: Sì, è vero.
0: Quindi magari fra tutto questo numero, io ecco l'ultimo, quello del Crystal Palace, comunque ha vinto una coppa. Mi sembra fosse quello più appetibile. Mi piacerebbe pensare che nelle mani di Spalletti, con un gioco che sia diverso sia a centrocampo sia sulle fasce, Vlahovic possa trovare un rimbalzo importante. Tu se guardi i numeri di Vlahovic non sono negativi.
1: Assolutamente.
0: Assolutamente. Quindi se tu mi chiedi ma su Vlahovic tu investiresti ancora? Io sì. Devo dirti la verità, se devo andare a sfracellarmi economicamente su un altro attaccante tipo Open Now, David, ma no, allora mi tengo Vlahovic, o perlomeno propongo a Vlahovic un contratto più contenuto, ovviamente, a cifre diciamo di prima fascia, ma 5-6 milioni, ecco, non 12 come nell'ultimo anno, e me lo terrei ancora per un paio d'anni, per vedere un pochettino quanto posso avere questa tassa, secondo un allenatore che può dare quel tipo di aspettativa, può creare di quelle aspettative.
1: Concordo anche su questo. Direttore, prima di chiudere sul mondiale che sta per cominciare, volevo farti fare una riflessione sulle due romane, in particolar modo la situazione della Lazio. Non so se hai avuto modo di leggere l'articolo sul Tempo, dove a firma di Bisignani, dove si parla addirittura di
0: offerte.
1: Esatto. Esatto. Per la prima volta, però, insomma, si parla di offerte concrete che lo stesso Lotito avrebbe rifiutato. Come si esce da questa situazione, secondo te?
0: Guarda, io non so più che scrivere su questa situazione. Sono con un concetto. Qualsiasi proprietario
1: Dottore, un attimo, ti richiamiamo perché abbiamo un piccolo problema su

0: sulla linea, quindi ti richiamiamo tra un minuto. Ok, pensavo fosse un problema mio della cuffia, invece era un problema della linea telefonica. Allora, diciamo proprio per l'ultimo riflessione sull'editoriale, sul nostro editoriale, l'aspetto delle due romane, in particolar modo quanto ha scritto il Tempo nell'edizione di sabato, dove si parla di offerte che sono arrivate anche concrete in casa Lazio, ma che Lotito avrebbe rifiutato. È chiaro che questo va a complicare ancora di più una situazione di rapporti tra il tifoso laziale, che quest'anno ha praticamente deciso di abbandonare la propria squadra, di abbandonare in particolar modo Lotito, e gli stessi tifosi in vista dell'anno prossimo. Abbiamo recuperato il direttore, ecco, diciamo di questa situazione molto complicata.
1: Ma molto complicata, e ribadisco quello che ho sempre detto, cioè il presidente occupa momentaneamente un pezzo di storia di una società, momentaneamente. Ha la possibilità di farsi ricordare bene, cioè di lasciare un buon ricordo e di fare anche delle imprese. È successo a tutti i presidenti, non c'è bisogno della grande ricchezza. L'unico esempio di dinastia è proprio solo quello della Juventus, ma è uno dei pochi al mondo così diciamo longevi. Ma per il resto, un presidente passa, lascia un'impronta che può essere positiva. Ma se pensi che quella sia un tuo bene, lo puoi gestire come vuoi, tu ti sbagli, perché non è un'azienda normale. Certo. Il calcio appartiene ai tifosi, ma nella realtà dei fatti, perché senza tifo non c'è società, senza tifo non c'è futuro per una società. Se non ti guarda nessuno, non viene nessuno a seguirti, e beh, insomma, qual è a chi ti rivolgi? Non è più un cliente al quale tu offri il tuo prodotto, questo è sbagliato. E allora dico, siccome il calcio appartiene ai tifosi e alla storia del club, è molto importante anche questo. Cioè, la storia è puntellata di presidenti, imprese, eccetera, eccetera, che fanno la differenza con altri club. Se un presidente pensa che quel periodo storico è il più importante della terra o della storia e pensa di poterlo egemonizzare, sbaglia. Secondo me questo è l'errore di Lotito.
0: Direttore, grazie mille. Un abbraccio, caro direttore. Ciao direttore, grazie. Grazie anche per questa lettura finale sulla vicenda Lotito. Tra l'altro, come ci ricordava il direttore De Paola, insomma, c'è stata una richiesta di smentita. Il Tempo ha detto che non smentirà, anzi rilancerà, e quindi insomma la situazione è abbastanza complicata e complessa. Allora Gabriele, facciamo una cosa, visto che abbiamo tanti collegamenti poi a seguire, possiamo anticipare la pausa, così poi torniamo con Ivan Cardia, poi ci sarà Jacopo Galvani, lo scatenatissimo Galvani, che anticipiamo perché domani TMV Radio non trasmette, mentre Radio Bianconera sì, no, lo dico a beneficio magari dei tifosi della Juventus che ci stanno seguendo. Poi c'è Mirko Nicolino, quindi abbiamo veramente tante situazioni da andare ad analizzare, per cui anticipiamo la pausa e poi ritorniamo con il buon Ivan Cardia. A tra poco.
2: Questo se non lo capite, questo lo capirà piano piano. Io devo parlare con la gente e capisco. Io sono bravo.

0: Carissime telespettatrici e carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio a Trieste. Per la prima volta le navi oceanografiche Gaia Blu del CNR e Laura Basti dell'OGS sono ormeggiate insieme e aperte al pubblico, un'occasione per avvicinare i cittadini e gli studenti alla ricerca sugli oceani, sui cambiamenti climatici e sugli ecosistemi marini. Vediamo.
1: Due navi, un solo obiettivo, esplorare e studiare il mare dai fondali del Mediterraneo fino alle regioni più estreme del pianeta. A Trieste, per la prima volta, le navi da ricerca Gaia Blu del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Laura Bassi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale sono ormeggiate insieme e aperte al

0: pubblico. Un'occasione speciale che permette a cittadini, studenti e appassionati di salire a bordo di due tra le più importanti infrastrutture scientifiche italiane, protagoniste delle attività di ricerca sugli oceani, sui cambiamenti climatici e sugli ecosistemi marini. L'iniziativa rappresenta anche un momento di confronto tra le principali istituzioni della ricerca italiana impegnate nello studio dell'ambiente marino e nella raccolta di dati fondamentali per comprendere l'evoluzione del nostro pianeta. La Gaia Blu, lunga circa 80 metri, una nave oceanografica multidisciplinare dotata di laboratori all'avanguardia, sonar per la mappatura dei fondali e sofisticate tecnologie per l'osservazione degli ecosistemi marini. Negli ultimi anni ha partecipato a numerose campagne scientifiche nel Mediterraneo, contribuendo allo studio della biodiversità e degli effetti del cambiamento climatico. Accanto a lei, la Laura Bassi, unica nave rompighiaccio italiana destinata alla ricerca oceanografica, un vero laboratorio galleggiante progettato per operare nelle condizioni più difficili, dai ghiacci dell'Artico fino alle missioni in Antartide. Grazie alla sua struttura rinforzata e sistemi di posizionamento ad alta precisione, rappresenta uno strumento essenziale per la ricerca scientifica nelle regioni polari. La presenza contemporanea delle due navi a Trieste assume anche un forte valore simbolico. Secondo i vertici di CNR e OGS, la collaborazione tra le due istituzioni dimostra quanto sia importante condividere competenze, tecnologie e infrastrutture per affrontare le grandi sfide ambientali del nostro tempo. L'apertura al pubblico conferma inoltre la volontà di avvicinare sempre più cittadini al mondo della ricerca, mostrando da vicino il lavoro quotidiano di scienziati e tecnici impegnati nello studio del mare e del clima. E i numeri testimoniano l'interesse dell'iniziativa. Oltre 700 visitatori sono attesi a bordo della Laura Bassi durante i giorni di apertura, mentre centinaia di persone hanno già visitato la Gaia Blu nelle prime giornate dedicate al pubblico, un viaggio nella scienza che parte dal porto di Trieste e guarda agli oceani di tutto il mondo.
1: A Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, torna i nostri Miti Festival, aggiunto alla settima edizione con la direzione artistica da quest'anno di Luciano Melchionna. Il tema della edizione attuale è eroiche distrazioni e accompagnerà spettacoli, incontri e performance tra teatro, musica e riflessione contemporanea.
2: Prende il via Pomigliano d'Arco la settima edizione dei nostri Miti Festival, la rassegna teatrale nazionale che negli ultimi anni è diventata uno degli appuntamenti culturali più attesi non solo dalla Campania. L'edizione 2026 porta il titolo Eroiche Distrazioni ed è affidata alla direzione artistica di Luciano Melchionna, un percorso che attraverso teatro, musica e arti performative invita il pubblico a riflettere sul rapporto tra attenzione, memoria, immaginazione e libertà creativa nella società contemporanea.
3: I nostri Miti Festival quest'anno ha scelto Luciano Melchionna. Io ne sono molto molto lusingato, onorato, e ho ancora una volta il piacere di poter portare con me artisti di altissimo livello. Ora voi mi direte: ci sono nomi? Sì, ci sono nomi importantissimi per me e per tutto il pubblico che ne ha goduto e che ne godrà. Poi ci sono nomi più nomi e nomi che si stanno facendo nomi, però sono artisti, amici, esseri umani meravigliosi che verranno a giocare con noi ogni giovedì dal 18 giugno al 23 luglio nel Giardino dei Miti a Pomigliano d'Arco.
2: Il cartellone propone spettacoli che affrontano temi legati all'identità, alla memoria, alle relazioni umane e al riscatto sociale. Si parte il 18 giugno con un'anteprima nazionale, femminile e singolare, interpretato da Nunzia Schiano e Maria Bolignano, un omaggio alla forza e alla resilienza dell'universo femminile. Il 25 giugno, spazio all'ultima corsa di Fred, con Massimo De Matteo dedicato alla figura e alle canzoni di Fred Buscaglione. Il 9 luglio andrà in scena Ego, spettacolo che invita il pubblico a interrogarsi sul ruolo dell'ego nella vita quotidiana. Il 16 luglio sarà la volta di Matrioska Freedom, un viaggio interiore tra spiritualità e crescita personale, mentre il 23 luglio il festival si concluderà con Io, ma niente, con nessuno avevo fatto, della compagnia Vuceria Teatro, intenso racconto ambientato nella Sicilia degli anni Ottanta che affronta temi come identità, libertà e pregiudizio. Accanto agli spettacoli serali, una vera e proprio a chicca. Ogni appuntamento infatti sarà preceduto da opening act musicali e artistici, confermando la volontà della manifestazione di offrire uno spazio aperto alla creatività contemporanea e nuovi linguaggi espressivi.
3: Quest'anno ho voluto intitolare questo festival Eroiche Distrazioni. Ne abbiamo bisogno, siamo noi artisti, siamo degli eroi che continuiamo in qualche modo a distrarci dall'orrore e a distrarvi, e voi siete degli eroi a venire da noi a farvi distrarre, ma soprattutto a scegliere in qualche modo distrazioni motivate. Alte, nel senso che invitino al divertimento, quindi alle emozioni e alla riflessione. Troverete tutto questo, troverete una novità, l'opening act ogni sera prima dello spettacolo. Avremo un artista, un musicista, un cantautore che farà da apripista come ai concerti. Ci saranno altre novità, tante altre novità. Siamo felici, siamo molto molto molto motivati e divertiti. Non vediamo l'ora, ok? Vi aspettiamo ai nostri miti Eroiche Distrazioni nel Giardino dei Miti a Pomigliano d'Arco.
2: Con Eroiche Distrazioni, il festival I Nostri Miti, ideato da Totò Caprioli e che è il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Pomigliano d'Arco, rinnova così la propria missione: trasformare il teatro in uno strumento di incontro, dialogo e crescita collettiva, coinvolgendo pubblici diversi e valorizzando il ruolo della cultura come motore di partecipazione e inclusione.
1: Vallo di Nera, in provincia di Perugia, si prepara la 22esima edizione di Fior di Cacio, in programma il 13 e 14 giugno, il prossimo weekend. La rassegna celebra i formaggi umbri e la tradizione pastorale della Valnerina, con il sostegno di Slow Food, un programma ricco di degustazioni, laboratori e attività nel borgo.
4: Vallo di Nera si prepara ad accogliere la 22esima edizione di Fior di Cacio, la manifestazione dedicata alle eccellenze lattiero-caseare umbre, in programma il 13 e 14 giugno nel borgo della Valnerina, riconosciuto dall'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio come unica città del formaggio dell'Umbria. L'evento, presentato nei giorni scorsi a Perugia, punta a valorizzare le produzioni casearie di qualità e il ruolo della pastorizia, elemento centrale della storia, dell'economia e del paesaggio delle aree interne umbre. L'edizione 2026 rappresenta anche una svolta importante per la manifestazione. Grazie alla collaborazione tra Slow Food Italia e la Camera di Commercio dell'Umbria, Fior di Cacio ambisce infatti a diventare un punto di riferimento nazionale per la promozione della biodiversità e delle produzioni pastorali italiane, soprattutto negli anni in cui non si svolge la manifestazione CIS di Bra. Per due giorni il borgo ospiterà produttori, allevatori, esperti del settore e appassionati provenienti da tutta Italia. Cuore dell'iniziativa sarà, come sempre, le vie del cacio, la mostra mercato che animerà le strade e le antiche cantine del centro storico con degustazioni e vendita delle migliori produzioni artigianali umbre. Tra le novità di quest'anno ci sarà anche uno spazio dedicato ai presidi Slow Food, che porterà a Vallo di Nera produttori provenienti da diverse regioni italiane, offrendo al pubblico l'opportunità di conoscere e degustare formaggi e specialità agroalimentari rare e a rischio di scomparsa.

0: diffusi in tutto il borgo. Tra gli eventi più attesi anche la tradizionale maxi ricotta di fior di cacio, una grande forma da 80 kg che domenica pomeriggio sarà distribuita ai visitatori, diventando il simbolo conclusivo della manifestazione. Un appuntamento quindi che punta a raccontare non solo il valore dei formaggi di qualità, ma anche il ruolo fondamentale dei pastori e dei pascoli nella tutela del territorio, della biodiversità e delle tradizioni delle aree interne umbre.
1: È una tradizione quella della festa che dura da tanti anni. La prima edizione ci fu nel 2003, quindi è abbastanza maggiorenne. Ha come protagonista uno dei prodotti agroalimentari più importanti della Valnerina, legata a una tradizione di pastorizia, il formaggio. Da noi il formaggio si chiama cacio, quindi fior di cacio. Siamo in primavera e c'è il tripudio dell'eccellenza e anche dei pascoli fioriti, quindi formaggi ma anche prodotti tipici del nostro territorio, artigianato, in una festa inserita in un contesto bello della Valnerina, come Vallo di Nera, un paese medievale, e che ormai vede molte persone affezionate venire ogni anno.
2: È una manifestazione alla quale ho partecipato anche sul piano personale e quindi direi che è un'eccellenza della nostra regione. Ora, quello che c'è da dire è che in anni non sospetti, io come presidente di associazione e poi anche come presidente di Camera mi sono sempre battuto perché ci fosse un'identificazione dei famosi pecorini, perché noi non abbiamo un'identificazione di un pecorino umbro. Io non so se questo naturalmente può essere, diciamo, un fatto di pregio, perché credo che sia positivo poter avere un'identificazione di un pecorino regionale. E fior di cacio sicuramente è un'eccellenza che tende a valorizzare quello che sono i nostri formaggi, i nostri latti che vengono trasformati in formaggio. La Camera ha sempre affrontato il tema dei prodotti dell'agroalimentare, quindi abbiamo trattato il tema delle carni, abbiamo trattato il tema, volevo dire, degli oli, come diceva lei, e altri temi, il vino, la birra, tutto quello che noi vogliamo. Ecco, e anche sui formaggi siamo, insomma, alla quinta edizione per quello che riguarda questo fatto. E che cosa succede? Serve a far confrontare anche gli imprenditori tra di loro, perché spesso e volentieri sono produttori, ma nello stesso tempo concorrenti, e ognuno tiene riservati i propri valori, le proprie conoscenze, i propri fatti. Il confrontarsi invece tra di loro credo sia un fatto positivo che porta a migliorare sia la qualità del prodotto, sia i rapporti interpersonali, sia la possibilità di vendere questo prodotto. E io mi auguro che si possa naturalmente arrivare anche alla definizione di un pecorino umbro nei prossimi anni.
3: E torniamo in Campania, a Sarno, in provincia di Salerno, negli Orti della Musica. L'edizione 2026 di Piantalo è stata dedicata al maestro Peppe Vessicchio, una giornata tra musica, cultura e impegno ambientale con ospiti del mondo artistico e gastronomico. Il servizio è a cura di Carmine Bonanni.
4: Un'intera giornata nei campi del pomodoro San Marzano DOP dedicata al maestro Peppe Vessicchio, l'evento Piantalo 2026, creato da Gusta Rosso per raccontare e far vivere da vicino il ciclo del pomodoro San Marzano DOP, ha rappresentato il primo esempio italiano di Agri Day Culture e ha dato vita al primo AgroSoft Clubbing d'Italia, in cui musica, energia e socialità si sono combinate nel rispetto dei ritmi naturali.
5: È importante, oltre al ciclo di produzione, e imparare a farlo riconoscere il vero San Marzano, perché si riconosce solamente entrando nei campi e capendo perfettamente il sapore, il colore, il metodo di coltivazione. Quindi se lo riconosci è facile non farti fregare con qualche contraffazione. La contraffazione è uno degli elementi più negativi che ci sono nel nostro settore e che hanno bisogno di essere ancora più incisivi di chi è preposto alla tutela, per poter smantellare questo approfittarsi delle nostre eccellenze per vendere un prodotto che poi non corrisponde a San Marzano.
6: È l'identità della cucina italiana, cioè il pomodoro, come la pasta, la pizza, e si abbina tantissimo al pomodoro, e San Marzano rappresenta proprio la vera identità italiana. Quante volte abbiamo parlato di questo prodotto così importante che non è equiparabile agli altri, perché si va a differenziare per le sue caratteristiche, E quando tu hai il vero San Marzano tra le mani te ne accorgi, e che veramente poi quando lo riporti nel piatto il gusto è quello che, quella lettura al palato è un qualcosa di fantastico e di rimane un ricordo indelebile al palato.
7: Peppe era un artista, il suo modo di vivere era quello di un artista, il suo modo di pensare, lui era costantemente in produzione artistica, questo suo avvicinarsi alla terra, alla natura era proprio questo, era un'apertura della sua immensa sensibilità, è nel cuore, rimarrà nel cuore, è una di quelle persone che non si perderà mai.
3: Ed è sempre firmata dal nostro Carmine Bonanni la consueta rubrica sul mondo del cibo campano. In questa puntata entriamo nella storia dell'antica pizzeria da Michele, dove nasce il Museo della Pizza, uno spazio dedicato alla memoria, all'artigianalità e all'eredità della famiglia Condurro. Vediamo.
8: Non una semplice celebrazione del passato, ma un ponte verso il futuro della pizza. Il museo voluto a Napoli dalla famiglia Condurro, dell'antica pizzeria da Michele, propone documenti inediti, licenze storiche e le foto d'epoca che testimoniano l'evoluzione della pizzeria dal 1870 ad oggi. Gli attrezzi del mestiere, pale in legno, madie impastatrici a mano e un omaggio ai momenti iconici con le visite delle star di Hollywood e delle grandi personalità italiane.
9: Siamo molto felici, fino ad adesso sono arrivati a vedere il museo più di 1000 persone, quindi gli sforzi che abbiamo fatto, tutta questa attenzione verso questo tipo di attività sta dando i suoi frutti. Il museo è stato aperto per 3 motivi fondamentali: uno, per omaggiare la pizza, perché la pizza è l'identità dei napoletani, è l'orgoglio dei napoletani; il secondo motivo è un omaggiare la mia famiglia che nel 1870 ha dato vita alla pizzeria; e l'ultimo, questo rendere grazie a Forcella, questo quartiere tanto bistrattato, all'interno del quale noi, attraverso il museo e altre associazioni che sono presenti, vogliamo creare un polo culturale. Il museo è diviso in cinque ambienti. Nel primo ambiente c'è la storia della pizza, come è nata la pizza, le varie evoluzioni, c'è la storia della nostra famiglia, come è cambiato il mestiere del pizzaiolo, come sono cambiate le varie attività, i vari negozi della pizza. Nel secondo ambiente ci sono tutti i ricordi che erano presenti all'interno della pizzeria, in modo particolare del vintage sia della Coca-Cola sia della Peroni, reclame, bottiglie e poi alcuni oggetti presenti nella pizzeria, radio, frigoriferi, ventilatori, telefono, un materiale degli anni 50. Poi c'è la terza sala, dove abbiamo chiamato la sala dei personaggi famosi, dove sono soltanto gli angoli dei personaggi che sono venuti nella pizzeria, l'angolo della Julia Roberts, di Maradona, ma anche gli attrezzi che hanno distinto l'attività del pizzaiolo. Passa pomodori, c'è un'impastatrice a mano molto antica, c'è la madia dove veniva conservata la pizza, le stufaiole dove primo delivery, dove venivano portate queste pizze in giro e vendute, e poi c'è un forno a carbone che veniva autorizzato nelle famiglie appunto per cuocere le pizze. E l'ultima sala è la sala dell'experience, dove chi vuole imparare a fare la pizza impara a mettere le mani in pasta, come si fa una pizza, come si fa un impasto. Anche qua ci sono diversi oggetti appartenuti ai pizzaioli, in modo particolare alla mia famiglia. E in ultimo c'è il forno, dove chi vuole impara anche a informare.
3: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy finisce qui. Ma niente paura, come sempre tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci come sempre online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci concentreremo sul mercato e lo faremo attraverso le notizie e le considerazioni del direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, che è già in collegamento con noi. Buonasera Niccolò.
1: Buonasera, ben ritrovato a te e a tutti. Ciao.
0: Inizia il mondiale, ti chiedo subito quali sono le tue favorite.
1: Ma le favorite sono sempre le stesse, io credo che ci siano due squadre che potrebbero fare veramente molto bene, la Francia e la Spagna, per quanto riguarda ovviamente le zone più vicine a noi, e poi vabbè, ci sono le solite squadre sudamericane, penso anche al Brasile, all'Argentina stessa. Io metterei queste quattro squadre, poi ci sarà sempre una sorpresa. Il mondiale è molto particolare, può regalare anche delle sensazioni a volte sbagliate alla vigilia, perché poi ci sono squadre che sono più in forma, altre meno in forma. Però io sarei su queste quattro, mettendoci magari anche un outsider che in questo momento non posso prevedere, ma che potrebbe, diciamo, essere la vera e propria sorpresa di questo mondiale.
0: Secondo Bergomi, invece, Bergomi che è un grande conoscitore di calcio, è l'Inghilterra la vera favorita, anche perché nel gruppo c'è una qualità, secondo lui, impressionante. Cosa ne pensi?
1: Ma che ci sia sicuramente tanta qualità è vero, però poi l'Inghilterra non mi sembra abbia fatto dei risultati particolarmente importanti a livello internazionale, no? E quindi questo poi vuol dire che quando arrivi a queste competizioni, che siano magari gli europei o che siano anche i mondiali, ti manca sempre qualcosa. Paradossalmente in questo è molto più brava la Germania, se ci pensi bene, perché la Germania magari a volte non ha avuto delle squadre eccezionali, però è riuscita sempre a arrivare.

0: arrivare fino in fondo. Quindi io credo che sulla parità sono perfettamente d'accordo con Beppe Bergomi, per quanto riguarda le possibilità di arrivare fino in fondo, vediamo, ecco, io non lo so, magari ci potrebbe essere anche questa chance. È chiaro che quest'anno con il mondiale non più allargato a tante squadre forse vedremo anche delle situazioni diverse, cioè meno prevedibili, e magari può diventare anche un mondiale più interessante, che questo nessuno ce lo toglie, ecco. Il problema vero è che questo è l'ennesimo mondiale senza l'Italia, e quindi francamente questa è una cosa che più di ogni altra, non dico mi allontana dalla competizione, però la rende meno fascinosa, almeno a livello personale, perché poi guardi le partite con uno spirito diverso, magari così da osservatore interessato, ma fino a un certo punto.
1: E tra i calciatori, quali sono quelli che ti intrigano di più?
0: Ma io, sai, per quanto riguarda i calciatori, riguardavo un assist che ha fatto Messi nell'ultima partita amichevole, e sono sempre gli stessi, cioè io penso che Messi, sono curioso di vedere anche Cristiano, Cristiano certo. Ronaldo, come naturalmente affronterà questo mondiale, perché anche per lui insomma l'età avanza, però questi sono giocatori che quando hanno queste competizioni io penso che possano sempre fare la differenza, per cui i soliti noti, no? Ci metto Messi, ci metto Ronaldo, e poi vediamo se emerge una stella giovane, ecco, io sai, le squadre le ho visto anche la rosa, però a me piace sempre vedere questi grandi campioni e quanto possono incidere ancora alla loro età, per cui li guarderò perché ci sono questi mondiali, perché ci sono Messi e Ronaldo, ecco, soprattutto, anzi ti dirò di più, li guarderò facendo un grande tifo per Carlo Ancelotti, perché Carlo Ancelotti oggi mi rappresenta l'Italia, in particolar modo anche se c'è Fabio Cannavaro naturalmente, no? Che è CT dell'Uzbekistan, però al di là di questo io faccio un tifo perché possa veramente realizzare un sogno Carlo Ancelotti, cioè andare a vincere il mondiale, poi davvero una carriera straordinaria, strepitosa. Mi dispiace solo che questo sogno, casomai se lo può coronare, lo corona con un'altra squadra, con un'altra nazionale, non con quella italiana, perché uno come Ancelotti che ha segnato un'epoca del nostro calcio per tutto quello che ha fatto, lo avrebbe meritato, ecco. Il problema nostro è però che noi non andiamo neanche al mondiale, quindi inevitabilmente tifiamo da lontano per Carletti.
1: Parliamo adesso di mercato e ti chiedo subito, visto che ancora non siamo entrati proprio nel vivo delle trattative, chi opererà di più secondo te tra le big?
0: Ma c'è tanto lavoro da fare per tutte. Cominciamo dall'Inter, che sono i campioni d'Italia. Beh, loro devono sicuramente prendere un difensore centrale. Abbiamo capito che a questo punto, per quanto riguarda questo settore, resterà Bastoni. Darmian probabilmente no, va via o resta, quindi non verrà rinnovato il contratto. Hanno bisogno comunque di mettere altri giocatori all'interno della rosa, per cui mi aspetto un Solé di turno, che non è detto sia proprio lui, ma secondo me potrebbe essere questo, voglio dire, il profilo più giusto, perché l'Udinese comunque sia ha dimostrato che questo giocatore vale molto, e quindi l'Inter secondo me c'è forte, e poi dovranno fare anche il sostituto di Dumfries, perché comunque questo è un giocatore che è andato al Real Madrid per la clausola rescissoria, ma quando è stato preso per sostituire Hakimi c'era molta perplessità, se ti ricordi, Lorenzo, si pensava che non fosse all'altezza, no, del ruolo e di poter sopperire a quello che è stato il lavoro fatto da Hakimi. Invece in realtà mi sembra che questi anni di Dumfries abbiano dimostrato che l'acquisto era pienamente azzeccato, con altre caratteristiche, ma un giocatore preso a condizioni buone, sicuramente non troppo esose dal punto di vista economico, ma con un grande rendimento in campo. Per cui io mi gioco palestra, mi continuo a giocare palestra per la fascia destra, anche se costerà tanto, e poi sai, l'Inter comunque, quando ha sistemato prendendo magari anche Provedel, non è che debba fare grandi cose, magari cederà a Frattesi, perché questa potrebbe essere la cessione, voglio dire, più importante, annunciata ormai da varie sessioni di mercato, poi davanti sono a posto, hanno questo Pio Esposito, per cui l'Inter dovrà sistemare due o tre cosettine, ma nulla di particolare, mentre per esempio la Juve ha tanto da fare, il Napoli c'è da capire come lo vuole strutturare, e soprattutto Allegri, l'Atalanta fa due cessioni sicuramente importanti, la prima di Ederson, la prossima di Palestra, e vedremo se potrà rientrare nel lotto della Champions. La Roma, anche lei deve sistemare alcune cose, perché per fare la Champions ci vuole un organico migliore, e insomma sono tutte abbastanza attive, ecco. Io, poi c'è il Milan l'ho messo per ultimo, ma non perché debba essere considerato meno di queste squadre, ma il Milan non ha ancora l'allenatore, non ha ancora il direttore, e quindi a maggiore ragione bisogna capire quello che c'è da fare, ma io mi aspetto una rivoluzione anche lì con la partenza di Leao. Poi ora non voglio anticipare tutti i temi delle tue domande, però mi hai chiesto un quadro della situazione, mi sembra che parlando di queste squadre qua e c'è tanto lavoro da fare, per non parlare della Lazio e della Fiorentina che comunque

0: comunque sono sempre squadre che al di là dei campionati che hanno fatto quest'anno, però rientrano nell'ottono delle grandi della Serie A.
1: Hai citato vari calciatori, volevo soffermarmi un attimo anche su Ruggeri, che potrebbe tornare in Italia, piace alla Juve e anche alla Roma. L'Atletico Madrid però spara abbastanza alto, 25 milioni di euro, secondo te è una cifra che possono permettersi queste due squadre per Ruggeri?
0: Ma allora, io credo che la Juventus, se vuole andare a prendere un difensore, cioè, visto che sta pensando anche a Lukumi, che ha una clausola, no, di 28 milioni, le cifre sono queste, ragazzi. Cioè, ormai le cifre per un difensore centrale forte, sono queste, se vuoi andare a prendere un giocatore importante. Poi bisognerebbe capire alla Juventus, per esempio, che fa Bremer, perché lui ha questa clausola rescissoria fino al 10 d'agosto. Quindi vuol dire passa tutto il mondiale, passato il mondiale potrebbe arrivare un club che vuole esercitare la clausola e magari lui va via e prende 57 milioni, però poi dopo devono sostituire Bremer, che è un campione. Cioè, Ruggeri è bravo. Ecco, la domanda è perché si è dovuto cedere Ruggeri all'estero, se poi si deve andare a ricomprare delle cifre più alte. Purtroppo però in quel momento lì ci sono dei club che gli garantiscono un ingaggio migliore, gli danno la possibilità di avere delle ambizioni sportive superiori a quelle che avrebbe in Italia, e quindi uno prende e va. Poi nel caso di Ruggeri sai benissimo che l'Atalanta, di fronte a certe cifre, non è che si arrende, però comunque sia le stabilisce. Se si arriva a quelle cifre, loro non ci pensano due volte e li fanno partire i giocatori. Pensa su Lookman, non è che loro hanno fatto sconti a nessuno. La cifra doveva essere 40, 40 sono arrivati, a 40 è partito. Quindi io penso che la Juve debba fare molto, soprattutto, guarda, tu stai parlando della difesa, ma io penso che loro in attacco abbiano un problema enorme in questo momento, perché la Juventus allo stato attuale in attacco non ha nessuno, cioè non ha nessuno. Ce li ha i giocatori, però c'ha gli esterni, non hai due centravanti, perché comunque anche Jonathan David andrà via, e quello è un problema enorme per questa squadra, considerato che non c'è Vlahovic anche, che ha deciso di prendere altre strade. Quindi ben venga il ritorno di Ruggeri, però se qualcuno pensa di prendere Ruggeri a sconto, la vedo difficile.
1: Finora comunque hanno tenuto banco i movimenti sulle panchine. Allegri al Napoli, che squadra costruirà secondo te? Si parla di un budget a disposizione del club per rinforzare la squadra intorno ai 50, 60, può arrivare fino ad 80 milioni.
0: Vabbè, che di questi tempi non è poco, ma non è quello che ha utilizzato il Napoli nelle ultime due stagioni, fondamentalmente, no? Perché se ci pensi bene, il Napoli ha speso tantissimi soldi nelle ultime due stagioni, e quindi non sono gli stessi investimenti. Poi questo budget di cui tu parli può essere anche incorporato e anche, diciamo così, messo insieme a eventuali cessioni, per cui ci sono 80 milioni di euro, e poi ci potrebbero essere, voglio dire, anche dei soldi che possono arrivare da alcune cessioni importanti. Poi ci sono dei giocatori che hanno degli ingaggi altissimi, penso a De Bruyne, penso allo stesso Lukaku, che per me uno dei due va via. Poi vedremo quali saranno le dinamiche. Però per quanto riguarda Allegri, io credo che Allegri abbia ben chiaro qual è la nuova filosofia del Napoli, che sarà quella di un Napoli che sicuramente potrà investire, ma non investirà come prima, che cercherà di abbassare il monte ingaggi, che cercherà di prendere dentro dei giocatori più giovani rispetto a quegli anziani, perché comunque sia negli anni di Conte chiaramente la presenza di giocatori esperti voluti dallo stesso allenatore ha inciso un po', no, anche nel discorso del bilancio globale, e quindi faranno un'operazione del genere. Poi è chiaro che l'obiettivo iniziale sarà quello di confermare il posto in Champions League. Lottare per lo scudetto non sarà semplice, e lo ha dimostrato anche oggi, o meglio quello che è successo quest'anno al Milan di Allegri, perché poi bisogna essere continui sia nel girone d'andata che nel girone di ritorno. Se tu guardi cosa è successo al Milan all'andata, hanno fatto tanti punti, ne hanno fatti molti meno nel girone di ritorno, e alla fine sono usciti anche dalla zona Champions. Quindi pensare a un Napoli che possa tranquillamente lottare per lo scudetto, direi di no, che si possa inserire sì, e che sarà un Napoli non troppo diverso, secondo me, da quello di Conte, perché poi se andiamo ad analizzare la scelta dell'allenatore, se avessero preso italiano, ti avrei detto, magari potrebbe essere anche un Napoli spumeggiante, cioè un Napoli che magari con il 4-3-3 di italiano poteva diventare veramente una squadra super offensiva, con i limiti di una squadra super offensiva, ovvero il problema di prendere tanti gol. Allegri, secondo me, cercherà di tenere come sempre una buona base difensiva, il famoso cortomuso, e cercare di portare a casa più risultati possibili, però c'ha il vantaggio che è un grande gestore di spogliatoio e quindi questo gli può dare un'utilità. Però ecco, non mi aspetto delle grandi novità rispetto a Conte. Ci fosse stato italiano, mi sarei aspettato un Napoli totalmente diverso.
1: E parlando di possibili operazioni in entrata, Ghila,

0: quante possibilità in questo momento di essere un affare a portata di mano per i partenopei?
1: Ma guarda, Lorenzo, su Dila ne abbiamo parlato tante volte, non solo qui nella TM Bull News, ma anche su tutto il mercato web. Lui c'ha il contratto in scadenza 30 sì. giugno del 2027, quindi questo vuol dire che lui ha solo un altro anno di contratto con la Lazio, e conseguentemente, avendo solamente un altro anno di contratto, la Lazio non può nemmeno fare, diciamo, troppa resistenza. È chiaro che questo è un giocatore bravo, il 50% sulla futura rivendita spetta a Real Madrid, e conseguentemente la Lazio tira alto il prezzo, cioè 25-30 milioni, ma 25-30 milioni per un giocatore che ha un altro anno di contratto è un po' difficile realizzare, no? Questa cifra qua. Per cui io penso che Allegri abbia in testa lui, per quanto riguarda la difesa, centrocampo Rabiot, sono sicuramente i due nomi che lui farebbe, però per prendere Rabiot bisogna che esca anche Issa o Lobotka, almeno uno dei due deve uscire. Ghila, potrebbe uscire Rachmani, per esempio, no? Che è un giocatore che magari il Napoli potrebbe anche decidere di cedere. Bisogna vedere se effettivamente c'è questa volontà di spendere almeno 25 milioni di euro, però secondo me questo è il giocatore preferito in difesa per Allegri, tant'è che prima che succedesse quello che è successo al Milan si parlava di lui, no, come primo rinforzo per la difesa per la prossima stagione.
0: E Lucca potrebbe avere un'altra chance al Napoli?
1: Non lo so. Io fossi in Lucca, guarda, andrei a fare un'esperienza all'estero, ma in un club che naturalmente, diciamo, mi dà la possibilità di giocare sempre senza pressione, perché ho paura che magari forse questa cosa abbia un po' inciso. Io sono un po' un romantico, guarda, da questo punto di vista, ma capisco che ormai le ambizioni, giustamente, di un giocatore come Lucca, che è partito dal basso e si è ritrovato in una grandissima squadra come il Napoli, debbano rimanere alte. Però l'ho detto anche a Renzo Castagnini, che è direttore sportivo del Frosinone. Io, per una bella storia di calcio, mi piacerebbe vedere Lucca centravanti del Frosinone con il direttore sportivo che lo lanciò a Palermo, ovvero lui, e un rilancio totale col Frosinone che si salva con grazie ai gol di Lucca, che si rigenera in un'annata in una squadra magari con questa ambizione, ma per tornare più forte di prima. Ecco, questo è un po' il mio disegno romantico di cosa potrei vedere nel futuro di Lucca. Ma ovviamente questo è solamente, diciamo, un mio pensiero, che con ogni probabilità non troverà riscontro nella realtà. Credo che Lucca abbia bisogno di andare a giocare e di giocare con continuità. L'occasione del Nottingham Forest era bella, purtroppo per lui non è andata bene, però io ho un giocatore che stimo, sono convinto che ha ottime qualità, ha delle caratteristiche giuste, ha pesato tanto il fatto del trasferimento di 40 milioni di euro, però io Lucca lo prenderei subito, perché sono convinto che se gli dai fiducia può tornare a essere Lucca dell'Udinese.
0: Insomma, hai dipinto un bel quadretto su Lucca. Per quanto riguarda Lukaku, che è in uscita, a tuo parere quanto potrà ricavare il Napoli dalla sua cessione?
1: E anche lui, Lorenzo, ha contratto con un altro anno, no? Con il Napoli, e non lo so, perché poi sai, Lukaku il problema grosso è l'ingaggio, quindi a maggior ragione non puoi nemmeno chiedere troppi soldi per il cartellino, visto che poi dopo qualcuno si deve anche accollare l'ingaggio. Poi naturalmente se c'è un trasferimento, poi l'ingaggio di Lukaku non può durare un anno solo, ovviamente deve durare nei giro di 2-3 anni come minimo, quindi comunque sia ci sono delle cifre importanti. Non lo so, io sinceramente dove possa andare Lukaku in questo momento non ho idea. Penso sempre al mercato turco, no? Perché comunque lì loro hanno anche una questione fiscale diversa, e potrebbe essere una buona soluzione per un club che vuol puntare sul centravanti. Lì, voglio dire, in Turchia c'è andato Icardi, no? Ci sono andati tanti giocatori che comunque sia hanno avuto Osimhen, quindi potrebbe essere anche quella una strada. Bisogna vedere che cosa vuol fare lui e soprattutto che cosa pensa anche, voglio dire, dell'opportunità magari di tornare a giocare in Inghilterra, perché questa potrebbe essere anche un'altra strada. Però sai, con Lukaku è molto difficile, perché io non mi aspettavo che succedesse quello che è accaduto con il Napoli, no? questa situazione che, insomma, sembra essere risolta, ma allo stesso tempo si risolverà solo con una decisione finale. Per cui vabbè, io penso al mercato turco, oppure volendo anche all'Arabia, perché questi soldi di ingaggio potrebbero anche, voglio dire, portarlo in Arabia, cioè non sarebbe da escludere, ecco, oggi il mercato turco o il mercato arabo. Dipende poi da lui, dalla sua voglia, dalla sua volontà e dai suoi desideri, da quanta voglia ha di stare in un calcio di un certo livello e soprattutto da quanto in questo momento lui ha in testa nella sua carriera.
0: Parlando invece della Roma, Ndicka piace molto in Premier e i giallorossi.

0: la sua cessione potrebbero ricavare una cifra intorno ai 43 milioni.
1: Sì, non glielo dite però a Gasperini, perché se glielo dici troppo forte a Gasperini, poi dopo, lui dopo un secondo vuole giustamente il sostituto, perché poi dopo la Roma è arrivata a Champions League, però lui il secondo dopo l'accesso alla Champions League, chiaramente ha buttato subito giù le idee per fare una squadra forte anche per la prossima stagione, per cui è evidente che per fare due competizioni come il campionato e la Champions League c'è la necessità di avere giocatori forti, quindi io credo che se questo dovesse accadere devono andare poi a prendere un altro difensore centrale. La Roma, ricordiamolo, ancora ufficialmente non ha il direttore sportivo, lo avrà, che è Toni D'Amico. Però devono cominciare a muoversi e hanno anche forse qualcosina di necessità di bilancio, perché poi Lorenzo non ne abbiamo parlato molto in quest'ultimo periodo, però l'apertura del calciomercato il 29 di giugno è molto indicativa, no? Dello stato di salute di tutti i nostri club della Serie A, perché aprire il mercato il 29 di giugno significa che tu magari imposti adesso delle operazioni e poi non le concludi immediatamente prima della chiusura anche del bilancio, no? Che molte squadre lo chiudono al 30 giugno e non è un caso che questa cosa, perché non mi ricordo, ma così a mente è la prima volta
0: Eh
1: che
0: sì,
1: il mercato apre un po' prima della fine del mese, cioè
0: vero,
1: poco prima, un giorno prima, non è che stiamo
0: sì.
1: parlando di una settimana prima, però ecco, questo fa capire che tante società devono anche pensare a cedere. Tornando quindi a quello che mi dicevi su Ndicka, è certo, se loro gli danno tutti questi soldi, fanno anche una plusvalenza. E questo gli permette di sistemare il bilancio, più soldi naturalmente della Champions e di non sacrificare magari Manu Koné, che è un giocatore che per Gasperini è estremamente importante.
0: E allora, grazie al direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. Buona serata. E
1: Grazie a te, un saluto a tutti, buona trasmissione, ciao Lorenzo.
0: dunque, dopo questa ampia chiacchierata con Niccolò Ceccarini per quel che riguarda il mercato, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

Nuova pesante escalation militare in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato 49 missili da crociera Tomahawk contro obiettivi strategici in Iran. Il presidente americano Donald Trump ha posto un duro ultimatum a Teheran: accordo o bombarderemo ancora senza pietà, annunciando via social nuovi raid per le prossime ore e l'obiettivo d'assumere controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane. Immediata la replica dei Pasdaran, che hanno colpito le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania, decretando la chiusura totale dello stretto di Hormuz sino a nuovo ordine. Secondo la CNN, i canali diplomatici per un negoziato restano comunque aperti. È stata una notte di violenti attacchi incrociati sul fronte dell'Europa orientale. Le forze aeree di Mosca hanno bersagliato il territorio ucraino impiegando due missili balistici Iskander-M e una flotta di 221 droni d'attacco. Le unità di difesa aerea di Kiev, supportate da sistemi di guerra elettronica e gruppi di fuoco mobili, sono riuscite ad abbattere 195 velivoli senza pilota. Quasi contemporaneamente, un raid di droni ucraini ha colpito in profondità il territorio russo, centrando la raffineria di petrolio Avinsky nella regione di Krasnodar e provocando un vasto incendio all'interno dell'impianto energetico. Svolta restrittiva della Banca Centrale Europea in risposta agli shock energetici ed economici causati dal conflitto in Iran. Il Consiglio direttivo ha deliberato un rialzo dei tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. Si tratta della prima stretta monetaria attuata dall'Istituto di Francoforte da settembre del 2023. Riviste al ribasso le stime di crescita per l'Eurozona, fissate allo 0,8% per il 2026, mentre l'inflazione è stimata in crescita sino al 3% per l'anno in corso. La presidente Christine Lagarde ha definito la misura un segnale necessario a fronte dell'elevata incertezza economica globale. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di reclusione per omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni che l'8 settembre 2024 a Viareggio travolse e uccise con il proprio SUV il 52enne marocchino Nuradine Mesgui, che l'aveva poco prima scippata della borsa. I giudici hanno respinto la tesi difensiva dell'eccesso colposo di legittima difesa. La procura aveva chiesto la pena all'ergastolo, contestando i ripetuti passaggi della vettura sul corpo della vittima. L'imputata sconterà la condanna in regime d'arresti domiciliari, come stabilito dal provvedimento cautelare già in vigore. A due giorni da

0: Della sua resistenza. Da Silva ha ribadito la propria totale estraneità al delitto e ha confermato l'intenzione di continuare a vivere e lavorare in Italia. Si è concluso con apprensione ma senza gravi conseguenze il brutto incidente stradale che ha visto coinvolto Pier Silvio Berlusconi. Ieri sera attorno alle 21.30 l'amministratore delegato di Mediaset stava rientrando alla propria abitazione a bordo della sua vettura lungo la provinciale che collega Villa Santa ad Arcore. Secondo le ricostruzioni dei soccorritori, un'auto proveniente in accelerazione dalla corsia opposta ha improvvisamente perso aderenza invadendo la carreggiata. Nonostante il violento impatto frontale, Berlusconi è rimasto miracolosamente illeso, riportando solo lievi escoriazioni grazie al corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza del veicolo. Confermati tutti gli impegni aziendali odierni a Cologno Monzese, compresa la commemorazione del padre Silvio a 3 anni dalla sua scomparsa. Forte appello umanitario di Papa Leone XIV dalla Spagna. Il pontefice ha fatto tappa alla Palmas de Gran Canaria, pronunciando uno storico discorso incentrato sul dramma delle rotte migratorie da quello che ha definito il porto della vergogna. Richiamando al magistero e lo stile dei passati interventi di Papa Francesco a Lampedusa, il Santo Padre si è inchinato alla dignità dei migranti, ribadendo che ogni vita umana è una benedizione che non può essere scartata o usata come merce di scambio, e ha esortato le istituzioni internazionali a non assuefarsi l'idea di un mar Mediterraneo trasformato in un cimitero. In vista del Consiglio europeo, la Premier Giorgia Meloni ha annunciato alla Camera che l'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del prodotto interno lordo investito in difesa, registrando un incremento dello 0,71% focalizzato sulla sicurezza interna del territorio. La Presidente del Consiglio ha sottolineato lo stretto legame tra stabilità e competitività economica, evidenziando come la sicurezza sia un prerequisito fondamentale per proteggere famiglie e imprese dai rincari energetici. Su fronte internazionale, l'attenzione resta alta anche per le tensioni tra Stati Uniti e Iran, che minacciano lo stretto di Hormuz, snodo cruciale per i transiti commerciali e turistici globali. La linea italiana e la risposta coordinata sui dossier mediorientali, inclusa la condanna delle azioni dei coloni in Cisgiordania e le strategie sulle sanzioni, saranno definite nei prossimi imminenti appuntamenti diplomatici, a partire dal vertice G7 di Evian, che vedrà il confronto con Donald Trump, e il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno.
1: E proprio perché non ci sottraiamo alle nostre responsabilità, proprio perché non ci manca il coraggio di dire le cose come stanno, non possiamo non considerare il mutamento dello scenario nel quale operiamo. La difesa è importante, certo, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. E queste due priorità sono interconnesse. Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più, senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi. Abbiamo posto questa questione con chiarezza, scrivendo una lettera alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, con la quale chiedevamo di garantire maggiore flessibilità di bilancio agli Stati membri per affrontare la crisi energetica, utilizzando meccanismi finanziari simili a quelli previsti proprio per la difesa. Dopo un negoziato lungo e complesso abbiamo ricevuto la risposta che auspicavamo. La possibilità di attivare su base volontaria la cosiddetta National Escape Clause ci consentirà di investire 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, che colpisce soprattutto le famiglie vulnerabili e le imprese energivore, ma più in generale tutti gli italiani. Si tratta di un risultato molto importante che in parecchi consideravano impossibile, ma che abbiamo centrato dimostrando la capacità dell'Italia di far valere in Europa i propri interessi e proporre soluzioni efficaci e di buon senso.
2: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì. Si sposta verso est il fronte che ha interessato l'Italia. D'ovest rimonta l'anticiclone delle Azzorre, che garantirà prevalenza di tempo stabile sull'Europa centro-occidentale anche nei giorni successivi. Andiamo a vedere il dettaglio della nuvolosità presente venerdì sull'Italia. Ci sarà ancora qualche annuvolamento, in prevalenza sono nubi alte stratificate di passaggio, maggiori densamenti però sulle Alpi di confine centro-orientali, dove non si esclude anche qualche fenomeno, un po' di variabilità ancora presente tra l'Appennino e il versante adriatico. Nel complesso però, vedete, venerdì sarà una giornata in prevalenza soleggiata su buona parte d'Italia, con clima tipicamente estivo, valori in lieve rialzo ma ancora molto gradevoli, piacevoli, compresi tra 25 e 30 gradi nei valori massimi su gran parte delle nostre località. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

La lunga attesa è finita. A Città del Messico si alza ufficialmente il sipario sui mondiali 2026, la prima storica edizione estesa a 48 squadre e coorganizzata da tre nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Il match inaugurale è tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. Un torneo che il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha definito come il più aperto di sempre, senza una favorita netta tra le big, Spagna, Francia, Portogallo, Argentina e Brasile, e aperto a grandi sorprese globali come Norvegia, Ecuador, Marocco o Giappone. Archiviati definitivamente i due giorni di test clinici a San Raffaele di Milano, che hanno escluso qualsiasi tipo di problematica fisica o patologia, ricollegando il KO di Parigi solo a un forte affaticamento, Yannick Sinner volta pagina. Il numero uno del mondo è rientrato a Monte Carlo e sui campi del Country Club, ha ripreso finalmente in mano la racchetta insieme a coach Simone Vagnozzi per il primo allenamento ufficiale. Comincia così un blocco di 3 settimane di preparazione interamente dedicato all'erba in vista del debutto a Wimbledon, fissato per il 29 giugno alle 14 sul campo centrale in qualità di campione in carica. Grandi manovre nella sede dell'Inter per ridisegnare la gerarchia dei portieri in vista della prossima stagione sotto la guida tecnica di Christian Kivu. Con il contratto di Jan Sommer in scadenza al 30 giugno e lo svizzero ormai vicino a vestire la maglia dell'Ajax, i nerazzurri hanno promosso Pepo Martinez come titolare e hanno trovato proprio ieri una bozza d'accordo definitiva con Gianni Rava, procuratore di Ivan Provedel. Il portiere ha accettato con entusiasmo il ruolo e la Lazio è ormai pronta a abbassare le richieste iniziali di 5 milioni, con l'Inter che punta a chiudere l'affare per 2-3 milioni di euro. Esplode la contestazione del tifo organizzato dalla Lazio, che ha ufficialmente deciso di non rinnovare le tessere d'abbonamento allo Stadio Olimpico per la prossima stagione, con il presidente Claudio Lotito che ha risposto stamane con una lunga e accurata lettera aperta pubblicata sul Messaggero. Il primo dovere di chi amministra non è inseguire l'applauso, ma garantire che la società resti solida, libera e rispettata. La sostenibilità non è il contrario dell'ambizione, è il modo più serio per darle un futuro. Il patron ha ammesso anche qualche errore comunicativo del passato dovuto alla tensione. Se ho risposto al telefono in modo avventato, mi assumo la responsabilità, ma il rispetto e la gratitudine per i tifosi vengono prima di tutto. Ora serve un confronto vero che esca dalla logica del sospetto permanente, ha concluso. Nonostante il forte principio d'accordo con l'austriaco Oliver Glasner sulla base di un biennale da 5 milioni di euro a stagione, la dirigenza del Milan non vuole lasciare nulla al caso e continua a valutare profili alternativi. Nelle ultime ore i rossoneri avrebbero allargato il casting effettuando una video call esplorativa con il tecnico portoghese Amorim per sondare la sua filosofia di gioco e l'apertura al progetto. Questa situazione di incertezza tecnica tocca da vicino anche Luka Modric. Il centrocampista croato non ha ancora attivato la clausola di rinnovo annuale con il Milan perché, prima di decidere se restare in campo o accettare un ruolo dirigenziale a Real Madrid, vuole parlare di persona con Glasner per capire i piani tattici. Non c'è un attimo di sosta a Ottawa per la prima settimana della Volleyball Nations League 2026. Dopo la maratona persa contro la Francia, la nazionale maschile guidata dal commissario tecnico Fefe De Giorgi torna immediatamente sul rettangolo di gioco. Capitan Bottolo e compagni affronteranno la Germania per la seconda sfida del torneo, con l'obiettivo di trovare maggiore pulizia nei dettagli e conquistare la prima vittoria stagionale. Il circus della Formula 1 torna in Europa sul tracciato del Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalunya, settimo appuntamento del Mondiale. In casa Ferrari si respira un'aria di grande fiducia dopo i passi in avanti delle ultime tappe. Arriviamo in Spagna dopo aver mostrato segnali incoraggianti in termini di competitività sia a Monaco che in Canada, ha spiegato il team principal Fred Vasseur, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Dobbiamo concentrarsi su noi stessi per massimizzare il potenziale della SF26. Intanto la scuderia ha annunciato che nella prima sessione di prove libere del venerdì il giovane svedese Dino Beganovic farà il suo esordio ufficiale sulla vettura prendendo il posto di Lewis Hamilton. I New York Knicks compiono la più grande rimonta della storia delle Finals NBA sconfiggendo i San Antonio Spurs per 107-106 al Madison Square Garden e portandosi sul 3-1 nella serie scudetto. Per tre quarti di gara il match è un dominio totale dei texani, capaci di segnare ben 14 triple nel solo primo tempo e di fuggire via fino al più 29 complessivo. Nell'ultimo periodo si materializza però il miracolo di New York. Guidati da uno straordinario Brunson, autore del canestro del sorpasso sul 105-104, a poco più di un minuto dal termine, i Knicks ricuciono lo strappo prima del gran finale firmato da Giannu Nobi, che a un secondo e due dalla sirena corregge

0: In rete l'errore dello stesso Brunson, siglando decisivo 107-106, che fa esplodere New York, ora a un solo passo dall'anello. La prestigiosa rivista statunitense Time ha inserito tre figure di spicco dello sport italiano internazionale tra le 100 personalità più influenti del 2026. Nella categoria Icons brilla il nome di Jannik Sinner, inserito accanto a leggende totali del calibro di LeBron James e Leo Messi. Secondo settimanale, l'ascesa fulminea del tennista azzurro numero uno del ranking mondiale ha regalato al circuito maschile una rivalità memorabile con Carlos Alcaraz, destinata a caratterizzare gli anni 2020 e capace persino di superare l'iconico dualismo tra Roger Federer e Rafael Nadal in termini di interesse globale. Tra i leaders trova invece spazio la giovanissima stella della Formula 1 Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano viene celebrato come il più giovane di sempre a guidare la classifica del campionato del mondo di Formula 1, unendosi a miti assoluti come Michael Schumacher e Ayrton Senna, come unici piloti ad avere conquistato tre pole position consecutive all'esordio. A differenza del tedesco e del brasiliano, però, il talento della Mercedes è riuscito a vincere tutte quelle gare. Nell'elenco figura infine anche Jerry Cardinale, fondatore di Red Bird e proprietario del Milan. L'imprenditore statunitense viene descritto dal Time con una definizione emblematica e incisiva: la persona più potente del mondo dello sport di cui non avete mai sentito parlare, evidenziandone il peso strategico nei grandi assetti economici sportivi globali.
1: Buon giovedì e buon mondiale a tutti, si fa per dire. Oggi partiamo dal mitico Azzeca. Ieri nei collegamenti per Sport Italia mi è venuto un po' di nostalgia, perché è uno stadio che ho visitato. Il Messico è una terra bellissima, ho visitato un altro Azzeca, ma comunque siamo a livelli di mito assoluto, e mi ricordo che si respirava già allora, ma vi parlo di tantissimi anni fa, un'aria fantastica, magica, con la storia che ti entrava nelle ossa. Buon mondiale, mentre noi, ecco la differenza, ci prepariamo a richiamare Roberto Mancini. Complimenti, congratulazioni, aspettiamo che la notizia sia ufficiale, ma complimenti e congratulazioni. Lo stesso commissario tecnico che non è andato via dalla nazionale per firmare con il Real Madrid o con il Manchester City, con tutto il rispetto, aveva deciso di accettare l'offerta dell'Arabia, con tutto il rispetto, perché gli proponevano un contratto mega, e poi adesso torna in pompa magna la mossa più sbagliata che ci possa essere. Complimenti, questo è il modo di pensare calcio. Aspettiamo l'ufficialità, andiamo dentro il mercato e con alcuni approfondimenti rispetto alle notizie delle ultime ore. Partirei dalla Juventus. Faccio una premessa: per me, sbaglio, bisogna prima andare dalle società e poi andare dagli agenti, perché è un passaggio cruciale. Cioè, se tu vai dagli agenti, vai quando c'è un parametro zero. Se tu vai dagli agenti prima di essere andato dalla società, commetti, dal mio punto di vista opinabilissimo, un errore. Questo per dire che stiamo cercando di riavvolgere il nastro dopo la vicenda Alisson. Vediamo l'apertura dell'Aston Villa, quanto chiederanno, perché in linea di massima chiederanno. Non credo che qualcuno al mondo possa regalare o possa dare gratuitamente un portiere campione con la sua nazionale, campione con l'Argentina. Sicuramente lui resta un grande interprete del ruolo, ma hai perso un po' di tempo andando su Alisson prima ancora che dal Liverpool, e adesso vai su Martinez e ti sei presentato dall'Aston Villa. Sarebbe un colpo importante all'interno di una rivisitazione che deve essere fatta. Leggo dei nomi improbabili per la Juve, sinceramente non li voglio commentare, vi aggiungo un paio di cose. La prima è che anche ieri ci sono stati dei dialoghi costanti e continui con Colomani e il suo entourage. Colomani ha ribadito per l'ennesima volta l'apertura. Adesso la Juve cosa vuole fare? Non vuole sbagliare l'ingresso. Cioè, se il casello è quello, deve entrare su quel casello, dentro quel casello devi esserci, e non puoi fare dei sentieri di montagna come hai fatto negli ultimi mesi. Quindi se vuoi eventualmente fare un'operazione devi dare delle garanzie per quanto riguarda un riscatto che diventi un obbligo a determinate condizioni. Di questo vi avevo parlato, di Colomani vi avevo parlato già 7-10 giorni fa, ma si parla di Colomani sempre. Contemporaneamente siamo in questa fase Sorlot Atletico, che c'è il problema tra virgolette Julian Alvarez. Non lo prendi per 20 milioni, per 22, per 23, per 25, almeno

comunque sono le considerazioni dell'Atletico e vedremo tutto il resto. Vi ho parlato di Miretti, vedremo cosa accadrà per Zegroma, vedremo se il Mondiale porterà consiglio a Jonathan David, consiglio nel senso che se fai un buon Mondiale evidentemente recuperi un po' di appeal per tornare sul mercato. Gli attaccanti dovrebbero essere due, non vi parlo di Yıldız e dei rumors, spazzatura che secondo me non hanno motivo di esistere e perdiamo del tempo, e vi dico che Frattesi aspetta cosa? Aspetta che la Juventus faccia delle mosse, decida. Lui sa di essere, come vi ho raccontato in esclusiva in un video di lunedì, dentro la lista di Spalletti. C'è il discorso Cambiaso collegato a Palestra, per Palestra non ci sono delle novità, ma lui vuole aspettare semplicemente perché prima di prendere in considerazione altre offerte che evidentemente ci saranno, io mi sorprenderei se continuassimo a parlare di Frattesi anche ad agosto, perché il suo ciclo all'Inter è finito, vuole capire e memorizzare se la Juve passa dalla teoria alla pratica, e dobbiamo stare prudenti, dobbiamo aspettare. Le notizie vanno raccontate all'alba, durante il pomeriggio e al tramonto, per cercare di chiudere in piena notte, altrimenti raccontiamo degli scenari che sono scenari confermati, ma bisogna andare poi a fare tutto il resto, che mi sembra un passaggio di fondamentale importanza. Per quanto riguarda il discorso Roma, vi prego di credermi, sono stati fatti dei nomi che la Roma in questo momento non ha mai pensato di trattare. Non torno più su Alai Begovic, non torno più su Paixão, non torno più su questi profili, perché fondamentalmente la Roma oggi è ferma per una duplice motivazione. La prima, sta cercando di completare in gran silenzio i rinnovi dei contratti in scadenza, mi riferisco al discorso di Dybala, Lorenzo Pellegrini, ma anche Çelik, non sta ascoltando offerte, non ci sono trattative vive per quanto riguarda gente che sta andando sul mercato potenzialmente. Ci sono due o tre nomi che non sono incedibili, e se vi dico Koné lo sapete, se vi dico Sulé ve ne ho parlato, ma non c'è ancora una trattativa tale da poter dire quella società è davvero interessata a quel calciatore della Roma. Chiaramente qualcosa accadrà entro fine

Gasperini, perché se giochi in un determinato modo con due esterni offensivi, è evidente che un calciatore con quelle caratteristiche sarebbe un ibrido. E quindi anche qui dobbiamo avere la pazienza di aspettare, di fare i nomi giusti e di non fare collezione di ipotesi, teorie, situazioni che in questo momento secondo me non hanno motivo di esistere. Vorrei dedicare adesso un paio di minuti alla situazione Lazio, perché me l'avete chiesto in tanti e perché mi sembra anche giusto, è un fatto di cronaca quello che è accaduto, la lettera di Lotito pubblicata dal Messaggero con un'anteprima nella tarda serata di ieri e con delle situazioni che dal mio punto di vista sono incomprensibili. Intanto mi avete chiesto non so quante centinaia di messaggi, anche privati, diretti, non ho risposto per educazione perché poi dovrei rispondere a tutti. Io non ho mai avuto notizie concrete di una situazione legata a un imminente passaggio di proprietà da Lotito a un acquirente, un fondo, ho letto dei nomi. Io sono sinceramente abituato a dare le mie notizie, con tutto il rispetto per gli altri. Non vi dirò mai questa notizia, non la do adesso a borsa aperta, la darò a borsa chiusa, saranno gli ultimi giorni, i penultimi, perché non voglio prendervi in giro. Ma nello stesso tempo non posso rispondere su notizie che sono di altri, soprattutto quando non mi risultano. Sono stati chiariti dei concetti da specialisti che avevano fatto intuire, dei specialisti di economia e finanza che avevano fatto intuire quello che

magari un tifoso medio ha pensato o si è illuso di pensare, ovvero un passaggio in corso con un annuncio immediato, fondamentalmente l'annuncio era la famosa lettera del messaggero, che non mi permetto di giudicare, ma vorrei fare un ragionamento. Quando trascorrono 22 anni e gli ultimi 3-4 almeno sono stati catastrofici a livello di rapporti e gli ultimi 12-15 mesi sono stati devastanti a livello di rapporti e c'è stata una diserzione allo stadio, secondo me è inutile abbastanza cercare di riprendere la corsia preferenziale che avevi del rapporto con i tifosi perché è tardi. Come diceva Ross, come diceva il mitico Vasco, ormai è tardi, credo 1989, e lui diceva ormai è tardi, non si torna indietro, comunque sia, e quanta nostalgia. Credo che queste parole siano assolutamente aderenti al momento della Lazio. Quanta nostalgia di momenti belli vissuti, di situazioni che avrebbero dovuto comportare un ripristino ulteriore, un consolidamento soprattutto, e che non c'è stato. La Lazio purtroppo, e devo dirlo quasi obtorto collo, ma lo dico, è stata trascurata, abbandonata da molti organi di informazioni, non tutti, ma tanti, radio, siti, che hanno portato questo verbo assolutamente incontestabile. Non ci sono state mai, se non nell'ultimo periodo troppo tardi, delle critiche giuste, delle critiche vere, delle critiche libere, opinabili, ma libere. E andava tutto bene quando andava tutto male, quando era andato tutto in malora. Soprattutto con il contributo di gente che nella Lazio ha giocato, che magari ha vinto, che ha fatto anche dei danni dal punto di vista extratecnico, che adesso si diverte a parlare, a sparlare, ex portieri, ex calciatori, non si sono mai accorti di questo problema, se non negli ultimi mesi. Il problema per loro era sparare sull'allenatore di turno, dare delle disquisizioni tecnico-tattiche a Sarri o a quello precedente, quando c'è gente che in panchina ci è andata in panchina questa gente, ma per poche settimane, pochi mesi, e poi si è dedicato a fare l'opinionista, oppure ci è andato per tanti anni e pensava di poter fare il centravanti che faceva gol e poteva ripetersi come allenatore, ha collezionato più esoneri che presenze. Questa gente, secondo me, non ha aiutato la Lazio, ha voluto sparare e soltanto creare zizzania, e trasmettere veleno, distribuire cianuro, e se a questa gente accostiamo gli altri che non hanno mai speso una critica per interessi personali, i famosi tengo famiglia, siamo arrivati a questa situazione anche e soprattutto per colpa loro. Poi Lotito ha fatto il resto, perché nella sua lettera fa un passo indietro rispetto ad alcune telefonate che definirle sgradevoli è un eufemismo nei riguardi della sua gente. E adesso dice: mi prendo le responsabilità, ma no, è stato un susseguirsi, un continuo. E adesso non puoi tendere la mano perché siamo alla vigilia di una campagna abbonamenti, perché i diritti televisivi sono rapportati a tutto il resto. È troppo tardi. Aveva ragione, ha sempre ragione Vasco, è troppo tardi e quanta nostalgia. Mi dispiace, ma la critica, dal mio punto di vista, sarà sempre libera, rispettosa, educata, civile, ma costantemente libera. Buona giornata.

0: Benvenuti a questa nuova edizione del TG di Trebi. Iniziamo oggi con un bel video che ci arriva dalla provincia di Milano, dal nord di Milano. Siamo a Solaro, appunto in provincia di Milano, con la grandine che era interessato molte zone del nord Italia. Ho detto bel video perché insomma è impressionante, però i danni sono stati anche consistenti. Lombardia, Triveneto, con grandinate importanti fino anche a 4-5 cm di diametro. La situazione per fortuna è migliorata, per cui anche dall'immagine del satellite vediamo il rapido movimento di questa perturbazione ora verso l'Italia centrale e l'estremo nord-est, ma si sta ulteriormente allontanando. Morale, nelle prossime ore le zone che rischiano ancora qualche acquazzone, qualche temporale, sono le regioni adriatiche. Lì potremmo avere appunto qualche breve temporale, però dovrebbero essere meno forti rispetto a quelle che abbiamo avuto ieri e di breve durata. E poi guardate, già domani avremo un netto miglioramento del tempo con solo qualche residuo piovasco sull'Appennino calabrese, nulla di più. E un'occhiata però anche alle temperature, che stanno calando anche loro, e quindi avremo giornate quantomeno oggi e domani molto piacevoli come temperatura. La colorazione più accesa si trova sulla Spagna, sul Nord Africa, in Italia colori non così vivi, diciamo così. Quindi avremo, ripeto, un 36-48 ore con temperature piacevoli e soprattutto con anche umidità più contenuta. Vediamo i valori delle temperature che registreremo con le massime di questo giovedì sotto i 30 gradi, bene o male, in tutta Italia. Le massime di venerdì in leggero recupero, ma comunque su valori più che sopportabili, e di notte si dorme alla grande, per fortuna. Nel weekend le temperature tornano a salire, quindi il caldo tornerà a farsi sentire. 33-34 gradi già questo sabato, però per fortuna con umidità ancora abbastanza contenuta. Un'occhiata per finire al vento, perché si farà sentire, sono venti settentrionali, quindi portano aria più fresca sull'Italia, però per le prossime 24-36 ore soffieranno piuttosto sostenuti sull'Adriatico al sud e sulle isole maggiori. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto sul sito Trebi Meteo e sulla nostra app gratuita.
1: Julio Velasco.

0: Buonasera, buonasera a tutti. Grazie intanto a Trento e al Trentino che ci ospitano. Grazie al Presidente Cairo, al Dottor Della Valle, a tutta la comunità di RCS, di Gazzetta dello Sport e del Festival dello Sport, e grazie a Julio Velasco per essere qui con noi oggi. Io mi sono commosso dietro le quinte nel rivedere quelle immagini, tu invece sei rimasto a ciglio asciutto. Qual è il segreto della tua, non della tua freddezza, ma del tuo autocontrollo, della tua forza morale?
1: Vabbè, buonasera a tutti, grazie agli organizzatori, grazie a voi per questi applausi. Devo dire che la prima volta dopo la vittoria che guardo queste immagini
0: è la prima volta?
1: Sì.
0: Come mai?
1: È perché un po' perché non è che vado a guardare indietro, un po' perché non ho avuto l'opportunità, insomma, di vedere così se partita per partita, no? E devo dire che mi sono emozionato adesso, perché tra gli applausi, queste immagini, insomma, noi ci stiamo rendendo conto di quello che abbiamo fatto adesso, più che nel momento, perché nel momento uno sta lì focalizzato partita per partita, punto a punto.
0: Devi mettere il microfono più vicino.
1: Grazie. Così meglio? Sì, decisamente. E quindi freddezza, io credo che noi allenatori dobbiamo trasmettere quello che la squadra ha bisogno, non ci riusciamo sempre, però questa squadra veniva di un anno difficile, molto chiacchierata, eccetera, aveva bisogno di tranquillità, aveva bisogno di combattere l'ansia, aveva bisogno di vivere momento a momento, e quindi ho cercato di, non c'era bisogno di motivarle più di tanto, di urlare, c'era bisogno di trasmettere sicurezza, trasmettere tranquillità, e quindi ho cercato di rimanere impassibile, ma dentro è diverso, no? Dentro è un'altra cosa, non è che uno è freddo, uno è un po' un attore, l'allenatore è un po' un attore, deve trasmettere qualcosa e deve scegliere cosa trasmettere, a volte azzecchiamo la scelta e a volte no.
0: Però tu hai detto che l'allenatore non deve mentire mai, perché se mente, se dice, non soltanto se dice uno che lo fai giocare e poi non lo fai giocare, ma anche se dici siamo più forti, vinceremo, se poi non ci credi, loro capiscono subito che tu non ci credi, si sentono ingannati.
1: Sì, io non credo molto appunto nei discorsi che non hanno una consistenza, una verità dietro. Intanto io credo che un allenatore le devono piacere i suoi giocatori o le sue giocatrici, ma non li devono piacere perché sono le più forti, le devono piacere perché sono le sue. È un po' come con i figli, non è che io amo le mie figlie perché sono meglio della figlia dei miei amici, le amo perché sono le mie. E con i giocatori è la stessa cosa. Se mi piacciono quelle degli altri, cosa che a alcuni allenatori le succede, che le piacciono sempre quelle degli altri, è molto difficile che la sua squadra si senta convinta, abbia molta autostima, abbia la forza anche di affrontare squadre che sulla carta sono più forti. Perché questo, la pallavolo come gli altri sport che sono giochi, sono proprio un gioco. Io ripeto spesso che se il Comitato Olimpico mettesse il nascondino come gioco olimpico, si svilupperebbe la strategia, la tattica, la tecnica del nascondino. È chiaro che si dovrebbe delimitare il campo, dare un limite di tempo e diventerebbe un sport. Ecco, tutti i giochi sportivi erano un gioco che diventano un sport. E quindi bisogna giocare meglio degli altri. Tutti i discorsi che si fanno prima, dopo, gli americani ci battono perché loro a 18 anni vanno via di casa, self-made man, sono più autonomi, i nostri sono mammoni, e si vede che adesso vanno via più tardi da casa. Non vanno più via. E così via.
0: Tu non ami molto gli americani, eh?
1: Come?
0: Tu non ami molto gli americani.
1: No, io alcune cose li amo molto, altri meno. Come latinoamericano, diciamo che la politica estera americana mi piace poco.
2: Vuoi strappare anche tu una foto di qualche presidente americano? Il festival è finito sui siti di tutto il mondo ieri grazie a Carl Lewis che ha strappato la foto di Trump. Ma no, dai, torniamo allo sport. Perché i quarti di finale sono la partita più difficile delle Olimpiadi?
1: Bene, sono la partita più difficile per le squadre che tutti sanno che giocano per una medaglia, per le squadre più forti, perché di solito per come si fanno le combinazioni, tranne qualche caso strano come è successo a me a Rio con l'Argentina che abbiamo trovato in quarto di finale, il Brasile che era arrivato quarto nell'altro gruppo, noi eravamo arrivati primi e poi loro hanno vinto l'Olimpiade, abbiamo perso in quarto di finale, però di solito l'altra squadra è più debole sulla carta, quindi l'altra squadra ha tutto da vincere e poco da perdere. È la squadra che ha più nome, più curriculum, diciamo, è meglio classificata, ha tutto da perdere. Se noi perdevamo in quarto di finale era un fallimento. E quindi la tensione nervosa e l'obbligo di vincere, io credo che sia di tutte le cose psicologica e mentale che può avere una squadra, ma anche un atleta individuale, è quello peggiore, è quello più difficile, che va combattuto in tutti i modi. Io mi ricordo sempre l'Olimpiade di Tokyo, Djokovic, che è inutile dire che è un fenomeno dello sport mondiale, andò a quell'Olimpiade, tutti lo davano come vincitore assoluto e facile, non ha preso nemmeno una medaglia di bronzo. Invece in questa Olimpiade, che già si diceva ma è vecchio, ci sono altri che le possono battere, insomma non era dato così sicuro come vincitore, ha vinto l'Olimpiade. Quindi il quarto di finale vanno preparati di un modo diverso delle altre partite, perché si sa che c'è questa tensione, anche se uno le chiede ai giocatori non lo diranno, perché non è bello dire, però è difficile.
0: A proposito, tu sei tifoso di Djokovic, di Nadal o di Federer? Tra i tre grandi
1: è una bella scelta,
0: ci stanno lasciando sportivamente.
1: È una bella scelta, no? Non farei fatica a scegliere uno dei tre, perché non sono uno che conosce molto il tennis come per sé. Sono tre fenomeni.
0: Maradona o Messi?
1: Per me Maradona, un po' perché è più della mia epoca, un po' perché

0: Giocatori magari è difficile scegliere, ma Maradona aveva una forza di leadership mostruosa, enorme, che Messi ce l'ha, però è più silenziosa e meno forte, secondo me. Quella di Maradona era... E credo che Maradona, se giocasse come tutti i grandi campioni, come Cruyff, come Di Stefano, come Platini, tutti i grandi campioni, con i metodi di allenamento di adesso, con il miglioramento che ha avuto la medicina sportiva, la fisioterapia, eccetera, sarebbero i migliori. Il problema di Maradona è stato uno solo, lo sappiamo tutti, è stato la cocaina che ha, però perfino con quella riusciva a giocare ad altissimi livelli. Quindi...
1: E la cocaina non aiuta la prestazione sportiva?
0: No, assolutamente.
1: Però il doping esiste, tu stesso l'hai detto, anche sì. Nel calcio forse.
0: No, il doping esiste dappertutto, ma la cocaina non è una droga di doping, la cocaina è una droga sociale, la cocaina è una droga che dà onnipotenza per pochi minuti e dopo viene il down, quindi nessun sportivo si doperebbe con cocaina nemmeno per correre 100 metri, perché non è controllato.
1: Ecco, però Maradona è stato il più grande, però non è stato un grande allenatore. Perché tu dici non ha saputo uccidere il fuoriclasse che era in lui. Anche Platini non è stato un grande allenatore. Cruyff invece è stato un grande allenatore. Ancelotti, Guardiola. Com'è che un grande campione diventa un grande allenatore e un grandissimo campione non lo diventa?
0: Perché fanno due cose completamente diverse. Il giocatore fa proprio praticamente con i compagni, ma fa. Noi allenatori non facciamo nulla. Sì, chiediamo un time out, programmiamo gli allenamenti, ma in campo non facciamo nulla. Il nostro lavoro è convincere ad altri, che sono i giocatori e le giocatrici, a fare. E quindi è completamente diverso. Ed è assolutamente negativo, se uno è stato un grande giocatore, mettersi d'esempio. Come è negativo per un figlio se il padre o la madre si mette d'esempio. Perché l'altro è semplicemente un altro. Non è come noi. È diverso, ognuno delle squadre è diverso e noi dobbiamo pensare costantemente che cosa ha bisogno quell'altro che è diverso da me rispetto anche a un compagno, una compagna per aiutarlo. Noi dobbiamo aiutarli, dobbiamo insegnarli e poi loro devono giocare liberi, perché se loro giocano guardando, che a volte succede, no? Che guardano così, stanno giocando, qua c'è il campo e guardano a vedere la reazione dell'allenatore. Se questo succede vuol dire che nel processo educativo c'è qualcosa che non va. Cioè, io questo lo penso per le giocatrici, per i giocatori, ma anche per i figli, anche per i giovani. Noi con i figli li dobbiamo educare, prepararli per quando noi non ci saremo, per quando loro andranno via di casa, quando andranno a lavorare. Non difenderli a tal punto che loro dipendano da noi. E questa è stata una delle prime cose che io ho detto alle ragazze. Proprio nella prima riunione ho detto io voglio giocatrice autorevole e autonome, anche autonome da me, perché nel 24 pari i giocatori sono da soli, lì dentro, non c'è allenatore che tenga. O sanno cosa fare, o hanno la forza di farla, hanno la situazione psicologica che le permette di farlo, o non c'è allenatore che tenga.
1: Ecco, però poi... Tra l'altro questa cosa del relativismo, questa cosa per cui l'allenatore deve parlare con un altro, sapendo che lui è un altro da te, quindi ha magari stimoli diversi dai tuoi, una visione diversa dalla tua, è una lezione che Velasco mi ha raccontato aver appreso quando, ai tempi della dittatura argentina, per sopravvivere, tra i tanti mestieri che ha fatto, puliva i vetri. L'altro giorno sono andato dal dentista e ti ho pensato, perché io distinto ho aperto la porta vetri spingendo la mano sul vetro e quindi la persona che avrebbe poi dovuto lavare quel vetro avrebbe dovuto anche lavare la mia brutta impronta, mentre se io avessi preso la manopola. E tu quindi hai imparato il relativismo non da Einstein ma dal fatto che chi usava la mano, la manopola, metteva la mano sulla manopola e chi invece la metteva sul vetro poi ti costringeva a pulire. È così.
0: Sì, io credo che in tutte le cose bisogna vedere le cose dal proprio punto di vista e dall'altro punto di vista. L'empatia si basa in questo. Quell'esperienza io me la ricordo bene perché anch'io quando entravo a una banca, quelle palazzi dove le porte sono di vetro, che c'è la manopola, per insomma una spinge ed entra e poi quando io dovevo pulirla alle 6 a 10 del mattino prima che arrivassero i clienti e vedevo tutte le mani lì,

0: a me stesso mi diceva, ma perché non prendono la manopola, no? Invece di spingere, ma anch'io spingevo la porta così, ossia la porta è vista da chi le spinge, ma è vista da chi la pulisce. E questo poi mi ha, così mi è venuto in mente molte volte, no? Perché io quando ho cominciato ad allenare ho fatto tutti questi errori che dico di non fare, li ho fatti tutti. Da alla prima squadra, che era una squadra seniors però di livello basso, che quando le cose non le facevano bene io entravo in campo e dicevo, ma no, con questo tono così di superiorità, ma no, così no, se fa così, e lo facevo bene oltretutto, e era un disastro, perché dopo la domenica giocavano loro. Quindi io che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto che loro si sentissero inefficienti. Il forte ero io, però io non giocavo, giocavano loro. Così come quando allenavo Under 14, quindi ragazzini, siamo arrivati in finale e nelle spogliatoie ho preparato la finale come se fosse una squadra, come se fosse io a giocare, tipo ogni maledetta domenica, no, di Al Pacino. No, allora questo è il momento, adesso vinciamo, un disastro totale.
1: Cioè, quindi Al Pacino in quel film non è un buon allenatore.
0: No, è un buon allenatore per quelle squadre lì, ma se avessero 13 anni no. Ossia, i ragazzini erano paralizzati perché avevo creato un ambiente così carico che loro non erano in grado di svolgere. 14 anni, va fatto cose per 14 anni, quando hanno 25 e quando hanno 25. Ossia, non è tutto uguale. E questo processo uno lo impara facendo errori. Come è l'altro? Come riesco a capire? Non sempre c'è bisogno del psicologo, molte volte sì, però molte volte uno deve capire, senza fare cose troppe teoriche, come è questo giocatore o questa giocatrice. Non mettiamoli un titolo subito, questo ha paura, questo è disordinato. Non serve quello, serve vedere qual è il problema e come lo posso aiutare. Poi è chiaro che facciamo anche delle scelte, soprattutto in nazionale, magari giocatrici o giocatori non li convochiamo, o li convochiamo e poi li lasciamo fuori perché non sono all'altezza, però fino all'ultimo giorno noi dobbiamo essere prima insegnanti e poi allenatori. Qual è la differenza? Che l'insegnante insegna a tutti, aiuta a chi imparino, l'allenatore porta i giocatori oltre quello che loro stesso credono che sono i loro limiti. Sono due cose diverse, perché se una maestra di prima elementare porta i bambini oltre i loro limiti, secondo me non funziona molto bene. E viceversa, se in una squadra adulta che deve giocare un mondiale, un'olimpiada, un campionato di Serie A, non li porta mai oltre i limiti, nemmeno, perché quelle sono anticorpi che sviluppano i giocatori. Non si sentono bene quando uno li porta oltre i limiti, però se ci riescono, poi hanno gli anticorpi alle difficoltà, hanno gli anticorpi allo stress, hanno gli anticorpi all'avversario che magari gioca meglio. E questo serve molto nei momenti decisivi della partita. Quindi un equilibrio sempre molto sottile.
1: Certo. Che cos'è il carisma, Julio?
0: Ostia. Guarda, io non so bene cosa è, però so bene che cosa non è. O sea, il carisma non è assoluto, come poi io sono uno che crede molto nelle specificità delle cose. E non credo che uno è valido per tutto, che si allena bene pallavolo potrebbe allenare altri sport, non credo a queste cose. E per il carisma c'è un po' di personalità della persona, però c'è molto dell'autorevolezza. O sea, se sa molto di cosa parla, e che chi sa molto di cosa parla non parla in generale, non fa esortazioni, non dice dobbiamo giocare di squadra, li fa giocare di squadra, fa delle cose concrete, specifiche, che il prodotto di quelle cose è un gioco di squadra. Se una persona con carisma parla di una cosa che non sa o che sa poco e quindi parla in generale, perde carisma, perché io lo dico spesso, ma lo posso dire anche per parlare della vostra professione. Se io ho giornalisti bravi d'esperienza che sono abituati a leggere, a lavorare, io le do 10 libri di pallavolo, le faccio un corso di 10 lezioni,

0: possono parlare con un allenatore, tranquillamente. Cosa sarà mai? Non è che è una cosa difficilissima. Non vuol dire che sono allenatori, perché parleranno con le frasi del libro, con le frasi mie che ho insegnato nel corso, non con le sue. E quando uno parla di cose che non sa molto, parla in generale, perché se entra nei particolari non lo sa. E questi giocatori se ne accorgono, come se ne accorgono gli studenti a scuola. Se ne accorgono anche e rispettano il professore che sa veramente molto, perché se percepisce. Queste due cose sono molto importanti, secondo me, nel carisma. E la terza, direi, qual è il rapporto con le altre persone, perché se una persona è abbastanza carismatica, sa molto, però quel carisma e quel sapere lo usa per mettere sotto il piede agli altri, alla lunga perde il carisma.
1: Tu, Julio, non sei solo un allenatore della mente, no? Gli argentini hanno una grande tradizione di psicologi, tu stesso hai studiato filosofia, hai in qualche modo insegnato, tra le tante cose che hai insegnato da ragazzo, quando ero studente universitario, anche qualcosa di psicologia, ma tu sei anche un allenatore del corpo. E quando eri vice allenatore della nazionale argentina, l'allenatore era un sudcoreano che per tradizione asiatica non si occupava della preparazione atletica, quindi tu di fatto eri il preparatore atletico. Prima col bravissimo direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, abbiamo parlato di suo fratello Ennio, che è stato, diceva prima Lasco, il più bravo preparatore forse atletico con cui lui abbia mai lavorato, e rivolgiamo ovviamente un pensiero alla sua memoria. Quando invece ti sei occupato di calcio, ti colpiva il fatto che la preparazione atletica era meno seguita. Qual è il segreto? Ognuno ha bisogno di un lavoro diverso? Com'è che tu ti approcci al fisico? Ad esempio di queste donne che hanno questi fisici che ci colpiscono così tanto, perché sono alti, veloci, ma sono anche leggeri.
0: Sì, ma nella preparazione fisica la prima cosa, come nella parte mentale, come nella parte tecnica, bisogna capire che tipo di sistema neuromuscolare ha. Nel caso della pallavolo, perché la pallavolo è un sport molto neuromuscolare, più che muscolare, essendo un sport molto veloce. E ci sono atleti o atlete veloci, intermedie o lente. Noi, insieme al basket, siamo gli unici due sport che prendiamo giocatori o giocatrici lente per giocare un sport veloce. Perché? Perché prendiamo giocatori o giocatrici molto alte. E quindi a volte un giocatore o una giocatrice molto alta è lenta. E la giocatrice che è lenta va allenata di un modo diverso di quella che è veloce. Perché non la trasformeremo in veloce, però le possiamo dare qualcosa in più, ed è una questione di percentuali, non è bianco nero, lavora un po' di più una cosa, meno un'altra e viceversa. Lo stesso, questa è la prima differenza. La seconda considerazione, quali sono i giocatori e le giocatrici che soffrono o possono soffrire dei microtraumi, cioè non l'infortunio che sbatte contro il palo della rete, ma microtraumi nelle spalle, nelle ginocchia.
1: Ma ad esempio Mocchi De Gennaro, che invece deve essere un furetto, fa i pesi anche lei o non le servono da pesantissimo?
0: Mocchi fa pochi pesi perché ha 38 anni, ha diversi piccoli problemi che trattati bene le permettono di giocare senza problemi e di allenarsi. Però se lei fa pesi come un altro libero, anche se un altro libero, avrebbe dei problemi. Il secondo caso che ho detto, cioè a certe situazioni fisiche che richiedono un certo tipo di lavoro, che di solito si fa preparatore con fisioterapisti insieme, per impedire che l'allenamento le crei dei danni. Mentre altri giocatori, sono giocatori e giocatrici che non hanno mai un infortunio nella loro carriera, non hanno mai problemi. Ci sono invece quelli che hanno spesso problemi, ma trattati bene possono giocare fino a molta età.
1: Come è stata la tua esperienza nel calcio, prima nella Lazio di Cragnotti, poi nell'Inter?
0: È stata molto interessante, innanzitutto perché io sono un calciofilo, cioè io ho giocato anche calcio, e come dico spesso, i giocatori di pallavolo, molti, la maggior parte, siamo calciatori frustrati, nel senso avremmo dovuto giocare calcio. Per quello anche io non condivido, non uso, non credo in quelle frasi, se ci credi puoi, se lo sogni lo puoi fare, perché se quello fosse vero io avrei giocato del numero 10 nell'Estudiante de la Plata, che era la mia squadra del cuore, e del numero 10

0: ovviamente, no, dei marcatori laterali. No. L'ho sognato molto e non ci sono riuscito. Quindi avere l'opportunità di conoscere in Italia, per di più, che è uno dei campionati più importanti del mondo, il calcio da dentro, era un'opportunità unica, con allenatori importantissimi, ho fatto il dirigente.
1: Con Eriksson hai lavorato?
0: Con Eriksson e con Lippi, niente più niente meno. E mi ha servito molto anche per vedere le cose dalla parte di chi pulisce o spinge la porta, perché noi allenatori e dirigenti le chiediamo e a volte non ci mettiamo nei loro panni, no? E lì ero nelle vesti del dirigente e ci sono molte le conclusioni che ho fatto. La prima è che i giocatori di calcio che noi vediamo da lontano, che guadagnano molto, alcuni poi guadagnano tantissimo, altri non tanto, sono ragazzi uguali che i nostri, solo che gli piace il calcio. Non è che hanno deciso di giocare calcio perché sapevano che così potevano guadagnare molti soldi, hanno giocato calcio perché era la loro passione. Poi le danno molti soldi, mica li devono rifiutare, li prendono, cioè. Ma anche sono arrivato alla conclusione che il mio ruolo, nemmeno da vecchio, era fare il dirigente. Io sono un tecnico, sono un allenatore. Una volta ero a Roma camminando per un quartiere dove c'è via del falegname, via de diversi mestieri, e io guardando ho detto: la mia via qual è? È via degli allenatori o via dei dirigenti? E lì ho cominciato a pensare a questa cosa e poi ho deciso di tornare ad allenare, perché è la mia passione, quello che mi piace fare. E finché non mi mandano via lo farò.
1: Prima o poi, molto poi, ci sarà anche una via Julio Velasco, secondo me. Se ritorniamo a quei quarti di finale, la partita più difficile di tutte le Olimpiadi, però, oddio, contro avevate la Serbia, quindi non è che fosse proprio un underdog, era una partita sulla carta alla pari, no? Dalla nostra parte della rete c'era una delle due più grandi, secondo me, giocatrici di volley in attività, cioè Paola Egonu, ma dall'altra parte c'era Tajana Boskovic, che è l'altra grande giocatrice in attività. Avete vinto 3-0, una partita senza storia. Però tu avevi fatto il discorso motivazionale, no? Avevi detto: prepariamoci a una partita durissima, magari finisce 3-2, magari finisce il tiebreak 34-32, ma quegli ultimi due punti li faremo noi. Okay, una cosa da Al Pacino in ogni maledetta.
0: Sì, ho sbagliato tutto, poi avevo vinto 3-0. E quindi secondo me le ragazze hanno detto: vada, dimostriamole che possiamo vincere meglio del 34-32. E poi l'ho rifatto un po' modificato per non ripetermi in semifinale. Abbiamo vinto di nuovo 3-0, per cui per la finale sono stato zitto, non ho detto niente.
1: Non ci credo che sia stato un video. Quando hai di fronte un mostro come la Boskovic, come ti organizzi per fermarla? O per limitarla?
0: Allora, io dico sempre questo quando troviamo un giocatore o una giocatrice così: non vinceremo perché fermeremo lei.
1: Non ho capito.
0: Non vinceremo perché fermeremo lei. Vinceremo perché giocheremo meglio di loro. Lei farà i suoi punti, perché un motivo c'è per cui è una giocatrice così importante, noi faremo i nostri devono essere più dei loro. 25 in ogni set.
1: Quindi tu sei un giochista, perché? Non un risultatista, scusami, cioè tra Allegri, il risultatista per eccellenza, e De Zerbi, il giochista per eccellenza, te lo dico perché Solferino sta per pubblicare un bellissimo libro di Luigi Gerlando che ha riscritto l'Inferno di Dante applicandolo al calcio, e c'è Lidolm, che è il Virgilio dei giochisti, che consola De Zerbi affranto su una panchina di Sassuolo, gli dice: no, il vero calcio è il gioco. Però poi Allegri comunque è stato un grandissimo allenatore, quindi tu ti ascrivi tra i giochisti o non ti riconosci?
0: Il discorso è questo: nel calcio se potrebbe fare quelle differenze tra giochisti e risultatisti, nella pallavolo non si può giocare in difesa nella pallavolo, ma neanche nel basket si può giocare in difesa. Nel rugby non lo so, credo che neanche. Nel calcio si può. Io sono stato tifoso dello Studiante La Plata, che ha vinto 3 Coppa Libertadores, una Coppa Intercontinentale, una squadra piccola che giocava in difesa, contrattacco, faceva quel... Nella pallavolo non si può, un gioco d'attacco costante, permanente, sempre. Per cui il problema non si pone, però quello che io volevo dare con quel messaggio è che non è che se loro hanno una giocatrice fortissima noi vinceremo perché la massacreremo proprio quella lì, che è la più forte. Se no che lei farà i suoi punti, la nostra farà i suoi punti. Loro fanno punto e noi facciamo punto. Il punto è fare 2 in più per set. Di questo si tratta. Perché se uno le dice, allora noi vinceremo con la Serbia perché faremo tutta una tattica con la Vojkovic, noi stiamo mettendo al centro la Vojkovic. Non noi. Però la palla l'abbiamo sempre noi, oltre a loro. O sea, lei attacca, fa punta, però dopo battono e la palla l'abbiamo noi. Che facciamo noi quando abbiamo la palla? Pensiamo che mura la Vojkovic? Allora stiamo giocando psicologicamente in difesa, non tatticamente in difesa. Questo è il discorso. Però voglio aggiungere questo, perché siccome questi interventi, le interviste, eccetera, giustamente, voi giornalisti fate interviste per tutti, non per quelli che giocano pallavolo, no? Però ogni tanto va detto, e questa è una buona occasione secondo me per dirla, che noi abbiamo giocato meglio degli altri. Questa è stata la cosa decisiva. Non... Sì, poi c'è la parte psicologica, il gruppo, la gestione, sì, sì, tutto quel che vogliamo. Però io mi ricordo quando la nazionale italiana ha vinto l'Europeo con Mancini allenatore, a sorpresa, dopo anni di insomma, non andare al mondiale, quindi in crisi, eccetera. Le davano il microfono ai ragazzi, perché a volte siamo colpevoli noi di questa idea, no? Diceva, qual è il segreto? Vabbè, oltre che non c'è mai un segreto, e poi se ci fosse non lo diciamo, tra l'altro, no? Perché non è più un segreto, però non c'è un segreto. Le mettevano il microfono e diceva, qual è il segreto di questa vittoria? Il gruppo è unito, siamo una cosa sola, no? Anche adesso ho sentito la frase, giocate come fratelli, i fratelli si menano. Quindi lasciamo stare. E io ascoltavo questi ragazzi con grande ammirazione, poi a Mancini lo conoscevo dall'epoca della Lazio, insomma mi piaceva molto che lui vincesse, tra l'altro lui proprio mi piaceva, e pensavo, ma se il gruppo è molto unito, vanno a mangiare la pizza, vanno a ballare, se conoscono le fidanzate e poi giocano male, vincono, perdono. Allora il gruppo va bene, la gestione, tutto quello che vogliamo, se il gruppo è unito meglio, meglio, ma non è imprescindibile. Quello che è imprescindibile è che si giochi meglio dell'avversario, nemmeno bene, bisogna giocare meglio dell'avversario. E noi abbiamo giocato meglio perché abbiamo lavorato certe cose che io spero che siano cose che si sviluppino. Per esempio noi abbiamo lavorato tantissimo nella battuta e nella ricezione. Il ragionamento, io uso sempre frasi semplici, come diceva Cruyff, non c'è cosa più difficile giocare a semplice a calcio, diceva Cruyff, no? Sono cose semplici da dire ma non da fare. Perché? Perché bisogna allenare molto la battuta e la ricezione? Perché una cosa è poca però sicura, in ogni punto che si gioca a pallavolo o batto o ricevo. Ma questo è una cosa così evidente, molte volte negli allenamenti che io vedo non c'è. Ci sono poche battute e poche ricezioni, ma quello succede sempre. Le altre cose non so se succedono, quello succede sicuro. O batto o riceve, o ricevo, quindi quello lo devo allenare molto. E così via, ci sono tante altre cose. Per esempio una frase che ho usato è rullata batte pancake. Se ci sono giocatrici di pallavolo, rullata batte pancake. Pancake è questa tecnica che mettono la mano per terra perché la palla rimbalza sulla mano. Allora, qual è l'istoria di questa tecnica? Questa tecnica l'hanno usato i giocatori americani nell'Olimpiade di Los Angeles nell'84, che consisteva in fare un tuffo, scivolare con una sola mano, il tuffo che è difficilissimo di fare con una sola mano, cioè appoggiando solo una mano per ammortizzare il corpo che cade, non arrivavano, continuavano a scivolare e mettevano la mano sotto. Come ha evolto questa tecnica? Con la famosa legge del minore sforzo, che è una legge che esiste in tutte le lingue del mondo. soprattutto nei dialetti italiani esistono tutti i dialetti. È una legge che funziona anche a livello motorio, che il giocatore non è che fa un tuffo, continua a scivolare e mette la mano, la palla è a 2 metri, se butta e mette la mano sotto. Se vuoi

0: con un metodo poi di allenamento che sarebbe lungo spiegare, però che è molto specifico, si fanno molti allenamenti poco specifici. E il cervello, c'è una credenza, no, teorica dell'apprendimento motorio, che è l'idea che il cervello sviluppa delle capacità. Quindi se io devo fare una prova di equilibrio, prima devo sviluppare la capacità dell'equilibrio in generale. Ma io spesso allenatori più giovani che mi chiedo e le dico: come hai imparato te o tuo figlio o la tua nipotina ad andare in bicicletta? Innanzitutto tutti i bambini imparano ad andare in bicicletta, ma proprio tutti, anche quelli più scordinati e più scarsi, tutti imparano ad andare in bicicletta. Come hanno imparato? Si mettono sopra la bicicletta, il papà o la mamma li prendono dietro e lo accompagnano, sta per cadere lo prendono, intanto il cervello fa feedback, così cado di qua, così cado di là, finché trova. Adesso hanno inventato queste piccole biciclette, non ci sono più le due ruote, che i bambini appoggiano i piedi, ogni tanto li sollevano e vanno da soli. Quindi ancora più. Non fanno esercizi propedeutici di equilibrio per imparare ad andare in bicicletta. Se voglio insegnare ad andare in bicicletta, insegno ad andare in bicicletta. Non faccio altri 10 passi. Ed è una cosa molto curiosa. E nei paesi come l'Italia, il Brasile, la Spagna, Italia e Argentina, sono paesi che conosco bene, la Francia, si produce di tutto teoricamente, di tutto, perché sappiamo com'è il sistema universitario, chi non scrive non ottiene punteggi, eccetera, eccetera. Ma non ci sono lavori che spieghino come si impara a giocare a calcio. Curioso, in paesi calciofili. La domanda è: perché non ci sono questi lavori? Non ci sono perché se ci fossero distruggerebbe la teoria ufficiale di come si impara.
1: Distruggerebbe?
0: La teoria ufficiale, quella che si insegna all'ICEF, in scienze motorie. Perché nessun calciatore, nessun bambino ha imparato a giocare calcio con esercizi analitici, con un maestro, con un professore. Questo non significa che devono giocare e basta. Però sì significa capire, questo oggi la scienza lo spiega molto chiaramente, che il cervello non sviluppa delle capacità, il cervello funziona solo in modo specifico. Ossia, sono correnti neurali quando il bambino comincia a muoversi che se le ripete li consolida e diventano anche automatici alcuni di esse, o fanno delle movimenti simili che creano un modo di poter muoversi in un certo modo. Ma non è che prima dobbiamo, la teoria, prima devo creare una base motoria molto larga per poi insegnare ogni sport. È falsa.
1: No, no, certo, tu credi molto alla specificità degli allenamenti. Ma
0: non è che io credo, è la scienza che crede.
1: Hai detto una cosa interessante però prima, perché c'è molta retorica, no? L'unità del gruppo, così. Però tu dopo la vittoria alle Olimpiadi hai spiegato, non è che se l'Egono attacca e le compagne vanno a coprirla, lo fanno perché sono amiche dell'Egono, hanno un buon rapporto con lei, lo fanno perché se non lo fanno perdono e giocano male. Quindi non va enfatizzata questa idea che bisogna essere per forza amici.
0: Va promossa, va enfatizzata, nel senso che va promossa, però soprattutto fuori dell'ambito sportivo, quando io vado alle aziende, molte volte percepisco che i dirigenti vogliono che io le dica a tutte le persone dell'azienda, è fondamentale che ci aiutiamo. Sì, è fondamentale. Ma la domanda è: perché nello sport i giocatori si aiutano? Si aiutano perché è un imperativo etico? Si aiutano perché bisogna essere brave persone, non bisogna essere egoisti? Non bisogna pensare all'io ma al noi, frase che leggo molto sui giornali sportivi. Intanto l'io esiste sempre, partiamo da questa base, è impossibile che non ci sia l'io. Il punto è come metto insieme diversi io perché diventi un noi, non annullare io, perché l'io non lo posso annullare, perché noi siamo i primi che abbiamo un io, tra l'altro, noi allenatori. Chiediamo ai giocatori di essere solo noi, ma noi siamo molto io. Quindi, perché una giocatrice o un giocatore aiuta un altro? Quando uno attacca, saltano a muro gli avversari, se murano la palla cade. No, perché cade? Tutti andiamo a aiutarlo, nel senso che prendiamo quella palla che ha preso il muro e continuiamo a giocare. Il concetto è tutte le giocatrici e i giocatori

0: devono pensare che sarà Murado l'attaccante o Murata. Tutti tranne chi attacca, perché chi attacca si pensa che sarà Murata in condizioni psicologiche pessime. Quindi chi attacca pensa adesso faccio punto. Però tutte le altre devono pensare adesso la murano, per cui andiamo a aiutarla e a prendere quella palla. Ma non lo facciamo per amicizia, per simpatia, lo facciamo per la copertura, perché questo si chiama copertura alla pallavolo, è parte del gioco. Se io non lo faccio, non sto facendo una parte del gioco. Se nel basket un giocatore sta attaccando il canestro e viene uno a marcarlo, se fa quello che si chiama blocco, un compagno si mette davanti al giocatore che marca e prende delle manate sui reni, non è che gratis. Ma perché lo fa? Per amicizia, lo fa perché è parte del gioco, si sa che il blocco va fatto e lo fanno continuamente i giocatori di basket a tutte le età e così via. Nel calcio non ne parliamo, cioè uno non può dire il mio attaccante non ha toccato palla, io ho giocato bene, devo anche fare la diagonale e coprire se un mio compagno è stato
1: saltato. Ad esempio Cassano è stato rimproverato personalmente da Cristiano Ronaldo perché ha detto che Cristiano Ronaldo non faceva quel tipo di lavoro lì, non faceva il blocco per il compagno, giocava principalmente per se stesso. Tu da calciofilo sei d'accordo con Cassano o con Ronaldo,
0: ma,
1: che invece dice?
0: Ma può darsi che un giocatore non lo faccia, però una parte del gioco la fa male, solo che fa così bene un'altra parte del gioco che tutti lo vogliono in squadra, questo ci sta. Però non è che io convincerò, non so se era così con Cristiano Ronaldo, se io andassi a parlare con Cristiano Ronaldo e le dai, deve essere più bravo ragazzo, dai, aiuta i compagni. Non le direi questo, le direi tu puoi, non puoi fare come uno che corre moltissimo, perché un giocatore è molto veloce, quindi si corre molto, si stanca per caratteristiche proprio genetiche, però qualcosa puoi fare, vediamo che cosa puoi fare, perché giochiamo meglio in fase difensiva.
1: Si è discusso molto durante le Olimpiadi sulla cattiveria agonistica, sulla ferocia agonistica, anche su un certo tasso di aggressività, che non vuol dire essere cattive persone, vuol dire essere Nadal, che ogni punto lo giocava come se fosse quello decisivo. Ecco, quanto conta questa determinazione, anche questa aggressività?
0: Ma conta molto. Io per esempio con le ragazze ho fatto un discorso diverso che con i maschi, come tante altre cose che ho fatto diverse. E le donne sono straordinariamente caparbie, sanno focalizzarsi benissimo, una capacità di lavoro straordinario, imparano molto velocemente. L'unico punto un po' più debole che hanno rispetto ai maschi è che li pesa troppo l'errore. Se perdonano loro stesse poco quando sbagliano. E quindi se lo portano dietro questo, un po' perché nei secoli noi maschi se l'abbiamo fatto pesare sempre l'errore, anche in modo pesante.
1: E anche le donne hanno più paura di sbagliare perché per secoli sono state picchiate dagli uomini.
0: Può darsi, nei secoli sì. Oggi io molte volte vedo nel settore giovanile molti allenatori urlare, arrabbiarsi quando si sbaglia una ragazzina, quando la ragazzina quando sbaglia si vorrebbe tagliare il braccio, ossia l'ultima cosa che vogliono fare è sbagliare. Quindi non ci dobbiamo arrabbiare. È diverso se mi arrabbio perché non si butta a prendere una palla, perché non ha voglia. Allora è un altro discorso, quello dipende dalla volontà. Ma un errore tecnico che faccio così la palla mi va in tribuna e mi arrabbio, o perché non fa un movimento, perché non è lucida, fa che loro sviluppino una mentalità. Oh, se sbaglio succede qualcosa di male, diciamo così, succede qualcosa di male. Non è nemmeno va bene tutto, è sempre lì l'equilibrio, no? Quindi dobbiamo creare un clima dove intanto l'errore è parte del processo di apprendimento, primo. Secondo, noi sbagliamo anche gli avversari. Terzo, a cosa serve l'aggressività da questo punto di vista? Che l'aggressività agonistica e sportiva, che è un'aggressività controllata perché ci sono regole del gioco, non posso aggredirlo verbalmente all'avversario, eccetera, mi impedisce il dubbio. Il dubbio in un sport veloce come la pallavolo non è un buon compagno di strada. Io non posso attaccare e se sbaglio che succede? Se mi murano che succede? O che battono e se sbaglio è terribile quello. E quello succede, chi ha giocato lo sa che succede, soprattutto in certi momenti. Come succede a un calciatore che va a calciare un rigore, le succede molto di più che durante il gioco, perché lì è da solo e non può sbagliare. Allora io le dicevo, se voi siete aggressive, quando uno è aggressivo, uno dubita meno, anche in una discussione, no? Dice, quando voi discutete con il vostro fidanzato,

0: e vi incavolate di brutto, dubitate molto? No, non dubitate molto, andate lì, poi magari pensate ho esagerato, non avevo ragione, dopo, però nel momento non... E quindi le ho dato un esempio, le dico, voi siete donne, quindi non vi sto facendo un discorso dei guerrieri, le amazzone o cose del genere, vi dico il pericolo più, siamo in Trentino tra l'altro, il pericolo più grande se troviamo un orso e se troviamo una orsa con i suoi piccoli.
1: Non mi addentrerei sul discorso dell'orso, perché no?
0: No, cioè, le femmine quando hanno i cuccioli sono pericolose. E infatti loro, poi me l'hanno detto, poi io non avevo fatto caso, una delle foto dopo la partita, se vedete, poi andate a cercare in internet, sono così. E dopo mi hanno detto, eravamo le orse. Mi hanno detto loro, no?
1: Speriamo che Fugatti non le faccia battere. No? No, sai che Djokovic mi ha raccontato che il suo primo incontro, il primo match della sua vita fu con un lupo. Lui era bambino, sui boschi sopra, lui abitava nelle montagne serbe, ed era da solo, incontra un lupo. E Djokovic, bambino, e il lupo, forse era una lupa, non lo so, si sono guardati a lungo negli occhi e poi il lupo ha cominciato per primo a retrocedere e poi si è girato e se n'è andato e Djokovic dice io ho vinto con quel lupo e quello è stato il mio imprinting, la mia iniziazione. Invece sai che c'è una cosa che tu hai raccontato al Corriere e da
0: meno,
1: quando
0: meno male che le serve non hanno trovato un lupo.
1: Esatto. Male. Compresa la Boscovic. Sai che da quando hai raccontato al Corriere questa cosa dei bagni delle femmine negli aeroporti, ogni giorno arrivano due o tre lettere di donne, anche di uomini, che dicono è vero, c'è sempre la coda fuori, fateli più grossi. Cioè lui, per provare il fatto che il mondo è ancora maschilista, ha raccontato che, avete fatto caso che in tutti gli aeroporti fuori dal bagno delle donne c'è la coda, fuori dal bagno dei maschi no, per ovvi motivi, i maschi hanno bisogno di meno spazio, ma perché non fanno i bagni delle donne più grandi?
0: Perché l'ha progettato un maschio.
1: Siamo ancora un po' maschilisti, insomma.
0: Ma io credo che, ma anch'io lo sono, nel senso, tutti lo siamo perché viviamo la nostra cultura, anche se si è migliorato tanto, manca molto. Cioè, noi secondo me stiamo vivendo una rivoluzione silenziosa, che è quella delle donne, che va a una velocità, io penso a mia mamma, penso alle mie figlie, penso alle mie nipotine, vedo delle differenze enorme. Quando io portavo le mie figlie a giocare al parco, ancora c'erano tante mamme che le dicevano alla figlia non sporcarti o non sudare, o che andavano con la gonnellina. Adesso quando porto le mie nipotine non c'è differenza, siccome a quell'età, una 10 anni e l'altra 8, a quell'età ancora i maschi non hanno sviluppato il testosterone, che è l'ormone della potenza, della forza e della velocità. Le differenze non si vedono quando giocano.
1: Su Iman Khelif, tu che idea ti sei fatto?
0: Come?
1: Su Iman Khelif, la pugile algerina, che idea ti sei fatto?
0: Allora, nel suo caso, per quanto ho capito, perché io non è che seguivo, lei è una donna con livelli di testosterone molto alti. Allora, nel ciclismo, per esempio, se prende una misura di quantità di globuli rossi per mettere un limite, però potrebbe darsi che un ciclista a livelli oltre in modo naturale, potrebbe darsi un'eccezione. Che succede lì? Lo accusano di doping e magari è naturale. È molto complesso questa cosa qua, perché lei non è un uomo che è diventato donna. Lei è sempre stata donna, è a un livello di testosterone alto. Detto questo, guardando il suo fisico e guardando altri fisici, mi stupisce un po' che lei sia sotto accusa e non ci sia sospetto su donne che fanno altri sport, che hanno fisici che è praticamente impossibile da costruire naturalmente, con masse muscolari che sono eccessive perfino per un uomo.
1: In quali sport?
0: Ma Zeman insegna, non si può fare accuse senza prove.
1: Senti, mi spieghi
0: però come... Scusa, però sì posso dire...

0: questo con nome e cognome. Io trovo inammissibile che quando si è scoperto il doping d'estado che faceva la Russia, la unica sanzione è stata che non avessero l'inno nazionale e la bandiera, ma hanno potuto gareggiare alle Olimpiadi. Tutti gli atleti russi. E quando lo stesso paese e il suo governo invade Ucraina, e lo dico subito, io sono per la difesa d'Ucraina senza se e senza ma, personalmente. Perché il governo fa quello, dal settore giovanile, parlo della pallavolo ma anche degli altri sport, all'Olimpiade gli atleti russi non possono partecipare. Dovrebbe essere il contrario.
1: Sì, tu sei contrario ai boicottaggi perché pensi che non servano a indebolire i regimi, semmai li rafforzano. Allora ti faccio due domande portando indietro il nastro. Prima abbiamo visto l'immagine di Kempes che segna i gol decisivi nella finale con l'Olanda. Kempes è stato qui ospite. Che ricordo hai del Mondiale del 78? Julio viene da una famiglia antifascista, suo fratello è stato torturato, lui stesso ha dovuto vivere in semiclandestinità, rischiando anche lui di essere preso. Che ricordo hai di quel Mondiale del 78?
0: Allora, il Mondiale è stato dato all'Argentina molti anni prima del golpe di Stato che è stato nel 76, quel golpe di Stato, ci sono stati tanti in Argentina. E era un sogno per tutti noi tifosi di calcio un Mondiale in Argentina. E io credo che non serva nulla il boicottare, ma soprattutto credo che c'è una grande ipocrisia. Perché io ancora voglio sentire uno che dice boicottiamo il commercio con la Cina che è un paese non democratico. Non lo dice nessuno, ma proprio nessuno. Quando si tratta di commercio, di soldi, non lo dice nessuno. Quando si tratta di sport, tutti sono bravi, belli e buoni, anima pure, che vogliono boicottare mondiali, olimpiadi e via dicendo. Quando, questo è darle il mondiale di calcio e dei militari. Mondiale di calcio non era dei militari, il Mondiale di calcio era di tutti gli appassionati di calcio, poi i militari cercano di usarlo, ma se è per quello, devo dire che il principale partner commerciale della dittatura di Videla nel 76 non erano gli Stati Uniti, come penserebbero tutti per l'ideologia di quel golpe di Stato, ma era l'Unione Sovietica. Quindi
1: Tu sei anti-Unione
0: le
1: Sovietica,
0: cose sono.
1: anticomunista, tu eri sempre stato molto critico anche da giovane
0: No,
1: con
0: no, però
1: l'Unione
0: al di là
1: Sovietica.
0: di questo, voglio dire, se uno le dice ma chi è il principale partner commerciale? È sicuramente gli Stati Uniti o i governi di destra, no, è l'Unione Sovietica il principale. Quando si tratta di soldi, no, business is business,
1: Senti,
0: dicono
1: dimmi
0: gli
1: ancora una cosa,
0: inglesi.
1: ma però non sei andato a festeggiare la vittoria della Svizzera.
0: Ci ho provato, sono sceso e c'è stata una cosa molto specifica che in quelli 2 anni del 76 al 78. Io sono stato in 4-5 funerali di amici ammazzati dove c'erano le bandiere argentine in quei funerali, perché era un modo di protestare. Quindi quando sono sceso in mezzo alle bandiere argentine, senza fare nessun giudizio, perché io avrei voluto avere l'animo per festeggiare, io non ho potuto, sono tornato a casa.
1: Senti, in questa tua vita in giro per il mondo tu hai allenato anche l'Iran e hai vinto anche con l'Iran due campionati asiatici, siete saliti sul podio mondiale. Cadrà mai il regime degli ayatollah? Tu una volta in Cina, quando ti intervistai in Cina, mi hai detto il peggior regime è il regime che funziona, come quello cinese, che infatti non è caduto, mentre quello argentino non funzionava ed è caduto. Quello degli ayatollah cadrà?
0: E non ci sono mai state manifestazioni come quelle di questi ultimi anni, nel senso che le manifestazioni precedenti erano per cose specifiche, però mai la gente si era permessa di dire abbattiamo il regime. Queste ultime sì, solo che la repressione è stata così brutale che l'hanno fermata, ma come spesso accade di tutto nell'istoria, non possiamo sapere, l'istoria si diverte a smentire i pronostici. A volte la repressione riesce a tenere 50 anni sopito la ribellione, a volte no. Però è un regime che sta perdendo molti consensi, ha ancora molto consenso all'interno del paese, ma anche lì bisogna andare a vedere le cause, perché prima del regime di Khomeini, che è stata la rivoluzione islamica, c'era il regime dello Shah.

0: il regime dello Shah era da terrore, cioè la gente nei paesini non aveva acqua, non aveva elettricità, non aveva niente. La rivoluzione iraniana è nata sociale ed è diventata religiosa e aristocratica, nel senso che sono i militari, i capi religiosi, quelli che... quando è così, ancora in certi settori dove si sono stati favoriti per i miglioramenti hanno un certo consenso, in altri lo stanno perdendo molto.
1: Cosa hai detto Papa Francesco quando sei andato da lui? Gli hai parlato in argentino, immagino, che è diverso dallo spagnolo, è una, sì, uno spagnolo un po' italianizzato.
0: Ma no, non ha avuto reazione perché non se l'aspettava, perché eravamo tutta la delegazione della Federazione Italiana Pallavolo, quindi lui ha messo, no, sono tutti italiani, io sono arrivato e l'ho parlato in spagnolo, ha fatto così... E siccome dovevamo passare veloci, eravamo più di 200, non potevamo mica stare lì a fare l'amico del Papa, insomma. No, non eravamo... Però le ho regalato una foto che io nel mio studio mi ha regalato un grande fotografo tanti anni fa, che sono dei preti francescani che giocano pallavolo. Molto bella.
1: Ed è apprezzato lui.
0: E io se l'ho data, però è stato molto veloce. Così.
1: Senti, se avessi davanti Che Guevara, cosa gli diresti?
0: Tu mi fai domande troppo difficili. Dipende in quale momento. Dipende in quale momento. Intanto penso che non mi verrebbe da dirgli niente. Penso.
1: Per il rispetto, per il carisma.
0: Sì, per il rispetto, per il carisma, perché che le dico? Perché non saprei cosa dirle.
1: Però di non andare a morire in Bolivia.
0: No,
1: sì.
0: Ma chi sono io per dirle a Che Guevara cosa deve fare? Figurati, no. Diciamo che quello che penso è che è una figura leggendaria, perché sono poche persone nella storia che veramente hanno fatto cose senza nessun interesse, dando la vita per un'idea. E, tra l'altro argentino, ex giocatore del rugby, un caso molto particolare perché lui non ha mai fatto politica in Argentina, nemmeno studentesca. Poi ha fatto quel famoso viaggio, ha scoperto la miseria in Latino America, ha trovato il Che in Messico ed è diventato uno dei suoi. Però questo non significa che uno debba essere d'accordo con il contenuto politico, l'idea di che un gruppo che ha le idee chiare va a liberare un popolo che non ce l'ha. Questo
1: senti, non... E a Paola Igonu cosa hai detto? Perché c'era un problema, Paola Igonu, che forse è la più forte giocatrice del mondo, era fuori dalla nazionale e con te non solo è tornata in nazionale ma ha vinto le Olimpiadi, cosa le hai detto?
0: Beh, fuori dalla nazionale perché c'erano tante cose, perché sennò sembra che l'allenatore è un pazzo scatenato che ha lasciato la giocatrice più forte, c'erano stati diversi problemi per cui alla fine prima ha fatto la riserva, poi andava, insomma, e... Ma non posso dire tutto quello che ho detto a ogni giocatrice. Perché,
1: vabbè, dai, siete amici, perché, no, ci sono giornalisti.
0: Ma quello non lo dico nemmeno ai miei amici, perché sono cose... Però una cosa sì le ho detto molto chiaramente, l'ho detto, guarda, io so che vuol dire diventare un personaggio, no? E a volte, non a volte, molto spesso, il personaggio ci rompe... di scatole, nel senso il personaggio ha vita propria, ci sono io e poi c'è il mio personaggio ed è molto difficile rapportarmi con la gente io, c'è sempre il personaggio che si mette di mezzo e quindi tu sei un personaggio, l'ho detto, io non voglio parlare con Paola Igonu, voglio parlare con Paola, così è iniziata la chiacchierata con lei, parliamo di Paola e poi abbiamo parlato di tutto. Perché queste ragazze, quando si parla di integrazione, no? Avrei bisogno un pochettino di acqua, quando si parla di integrazione, il popolo italiano è un popolo fantastico, un popolo accogliente, un popolo che ti fa stare bene. Io quando sono arrivato solo tra l'altro il primo mese, però... È un popolo che sempre ha migrato, infatti l'Argentina è pieno di italiani. La immigrazione è una cosa recente e quindi non, secondo me molta gente non ha chiaro che vuol dire essere straniero in un'altra terra. Pensa che se trova lavoro,

0: se insomma entra nella comunità è sufficiente. Non è così, non è sufficiente. Do un esempio. Io andavo nei primi anni, quando non avevo ancora la cittadinanza italiana, alla questura. Io avevo 33 anni. A me mi davano del lei, alla gente di colore le davano del tu. E questo lo nota. Cioè, perché a lui del lei, a me del tu? Magari una persona grande, che non aveva 33 anni, magari aveva 60, le davano del tu. Da questa piccola cosa, anche alle anime buone, nel buon senso dico, le anime buone lo dico in modo sarcastico, che vogliono essere buone, con per esempio persone di colore, perché non è lo stesso essere albanese che di origine africana, non è uguale, l'albanese è biondo, e che lo trattano con condiscendenza, con empatia, però poverino o poverina, io ti aiuterò.
1: Tu l'ego non l'hai trattata come tutte le altre,
0: non si
1: anche con la severità.
0: Che sente l'altro, non si capisce. Se a me, io mi ricordo il primo mese, c'era gente che mi faceva le domande sull'Argentina, che io dicevo, ma è difficile. Quindi queste ragazze, secondo me, hanno a volte delle reazioni o delle sensazioni che sono un po' in guardia, perché hanno vissuto tante cose da piccole. Poi adesso magari sono famose e adesso non si possono permettere niente, ma questo succede anche con il mio personaggio, perché se io sto guidando in un momento così, mando a quel paese a uno che mi ha chiuso le strade, come più o meno ne facciamo, almeno i maschi li facciamo quasi tutti, anche molte donne adesso. Senza esagerare, perché dice, se mi riconoscono, ecco, guarda, bella. Se non mi riconosco, un altro che ha mandato a quel paese, non so se rendo l'idea.
1: Sì.
0: Tutte queste cose hanno un peso grosso. Allora, io ho parlato di questo prima, per dire, io su queste cose ti difenderò a morte, sulle altre sei come le altre. Questo è stato l'inizio della conversazione, però abbiamo parlato molto. E poi conta quello che uno fa, perché le parole... Io cerco, non solo io, sino anche giudico alle persone per quello che fanno e non per quello che dicono. Perché uno può essere un bravissimo parlatore e poi fa altre cose. Io devo fare così. Se lei non si è venuta a prendere una pala, io le lancio due o tre palloni, come a tutte. Perché se io a lei non li lancio, e sì le lancio a l'ahorro, loro lo notano, Loro lo cronometrano tutto, Il conto tengono. Con lei hai parlato due minuti, a me mi hai dedicato solo 30 secondi. Quindi poi dipende da lei. Lei ha fatto delle cose che secondo me hanno un valore straordinario. Per esempio, lei è molto social, no? Come la maggior parte di loro, non tutte, però molte di loro. Questo me l'hanno detto, perché io social non ce l'ho e tantomeno controllo quel social di loro. Però mi hanno detto che quando è iniziato l'Olimpiade, a quando è finita, lei ha chiuso il suo social, non ha messo nulla. E questa è tanta roba. Per un personaggio come lei è tanta roba. Poi ognuno di noi ha dei difetti, ha delle caratteristiche. In una squadra, a volte io dico, e anche la notizia, no? Se sente una discussione, dice, ah, casino. Ma io dico, quando uno sente una discussione di vicini, tra marito e moglie, che dice? Domani divorziano? Ma no, perché noi non discutiamo con le nostre mogli, con i nostri mariti. Discutiamo, magari uno dei due o tutte e due hanno il broncio un giorno, due giorni, tre giorni. Dopo passa e si sta insieme. Ossia, non è che in una squadra ogni volta che c'è qualche cosina allora è un problema tremendo. A volte siamo noi che lo facciamo diventare un problema, perché riunione, parliamo di questo e quindi, no?
1: Certo.
0: Andiamo dove sono le mucche, giriamo, non so se mi prendo l'idea.
1: Curio. Allora, in teoria il tempo sarebbe finito, ma siccome non capita tutti i giorni di avere Julio Velasco, io, se siete d'accordo, 5 minuti lo terrei ancora qui, perché ci sono ancora due domande che vorrei fargli. La prima riguarda il passato. Cioè, tu arrivi in Italia quasi per caso, vice allenatore della nazionale argentina, due giocatori della nazionale argentina che giocano in Italia, siccome è venuto a mancare l'allenatore, dico, ma ce ne sarebbe uno, noi ne conosciamo uno che costa poco, viene volentieri, ed eri tu, sei venuto, poi sei andato alla Panini, hai vinto 5 scudetti di fila, sei diventato allenatore della, 4 scudetti di fila, sei diventato allenatore della nazionale e hai trovato giocatori fortissimi, Lucchetta, Zordi, Gardini, Bernardi che adesso è il tuo vice, e Gianni, Cantagalli, che però in nazionale non avevano mai vinto niente. E poi hanno vinto i mondiali, gli europei, la World League. Che cosa è successo? Qual è il segreto di Velasco? Non c'è il segreto di Velasco, ok, ma cosa è successo?
0: Ma il problema è questo, che dopo che si è vinto, o dopo che cade una palla, no? Io dico il giornale del lunedì, no? Dopo le partite, siamo tutti bravi. È il sabato che è complicato. Perché dopo che cade la palla uno dice mettete lì, dopo che è caduta lì, poi cade lì e mettete lì. E dove mi metto prima? Non lo so. Allora, è quello che, no? Con questo è la stessa cosa. Quel gruppo lì, ossia, io allenavo la Panini, che era il miglior club d'Italia.
1: La Panini,
0: miglior club d'Italia, perché? Perché innanzitutto era l'unico club che era parte di un'azienda, quindi non è che dipendeva da un sponsor, gli uffici erano dentro l'edizione Panini, quindi era un club sicuro, tranquillo, una città pallavolistica al 100% come Modena, eccetera eccetera. Mi offrono la nazionale, io dovevo lasciare quel club. Ci sono stati altri allenatori molto bravi che l'hanno offerto alla nazionale, le hanno messo come condizione lasciare il club e non hanno accettato, perché non erano sicuri che con quel gruppo potevano andare bene le cose, non erano sicuri. Io ho lasciato il miglior club perché credevo in quel gruppo, non è che io dico, io prendo un gruppo di giocatori più o meno e li faccio diventare fenomeni, nessuno riesce a fare questo, però sì, bisogna saper vedere i fenomeni quando ancora non lo sono. E questo che se ho merito ho avuto quel merito lì. Io quel gruppo lì ho detto con questo gruppo noi possiamo arrivare in alto. E nella prima riunione che ho fatto, lo dice Toffoli in una intervista che l'ho fatto, io l'ho detto in 2 anni dobbiamo essere tra le prime 4 squadre del mondo. In 4 anni dobbiamo arrivare in finale. E tranne i 3 giocatori che erano con me alla Panini, gli altri si sono guardati e hanno detto, questo cosa dici? Perché la pallavolo italiana non era a quei livelli, però poteva esserlo, perché si vedeva, ma questo si vede in tante cose, no? Magari viene un ragazzo giovane, fa una prova per fare il giornalista e tu dici, questo è molto bravo, e un altro dice, questo è normale, no, non è scarso, normale. Io non li ho visti normali, ho detto questi sono forti, bisogna fare alcune cose che non si sono mai fatte, però sono forti. Il primo, se vogliamo dire segreto, cioè la prima cosa è questa, se noi che siamo chi dirigiamo il gruppo non ci crediamo, non possiamo chiedere a loro di crederci. A credere non è dire io credo in voi e fare sempre il bello discorso, non ho detto niente, non l'ho mai detto, ma loro sapevano che io lasciavo il miglior club d'Italia per giocarmi tutto con loro, perché se mi andava male con loro, mica tornavo alla Panini, mi dovevo cercare un club. Oltre a questo, la federazione mi ha fatto un contratto di 4 anni. Io che non c'era procuratore, non ce l'ho neanche adesso, poi ero un pivello su queste cose qua, quando già si aveva bruciato le navi, no? Per conferenze stampa, la Panini aveva preso un altro allenatore, eccetera, mi arriva il contratto, in fondo diceva che con una riunione del Consiglio federale a maggioranza semplice mi potevano mandare via dopo un anno. Allora io sono andato e l'ho detto, questo non è un contratto di 4 anni, questo è un contratto di 1 anno con opzione vostra. No, vabbè, Mimo, va bene. Vinciamo l'europeo, dopo l'europeo sono andato e ho detto voglio il doppio.
1: Però...
0: E grazie a questo, perché a me pagavano uguale che la Panini, neanche 1 euro in più, grazie a questo tutti gli attori che sono venuti dopo hanno guadagnato bene in nazionale. Non solo io.
1: Carlo Magri sarà impazzito. Ecco, però hai creato forse la più grande squadra di volley di tutti i tempi, hai vinto la World League, i campionati del mondo, i campionati europei, non è mai arrivato l'oro olimpico. E questa è una cosa che ti è rimasta lì, ma non tanto non aver vinto, il fatto che gli italiani dicono, ma questa è l'unica, tu dici, l'unica medaglia d'argento che non è mai stata festeggiata. E tu hai sempre detto anche a Parigi, io non è che ho passato tutti questi anni a pensare come il conte di Montecristo, tornerò, no? Torno ricco e spietato. Però un pochino ci hai pensato.
0: È chiaro che c'è una grande allegria, eccetera, però a me mi ha dato sempre molto fastidio che sia l'unica medaglia d'argento che non si sia festeggiata. E mi continua a dare fastidio. Perché è un meccanismo che non condivido e che credo che sia perdente, che sia negativo per la vita. E se mi manca una cosa, allora tutto quello che ho non ha importanza perché mi manca quella. Se uno vive così, vive sempre male.
1: Sono d'accordo. E allora ti faccio l'ultima domanda. Prima di entrare sul campo per giocarvi l'oro olimpico, come l'hai preparata quella partita? Cosa hai detto alle ragazze? Lo so che i discorsi non sono importanti, però prima di mandarle a giocare l'oro olimpico, qualcosa l'avrei
0: detto. Sono importanti invece, però vanno valutati sulla situazione specifica e non fare un copia e incolla, no? Intanto i discorsi con le femmine sono diversi con i maschi. Con i maschi funziona molto la idea del guerriero e noi siamo più forti, le carotide gonfie, petto in fuori,
1: gli occhi della tigre,
0: tutte quelle funzionano bene. La provocazione funziona bene. Io l'ho usato tante volte, quando uno ha giocatori forti la provocazione funziona, no? Di dirle, io mi ricordo una volta una partita che le stavano giocando così perché gli altri erano inferiori, no? Giocavamo male, e allora sono andato al tavolo e ho detto, si vede chiarissimo che avete paura, e sono andato via veloce perché sono grossi, veloce. Loro si sono arrabbiati tanto con me che se la sono preso con loro, perché con me io, cioè, questo con i maschi funziona, con i maschi forti. Con le donne potrebbe essere un disastro, intanto perché se uno le provoca una cosa che non è vera, che palesemente non è vera, una provocazione, secondo me loro, se vuoi, tu hai paura? No, neanche io. Che dice questo? Cioè, oppure sarebbe ancora peggio che magari, ma un po' di paura ce l'ho, sì, anch'io, e cominciano ad aver paura perché io l'ho detto che avevano paura, no? Cioè, non funziona, però funziona in modo diverso. Allora, lì in quella finale, che era per loro, per me, per tutti, una cosa incredibilmente bella, e che l'avevamo lì, il qui ora, che è stato un mantra di tutta l'Olimpiade, doveva essere ancora rafforzato. Il qui ora è partita per partita, è set per set, è punto per punto, punto per punto. E su questo ho insistito molto, sia che andiamo sotto, sia che siamo sopra, una palla alla volta, tutta l'energia, tutto il nostro cervello, tutto ogni palla. Anche se avevo fatto un erroraccio prima, anche se ci manca un punto, e se guardiamo, quando manca un punto, non si nota. Non si nota nelle ragazze e tantomeno in me. E io facevo un sforzo bestia, devo dire, cioè, era una sfinge. Perché avevo insistito molto su questa cosa qua, punto per punto. E l'altra cosa, che l'ho detto anche allo staff, niente ansia. Ma niente ansia voleva dire anche camminiamo piano. Cioè, lo stavo, magari vedevo uno, no, che siccome era la finale volevano fare meglio, no? Magari un fisioterapista, vai piano, perché quello fa parte, no? Oppure un errore che ho fatto, anche quello l'ho fatto nei miei inizi, è il giorno prima o gli ultimi due giorni prima della finale voler correggere cose nuove. Che un messaggio per dire, se noi non correggiamo questo l'ultimo giorno possiamo perdere. No, noi siamo questo, con questo ci deve bastare. Tranquilli, poco allenamento, tranquilli, calma, tutto piano. E le ragazze hanno seguito questo, hanno

0: Credo che abbiano apprezzato questo, che no ansia, l'ansia è una brutta bestia.
1: E hanno vinto il primo oro olimpico nella storia del volley italiano. Julio Velasco.
0: Grazie.

Bentornati cari amici di Gosby, bentornati nel mio salottino, scusate i miei capelli ma non ce la farò mai, ma mi fanno, vanno dove vogliono. Bentornati nel salottino delle amiche. Com'è andata? Come va la settimana? Allora, oggi credo sia giovedì. Io dico sempre che faccio molta confusione, ma non solamente nei nomi, e la cosa la reputo anche abbastanza naturale, ma poi c'è una spiegazione scientifica di questo, ovvero. Dal momento in cui noi conosciamo una persona nuova e ci dobbiamo presentare, sappiamo benissimo come funzionano le dinamiche, ovvero questa persona si presenta a me e io sto già pensando al mio nome da dire lui o lei. Quindi questo si presenta e dice Maria Elisabetta, non a caso, e io Simona. Dal momento in cui io sono già pronta a dire il mio nome, senza magari neanche ripetere il suo mentalmente, dal momento in cui io mi presento, io ho già dimenticato il suo nome. E la cosa è veramente estenuante, è veramente estenuante, però questo vizio, ma non so se è un vizio di forma, non lo so, ma ecco, questa cosa un po' mi perseguita, ma non solo a me, so che tante persone lo fanno e probabilmente c'è veramente un vizio di fondo, cioè noi sbagliamo proprio dalle basi, cioè da quello. Questa persona ti presenta, si presenta, Maria Elisabetta. Oh, magari Maria Elisabetta, che bel nome. Franca, oh Franca, che bel nome, qualsiasi cosa, è sempre un bel nome, comunque è sempre un bel nome, Maria Stuarda, è un bel nome. E quindi che fai? In questo modo probabilmente ti si fissa anche nella testa, speriamo, perché diversamente, scusate il microfono, diversamente diventava abbastanza penoso. Comunque, non ne volevo di quello. E dirvi che, ciao, come state? Cosa avete fatto di bello oggi? Che cose belle? Io vi auguro sempre il meglio, eh. Avete fatto cose belle? Avete avuto una buona giornata? Avete avuto una pessima giornata? Una giornata così così. Allora, facciamo così che la felicità è a momenti, perché se non fosse in questo modo, se fossimo sempre giornate felici, senza guai, senza problemi, probabilmente ci annoierebbe, non sarebbe più la felicità. Quindi, se abbiamo avuto anche una giornata difficile, se abbiamo avuto anche a che fare con degli idioti, pensate che voi non siete loro e quindi questa cosa dovrebbe farvi star già bene, d'accordo? Io, nello sfogliare le varie riviste, sono capitata su Emma. Emma, io lo sapete, a me piace molto, ma mi piace molto come essere umano anche. Volente o nolente, sono testimone. Passivo della sua crescita perché rare volte ho guardato amici, ma ricordo perfettamente lei, ricordo la sua voce molto graffiante, non è cambiata, è semplicemente molto maturata. Ho visto questa ragazza normale. Perché è una ragazza molto bella, perché a me piace, per me è un viso molto bello, è un viso solare. E ho visto la sua crescita, la crescita di Emma con le varie vicissitudini che ha avuto, non facili. Emma ora ha 40 anni, sono tanti anni ormai che noi la conosciamo, diciamo a livello proprio puramente artistico, non mi permetterei mai. Anche se so che a livello caratteriale secondo me saremo migliori amiche, saremo molto amiche, perché è una persona schietta, è una persona comunque onesta, è una persona che nella vita credo che abbia capito quali sono i sentimenti da provare, quali valga la pena provare, quali assolutamente non valga la pena provare rabbia, rimorso, perché ora, ultimamente, sta succedendo una cosa di molto positivo, ovvero le star, quindi i cantanti piuttosto che le attrici, ultimamente vedo solamente molto cantanti, però è già qualcosa. Se prima stavano zitte e accusavano il colpo degli haters, ora rispondono. Io seguo anche delle pagine di drag queen. Sì, ragazzi, lasciatemi stare, io le amo. Cioè, per me sono straordinari perché allora. Amo tantissimo Tognazzi, amo tantissimo Ugo Tognazzi da sempre. L'ho sempre trovato un uomo straordinariamente bello e talentuoso. Mi piace un sacco. E mi ricordo da ragazza quando uscì il vizietto.
No, in realtà il vizietto era uscito quando io ero ancora molto piccola e quindi quando questo film aveva già 15-20 anni, me lo fecero scoprire. Comprai il DVD, sapete cos'è il DVD, vero? Comprai il DVD del vizietto 1 e del vizietto 2. Mi pare ci fu un vizietto 3, mi pare, ma non sono assolutamente interessata, non mi è mai interessato. E ho cominciato a conoscere questo mondo, il mondo delle drag. In questo la casa delle follie ci sono uomini che sono gay e quindi sono meravigliosamente travestiti, e invece uomini che lo fanno perché hanno in sé un femmineo molto, molto spiccato, molto, molto forte. Non è necessariamente, sì, alla maggior parte probabilmente lo sono anche. Io chiedo perdono agli amici a casa, anzi, se volete correggermi, fatelo pure, il numero è quello. Hanno quelli che se ci sono quelli etero, hanno un femmineo talmente spiccato che sono quelli che desiderano, hanno la necessità, il bisogno di esprimerlo in maniera artistica. Tutti lo fanno in maniera artistica, ma chi probabilmente è etero ha questa necessità di esprimere, proprio di buttare fuori questo suo femmineo, questo suo lato molto marcato. Perché lo fa star bene e questa cosa mi piace moltissimo. Questa cosa a me piace moltissimo. E io sono dell'idea che quando hai la possibilità di esprimere chi sei veramente, nessuno nasce perfetto. Quindi, però, quando hai questa possibilità, secondo me è molto bello. Diciamo che sei una persona molto fortunata. Io, per quale motivo? Perché seguo Piperita. Piperita è un ragazzo, non ricordo il nome, ma è ovvio, non si è mai presentato però, che questo ragazzo si è sposato una settimana fa col suo grande amore, insieme da tantissimi anni, si sono sposati e giustamente non mancano gli... Dice, ma questo tizio mi ha scritto cose molto brutte e io sono andato a vedere che fa, anche solo che faccia avesse questo. E dice, credo sia napoletano lui, dice aveva un dente ogni quarto d'ora ed è la dimostrazione che gli eter sono brutti, perché ciò che tu provi, questa invidia, questo rancore, questa sfortuna che hai di crogiolarti nel tuo malessere, e poi si fa vedere fuori, si esterna. Questa bruttezza, guarda che non è sbagliata, perché non è sbagliata. Purtroppo ne ho nel giro stretto della mia famiglia, no, non famiglia stretta, diciamo moglie di cugini, c'è una tizia, c'è una moglie di un mio cugino che è di una bruttezza inenarrabile, ma io la conosco da che ho 16 anni e so perfettamente che è una donna molto crudele, molto cattiva, molto sbagliata, diciamo così. Diciamo che è una donna sbagliata. E più diventa grande e più diventa brutta. Qualsiasi cosa lei faccia, può essere vestita firmata, avere la testa come una cocorita piena di colori, può essere la più... Ma sei una poveraccia dentro, poi sei proprio cattiva dentro e quindi la tua mente è cattiva. La tua mente è cattiva e quindi essendo tu cattiva, parlando tu sempre in modo negativo di tutti, quando una persona ti guarda due volte, tu già...

pensi che questa persona, aspetti, questa persona possa parlare male di te. Poi questa persona possa, ma non lo fai, non lo sai, perché che allora c'è un detto che dice male non fare, paura non avere, e dal momento in cui tu sei una persona malvagia, pensi sempre che anche gli altri siano disposti a farti del male. O no, non è vero? È così. Io mi so, allora, mi hanno fatto notare dalla regia che la mia camicetta sembra un pigiama degli anni 50. E più che altro mi dice, sembri fatta con il rivestimento, grazie, dei materassi di una volta. I materassi di una volta erano fatti a righe in questo modo, che io devo rimaterassi con la lana di pecora, tipo le molle, ma roba del 40, una roba del genere. No, non è vero, è carina, è di cotone soprattutto. Ah, mi c'ho i pantaloncini uguali. Quando metti i pantaloncini uguali, poi sembri in pigiama, ma è la mia zona comfort. Capite voi che non mi interessa come mi vesto? Cioè, nel senso, sì, mi interessa, perché ovviamente a Mauro interessa, perché lui è sempre tutto fighetto, eccetera. Io sono invece quella parte dove non ama fare shopping, sono quella parte che preferisce comprare libri, infatti. Ragazzi, adesso non ho ancora avuto tempo di leggerlo, allora, però so che ci sono diversi libri di favole danesi, poi ci sono favole norvegese, favole della Finlandia, cioè, io voglio collezionarli tutti, credo siano 6 in totale. Io ho comprato quello delle favole danesi perché mi piaceva l'idea, non le conosco, magari alcune sì, però non sapevo che erano di finlandesi, che erano svedesi, che erano... Però ho cominciato con, ho preso questo libricino di favole danesi, non vedo l'ora di avere il tempo di leggerlo. Comunque sono soldi comunque per me ben spesi. E Aurum guarda il libro, guarda il prezzo e mi dice, con questo, col prezzo di questo libro ti compravi una bella t-shirt. Io guardo il prezzo e dico, anche 2, perché i libri hanno veramente dei prezzi assurdi. Io mi sono scaricata pure l'app. Mi sono scaricata anche l'app di Google per che puoi comprare i libri a un prezzo, come dire, più vantaggioso, costano un terzo di quelli che vendono le librerie, però io posso anche capire le librerie, le case editrici, tutto, però io ancora l'idea di poter leggere un libro su uno schermo non ce la faccio. È vero anche che se io mi compro 1 o 2 libri alla settimana, poi piano piano casa, che è già caos totale, arriva altro caos. Quindi sono lapidaria e dico sempre a Mauro, un paio di scarpe tue entra, un paio di scarpe tue esce. Potrebbe fare la stessa cosa con me. Se entrano 2 libri ne esce 1. Perché così? 1 a 1 non ci sta. Perfettamente. Vabbè, comunque... Questo per dirvi che gli odiatori sono veramente persone straordinarie nella loro bruttezza, perché sono riusciti, adesso, cioè ultimamente sono in fissa, e di solito sono delle donne, sono in fissa con il corpo di Emma, perché ha fatto tutto questo mega super preambolo, perché sono in fissa con il corpo di Emma, le dicono perché è sotto gli occhi di tutti, perché aprite un qualsiasi reel, qualsiasi pagina e trovate questa che dice, l'hanno anche cancellata, ma Emma è stata fin troppo brava, dice ma una dieta no, e lei risponde dammi la tua, ok, perché c'è questa, avete questa fissa sul corpo di Emma? Quando Katia Follesa dimagrì molto, e io ricordo e vi ricordo che la meravigliosa Katia Follesa ha un problema al cuore, quindi il suo cardiologo le ha detto Katia, dovresti, devi necessariamente per la tua salute perdere qualche chilo. Io non lo so cosa pesa Katia Follesa, non è alta, ma confrontata a me saremo alte uguali, Katia Follesa avrà avuto un 30 kg in più rispetto al suo peso forma. Perché comunque, a meno che non sia più alta di me, io so quanti chili devo perdere ancora, e più o meno l'idea è quella.
Ma cosa ve ne frega? Quando lei poi è dimagrita e l'ha detto pubblicamente, ma secondo voi, e non parlo delle di voi amiche, ma parlo di quelle, di quegli esseri al quale veramente l'intelletto è caduto per terra e l'hanno schiacciato, può infregarvene qualcosa del corpo di una persona, perché subiscono una sorta di invidia rispetto a quelli che sono i veri standard che ha una donna, perché nella loro testa, se tu sei cicciotta, sei paffutella, allora puoi andare bene a alcuni, perché poi guardate Gaia, che è meravigliosa. Gaia è perfetta, secondo me è perfetta, però per certi standard è troppo grassa, devi mettere la dieta. E lo stesso Emma, sentite Emma cosa dice. Ho 40 anni e questo è il corpo di una donna che ha combattuto 3 tumori. Non è solo una frase, è una dichiarazione di verità, di resistenza e di identità. Ma voi avete idea che nessuna donna debba giustificarsi per...

oggettiva significa che è bello per tutti. Ed è anche più rara questa cosa, ed è veramente molto molto più rara. Io in tutte le pagine che mi intrufolo, che guardo, che cerco, non c'è mai una persona, o magari 10 sì e una no, che sono d'accordo sulla bellezza di una persona. Non sono mai d'accordo, perché la bellezza tendenzialmente è quella. Un Brad Pitt non mi interessa, ma non posso dire che è brutto. È bello, è oggettivamente un bel ragazzo. Chi dice di no mente? Perché è splendido, sia che sia biondo, sia che sia castano. Brad Pitt è oggettivamente un bellissimo ragazzo. Poi non dite che non vi piace come attore, parliamo solo di bellezza. E Emma dice: in un momento che spesso pretende corpi perfetti, lisci, immutabili, le sue parole spostano lo sguardo dalla superficie alla storia. Quel corpo non è definito da cicatrici o cambiamenti, ma da tutto ciò che ha attraversato. Ogni segno racconta una battaglia, ogni imperfezione una prova di sopravvivenza, come tutte noi, ma come tutte noi. Cioè, a meno che tu non abbia 20 anni e ti crei apposta delle cicatrici perché ti vuoi rifare il seno, perché vuoi di qua, perché vai di là, no, non parliamo di queste cose, non parliamo di parliamo di donne dei 35-40 anni che hanno subito delle amputazioni, delle emarmazioni, qualcosa che stava cercando di impadronirsi del proprio corpo e lei ha combattuto. Ma cos'ha il corpo di Emma che non va? C'è una comica romana che è molto, secondo me è molto brava, è quella, ha fatto anche Flaminia, la regista di Flaminia, del film Flaminia. Allora, lei ha gambe molto lunghe, bellissime, caviglia stretta, delle gran gambe, però a livello fisico non ha il punto vita, ha un bel seno ma non ha il punto vita e quindi è un tronco. Si sa vestire molto bene, sa nascondere questa cosa, però lei dice: ma è il mio corpo, a meno che di non farmi una liposuzione e poi passare i prossimi 6 mesi con un bustino per assottigliare. Ma per quale motivo io dovrei? Non è questo, cioè, amo essere bella per sé, per il suo compagno, perché comunque l'ambiente della TV è spietato. E in più ci si mettono anche le persone normali. Ma che problemi avete? Veramente, che problemi avete? Emma non sta chiedendo approvazione, sta affermando qualcosa di più profondo, che la bellezza non è essenza di dolore, ma capacità di attraversarlo e restare in piedi, che la forza non è invisibile, ma si imprime nella pelle, nei lineamenti, nella postura e di chi ha lottato in continuazione. E continua a vivere. È questo che è fondamentale, ragazzi. È questo che è fondamentale. Dire questo è il mio corpo diventa allora un atto potente. Significa accettarsi senza filtri, senza vergogna, senza dover aderire a un ideale imposto. Significa reclamare spazio, dignità e rispetto. E soprattutto significa ricordare che dietro ogni corpo c'è una storia che merita di essere ascoltata. Io non capisco, davvero, è molto triste. Perché quando vedete una ragazza, una star che è quasi normale perché ha delle fattezze,

tutto bello così, no? E quindi non capisco quale delle due tu sia, quale sia prima, quale sia dopo. Probabilmente il dopo è quella che sei molto molto magra. A me piace comunque, a me piace Emma indifferentemente da che corpo abbia, ma che poi è assurdo, io mi chiedo scusa già da questo argomento, però io non riuscivo a collocare le cose, le varie dinamiche delle sue fotografie, ma non fa niente. Emma quando canta è gioia, Emma quando canta mi piace tantissimo, è quello che lei mi trasmette che mi deve piacere o non piacere. Poi noi siamo veramente sempre molto crudeli, parlo delle persone un pochino più esteticamente attente. Vi dicevo prima che essendo un'esteta mi piace posare l'occhio sul bello, per esempio Mauro mi fa notare cose che magari prima non avrei mai notato, tipo la brancale, che trovo sia bellissima, è un'artista pazzesca, voce meravigliosa, sbaglia sempre le scarpe. Io non ci faccio caso, quando mai, io non ci faccio caso, e Mauro mi dice guarda che ha un abito meraviglioso, guarda che scarpe che ha. Io guardo le scarpe, porca miseria, effettivamente sono delle scarpe che non c'entrano niente. Allora io penso, mi metto nei suoi panni e dico boh, ma magari sono scarpe estremamente comode, quindi per stare sul palco, per avere questa stabilità, per non avere dolori da nessuna parte, quindi lei cerca delle scarpe magari un po' particolari, di solito le sceglie sempre con la zeppa, ma perché l'aiutano? E Mauro dice sì, ok, però non siamo tutti uguali, però ti potresti anche mettere delle scarpe un pochino più carine. Infatti le danno della cafona arricchita, della priva di classe. Diversamente c'è anche un'altra cantante che è la Moruso, la quale non mi piace assolutamente, non mi piace la sua voce, non mi piace, mi fa strana, anche lei è strano il suo volto, ma questo è quello che percepisce la mia vista, ma si veste in maniera meravigliosa. Cioè nel panorama artistico italiano sono due le cantanti che si vestono secondo me in maniera meravigliosa, Giorgia e la Moruso, e Alessandra Moruso. Loro sono le ragazze, le donne che si vestono meglio in assoluto. Anche Elettra Lamborghini ha delle potenzialità di base c'è, non so, qualcosa di circense in lei che non la porta ad avere, a essere caratterizzata, ecco, diciamo, da buon gusto, però diciamo va bene così. Però mi piace vedere come si veste una, come si veste l'altra, con due fisicità diverse. Emma ultimamente mi piace, non mi piace quando cavalca l'onda dell'essere sexy, perché ma è una, diciamo che è più tipo rocchettara, e quindi vestita da Rocky Horror Picture Show non, secondo me non va bene, ma però sono gusti miei. Tendenzialmente non avrei fatto tante cose, non avrei fatto salire la Mannoia sul palco vestita come Lady Oscar, non avrei assolutamente... proprio no, a Napoli, Piazza Plebiscito, lo sapete, l'ho detto anche l'altra puntata, no, assolutamente. Personalmente avrei il fatto che Amadeus si vociferava che volesse tornare in Rai, ma la Rai gli ha chiuso le porte in faccia, a quanto pare Discovery c'è qualcosa che non va. Ma con tutti i soldi che hai accumulato nella tua vita, ok, a meno che tua moglie non te li stia per portare via tutti, a meno che si dice, si vocifera che ci sia Maretta, che problemi hai? Cioè vai, ti fai dare da Lino su uno spazio radio, oppure vieni qui da Raffaele, no, quel cavolo, no, è oggettivamente un modo molto brutto, io non ce la faccio, davvero. Cioè, per quale motivo io dovrei condannarmi a guardare magari anche un programma carino, a guardare un programma con una faccia così? Ma è orribile, sembra un cartapecorino, non mi piace, non va bene, cioè, io sono antipatica quando faccio così, me ne rendo conto, però trovo che certi volti, magari quando sarò vecchia sarò anch'io pessima, ancora più di così, trovo che certi volti siano disturbanti, e non amo quanto invece altri siano davvero belli, ma non solo esteticamente belli, ma belli anche perché magari tra

smettono dolcezza. Guardate un Gerry Scotti. Gerry Scotti non ho mai capito. Sta imbiancando, perché Gerry Scotti ci avrà quasi 70 anni, penso. Sta imbiancando, ma le sopracciglia sue sono nere. È così carino. Ma non perché io ci sia affezionata. Sì, ormai, per esempio, detesto la ruota della fortuna, che detesto il fatto che duri fino alle 10. Per me è una cosa assurda, è una cosa che non ha senso. Aborro questa cosa. Vi ricordate quando Bonolis faceva quei programmi TV tipo Tira e Molla? Che però a un certo orario per cena, intorno alle 8 finiva. Perché poi c'era il telegiornale, poi iniziava il telegiornale, poi iniziava il programma della serata. Ma dovrebbero fare così. Non capisco quale sia il problema di questi palinsesti maledetti. Per quale motivo io dovrei guardarmi? Cioè, giro perché spero che magari ci sia un bel film. E no, c'è ancora Jerry. Non mi piace. Non mi piace, lei non mi ricordo chi sia, però so che è una ragazza molto bella, che se ne è una chiacchiera, la gente chiacchiera. Dovrebbero fare anche una riforma dei giornalisti, secondo me. Dovrebbero veramente portare il giornalismo a un livello decisamente più serio. Non dico a livello di che ne so, di Corona Padre, ma quasi ci siamo, ma a un livello decisamente più serio, perché veramente ci sono giornalisti che speculano, speculano, speculano per un click, si farebbero veramente, venderebbero veramente la madre e la nonna un pacchetto insieme. Io non apprezzo questa gente, onestamente non li apprezzo e non faccio nomi perché non me li ricordo, la cosa non mi tange minimamente, ma detesto queste persone che invece di promuovere cultura, interesse, promuovono solamente scandali, promuovono solamente cose di basso valore. Tornando a parlare di quanto possa essere piacevole, quanto possa essere piacevole guardare qualcosa di bello, in realtà la bellezza piace a tutti, parlando sempre sia oggettiva e soggettiva, ma guardare qualcosa di bello, di piacevole, allora potrebbe anche non essere particolarmente bello, ma avere delle qualità pazzesche ed essere interessante, essere simpatico, e questo è qualcosa che lo portiamo anche al di fuori della televisione. Ma in televisione, quello diavolo di telecomando ci dà la possibilità di scegliere o di scegliere di far sparire o di far apparire qualcuno. È lo stesso con il cellulare, sapete? Se a voi non piace qualcuno, non seguitelo, lo dico sempre. Non scrivete cattiverie, oppure se lo dovete fare, ve lo dirò sempre, fatelo in italiano. Abbiate l'accortezza di scrivere un brutto commento, ma in un italiano corretto. Almeno vi si prende un po' seria, ma un pochino, almeno non vi distruggono perché non sapete l'italiano, però avete la presunzione di dover far leggere o dover dire la vostra di un italiano completamente sconnesso. Il fatto di avere il telecomando, il fatto di poter decidere cosa guardare e cosa non guardare è bellissimo, perché ricordatevi sempre che avere la possibilità di scegliere è una ricchezza enorme, in tutto, in tutto, scegliere cosa mangiare, scegliere a che ora andare a dormire, scegliere che scarpe poter mettere, tutto ciò che è una scelta è ricchezza, io la vedo così, la vedo in questo modo. Quando hai un auto-auto, quando non hai scelta, o così, allora lì sì che la vita si complica tantissimo. Allora lì sì che ci sentiamo persi. Per esempio, a me non piace Amadeus, io non lo guardo. Semplice. E neanche i suoi programmi mi piacciono, non lo so. E da una parte, e solo da una piccola parte, no, non sono. Non sarò mai contro chi sputa odio su questa persona. Hai voluto la bicicletta, adesso pedali, oppure hai scelto tu di andartene, adesso te ne stai lì, adesso rimani senza lavoro. Ma secondo voi, qualcosa che noi assolutamente non sappiamo perché non ci appartiene, perché non abbiamo proprio la minima sensazione di quello che possa essere, qual è la verità delle cose, a meno che non siete i cugini. Non lo saprete mai. Cioè Belen riapre a Stefano. Oh, lo sto leggendo in questo momento, ragazzi. Cos'è sta storia? Ne parliamo domani.
Ne parliamo domani. Il settimanale ha pubblicato nuove foto che mostrano insieme Belen e Stefano.

Secondo quanto riportato, il conduttore di Affari Tuoi avrebbe accompagnato l'ex moglie a casa dopo un periodo particolarmente delicato per lei, segnato da un ricovero e da momenti di forte fragilità. Ma cavoli, certo, è comunque la madre di tuo figlio. Aver cura della madre di tuo figlio è equivale a avere cura di tuo figlio, che senza la madre non può stare, manco senza il padre. Vabbè. Comunque, ne parleremo poi, parleremo anche di Orietta Berti, che io la adoro, e parleremo anche un po' di oroscopo. Vi mando un grande bacio e ci vediamo domani, che non mi ricordo che giorno è, forse è venerdì. Ma no, venerdì parliamo di cucina. Dai, un po' di tutto. Non ce la farò mai.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Noi siamo un trio.
2: Perché siamo in tre, Daitan avrebbe, è Daitan? Perfetto, bellissimo, tra l'altro questa me la devi far sentire tutta, c'è una versione cantata dai Subsonica che a me fa impazzire, viva i Subsonica, viva i Subsonica. Allora, come potrete immaginare, giovedì, perché siamo in tre, l'editoriale Internos. Buongiorno da Vincenzo Marangio, dal qui presente direttore Marco Piccari.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno.
2: Dall'altra parte del vetro la versione nerd della nostra regia, che è quella affidata ad Andrea Maiocca, innamorato di cartoni animati. E nel trio, che parte può interpretare un certo Alessandro Santarelli? Quello che si smonta di pelle, no, quella era Volt.
3: Una delle due donne.
2: Una delle due donne, sì, sicuramente, penso di sì.
3: Quella bionda, dai.
2: Sì, la bionda. Noi
3: i capelli.
2: Tra l'altro abbiamo una foto che posso allegare dopo.
3: Sì, foto bionda l'abbiamo.
2: Sì, sì, lui
3: l'ho
2: è biondo. Visto. L'hai l'ho vista, sarà nella stanza di là.
3: L'ho visto.
2: Santarelli, si è fatto le mesh, buongiorno.
4: No, allora io intanto adoro Maiocca, anche perché questo è un ricordo della mia infanzia straordinaria.
2: Ah, l'hai avuto all'infanzia, pensavo che eri nato così,
4: sì.
2: Proprio.
4: Però non ricordava, cioè, la cosa bella di Daitan 3 era l'amore e la bionda. Però siccome ero bambino, insomma, non percepivo, perché l'amichetto lì di Daitan stava, sì, insieme a tutte e due, alla bionda e alla mora.
2: Ah, tu vuoi fare l'amichetto?
4: Aveva capito tutto nella vita, ragazzi.
2: Tu vuoi fare l'amichetto? E tu perciò da piccolo, guardandosi i cartoni animati, non è che guardavi la storia, guardavi sempre il lato sporco della vicenda, diciamo.
4: Ma guarda che i cartoni animati giapponesi.
2: Ah, non ne parliamo.
3: Sì, perché scusate, capito? Quando guardavate Lupin, che cosa guardavate? Fujiko e Marco, insomma, mi sembra abbastanza.
2: No, ma ci sono dei messaggi subliminali abbastanza importanti, diciamo.
4: Io credo che noi siamo stati traviati nella nostra infanzia dai cartoni animati.
3: No, perché traviati, noi siamo stati educati bene, quelli da adesso sono un po' pericolosi.
2: Allora, noi traviati da una certa matrice, che non voglio dire, sì, perché sono appena le 11 del mattino, quelli di adesso un po' più sulla questione violenza, diciamo,
3: sì,
2: purtroppo.
3: Quelli da adesso lascia stare.
2: A noi era amore puro. Bravo, la versione dei Subsonica. Che bella, ragazzi. Queste sono cose che ti metti in macchina, te la spari le orecchie, altro che Ciusciua che si sente Santarelli in macchina.
4: Ma scusa, ma perché ora lo so.
2: Sai
4: che
2: si sente Ciusciua lui, Ciusciua.
4: Ma non è vero.
2: Affiancato in macchina, stava nel traffico e lui sentiva Ciusciua e ballava.
4: Ma non mai sentito. Però voglio dire, insomma, capisco che siamo nel periodo politicamente corretto e insomma più di nulla, ma si può dire che siamo stati traviati dal fatto che ci piaceva il genere femminile, oppure si può più di nemmeno questo, no? Perché noi rispettiamo chi invece ha altri gusti, ma noi da bambini ci piacevano le donne, sì, tutto sommato anche ora, ecco.
2: E tu ti guardavi Giorgi anche, no? Pure l'anzi, ma avrei trovato situazioni.
4: Io mi guardavo anche Candy, se per quello.
2: Candy, va bene. Okay. Sì, anche lì c'erano situazioni particolari. Che cosa sta partendo adesso? Attenzione, eh?
5: Vai contro i mostri,
4: mamma mia.
2: Vabbè. Che poi, ragazzi, anche le sigle erano qualcosa di meraviglioso, eh. Adesso,
3: allora,
2: magari si
3: adesso non te le ricordi,
2: no,
3: più.
2: No, prima erano.
4: Questo era, sì, il lato B dei 45 giri di Goldrick.
2: No.
4: Lo ricordo come fosse ieri. Sì.
2: Alessio Caraturo che l'ha rifatta.
4: Documentale.
2: Hai sbagliato.
5: Le armi tu hai.
2: Vabbè, l'ha rifatta. Allora, no, questo
3: troppo
2: giusto.
3: Troppo Marcord, dai.
2: Sì, ma questo è giusto per farvi capire che siamo depressi, che oggi comincia il mondiale e l'Italia non c'è, quindi noi ci guardiamo il mondiale senza la nostra nazionale, quindi proviamo a tornare indietro nel tempo quando ci andavamo al mondiale ed erano grandi, sì, nazionali quelle nostre. Invece oggi si parte senza la nostra nazionale. Ultimo mondiale, altro motivo di tristezza per Ronaldo e Messi, ne resterà solo uno, mi verrebbe da dire. Questi tra quattro anni li troviamo in campo un'altra volta,
3: no,
2: guarda,
3: vabbè,
2: che ti
3: basta,
2: dico.
3: Dai.
2: Ho capito, però intanto
4: mi fa anche un po' tristezza questa,
2: sì,
4: cosa.
2: Sì. Quanti anni ci hanno adesso? 40, cioè arriverebbero sui 44, 45.
3: Vabbè,
2: per
3: dai,
2: il prossimo
3: basta,
2: mondiale.
3: Dai, sennò veramente diventa.
2: Sì, diventa.
3: Una cosa proprio
2: stiracchiata,
3: triste. Io penso che un grande campione. Io sono sempre dell'idea che un grande deve uscire quando è grande.
4: Sì.
3: E lasciare proprio quel ricordo di grandezza. Perché dopo se tu continui non riesci più a stare a quel livello, vai a sbiadire un po', no? E diventa la tutto un storia. Ricordo, diventa tutto una marcorda. Ah, ma vedi, guarda come fa, che fatica che fa, ma ti ricordi quando vinceva, ma ti ricordi quando stava davanti? Non mi piace.
2: No, è meglio che tu lasci il ricordo che hai.
3: Sì, perché poi dopo...
2: Batistuta a un certo punto si è dovuto fermare per forza, però te lo ricordi Batistuta.
3: Guarda, io da ragazzino mi ricordo il ritiro di Platini, no? E lui si ritirò quando era all'apice e disse basta, mi fermo perché non ne ho più. E se tu pensi si è ritirato giovane, perché adesso i calciatori di sto periodo ancora continuano a giocare.
2: E ha ripreso a mangiare le fragole, perché lui mangiava fragole ma si allargavano i fianchi, quindi dovette smettere. Poi però, ha detto adesso che ho smesso, mangio.
3: No, però ti voglio dire, ha terminato secondo me alla grande. Terminato essendo finendo nella parte dove poteva andare avanti e si poteva trascinare, invece ha terminato. Altri invece hanno preferito andare avanti e lasciare veramente il ricordo in campo. A me sinceramente non piace.
2: Allora, intanto già ci scrive Arturo da Ragusa, che saluto e ringrazio, che sono già tutti in postazione ad ascoltare le nostre dissertazioni. Dice: per noi degli anni 70 questa cover di Goldrick di Caratura è una delle cose più commoventi dell'universo. Voglio tornare bambino. Sai che ci pensavo proprio ieri, che di tornare bambino, perché
4: magari
2: guardiamo cose che
4: ma tu eri così brutto anche da bambino?
2: Sì, a differenza tua, però sono stato bambino, tu sei nato così già pelato, così tosto, discutibile. Allora ragazzi, parte il mondiale, io vi chiedo subito qual è la nazionale, visto che la nostra non c'è, che vi intriga di più vedere: il Brasile di Ancelotti, la Turchia di Montella, il Giappone che comunque penso abbia perso con gli europei soltanto nel 2018, comprese le amichevoli, ma è una squadra che magari può raccontare qualcosa, il Santarelli, il Curaçao, non lo so, che cos'è che vi intriga di più vedere?
3: Bah, ti devo dire che mi intriga niente, guarderò perché mi piace guardare le partite, però di intrigante non al momento ti dico nulla, poi magari mi verrà in corsa, ci sono delle nazionali che non capisco come facciano a stare lì. E non c'è l'Italia, questa è la cosa, cioè c'è Haiti, non c'è l'Italia, c'è il Curaçao, non c'è l'Italia, e tutta sta roba qui. Però dai, poi tutte queste cose dell'avvicinamento, questo che stiamo vedendo, tutti questi controlli, le espulsioni di alcune dell'arbitro, non lo so, è un approccio proprio veramente che già è distante, perché vedi gli orari, ci sono degli orari veramente complicati. E non so quanto ascolti potranno avere certe partite in certi orari, perché ho visto partite alle 3 di notte, alle 4 di notte, ho visto una Haiti-Scozia alle 3 di notte, voglio vedere quanti guarderanno quella partita, per dirne una. Vediamo, ci sono degli orari improponibili, ma anche per noi che facciamo questo lavoro, cioè seguire delle partite anche belle alle 4 di notte, ma come fai? Che fai il giorno dopo? Già una partita a mezzanotte, se voi pensate che c'è un Brasile-Marocco domenica, che è una bella partita, perché il Marocco è una delle squadre che dicono molto interessanti, qualcuno addirittura ha detto attenzione al Marocco, e il Brasile di Ancelotti te lo devi vedere a mezzanotte, e tra una cosa e un'altra finisce alle 2, e il giorno dopo che fai?
2: Non lo so, devi prendere caffeina a go-go.
3: Però per carità, il nostro lavoro, guarderemo le partite con a mezzanotte.
2: Sì. Ovviamente se qualcosa la dobbiamo vedere in differita. Santarelli, adesso mi dici la tua nazionale e poi spiego a Piccari perché ce ne sono tutte queste squadre, tra l'altro tranne l'Italia.

0: soprattutto vi coinvolgo nell'argomento che sarà quello della giornata. Vai.
1: Ma ti dico la verità, io ho un interesse verso questo mondiale pari al ciclo riproduttivo delle formiche albine, quindi francamente non me ne frega niente.
0: Vabbè.
1: Però è chiaro che, come dice Marco, lo guarderemo, certo alle 3 di notte se la guarda Goldrake la partita, non mi interessa, insomma. Però, come diceva Marco, non mi intriga assolutamente niente di questo mondiale. Un mondiale molto forzato, a 48 squadre, cioè non c'è niente di non voglio dire di romantico, perché poi guarda adesso il Reddice, non so se l'avete visto ieri sera il docufilm su Zoff, no? Che è stato qualcosa di meraviglioso. Che
2: ma perché era un altro calcio, Alessandro, un altro calcio.
1: Vedi Marco, però io non voglio dire, perché se noi insomma abbiamo una certa età, diciamo che il tempo nostro era sempre tutto migliore, però lì vedevi un senso di identità, di appartenenza, il sacrificio anche per arrivare a determinati obiettivi. Qui onestamente cosa mi deve intrigare? La faccia di Infantino? Un mondiale giocato in stadi dove si interrompono le partite per, no, è successo anche all'amichevole, era successo anche al mondiale per club, per intemperanze del meteo, non lo so, mi intriga zero. E però rispondo alla sua domanda, io spero che non vinca nel Brasile, nell'Argentina, né queste squadre qua, io spero che ci sia una sorpresa.
2: Una sì, sorpresa, sì, no. Sorpresa potrebbe anche esserci una sorpresa, quindi non, sì. Io non la escludo, potrebbe anche esserci, sarebbe anche bello, ti devo dire la verità.
0: Non sarebbe male, cioè, tu dicevi, prima hai fatto il nome di Platini, e noi sappiamo cosa è accaduto nel recente,
2: sì,
0: sappiamo anche infatti. Che Platini, qui torniamo al numero delle squadre, Platini che inserì come segretario dell'UEFA l'amico all'epoca Infantino, quando ambiva la poltrona della presidenza della FIFA, dopo la partenza di Joseph Blatter, successe quello che successe. Nel 2015 arrivò questa accusa di corruzione, di fatto, chiamiamola così, che colpì Platini, il quale si professò sempre innocente, però chiaramente lì cominciò la giustizia ordinaria a fare il suo percorso. Platini decadde, per tutti era quello che aveva incassato soldi, eccetera, eccetera. Infantino volò al comando della FIFA.
2: Sì, sì.
0: Da allora tanti cambiamenti, tante cose. Quest'anno situazioni anomale, l'arbitro somalo chiuso in carcere e poi mandato via, ma questo per una questione politica. La questione dell'Iran, che probabilmente scuoterà molto il mondiale. Tante squadre aggiunte, perché più squadre ci sono, più voti prendo, più resto lì. Quindi poi torniamo lì. E quel Platini che dice, sai che c'è, quando finì di giocare disse, vabbè, ho dato il mio, mi fermo. Dopo quell'accusa, incassata l'accusa, disse, sai che c'è, io mi tolgo da mezzo, che tanto a capo di questo calcio manco ci voglio, sì. Non mi interessa, sono Platini, la mia vita l'ho vissuta, però prima o poi presenterò il conto a qualcuno.
2: E lo sta presentando.
0: E il conto è presentato. Ragazzi, però oggi, a proposito di conti, dobbiamo parlare di ciò che accadrà domani in casa Juventus. CDA che si unirà, e la posizione di Comolli potrebbe essere in bilico. Torna a essere in bilico perché verrà fatta una valutazione molto attenta del suo operato, probabilmente anche da qui si valuta, e lo racconta anche Repubblica oggi, si valuta probabilmente anche qui quello che, cioè si capisce perché si sta provando ad accelerare per l'acquisizione del Sorloth di turno, del Dibu Martinez, per presentarsi magari al CDA, avrebbe voluto presentarsi al CDA già
2: che,
0: con,
2: che è oggi?
0: Domani. Con uno o due contratti
2: così,
0: tra le mani,
2: esatto.
0: Così avrebbe detto
2: ecco qua il
0: è
2: mio
0: stato
2: lavoro.
0: Chiesto, la tregua armata va avanti, e in realtà così potrebbe non essere. Tutti tornano in discussione, la Repubblica racconta che le cose potrebbero cambiare ancora, e il prossimo CDA della Juventus in programma per fine mese, domani intanto ci sarà appunto il primo incontro, potrebbe rappresentare la resa dei conti. Tutti in discussione, Comolli in primis, visto che, come insomma è stato spiegato in più di un'occasione, tra lui e Spalletti è una tregua armata, messa in piedi soprattutto per far continuare ad andare avanti il lavoro anche in queste settimane che hanno preceduto il Consiglio di Amministrazione, per fare in modo che non collassasse tutto prima del Consiglio di Amministrazione. Domani andrà in scena una prima riunione dove saranno presenti tutti gli esponenti dell'area sportiva, come Comolli e Chiellini, nella quale verrà stabilito il budget per la prossima stagione, fondamentale per il mercato. Si definiranno le strategie di mercato, e lì devi portare il libro con gli accordi firmati, altrimenti già parti male, e il calciomercato. La sua posizione, come detto, è in bilico, niente da escludere, neanche un colpo di scena relativo all'addio dello stesso Comolli. Leggevo da qualche parte che si parlava addirittura di un possibile interesse su Carnevali, non so quanto concreto possa essere.

0: Però intanto parto stavolta da Spalletti, cioè scusami, ci assomiglia un po', da Santarelli, perché poi in realtà le fonti nostre, Radio Bianconera, il direttore Paolino ci aveva raccontato, occhio che non so se cominceranno tutti e due la stagione, e probabilmente potrebbe essere ancora così.
1: Per tutti e due chi intendi?
2: Però
0: lì e Spalletti.
1: Sì, ne abbiamo allora, parlato l'altro giorno.
2: Sai che io non ho stima del lavoro fatto di Comolino, e per me devo andare a casa a fine stagione, cioè a fine maggio. Però mi pongo una domanda, ci dia fine mese, prima riunione domani, che fanno? Fanno una rivoluzione sul ruolo apicale, comunque deve incidere anche sul mercato al 30 giugno?
1: No, è una follia.
2: Se lo deve mandare a casa, deve mandare a casa il primo giugno.
1: Doveva fare come ha fatto scusami Ale che ti dentro a gamba tesa. Sposo quello che stai dicendo, cioè nel senso è una follia. Cioè faranno una riunione, magari non so, adesso si rincontreranno per stabilire una linea, quello che è. Però che fai? Mandi via Comolli, mandi via eventualmente anche Spalletti, facciamo l'ipotesi più catastrofica adesso? Aspetti fine mese? Cioè, ma di che stiamo parlando?
0: Allora io provo
1: a questa è la Juve, ragazzi. Già il Milan sta vivendo una situazione veramente imbarazzante. Cioè, ancora oggi non sappiamo chi è l'amministratore delegato, il DS, l'allenatore. E che fa? Allora, o facevi come ha fatto il Milan, li mandai via subito, non hai raggiunto l'obiettivo, hai fallito, perché di fatto hai fallito. Hai fallito, li mandi via. E ha un senso. Io so. Paradossalmente, giorni fa abbiamo avuto Paolino a Maracanà.
0: Sì.
1: Io ero d'accordo con questo che diceva lui. Di fatto Spalletti ha fallito. Allora, se tu devi fare una decisione, devi prendere una decisione importante, la prendi in quel momento e dici: Luciano, io ti avevo chiamato perché dovevamo andare in Champions. Addirittura tu avevi detto che potevamo lottare per lo scudetto. Non siamo andati nemmeno in Champions, non mi puoi venire a dire: vabbè, potevamo anche non andare in Europa League. Grazie, saluti e te ne vai. E finisce lì la storia.
0: Sì. Poi dall'altra parte sono d'accordo, perché poi hanno fallito in tanti, non soltanto uno. È altrettanto vero, e poi come lì ha allenato la famosa squadra che non c'era, perché poi nel momento in cui ti trovi un portiere che
1: gli Spalletti
0: ha allenato una squadra in cui ti rimporta del gol,
1: ma io sono d'accordo con te, ma io sono d'accordo con te,
0: lui giustamente poi i miracoli
1: le attenuanti
0: non li fa nessuno.
1: ci sono
0: e le attenuanti nascono dall'errore già di programmazione di Comolli,
1: esatto, fatto allora, dall'inizio confermando Tudor,
0: no? E allora sulle obiezioni di il mercato che ha fatto,
1: esatto.
0: Sulle obiezioni di Marco vado da Alessandro e ti dico la spiegazione che mi darei è la seguente: due punti. L'anno scorso Giuntoli venne mandato a casa, mi ricordo il giorno della commemorazione praticamente dell'Aisel, non neanche si presentò, comunicato freddo, via, arriva Comolli. Perché non è successa la stessa cosa anche quest'anno? Mi viene da pensare, ma non è che me lo sto dicendo per certo e né che lo appoggio come idea, che magari Elkan abbia potuto dire: intanto fate la pace voi due, voglio vedere trattative non estenuanti. Quasi come a dire: c'è il CDA a giugno, se ti presenti già con dei nomi andiamo avanti.
1: Domani sarebbe.
0: Esatto. Domani magari già può provare il CDA, poi cioè il CDA definitivo sarà a fine giugno
1: per l'approvazione. Però domani
0: i primi conti. Se tu ti presenti già con uno o due colpi, io probabilmente ti dico: ok, abbiamo capito la direzione da prendere. Se ci si presenta ancora no, però col giocatore vi giuro che ci avevo l'accordo, sì, ma col club no. Ecco che Santarelli poi potrebbe intervenire un po' tutte le voci della Juventus e dire: ok, forse è venuto il momento di dirsi addio, e sarebbe comunque tardi. Però la prova spiega così, tu che pensi?
2: Che il tuo è un bellissimo esercizio di fantasia che farei anch'io. Però io amministratore delegato, ok, cosa devo dimostrare dopo che ho dimostrato un fallimento totale l'anno scorso? Io, John Elkann, cosa devo capire dell'amministratore delegato che l'anno scorso mi ha trattato per sei mesi, Colomani non è riuscito a prenderlo, che a gennaio non è riuscito a prendere un attaccante, che ha preso Pendà a 45 milioni, che ha preso Zegrova a 15 sapendo che era rotto, e detto: vabbè, scommettiamo. Cosa mi deve dimostrare? Cioè, ragazzi, come lì, ragionissima Marco, ha fallito anche Spalletti, perché per battere Fiorentina e Verona io su questo tasto ci batterò sempre, in deve avere la super squadra, quindi ha fallito anche Spalletti, ma Comolli non ha preso un acquisto di mercato, Quindi cosa devo aspettare da questo dirigente? Che sarà bravissimo a fare concerti, ha portato, visto.
1: Però, però perdonami,

0: Perdonami,
1: no,
0: Ale, non si
1: è
0: può
1: meglio
0: prendere...
1: andare a casa subito.
0: Sì, subito, ma non puoi prendere una decisione adesso. Sinceramente.
1: Appunto, no.
0: Adesso no, ma adesso rimani e si incontreranno. Per... Esatto, vedi, anche perché se li dovevi mandare, non è che prima gli chiedi di mettersi d'accordo o di andare d'accordo e poi arrivi. Che giorno è domani? Che io ho perso il 12 giugno.
2: 12 giugno. 12 giugno.
0: Domani, esatto, domani arrivi e fai, mandi via come lì. Cioè, che fai? Mi stai prendendo in giro? Cioè, prima bravo, mi dici che si devono accordare e poi dopo al 12 di giugno lo mandi via? Ma ragazzi,
1: purtroppo
0: ma...
1: la Juve in questo momento è, passatemi il termine, ostaggio di un dirigente apicale che però se il mercato non è roba sua, ragazzi, noi ci giriamo intorno, non è roba sua.
0: Si dovrebbe esonerare lui, però vabbè.
1: Sì, ma sai, è tosta comunque, però dovevano mandarla a casa, dico guarda, ci abbiamo provato, ciao, arrivederci. Quindi io, anche perché Vincenzo e Marco, ma secondo voi come lì da qui a giugno, quanti acquisti può fare?
2: No,
1: onestamente,
2: ma...
1: poi il mondiale anche di mezzo.
2: Io credo che tra le altre cose.
0: Ma
2: lui...
0: domani lui potrà portare soltanto delle possibili trattative, cioè
1: appunto.
0: Potrà dire: signori, stiamo trattando con Sorloth, con Martinez.
1: Bravo.
0: I giocatori hanno dato il loro consenso, noi stiamo cercando di portare questi due giocatori. Questa è la nostra strategia, vogliamo un portiere forte, stiamo puntando un attaccante e poi vediamo come muoverci, perché poi ci saranno anche delle uscite, immagino. Io credo che questo sia il punto che faranno domani, perché veramente non posso pensare che domani poi dopo l'incontro, che ne so, come lì va via e poi dopo si succede qualcosa pure con Spalletti, mi sembrerebbe una cosa veramente non da, veramente da Borgo Rosso, perdonatemi, proprio...
1: Sì, tanti colori sono quelli.
2: No, i colori sono quelli, assolutamente no, però è chiaro che adesso bisognerà capire le strategie quali sono, perché come lì, vi ricordate quando disse... nonostante non sia in Champions, la Juventus non ha perso la pila verso i giocatori. Il problema è che lui probabilmente anche da lì fa capire che continua a parlare con i giocatori senza interpellare le società. Ora non so se
0: vabbè, non lo fa solo lui però,
2: no, no, lo
0: fanno tutti,
2: no,
0: poi dopo
2: no,
0: devi
2: andare
0: a parlare con le società.
2: Sì, no, vi spiego. Non che lui va a parlare prima con i giocatori, quello lo fanno tutti, ma devi avere anche una finestra aperta già sulle possibilità concrete di arrivarci con il club. Perché qui, insomma, non so se sia vero o no, ma se tu ti presenti all'Aston Villa e dici me lo dai gratis, tanto risparmi l'ingaggio del Dibu Martinez, ma quelli ti ridono in faccia, giustamente. Poi comincia una trattativa, tu magari dici, ok, c'ho il sì di Dibu Martinez, quanto mi possono chiedere? 10 milioni? 7 già li metto pronti, così io mi presento domani e dico, intanto ho risolto il problema del portiere, è pronto, qua è tutto filmato, il club... E giocatore.
0: Però sono trattative difficili, sì, Vincenzo.
2: Beh,
0: sono
2: 7 milioni per un portiere, penso.
0: Sì, però
2: che tu dovevi trovare già anche l'acquirente di Gregorio e andare a trovare una soluzione, perché poi abbiamo visto dirigenti in passato riuscire a fare.
0: Poi ho la sensazione che quando una squadra va in trattativa, questo vale per tutti, e ti serve quel giocatore perché hai la posizione scoperta, sei in una posizione di debolezza e gli altri mettono le carte in tavola e tu che fai? Cioè devi parti inferiore rispetto a quelli che il giocatore ce l'hanno. Faccio per dire, lo stesso Palestra, no? Che l'Inter vuole, ma l'Inter gli serve un esterno e l'Atalanta non c'è nessun problema da questo punto di vista, quindi o mi dai quello che dico io o ti avvicini più possibile, se no tu non lo prendi il giocatore. La trattativa è chiaro che è lunga, perché tu fai un passetto alla volta, un passetto, poi magari arriva qualcuno dall'Inghilterra, mette i soldi sul piatto, il giocatore se lo prende 5 minuti. È tutto lì il problema, perché tu sei scoperto in quel ruolo. La stessa Juve, gli serve un attaccante? Gli serve come il pane.
2: Ne servono due.
0: Ne servono due, ma uno lo deve prendere come il pane in questo momento.
2: Assolutamente sì.
0: E quindi è inutile, cioè tu t'accordi col giocatore, ma poi devi andare a convincere il club.
2: Tutto sommato però, per esempio, e torno da Alessandro, con l'Atletico Madrid hai la carta anche Nico Gonzalez. Secondo me non era una trattativa poi così complessa da poter chiudere se ci lavori per tempo. Il tempo non significa quando è finito il campionato, significa cominciarci a parlare già quando sta finendo la stagione scorsa, se vuoi chiuderla prima del mondiale.
1: Vincenzo, hai detto una cosa nostra costante di più. Io spero di sbagliarmi, ovviamente, ma secondo me come lì è veramente la persona sbagliata nel momento sbagliato, al posto sbagliato, nel periodo storico sbagliato della Juventus. Cioè rappresenta tutto, ripeto, spero di sbagliare perché poi non ho niente contro la persona, parlo di dirigente sportivo, rappresenta tutto quello che non serviva alla Juve ora. Alla Juve adesso serviva un dirigente, noi parliamo spesso, no, dei giocatori con la faccia, diciamo, non proprio d'angelo. Ecco, lui ce l'ha la faccia non d'angelo, però tutto il resto è poca roba. Non ha curriculum importante, perché parliamoci chiaro, non ha un curriculum che gli permette di essere oggi un drago nel mercato. Secondo me ha anche una credibilità a livello internazionale relativa, e quindi tutto quello che non serviva alla Juve lui lo rappresenta. Poi si torna sempre al solito discorso: chi ce l'ha messo? Perché poi
2: torniamo lì.
1: Purtroppo si torna sempre lì, quindi periodo storico sbagliato, dirigente sbagliato, in questo momento è tutto sbagliato. Poi io ho visto in questi giorni anche nell'altra emittente, ho cercato di fare un esercizio un po' di ottimismo, no? Anche perché non è che grandissime alternative, perché le idee sono anche buone, ma anch'io avevo l'idea di fare mille cose, poi però la realtà è un'altra. In questo momento, Vincenzo, la Juve oggi leggeva addirittura Stones, poi è chiaro che nomi se ne fanno tanti, ma Stones ha fatto 9 partite l'anno scorso perché è mezzo rotto. Quindi io non vorrei che fosse una serie di caccia al piccione, no? Io sparo, prima o poi qualcuno lo prendo, ma se la Juve fa così è destinata a un altro anno di estrema mediocrità.
2: E si torna negli errori di prima. Ci sentiamo adesso una nota vocale, poi dopo però voglio coinvolgervi in un altro aspetto importante, passato forse un po' sotto silenzio, l'intervento del deputato Mauro Berruto, responsabile nazionale sport del PD, che ha attaccato duro sulla giustizia sportiva, parole molto pesanti. Proprio c'è una nota vocale.
3: Scusate ragazzi, Luigi, allora io questa cosa la devo dire, perché secondo me c'è un problema anche Chiellini. Ma Chiellini, che cosa ci sta facendo a fare in questo momento alla Juventus? Che cosa sta facendo? Perché non si dà una mossa e comincia a fare qualcosa? Comincia a fare qualche azione proprio concreta?
1: Rispondo io.
3: Perché mi sa che sta seduto a guardare, comincia a dare sentenze, allora, non c'è la squadra.
1: Io non voglio
2: difendere
1: nessuno.
2: Allora è chiaro il messaggio
1: nessuno.
2: Di Luigi, andiamo da Alessandro.
1: Ma è chiaro, però ragazzi, nelle società, in tutte le società, ci sono dei ruoli, delle mansioni. All'amministratore delegato non è che gli puoi andare a dire: oh, devi fare questo, questo e quest'altro, perché l'amministratore delegato ti mette a sedere. Cioè, quindi Chiellini non può entrare in un meccanismo che è di Comolli. Comolli è, te l'ha spiegato bene Vincenzo, in questo momento l'Andrea Agnelli della Juventus. Quindi non è che è Chiellini, che ha comunque un ruolo importante, ma non ha un ruolo apicale, ti può andare a dire: oh, devi fare questo, questo e quest'altro. Cioè, usciamo da questa logica, che secondo me è una logica di una narrazione fallace che vuol fare qualcuno apposta, perché Chiellini ha un perimetro nel quale si può muovere, di più non può fare.
0: Allora, ci stanno i ruoli, ragazzi, fin quando non è investito di un ruolo particolare, sono i ruoli, esatto. Ci sono i ruoli, punto, fine. L'amministratore delegato in genere è quello che viene dopo il presidente, insomma, quindi è il vice, come lo volete chiamare, sta lì, quando anche Spalletti a fine campionato dice: vado a parlare con Elkan, lì è un messaggio chiaro: scavalco l'amministratore delegato.
1: Esatto.
0: Ragazzi, ma di che stiamo parlando?
1: Ma non è che Chiellini può andare a comprare un giocatore e lo porta, perché l'ultima firma è quella di Comolli. Cioè, ragazzi, qui le cose vanno conosciute, sapute, perché altrimenti parliamo del niente.
0: Sì, sì,
1: parliamo del niente.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo.
2: Allora, l'intervento dell'onorevole Berruto, questo passaggio in particolare, perché poi ha avuto anche una risposta da parte dell'ex presidente federale Gabriele Gravina. Credo, dice Berruto, sia inderogabilmente giunto il momento di normare un sistema che è sfuggito dalle mani e dagli obiettivi originari, usato sempre più spesso come clava per demolire gli avversari delle governance federali, infantomatici tribunali dove i giudici vengono scelti e nominati da chi dovrebbe essere giudicato. A questo risponde Gravina, dice: non so a chi si riferisce Berruto, tuttavia, rappresentando una federazione affiliata al CONI, mi sento di rispondere che questa ripetuta delegittimazione degli organi della giustizia non è accettabile. Ovviamente difende il suo. Ti leggo alcuni passaggi forti di Berruto, quando dice: potete nominare anche Dracula all'Avis, ma i canini li affondate nel collo di chi ogni sera apre una palestra. loro tengono in piedi lo sport italiano, non grazie a voi, malgrado voi, la giustizia sportiva riformata da chi è sotto indagine per brogli, controlli e controllati, stesso lato del tavolo. Insomma, la battaglia è dura, è seria, è cominciata. Io dico, viva
1: Berruto. Vorrei spiegare solo una cosa, Vincenzo. Vai. È tifoso del Torino, Berruto, no? Perché certo. Sennò poi questo...
2: No,
1: è
2: certo.
1: Grande tifoso del Torino.
2: Grande tifoso del Torino, che però, da ex

0: CT della Nazionale Italiana di Volley, da amante dello sport, vi dice: amici miei, a me mi interessa per chi si tifa. Qua bisogna riformare una roba che ci sta buttando giù.
1: Ma è così, ma è così. Noi dovremmo mettere da parte questo discorso dell'appartenenza, no? Quando poi ci sono delle, dei ruoli.
0: Ma soprattutto se la politica deve intervenire, ci auguriamo che lo faccia, perché la politica è estranea. Cioè, chi ha toccato Salvini? Cioè,
1: dovrebbe.
0: No, secondo me dovrebbe intervenire invece.
1: Cioè, no, estranea.
0: Estranea, no, perché sì, c'è uno che parla sempre e lo sappiamo. Però per esempio altri esponenti politici, a parte diciamo la seconda carica dello Stato, a parte qualche volta Salvini, eccetera, eccetera, c'è un silenzio quasi come se non se ne frabbe, fateli giocare, poi noi dobbiamo parlare di cose più serie. Il calcio è una roba seria nella politica italiana. Sono due politiche diverse, quella sportiva e quella vera, che si devono incontrare, soprattutto magari alla vigilia di un mondiale al quale noi non andremo per la terza edizione consecutiva, che altrimenti non se ne esce, ragazzi.
1: C'è poco da aggiungere.
2: Senti, io sono d'accordissimo. Tra l'altro voglio fare un piccolo distinguo, tanto voglio dire, il perimetro è sempre quello del centrodestra, per cui ci si può essere accusati di politica o non politica. Tu hai detto ogni tanto parla anche Salvini, vero? Ma Salvini parla del suo Milan,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: non,
0: ma in questo senso qua, ma
2: la
0: qua
2: Russia,
0: si parla dell'Inter, certo.
2: Ragazzi, la Russia.

0: No, a me dispiace dirlo, però si merita di stare a casa a guardare il mondiale. Se lo merita Vincenzo, se lo merita, gli sta bene, e quindi va bene così. Berruto sta tirando fuori da tempo questo tipo di situazione.
1: Certo.
0: Ma tanto trova sempre il muro. Tu hai più sentito parlare del signor Chinè?
1: No.
0: Per
1: no,
0: esempio?
1: No, okay. Ovviamente no.
0: Ok, chi ce l'ha messo il signor Chinelli?
1: Gravina, certo.
0: Ok, benissimo. Dove è finito il lavoro di Chinè? 2022, distruzione della Juventus, punto.
1: Sì, poi...
0: questi sono i fatti,
1: Per non parlare del fatto, sempre per quanto riguarda poi i provvedimenti nel calcio, e chiudiamo, ci prendiamo qualche minuto in più, ieri è arrivata la notizia, e coinvolgo subito Marco, delle trasferte negate ai tifosi di Torino e Juventus per i fatti del derby per le prossime 10 partite, cioè le prime 10 partite in trasferta del prossimo campionato, ok? Non si è capito ancora prima giornata di campionato Juventus Parma l'anno scorso, santo.
0: Come no, certo.
1: Perfetto, prima giornata di campionato, offese razziste nei confronti di McKennie. La Juventus individua il tifoso con telecamere, fotografie, lo esclude, dice tu non sei più gradito all'Allianz Stadium, dà il nome, il cognome, l'indirizzo alla Procura Federale. Ad oggi, prima giornata di campionato dello scorso campionato, non si è saputo niente. Cremonese Inter, petardo lanciato in campo vicino ad Audero, che ferisce Audero, il quale poi racconterà per tutta la partita un po' intontito era, però si alzò con grande senso di sportività, perché magari poi la partita la poteva perdere a tavolino l'Inter, magari con quel 3-0 a tavolino la Cremonese sarebbe potuta addirittura salvare, pensa un po', lui si alza in piedi, va eccetera. Sospensione delle trasferte per i tifosi dell'Inter fino dal 1 febbraio dell'epoca dei fatti fino al 23 di marzo. Di fatto saltò tre trasferte l'Inter, i tifosi dell'Inter: Sassuolo, Lecce e Fiorentina. In mezzo però l'8 marzo venne concesso l'ingresso al derby di Milano, perché dicono vabbè, quella non è una vera e propria trasferta, no, come se i tifosi fuori non si incontrassero lo stesso. Però peccato che i tifosi sono incontrati a Torino e il provvedimento è stato preso contro i tifosi del Torino e della Juventus, che si sono scontrati a casa loro a Torino. Quindi cioè, capisci l'organizzazione, le decisioni prese in un senso, in un altro, non c'è un regolamento, non c'è...
2: Poi non sappiamo nemmeno ancora cosa sia successo.
1: Bravo, realmente. Tra le altre cose.
2: Io ieri ho detto ancora, siamo qui in attesa di capire che cosa sia successo realmente.
1: Perché poi lì deve pagare anche qualcun altro, no?
2: Però,
1: l'ordine pubblico evidentemente non è stato gestito
2: forse
1: bene.
2: Tra un anno, due anni, tre anni sapremo che
1: cosa. E ce ne dimenticheremo. Nel frattempo però la giustizia sportiva prende dei provvedimenti sommari, senza una logica.
2: Poco da aggiungere.
1: Che dici, Santi?
0: Che purtroppo Vincenzo poi ritorna al concetto di prima, la politica. Perché certo. Tanto a me non me lo toglie nessuno dalla testa che lì c'è un intervento della politica ad altissimi livelli, che quando ci... ora tanto faccio arrabbiare tutti, ma non me ne frega niente, perché è un mio pensiero, e quando c'è di mezzo determinate scuole

0: padre interviene. Quando ci sono di mezzo con l'altra interviene, ma per bastonare, punto. Non ho altro da dire.
1: E allora con questa ti salutiamo.
0: Smettitemelo, smettitemelo.
1: No, no, Ale, lo racconta. Smettitemelo. Ma la gente... Ma... Vabbè, che ti devo... Oh, cioè, ci scrive Fabrizio, lo conosci Fabrizio, il cardiologo?
0: No,
1: non ti leggo il messaggio però. Allora,
0: grande Fabrizio.
1: Perfetto, grazie a Fabrizio. Alessandro Santarelli ti saluto e ti ringrazio, ci vediamo dopo.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Marco Piccari Maracanà, il tema del giorno. Menù.
2: Beh, tanti temi, partiremo anche dalla lettera di Lotito, no? Ci sarà questa lettera, tra l'altro la smentita di voci sulla cessione del club, ma questa lettera lunghissima pubblicata sul Messaggero, che sinceramente io dico, per carità, ci sono delle parole anche interessanti, anche diciamo così un'iniziativa per poter trovare un modo per ripartire, ma mi è venuta in mente leggendo quella lettera una canzone di Vasco Rossi, te la ricordi quella che diceva ormai è tardi?
1: Ormai è tardi.
2: Ormai è tardi, insomma, certe cose secondo me non si possono ricucire. Le parole, noi visto che lavoriamo con le parole, caro Vincenzo, le parole hanno un significato.
1: Certo che no.
2: E chi le emana, le parole, si deve assumere delle responsabilità.
1: Certo.
2: Quindi, siccome a suo tempo sono state dette delle cose molto taglienti e pesanti che hanno lasciato delle cicatrici profonde, io ritengo che la lettera molto bella, lunga, quella che volete, non è servita a nulla. Ormai è tardi. Questa frattura è insanabile. Forse oggi bastava scrivere due righe e chiedere scusa, perché non, nemmeno le scuse sono state fatte, e magari dire stiamo lavorando per garantire a questa società un futuro diverso. Stop.
1: E invece le parole evidentemente ancora una volta non sono state pesate nel modo giusto. Grazie a Marco Piccari.
2: Grazie,
1: ciao
2: a
1: direttore.
2: Voi. A presto.
1: Torniamo tra poco con Ivan Cardiasa, Rotocalcio.

Nuova pesante escalation militare in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato 49 missili da crociera Tomahawk contro obiettivi strategici in Iran. Il presidente americano Donald Trump ha posto un duro ultimatum a Teheran: accordo o bombarderemo ancora senza pietà, annunciando via social nuovi raid per le prossime ore e l'obiettivo d'assumere controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane. Immediata la replica dei Pasdaran, che hanno colpito le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania, decretando la chiusura totale dello stretto di Hormuz sino a nuovo ordine. Secondo la CNN, i canali diplomatici per un negoziato restano comunque aperti. È stata una notte di violenti attacchi incrociati sul fronte dell'Europa orientale. Le forze aeree di Mosca hanno bersagliato il territorio ucraino impiegando due missili balistici Iskander-M e una flotta di 221 droni d'attacco. Le unità di difesa aerea di Kiev, supportate da sistemi di guerra elettronica e gruppi di fuoco mobili, sono riuscite ad abbattere 195 velivoli senza pilota. Quasi contemporaneamente, un raid di droni ucraini ha colpito in profondità il territorio russo, centrando la raffineria di petrolio Avinsky nella regione di Krasnodar e provocando un vasto incendio all'interno dell'impianto energetico. Svolta restrittiva della Banca Centrale Europea in risposta agli shock energetici ed economici causati dal conflitto in Iran. Il Consiglio Direttivo ha deliberato un rialzo dei tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. Si tratta della prima stretta monetaria attuata dall'Istituto di Francoforte dal settembre del 2023. Riviste a ribasso le stime di crescita per l'Eurozona, fissate allo 0,8% per il 2026, mentre l'inflazione è stimata in crescita sino al 3% per l'anno in corso. La presidente Christine Lagarde ha definito la misura un segnale necessario a fronte dell'elevata incertezza economica globale. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di reclusione per omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni che l'8 settembre 2024 a Viareggio travolse e uccise con il proprio SUV il 52enne marocchino Nuradin Mezgui, che l'aveva poco prima scippata della borsa. I giudici hanno respinto la tesi difensiva dell'eccesso colposo di legittima difesa. La procura aveva chiesto la pena all'ergastolo, contestando i ripetuti passaggi della vettura sul corpo della vittima. L'imputata sconterà la condanna in regime d'arresti domiciliari, come stabilito dal provvedimento cautelare

0: già in vigore. A due giorni dalla soluzione formale pronunciata dalla Corte d'Assise di Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli, Luis da Silva ha tenuto una conferenza stampa per fare alcune dichiarazioni spontanee ai cronisti. Il 36enne d'origini senegalesi ha espresso profonda gratitudine verso i legali e verso tutte le persone che lo hanno sostenuto nei 3 anni di detenzione, rivolgendo un ringraziamento speciale alle sue due consorti, la moglie italiana Valeria Bartolucci e la compagna residente in Senegal, definita il fondamento della sua resistenza. Da Silva ha ribadito la propria totale estraneità al delitto e ha confermato l'intenzione di continuare a vivere e lavorare in Italia. Si è concluso con apprensione ma senza gravi conseguenze il brutto incidente stradale che ha visto coinvolto Pier Silvio Berlusconi. Ieri sera attorno alle 21.30 l'amministratore delegato di Mediaset stava rientrando alla propria abitazione a bordo della sua vettura lungo la provinciale che collega Villa Santa ad Arcole. Secondo le ricostruzioni dei soccorritori, un'auto proveniente in accelerazione dalla corsia opposta ha improvvisamente perso aderenza invadendo la carreggiata. Nonostante il violento impatto frontale, Berlusconi è rimasto miracolosamente illeso, riportando solo lievi escoriazioni grazie al corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza del veicolo. Confermati tutti gli impegni aziendali odierni a Cologno Monzese, compresa la commemorazione del padre Silvio a 3 anni dalla sua scomparsa. Forte appello umanitario di Papa Leone XIV dalla Spagna. Il pontefice ha fatto tappa a Las Palmas de Gran Canaria, pronunciando uno storico discorso incentrato sul dramma delle rotte migratorie da quello che ha definito il porto della vergogna. Richiamando al magistero lo stile dei passati interventi di Papa Francesco a Lampedusa, il Santo Padre si è inchinato alla dignità dei migranti, ribadendo che ogni vita umana è una benedizione che non può essere scartata o usata come merce di scambio, e ha esortato le istituzioni internazionali a non assuefarsi l'idea d'un mar Mediterraneo trasformato in un cimitero. In vista del Consiglio europeo, la Premier Giorgia Meloni ha annunciato alla Camera che l'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del prodotto interno lordo investito in difesa, registrando un incremento dello 0,71% focalizzato sulla sicurezza interna del territorio. La Presidente del Consiglio ha sottolineato lo stretto legame tra stabilità e competitività economica, evidenziando come la sicurezza sia un prerequisito fondamentale per proteggere famiglie e imprese dai rincari energetici. Su fronte internazionale, l'attenzione resta alta anche per le tensioni tra Stati Uniti e Iran, che minacciano lo stretto di Hormuz, snodo cruciale per i transiti commerciali e turistici globali. La linea italiana e la risposta coordinata sui dossier mediorientali, inclusa la condanna delle azioni dei coloni Cisgiordania e le strategie sulle sanzioni, saranno definite nei prossimi imminenti appuntamenti diplomatici, a partire dal vertice G7 di Evian, che vedrà il confronto con Donald Trump, e il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno.
1: E proprio perché non ci sottraiamo alle nostre responsabilità, proprio perché non ci manca il coraggio di dire le cose come stanno, non possiamo non considerare il mutamento dello scenario nel quale operiamo. La difesa è importante, certo, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. E queste due priorità sono interconnesse. Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più, senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi. Abbiamo posto questa questione con chiarezza, scrivendo una lettera alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, con la quale chiedevamo di garantire maggiore flessibilità di bilancio agli Stati membri per affrontare la crisi energetica, utilizzando meccanismi finanziari simili a quelli previsti proprio per la difesa. Dopo un negoziato lungo e complesso abbiamo ricevuto la risposta che auspicavamo. La possibilità di attivare su base volontaria la cosiddetta National Escape Clause ci consentirà di investire 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, che colpisce soprattutto le famiglie vulnerabili e le imprese energivore, ma più in generale tutti gli italiani. Si tratta di un risultato molto importante che in parecchi consideravano impossibile, ma che abbiamo centrato dimostrando la capacità dell'Italia di far valere in Europa i propri interessi e proporre soluzioni efficaci e di buon senso.
2: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì. Si sposta verso est il fronte che ha interessato l'Italia. Da ovest rimonta l'anticiclone delle Azzorre, che garantirà prevalenza di tempo stabile sull'Europa centro-occidentale anche nei giorni successivi. Andiamo a vedere il dettaglio della nuvolosità presente venerdì sull'Italia. Ci sarà ancora qualche annuvolamento, in prevalenza sono nubi alte stratificate di passaggio, maggiori addensamenti però sulle Alpi di confine centro-orientali, dove non si esclude anche qualche fenomeno, un po' di variabilità ancora presente tra l'Appennino e il versante adriatico. Nel complesso

0: Però vedete, venerdì sarà una giornata in prevalenza soleggiata su buona parte d'Italia, con clima tipicamente estivo, valori in lieve rialzo ma ancora molto gradevoli, piacevoli, compresi tra 25 e 30 gradi nei valori massimi su gran parte delle nostre località. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Buon giovedì e buon mondiale a tutti, si fa per dire. Oggi partiamo dal mitico Azzeca. Ieri nei collegamenti per Sport Italia mi è venuto un po' di nostalgia, perché è uno stadio che ho visitato. Il Messico è una terra bellissima, ho visitato un altro Azzeca, ma comunque siamo a livelli di mito assoluto, e mi ricordo che si respirava già allora, ma vi parlo di tantissimi, tantissimi anni fa, un'aria fantastica, magica, con la storia che ti entrava nelle ossa. Buon mondiale, mentre noi, ecco la differenza, ci prepariamo a richiamare Roberto Mancini. Complimenti, congratulazioni, aspettiamo che la notizia sia ufficiale, ma complimenti e congratulazioni. Lo stesso commissario tecnico che non è andato via dalla nazionale per firmare con il Real Madrid o con il Manchester City, con tutto il rispetto, aveva deciso di accettare l'offerta dell'Arabia, con tutto il rispetto, perché gli proponevano un contratto mega, e poi adesso torna in pompa magna la mossa più sbagliata che ci possa essere. Complimenti, questo è il modo di pensare calcio. Aspettiamo l'ufficialità, andiamo dentro il mercato e con alcuni approfondimenti rispetto alle notizie delle ultime ore. Partirei dalla Juventus. Faccio una premessa: per me, sbaglio, bisogna prima andare dalle società e poi andare dagli agenti, perché è un passaggio cruciale. Cioè, se tu vai dagli agenti, vai quando c'è un parametro zero. Se tu vai dagli agenti prima di essere andato dalla società, commetti, dal mio punto di vista opinabilissimo, un errore. Questo per dire che stiamo cercando di riavvolgere il nastro dopo la vicenda Alisson. Vediamo l'apertura dell'Aston Villa, quanto chiederanno, perché in linea di massima chiederanno. Non credo che qualcuno al mondo possa regalare o possa dare gratuitamente un portiere campione, campione con la sua nazionale, campione con l'Argentina. Sicuramente lui resta un grande interprete del ruolo, ma hai perso un po' di tempo andando su Alisson prima ancora che dal Liverpool, e adesso vai su Martinez e ti sei presentato dall'Aston Villa. Sarebbe un colpo importante all'interno di una rivisitazione che deve essere fatta. Leggo dei nomi improbabili per la Juve, sinceramente non li voglio commentare. Vi aggiungo un paio di cose. La prima è che anche ieri ci sono stati dei dialoghi costanti e continui con Colomani e il suo entourage. Colomani ha ribadito per l'ennesima volta l'apertura. Adesso la Juve cosa vuole fare? Non vuole sbagliare l'ingresso. Cioè, se il casello è quello, deve entrare su quel casello, dentro quel casello devi esserci, e non puoi fare dei sentieri di montagna come hai fatto negli ultimi mesi. Quindi se vuoi eventualmente fare un'operazione, devi dare delle garanzie per quanto riguarda un riscatto che diventi un obbligo a determinate condizioni. Di questo vi avevo parlato, di Colomani vi avevo parlato già 7-10 giorni fa, ma si parla di Colomani sempre. Contemporaneamente siamo in questa fase Sorlot Atletico, che c'è il problema tra virgolette Julian Alvarez. Il non lo prendi per 20 milioni, per 22, per 23, per 25, almeno queste sono le considerazioni dell'Atletico, e vedremo tutto il resto. Vi ho parlato di Miretti, vedremo cosa accadrà per Zegroma, vedremo se il mondiale porterà consiglio a Jonathan David, consiglio nel senso che se fai un buon mondiale evidentemente recuperi un po' di appeal per tornare sul mercato. Gli attaccanti dovrebbero essere due, non vi parlo di Yıldız e dei rumors spazzatura che secondo me non hanno motivo di esistere e perdiamo del tempo, e vi dico che Frattesi aspetta cosa? Aspetta che la Juventus faccia delle mosse, decida. Lui sa di essere, come vi ho raccontato in esclusiva in un video di lunedì, dentro la lista di Spalletti. C'è il discorso Cambiaso collegato a Palestra, per Palestra non ci sono delle novità, ma lui vuole aspettare semplicemente perché prima di prendere in considerazione altre offerte che evidentemente ci saranno, io mi sorprenderei se continuassimo a parlare di Frattesi anche ad agosto, perché il suo ciclo all'Inter è finito, vuole capire e memorizzare se la Juve passa dalla teoria alla pratica, e dobbiamo stare prudenti, dobbiamo aspettare. Le notizie vanno raccontate all'alba, durante il pomeriggio e al tramonto per cercare di chiudere in piena notte, altrimenti raccontiamo degli scenari che sono scenari confermati, ma bisogna andare poi a fare tutto il resto, che mi sembra un passaggio di fondamentale importanza. Per quanto riguarda

è ferma per una duplice motivazione. La prima, sta cercando di completare in gran silenzio i rinnovi dei contratti in scadenza, mi riferisco al discorso di Bala Lorenzo Pellegrini, ma anche Celik non sta ascoltando offerte, non ci sono trattative vive per quanto riguarda gente che sta andando sul mercato potenzialmente, ci sono due o tre nomi che non sono incedibili, e se vi dico Conè lo sapete, se vi dico Sulè ve ne ho parlato, ma non c'è ancora una trattativa tale da poter dire quella società è davvero interessata a quel calciatore della Roma. Chiaramente qualcosa accadrà entro fine giugno. Ieri ho parlato e vorrei approfondire in questo video di Brandt, che è un grandissimo interprete del suo ruolo, che va in scadenza di contratto dopo l'ultima esperienza in Germania, che sicuramente è stato proposto a diversi club e con forza nuovamente nelle ultime ore alla Roma, che fondamentalmente il profilo lo apprezza perché è un buon giocatore e nel pieno della maturità, perché a 30 anni puoi fare ancora 3-4 anni a certi livelli, però viene ritenuto non, come devo dire, idoneo per il tipo di sistema che vuole attuare Gasperini, perché se giochi in un determinato modo con due esterni offensivi è evidente che un calciatore con quelle caratteristiche sarebbe un ibrido, e quindi anche qui dobbiamo avere la pazienza di aspettare, di fare i nomi giusti e di non fare collezione di ipotesi, teorie, situazioni che in questo momento secondo me non hanno motivo di esistere. Vorrei dedicare adesso un paio di minuti alla situazione Lazio, perché me l'avete chiesto in tanti e perché mi sembra anche giusto, è un fatto di cronaca quello che è accaduto, la lettera di Lotito pubblicata dal Messaggero con un'anteprima nella tarda serata di ieri e con delle situazioni che dal mio punto di vista sono incomprensibili. Intanto mi avete chiesto non so quante centinaia di messaggi, anche privati, diretti, non ho risposto per educazione perché poi dovrei rispondere a tutti. Io non ho mai avuto notizie concrete di una situazione legata a un imminente passaggio di proprietà dall'Otito a un acquirente, un fondo, ho letto dei nomi. Io sono sinceramente abituato a dare le mie notizie, con tutto il rispetto per gli altri. Non vi dirò mai questa notizia, non la do adesso a borsa aperta, la darò a borsa chiusa, saranno gli ultimi giorni, i penultimi, perché non voglio prendervi in giro. Ma nello stesso tempo non posso rispondere su notizie che sono di altri, soprattutto quando non mi risultano. Sono stati chiariti dei concetti da specialisti che avevano fatto intuire, dei specialisti di economia e finanza che avevano fatto intuire quello che magari un tifoso medio ha pensato o si è illuso di pensare, ovvero un passaggio in corso con un annuncio immediato. Fondamentalmente l'annuncio era la famosa lettera del Messaggero, che non mi permetto di giudicare, ma vorrei fare un ragionamento. Quando trascorrono 22 anni e gli ultimi 3-4 almeno sono stati catastrofici a livello di rapporti, e gli ultimi 12-15 mesi sono stati devastanti a livello di rapporti, e c'è stata una diserzione allo stadio, secondo me è inutile abbastanza cercare di riprendere la corsia preferenziale che avevi del rapporto con i tifosi, perché è tardi. Come diceva il mitico Vasco, ormai è tardi, credo 1989, e lui diceva ormai è tardi, non si torna indietro, comunque sia, e quanta nostalgia. Credo che queste parole siano assolutamente aderenti al momento della Lazio. Quanta nostalgia di momenti belli vissuti, di situazioni che avrebbero dovuto comportare un ripristino ulteriore, un consolidamento soprattutto, e che non c'è stato. La Lazio purtroppo, e devo dirlo quasi ob torto collo, ma lo dico, è stata trascurata, abbandonata da molti organi di informazioni, non tutti, ma tanti, radio, siti, che hanno portato questo verbo
assolutamente incontestabile.

0: Non ci sono state mai, se non nell'ultimo periodo troppo tardi, delle critiche giuste, delle critiche vere, delle critiche libere, opinabili, ma libere. E andava tutto bene, quando andava tutto male, quando era andato tutto in malora, soprattutto con il contributo di gente che nella Lazio ha giocato, che magari ha vinto, che ha fatto anche dei danni dal punto di vista extratecnico, che adesso si diverte a parlare, a sparlare, ex portieri, ex calciatori, non si sono mai accorti di questo problema, se non negli ultimi mesi. Il problema per loro era sparare sull'allenatore di turno, dare delle disquisizioni tecnico-tattiche a Sarri o a quello precedente, quando c'è gente che in panchina ci è andata in panchina questa gente, ma per poche settimane, pochi mesi, e poi si è dedicato a fare l'opinionista, oppure ci è andato per tanti anni e pensava di poter fare il centravanti che faceva gol e poteva ripetersi come allenatore. Ha collezionato più esoneri che presenze. Questa gente, secondo me, non ha aiutato la Lazio, ha voluto sparare e soltanto creare zizzania, e trasmettere veleno, distribuire cianuro. E se a questa gente accostiamo gli altri che non hanno mai speso una critica per interessi personali, i famosi tengo famiglia, siamo arrivati a questa situazione anche e soprattutto per colpa loro. Poi Lotito ha fatto il resto, perché nella sua lettera fa un passo indietro rispetto ad alcune telefonate che definirle sgradevoli è un eufemismo nei riguardi della sua gente, e adesso dice: mi prendo le responsabilità. Ma no, è stato un susseguirsi, un continuo. E adesso non puoi tendere la mano perché siamo alla vigilia di una campagna abbonamenti, perché i diritti televisivi sono rapportati a tutto il resto. È troppo tardi. Aveva ragione, ha sempre ragione Vasco. È troppo tardi, e quanta nostalgia. Mi dispiace, ma la critica, dal mio punto di vista, sarà sempre libera, rispettosa, educata, civile, ma costantemente libera. Buona giornata.
1: Di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Siamo tornati, anzi non ci fermiamo mai, perché tra Formula 1 e MotoGP si procede sempre a grande, alta velocità. Daniele Petroselli con me, ciao a tutti, ben trovato.
3: Ciao Marco Vicari.
2: Ben ritrovato. Allora Daniele, stasera andremo ad affrontare quello che è successo nell'ultima tappa della MotoGP in Ungheria, e poi apriremo anche una finestra sulla Formula 1 con il grande Antonelli, che sta dominando e ci sta facendo veramente emozionare ad ogni gara, vincitore appunto a Monte Carlo con una gara ancora di altissimo livello. Però non siamo soli, caro Daniele, come sempre, perché abbiamo un super ospite anche oggi. Ci fa tantissimo piacere, perché per parlare di MotoGP noi dobbiamo andare a prendere il maestro, possiamo dire così. Carlo Bernat è con noi, ciao Carlo.
4: Ciao, ben Carlo. Trovato. Grazie ragazzi, sempre un piacere stare con voi.
2: Grazie Carlo. Carlo, veniamo da questa ultima tappa della MotoGP. Mi dai subito il primo pensiero iniziale? Passati un po' di giorni, riavvolgiamo il nastro. Qual è il primo flash di Carlo Bernat dopo questa ultima tappa del motomondiale?
4: Guarda, il primo flash riguarda la sicurezza. Questo lo dico, io farò una crociata perché amo questo sport, sono 50 anni che sono coinvolto in questo sport e sto vedendo un momento molto difficile, brutto, pericolosissimo. Io credo che i piloti siano stressati, e farò una crociata, ripeto, contro le sprint race. La sprint race sono la bellezza di 22x2, sono 44 gran premi. È inutile che fai anche metà gran premio della domenica, quando butti giù la visiera la gara può anche essere di 5 giri che diventa un gran premio. Sono punti e sono soldi. I piloti sono stressati mentalmente, troppo. Nelle partenze succede di tutto, perché tutti vogliono fare punti. Le partenze sono il momento più pericoloso dei gran premi, non lo è durante i sorpassi. I sorpassi ti puoi dare una sportellata, può succedere, però normalmente i grossi problemi sono alle partenze. La Formula 1, che notoriamente è una

0: È uno sport da business più che da spettacolo. Quanti ne fa di sprint race? 6? Perché
1: Sì, vero.
0: ci sarà un motivo, no? Se proprio perché business ne farebbe anche 24. Ne fanno 6 perché hanno capito, nonostante sono 4 ruote, che è già meno pericoloso, è uno stress per i piloti. I piloti sono sotto stress, i piloti ormai gli vivono. Un anno di questo Gran Premio, di questo mondiale, ne vale tre dei vecchi Gran Premi, quando si facevano 16, 17, 18 Gran Premi solo la domenica. Lo vedi anche nei business, si svegliano alle 9 del venerdì, hanno un sacco di interviste, hanno il carro buoia la domenica, non hanno un attimo di riposo. Secondo me sono sotto stress. Spero che in questo momento, che si stiano facendo tutti i contratti nuovi, no? Quelli di Liberty Media, di Dorna, che i piloti si rendano conto di questo, anche alle case, perché poi rischi, se al sabato succedono degli incidenti, che la domenica, ed è già successo, ti mancano tre o quattro protagonisti. Quindi basta sprint race, o perlomeno fatene solo un terzo, punto.
2: Però Carlo, diciamo così, faccio l'avvocato del diavolo, beh, però gli incidenti sono accaduti in gara, quindi nella gara, nella partenza della gara.
0: Eh beh, ma la partenza è, ma sì, ma non è l'avvocato del diavolo, l'ho premesso prima, non è che succede in gara, succede sempre in fondo alla partenza. La partenza è intesa non quando parti e fai 10 metri, quando vai alla prima curva, perché poi ci sono dei circuiti come Barcellona, come questo, che fai una curva e vai giù. Non è come al Mugello, che è lunghissima, ma c'hai subito una curva e una controcurva molto larga e non succede mai niente. Se ci fate caso al Mugello, succede a Barcellona, successo qua dove tra l'altro non si correrà più, perché voi sapete benissimo che è chiuso, non si doveva
1: Infatti,
0: nemmeno correre quest'anno,
1: vero.
0: si tornerà all'Hungaroring anche se non il prossimo anno, perché secondo me non sarà ancora pronto, e quindi ci beccheremo magari un'altra City Gran Premio, no? Come dico io, circuito cittadino, oltre Adelaide. Siamo capaci di beccarci anche Miami.
2: Sì, sì,
0: Ve
2: sì,
0: lo dico già in anticipo, così
2: ma
0: almeno siete
2: sì.
0: preparati.
2: Sì, però e poi lascio la parola a Daniele. Però diciamo così, bisogna fare anche un appunto ai piloti, perché Rivola non è la prima volta, già in precedenza, se vi ricordate, in qualche Gran Premio dove era accaduto praticamente già un incidente in partenza, lui aveva un po' sottolineato questa aggressività dei piloti in partenza, che ha poi ribadito in seguito a quello che è successo, dove appunto sono stati coinvolti i suoi piloti. E io, Carlo, tu hai un'esperienza, diciamo, enorme, hai visto di tutto e di più, però a me sembra di, soprattutto quest'anno, che in partenza si vede un'aggressività che prima non si vedeva, sia nella sprint che nella gara, ma in gara è successo più
1: Io la metto
2: volte.
1: anche lì, anche, vediamo un po' anche tu Carlo cosa ne pensi. Questa aggressività dovuta proprio anche al fatto che magari, ecco, abbiamo visto come negli ultimi anni quanto pesino nel conto, nel conteggio del mondiale le sprint. Quindi se perdi il sabato ti ritrovi i piloti che arrivano con ansia la domenica per cercare di recuperare terreno e quindi vediamo questa serie di incidenti. E credo che un altro tema sia anche quello delle case, da questo punto di vista, con moto che comunque è vero che poi dal prossimo anno cambieranno i regolamenti, tutto quanto, però ecco, vediamo un regolamento che con moto che sostanzialmente soffrono stare dietro alle altre, quindi pressione delle gomme che aumenta tutto quanto, e quindi c'è questo anche qui ansia da parte dei piloti di mettersi subito, fin dall'inizio, nella miglior posizione per non andare ad inficiare la gara. E quindi ecco, credo che sia un mix di tutto questo che in questo momento sta incidendo proprio per quanto riguarda la chiave sicurezza, o no, Carlo?
0: Sì, ma anche questo è un altro discorso che finalmente va a finire con i regolamenti che cambiano tutto il prossimo anno. Però ricordatevi che le partenze. Allora, partiamo da un presupposto importante. Con questo tipo di moto, fino ad oggi, se non parti in fondo e non sei nei primi 4, nei primi 3, il mondiale l'hai perso.
1: Infatti.
0: La gara l'hai persa. Quindi c'è questa aggressività in partenza. Perché ormai con questo tipo di moto, ti ripeto, una volta che sei quinto, che hai perso un secondo o due, sei finito. Può succedere una volta, ma nella norma è questo. Quindi i piloti, che già di per sé sono aggressivi, non gli puoi dire di non essere aggressivo a un pilota, perché quando butta giù la visiera del casco è nel suo mondo, non c'è nessuno, c'è lui e la moto di avversari, finito. Non è che si schiantano, lo fanno apposta, è che proprio con questo tipo di moto, se non sei nei primi, e te l'hanno detto anche Marquez e gli altri piloti, il mondiale è bello che è andato, e perlomeno anche il Gran Premio. Quindi benedetto è Dio che cambi i regolamenti, però io ripeto, rimetterei in forse le sprint race, ne farei solamente un terzo, sono già tante, e poi anche i punteggi, cerchiamo di anche il primo posto ridargli più punti, cioè non è possibile che uno che vinca 6 o 7 Gran Premi sia sempre lì vicino.
2: Però ti posso dire una cosa, Carlo, faccio ancora una volta l'avvocato del diavolo, perché insomma poi bisogna, certo, anche essere... Però ti posso dire una cosa, è vero, quello che stai dicendo sicuramente ha, diciamo, la verità, però io ritengo che sia molto avvincente, cioè da spettatore è divertente, cioè vedere la sprint, pochi giri, farsi dare tutto fino dall'inizio alla fine, vedere la gara il giorno dopo, cioè rispetto, allora io sono un tradizionalista di natura, te lo dico, mi sono abituato anch'io alla sprint, all'inizio non la digerivo, però dopo mi diverte anche il sabato guardare questo, mentre prima c'erano le prove, aspettavi la domenica. Credo dal punto di vista, diciamo, dell'impatto proprio che può avere lo sport, secondo me è avvincente, ecco, questo voglio dire.
0: Stai parlando dello show, certo, lo show sono d'accordo con te, però ti ripeto, rifatti una domanda, come mai la Formula 1, che è il top dello show, ne fa solamente 6? Ci sarà una risposta, no? Non credo che sia un problema di circuiti.
2: Però perché... la Formula 1, mi permetto di dire, caro, è terribilmente noiosa.
0: Sì, terribilmente noiosa, per tutti i regolamenti, le regole, le cose che fanno, che non le capisce, uno che guarda la televisione non le capisce. Noi dobbiamo star fuori da questo discorso. Capisco il tuo punto di vista, però poi sai, gli attori, i protagonisti sono i piloti.
2: Certo,
0: quando,
2: certo,
0: quando succedono queste cose, e ti assicuro che succederanno sempre, perché i piloti in questo momento sono sotto pressione, non gli puoi far fare 44 Gran Premi. Oltretutto, ti dirò di più, dovremmo anche pensare, come fa la Formula 1, le squadre, di cambiarle, nel senso che tu sai che in Formula 1 le squadre sono due per ogni team, ne fanno metà campionato una squadra di meccanici e metà un'altra. Anche nelle moto andrebbe fatto questo, perché poi c'è l'errore umano quando sei sotto, cioè sotto tiro in questo modo e sotto pressione, lo fa anche il meccanico, e allora poi è ancora peggio, diciamo, io quindi sono... io sono più per un bellissimo show, sono d'accordo con te, ma meno, ripeto, meno sprint race sono quelle che mettono troppa pressione nei piloti, e quella ci sarà sempre, anche se glielo dici prima di partire o il giorno prima o fa un'intervista come ha fatto Rivola, ha ragione, ma non cambia niente,
2: ma guarda, io
0: non cambierà niente.
2: Una cosa che vorrei aggiungere, e poi andiamo alla gara, perché mi piace molto questo confronto, però vorrei aggiungere che anche il calendario è diventato troppo lungo.
0: Sì. Cioè,
2: un mondiale che parte adesso e finisce a novembre, sinceramente mi sembra un'esagerazione, come ritengo sbagliato anche iniziare un mondiale con il mercato aperto, i piloti che già vanno via. Faccio l'esempio, Martino il prossimo anno non sarà l'Aprilia, e si sta combattendo il mondiale con il compagno di squadra, cioè è poco sensata la cosa, e questa è un'altra cosa che io non, per esempio, è una delle cose che eviterei, però capisco che poi...
0: No, ma sono perfettamente d'accordo con te. Io questo è un altro aspetto di cui se ne può discutere. Dobbiamo fare come il calcio lì, praticamente fare una finestra di mercato.
2: Esatto.
0: Mi dirai, poi se vuoi in anticipo ti puoi anche mettere d'accordo, però non puoi depositare nessun contratto, non ha valore.
2: Esatto.
0: La Dorna o la Liberty Media dovrebbe dire, signori, i contratti si fanno da giugno a luglio, quei due mesi.
2: Esatto.
0: Si firmano e ce li date a noi, che siamo i responsabili. Se lo fai tutto l'anno, succede come quest'anno. Esatto. Che è stata la cosa peggiore del mondo.
2: Peggiore, peggiore.
0: Cioè, i 5 piloti che hanno cambiato a inizio anno.
2: No, no, è una scandalo.
0: Acosta,
2: no,
0: Acosta, no, che è andato in Ducati subito. Quartararo, che è andato in Honda subito. Martin, che è andato in Yamaha. Bagnaia, in Aprilia. Ma ragazzi, Alex Marquez in KTM, ma che... Cioè, dalla prima gara, dimmi questi qua, quanti piloti ufficiali, faccio una domanda e attendo una risposta, quanti piloti ufficiali proveranno la nuova 850?
1: Infatti.
0: Quasi nessuno, perché cambiano tutti.
2: Esatto.
0: Vuoi che la Yamaha gliela faccia provare a Quartararo? No.
2: Esatto.
0: Vuoi che Bagnaia provi la Ducati? No.
2: Esatto.
0: E vuoi che Martin provi la Aprilia? No. Guarda.

0: dalla maggior parte di piloti non proverà la moto nel prossimo.
1: Ma poi anche penso anche ai duelli che tu già sai che non stai lì, perché la, poi dopo capito pensi anche perché la squadra deve aiutare quello che il prossimo anno non certo. c'è, cioè si entra secondo me, dai anche spazio a, a delle costruzioni praticamente extra moto. Qualcuno può dire ma ti pare che l'Aprilia fa vincere il mondiale a Martin, cioè capito?
2: Sì.
1: Secondo me
0: sì, sì, ma hai ragione, eh? Hai ragione, infatti vedi che la penso come te, qui non ti faccio nessun contraddittorio. Sì. Diciamo che Martin, dopo quello che è successo domenica con Aprilia, secondo me anche con allora l'Aprilia era una bella oasi felice dove tutti sorridevano, i piloti si volevano bene, dove c'era un ambiente meraviglioso. Questa bolla d'oro è stata rotta e non sarà più come prima, né fra i piloti né fra le squadre. Avrà da fare Rivola a rimettere a posto un vaso che rimarrà sempre, è caduto, quindi anche sulla pitch che ti rimane la vena. Sì. Mi dispiace, però insomma queste sono le gare, d'altronde.
2: Certo. Ecco, la gara? No, infatti, ecco Carlo, proprio in questo, come si inserisce la figura di Marc Márquez, che dopo quello che ha passato, insomma, le gare che ha dovuto saltare per l'operazione di nuovo alla spalla, torna a Mugello, poi riesce a vincere sia sprint che gara lunga proprio in Ungheria. Certo, la distanza è tanta rispetto alla testa del mondiale, però ecco, qual è il segnale che ha dato Marc Márquez in questo weekend ungherese, e se davvero ecco si può inserire magari, ecco, si può inserire magari proprio in quelli che sono le difficoltà che si possono avere, come hai accennato tu proprio all'interno del box Aprilia.
0: Allora io la settimana scorsa, dieci giorni fa, in un'intervista che non mi ricordo dove, mi hanno detto se Márquez era ancora dentro al mondiale prima ancora di questa gara, Io ho risposto che il mondiale si può riaprire se ci sono degli errori da parte degli altri. Il mondiale si è riaperto perché gli errori li hanno fatti gli altri. Marc è un fenomeno, quindi dopo quello che ha passato dall'inferno è arrivato un paradiso, è tornato al purgatorio, è tornato un paradiso, per cui di Marc possiamo solo dire che è un fenomeno. La cartina di tornasole saranno i due circuiti del Brno e di Assen, perché sono circuiti molto difficili dove c'è un cambiamento di direzione violento, dove con la spalla farai fatica, mentre diciamo che la gara di domenica scorsa dell'Ungaroring, diciamo di Balaton, è un circuito dove c'è le curve a sinistra, a destra, cioè era più favorevole a Marc, era un po' come il Sachsenring, diciamo.
2: Sì.
0: Per cui lui ha fatto vedere di essere lo stesso in questo tipo di circuito. Già al Mugello qualcosa di più, ma ha sofferto. Vediamo queste due cartine di tornasole. Marc non va mai dato per morto, nemmeno per ferito. Per cui, poi sai, dopo quello che è successo in Aprilia, ripeto, sono punti dentro la squadra, è difficile. Io credo che Marc sia ancora dentro. Prima aveva 3 gran premi di distacco, ora ne ha 2, meno di 2. Ha vinto solo lui, domenica ha preso solo i punti lui. Ne ha presi 37 e Aprilia 0. Sia è pazzesco.
1: Poi sai cosa aggiungo, Carlo, in questa analisi che stai facendo? La sprint ha dominato, quindi c'è poco da dire. Sulla gara, secondo me, un dato positivo, un aspetto positivo che va considerato proprio per i prossimi appuntamenti, è che ha accettato il corpo a corpo con Acosta. Cioè, secondo me non è una cosa da poco, uno che viene da un infortunio, due operazioni, poi si mette a battagliare in quella maniera, in quel modo, con Acosta. Cioè, io, quello per me è un dato molto positivo se penso alle prossime gare. Non so cosa.
0: Sì, ma guarda, Marc lo vedrai sempre battagliare. E quando butta giù il casco non si ricorda di niente. Guarda, nella spalla, se ha dolore non lo sente. È un fenomeno, l'abbiamo già detto tante volte, no? Per cui non è che siamo qua a ripetere una cosa che sanno tutti e vedono tutti. A me piace dire che Pedro Acosta è un gran bel pilota, è un gran bel fenomeno anche lui, e soprattutto il prossimo anno è una grande squadra. Infatti. Perché sai, Acosta, Marc Márquez, battergli duretta con la Ducati. Sì, per cui io dico che Pedro Acosta e Marc hanno fatto un duello meraviglioso, e Pedro l'ha fatto corretto, perché Pedro è un pilota che starà
1: molto
0: bene
1: corretto
0: con Márquez. Sì, starà bene con Márquez perché è uno che piace, è sportivo, non fa mai dei danni e rispetta l'avversario e se ne frega anche, nel senso, è un avversario difficile proprio perché se ne frega, è un po' come Marc, no? quindi sarà

0: molto bello vederli assieme, e vedremo ancora sicuramente quest'anno delle belle battaglie, perché Pedro Acosta è un po' lì la meteora, è lì, è sempre lì. Sai, la KTM te lo dimostra il secondo pilota o il terzo pilota cosa fanno. Cioè, la KTM non è quella che ha Pedro Acosta, è quella degli altri, è lui che fa la differenza. Sì. Come la farà Quartararo il prossimo anno con la Honda? Sì, questo sì, è sicuro, ci divertiremo molto di più il prossimo anno.
1: E soprattutto da questo punto di vista Acosta rispetto all'anno scorso credo che abbia fatto anche un salto di qualità, perché lo vediamo costantemente davanti, non solo per quanto riguarda le prove libere in qualifica, ma in gara, che gli mancava quella costanza. Con la KTM vedevamo sempre una seconda parte incalando, quest'anno molto di meno.
2: Sì,
1: credo che sia, che si stia anche lui preparando, stia prendendo questa stagione proprio come una palestra importantissima proprio per quello che sarà poi il mondiale del prossimo anno.
0: Sì, ti do ragione, ma credimi che più che lui, secondo me lui era già abbastanza preparato, perché sai, i fenomeni e i talenti sono preparati subito al di là dell'esperienza. Certo. Credo che sia KTM che ha messo tutto quello che aveva sulla sua moto. Le altre moto non sono come la sua, o il telaio, il forcellone, o l'elettronica, per cui la moto gli ha fatto un piccolo passo in avanti, non ha fatto quello che ci si aspettava per combattere Ducati e Aprilia, questo è chiaro. Quindi a differenza la passerà a me, sempre comunque lui, e spero che venga un gran premio, se lo merita. Se lo merita, devo dire.
2: Sì, veramente.
0: Però ci penso, vincerà il prossimo anno, tranquilli.
2: Gran bel manico. Senti, invece ti voglio chiedere una cosa, siamo quasi sul finale. Ti voglio chiedere se questo incidente tra Martin e Bezzecchi, più la giornata di Marquez, possa in qualche maniera minare la tranquillità dei due piloti dell'Aprilia, cioè un turbamento più che altro mentale a Bezzecchi e Martin, sia per l'incidente ma anche per il ritorno di Marquez.
0: Guarda, secondo me in questo momento l'Aprilia quella dovrebbe essere quella che sta meglio, in fondo è prima, seconda nel mondiale, ragazzi, non dimentichiamoceli, hanno dei punti di vantaggio, tanti, eppure realisticamente ti dico che è il momento più difficile, pur essendo primi e secondi, è il momento più difficile. Sia per l'ambiente, si è creata una frattura, anche grossa, perché è chiaro che già Martin, campione del mondo, dove avrà perso, sai, Martin l'anno scorso, se vi ricordate, è caduto, non ha corso, voleva andare via, sono andati per avvocati, è intervenuta la Dorna, cioè è successo di tutto,
1: è vero, sì.
0: E si era già ripreso anche bene tutto sommato, lo vedevi che però era un cavallo lì, brado, che voleva poi andare avanti e vincere il mondiale, come è giusto,
1: certo,
0: che un pilota faccia. E adesso si è rotta anche il rapporto fra i due piloti, che non era chiaramente il tuo compagno di squadra e primo nemico da battere, no, non erano idilliaci, adesso secondo me stenteranno moltissimo, io lo auguro che diventino idilliaci, ma anche se faranno delle interviste lo diranno sotto sotto, cova sotto la brace, ragazzi, lì il fuoco c'è, non dimentichi, però chiaro che sono due piloti fortissimi, l'Aprilia ha fatto un passo in avanti incredibile, quindi il mondiale se lo giocano sicuramente, però attenti a Marquez, perché è che da solo Marquez, io mi aspetto sempre di Gian Antonio, no?
2: Sì.
0: Che è anche sfortunato tutto sommato,
2: sì,
0: però parte sempre male, porca miseria, parti bene, perché lui ce l'ha poi il passo di giocarsi i podi,
1: sì, sì,
0: parliamoci chiaro,
2: però parte sempre male, è vero.
0: Sì,
2: questo purtroppo è così, purtroppo è così. Daniele,
1: l'ultimissima possiamo... che volevo farti, Carlo, è questa. Abbiamo parlato di Bernot, tra l'altro, ecco, quello sarà un appuntamento importante, perché come dicevamo prima ci sarà poi l'occasione lì praticamente sostanzialmente per tutti per provare poi le 8.50, cioè le moto che poi ci saranno l'anno prossimo, come dicevi tu, col punto interrogativo, chi scenderà in pista sostanzialmente per provarle per la prima volta tutto quanto. Ecco, se ne stanno dicendo tante, abbiamo visto anche nei test precedenti dove le varie squadre comunque hanno portato i prototipi in pista, abbiamo visto un Niccolò Bulega comunque in forma con la Ducati, andando vicino già a tempi molto interessanti proprio col prototipo della Ducati. Ecco, tu che insomma vivi questo ambiente, Come stai vedendo, come stanno evolvendo i progetti delle varie moto tra Ducati, Honda, Yamaha, perché ci si aspetta il prossimo anno, ecco, magari Aprilia e Ducati sempre lì davanti, c'è il punto interrogativo delle giapponesi, però ecco, come stai vedendo, come si sta evolvendo la situazione per le moto in vista dell'anno prossimo?
0: Guarda, stiamo vedendo che stanno praticamente quasi tutti investendo su quella moto, cioè su quest'anno, se ci metto caso Yamaha più o meno sta pensando a un 850,
1: sì, è vero.
0: La Honda stessa sta girando l'850 Suzuka da una vita, sì, con Nakagami. La Ducati è abbastanza a posto, l'Aprilia è abbastanza a posto, la KTM anche non è male perché gira parecchio, anche legge, forse la prima che ha girato,
1: sì.
0: Per cui sai, si riparte praticamente da zero, anche se poi non è zero,
1: sì,
0: perché sai, le case come Ducati e Aprilia che sono avanti, un piccolo vantaggio ce l'avranno,
1: l'avrà,
0: no?
1: Per
0: cui... però sai, io ti dico, l'ultima provocazione, fossi la Ducati sarei Gigi D'Aligna, sarei veramente inferocito. Ma perché? Perché negli ultimi anni non è stata premiata la vera meritocrazia. La Ducati ha speso milioni di euro con Gigi D'Aligna, che si è inventato delle cose tecniche dentro il regolamento,
1: sì,
0: alette, aerodinamica, elettronica, ha praticamente battuto tutti. E poi cosa hanno dovuto fare la Dorna? Inventarsi queste concessioni, che per me sono state anche troppo esagerate, ci sono ancora oggi.
1: Sì, vero.
0: E sai, con le concessioni in 2 o 3 anni, spendendo un terzo di quello che ha speso la Ducati, si sono allineati alla Ducati, non tutti, al momento solo l'Aprilia. Quindi sai, questo a livello meritocratico non è stato un granché, a livello sì, show sì, ti do ragione, perché più case sono vicine e più ti diverti.
1: Certo.
0: Però fossi la Ducati un po' mi arrabbierei. Non so se siete d'accordo con me. Ecco.
1: Sì.
2: Sì, sì, sì. Senti Carlo, ti stiamo per salutare, però mi devi dare il tuo podio per Bernot. Lo registriamo, ce lo teniamo qui e vediamo che succede.
0: Sì, io ti dico Martin, Bezzecchi e Martin, Bezzecchi, e ci metto dentro Marc Marquez.
2: Ok, quindi questo è il tuo podio, vittoria, sì, di Martin, sì, Bezzecchi, sì, e Marc Marquez, quindi
0: sì, sì,
2: una classifica che cambierebbe ancora.
0: Sì.
2: Cambierebbe ancora.
0: Io la metto così perché credo che le Aprilia Bruno andranno molto forte.
2: Bene.
0: E poi sai, quando sei lì che butti giù il casco, glielo auguro, perché quella doppietta vorrebbe dire superare un momento di crisi,
2: sì, sì, sì,
0: interno, non tecnico, molto difficile.
2: Certo, certo.
0: E ci divertiamo tutti.
2: Assolutamente. Noi Carlo ti ringraziamo come sempre, veramente un
0: grazie
2: grandissimo abbraccio.
1: Grazie
2: a presto.
1: Ancora.
2: A presto,
0: ciao, grazie
2: ancora.
0: Alla prossima. Ciao,
2: alla
0: ragazzi,
2: prossima.
0: Grazie.
2: Grazie a Carlo Pernat, abbiamo analizzato quello che è successo in MotoGP, però abbiamo anche una pagina velocissima, poi
1: sì,
2: ritorneremo sulla Formula 1 nei prossimi giorni.
1: Eh sì, perché insomma abbiamo detto numeri importanti, Marc Marquez che ha ottenuto la vittoria numero 74 nella classe regina, la centesima in carriera tra tutte le classi, dall'alto è coinciso con la centesima vittoria della Ducati.
2: Ducati.
1: Però ecco, ha fatto numeri importanti anche Kimi Antonelli in Formula 1, perché a Monte Carlo ha centrato la quinta vittoria in Formula 1, tra l'altro la quinta di fila dalla prima,
2: esatto,
1: che ha fatto, una cosa che non è mai accaduta da questo punto di vista, è un inedito nella storia della Formula 1, e il vincitore più giovane nel Principato ha battuto il record di Lewis Hamilton. Si sono sprecati gli elogi naturalmente per Kimi Antonelli, perché naturalmente sul circuito che ha reso famoso Ayrton Senna, Kimi Antonelli che ne porta il numero di quando era agli esordi proprio Ayrton Senna, ed è il suo mito tra l'altro,
2: sì,
1: proprio di Antonelli. Naturalmente grandissimi elogi, però dobbiamo dirlo, insomma, da una parte c'è stato anche nel post gara il team principale della Mercedes, Toto Wolff, che ha ripetuto piano italiani a esaltare troppo Kimi Antonelli, di andarci piano, questo è vero.
2: Vabbè,
1: da questo punto di vista infatti, però naturalmente quello che dobbiamo dire è che è un Antonelli che non sta vincendo alla Senna, perché ecco, come abbiamo detto, se sono sprecati gli elogi e anche i paragoni, sono due piloti completamente differenti, un Senna che comunque aveva un talento straordinario ma anche una personalità molto complessa, mentre invece Kimi Antonelli credo che stia emergendo con uno stile tutto suo, fatto proprio di semplicità,
2: sì,
1: serenità,
2: sì,
1: che gli dà la giovane età,
2: esatto,
1: quindi è proprio un qualcosa di completamente differente.
2: Ma poi, voglio dire, gli auguriamo di arrivare a quel livello. La strada è veramente lunga, è iniziato fortissimo. Poi, ma io vorrei anche dire, è vero che noi dobbiamo andare a piano esaltare, però vedere un 19enne che vince 5 vittorie di fila in Formula 1, come fai a non esaltarlo? Devi anche dire, cioè, diamogli gloria anche a lui in questo momento. Poi magari non vincerà il mondiale, oppure lo vincerà e avrà fatto qualcosa di incredibile, però è difficile in questo momento non sottolineare, non esaltarsi di fronte a delle prove di questo tipo. Quindi,
1: tra l'altro, poi in un circuito che, come abbiamo detto, che è iconico, ed è molto complicato, dove esalta le doti e tecniche di un pilota, e quindi credo che per questo vada elogiato. E tra l'altro in un weekend dove tutti quanti davano la Ferrari sostanzialmente per favorita, invece tranne il venerdì sostanzialmente, però poi quando c'è stato da spingere sul serio, Kimi Antonelli si è messo davanti da inizio alla fine e ha impressionato per il ritmo che ha imposto alla gara, perché fino a quando ci sono state poi le bandiere gialle, safety car e la bandiera rossa, lui praticamente ha impresso un ritmo infernale che non era possibile tenere a tutti gli altri. Era andato a doppiare addirittura George Russell, che ha vissuto comunque un weekend abbastanza complicato, anzi decisamente complicato, e non condivido neanche quello che sono tutta la pioggia di critiche che sono arrivate a Russell, perché comunque in questo Gran Premio sostanzialmente ne ha vissute parecchie di problematiche, però comunque ha impresso un ritmo impressionante. Detto questo, naturalmente capitolo Ferrari, Hamilton che comunque arriva sul podio secondo, si rimette di nuovo davanti a Charles Leclerc. Charles Leclerc che a casa sua sostanzialmente incappa di nuovo in errori, tra l'altro in un weekend che lo aveva visto proprio alla vigilia rinnovare con la Ferrari di nuovo, continuare quindi a credere in quello che è il sogno da ragazzino di cercare di vincere con la Ferrari, però in questo momento continua a non avere una vettura che può portarlo a vincere addirittura anche il mondiale. Commette un errore in qualifica che poteva permettergli quantomeno forse di arrivare in prima fila, e poi ecco un errore dovuto anche a problemi dei freni nel finale, poteva arrivare al terzo posto. Però ecco, vedere tutto questo, vedere un Hamilton che ti arriva davanti e soprattutto vedere l'ennesimo pilota che ti sorpassa sostanzialmente sulla destra e potrebbe andare a vincere il mondiale dopo Verstappen e Norris, addirittura Kimi Antonelli, credo ecco che comunque sia un periodo comunque anche di, che doveva essere forse di profonda riflessione nei confronti di Charles Leclerc, che invece però ha deciso di continuare su questa strada. E ripeto ancora una volta, la Ferrari deve cercare di muoversi, perché si è appuntato su Charles Leclerc, deve cercare di aiutarlo anche in questo senso. Vedremo un po', perché comunque tra l'altro siamo adesso nel periodo nel quale ci saranno poi l'ufficialità sostanzialmente per quelli che saranno i miglioramenti per i motori. Si parla di una Ferrari che comunque avrà la possibilità di svilupparlo di più rispetto a Mercedes, addirittura alla Red Bull, che sembra aver miglior motore termico da questo punto di vista. Però ecco, la Ferrari deve cercare di crescere da questo punto di vista.
2: E noi siamo arrivati alla fine, caro Daniele, quindi naturalmente vi ringraziamo per essere stati con noi. Noi termina qui la puntata di Motor Valley, ci vediamo alla prossima puntata che sarà dedicata interamente Formula 1. Sì. Quindi mi raccomando, quando sentite il rombo dei motori, sta arrivando Motor Valley.
1: Ciao!
3: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

Lo sapete, cari amici, che io ogni tanto la mattina decido di iniziare, o la mattina, la sera, in base a quello che è la nostra, il nostro appuntamento, iniziare con un po' di musica rock degli anni 90, 80, 90, in questo caso Bryan Adams con la canzone Run to You, che io ricordo benissimo quando la passavano alla radio, quando la registrai per la prima volta con la cassettina, premendo rec e play in contemporanea, la volevo ascoltare perché nel Walkman, andando a scuola, avevo bisogno magari di un po' di grinta, di un po' di rock and roll, e Bryan Adams sì, lo dava. Credo di aver anche comprato, quando poi fece la canzone colonna sonora del film Robin Hood con Kevin Costner, credo di aver comprato anche la cassetta. Non lo so, non me la ricordo, devo andarla a vedere. Ma cari amici, iniziamo la puntata, lo sapete, la prima puntata sono da solo, poi arriverà Simona nella seconda e nella terza parte, ma iniziamo, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56. Salutiamo ovviamente sempre tutti gli amici che ci guardano e che ci seguono in maniera così appassionata. Sono arrivati i dati di ascolto e grazie, veramente grazie di cuore per il supporto che ci regalate ogni giorno. E comunque noi siamo qua per voi, cari amici. Ma la domanda che ci poniamo oggi è la seguente: quante, visto che sa, magari alcuni di voi ci stanno guardando la notte e altri magari stanno guardando la mattina, quindi in base all'orario qual è, magari, però principalmente quelli della notte, io vi sto per dire una cosa. La domanda è: ma quante ore di sonno ci servono per essere veramente, ma veramente riposati? Che domanda, che domandona! Lo so, ve lo dico io adesso. Ovviamente andremo età per età, quindi in base anche a se avete figli, nipoti o fratelli minori, non lo so, dipende quello che è. Vi vado a dire un po' da età a età, intanto, quante ore di media di sonno servirebbero per essere realmente riposati secondo le raccomandazioni della National Sleep Foundation. Pensate, c'è una fondazione nazionale per dormire. Cioè, hanno fatto una fondazione per dormire. Comunque, secondo appunto la National Sleep Foundation, il fabbisogno di sonno cambia molto in base all'età. E andiamo a vedere, per esempio, ecco qui. Iniziamo con i neonati: da 0 a 3 mesi hanno più o meno comunque bisogno dalle 14 alle 17 ore di giorno, di sonno al giorno. Anche il mio cane, in realtà, anche se lui dormirebbe almeno 14 ore, però su 24 ore il neonato dovrebbe dormire. Poi ci sono neonati che decidono di dormire le 17 ore durante il giorno e la notte rompere un po' le balle. E quindi ecco che si vanno a sfasare tutte le cose. Se dormissero le 17 ore notturne fino all'AL, sarebbe una grande cosa. Poi sempre la National Sleep Foundation dice che i lattanti, quindi dai 4 agli 11 mesi, scendono un po', hanno bisogno dalle 12 alle 15 ore di sonno al giorno. Giorno inteso come H20, cioè nelle 24 ore, ok? Non giorno di luce, ecco, in questo senso, giorno di luce. Salendo, i bambini da 1 a 2 anni hanno bisogno di 11-14 ore di sonno al giorno. Quindi già salendo, vedi, arriviamo a un orario più o meno simile a quello di alcuni di noi, quindi quando si facevano gli after hour in discoteca, che tornavi alle 5 del mattino e dormivi fino alle 5 del e ti facevi queste 11-12-13-14 ore al giorno, però da adolescente. Salendo, i bambini dai 3 ai 5 anni hanno bisogno dalle 10 alle 13 ore al giorno per riposare bene. I salendo ancora dai 6 ai 13 anni hanno bisogno dalle 9 alle 11 ore di sonno al giorno, quindi bambini che ci stanno bene a scuola, quindi è per quello che magari i genitori ci fanno andare a letto presto, ci facevano andare a letto presto, anche se noi in realtà, io mi ricordo che comunque alle 10 e mezza andavamo a letto, 10, 10 e mezza, quando finivano il film sulla Rai. Ed ecco qui che nasce l'inghippo, quello che è successo, che hanno scritto, se non sbaglio, anche una lettera a Gerry Scotti o comunque alla televisione, dicendo: i bambini dicono ma noi non riusciamo mai a vedere un film perché la mattina dobbiamo svegliarci presto per andare a scuola. Se voi la prima serata, quindi la serata del film, me la iniziate dopo la ruota della fortuna, quindi alle 9:30, per molti bambini alle 9:30,
l'ESA il tempo di andare in letto, come si dice a Venezia. I ragazzi dai 14 ai 17 anni invece scendono un po', hanno bisogno tra le 8 e le 10 ore al giorno, uno perché mentalmente sono stanchi per la scuola, l'adolescenza, il cambio ormonale, tutto quello che è. Io diciamo che a quell'età, sì, non lo so se facevo le 8 ore, probabilmente sì, andavo a letto 11, 11 e mezza, oppure magari andavo a letto alle 10 e mezza, ma poi mi mettevo a leggere, a suonare la chitarra, a sentire la musica, quindi magari più o meno arrivavo, ecco, diciamo 8 ore le facevo a quell'età lì. Salendo dai 18 ai 25 anni hanno bisogno di 7-9 ore, io rimango sempre nel minore, quindi sempre nei 7, perché mi ricordo bene, 18 anni, servizio militare, dormivo tipo 2 ore sì, 2 ore no, 2 ore sì, 2 ore no, 2 ore sì, 2 ore no, quando magari eravamo in addestramento, quindi dormire poco. Salendo 25 anni, iniziato i villaggi turistici, quindi facendo le prove, facciamo le prove fino alle 3 del mattino, andavi a dormire alle 8, dovevi stare bello pimpante, sveglio, e quindi ecco, dormivo 3 ore, 4 ore, dormivo più o meno a quell'età lì. Difficilissimo. Andiamo sugli adulti, quindi dalla nostra età, quindi dai 26 ai 64 anni, quindi il range si apre notevolmente, hanno bisogno più o meno gli adulti dalle 7 alle 9 ore di sonno. Ora, voi in quale range siete? Io continuo a andare a letto all'una, sì, più o meno sono quelle, perché vado a letto all'una, all'una e mezza, mi sveglio alle 6, sono 6 ore. Di media sono sempre 6 ore, mettiamo così, più o meno è quella. Mentre per le persone dai 65 anni in su, più o meno scende di un'ora, 7-8 ore. E anche se ci sono tante persone, magari lo potranno confermare i vostri genitori, vostra mamma, vostro papà, vostra nonna, che dormono molto di meno. Cioè, questo è lo studio, vi ricordiamo, della National Sleep Foundation, che dice appunto che sono più o meno questi orari e quelli che dovrebbero essere rispettati. Però lo sappiamo benissimo che non è sempre così. E vi faccio ascoltare una canzone, Walk of Life dei Dire Straits, e poi torniamo e continuiamo a parlare un po' di sonno. Ah, che bello!

Dai, dai, questa è una delle canzoni che comunque ci tiene sempre svegli, se vogliamo ascoltarla tutta la notte, cari amici. Ben ritrovati, ben ritrovati. Sono Mauro Caputi. Questo è Yes We Are. Stavamo parlando e stavamo commentando, conversando sul fattore del dormire. Perché appunto uno se lo chiede, ma quante ore dormiamo? Ma quante ore sarebbero quelle corrette per dormire o meno? Beh, allora appunto c'è stato uno studio. Uno studio molto attento, uno studio che si è applicato tantissimo e dice questa cosa qui: dormire 7 ore al giorno è quello che in molti considerano la base per un buon riposo soprattutto, ma non è una regola valida per tutti. Secondo la raccomandazione della National Sleep Foundation, il fabbisogno di sonno cambia a seconda di che cosa, cambia molto in base all'età. Un neonato, come dicevamo prima, può avere bisogno anche di 14-17 ore di riposo al giorno, mentre per i bambini e adolescenti il range resta più alto rispetto agli adulti. Per la fascia 18-64 anni invece la raccomandazione è generale di circa 7-9 ore a notte, mentre dopo i 65 anni il range scende leggermente a 7-8 ore. La domanda giustamente si pone dicendo: ma siamo tutti in grado per il lavoro, per lo stress, per la frenesia, per tutto quello che è il nostro modo di vivere? Perché ricordate anche quello, il nostro modo di vivere spesso modifica la nostra tipologia di sonno. Perché, per esempio, io adesso ho iniziato a prendere la melatonina per andare a nanna, per riposare bene soprattutto, e ho bisogno di dormire un pochino, ho bisogno di dormire rilassato. Quindi cosa prendo? La melatonina. Prendere la melatonina mi aiuta in qualche modo a riposare, a rilassare la mia mente e a dire: sapete che c'è? Ah, basta, stacco. Ci saranno sicuramente altre cose che aiutano e ci tengono in qualche modo e ci fanno fanno sì che noi, cioè, no, so che state pensando in Fumbel, anche se ci sono, attenzione, ci sono quelle senza THC, quelle non droganti, mettiamola così, che una volta ho provato, perché me le regolarono appositamente, andai in una fiera di tatuaggi, c'era questa ragazza che produceva cannabis senza THC, quindi senza i principi attivi della droga, per intenderci, e aveva proprio l'erbetta quella dedicata per il riposo. Quindi tu la sera ti fumavi questa erbettina e andavi bello, bello rilassato, senza essere ovviamente drogato, quindi avere dei principi attivi. Infatti lo studio dice: non è quante ore sono al giorno quello, non è, dice, però non è solo quante ore si dorme, conta anche la qualità, la continuità e la regolarità del sonno. Dormire poco in modo abituale può avere effetti su, attenzione, esatto, umore, metabolismo, salute generale, cioè in generale la salute, ma anche dormire molto in realtà è all'effetto uguale, cioè nel senso anche dormire molto più del necessario può essere un segnale da non ignorare. Quindi chi dorme tanto va bene, chi dorme tanto occio, chi dorme poco occio, bisogna dormire il giusto. Voi direte: se pare facile dormire il giusto. Infatti continua l'articolo, insomma, la classica frase: a me bastano 5 ore di sonno, quando me la sento dire mi scoppia da ridere, perché a nessuno bastano, cioè uno deve riposare, dovrebbe riposare il suo. Poi magari uno si abitua, infatti, quindi la frase "a me bastano 5 ore" forse andrebbe presa con un po' più di cautela, perché spesso non è il corpo che si è abituato, siamo noi che ci siamo rassegnati a funzionare peggio di quanto potremmo. Questo è il

problema. Se noi ci abituiamo e ci diciamo vabbè, dormiamo 5 ore, non significa che sia corretto. Noi, cioè, a svegliarci ci svegliamo.

quando stavo a Milano e lavoravo la notte nei locali, tornavo a casa tra una cosa e l'altra, erano le 4. Io mi mettevo a letto alle 4, ora che ti rilassi, la melatonina fa effetto, 4 e mezza. Raga, 4 e mezza, non puoi dormire, se dovessi dormire fino alle 8 dovresti fare 5 e mezza, 6 e mezza, 7 e mezza, 8 e mezza, 9 e mezza, 10 e mezza, 11 e mezza, 12 e mezza. Dovresti dormire fino a mezzogiorno, hai perso la mattinata. Se hai qualcos'altro da fare, l'hai persa la mattinata. Quindi capite bene che dormi, dici ok, vabbè, alle 8 e mezza mi sveglio, quindi 5 e mezza, 6 e mezza, 7 e mezza, 8 e mezza, 4 ore. Dormi 4 ore e ti svegli che sei rincoglionito. Ma cosa che ho preso a fare in villaggio e ve la consiglio se riuscite ovviamente a farla, la pennichella pomeridiana. Ho convinto anche Simona a farla, pian piano l'ho convinta e vi posso garantire che quell'ora, non di più, e non deve essere dopo le 2:30, 3, perché sennò lì si ti svegli rincoglionito. Cioè tu pranzi, che ne so, pranzo a mezzogiorno e mezzo, all'una, 1:30, massimo alle 2. Letto dalle 2 alle 3, un'ora, 3 e mezza massimo, ti è, vai, lanciala, un'ora e mezza te la vuoi fare? Se resti in quel range, riesci a dormire al buio, ovviamente devi essere al chiuso, cioè il tuo corpo deve pensare che stai dormendo e recuperi quelle ore di sonno. Se invece dormi dopo le 3, svegli alle 5, non è che vada proprio, cioè ti svegli un po' così intontito. È successo però, io mi ricordo in inverno, poi lo chiederò a Simona, in inverno quando fa freddo, è buio, di metterci a letto alle 2:30 e svegliarci alle 5, cioè avendo proprio la necessità e il bisogno di dormire. È incredibile questa cosa, vabbè. Diciamo che succede. Cari amici, noi siamo giunti al termine, vi aspetto tra poco, alla prossima puntata con Simona, dove verrà appunto anche lei, e poi ci sarà l'almanacco del giorno dopo. Io vi ringrazio ancora per i dati di ascolto, siete sempre veramente carinissimi, grazie, grazie mille. Noi ci vediamo più tardi, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, grazie per aver seguito Yes We Are. Per voi, sigla.

Benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Iniziamo oggi con un bel video che ci arriva dalla provincia di Milano, dal nord di Milano. Siamo a Solaro, appunto in provincia di Milano, con la grandine che era interessato molte zone del nord Italia. Ho detto bel video perché insomma è impressionante, però i danni sono stati anche consistenti. Lombardia, Triveneto, con grandinate importanti fino anche a 4-5 cm di diametro. La situazione per fortuna è migliorata, per cui anche dall'immagine del satellite vediamo il rapido movimento di questa perturbazione ora verso l'Italia centrale e l'estremo nord-est, ma si sta ulteriormente allontanando. Morale, nelle prossime ore le zone che rischiano ancora qualche acquazzone, qualche temporale, sono le regioni adriatiche. Lì potremmo avere appunto qualche breve temporale, però dovrebbero essere meno forti rispetto a quelle che abbiamo avuto ieri e di breve durata. E poi guardate, già domani avremo un netto miglioramento del tempo con solo qualche residuo piovasco sull'Appennino calabrese, nulla di più. E un'occhiata però anche alle temperature, che stanno calando anche loro, e quindi avremo giornate quantomeno oggi e domani molto piacevoli come temperatura. La colorazione più accesa si trova sulla Spagna, sul Nord Africa, in Italia colori non così vivi, diciamo così. Quindi avremo, ripeto, un 36-48 ore con temperature piacevoli e soprattutto con anche umidità più contenuta. Vediamo i valori delle temperature che registreremo con le massime di questo giovedì sotto i 30 gradi, bene o male, in tutta Italia. Le massime di venerdì in leggero recupero, ma comunque su valori più che sopportabili, e di notte si dorme alla grande, per fortuna. Nel weekend le temperature tornano a salire, quindi il caldo tornerà a farsi sentire. 33-34 gradi già questo.

sabato, però per fortuna con umidità ancora abbastanza contenuta. Un'occhiata per finire al vento, perché si farà sentire, sono venti settentrionali, quindi portano aria più fresca sull'Italia, però per le prossime 24-36 ore soffieranno piuttosto sostenuti sull'Adriatico al sud e sulle isole maggiori. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto sul sito Trebimeteo e sulla nostra app gratuita.

0: Forse uno dei pezzi emblematici di questo cantante Coolio, che ormai non c'è più, anche lui come i tanti di quella, sì, o comunque non è, sicuramente non è morto bene, come si dice, ma è un pezzo, anche perché tutta la parte dell'orchestrazione è legata ad un film, quindi sicuramente era il mondo del rap che in qualche modo amavamo tanto e ci faceva avvicinare un po' a quella che era l'America, la musica. Cari amici, bentrovati, un nuovo appuntamento, questa volta con Simona. Lo sapete, la prima parte l'ho fatta io, la seconda sì, ci è arrivata anche lei. Guardate che bella, verde, questo verde che le valorizza i colori, le valorizza anche l'abbronzatura, che finalmente si sta abbronzando per la prima volta nella sua vita, prende il sole, sì. Si abbronza. Ah, bene, oggi parleremo, lo sapete, nella puntata di vari argomenti, ma a parte gli applausi strascianti per Simona Monaco, io sono Mauro Caputi e, come fanno i bravi presentatori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, e purtroppo stiamo quasi arrivando alla conclusione di questa settimana, perché oh ragazzi, le settimane corrono, vanno veloci, mai è l'estate, uno è lì e se fa e va al mare, torna, voi che vi state godendo, e ancora alcuni si stanno già godendo un po' le vacanze, altri invece no, noi invece siamo qui con voi per fare un po' di notizie un po' dal mondo, un po' strane. Cioè, oggi veramente parleremo di cose decisamente fatti che sembrano falsi ma in realtà sono veri.
1: Sì, che
0: cioè,
1: no, mi viene in mente che ormai lunedì, sì, e martedì sono partita, soprattutto lunedì, con tutte le mie buone intenzioni per raccontare cose, poi io non so per quale motivo prendo una parabola culinaria ed è fatta, è finita. Ormai i nostri amici lo sanno, che chi segue il salottino delle amiche, se la Simo parla di cucina, poi è finita. Cioè, io è vero, ho solo mezz'ora, ma mi basta,
0: esatto,
1: mi basta, esatto, mia mezz'oretta, esatto. Solo che ogni tanto poi parto con i consigli, mi vengono idee, aiuto. E se mi parte la cucina, che è venerdì di
0: se
1: solito.
0: Se mi parte la cucina.
1: Di solito è il venerdì, il giorno della cucina.
0: Destinato
1: al momento culinario. È il venerdì, ma se mi parte di lunedì e io chiedo scusa, poi è un po' rimediato durante la settimana, perché ho bisogno anche di raccontare, o comunque. Perché, io mi rendo conto che come me ci sono tante persone che il lavoro, la casa, gli amici o comunque tante cose ti portano ad arrivare a un certo orario la sera e dici: oh mio Dio, non ho avuto tempo un secondo neanche magari di ascoltare, ascolti le notizie radio magari, poi così, ma non è che puoi ascoltare tutto, magari accendi la radio e parte la canzone che ti piace, sei già arrivata a casa, oppure i DJ preferiti, tra i quali noi, e ti racconto un po' di cosine così. Altre volte magari capita anche a noi di accendere la radio e ascoltare notizie sportive, però arrivi a casa la sera e dici: ma che cavolo sarà successo oggi in tutto il giorno? Poi arriva: ah, guarda che c'è la Simo in TV. Simo, ancora cucina, cioè non è che a me mi piace,
0: no, vabbè, però lo sai, la cosa è il bello, no? Quello che in realtà è un po' il nostro, anche noi non facciamo drammi con niente, nessuno, cioè a parte sì, ogni tanto te ti prende quando ti scivola la vena, va, però noi vi teniamo compagnia, noi chiacchieriamo con voi come se stessimo chiacchierando con degli amici, quindi voi che siete là e ci guardate in televisione o ci ascoltate in radio, a voi serve per passare quella mezz'ora, quell'ora e mezza, se riuscite a vedere tutti i nostri programmi, in cui non dovete pensare a nulla, noi pensiamo per voi e forse pensiamo, perché molto spesso capita che prepariamo una puntata ma poi ci direzioniamo verso altre cose, proprio perché si parli
1: soprattutto se io ti metto i bastoni tra le ruote.
0: Assolutamente sì, quando uno inizia a farsi un quadro mentale, perché così la difficoltà È come se tu vai da Carlo Conti che sta presentando i cantanti di Sanremo e entra uno che gli dice ok, facciamo ok, il prezzo è giusto. È più o meno la stessa. A proposito di Sanremo, hai visto che carino? Vi prego, fatelo. Stefano, amico, facciamo un appello a Stefano De Martino. Lino Banfi, che ha chiesto a Stefano: per cortesia, mi fai partecipare a Sanremo non come ospite, non come cantante, non come amico, perché voglio salutare il mio pubblico, perché secondo me non ho più tanto tempo.
1: Amore, davvero?
0: Sì, non l'ho trovata sta cosa. Sì, carinissimo. Una cosa veramente.
1: No, ci farà piangere tutti.
0: Tocca, sì, perché ragazzi, cioè, è arrivato, cioè dovete. Anche Lino Banfi, con tutto il bene, un po' ormai è quel momento.
1: Ha vissuto moltissimo, intensamente, ha iniziato tardi la carriera, perché quasi anche lui, quasi per caso, aveva già 40 anni quando ha cominciato il boom di Vieni Avanti Cretino e Cornetti alla Crema. Cioè, non ha iniziato giovanissimo, faceva altro nella vita.
0: Sì, ma è detto, è giusto che gli sia dato comunque il merito, perché comunque in qualche modo, in un modo o nell'altro, ha fatto parte della nostra, della televisione italiana. 89 anni, magari campa per altri 7-8, oppure sì. Magari invece finisce come nel film di Pio Amedeo, che dal Pizzo Munno prende parte, tu ti sei, hai visto, no? Proprio la calletta del film dove lui parte, si allontana con la barca. Bellissimo, romanticissimo, noi salutiamo e auguriamo mille anni a Lino Banfi.
1: Però io mi rendo conto che quando arrivi a 89 anni magari non ha nulla, però dice: io l'anno prossimo ne avrò 90. Cioè, non è detto che qualcosa nella mia testa non parta, perché magari rimane sano, ma qualcosa nella sua la testa gli dà di matto, perché la moglie è morta di Alzheimer nel 2023, se non ricordo male, quindi neanche tanto tempo fa.
0: Esatto, voi pensate che comunque io 7 giorni fa avevo 48 anni, adesso ne ho 49. Non è che non è proprio facile.
1: Vieni Avanti Cretino, come ti dicevo, nell'82, allenatore nel pallone nell'84.
0: Beh, quello è
1: al bar dello sport.
0: Avete preso un coglione? No, sei il nostro mito. Ma avete preso un coglione? No, sei il nostro mito. No, ve la devo sentire.
1: Fracchia la belva umana. Benvenuti a Sirane. Occhio malocchio prezzemolo e finocchio. Il commissario lo gatto. Tutti negli anni Ottanta, attenzione, grandi magazzini.
0: Ah sì. Con la figlia.
1: I pompieri, la dottoressa ci sta col colonnello, scuola di ladri, pappa e ciccia, spaghetti a mezzanotte, belli freschi.
0: Sì, sì.
1: Mamma mia.
0: L'allenatore nel pallone, questa qua, aspetta un po', fermo, blocca tutto. Questo è il momento della vittoria, no?
2: Ma no, avete preso per un coglione?
3: Ma no, sei eroe!
2: Avete preso per un coglione, sotto la vera, mi fa male!
1: Ma no, mister! Ma no, mister!
0: No, sotto la mano, mi fa male! Sono momenti meravigliosi.
1: Comunque davvero, tutti tra gli anni 70 e gli anni 80, perché poi ha fatto Nonno Felice, che ha avuto un successo incredibile, però tutti, per quanto riguarda tutto il suo carnet, diciamo, di film, ne ha fatti tantissimi.
0: Sentiamo un altro momento iconico.
1: Non è morto, né?
0: No, vero, so che non è morto, però era carino.
1: E arrivano le gazzelle.
4: Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo.
0: Porte aperte.
4: La prima azione è una stolgetta paurosa. Piano. Sincronizziamo gli orologi. Che ora fa?
5: Le 10:30.
6: 11:15.
7: 10:20.
8: Le 10:15.
9: Le 10:30.
4: Facciamo occhio che è meglio. Portecci voi.
10: Fermi.
1: Li vedono arrivare.
4: È entrato adesso.

0: Continui a suonare. Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così. Continua a cantare.
1: Esatto,
2: io la so a memoria, mi fa impazzire, io lo amo, io gli voglio, cioè, avete capito quando crescete con un personaggio e sì, gli volete bene.
1: Io
2: sono divisa tra Lino Banfi e Renato Pozzetto, cioè per me sono i due idoli incontrastati.
1: Sì, anche questa qui era veramente bella. Filomena, la Filomegna.
0: Questa è la triste storia di una canzone, signoras e signoritas, una canzone anglo-iberico-pugliese, è la canzone di Filomegna, la mia mujer.
1: Questa Filomegna, ma poi c'è quella, l'ultima, che secondo me è anche quella molto bella, è quella lì di, come si chiama? Di grandi magazzini, no?
2: Ah sì, puli,
1: esatto. Eccola qua. Con la figlia, bella anche questo pezzo, bellissimo. Ovviamente è, cioè, non eccoci, sei morto.
3: Assunta?
4: Sì, papà.
3: Mi dai l'olio per piacere?
2: Il suo ginocchio.
1: Che c'aveva la cosa dell'olio, quello lì, come
4: papà,
1: si chiama?
4: Ma è possibile? Tu sei l'unico mendicante al mondo che è invalido davvero e fa finta di essere sano.
3: Ah, assurdo, te l'ho detto un sacco di volte. Ah, io non voglio la pietà di nessuno, è troppo facile, mi vedono senza una gamba. Guarda quello che pena che mi fa. Io vendo l'allegria, cara figlia mia, a culto del violino, che ieri era una porcheria.
1: Hai ragione, è vero, vendere è quello che facciamo noi. Regaliamo un po' di allegria di base. La corda con l'uccellino, bella questa cosa.
2: La figlia ci ha provato a entrare al mondo dello spettacolo, ma...
1: vabbè, certo.
3: No, è questo, cigolio di questa disgraziata. Il re bemolle oggi. Porca
2: la sua gamba finta.
3: Ma più olio questa.
1: Esatto. Vediamo la canzone quando parte.
3: Sono contento. Nel cune, cune, cune, cune, cuore me lo sento.
2: Nel cune, cune, cune, cune.
3: Il dollaro si cala, poi si inchezza e va in aumento. Ma a me che me ne frega, tanto i soldi non ce l'ho.
1: Va bene, grande Lino, grazie per, comunque
2: grazie
1: tutti,
2: veramente.
1: grandi momenti. Bene, allora adesso ero partito con un altro argomento, come, ma va bene,
2: stavolta
1: come
2: non è
1: dire,
2: colpa mia,
1: chi, no, è colpa tua, si partita tu per la deviante, però va bene, ci sta, abbiamo reso omaggio a Lino Banfi, ma adesso un po' di musica e poi torniamo in studio, prego regia.

0: Cioè, è già del 1996 sta canzone, cioè io me la ricordavo prima, invece è l'anno della mia patente, raga. Cioè nel 1996 era uscita Cocco Jumbo. Beh,
1: che carina.
0: Sì, sì, ed è allegra, divertente, la discoteca si metteva, le giostre si metteva, era una canzone allegra che comunque non ascoltavamo da tanto tempo. Bene, noi siamo purtroppo quasi in chiusura del nostro appuntamento. Ovviamente vi ricordo, dopo ci sarà l'almanacco del giorno dopo. Volevo dare ancora, visto che è passato un po' di tempo, sono passati 4-5 giorni ormai, ma ancora se ne parlicchia, della presa in giro mondiale che abbiamo ai mondiali dei poveri calciatori. Allora, sono sincero, non mi voglio unire ai calciatori perché non gliela faccio. Mi dispiace un po' per Gigio Donnarumma, perché sicuramente è quello che rappresenta la vecchia scuola, non sono i più giovani, ma non voglio neanche dare tutta la colpa ai giovani, ma do la colpa alle squadre di calcio, perché se alimentassero le nuove leve, alimentassero i nuovi calciatori italiani, probabilmente andremmo ai mondiali il prossimo anno. Se continuiamo a dare spazio
1: tra quattro anni
0: non ci sarò più.
1: 2030, chissà dov'è, ma è tra quattro anni.
0: La nostra vita cambia di tre anni in tre anni, quindi va a capire che cosa.
1: Di mese in mese
0: cambia, avanza. Quindi non so se è così anche per voi, cari amici, in cui le cose succedono talmente in maniera repentina che tu ti svegli una mattina che sei libero e tranquillo, il giorno dopo hai
1: sei
0: detto
1: a Roma.
0: Sì, sei così, o sei
1: a Salerno, un altro giorno sei a Roma.
0: Esatto, non si riesce a capire. Comunque, grazie ancora, ovviamente, io vi ricordo, seguite sempre Gosvip, il programma di Simona, dedicato alle amiche, seguite Oggi Calcio con Raffaele Tagliamonte e Ciccio Graziani, seguite ovviamente anche quello che è il nostro, tutta l'intero programma Yes We Are, appunto dal lunedì al venerdì. La puntata dopo, lo anticipiamo, sarà l'almanacco di venerdì 12 giugno, e giusto per chi magari vede questa parte qui e non ha visto, sappiate che domani la chiesa ricorda Sant'Onofrio, Onofrio Eremita. Quindi c'è qualcuno di voi che si chiama Onofrio che ci sta guardando, cari amici, sappiate, state là, perché poi vi racconteremo un po' di cose sul santo. No, non è vero. No, però c'è stata una parte bella dedicata al lavoro minorile, che nella serie che abbiamo visto l'altro giorno fa molto ridere, in cui appunto nell'Ottocento diceva: ah, che bello il lavoro minorile,
1: con quelle manine piccole che entravano perfettamente negli ingranaggi.

0: negli ingranaggi dei macchinari. Bene, detto questo, ovviamente mai, non sia mai, ci mancherebbe altro, anche se il pallone con cui voi giocate a calcio è stato fatto dai bambini in non lo so, da qualche parte. Detto ciò, a parte gli scherzi, applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto, come fanno i bravi presentatori, signore e signori. Arrivederci, per voi
1: sigla.

La lunga attesa è finita. A Città del Messico si alza ufficialmente il sipario sui mondiali 2026, la prima storica edizione estesa a 48 squadre e coorganizzata da tre nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Il match inaugurale è tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. Un torneo che il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha definito come il più aperto di sempre, senza una favorita netta tra le big, Spagna, Francia, Portogallo, Argentina e Brasile, e aperto a grandi sorprese globali come Norvegia, Ecuador, Marocco o Giappone. Archiviati definitivamente i due giorni di test clinici a San Raffaele di Milano, che hanno escluso qualsiasi tipo di problematica fisica o patologia, ricollegando il KO di Parigi solo a un forte affaticamento, Jannik Sinner volta pagina. Il numero uno del mondo è rientrato a Monte Carlo e sui campi del Country Club, ha ripreso finalmente in mano la racchetta insieme al coach Simone Vagnozzi per il primo allenamento ufficiale. Comincia così un blocco di 3 settimane di preparazione interamente dedicato all'erba in vista del debutto a Wimbledon, fissato per il 29 giugno alle 14 sul campo centrale in qualità di campione in carica. Grandi manovre nella sede dell'Inter per ridisegnare la gerarchia dei portieri in vista della prossima stagione sotto la guida tecnica di Christian Kivu. Con il contratto di Jan Sommer in scadenza al 30 giugno e lo svizzero ormai vicino a vestire la maglia dell'Ajax, i nerazzurri hanno promosso Pepo Martinez come titolare e hanno trovato proprio ieri una bozza d'accordo definitiva con Gianni Rava, procuratore di Ivan Provedel. Il portiere ha accettato con entusiasmo il ruolo e la Lazio è ormai pronta a abbassare le richieste iniziali di 5 milioni, con l'Inter che punta a chiudere l'affare per 2-3 milioni di euro. Esplode la contestazione del tifo organizzato dalla Lazio, che ha ufficialmente deciso di non rinnovare le tessere d'abbonamento allo Stadio Olimpico per la prossima stagione, con il presidente Claudio Lotito che ha risposto stamane con una lunga e accurata lettera aperta pubblicata sul Messaggero. Il primo dovere di chi amministra non è inseguire l'applauso, ma garantire che la società resti solida, libera e rispettata. La sostenibilità non è il contrario dell'ambizione, è il modo più serio per darle un futuro. Il patron ha ammesso anche qualche errore comunicativo del passato dovuto alla tensione. Se ho risposto al telefono in modo avventato, mi assumo la responsabilità, ma il rispetto e la gratitudine per i tifosi vengono prima di tutto. Ora serve un confronto vero che esca dalla logica del sospetto permanente, ha concluso. Nonostante il forte principio d'accordo con l'austriaco Oliver Glasner sulla base di un biennale da 5 milioni di euro a stagione, la dirigenza del Milan non vuole lasciare nulla al caso e continua a valutare profili alternativi. Nelle ultime ore i rossoneri avrebbero allargato il casting effettuando una video call esplorativa con il tecnico portoghese Amorim per sondare la sua filosofia di gioco e l'apertura al progetto. Questa situazione di incertezza tecnica tocca da vicino anche Luka Modric. Il centrocampista croato non ha ancora attivato la clausola di rinnovo annuale con il Milan perché, prima di decidere se restare in campo o accettare un ruolo dirigenziale al Real Madrid, vuole parlare di persona con Glasner per capire i piani tattici. Non c'è un attimo di sosta a Ottawa per la prima settimana della Volleyball Nations League 2026. Dopo la maratona persa contro la Francia, la nazionale maschile guidata dal commissario tecnico Fefe De Giorgi torna immediatamente sul rettangolo di gioco. Capitan Bottolo e compagni affronteranno la Germania per la seconda sfida del torneo, con l'obiettivo di trovare maggiore pulizia nei dettagli e conquistare la prima vittoria stagionale. Il circus della Formula 1 torna in Europa sul tracciato del Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalunya, settimo appuntamento del Mondiale. In casa Ferrari si respira un'aria di grande fiducia dopo i passi in avanti delle ultime tappe. Arriviamo in Spagna dopo aver mostrato segnali incoraggianti in termini di competitività sia a Monaco che in Canada, ha spiegato il team principal Fred Vasseur, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Dobbiamo concentrarsi su noi stessi per massimizzare il potenziale della SF26. Intanto la scuderia ha annunciato che nella prima sessione di prove libere del venerdì il giovane svedese Dino Beganovic farà il suo esordio ufficiale sulla vettura prendendo il posto

posto di Lewis Hamilton. I New York Knicks compiono la più grande rimonta della storia delle Finals NBA, sconfiggendo i San Antonio Spurs per 107-106 al Madison Square Garden e portandosi sul 3-1 nella serie scudetto. Per tre quarti di gara il match è un dominio totale dei texani, capaci di segnare ben 14 triple nel solo primo tempo e di fuggire via fino al più 29 complessivo. Nell'ultimo periodo si materializza però il miracolo di New York, guidati da uno straordinario Brunson, autore del canestro del sorpasso sul 105-104, a poco più di un minuto dal termine, i Knicks ricuciono lo strappo prima del gran finale firmato da Giannunoby, che a un secondo e due dalla sirena corregge in rete l'errore dello stesso Brunson, siglando decisivo 107-106, che fa esplodere New York, ora a un solo passo dall'anello. La prestigiosa rivista statunitense Time ha inserito tre figure di spicco dello sport italiano internazionale tra le 100 personalità più influenti del 2026. Nella categoria Icons brilla il nome di Jannik Sinner, inserito accanto a leggende totali del calibro di LeBron James e Leo Messi. Secondo settimanale, l'ascesa fulminea del tennista azzurro numero 1 del ranking mondiale ha regalato al circuito maschile una rivalità memorabile con Carlos Alcaraz, destinata a caratterizzare gli anni 2020 e capace persino di superare l'iconico dualismo tra Roger Federer e Rafael Nadal in termini di interesse globale. Tra i leaders trova invece spazio la giovanissima stella della Formula 1 Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano viene celebrato come il più giovane di sempre a guidare la classifica del campionato del mondo di Formula 1, unendosi a miti assoluti come Michael Schumacher e Ayrton Senna, come unici piloti ad avere conquistato tre pole position consecutive all'esordio. A differenza del tedesco e del brasiliano, però, il talento della Mercedes è riuscito a vincere tutte quelle gare. Nell'elenco figura infine anche Jerry Cardinale, fondatore di Red Bird e proprietario del Milan. L'imprenditore statunitense viene descritto dal Time con una definizione emblematica e incisiva: la persona più potente del mondo dello sport di cui non avete mai sentito parlare, evidenziandone il peso strategico nei grandi assetti economici sportivi globali.

0: Comunque vedi quanto sono strane, cioè nel senso uno adesso ascolta le canzoni di Bob Marley, le canta, si diverte e legge il testo, in questo caso abbiamo messo appositamente il testo per leggerlo, guarda quanto Bob Marley in realtà questa canzone sia veramente una preghiera, cioè se vai a leggere il testo in cui ti dice balla e canta ringraziando il Signore per farti sentir bene, cioè è strano, no? Come dei pezzi che possono sembrare al di fuori del mondo della religione, però in realtà poi ti dicono sempre ok, ringraziamo per essere felici e noi ringraziamo per essere ancora qui, per essere qui con voi cari amici a continuare questa puntata di Yes We Are. Quindi al mio fianco, signore e signori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi, benvenuti, questa è la terza parte e benvenuti riferendoci
1: benvenuti, è un genio
0: per voi, benvenuti per voi,
1: sigla
0: bene.

0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56, per chi ci guarda da quest'altra emittente, amica che ci ospita ormai da tempo, e quindi noi vi ringraziamo sempre per il tanto affetto. La terza parte, come sapete, di questo programma è dedicata all'almanacco del giorno dopo, cioè del giorno dopo, cioè di domani, perché giustamente noi parliamo di domani, poi domani, che sarà venerdì, che è l'ultimo giorno, vi diremo l'almanacco del giorno dopo di sabato, quindi non è che cambia di tanto. Come anticipato prima, praticamente, ci ritroviamo alle porte del fine settimana per sfogliare una nuova pagina del nostro almanacco. Noi l'abbiamo sempre definito un cammino lento, per cui passo lento ma violento, no?
1: Dai,
0: quindi
1: che poi gli arriva in testa.
0: E tra i ricordi, la memoria e suggerimenti che la Terra in qualche modo ci dice.
1: L'altra sera eravamo in centro a Salerno, abbiamo deciso di tornarcene a casa, sulla via del ritorno ha messo questa canzone. Allora, noi in moto non ci rendiamo conto, ma un giorno io l'ho visto arrivare, l'ho sentito arrivare perché mi stava venendo a prendere, cioè è come se avessi veramente portassi in spalla due casse con la musica. Infatti io non mi rendevo conto, ma la gente si girava e due tamarri, io e lui in moto con la musica,
0: con Gigi D'Agostino, passo lento ma violento, che me passa lo sgomento. Bene, domani sarà venerdì 12 giugno 2026, la chiesa ricorda San Onofrio Eremita, come dicevo poc'anzi, figura di profondo distacco e contemplazione. Eremita, cioè stava giustamente, cioè, sai che ci ha messo tutto quando? Allora io me ne vado lì, prego, ora et labora, prego e lavoro, mi rilasso senza stress. Guarda che veramente alcune volte, se stai con la persona giusta, o se stai, anche ti stai bene da solo perché non hai altro e vuoi dire, sai che c'è, sto lontano da tutti, vi posso garantire che è meraviglioso, perché c'è sempre qualcuno che ne sa qualcosa, che ti deve sempre dire qualche cosa che ne sa.
1: Lo sai di questo? Scommetto che non sai fa...
0: Guarda che c'è, basta.
1: Questi reel che ti vogliono sempre insegnare.
0: Ma no, ma a parte i reel, anche proprio le persone, cioè non sanno, come diceva Robbie Williams, tu non sai che cosa sta vivendo l'altra persona. Tu gli puoi dare un consiglio, sei famoso, goditi potere, bellezza, tua gioventù, no? Ma non sai cosa sto vivendo io, quindi se tu mi dai un tuo consiglio lo dai per quello che è la tua esperienza, per quella che è la tua, il tuo modo di essere, no? O quello che tu hai vissuto, ma non sai quello che vive l'altro, quindi alcune volte dispensare consigli, come diceva quella canzone, è una forma di pittura, cioè tu prendi, passi una pennellata di bianco, lo sporco resta sotto, ma gli dai così il consiglio. Comunque lui era appunto un eremita di profondo distacco e contemplazione. E poi ricordiamo San Leone III Papa. Domani il sole sorgerà alle 5:24 e tramonterà alle 20:53. L'estate ormai è imminente e si respira l'aria profumata delle sere di giugno, è vero. Si inizia anche ieri quando dicevi andando in moto, tamarri, però sentivamo i vari profumi, capito, delle finestre aperte della città, della cena, delle madonne che cucinano, dei ristoranti che preparano.
1: E poi in questi giorni i tigli sono in piena fioritura.
0: Certo.
1: Quindi basta un filo di vento, arriva
0: certo
1: questo profumo meraviglioso di tiglio.
0: Assolutamente. Il 12 giugno ci porta a riflettere sui diritti fondamentali, questa è la parte divertente, sui diritti fondamentali dell'infanzia e su pagine toccanti della nostra letteratura. In tutto il mondo si celebra la giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, istituita nel 2002 per proteggere la dignità dei più piccoli. Ora, giocavamo prima stavamo vedendo una serie TV dove c'era un fantasma che era un fantasma dell'Ottocento, in cui c'era la prima periodo dell'industrializzazione, no? Quindi ovviamente macchinari, cose, i bambini non avevano niente da fare perché non andavano a scuola, erano magari bambini poveri, e quindi li mandavano a lavorare in fabbrica, perché magari con l'editina appunto riuscivano, con i rischi annessi e connessi, cioè una volta si moriva veramente facilmente. È normale che non è giusto farli lavorare, ma Attenzione, non voglio dire che sia giusto, però era bello anche qua quando scendevo giù, ma c'è già il film Io speriamo che me la cavo, no? Che c'è il ragazzetto che fa il garzone o gli ungella del bar, che ti porta il caffè. Ok, è vero, è un bambino, eccetera, però perché non iniziare a insegnargli quello
1: Quanto è
0: che è.
1: duro
0: Quanto
1: lavorare.
0: uno quanto è duro lavorare, ma anche, guarda, il rispetto nasce anche da quello. Perché tu prova a mandare un bambino dentro un negozio dove c'è il barbiere, dove c'è, oppure in un ufficio. Non è che puoi entrare e fare il bambino. Inizia a insegnargli che quella persona va rispettata in un modo, quell'altra va rispettata in un altro. Ci sono dei luoghi per giocare, dei luoghi perché ti prendi.
1: Una volta quando eravamo bambini noi, appunto, si poteva andare a imparare il lavoro, no?
0: Esatto,
1: Andavi a
0: esatto.
1: imparare il lavoro e non solo dicevi, mamma, quanto è bello studiare, perché era veramente faticoso lavorare, perché comunque un po' ti sgridavano, un po' ti insegnavano, però eri un bambino già
0: Sì,
1: responsabilizzato. E quindi, e poi
0: esatto.
1: i più onesti ti davano anche la paghetta, non è che ti dispendiavano,
0: Chiaro.
1: perché adesso no, con le leggi nuove no, è vietato, se lavoro minorile, galera, multa.
0: Al solito perché poi si arriva all'esagerazione, perché finché le cose venivano fatte con la purezza di quegli anni in cui, che ne so, il papà, tua nonna aveva il bar, il tuo papà magari durante l'inverno, ok, studiava, durante l'estate che fai? Non studi, non vai in vacanza, ok, vieni a darmi una mano al bar.
1: Assolutamente
0: Viene
1: sì.
0: a dare la mano a portare, cioè non è che lo fa perché deve sfruttare tuo papà, lo fa
1: No, no,
0: perché è parte della
1: io avevo
0: famiglia.
1: 12 anni e ho iniziato a lavorare con il papà. D'estate andavo a lavorare con papà e mamma, diventando sempre più brava. Papà magari lasciava la mamma a casa a riposare un pochino e io andavo a lavorare con papà e iniziavo a capire una cosa fondamentale che ancora adesso mi è utile, mettere a posto la spesa. Perché io spesso mi capita di vedere gente che fa delle cagate pazzesche, ma mio padre mi ha insegnato a mettere a posto la spesa, perché non era la mia di spesa, che puoi fare quello che vuoi, ma era la spesa dei clienti, e la spesa dei clienti è santa, è sacra, quindi sotto tutto ciò che è pesante, sopra l'ultima cosa, che sono le uova e gli affettati. Guai, guai, guai
0: Guai.
1: a schiacciare o mettere le uova sotto o gli affettati messi in qualche modo. E qui impari, 12
0: Certo,
1: anni mica ti fa
0: certo,
1: fare chissà
0: certo.
1: che cosa.
0: Zero. No, no, no, no.
1: Impari le basi e tutt'oggi gli insegnamenti di papà mi sono
0: Ma
1: d'oro.
0: vanno, è quello, serve, magari i bambini aiuta quello proprio perché iniziano un percorso che si avvicina al mondo del lavoro imparando cose che magari non ti servono. No, magari no, perché da grandi studieranno e faranno altro. Solo che oggi appunto non è possibile e non si tratta di lavoro minorile, perché poi là è

0: quando si passa da far lavorare il figlio nella bottega dei genitori a prendere ragazzini, infine metterli dentro una fabbrica a cucire o a
1: No,
0: fare
1: no,
0: altro.
1: certo.
0: Lì entriamo in un altro,
1: No, no.
0: in un altro problema. Comunque, guardando la storia del Novecento, nel 1929 nasceva a Francoforte Anna Frank, la cui celeberrima testimonianza nel suo diario continua a essere un faro di speranza e memoria per l'intera umanità, ma a quanto pare no, perché comunque cioè, nel senso, se continua a fare quello che non è cambiato niente dai tempi. Infine, per la storia dello sport, nel 1970 il lanciatore americano Doc Ellis firmava una delle imprese più bizzarre e leggendarie del baseball, mettendo a segno un no-hitter rimasto negli annali, storie di tutele e necessarie di parole immortali di piccoli grandi miti. Detto questo, passo la parola a cari amici e la passo la linea a Simona Monaco per la
1: Natura,
0: rubrica.
1: la rubrica Natura e
0: La
1: piante.
0: rubrica e
1: Natura e
0: piante.
1: piante.
0: Quello.
1: Scusate, non posso interrompere, ma il venerdì è tradizionalmente posto sotto la dolce e romantica influenza di Venere, il pianeta che celebra l'equilibrio, la bellezza delle forme e della rigenerazione. In questo periodo dell'anno i prati e i giardini si riempiono del profumo avvolgente della melissa, questa straordinaria pianta officinale, dalle foglie che ricordano vagamente la menta, ma con un delicato sentore di limone, è nota da secoli per le sue proprietà rilassanti, antispasmodiche. E antispasmodiche? Ok, ah, ok. Una tazza di infuso tiepido di melissa sorseggiata la sera, prima di coricarsi, calma l'ansia, favorisce un sonno profondo e distende la mente dopo le fatiche accumulate durante
0: Fai la
1: l'intera
0: tisana di melissa
1: settimana.
0: con quella lì di con la melatonina, sai come te.
1: Sai come
0: Voilà.
1: non ti svegli più?
0: Voilà.
1: Infatti, tantissime tisane serali rilassanti hanno come base la melissa.
0: Sì, direi proprio sì. Bene, allora prima di passare alla ricetta dedicata magari anche alla melissa, ci ascoltiamo un pezzo che probabilmente ci aiuterà anche a rilassarci un pochino.

0: ogni tanto regalarci una canzone di Lucio Dalla fa sempre bene, vero? Fa sempre bene. Poi questa qua, l'anno che verrà, ovviamente l'anno che verrà ce l'auguriamo sempre che sia meglio senza fuochi d'artificio, come in questo caso. Cari amici, siamo tornati, io sono Mauro Caputi, Simona Monaco al mio fianco, il momento dell'almanacco del giorno dopo. Eravamo arrivati al momento cucina in questo caso, quindi regalaci, prego, continuiamo.
1: Allora, io amo molto questa semplicità, amo molto la semplicità nelle ricette. Spesso non è facile creare da una ricetta, a volte io mi rendo conto che gli chef facciano di tutto per complicare le ricette, ma quelle più buone in assoluto sono quelle più semplici. Per la cena di domani vi proponiamo una ricetta fresca, leggera e ricca di erbe profumate, ideale per il venerdì sera, ma in realtà è ideale per qualsiasi sera.
0: Sì, noi diciamo perché l'almanacco,
1: certo. Dei filetti di sgombro scottati in padella con il salmoriglio o salmoriglio, che è un condimento tipico calabrese o siciliano, alla melissa e limone. Preparate un'emulsione tritando finemente le foglie fresche della melissa, unite un filo d'olio d'extravergine d'oliva, il succo di mezzo limone, un pizzico di sale marino. Scottate lo sgombro sulla piastra nella parte della pelle per qualche minuto e servitelo tiepido nappato con questa salsa aromatica agrumata. Un piatto sano, ricco di omega 3. Allora, al sapore estremamente estivo, allora attenzione a una cosa: lo sgombro è un pesce ricchissimo di omega 3, ma è anche un pesce
0: pesante,
1: bello, esatto, bello, è un pesce bello tosto, quindi sì al limone, ma non solo in questa meravigliosa emulsione che è il salmoriglio, ma anche grattatecelo sopra un po' di limone.
0: Sì, se volete.
1: Più limonato è.
0: Se volete un po' sgrassare la bocca, come
1: più
0: dire.
1: Più limonato è, meglio è.
0: Io ne metterei tantissimo perché
1: non potrei mai fare l'ho visto, lo sgombro poi è un pesce bellissimo anche da vedere, non potrei mai farlo perché sa tanto di pesce e lui ama il pesce che non sa di pesce, e quindi questa cosa che è un ossimoro quasi, faccio molta fatica a destreggiarmi. Però sai cosa ti faccio stasera? I muscardini.
0: All right, baby.
1: Faccio il pane, dovrei avere il tempo di fare il pane.
0: Pure.
1: Faccio il pane, così lo grigliamo.
0: Mi piace.
1: E ti faccio i muscardini con i pisellini.
0: Ah, ok, ma che senza, per esempio, forse i pisellini.
1: E un po' di verdura te la devo far mangiare.
0: Va bene, cari amici. Allora, in ricordo, passando alla rubrica l'intervista con il ricordo dalla nascita di Anna Frank ci invita a riflettere sul potere della scrittura come rifugio dell'anima. Io ancora mi chiedo perché tu non scrivia un libro di cucina. Comunque, anche nelle condizioni più difficili e oscure, quella giovanissima ragazza è riuscita a mantenere intatta la speranza e la capacità di guardare alla bellezza del mondo attraverso le pagine del suo diario. Domani provate a dedicare 10 minuti a voi stessi per mettere nero su bianco i vostri

0: Detto questo, scrivete ciò che vi ha fatto sorridere, una piccola gratitudine, un desiderio per il futuro. Affidare i pensieri alla carta aiuta a fare chiarezza dentro di noi e a riscoprire una straordinaria e intima calma. Siamo giunti al termine, ahimè, cari amici, di questo appuntamento. Vi lasciamo appunto con una frase tratta dal diario di Anna Frank, non quella dal diario di un bambino lavoratore. E invece no. Quel che c'è di bello nel pensiero è che nessuno può impedirti di pensare la cosa più bella del mondo. E questo è
1: vero, una bambina, comunque vabbè.
0: Guarda, ho parlato ieri, cioè ho accennato al fattore, no, dello Jägermeister, perché come amaro, perché ho sentito una coppia di amici che discuteva, aveva la voglia di discutere, perché dicevano che lo Jägermeister era il nome di Göring, di Hitler, e quindi se bevi Jägermeister sei nazista. E non c'entra niente, perché lo Jägermeister si chiama così perché questo santo che è diventato il protettore della caccia, in realtà era un cacciatore Jäger, il capo dei cacciatori Jägermeister,
1: maestro,
0: e vedendo un cervo, guardando questo cervo, l'ha guardato e in mezzo alle corna ha visto Gesù crocifisso, e quindi ha smesso di cacciare e proteggere.
1: Capite?
0: Da lì nasce Jägermeister.
1: La gente è il male,
0: sì,
1: signori,
0: sì,
1: miei,
0: sì. Signori miei, persone. Dobbiamo chiudere. Detto questo, signori miei, sì, arrivederci per voi.
1: Sigla.

Svolta in Medio Oriente, Israele ha deciso di congelare i pianificati attacchi aerei di ritorsione contro il territorio dell'Iran. Una decisione giunta al termine di un colloquio telefonico d'urgenza intercorso tra il presidente statunitense Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu. Da canto suo, il comando centrale dei Pasdaran iraniani ha annunciato la contestuale sospensione delle proprie operazioni militari dirette contro lo Stato ebraico. L'intesa diplomatica non include tuttavia il fronte libanese, dove l'IDF ha ripreso nelle ultime ore a colpire i villaggi meridionali e la periferia di Beirut. I guardiani della rivoluzione hanno già avvertito che in caso di nuovi raid prolungati sul Libano, la risposta di Teheran sarà devastante. Il Cremlino chiude fermamente la porta a ogni ipotesi di risoluzione diplomatica a breve termine per il conflitto in Ucraina. Il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov ha dichiarato che nelle attuali condizioni risulta del tutto impossibile immaginare l'avvio di un tavolo negoziale o raggiungimento d'accordi formali con l'amministrazione di Kiev. Mosca ha motivato il totale irrigidimento, citando i recenti attacchi definendoli crimini terroristici perpetrati contro i civili. Sfumano così i tentativi di mediazione internazionali promossi dal presidente ucraino Zelensky, rimasto isolato dopo il secco rifiuto opposto da Vladimir Putin alla sua missiva ufficiale e gli esiti del vertice dei volenterosi svoltosi a Londra. Storico intervento di Papa Leone XIV in Spagna, primo pontefice ad essere ricevuto e a prendere la parola all'interno del Congresso dei Deputati di Madrid. Nel suo solenne discorso, rivolto ai parlamentari iberici, il Santo Padre ha tracciato una profonda disamina della società contemporanea, denunciando una crisi spirituale e culturale globale, ribadendo come la tutela e la difesa della vita rappresentino una meta imprescindibile di civiltà. Citando un celebre passaggio del Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, il Papa ha ricordato l'alto valore della libertà come dono divino, esortando la nazione a trasformare la propria storica tradizione religiosa in una scuola di fede attiva per edificare il futuro. Si sono conclusi gli spogli per i ballottaggi amministrativi nei 42 comuni italiani chiamati a secondo turno elettorale dopo la tornata dello scorso maggio. Nei 6 capoluoghi di provincia al voto si registra un perfetto equilibrio politico nei risultati finali. Il centro-sinistra si impone e conquista le amministrazioni comunali di Agrigento, Chieti e Trani. Di contro, la coalizione di centrodestra al governo strappa e fa sue le città di Arezzo, Macerata e Lecco. I dati definitivi sul voto confermano un marcato e diffuso astensionismo su tutto il territorio nazionale. L'affluenza complessiva alle urne si è attestata al 52%, in netto calo rispetto al primo turno. Si preannunciano 48 ore di forti disagi per il comparto dei trasporti ferroviari in Italia

0: A causa di una nuova mobilitazione sindacale di rilevanza nazionale, le sigle di categoria hanno proclamato un'agitazione del personale delle imprese e degli appalti che colpirà i convogli del gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord, estendendosi anche ai vettori privati e lavoratori dell'indotto ferroviario. Lo sciopero generale avrà una durata complessiva di 23 ore, prenderà il via ufficialmente alle 3 della notte di giovedì 11 giugno per concludersi alle 2 di venerdì 12 giugno, determinando possibili cancellazioni e pesanti ritardi su tutta la rete. Clamorosa operazione finanziaria nel comparto bancario italiano, Intesa San Paolo ha annunciato ufficialmente il lancio di un'offerta pubblica d'acquisto e scambio volontaria totalitaria finalizzata all'acquisizione del pacchetto azionario di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'operazione di mercato si rivolgerà in modo diretto a tutti i piccoli e grandi azionisti dell'Istituto Senese e avrà per oggetto un quantitativo massimo d'oltre 3 miliardi e 36 milioni di azioni ordinarie, condizionata al preventivo rilascio delle autorizzazioni di vigilanza. Sull'aggregazione è intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prendendo atto dei dettagli e sottolineando come l'offerta riconosca il percorso di valorizzazione di MPS. Stamane il tennista azzurro Jannik Sinner, numero uno nelle classifiche mondiali, si è recato presso l'ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a una serie di accertamenti clinici precedentemente programmati. Gli esami si sono resi necessari per approfondire le cause del severo malessere fisico e del malore che ne avevano fortemente condizionato le prestazioni e la conseguente eliminazione al secondo turno del Roland Garros. Al fine di completare il percorso riabilitativo in vista del prestigioso torneo di Wimbledon, Sinner ha ufficializzato che salterà l'intera stagione di preparazione sull'erba, rinunciando ai tornei di Halle del Queens. Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata di Francia in Italia, ha ospitato la quinta edizione del premio Farnese d'Or, riconoscimento promosso dalla Camera di Commercio francese in Italia e dall'ambasciata di Francia in Italia per valorizzare personalità, imprese e istituzioni impegnate nel rafforzamento del dialogo e della cooperazione tra Francia e Italia.
1: Premio Farnese d'Or è un simbolo molto importante della nostra amicizia franco-italiana e della nostra cooperazione in tutti i settori, l'economia, la politica, la cultura, settori d'eccellenza dove abbiamo attori prestigiosi che sviluppano dei progetti fondamentali per portare avanti la nostra cooperazione.
2: Questo premio è soprattutto la messa in atto del Trattato del Quirinale, facendo leve sulle forze della Camera di Commercio con la sua rete di imprese, però andando oltre, mettendo insieme anche nel pannello dei premiati il mondo della cultura, il mondo dell'innovazione, il mondo dell'arte, e così facendo riconosciamo il valore comune che ormai da anni si è creato nella relazione storica secolare tra la Francia e l'Italia.
0: Il premio speciale della giuria è stato attribuito a Enrico Letta, presidente dell'Istituto Jacques Delors, mentre Farnese d'Or per le istituzioni è andato in Invitalia e BPI France.
3: Sono convinto che Italia e Francia giocano un ruolo fondamentale in un momento in cui l'Europa si sta interrogando sul suo futuro e vuole rafforzarsi e integrarsi. Questa integrazione deve passare attraverso un ruolo centrale di Francia e Italia. Se Francia e Italia sono insieme e se Italia e Francia lavorano in comune, allora l'Europa è migliore.
4: Per Invitalia è veramente un onore essere questa sera premiati insieme a BPI France, il nostro partner francese, per questa collaborazione che sottolinea soprattutto la possibilità di integrazione attraverso la condivisione del best practice tra due agenzie che svolgono un servizio per le imprese per lo sviluppo economico dei paesi in cui operano.
0: Tra i riconoscimenti assegnati anche quello per l'azienda Giuseppe D'Angelo, Chief Business Officer Europe del gruppo Ferrero. Il Farnese d'Or per l'innovazione è andato a Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta.
5: L'Italia è fondamentale per Sanofi, siamo la seconda, terza filiale d'Europa, ma soprattutto garantiamo innovazione lungo tutto lo spettro della salute, dalla prevenzione all'immunizzazione, alle malattie rare, all'oncologia, alle malattie cardiometaboliche e alla neurologia e oltre all'immunologia, e quindi oggi l'alleanza tra Italia e Francia è ancora più fondamentale affinché l'Europa tutta possa essere più innovativa, più forte nella ricerca e sviluppo, più forte nella sicurezza e nella difesa a partire dalla salute.
0: La cerimonia di premiazione si è svolta nel corso di una cena di gala alla presenza del ministro Urso, di rappresentanti delle istituzioni italiane e

0: francesi e di numerosi esponenti del mondo imprenditoriale dei due paesi.
1: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, quando ritroveremo delle perturbazioni sull'Europa centrale e settentrionale. Più anticicloni invece sul Mediterraneo, tra centro-sud Italia e Spagna. Il nord un po' lambito da queste correnti, filtrazioni di aria fresca in quota, code di perturbazioni dirette appunto verso l'Europa centrale. Ci sarà quindi l'attivazione di qualche temporale in giornata a ridosso dell'arco alpino, meglio sul resto del paese, notiamo al centro-sud l'assenza di macchie blu, indice di precipitazioni. Quindi, in sintesi, la mappa dell'Italia che ci conferma una giornata stabile e soleggiata sulle regioni centro-meridionali, con temperature in grado in più, grado in meno, attorno ai 29-30 gradi. Invece al nord stabilità, ma con maggiore variabilità in giornata sull'arco alpino, si attiveranno nuovi temporali. Ulteriori dettagli però li trovate proprio qui sull'app gratuita di Trevi Meteo sul nostro sito web.

Formula 1. Il verdetto della pista di Monte Carlo ribalta i valori espressi nelle prove libere e regala un gran premio da grandi emozioni. Andrea Kimi Antonelli domina e vince il Gran Premio di Monaco, centrando la quinta vittoria consecutiva e blindando la vetrina iridata. Il leader del mondiale con la sua Mercedes ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton, autore di una splendida prova in condizioni difficili, mentre la Red Bull di Isaac Hajar artiglia il terzo gradino del podio approfittando dei 5 secondi di penalità inflitti a Pierre Gasly su Alpine, scivolato settimo. Podio sfumato nel finale per Charles Leclerc, finito a muro per un problema ai freni posteriori, mentre George Russell chiude fuori dai punti 14esimo per una penalità. Ritiro immediato in avvio sia per Max Verstappen che per Lando Norris. MotoGP d'Ungheria. Marc Marquez firma una splendida doppietta al Balaton Park, conquistando la vittoria numero 100 in carriera dopo un acceso duello con la KTM di Pedro Acosta al secondo. Sul podio sale anche Pecco Bagnaia, terzo in solitaria e autore di una prova convincente. La gara perde subito i suoi protagonisti per una spaventosa carambola alla prima curva causata da un errore di Jorge Martin, che mette fuori gioco la Ducati del leader del mondiale Marco Bezzecchi, insieme al Deguer Fernandez e di Gian Antonio poi ripartito in coda. Con questo doppio zero in vetta alla classifica, Marquez e Acosta accorciano le distanze e riaprono ufficialmente la corsa al titolo. Quarto posto in rimonta per Ayogura su Aprilia, che beffa la Honda di Luca Marini. Tennis. Alexander Zverev spezza la maledizione Slam. Il 29enne tedesco vince Roland Garros battendo in finale l'azzurro Flavio Cobolli al termine di una maratona d'oltre 4 ore sul Philippe Chartrier con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per la Germania si tratta di uno storico ritorno al successo a Parigi dopo 89 anni. Nonostante la sconfitta a un passo dal titolo, Cobolli festeggia una memorabile cavalcata che lo proietta per la prima volta in carriera nella top 10 del ranking ATP. È il nuovo numero 10 del mondo. In chiave azzurra volano anche Arnaldi, 34esimo, e Berrettini, 48esimo. Yannick Sinner mantiene saldamente la vetta del ranking mondiale con 13.500 punti. Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione a Roland Garros e i giorni di riposo trascorsi in Sardegna, Sinner stamane si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati. Calcio nazionale, 2-2 per l'Italia nel ciclo d'amichevoli guidato dal CT ad Inter in Silvio Baldini. Ad Eraclione gli azzurri superano la Grecia per 1-0 grazie alla quinta rete in 9 presenze di Pio Esposito, che al 18esimo controlla in area e trafigge Vlachodimos complice a una deviazione di Atsidikos. Nella ripresa l'Italia colpisce una traversa con Coleoscio, poi resta in 10 uomini al 23esimo per l'espulsione del debuttante Reggiani, fallo da ultimo uomo. Nel finale forcing ellenico con un palo di Zafferis e una parata decisiva di Donnarumma su Pavlidis, che blinda il successo azzurro. Accelerata improvvisa della Juventus sul mercato per coprire il vuoto lasciato dall'addio di Dusan Vlahovic, tentato nel frattempo da una ricca offerta del Galatasaray da 10 milioni di ingaggio. I dirigenti bianconeri hanno raggiunto e rifinito un'intesa di massima con l'entourage di Alexander Sorloth. Per il centravanti norvegese dell'Atletico Madrid è pronto un contratto da 4 milioni di euro a stagione fino al 2029 con opzione per il 2030. L'obiettivo della Juventus è chiudere la trattativa con il club spagnolo in meno di 10 giorni per regalare

0: il bomber a Luciano Spalletti prima del debutto della Norvegia al mondiale contro l'Iraq. Florentino Perez ha stravinto le elezioni presidenziali del Real Madrid, battendo lo sfidante Enrique Riquelme, e rimarrà la guida dunque dei Blancos fino al 2030. Festeggia così il suo ottavo mandato. Il numero uno del club spagnolo ha già ufficializzato 3 importanti colpi di mercato: pagherà 15 milioni di euro al Benfica per riportare a Madrid l'allenatore José Mourinho, si è assicurato a parametro zero al difensore centrale del Liverpool Ibrahima Konaté e ha saldato i 20 milioni della clausola dell'interista Denzel Dumfries. Ora l'obiettivo principale Michael Olise, per il quale è aperta la sfida di mercato con il Bayern Monaco. Italia, 3 volte d'argento nell'ultima prova del trofeo Filippi di Beach Sprint a Marina di Castagneto Carducci, dove nel weekend si sono confrontati 345 atleti provenienti da 30 nazioni. Grande performance per Federico Ceccarino e Federica Cesarini. Gli azzurri superano nei quarti di finale la Repubblica Ceca e in semifinale la Cina. Confronto serrato per loro, dove la Lituania precede l'Italia per poco più di un secondo. Nella classifica generale delle 4 tappe del trofeo Filippi, azzurri secondi con 50 punti, proprio dietro la Lituania, prima con 65.
1: Sicuramente un bilancio positivo, comunque questa è la tappa più importante, ci saranno diversi equipaggi internazionali che faranno anche l'Europeo e il Mondiale. Abbiamo imparato tanto, dobbiamo ancora imparare, però ci siamo secondo me in un bel trend positivo di crescita. Campionati italiani dovremo farli divisi perché vestiamo 2 maglie diverse, lui fiamme gialle e io fiamme oro, però poi ci troveremo insieme per appunto preparare gli europei che speriamo di fare. Secondo me questa disciplina è proprio questo che serve, fare gare, fare tante gare perché fai tanta esperienza, comunque ogni piccolo errore qua lo paghi tanto e ogni piccolo errore impari a gestirlo facendolo, mettiamola così. Quindi dobbiamo gareggiare, dobbiamo crescere, comunque adesso è meno di un anno che facciamo il doppio insieme, per me è il secondo anno di Beach Sprint, quindi sono molto felice.
2: Bilancio assolutamente positivo, siamo riuscite a fare un'ottima prova di trial, abbiamo avuto la fortuna di incontrare i campioni del mondo degli ultimi 2 mondiali agli ottavi, abbiamo vinto con una bella prova, abbiamo fatto gli ottimi quarti di finale in scioltezza, una semifinale combattuta ma vinta bene. Una finale che ci ha dimostrato di essere comunque l'equipaggio più veloce in gara. Abbiamo avuto un piccolo errore, come ci era già capitato altre volte, stavolta io per essere avuto la meglio, ma restiamo con la consapevolezza di essere più veloci in acqua e con qualche piccola svalutura in meno e qualche allenamento in più possiamo sicuramente continuare il nostro percorso di crescita e puntare ancora più in alto.
0: Secondo posto nel singolo maschile per Lucio Fugazzotto. L'atleta di fiamme gialle per l'oro rowing si aggiudica il derby nazionale con Antonio Vicino e poi conquista il successo in semifinale con il tedesco Moritz Wolf. In finale sconfitta di misura per poco più di un secondo contro l'altro tedesco Franz Ferner. Con questo risultato Fugazzotto totalizza 37 punti e blinda il terzo posto nella classifica finale del trofeo Filippi, proprio dietro Werner e Wolf. Nel singolo under 19 da segnalare l'argento per Carlotta Savona ed il quarto posto di Andrea Sciavicco Fasano.
3: Un primo bilancio è una manifestazione di alto livello, quindi complimenti a David Filippi e a tutto il suo staff per aver organizzato una quarta e ultima tappa del trofeo Filippi in maniera egregia. Il pubblico veramente si è divertito in queste giornate qui a Marina di Castagneto Carducci. Per quanto riguarda i risultati sportivi, direi bene, un canottaggio azzurro in salute, stagione continua ad andare avanti in maniera importante, quindi si sono concluse oggi le tappe del trofeo Filippi, adesso atlete e atleti si prepareranno per i campionati italiani che saranno a metà luglio a Barletta, sappiamo che anche lì l'organizzazione è sempre molto efficace, quindi sicuramente sarà una manifestazione di alto livello e poi in preparazione lungo l'estate per arrivare al campionato europeo e poi a finire al campionato mondiale. Quindi un'altra stagione azzurra con grandi aspettative, grandi attese e una preparazione importante perché l'anno prossimo, 2027, ci saranno, ricordiamo, le qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles che vedranno il beach sprint per la prima volta ai Giochi Olimpici.
4: Buon Buongiorno, buona settimana, vi chiedo scusa per il ritardo sulla tempistica perché so che aspettate il video per l'ora di pranzo più o meno, ma è stata una giornata di spostamenti per cui sono in ritardo e siamo in ritardo sulla tabella di marcia leggermente, vi prometto che ripristineremo la normalità molto presto. Volevo riepilogare intanto quella che è stata una roba patetica, palesemente patetica, assurdamente dal punto di vista di quello che è accaduto non credo che ci possano essere dei precedenti a questi livelli, cioè i venditori di fumo, quelli che dicono e che utilizzano il calcio per essere eletti e poi vengono tramvati. Per fortuna Maldini se ne è accorto prima, mi riferisco al Fenerbahce, ci aveva proposto di tutto e di più, propagando degli sconquassi, no, dal punto di vista anche degli equilibri di 2 ore, 3 ore, ho già firmato l'accordo con quello, ho preso Greenwood, adesso voglio Çalhanoğlu, poi andrò a prendere chissà chi. E fondamentalmente questa è una forma come quando andate ad assistere a determinati comizi, vi promettono la luna e poi non salgono al potere, ma è una cosa che secondo me è in linea con la società moderna, con la società attuale, col modo di pensare di oggi, ha creato delle fibrillazioni perché fondamentalmente poi tu non puoi chiudere un accordo con qualcuno se non con un parametro zero, se poi devi andare dalla società e quindi vendi degli orologi finti che poi neanche quelli riesci a prendere e quindi da un punto di vista, non voglio dire neanche del respiro, perché dal punto di vista perché le società interessate che sapevano di voler blindare Çalhanoğlu, che sapevano di voler prendere o provare a prendere Greenwood, mi riferisco all'Inter, alla Roma, non è che abbiano vissuto momenti di terrore, ma di equilibrio che viene un po' meno perché è normale che si parli di queste cose. La verità è una, che Florentino Perez e Florentino Perez, tutti gli altri sono delle imitazioni che utilizzano il calcio per veicolare o per aggrapparsi chissà cosa, ma fondamentalmente non sono all'altezza. Poi vedremo quale sarà il nome che farà Florentino Perez, si sta facendo molta filosofia e confusione sui discorsi legati a Bernardo Silva e a Julian Alvarez, e secondo me anche in modo eccessivo. Vediamo quello che accadrà, perché alcuni acquisti li ha fatti, altri li dovrà portare a compimento. Sarà la settimana per aggiustare molte cose. La Roma, i 3 in scadenza di contratto, Dybala e Pellegrini sono abbastanza trattino molto vicini, per Celik c'è la volontà da parte di Gasperini, lui che non ha avuto grandissime offerte di appeal superiori rispetto alla Roma. Vi ho detto ieri, state attenti a un nome al giorno che cavalca uno, lo riprende l'altro, che secondo me non ha senso in questo modo di buttare nomi, Paixão, poi Jimenez, poi un'altra cosa. Su Paixão intanto vi dico che la situazione è esattamente quella che ho cercato di raccontarvi. E sarà la settimana della tempistica per Inter e Juventus. Cosa mi aspetto? Mi aspetto di capire soprattutto se questo discorso tra Real Madrid e Barcellona per Julian Alvarez, sapendo che anche all'Arsenal piace, ma che la volontà del ragazzo solitamente fa la differenza, se questo discorso andrà avanti adesso, se la Juventus potrà approfittare di una fase di odio, e più o meno reciproco, soprattutto da parte dell'Atletico Madrid nei riguardi del Barcellona, un odio, come devo dire, calcistico, non esageriamo, possa comportare una frenata in grado di consentire alla Juventus di inserirsi nel pertugio per Sorloth. Quindi la tempistica è importante, perché comunque il Barcellona stava pensando a un attaccante, l'Atletico Madrid, scusatemi, stava pensando a un attaccante, ma un conto è se devi prenderne uno, un conto è se devi prenderne due, un conto è capire quanto resisti per Alvarez, un conto è capire se ti puoi inserire e fare un'offerta che per la Juventus dovrebbe essere inferiore ai 30 milioni, dovrebbe essere sui 25 milioni, vedremo se basterà, dobbiamo stare con le orecchie e le antenne alzate senza correre troppo, tenendo conto di Colomoni, tenendo conto di quello che vi ho raccontato ieri su Mateta e per Mateta su 2 fronti italiani, e tenendo conto di altre cose che si possono verificare. Esattamente come il Liverpool dovrà parlare con Iraola e capire quali sono quelli intoccabili, quali sono quelli che possono partire, quali sono quelli come Jones che vorrebbero partire a prescindere, quindi anche questo sarà un passaggio di fondamentale importanza. Vi consiglio di seguire questa settimana in direzione palestra, perché io credo che l'Inter in qualche modo si dovrà materializzare per arrivare a quella somma, perché la cifra secondo me resta sempre quella. Poi se le cose cambieranno cercherò di avvertirvi per tempo, però continuo a leggere delle cifre diverse che a me onestamente non risultano. Se poi questa cosa sotto i 50 dovesse andare in porto, in onda, sarei contento.